0: appunto di erogare prestazioni adeguate ai nostri fragili, alla nostra popolazione anziana, e su questo, e chiudo, c'è dentro un importante riflesso che riguarda il welfare aziendale. Proprio domani approveremo nella mia commissione, la 10ª commissione del Senato, una risoluzione a chiudere un intero ciclo di audizioni sulla necessità di riformare la sanità integrativa, proprio passando dal welfare aziendale, non completamente dentro il welfare aziendale, perché deve coprire tutto l'arco della vita, come il servizio sanitario nazionale, altrimenti non è integrazione, ma partendo proprio dalle politiche di welfare aziendale. Ecco, il primo diritto da garantire ai nostri lavoratori, oltre a mettere i soldi in busta paga ovviamente, è quello di garantire la salute, la capacità di poter essere assistiti e curati. Lo fa il Servizio Sanitario Nazionale sempre. Quando il Servizio Nazionale fatica, e oggi sappiamo che stiamo in difficoltà rispetto a poter erogare prestazioni nei tempi e nella qualità e nella quantità richiesta, lo deve poter fare un secondo pilastro, soprattutto nelle prestazioni fuori dai LEA, ma perché no anche nelle prestazioni LEA. Una riforma che stiamo attivando parte da questa risoluzione che approveremo domani. Le prime proposte ad approvare, almeno al Senato, la riforma della sanità integrativa e del secondo pilastro del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Mi fermo qui e a questo punto darei la parola ai nostri capigruppo, Lucio Malan per un saluto e poi a Galeazzo Bignami.
1: Sì, grazie, ringrazio innanzitutto al Presidente Zaffini per l'iniziativa di questo incontro e per il grande lavoro che fa la Commissione, la 10ª Commissione, che assomma due commissioni precedenti, che erano prima erano 14 e oggi sono 10, ed erano due commissioni già ben corpose, che era la Commissione Lavoro e Previdenza Sociale con tutto quello che a ciò era annesso e la Commissione Sanità e Affari Sociali. Ora la 10ª Commissione assomma queste due competenze, sono molto ampie, per cui c'è un grande lavoro da fare. Ringrazio tutti i membri della Commissione presenti, il capogruppo Zullo e tutti i membri di quella Commissione presenti e tutti coloro che hanno contribuito al grande lavoro fatto in questa Commissione. E ringrazio soprattutto Vice Ministro Maria Teresa Bellucci per avere dal lato governativo governato, per l'appunto, pilotato queste iniziative, che sono ampie, molto importanti e senz'altro senza precedenti. Vanno giustamente valorizzate, vanno fatte conoscere, sia per a testimonianza del lavoro fatto, sia per far conoscere alle persone i benefici che già hanno ottenuto, ma sappiamo che ai benefici è facile abituarsi. Ricordiamoci che questi benefici 4 anni fa non c'erano, oggi ci sono, è stato un grande lavoro, un impegno preso e mantenuto ampiamente, e per cui abbiamo veramente un piacere poter avere questo incontro per parlare specificamente di questo aspetto.
0: Bene, grazie. Galeazzo Bignami.
2: Intanto anch'io mi associo ai ringraziamenti del capogruppo al Senato Malan, quindi se qualcuno è stato dimenticato sappiate che è colpa di Lucio, se se li ha ricordati tutti mi prendo anch'io i meriti, però me ne tengo cari due, quello di appunto di Franco Zaffini, oltre che evidentemente per la nostra viceministra o viceministro al welfare Maria Teresa Bellucci, che ringrazio per aver voluto sottoporre all'attenzione della stampa e per tramite della stampa l'opinione pubblica l'importante lavoro con cui si riafferma la centralità dell'individuo nell'azione del welfare portata avanti da questo governo. Io mi scuso tra l'altro perché avendo aula in corso non potrò assistere ai lavori e ringrazio tuttavia nuovamente anche i colleghi del Senato per la presenza oggi e per l'importante lavoro svolto insieme anche a quelli della Camera per le materie di competenza, e non indugio oltre, gli do la parola a Franco.
0: Bene, a questo punto io darei la parola a Francesco Filini, che come dicevo è quello che ci detta l'agenda tutti i giorni, il nostro responsabile del programma. Grazie Francesco.
3: No, grazie a te Francesco, Franco, per aver organizzato questa giornata, grazie anche al Vice Ministro Bellucci, grazie anche al Dipartimento del terzo settore dipendenti di Fratelli d'Italia, che ha realizzato questo opuscolo che riassume un po' il lavoro fatto per questo specifico punto del programma in questi anni. Ed è molto importante perché ormai ci accingiamo al quarto anno di legislatura, quello sarà a ottobre, sappiamo che il 4 settembre festeggeremo il record di longevità di questo governo e, come dice sempre anche Galeazzo, festeggeremo anche il record di longevità dell'opposizione, nessuna opposizione era mai durata così a lungo. Siamo molto contenti di farlo, però è bene cominciare a raccontare tutte le cose che sono state fatte, e questo è molto difficile perché questo governo in questi anni non è stato proprio con le mani in mano, di cose ne ha fatte tantissime. Se guardiamo al 2022 e ci confrontiamo oggi, possiamo sicuramente raccontare un'altra Italia, ed è bene farlo per ogni settore su cui questo governo è riuscito a intervenire, a incidere per cambiare le cose. In particolare per quanto riguarda il welfare, l'inclusione, io mi sento di dire che questo governo ha fatto tantissimo, poi magari ci sarà il vice ministro Bellucci che entrerà nel merito e racconterà tutto, però c'è un dato su cui dovremmo continuare a ragionare e a raccontarlo soprattutto, perché anche questo è uno dei tanti record raggiunti dal governo Meloni, forse il record dei record, perché non c'è migliore inclusione sociale se non quella del lavoro. Ecco, quando ci siamo insediati nel 2022 c'erano oltre 1.200.000 italiani che stavano seduti sul divano nel migliore dei casi, o nel peggiore lavoravano in nero. Oggi raccontiamo un'altra Italia, oggi c'è una forza lavoro una base lavorativa molto più ampia rispetto a prima, e questo lo dobbiamo alle politiche messe in campo. Ma qual è stata la ricetta segreta che ha portato avanti questo governo? Noi l'abbiamo riassunta in uno slogan: più assumi, meno paghi. Giorgia Meloni ha aperto la legislatura dicendo lasciar fare a chi vuole fare, quindi esortando chi vuol fare impresa, chi vuol contribuire attivamente allo sviluppo di questa nazione ad avere le porte aperte. Ecco, il provvedimento più assumi meno paghi, che significa che le aziende ovviamente più assumono persone meno ovviamente dovranno pagare, ha comportato poi nel corso del tempo questo risultato, perché quando ancora oggi si parla di deduzione del costo di lavoro del 120%, quindi di più rispetto a quello che costa effettivamente il lavoratore, o 130% per alcune categorie che sono quelle delle persone fragili, donne, giovani, ed è per questo che si spiega che c'è anche il record dell'occupazione femminile oggi, c'è il record dell'occupazione giovanile, e quindi stiamo combattendo anche delle piaghe endemiche che si erano insediate in Italia. Questo perché c'è stata una politica fiscale attenta. E noi devo dire che in queste leggi di bilancio che abbiamo fatto, se le mettiamo in fila, possiamo sicuramente non notare che c'è un filo rosso che le unisce. Noi abbiamo giocato con l'handicap in questi anni. Perché? Perché dovevamo partire da circa meno 30, meno 40 miliardi di euro ogni legge di bilancio per i danni che ci hanno lasciato i governi passati, in particolare Giuseppe Conte con il super bonus, e continuiamo a pagarlo. Quindi pensate, abbiamo passato questi anni a pagare i debiti degli altri. Però su che cosa ci siamo incentrati? Ci siamo concentrati soltanto sui tre assi portanti della nostra nazione, che sono le famiglie, i lavoratori e le imprese. Voi, se andate a vedere ogni legge di bilancio, tutti i soldi disponibili che siamo anche riusciti a recuperare, e questo l'abbiamo fatto tagliando le spese improduttive, uno fra tutti è l'odioso reddito di cittadinanza che ha inchiodato alla poltrona tanti italiani che oggi invece lavorano, sostituito dall'assegno di inclusione su cui magari la Bellucci tornerà. Tagliando queste spese improduttive e concentrando le risorse appunto su questi tre assi portanti, famiglie, lavoratori, imprese. Questo ha innescato un ciclo virtuoso che ha comportato anche ad avere dei risultati anche su i maggiori indicatori finanziari, cioè quello più comune di cui si parla, lo spread, cioè lo spread che quando ci siamo insediati era 250 circa, oggi è circa 80 punti base.
4: più giorno meno, e abbiamo raggiunto la Francia, cosa che non è mai accaduta da quando esiste l'euro, quindi i titoli di Stato italiani rendono esattamente come quelli francesi, se non di meno, che significa che noi paghiamo meno tasse sul debito. Ecco, tutto questo ciclo virtuoso che è stato innescato ha portato a un miglioramento sensibile dei dati economici italiani, e non dimentichiamoci che comunque in questi anni noi abbiamo dovuto far fronte anche a delle emergenze, che erano la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, adesso c'è anche la guerra nel Golfo Persico, insomma non ci siamo fatti mancare nulla, ma in questo quadro così disastroso siamo comunque riusciti a tenere la barra dritta. Se oggi l'Italia è un paese che continua a crescere e addirittura va per certi versi meglio di Francia e addirittura Germania, è perché in questi anni si è lavorato a ricostruire il sistema produttivo, che è la base per garantire appunto tutto il sistema del welfare, su cui volentieri lascio la parola a chi interverrà dopo di me per raccontarlo nel dettaglio. Vi ringrazio.
0: Grazie Francesco. Allora, adesso darei la parola al nostro responsabile del programma, Giovanni Donzelli, che ringrazio anche. Scusate il programma, ho detto dell'organizzazione. Giovanni Donzelli, che appunto perché è responsabile dell'organizzazione, organizza tutte le nostre manifestazioni e soprattutto sta organizzando splendidamente la ricorrenza del 4 settembre a Bari, dove noi andremo tutti a raccontare questo governo. Grazie.
5: Un secondo.
0: Bene, vai tranquillo. A questo punto approfitto per salutare i senatori presenti, a cominciare dalla collega Petrucci, ma solo perché sta lì a sinistra, quindi comincio da sinistra, insomma. C'è poi il collega Satta, la collega Ambrogio, Leonardi, Liris, Guido, Fausto Sommarso, la collega Farolfi, Paola Mancini, per tutte le nostre politiche del lavoro e del welfare, è un riferimento della nostra commissione, Salvo Pugliese, e spero di non aver dimenticato nessuno, pazienza, se l'avrò dimenticato, si vendicherà. A questo punto, intanto che aspettiamo Giovanni, darei la parola a Ignazio Zullo per un breve saluto.
6: Sì, grazie Franco. A me preme mettere in evidenza due parole che sono state anche pronunciate. La prima, rivoluzione, e l'altra, quando diceva Franco, la persona al centro delle attività. E di questo perché una rivoluzione? Perché di fronte ai bisogni che sono vari e variegati delle persone, il governo Meloni, interpretando bene quelli che sono le possibili risposte, ha voluto organizzare una programmazione seria di risposta, non provvedimenti tampone, dei provvedimenti per rincorrere l'emergenza. In questo io penso che sia stata grande la capacità della viceministro Berlucci, perché noi abbiamo guardato a tutto tondo quelli che sono i bisogni delle persone, guardando a quelli che sono i bisogni di assistenza per le persone fragili e quelle che sono le risposte alla necessità di rispettare la dignità della persona, soprattutto nel mondo del lavoro, e quelle che poi sono anche la dignità di tutti quei servizi che ruotano intorno alla persona. E in questo io penso che si distingua molto tutta l'attività che abbiamo svolto. E di questo io voglio ringraziare tutti i colleghi del gruppo che insieme abbiamo voluto portare avanti questa attività, l'abbiamo portata avanti con sinergia, l'abbiamo portata avanti con autorevolezza, e io penso che i frutti si vedano e non siamo più, come diceva il collega Filini, di fronte ad attività di tipo assistenziale, ma siamo di fronte ad attività che hanno elevato la dignità della persona, per cui ogni persona può sentirsi e deve sentirsi utile per la nostra collettività. Di questo io ringrazio chi ha dato la possibilità, anche il Presidente della Commissione, Franco Zaffini, ci ha dato una possibilità enorme di poter collaborare con la Viceministro Berlucci, e grazie Maria Teresa per tutto quello che hai fatto, per il lavoro che hai compiuto, e io penso che tutti i feedback che noi riceviamo, e sono feedback positivi dal territorio, io penso che siano attribuibili al tuo grande lavoro. Grazie.
0: Bene. Giovanni Donzelli.
7: Grazie, chiedo scusa per prima. Allora, qui si tratta anche
5: di arrivare a una differenza sostanziale che c'è culturale e politica tra destra e sinistra. E noi non crediamo che ci sia lo Stato che deve obbligatoriamente erogare a tutti i cittadini lo stesso servizio nello stesso modo, a prescindere dalle difficoltà, a prescindere dai meriti, e direttamente lo Stato. Noi crediamo invece che ci sia il singolo, l'uomo, al centro di una comunità, e che per andare incontro alle esigenze e al merito dei singoli al centro della comunità, se necessaria, la sussidiarietà, cioè la collaborazione con invece soggetti privati che in qualche modo si mettono a disposizione per arrivare ad aiutare nei servizi. Il lavoro che ha fatto in questi anni il governo Meloni, grazie a Maresa Bellucci, è esattamente questa la rivoluzione. Non c'è più il cittadino che, a prescindere che meriti o non meriti, che possa o non possa, ha diritto al reddito di cittadinanza. C'è chi non ce la fa che viene aiutato, ma chi può lavora. Non c'è più il concetto che porterebbe avanti la sinistra del salario minimo per tutti, ma c'è il salario giusto, in cui si valorizza il welfare aziendale, si valorizzano tutte quelle che sono le altre condizioni accessorie che ti permettono di lavorare serenamente a partire dalla sicurezza sul lavoro. Non c'è più la pretesa che i servizi debbano essere forniti ed erogati direttamente dallo Stato, ma c'è la consapevolezza che c'è un mondo incredibile fatto di volontariato, di terzo settore, di attività private, che riescono a fornire quei servizi meglio di quanto potrebbe fornirli lo Stato, a un costo minore e con un'attenzione umana maggiore. Quindi è necessario valorizzare questo terzo settore. La grande rivoluzione che è stata posta in questi anni e che noi vogliamo raccontare è esattamente questa. Non sono singoli che hanno diritto, a prescindere da tutto, ad avere un servizio erogato direttamente dallo Stato, ma c'è una comunità, i diritti del singolo in base anche alle sue esigenze, alle sue difficoltà e alla consapevolezza, e la valorizzazione del terzo settore per intermediare tra il singolo, la comunità e lo Stato. Lo Stato fa un passo indietro in favore della comunità, dell'uomo e di chi riesce a dare una mano alla comunità e all'uomo. Quindi ringrazio Maresa Bellucci, che da sempre, anche prima di essere al governo, era impegnata su questi temi, anche per Fratelli Italia, anche nella sua vita privata, che è riuscita a incarnare perfettamente la rivoluzione che volevamo portare nel terzo settore. Adesso compito nostro, dell'organizzazione del partito, dei nostri parlamentari, della nostra rete sul territorio, è quello di raccontare questa rivoluzione che abbiamo fatto. E quindi già da quest'estate saranno centinaia e gazebo le iniziative, grandi e piccole, con cui racconteremo anche questa riforma del welfare, questa rivoluzione vera e propria che è stata fatta, e non a caso lo vogliamo fare d'estate, perché d'estate è il momento in cui tante, troppe persone deboli sono lasciate da sole, invece grazie anche a questa rivoluzione al terzo settore riescono a sentire un calore umano da parte di tutti. Grazie e buon lavoro e complimenti a Maresa.
0: Bene, e adesso finalmente Maria Teresa Bellucci, e grazie.
7: Allora, buongiorno a tutti, no, sono io che ringrazio te Franco e ti ringrazio sentitamente non soltanto per la conferenza stampa che tu hai organizzato oggi ad agosto, diciamo come ultimo atto prima di una breve pausa estiva, ma soprattutto per il lavoro che abbiamo fatto insieme, che abbiamo fatto con tutti i rappresentanti della Commissione e quindi i senatori qui presenti che tu hai enunciato e che sono stati uno strumento fondamentale per il governo, per passare dalla visione alla concretezza. Ricordo il primo decreto lavoro che abbiamo varato, quello che ha riguardato la riforma del reddito di cittadinanza, il superamento del reddito di cittadinanza e quindi anche qui la rivoluzione delle misure di contrasto alla povertà. Mi permetto di nominare la senatrice Paola Mancini, perché in quel caso come relatrice ha fatto un lavoro arduo, profondo, particolarmente complesso, e se il governo ha potuto fare il suo è soltanto perché dall'altra parte c'è stato un Parlamento, un Senato competente, serio, autorevole e anche coraggioso, perché quel superamento del reddito di cittadinanza non è stato scevro da minacce e quindi anche poi da difficoltà. Ovviamente in questo contesto mi permetto anche di ricordare e di ringraziare il Ministro Calderone, che ha portato avanti le politiche per il welfare trattandole come una priorità di governo e non come la Cenerentola invece delle politiche pubbliche, come spesso è accaduto in questi decenni. Allora, noi abbiamo

0: va anche a Lucio Malan, una spalla su cui posso sempre appoggiarmi quando c'è la necessità di fare bene e fare velocemente, ma anche alla Camera, come Galeazzo Bignami, persona esperta, sapiente, in grado di governare le complessità, e poi non per ultimo, ma Giovanni Donzelli, che voglio ringraziare sentitamente, perché quando abbiamo elaborato questo opuscolo, che è soltanto una sintesi di quello che abbiamo fatto come Fratelli d'Italia, e quindi con il Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze, ha favorito con entusiasmo, dicendo sì, questa è la strada giusta, quello che dobbiamo fare è non raccontare soltanto all'interno del Parlamento, soltanto all'interno del Governo, soltanto all'interno del partito, ma creare strumenti per arrivare alle persone e per dimostrare che siamo persone serie. Allora, e proprio perché siamo persone serie, oggi qui io voglio enunciare alcune azioni concrete fatte di stanziamenti e di persone che sono state raggiunte con quegli stanziamenti. L'hanno detto tutti quelli che mi hanno preceduto, il nostro obiettivo era quello di allontanarci da un welfare meramente assistenzialista che eroga sussidi, che aumenta sempre di più la spesa pubblica e che non riesce però a cambiare la vita delle persone. In favore di che cosa? Di un welfare di comunità, di un patto di solidarietà sociale che chiama a raccolta tutti, il welfare pubblico, il terzo settore e il welfare aziendale. Sì, dovete andare a votare? Andate a votare?
1: Votiamo e torniamo.
0: Ok? E per fare questo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo potenziato i servizi sociali territoriali stanziando 545 milioni di euro, mai così tanti prima d'ora. Abbiamo popolato i servizi sociali di psicologi, educatori, pedagogisti, istruttori amministrativi e contabili che insieme agli assistenti sociali che sono stati lasciati per troppo tempo soli hanno visto per la prima volta istituire in Italia un lavoro di equipe, cioè un gruppo di professionisti dell'area sociale che vede gli assistenti sociali, psicologi, pedagogisti e gli educatori lavorare insieme per far sì che quando un cittadino bussa alla porta dei servizi sociali non trova un operatore a occuparsi del mare magnum delle complessità, ma trova un lavoro di squadra. Io spesso ho fatto questo esempio. Quando si va in sala operatoria non ci si immagina di trovare il medico chirurgo da solo a dover affrontare un intervento chirurgico. In quella sala operatoria c'è un anestesista, c'è un infermiere, c'è un attrezzista, c'è un lavoro che chiama tutti a raccolta. I servizi sociali, prima che arrivasse il governo Meloni, nei servizi territoriali, vedevano un unico professionista dell'area sociale, cioè un assistente sociale, come se ci fosse soltanto il medico chirurgo e come se il paziente dovesse essere operato senza anestesia. Una cosa folle. Ecco, io sono orgogliosa del nostro governo e sono orgogliosa di Fratelli d'Italia perché ha rivoluzionato il welfare pubblico, dotandolo di quei professionisti che si laureano, fanno un percorso di studi, approfondiscono e che fino ad oggi sono stati esclusi dai bandi pubblici dei servizi territoriali sociali nella possibilità di offrire le proprie competenze. Ecco, questo è un atto concreto. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché abbiamo fatto per la prima volta nella storia italiana un governo ha varato un concorso nazionale, abbiamo chiesto ai comuni come potevano essere aiutati a selezionare queste persone e in poco più di un anno dal stanziamento delle risorse economiche abbiamo fatto la procedura concorsuale, abbiamo fatto la selezione, abbiamo varato la graduatoria. Dall'inizio di quest'anno gli operatori stanno iniziando ad entrare e potrete quindi constatare come c'è la presenza di queste risorse umane all'interno dei nostri servizi. Ma non solo, abbiamo stanziato risorse straordinarie, 342 milioni di euro, per poter aprire le cosiddette comunità giovanili, cioè dei centri di aggregazione gratuiti per i ragazzi dagli 11 e i giovani fino ai 21 anni, dove gratuitamente fare sport, imparare ad utilizzare uno strumento musicale, imparare ad utilizzare le nuove tecnologie, poter essere accompagnati in in una formazione e in un'educazione che è sempre più adeguata con i nuovi bisogni del mercato del lavoro e con un utilizzo dell'intelligenza artificiale che è

0: a servizio della persona e dell'uomo e che può quindi far crescere il valore dell'umanità nelle nostre comunità. Anche qui, stanziamento economico, avviso pubblico, coinvolgimento dei servizi territoriali e degli enti del terzo settore in un'amministrazione condivisa, perché lo Stato non basterà mai a se stesso e mai da solo, e l'apertura e l'inaugurazione di queste comunità giovanili che si chiamano destinazione. Desideri in azione, perché così l'hanno voluto chiamare i nostri ragazzi. Attualmente ne abbiamo aperte 100, scusate, attualmente ne abbiamo inaugurate 50 e ne apriremo nei prossimi mesi fino a 100, quindi per una rigenerazione urbana e anche sociale. Ma vi dico altro. Ovviamente queste sono alcune azioni portate avanti per rafforzare il welfare pubblico, ma poi a questo abbiamo anche affiancato una valorizzazione del terzo settore. E qui anche il governo Meloni non si è fatto trovare impreparato o fermo. Ringrazio in questa occasione i rappresentanti degli enti del terzo settore che sono qui intervenuti, che sono stati alleati del governo, che sono stati capaci di fare critiche su ciò che non andava, ma soprattutto di offrire sempre soluzioni per come superare quelle difficoltà. Sono sempre particolarmente capaci di arrivare ai bisogni di ciascuno, sono stati capaci di arrivare ai bisogni dello Stato, di come riformare le politiche del welfare. E il governo Meloni che cosa ha fatto in questi anni? Innanzitutto ha messo in sicurezza la fiscalità agevolata di cui godono gli enti del terzo settore, riuscendo ad ottenere per la prima volta l'ok dall'Unione Europea rispetto a quella fiscalità agevolata che il governo del 2017 di centrosinistra aveva messo in crisi, perché quella fiscalità agevolata che esiste da decenni in Italia era stata messa dal governo di sinistra, in particolare in quel caso dal Presidente del Consiglio, che era Matteo Renzi, nelle mani dell'Unione Europea, che avrebbe potuto dire sì o no. Ma sapete che cosa è successo negli anni finché non arrivava il governo Meloni? Che nessuno del centrosinistra ha bussato alle porte dell'Europa per convincere l'Europa che era giusto dire sì. E questo significa che è stata lasciata la realtà del terzo settore e tutti gli enti del terzo settore, i volontari, gli operatori, nel mare magnum dell'incertezza, della paura, del timore che l'Europa potesse spazzare via in un sol colpo con un diniego oppure con una procedura di infrazione, che significa poi pagare i debiti attraverso l'erogazione dei contribuenti. Lasciarli soli per tutti quegli anni ovviamente ha significato non dare tranquillità, non incentivare la speranza, non incentivare anche l'azione meritoria di welfare e di solidarietà che gli enti del terzo settore fanno da decenni. Ma mi permetto di dire, proprio in occasione della celebrazione della morte di San Francesco, degli 800 anni di San Francesco, di quella tradizione di welfare e di solidarietà sociale italiana che affonda le sue radici nel Medioevo, nelle confraternite, anche nelle misericordie, qua ne vedo un rappresentante, e che fa sì che l'Italia sia una nazione più giusta, più solidale, ma soprattutto anche un esempio per molte altre nazioni che sono assolutamente distanti dal modello di solidarietà sociale italiana e che per questo meno riescono ad occuparsi delle fragilità. Oltre all'ottenimento dell'ok da parte dell'Unione Europea, abbiamo prorogato l'applicazione dell'IVA di 10 anni, abbiamo aumentato il tetto, innalzato il tetto del 5 per 1000, nella scorsa legge di bilancio abbiamo messo ulteriori 85 milioni di euro, quindi abbiamo aumentato il tetto da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro, quindi anche qui visione e economie e fondi stanziati, ma poi abbiamo anche erogato più fondi per gli enti del terzo settore. Siamo arrivati a 231 milioni di euro, coinvolgendo tante realtà, ma soprattutto arrivando anche a tanti cittadini. Pensate che soltanto nel 2025, con 27 milioni di euro stanziati, 57 enti del terzo settore coinvolti e 2.267 organizzazioni, siamo riusciti riusciti a raggiungere 3,8 milioni di cittadini che hanno potuto avere più risposte da un'alleanza pubblico e privato sociale. Detto questo, arrivo al welfare aziendale, ma come vi dicevo sto soltanto nominando alcune delle azioni. Allora, il welfare aziendale entra con il primo discorso di insediamento del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che per la prima volta cita il welfare aziendale nel discorso di presentazione e quindi poi di richiesta di fiducia al Parlamento del Governo Meloni. Welfare aziendale perché? Perché il welfare diventa giusto, diventa solidale e libera le persone soltanto se si fonda su tre pilastri: welfare pubblico, terzo settore e welfare aziendale. E da lì quindi azioni concrete che abbiamo attivato per far sì che le aziende potessero non soltanto occupare più persone e quindi offrire maggiori possibilità di lavoro, ma anche migliorare il benessere dei lavoratori e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. Da qui potete vedere nelle diverse leggi di bilancio come abbiamo dato attenzione ai benefici aziendali accessori, aumentandoli, innalzandoli fino a 1.000 euro l'anno per tutti i dipendenti, fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico, perché per noi la famiglia, la natalità deve essere promossa, e arrivando a 5.000 euro per quei nuovi assunti che devono spostarsi dal proprio luogo di vita, di residenza, a volte di nascita, per andare a cercare lavoro e per poter quindi contribuire all'aumento del PIL in Italia, all'aumento e alla crescita dell'Italia e ovviamente anche del benessere. Ma a questo si aggiungono i premi di produttività. Sapete sempre che con l'ultima legge di bilancio abbiamo abbassato l'aliquota all'1% per i premi fino a 5.000 euro, perché siamo consapevoli che la sfida oggi italiana è proprio quella di aumentare la produttività per poter poi distribuire più risorse economiche. L'abbiamo detto e l'ha detto anche Francesco Filini prima, la nostra ricetta non è quella del salario minimo. La nostra ricetta è quella del salario giusto, di quello che abbiamo chiamato trattamento economico complessivo, che unisce alla retribuzione economica anche il welfare e quindi gli aiuti alle famiglie. Ma per fare questo sempre di più e sempre meglio bisogna aumentare la produttività e quindi bisogna premiare e premiare di più e aiutare le aziende a premiare diminuendo la tassazione all'1% proprio per quanto riguarda i premi di produttività. Allora, su questo tante le azioni svolte dal governo Meloni, il presidente Zaffini lo diceva, potremmo andare a definire un quantum economico di 52 miliardi di euro destinati a promuovere un welfare più giusto, più equo, più libero e in grado di liberare le persone. E noi siamo convinti non di aver risolto tutti i problemi, ci mancherebbe altro, non di aver cancellato la povertà per editto, per decreto, come diceva qualcuno affacciandosi dal balcone e in particolare durante la stagione del Movimento 5 Stelle, ma bensì avendo affrontato in maniera più adeguata il tema dei bisogni delle persone, lo diceva Donzelli, perché per noi la persona deve essere affrontata e aiutata in base alle sue necessità, in base alle sue specificità, in base a quel progetto individualizzato che fa sì che non vengano trattati tutti nella stessa maniera indipendentemente dalla loro condizione. Perché non lo dico io, ma non si possono fare parti uguali per diseguali. Ce ne insegna qualcun altro. Uno Stato giusto è quello che non mette sullo stesso livello le persone indipendentemente dalle proprie fragilità. L'abbiamo fatto con il reddito di cittadinanza, come citavo prima, perché un reddito di cittadinanza che mette sullo stesso piano chi può lavorare da chi non può lavorare perché ha maggiori difficoltà o da chi ha più bisogno di essere accompagnato verso il mercato del lavoro con più tempo, perché ha più figli a carico, perché ha delle disabilità, perché è anziano. Ovviamente ci sono bisogni diversi. E noi siamo quindi convinti che l'azione fatta per riformare le politiche di povertà siano giuste. Abbiamo quindi dato, tra l'altro, maggiori risorse economiche. Con il reddito di cittadinanza i nuclei familiari ricevevano 540 euro al mese. Con il nostro assegno di inclusione, invece, le persone, i nuclei, ricevono 681 euro medie al mese. Quindi ricevono di più. Certo, abbiamo individuato coloro i quali devono essere aiutati e attenzionati. E abbiamo inserito un altro strumento, il supporto alla formazione al lavoro, innalzandolo anche per riconoscimento mensile, perché da 350 euro siamo passati a 500 euro, e per aiutare queste persone a fare che cosa? Persone che sono in età da lavoro, che non hanno disabilità, che possono essere subito inserite in percorsi di formazione, aiutarle ad avere un aiuto economico per accompagnare nel momento in cui si formano, nel momento in cui fanno un tirocinio anche negli enti del terzo settore, nel momento in cui si attivano con l'obiettivo unico di poter incidere nella propria autonomia e potersi quindi mettere nella condizione di crescere non soltanto loro stessi ma l'Italia stessa. E poi, e davvero in ultimo, mi taccio avendo voluto fare una sintesi, e poi troverete su questa brochure sempre una sintesi, ma diverse delle azioni portate avanti dal governo Meloni, un ultimo passaggio sulla riforma anziani. La legge 33, nominata dal nostro presidente Francesco Zaffini, che fra l'altro è stato relatore quando l'abbiamo affrontata nella sua approvazione al Senato, che l'ha visto particolarmente attento e attivo, sicuramente anche perché...
1: Ricordo che la Società Italiana di Geriatria è venuta da me dicendo che bisogna spostare l'età anziana da 65 a 75. Io ci sto dentro.
0: Insomma, ci metteremo d'impegno a farlo, però anche qui vorrei dire che abbiamo approvato in tempi record. In tempo record il disegno di legge delega in 180 giorni, in un anno rispettando tutte le scadenze il decreto legislativo di attuazione della legge, abbiamo stanziato un primo miliardo, in quest'anno abbiamo messo in sicurezza 3 miliardi di euro per il Fondo Nazionale Non Autosufficienza, mai così tanti prima d'ora, aumentando gli stanziamenti di oltre il 17%. L'abbiamo fatto cambiando il paradigma, anche qui rivoluzionandolo, non più assistenzialismo e persone che sono al confine e al confino della realtà, ma bensì progetto di vita indipendente, aiuto, rigenerazione dei servizi, autonomia, diritto al lavoro per tutti e per ciascuno, anche per chi ha ovviamente una disabilità, e poi varato dei piani strategici nazionali che non erano mai stati varati in 80 anni della Repubblica Italiana, cioè il primo piano nazionale per la non autosufficienza e le fragilità delle persone under 70 e over 70, le prime linee guida sul senior co-housing e il co-housing intergenerazionale, che cos'è? Un abitare in compagnia per i nostri anziani, che non devono essere più lasciati soli, senza servizi di prossimità, ma anche attraverso il piano casa con lo stanziamento di 10 miliardi possono avere una residenzialità in un territorio urbano che si rigenera e che fa sì di avere maggiori prossimità nei servizi socio-assistenziali, ma anche maggiori prossimità di relazione. Questa poi vede e vedrà anche entro la fine dell'anno l'approvazione del piano nazionale per l'invecchiamento attivo, la prevenzione e lo scongiuramento quindi ovviamente delle fragilità della popolazione anziana. Allora adesso mi taccio, ho provato velocemente a dirvi alcune cose, ma per farvi vedere che quella richiesta di impegno che il Presidente del Consiglio aveva chiesto a tutti noi e per quell'impegno che Giorgia Meloni ha preso con gli italiani, abbiamo fatto di tutto per essere parte diligente, per non tradire la fiducia che il popolo italiano ci ha dato. Un governo che ha avuto una grande possibilità, grazie all'investitura popolare, rara in Italia fra l'altro, un governo che ha avuto una maggioranza solida grazie a un popolo che gli ha dato fiducia. E noi è quel popolo che non vogliamo tradire, quel popolo che vogliamo continuare a guardare con lo sguardo fiero, testa alta, non avendo timore di incrociare quegli sguardi. Non abbiamo fatto tutto, ma la strada ancora c'è, e poi se vorrà il popolo italiano la continueremo a percorrere con lo stesso onore, con lo stesso coraggio, con lo stesso unico interesse, quello di poter aiutare la brava gente a continuare a vivere in Italia e a costruire la crescita della nostra nazione. Grazie a tutti.
1: Grazie,
0: voi.
1: Maresca, grazie. Tutto per te. La bravura della Bellucci è imbarazzante, quindi chiudiamola qui. Grazie a tutti.
2: Questa è Radio Radicale. Abbiamo terminato di ascoltare Rivoluzione Welfare, la via italiana all'inclusione sociale. Un convegno che si è tenuto a Roma alla Sala Caduti di Nassiria del Senato il 4 agosto scorso, organizzato da Fratelli d'Italia, che ha visto la partecipazione, insieme al Vice Ministro al Lavoro e Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, anche il Presidente della 10ª Commissione al Senato Francesco Zaffini, insieme a Francesco Filini, che è responsabile programma di Fratelli d'Italia, e ai due capigruppo di Camera e Senato, Bignami e Malan. Adesso andiamo a Viareggio, al Grand Hotel Principe di Piemonte, l'estate del Principe. Augusto Minzolini ha intervistato il presidente del Partito Democratico ed europarlamentare Stefano Bonaccini. Buon ascolto.
3: Buonasera. Ringrazio tutti per essere venuti agli incontri del Principe e ringrazio soprattutto il Presidente Bonaccini, che è stato, diciamo, disponibile per questa conversazione in un momento abbastanza complicato, no? Diciamo, per il Paese. Poi ha, credo ormai ha poco meno di un anno dalle prossime elezioni, per cui, cioè, la politica diventa, va sulla scena, va sul palcoscenico e diventa tutto un po' più delicato, diciamo, parlare di argomenti che viviamo tutti i giorni. La cosa, diciamo, che con cui comincerei, visto che ne abbiamo parlato in questi giorni e soprattutto, diciamo, ha affollato le pagine dei giornali, è questa vicenda di Ceuta. Ma perché mi ha colpito per due motivi. Intanto per la drammaticità di quei giorni, cioè una cosa che difficilmente, diciamo, uno ricorda. E poi per questo meccanismo perverso, che probabilmente è figlio anche della campagna elettorale, questa polemica che ha contrapposto il governo spagnolo con il governo italiano, da una parte, e stranamente ha dato anche un'idea diversa, diciamo, di due posizioni a sinistra per quanto, diciamo, nell'affrontare questi problemi. Da una parte abbiamo Sanchez, e dall'altra parte abbiamo visto un premier danese, sempre socialista, che si è trovata per alcuni versi più in sintonia con il governo italiano. Tu cosa ne pensi?
4: Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io penso che sia stata strumentalizzata da più parti, a partire dalla destra italiana, e credo sia l'antipasto della campagna elettorale praticamente già iniziata, perché non credo di dire, adesso non sono Telma, però presumo Meloni tenterà di andare a votare il prima possibile, quindi non a scadenza naturale ma un po' prima, e in ogni caso, anche fosse a scadenza naturale, in ogni caso sarebbe un anno via, adesso c'è agosto di mezzo. A me ha colpito, intanto io penso che bisognerà capire, avere un po' di pazienza e capire anche dietro cosa c'è stato, perché mi risulta particolarmente strano che quella che qualcuno ha chiamato invasione porta decine di migliaia di persone ad andare contemporaneamente verso uno scoglio, chiamiamolo così, e nel giro di 24 ore ritornare indietro, tant'è che qualcuno si è affrettato a dire Sanchez è riuscito a rimpatriarne in 24 ore quanto più ha fatto il governo Meloni in 4 anni, che per certi aspetti è anche vero, eh? No, parlo dal punto di vista dei numeri, eh? che non sono né di destra né di sinistra, dopo quando parleremo di sicurezza vedrà che ho posizioni, insomma, io dico da sempre e da tanto tempo che la sinistra colpevolmente ha lasciato questo argomento in mano alla destra, per cui, però se stiamo al merito di quella vicenda, c'è chi dice che c'è dietro anche forse gli Stati Uniti e Israele, io non lo so questo, non sono un complottista per natura, quindi, però è curioso quello che è accaduto.
3: Cioè non è chiaro quello
4: che... non è chiaro e credo che andrà indagato, si dovrà vedere, però voglio leggerle, ieri l'ho usato anch'io perché ci ha lavorato su questo tema il mio collega Giorgio Gori, e lui ieri ha spiegato molto bene se siamo noi in emergenza migranti, lo leggo, così. Negli ultimi 6 mesi gli ingressi irregolari in Europa sono calati del 37%, del 55% in Italia, del 67% in Spagna, quindi in Spagna ne entrano meno che in Italia. L'emergenza è semmai quella di un governo, scrive Giorgio, il nostro, incapace di gestire gli ingressi irregolari. Di 181.000 programmati quest'anno, sapete che loro nel triennio avevano previsto 500.000 di ingressi, no? Dopo aver fatto video simili a quelli della pompa di benzina per abolire le accise, in cui diceva che 500.000 di ingressi era sostituzione etnica, ve lo ricorderete, si sono resi conto, per fortuna, che se non ne arrivano, persino un po' di più, noi ci ritroveremo che alcuni tipi di mestieri non li farà più nessuno, ma soprattutto chiuderanno le aziende. Ma magari dopo sulla remigrazione mi piacerebbe dire qualcosa per spiegare perché è un tema veramente folle quello dal punto di vista anche tecnico, non solo politico. Di 181.000 ingressi regolari, solo 14.000 hanno ottenuto il permesso di soggiorno, cioè l'8%. E i rimpatri negli ultimi anni non sono mai stati più di 4.500 all'anno. Quindi, se tu non riesci a regolarizzare e integrare chi non riesce a rimpatriare, tu rischi di lasciarli nell'illegalità, capitale umano per il lavoro nero e irregolare, addirittura alimentare insicurezza, ma soprattutto anche manovalanza per la criminalità. Per cui io credo che se la polemica doveva essere fatta con la Spagna, a parte che andare a interrompere Schengen ha già provocato un po' di... cioè mi sembra veramente una scelta emotiva, secondo me invece dettata non solo dall'emotività ma anche da una propaganda politica. Dopodiché il tema vero è che è un fenomeno questo dell'immigrazione, certo, la premier danese, il governo danese, i socialisti danesi da tempo, da molto tempo, io lo vedo in Europa, lo vivo, hanno posizioni abbastanza diverse dalla gran parte dei socialisti europei, posto che però, siccome secondo me anche su questi temi hanno fallito, basta guardare il centro in Albania, a cosa è servito, a cosa mediamente non è servito pur con quel costo, io dico che la sinistra, il PD, il centro-sinistra devono porsi il tema di come favorire una immigrazione che sia legale, cercare di favorire rapporti con altri paesi, perché anche sulla rimpatri il governo ha fallito per le promesse che aveva fatto, ma soprattutto vedere come regolarizzare. Ora magari lo dico subito e chiudo. Se remigrazione deve essere, forse servirebbe quella dei troppi italiani che se ne vanno all'estero, giovani, dopo essere stati formati a costi dello Stato e di cui avremmo un gran bisogno, visto che manca capitale umano. Vorrei dire questo, se remigrazione vuol dire che domattina tecnicamente andrebbero a casa tutti gli stranieri, ma anche quegli italiani diventati italiani da condizioni di stranieri. Io mi sono permesso di dire a Vannacci, ma ci vai tu con i tuoi familiari, i tuoi amici, a raccogliere la frutta e la verdura nei campi, a pulire i piatti nelle cucine dei ristoranti, a sistemare le camere degli alberghi, a mungere le mucche? L'altro giorno sono andato a visitare un importantissimo caseificio di Parmigiano Reggiano, che sapete è insieme al Grana Padano, sono i due formaggi a pasta dura più importanti al mondo e quelli sono i due prodotti di tutti gli IGP e DOP italiani più esportati nel mondo. Il 90% di chi lavorava dentro al caseificio che ho visto erano India e Bangladesh o Pakistan, adesso non ricordo. Ma se andate a vedere nelle stalle chi munge le mucche, mediamente di quelle etnie lì. Oppure penso anche ai badanti, quanti milioni di italiani nella loro famiglia hanno una badante, più che un badante, che mediamente è straniero o straniera. Ecco, si perderebbe tra i 10 e i 15 punti di PIL in poche settimane, ma perdiamo milioni di posti di lavoro. Siccome siamo il primo paese al mondo nel 2050 con questa curva demografica, se non viene corretta, che sarà il primo paese ad avere più pensionati che lavoratori e lavoratrici attivi, quindi una grande RSA, è chiaro che se noi diventeremo un paese in cui sono più quelli che devono dare, più quelli che devono ricevere di chi deve dare, ma le mie figlie già di 34 e 24 anni, ma anche la mia nipotina di quasi 3 anni, i benefici che la mia generazione e quelle successive hanno avuto dalle democrazie liberali in Europa, perché nemmeno gli Stati Uniti le ha, la cosa che le ho per dire, pensione per tutti, scuola, sanità pubblica, se le giocherebbero, perché non ci sarebbero le risorse. Per cui il tema dell'immigrazione è un tema importantissimo da gestire. Io temo che cercheranno di utilizzare argomenti, parole d'ordine che puntino sulla propaganda, la paura, l'insicurezza, ma invasione non c'è. E vien da dire, chiudo, che il centrosinistra qualche responsabilità ce l'ha, perché se ancora abbiamo una legge che si chiama Bossi-Fini e noi siamo stati al governo tanti anni, vuol dire che anche noi abbiamo la responsabilità di non essere stati capaci di cambiare ciò che può aiutare a far emergere, a favorire l'integrazione e la legalità.
3: No, prendo quest'ultimo spunto, perché è chiaro, numeri, però c'è anche molto percezione, e molto spesso la percezione supera i numeri.
4: Ma poi la percezione è realtà per chi la vive.
3: Allora, il problema, oltretutto, tieni conto che un tema del genere colpisce soprattutto le aree più deboli, le periferie. Su questo, ecco, proprio mettendo insieme i due argomenti, c'è un po' un ritardo o comunque una risposta non all'altezza a sinistra? Perché il momento in cui ti trovi che ci sono dei movimenti, tipo quello di Vannacci, che nascono su queste tematiche, cioè significa che la politica, quella che noi conosciamo, quella diciamo più attenta, più responsabile verso le tematiche di governo, non dà risposte.
4: Però ecco, intanto diciamole pari pari, la proposta di Vannacci è folle. È folle perché garantirebbe un paese, perché ci porterebbe a un paese che starebbe peggio, non meglio. E quindi è folle dal punto di vista politico, rispetto le opinioni di tutti, ma se tu vuoi perdere milioni di posti di lavoro, perdere produzione di ricchezza, eccetera, vai avanti su quella strada. Ma io credo la contrasteremo più facilmente, perché vuoi che non ci siano imprenditori che ha montato centrodestra, che se gli vanno a casa tanti lavoratori e lavoratrici in quelle condizioni sanno che chiudono l'azienda o perderanno fatturato, vuoi che non ci sia chi nelle imprese turistiche, no, come può essere questo, in questa meravigliosa costa, non sappiano cosa significa, vuoi che non ci sia chi ha anche votato a destra, ma in famiglia, se gli va via la badante straniera, rischia, perché le famiglie sono meno numerose, di andare nel dramma. Quindi credo che lì invece una posizione robusta, forte, di verità, troverebbe riscontri al di là di chi hai votato, perché tanti vivono quella condizione. Tema della sicurezza invece, che ha a che fare con la percezione, ma come dice giustamente Franco Gabrielli, che con cui ieri sera ho cenato, perché ho fatto l'iniziativa con Matteo Renzi in una festa dell'Unità tra Modena e Bologna, e prima Franco presentava il libro, lui dice, guardate che parlare di percezione non ha senso, perché la percezione per chi la vive è realtà. Le faccio un esempio. Io 27 anni fa divento assessore a Modena, tra le deleghe avevo il centro storico, tra le altre deleghe, c'era una via piccolina, stretta, buia, e raccolsero le firme perché avevano paura di entrare a casa. Chiedo informazioni alla prefettura e chiedo alla polizia locale. I reati in un anno erano due, cioè, per chi ha fatto l'amministratore locale dice, magari fosse così sempre. Però finché non abbiamo illuminato, allora c'era un po' di soldi nei comuni, favorito con bandi, con fondi perduti, l'apertura di qualche attività commerciale, le persone continuavano ad aver paura e non andavano per quella via. Dopo, la petizione che avevo sul tavolo era per troppo rumore, ma le garantisco che ad amministrare sono meglio le petizioni per troppo rumore che quelle per paura di tornare a casa. Perché sulla sicurezza dico dobbiamo, ecco, io dico deve essere proposte per la sicurezza dei cittadini tra le 3-4 priorità nel programma del centro-sinistra il prossimo anno. Redditi e lavoro, rilancio scuola, sanità pubblica, ambiente, sicurezza dei cittadini. Per me questi sono i punti principali, poi ognuno può aggiungere. Perché sicurezza? Quando dico questa cosa, anche qualche mio collega del PD che stimo molto, amici, mi dicono, però usi un argomento di destra. Ma perché? Perché la sicurezza è di destra o di sinistra? Io la penso come Walter Veltroni ha scritto in un editoriale qualche tempo fa sul Corriere della Sera che parlare di sicurezza dei cittadini vuol dire parlare di libertà dei cittadini. Una comunità che non è libera non è una comunità sicura. Una donna o una ragazza che a Viareggio non può passeggiare la sera sul lungomare o in un parco a qualsiasi ora da sola perché ha paura di essere aggredita non è una persona libera, giusto? E come ha detto lei, condivido, mediamente nelle comunità insicure chi la paga di più sono le fasce sociali o le persone più deboli, le categorie più fragili, non quelle che sono più robuste, ricche o che stanno meglio. Quindi intanto questo, ma io dico dobbiamo occuparcene senza demagogia, perché la destra ha fallito anche su questo. Gli sbarchi, se prendete numeri periodo su periodo, sono uguali a prima. Abbiamo detto dei rimpatri, non funzionano. Peraltro mediamente chi scappa dalla fame, la sete, la fame, la guerra, la disperazione non è che fa calcoli se perdo la vita o meno, perché teme di perderla lì. Ma in ogni caso, ad esempio, hanno fallito su una cosa, secondo me. Ogni pochi mesi fanno un decreto sicurezza, è vero o no? E se ne fai ogni 3-4 mesi un nuovo, vuol dire che non hanno funzionato quelli di prima e c'è insicurezza. Ho visto, non ricordo se era il Corriere della Sera, può darsi, comunque è uscita un'inchiesta un paio di mesi fa dove alla domanda ti senti più o meno sicuro di 3 anni fa, l'80% degli italiani ha risposto meno. Ora, il centrosinistra può avere tutte le colpe del mondo, ma da 4 anni sono al governo loro, vuol dire che la propaganda di un paese che avevano promesso più sicuro non sta funzionando. Io sono uno che dice alla sinistra, non abbiate paura della parola repressione. Gabriele lo spiega nel libro, un sistema democratico una parte di repressione la deve avere. E io la direi così per farmi capire bene dai cittadini e sgombrare gli equivoci. Io penso che un politico e un amministratore serio debba sempre anche approcciare a capire come rimuovere le cause che magari hanno portato qualcuno a commettere un reato, un delitto, ok? Va bene, ma nel frattempo e subito noi dobbiamo dire chi sbaglia paga in questo paese. Perché se diciamo che chi sbaglia paga, rimuovi il colore della pelle, la lingua che parla, la religione che professa. Poche settimane fa, ne avete scritto tutti, a Reggio Emilia, vicino a dove abito io, un pizzaiolo, persona molto ben voluta nel quartiere, è stato assassinato con coltellate ed è morto. Si è sparsa la voce pochi minuti dopo che era stato uno straniero. Vannacci, per non saperne leggere né scrivere, fa un post e dice ecco perché serve la reimmigrazione. Gli esponenti della Lega, locali ma anche parlamentari, però della provincia di Reggio Emilia, fanno un comunicato stampa alle redazioni. Ecco perché bisogna mandarli a casa loro. Si scopre dopo pochi minuti che le forze dell'ordine hanno già individuato l'aggressore, anzi l'omicida, il delinquente, quarantenne con precedenti italiani. I leghisti chiamano per dire le redazioni, no guardate ci siamo sbagliati o meno, Vannacci dice vabbè serve lo stesso all'immigrazione, ma a me interessa poco che fossi italiano o straniero, è che non deve accadere che mentre fai il tuo dovere, ti dai da fare per far vivere bene te, la tua famiglia, magari il tuo quartiere, non torni a casa la sera e non tornerai mai più dai tuoi familiari, eh? Questo è il punto. Quindi dobbiamo garantire sicurezza. Allora, la repressione che pur serve, ad esempio nei decreti sicurezza, quando c'è la stretta sui coltelli, io dico sono d'accordo, perché rispetto a quando io andavo al liceo o all'università, effettivamente la stretta sui coltelli serve perché allora ce n'erano pochi in tasca, forse non ce n'erano. Oggi ci sono troppi coltelli nelle tasche di troppe persone, compresi soprattutto giovani, e se ne girano troppi qualcuno li usa. Io anzi la rilancerei, non solo i coltelli, io farei la stretta anche sulle armi da fuoco, è chiaro il messaggio? Perfetto. Però se bastasse la repressione, in quegli stati federali, per me ancora un po' troppi, che hanno la pena di morte negli Stati Uniti, com'è possibile che c'è nelle città gli omicidi più alti al mondo? La repressione serve, ma da sola non basta. Servono prevenzione e integrazione. Allora, da questo punto di vista, faccio un esempio. Quando il governo si è insediato, tolse i fondi per i minori non accompagnati ai sindaci. Siccome diventano potestà delle istituzioni, sono un problema sociale quelli, al nord, al centro come al sud. Se tu non hai le risorse per mandarli a scuola, mandarli al lavoro, trovare un tetto dove dormire, farli lavorare, farli giocare, litigare, integrare, socializzare con i propri coetanei, quelli diventano degli invisibili che non hanno nulla da perdere, sono da soli ed emarginati. E cos'è accaduto? Che diventano anche questi la prima, diciamo così, il primo capitale umano a disposizione della criminalità, micro o macro. Quindi un provvedimento che voleva parlare alla pancia dell'italiano, non diamo soldi a quelli che potrebbero delinquere, si è trasformato al contrario per essere davvero un provvedimento che favorisce comunità meno sicure. Per cui, ho finito, noi dobbiamo occuparcene. Ecco, io dico che però, invece che aumentare i reati e le pene, facciamo quello che avevamo promesso che non hanno fatto, e se andremo al governo aumentiamo gli stipendi delle forze dell'ordine, che obiettivamente sono bassi, e ne aumentiamo anche il numero, così se vediamo più carabinieri e polizia in giro per le nostre città e nei territori, forse la percezione e la realtà è quella di comunità più sicure. Segnalo che dicono, ma noi ne abbiamo assunti di più, andate a vedere i numeri, che non sono né destra né sinistra, numero dei poliziotti oggi in servizio è qualche migliaio in meno di quelli che c'erano quando si sono insediati, perché a fronte di assunzioni ci sono molti più pensionamenti. Per cui, senza promettere la luna, ma noi ce ne dobbiamo occupare, perché loro anche in questo obiettivamente hanno fallito, se l'80% degli italiani dice che si sente meno sicuro, e noi dobbiamo avere un approccio che tiene insieme repressione, ma anche prevenzione e integrazione, senza la quale la parola contraria è disintegrazione, ci riflettiamo troppo poco e noi di comunità disintegrate non ne abbiamo bisogno.
3: Nella parabola dei sondaggi del centrodestra, che, diciamo, delle difficoltà negli ultimi mesi, due sono gli argomenti che un po' hanno caratterizzato ecco questa discesa. Uno è l'energia, perché tutti conosciamo la crisi che c'è stata in Iran e tutto il resto, e quindi che stiamo pagando con le nostre tasche. L'altro è sono le tasse. Perché chiaramente, diciamo, per una coalizione che è nata sulla questione fiscale, se non porti, diciamo, dei risultati, rischi di creare malcontento. Però su questi due temi lo stesso la sinistra, nel senso, ti pongo un problema. Abbiamo parlato nucleare sì, nucleare no, però è chiaro che tu, non so, diamogli una risposta, ma una risposta devi dargliela, perché non possiamo tenere le nostre aziende che, diciamo, rispetto ad altre aziende di altri paesi pagano due volte, tre volte l'energia. Per quanto riguarda il fisco, non è che tutto lo puoi risolvere con l'idea di una patrimoniale che ogni tanto esce e non esce, perché altrimenti da questo punto di vista quei mondi moderati che normalmente stanno in mezzo e che di fatto molto spesso sono l'ago della bilancia in elezioni, li perdi.
4: Allora, partiamo dal dato reale dei problemi del governo. Io ho fatto un dibattito di recente con un mio collega di Fratelli d'Italia, mi sono permesso di dirgli: stai attento, perché le uniche cose che sono aumentate in questo paese durante il vostro governo sono le tasse e il costo dei carburanti. Tutto il resto è peggiorato e a volte crollato. Io penso che se c'è un motivo per cui potremmo vincere le elezioni il prossimo anno, se facciamo le cose per bene, sta alla voce: stai meglio o peggio di 5 anni prima, quando sei insediato il governo? Io a questa domanda credo che la maggioranza degli italiani, non dico tutti, cittadini, famiglie, imprese, diranno peggio, perché se guardo l'economia siamo quest'anno e il prossimo il peggior paese per crescita dell'Unione Europea, lo dico con tutti gli istituti nazionali e internazionali che studiano la crescita. Anzi, non ci fossero stati i fondi del PNRR che loro non volevano, che ci hanno tenuti lì nel galleggiamento, noi saremmo in recessione da 3 anni come la Germania, però quest'anno terminano il 31 dicembre. La crescita italiana sarà la più bassa d'Europa. Dice, ma l'Europa cresce poco, capito, ma la Spagna di Sanchez continua a crescere 4-5 volte noi, la Grecia, che sapete da che condizione, da che anni viene, crescerà il triplo dell'Italia, la Germania in recessione da 3 anni, il prossimo anno è previsto che raddoppi la crescita italiana. Se non riapre lo stretto di Hormuz, vedo che tutti i giorni Trump annuncia che aprirà, il giorno dopo dice che farà la guerra e raderà solo l'Iran, poi dice che riapre, insomma, noi rischiamo che la recessione ci andrà da quest'anno. Voglio dire una cosa su questo però. Io non mi permetterai mai di dire che Meloni e Salvini hanno colpa per la guerra in Ucraina, anzi secondo me il governo italiano su quello si è comportato bene. Non dico neanche che hanno la colpa del genocidio a Gaza o della guerra a Teheran, ma loro hanno una colpa morale mica piccola. Sono stati tra i più acerrimi tifosi, ve lo ricordate? Mai si sono permessi di disturbare Trump e il criminale Netanyahu. E quando noi denunciavamo la guerra illegale a Teheran, non è che ci dispiaceva che venisse a mancare qualche ayatollah terrorista o criminale. Sai, avevano appena mandato a morire 30.000 ragazzi e ragazze. Anzi, se devo dire, ho un rammarico da uomo di sinistra, la sinistra mondiale, europea e italiana, avremmo dovuto andare in piazza per quei ragazzi e quelle ragazze molto di più, e come abbiamo fatto giustamente per Gaza. Quindi teniamo la futura memoria. Ma noi denunciavamo una cosa che è accaduta, cioè che una guerra illegale che saltava il diritto internazionale, che voleva esportare la democrazia con le bombe che abbiamo visto non ha mai portato bene, avrebbe non mandato via il regime come dicevano, anzi segnalo che il regime teocratico degli Ayatollah lo stanno sostituendo quello militare dei Pasdaran, e non è che c'è meno repressione, ma come si sono ribellati loro? Con l'arma che conosceva, che hanno a disposizione, cioè le materie prime, il carburante, chiudono lo stretto per la prima volta e noi paghiamo la benzina e il diesel tra le più care al mondo. Ma non è che ci voleva un genio a capirlo. Quindi hanno una responsabilità grande di questa, come dire, promessa non solo non mantenuta, ma persino fallita. Allora, l'economia che non va bene, il PNRR che termina, politiche industriali che non se ne vede uno straccio, questo lo dice e lo ammettono anche le associazioni economiche del paese a partire da Confindustria. Una sanità pubblica che peggiora anche nelle regioni dove è forte come la Toscana o l'Emilia Romagna, perché se è sottofinanziata fai fatica, dove ne hai parecchia, io penso che la maggioranza italiana dirà che sta peggio. Le tasse che avevano promesso, era un loro cavallo di battaglia, di ridurle, sono le più alte degli ultimi 15 anni, nessuno mi può smentire. Oh, i conti non è che tornano bene a sera. Ora, cosa dobbiamo fare? Beh, intanto dobbiamo dire che ci vuole una nuova politica industriale. Non si è capito perché hanno cancellato o cambiato Industria 4.0, che è una delle cose che aveva funzionato meglio nel nostro paese. Hanno provato con Industria 5.0 che ha funzionato male. Quando il ponte sullo stretto di Messina diventa la priorità delle politiche industriali, viene da ridere o da piangere. Non sono uno che è contro il ponte sullo stretto da un punto di vista ideologico, ma perché poi? Se quelli che devono garantirci che non dà problemi dal punto di vista geologico, geomorfologico, si può fare. Il problema è, mai quella la priorità? Che tu arrivi in Sicilia, c'è ancora il binario unico, credo sia l'unica grande regione in Europa che ha ancora il binario unico, per far 50 km ci metti delle ore, e forse non era meglio quei 14 miliardi che sono stati bloccati e quindi verranno cancellati, perché termini PNRR per poter mettere a bilancio il ponte sullo stretto, e con una crescita così bassa vicino allo zero, 14 miliardi di opere piuttosto che cancellarle andavano spesi e utilizzati per creare lavoro e favorire le imprese, forse era meglio mettere a posto i binari, eccetera. Allora, io penso che noi ci dobbiamo occupare di questo. Io eviterei questo ragionamento sulla patrimoniale, perché non solo non porta bene, ma rischia di essere, questo l'ha detto bene Conte, una foglia di fico rispetto alla quale raggranelli poco rispetto a quanto prevedevi. Forse bisognerebbe cominciare in Europa a darsi un argomento per cominciare a mettere un po' di tasse su quelli che usano questi strumenti, cioè quelli che hanno le piattaforme, come dire, che fanno, si arricchiscono e non pagano dazio. Ma più in generale, posto che io sono d'accordo che chi ha di più deve dare di più, una riflessione anche su questo la si può fare, ma attenti a non dare elementi o suggestioni che spaventino la gran parte di cittadini e famiglie italiane che ad esempio nel 70-80% dei casi hanno addirittura la casa di proprietà, no? Quindi attenti. Dopodiché io dico, nucleare, io sono aperto il nucleare di nuova generazione a sperimentarlo, dopodiché però bisogna dire la verità agli italiani. Cosa facciamo nei prossimi 15-20 anni finché eventualmente non siano pronti? Posto che chi sta facendo nuove centrali hanno il dramma che costano tantissimo e non si sa come andrà a finire. Ma io sono disposto a discutere. È che adesso servono misure importanti per evitare che accada quello che accada. Perché da noi sulle rinnovabili non si investe e dalle altre parti si è investito molto di più? Perché noi siamo troppo dipendenti da troppo. E anche qui a volte anche noi abbiamo fatto qualche errore. Quando una certa sinistra, anche parte del PD, non voleva la TAP sotto la Puglia, vi ricordate? C'era paura che si dovessero eradicare qualche centinaio di ulivi. Poi è arrivata la xylella, ne ha ammazzati milioni, E anche chi era contrario dice, forse andrebbe raddoppiato. Se l'avessimo fatto 10 anni prima, se avessimo investito sulle rinnovabili molto di più, forse ci saremmo dati una mano, visto che siamo un paese dove il sole e il vento tutto sommato non manca. E poi bisogna disaccoppiare, come Lichlein dice sempre, cosa che non si capisce perché solo qui non si possa fare, mentre lo fanno paesi anche dove governa la destra. E l'altra cosa è quella che su il tema che capisco, Ma com'è che dai una risposta rispetto alla richiesta di spendere di più e dovete giustamente dire dove li prendete? Io faccio un esempio. Per me, sciaguratamente, insieme alla gran parte dei governi europei, che sono quasi tutti di centrodestra, quindi Houston abbiamo un problema perché ha vinto le elezioni democraticamente negli ultimi 5 anni, tranne Sanchez e pochi altri, hanno firmato, a partire da Meloni, il 5% di aumento delle spese militari che Trump ha imposto, perché tanto le vende lui e quindi ne ha un ritorno economico. Io che sono per la difesa comune, se vuole dopo ne parliamo, e non per il riarmo nazionale, ma per la difesa comune tutta la vita, dico che se andiamo al governo, quello lì lo mettiamo da parte, non che non bisogna spendere anche di più. Sanchez è passato, credo, dall'1,2 al 2,6, 2,8, quindi non è che è stato ha ridotto, ma l'eccedenza, quei miliardi dal 2,5 al 5, io dico li togliamo dalle armi e le mettiamo sulla scuola e la sanità pubblica. Non è che ci vuole un genio a capirlo. Posto che io, ad esempio, penso che dobbiamo avere una misura shock sui giovani. Non entro nel merito perché non è che io ho la presunzione di indicare una soluzione che andrà discussa eventualmente. Però siccome abbiamo un problema dei giovani o no? Tanti se ne vanno. Il problema non è che andare a fare un'esperienza all'estero non aiuta. Mia figlia, la più grande, la prima, la seconda laurea l'ha presa all'Università Pubblica di Barcellona, in scienze politiche in inglese. E secondo me quell'esperienza le ha fatto bene. Però quando è voluta tornare ha trovato lavoro. E quelli che vogliono tornare non trovano lavoro o è sottopagato? E chi va, non vuole partire, vorrebbe rimanere ma è costretto ad andare, cosa facciamo? Quindi, se l'emigrazione deve essere battuta, facciamola rispetto a chi riportiamo qui. Ma, soprattutto, dobbiamo dirci che c'è un problema serio, perché noi abbiamo una generazione che, a differenza di gran parte d'Europa, non ha a che fare con la flessibilità. E tutto sommato, il posto fisso, mio papà ha fatto il camionista tutta la vita, cioè io penso nella vita mi sarebbe piaciuto, no? O a tanti ragazzi fare anche altre cose e non sempre lo stesso mestiere. Il problema è che quella italiana è una generazione di precari. Quanti ne incontriamo che hanno, ti dicono, mio figlio ha una laurea, due lauree, ma continua ad avere contratti o guadagna poche centinaia di euro? Allora io dico, fino a 30 anni, fino a 29, fino a 28, non lo so, ma io metterei una soglia d'età alla quale al primo contratto di lavoro, la prima partita IVA che va, noi le tasse le azzeriamo. Dice, ma e sugli i genitori e i nonni? Quanti sono quei ragazzi che vengono mantenuti per arrivare a fine mese dai genitori o dai nonni, spesso dai nonni? E quindi secondo me se parlassimo a loro, per dirgli guarda che questo paese non ti vuole respingere, è un paese che vuole dirti che se rimani qui investiamo su di te e ti diamo dei vantaggi, a quel punto fiscali, io penso che parleremmo anche ai loro genitori e ai loro nonni, che spesso sono quelli che fanno fatica, perché mica tutti hanno un certo portafoglio, per dargli una mano ad arrivare degnamente a fine mese. Ho fatto un esempio per dire che noi dobbiamo, secondo me, avere qualche misura che possa veramente, non demagogica, ma che di fatto possa, senza illusioni, dare il senso di un paese che vuole scommettere su più giustizia sociale, anche su più competitività, altra parola di cui non dobbiamo aver paura, perché questo è un paese in drammatico declino ed è un paese da cui purtroppo i più giovani e spesso i migliori se ne vanno invece che rimanere, e un paese così sarebbe un paese obiettivamente senza futuro.
5: Una delle questioni che è venuta fuori all'interno del campo largo è questa vicenda dell'Ucraina, rapporto complicato. Da una parte tu hai una posizione estremamente, chiamiamola così, attenta alle sensibilità del Cremlino da parte di Conte, la dico in maniera un po' schematica, e dall'altra parte mi sembra un atteggiamento abbastanza deciso invece d'appoggio all'Ucraina da parte del PD. Non c'è il rischio, come avviene dall'altra parte, che tenendo conto che siamo in situazioni abbastanza complicate dal punto di vista internazionale, che Conte sia risucchiato in una posizione tipo quella di Vannacci sul versante del centrodestra, cioè diventi il Vannacci del campo largo?
4: Io penso di no, e penso che non sarà difficile trovare una soluzione comune, perché credo che nessuno questa volta vorrà prendersi la responsabilità sciagurata e irresponsabile che si prese 4 anni fa, quando a Palazzo Chigi Meloni non la mandarono gli italiani, dice ma l'hanno votata in tanti, sì, ma era poco più del 40% dei voti reali nelle urne, ma un centro-sinistra irresponsabile decise che dividersi in due era troppo poco, perché in due? Dividiamoci in tre. tutti, ognuno per sé, divisi per tre, e col 40%, poco più, dei voti reali, hanno due terzi dei parlamentari, perché le leggi elettorali, quando premiano chi si coalizza, merito, eccetera. Io l'invidio molto la destra, su due cose. Una, che se noi facciamo una cosa sbagliata e nove buone, mediamente nel PD e nel centro-sinistra, discutiamo per tre anni di quella che abbiamo sbagliato. Loro, se fanno una cosa buona, nove sbagliato, stai tranquillo che parlano solo della prima. In Europa, perché guardate che sulla politica estera sono molto più divisi che il centro-sinistra, A parte che con le magliette di Putin in Piazza Rossa non è che ci andavamo noi, ma ci andava qualcuno che sta dall'altra parte, o no? Ma sulla politica estera, a partire da Vannacci e anche Salvini, sono molto divisi. In Europa mediamente si vota così. Io faccio parte di una maggioranza in cui c'è anche i popolari, Forza Italia, no? Insieme ai liberali, ai verdi e ai socialisti. Quando noi votiamo a favore di una cosa, Fratelli d'Italia mediamente, nella gran parte dei casi, si astiene, perché poi deve tenere un'interlocuzione con von der Leyen e la Commissione, e la Lega vota contro, cioè in tre votano in tre modi diversi, quasi sempre. Voi li vedete litigare? Succedesse a noi? L'altra cosa che invidio è che quando sono divisi, alle elezioni tranquilli si presenteranno sempre uniti. Allora io penso che siccome si sente la responsabilità di non dividerci, mi permetto da qui di fare un appello, anche se so che non credo che non avrò grande fortuna, anche ai Carlo Calenda di turno, ma gente che viene da sinistra o dal centro-sinistra tutta la vita, ma come fa a non capire che per la seconda volta potrebbe diventare protagonista in un mondo in cui vinceremo o noi o loro, Non è che vince qualcun altro. È come quando io mi scontrai con, più che Borgonzoni, con Salvini, no? In quella campagna elettorale. 5 Stelle avevano preso il 28,5%, un anno prima le politiche, primo partito di Emilia Romagna, scesero al 4%. Io ne ho trovati tanti che mi hanno detto, sai, votò il 70%, quindi non è che votò poca gente. Non è che mi piaci tanto, Però tra te e lei, o tra te e lui, insomma. Cioè, alla fine poi quando devi decidere, attenti, perché se dovessimo perdere per pochi voti e una parte, pur non andando a destra, decide che non sta con noi, beh, cosa vuol dire allora? Che io sono uguale a Vannacci? Che l'Islam è uguale a Meloni? No, parliamone, perché alla fine poi bisogna farli i paragoni. Ecco, io dico, ma in un mondo in cui contemporaneamente tutti insieme ci sono Donald Trump, i criminali Putin e Netanyahu, AfD in Germania, neofascisti col 29% primo partito, Marine Le Pen condannata in sentenza definitiva per uso illegale dei fondi europei dati al suo partito, nei sondaggi potrebbe essere la prima Presidente della Repubblica francese il prossimo anno, c'è un esponente di estrema destra. Oh, se vince le elezioni, merito suo. In UK Farage era sparito, con la caccia all'immigrato da 2 anni ogni settimana in qualche località britannica, è primo o secondo partito se lo contende coi laburisti. Vox in Spagna al 20%, se fanno l'accordo col Partito Popolare potrebbero mandare a casa Sanchez, che per me è un meraviglioso amministratore, ma quelle accuse di corruzione, da garantisti speriamo che riescano a dimostrare che non siano vere, ma insomma quando intaccano un gruppo dirigente capisco che possono fare molto male anche dal punto di vista elettorale. Beh, in un mondo fatto così, Vannacci che 3x2 dice che Mussolini è stato uno statista, pensi Minzolini che l'anno scorso a Strasburgo è intervenuto, nei 60 secondi che ci danno, ha guardato i banchi del centro-sinistra, ha detto, testuali parole, volete fare una cosa utile all'Europa? Sparite. E quel centro-sinistra in Europa è abbastanza largo, sono anche i miei colleghi di Forza Italia, no? Anzi, cominciate ad allenarvi a correre, perché presto ne avrete molto bisogno, è una minaccia verbale, Però è una minaccia. Fino a qualche anno fa si sarebbe vergognato a dirlo in quell'aula, a dirlo in pubblico. Oggi non solo le dicono, ma raccolgo milioni di voti. Io mi sono permesso, dopo un po', di rispondergli, guarda che se puoi dire una cretinata del genere in un'aula parlamentare dove io e te siamo stati eletti liberamente ai cittadini, è perché 80 anni fa, eravamo l'anno scorso, anche dando la vita, c'è chi ha dato la vita per liberarci dal nazifascismo e ridarci pace, libertà, democrazia, libertà di pensiero e di parola. Perché tu qui avresti parlato con la camicia nera. Io non so dove sarei stato, no, ma bisogna ricordarlo, A parte che adesso ho visto che sfida tutti, ha sfidato Renzi, ha detto buonasera, non ci provo neanche. Mezza maratona, 2 chilometri a nuoto, io mi sono permesso di dirgli, guarda che me e te ci hanno eletti in Europa per provare a dimostrare che sappiamo usare il cervello, mica i muscoli, perché altrimenti faremmo un altro campionato. A parte che io ho giocato a calcio, non so lui, magari facciamo una gara di rigore, dai, ma cioè diventiamo abbastanza. Però gli piacciono questi richiami al ventennio, Vabbè, fa niente. Ora, io penso che, dico a Calenda o a quelli come Calenda, ma rifletteteci, non vincerà una posizione terza,
6: vincerà il centro-sinistra o vincerà questa destra che, se fa l'accordo con Mannacci, diventerà estrema destra. Quindi io penso davvero che ci sia una ragione per la quale possiamo farcela. È evidente che da questo punto di vista l'Ucraina diventa un elemento che capisco importante, perché noi non dobbiamo dimostrare che si può stare insieme. Dopo che è finito il governo giallo-verde, era il 2019, sono passati 7 anni, i 5 Stelle, gli va dato atto che non hanno più fatto alleanze in Italia, in nessun comune, nessuna regione, col centrodestra. Mai. Io ho governato 10 anni senza i 5 Stelle, 10 anni. Nemmeno la volta in cui rischiavamo di perdere Emilia Romagna, dopo 10 regioni su 10 perse e l'Umbria persa di 25 punti 3 mesi prima, nemmeno li hanno voluto stare con noi. Dice, ma ti sono mancati? Ma neanche un po', eh? Però io ho dato una mano

0: Stefano, però nei comuni e nelle regioni non c'è la politica estera, nei programmi, ed è vero. Allora, io penso che l'Ucraina, dai, non si può non sostenere e difendere l'Ucraina. Quando c'è un paese aggredito, democratico e sovrano, se addirittura arrivi a una pace che non sia giusta e duratura, ma una pace che dia ragione a Putin, sarebbe un precedente drammatico. Se voi venite con me a Strasburgo e a Bruxelles, la gran parte dei parlamentari, mica solo di centrosinistra, ovviamente, polacchi, rumeni, lituani, lettoni, estoni, ma persino la Svezia, i svedesi, finlandesi, hanno paura. Perché se andate a vedere gli editoriali 24 ore prima che Putin bombardò Kiev, nel mondo la gran parte scriveva che non avrebbe mai avuto il coraggio di farlo. Quindi stiamo attenti. Però è anche vera una cosa. Posto che noi dobbiamo difendere l'Ucraina, io penso che dobbiamo cercare di arrivare il prima possibile a una pace giusta e duratura, ma una pace anche nell'interesse degli ucraini, che secondo me non ne possono più, o no? Per farla devi mettere d'accordo anche col nemico, certo. L'importante è non dargli ragione rispetto alle richieste che fa. Ora, cos'è mancato in questi anni? Mancata l'Europa, dai, inutile che ci giriamo intorno. D'altra parte, se lei mi chiedesse, Vinzolini, qual è la prima cosa che Bonaccini farebbe se avesse la bacchetta magica, non è una misura economica di cui pur come Draghi suggerisce avremmo bisogno, visto che finisce Next Generation EU, ma è una misura istituzionale. Noi dobbiamo eliminare il diritto di veto, perché finché uno da solo può impedire agli altri 26 di decidere, non si può procedere alla maggioranza, sulla politica estera e la difesa comune, che sono materie che hanno bisogno dell'unanimità, non andrai mai avanti. E noi sulla politica estera, l'Europa, che è ancora un gigante commerciale ed economico, risulta un nano politico. E quindi bisogna che quelli di buona volontà, a maggioranza, se ce la fanno, procedano, perché l'Europa ha bisogno di sedersi al tavolo e non lasciare gli altri, insieme agli ucraini, per cercare di avere una pace giusta. E non è che la pace la troveremo sul campo di battaglia. Su questo io dico attenti anche a chi come me è d'accordo a sostenere sempre e comunque l'Ucraina, ci mancherebbe altro. Gianni Cuperlo 2 anni e mezzo fa usò un'espressione molto felice: se si ferma la Russia finisce la guerra, se si ferma gli ucraini è finita l'Ucraina. Quindi io sto lì, però io penso che dobbiamo darci da fare per una soluzione di mediazione e che porti a una pace giusta e duratura, e io sono convinto che possiamo trovare una soluzione anche nel programma che presenteremo, perché davvero se su questo il centro-sinistra torna ancora a dividersi, allora fareste bene a prenderci tutti a calci nel sedere e non volerci mai più vedere a guidare alcuni partiti.
1: Facendo una questione di metodo, se ne è parlato.
0: Questione?
1: Di metodo. Ah, sì. Nel senso, da una parte tu, rispetto proprio a queste vicende qui, Conte immagina, prima diciamo di fare un programma, vediamo su alcuni punti, tra cui l'Ucraina, ma anche se rispetto al riarmo dell'Europa, e su questi temi facciamo le primarie e poi decidiamo. Dall'altra parte, la posizione che io penso sia più corretta è quella invece di dire: facciamo prima un programma, evitiamo che qualcuno speculi in termini di un certo tipo sulle primarie, su questi temi, e poi ci vediamo. Ne faccio anche una questione un po' di... Noi, specialmente il PD, come giusto e come tanti altri, parlano della nostra Costituzione, la più bella del mondo. Ebbene, la Costituzione, se c'è una cosa che non prevede, è il fatto che sulla politica estera, cioè sui trattati internazionali, non si fanno referendum.
0: È quello che ho detto nell'intervista a Maria Teresa May su Corriere della Sera, cioè sul tema, la questione della politica estera non è nemmeno materia referendaria.
1: Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che l'approccio di Conte sia, diciamo, discutibile. In più, rispetto ai discorsi che hai fatto sull'Europa, sono d'accordo, se il riarmo riguarda soltanto un paese non ha senso, ma se tu vuoi contare in questo mondo che probabilmente non piace, in cui diciamo c'è il nuovo ordine mondiale, è chiaro che se tu non hai un esercito che abbia, diciamo, un esercito europeo che dia la possibilità però anche di sviluppare una diplomazia all'altezza, non esisti.
0: Io penso questo: il riarmo nazionale, come avviene oggi per i singoli stati, non renderà sicuro più nessuno di noi, anche se dal 5% passassimo al 100% di aumento delle spese militari. Già oggi tutti i 27 paesi, tutti insieme, spendono più di quanto spende la Russia e anche di quanto spende la Cina. Il problema è che gli esperti ci dicono non c'è l'interoperabilità dei sistemi, cioè io non so usare quello che usa quell'altro. Allora la difesa comune serve a questo. Il riarmo nazionale è pura follia. È un'idea spinta dei sovranisti che hanno bisogno di dire e di mostrare i muscoli, è un'idea che va bene a Trump perché gli finanzi l'acquisto delle armi, visto che è in grande difficoltà economica

0: credo prenderà una sberla al prossimo midterm, che se la ricorderà per un po', mentre la difesa comune è sacrosanta.
1: Un'industria europea, non è che siamo
0: da assolutamente, no, no, ma poi essere autonomi anche dagli Stati Uniti, Trump o non Trump, secondo me è un valore, e dobbiamo esserlo anche dal punto di vista della produzione, posto che le prossime guerre, sperando non ce ne siano più, si giocheranno molto più sui satelliti, sull'intelligenza artificiale, lo vediamo già con i droni, le tecnologie. Se un paese blocca le infrastrutture civili di un altro paese, dagli ospedali, la sanità pubblica, i porti, gli aeroporti, le ferrovie, eccetera, lo mette in ginocchio, lo sappiamo. Allora, difesa comune sì, per un motivo, perché io sono molto legato all'articolo 11 della Costituzione italiana e spero non cambierà mai. L'Italia ripudia la guerra, e non hanno usato l'Italia rifiuta, costituenti ha scritto ripudia, perché era anche un elemento morale oltre che una scelta politica. Io non voglio che questo paese abbia il diritto dovere di andare a offendere e bombardare qualcuno, però se qualche criminale che non manca un giorno volesse venirci a offenderci e bombardarci, io, le mie figlie e la mia nipotina, non so voi, voglio che qualcuno le difenda. Per questo serve la difesa europea, in prospettiva spero anche un esercito europeo, posto che io penso però che la sinistra mondiale ed europea un tema ce l'abbia. Bene la difesa comune, non possiamo essere ostaggio di criminali, però porre il tema del disarmo come in un'altra epoca successe, io penso che dobbiamo essere noi a farlo. E a farlo perché secondo me ci capirebbero un sacco di gente. Chiudo così, sul referendum costituzionale, no? Quello su cui forse qualcuno nel centro-sinistra si era illuso che avevano già vinto le elezioni, quindi piedi per terra. Però tu vai a vedere tra i giovani, no? Dicono sono disimpegnati. La fascia di età che ha votato di più sugli aventi diritto è 18-25 anni. Non solo, questo è il dato quantitativo, guardiamo quello qualitativo dal nostro punto di vista. Se avessero votato solo loro, c'è chi ha analizzato che il no avrebbe vinto non col 54%, come pure importante ha vinto, ma con oltre il 60%. Cioè ragazze su tre hanno votato. Io penso che non tutti loro conoscessero la riforma nel merito, ho questa impressione. Credo che una parte di loro abbia votato per dare una sberla al governo, ad esempio per dire che noi vogliamo un mondo di pace, non un mondo di guerra. Perché seppur le guerre non le hanno prodotte il governo, sarei sciocco e stupido a dirlo, ma certamente antifatto per quelli in questi anni che dovevano portare ad azzerare le guerre, invece le guerre le aiutano a produrne o le producono direttamente molte di più. Sul tema delle primarie, io su questo ho le idee molto chiare. Si possono fare le primarie, io l'ho sempre fatte, anche quando mi candidai la prima volta a Presidente della Regione Emilia Romagna, oppure come in tutti i paesi democratici, si può decidere che il partito che prende più voti esprime la leadership, o no? Non possiamo decidere da soli, c'è una coalizione e vedremo. Solo che mi permetto di dire, di suggerire al centro-sinistra, adesso per qualche settimana evitiamo di parlare di primarie, perché sennò siamo sciagurati. Io giro l'Italia tutti i giorni, non trovo uno che mi ferma per chiedermi quando farete le primarie. Mediamente mi fermano per chiedere cosa diremo sulla sanità pubblica, cosa ne pensate dei ragazzi che sono spesso precari e non arrivano a fine mese, cosa facciamo sull'asilo nido, che in particolare in molte parti d'Italia, per fortuna molto meno qui o dove abito io, non troviamo di poter andare a lavorare, cioè, bla bla bla. Le guerre si fermano o no? Cioè problemi concreti. Allora io penso che se partiamo da lì e non da una bozza di programma, noi rischiamo di essere dei marziani. Allora, non nego che tra l'altro con la legge elettorale che secondo me approveranno e che quindi preverà di indicare chi candidi a premier, dovremo darci da fare anche noi in quel senso. Ma adesso, visto che secondo me rischiamo di essere un po' in ritardo se non ci diamo da fare subito, i prossimi mesi vanno spesi a chiamare, io dico, non solo i partiti o i movimenti che ci vogliono stare o le liste civiche, la parte migliore dell'Italia, secondo me ci sono tanti italiani e italiane, più di quelli che pensiamo, che alla domanda ci vieni a dare una mano, un contributo per battere questa destra, secondo me verrebbero. Il problema è che bisogna chiamarli. Allora dobbiamo andarci da fare per capire come far partecipare, senza pensare alle assemblee infinite di tre anni, perché prima si vota, ma dare una mano in qualche modo e scrivere un programma, non le 10.000 pagine in cui saremmo molto bravi a scriverle, italiano perfetto, so che ci sono due problemi, se sono 10.000 pagine la gente non ha tempo di leggerle, Se le capisce solo chi ha tre lauree, non chi non ha potuto studiare, il problema è che quando vanno a votare il voto pesa alla stessa maniera, giusto? Togliamoci un po' di puzza sotto al naso, poche cose, quelle che ho provato a indicare, o altre, poche, che siano comprensibili, perché è evidente che loro hanno fallito sul piano di un paese che diventasse più forte, più giusto, più ricco. È un paese che sta diventando più povero, più ingiusto, in cui aumenta le disuguaglianze sociali e sempre meno sicuro, o no? Quindi le carte in regola le abbiamo. Non è che dobbiamo chiedere il voto per tutta la vita come si faceva quando io ero ragazzo che se andavo a casa dicevo che non votavo PC, i miei mi chiudevano fuori di casa. Adesso le persone cambiano voto molto rapidamente. Chiediamo fiducia per i prossimi 5 anni dicendo quelli che avete votato, quelli che non avete votato, ma quelli che hanno governato, tutto sommato, delle tante promesse fatte, ne hanno mancate molte o quasi tutte, alcune per fortuna, noi ci candidiamo per dimostrare che sapremo rendere questo paese un po' più competitivo, un po' più sostenibile, soprattutto più giusto. Proviamo a fare questo. Allora, serve un programma. Perché io chiamo alternativa? Me campo largo, dico una moda in pies poc, preferirei campo galliano, però campo largo era il nome che abbiamo usato in Umbria, fu la prima volta che si usò in Umbria, ha perso di 25 punti, quindi non porta neanche, io non sono superstizioso, però non porta neanche tanto bene. No, sono superstizioso, ho avuto l'ufficio per 10 anni al 17° piano, quindi non è che... Allora, qual è il punto? L'alternativa, un programma minimo di cose chiare, concrete, per poi dopo andare a scegliere la premiership, con lo strumento che decidiamo, primaria o non primaria. Dico alternativa perché sono convinto di due cose. Alternativa è un'idea di paese. Perché se pensiamo di vincere con una coalizione solo contro gli altri, la gente si ricorda cos'è accaduto già nelle uniche 2 volte con Prodi che vincemmo. La seconda poi dopo 2 anni siamo andati a casa. E un po' di sfiducia verso di noi c'è ancora da quello, è vero o no? Quindi si scrive prima anche sulla politica estera, cosa pensiamo. Altrimenti che succede il giorno dopo? Secondo, io non credo che vinceremo le elezioni pensando di parlare male di Meloni dalla mattina alla sera da qui a 1 anno. Secondo me non guadagneremo un voto in più. Perché la gente fuori, anche a Viareggio, non gli basta che parli solo male degli altri. Certo, puoi criticare, ma poi ti dice, ok, te cosa faresti? Ad esempio, viene da dire che sulla sicurezza, mi diceva ieri sera Franco Gabrielli, io non ci avevo pensato, che esponenti di centrodestra sono stati ministri al Viminale, credo per 17 degli ultimi 25 anni. Ma non doveva rendere l'Italia così sicura? Se ci sono stati quasi sempre loro, come mai è meno sicura? Allora, usciamo dalla demagogia, discutiamo di cose concrete e diciamo cosa faremmo. E quindi questa è l'alternativa, è un'idea di paese per cui noi dobbiamo fare queste cose. Se facciamo queste cose può darsi che gli italiani ci daranno fiducia. Perché il tema vero è convincere un italiano in più rispetto a un in meno che siamo affidabili. Questa è la vera sfida. E per dimostrare di essere affidabili c'è bisogno di ricevere fiducia su alcune proposte comprensibili che si capisce che possono essere attuate davvero e soprattutto tenere unito. Io lo so che stare l'unità della coalizione non è condizione sufficiente, però con la legge elettorale che c'è e che ci sarà è condizione necessaria per provarci, altrimenti se ci dividiamo la prossima volta Giorgia Meloni stavolta non fa neanche la campagna elettorale, lei quest'altro anno viene a Viareggio in vacanza, sta qui 3 mesi, torna riposata e ritorna direttamente a Palazzo Chigi.
1: Proprio, parlando proprio di questo, nel senso della necessità dell'unità della coalizione, che poi ovviamente ricade soprattutto sul partito maggiore, quindi sul PD, sto dicendo... La questione dell'unità della coalizione è importante e ricade soprattutto sul PD, che è il partito maggiore. Il punto però è che con l'atteggiamento di Conte e dei 5 Stelle, che molto spesso sono a strappo, cioè nel senso ti tirano da una parte, non è che si pongono il problema dell'unità, non sembra. Oggi ad esempio cosa è successo? C'era una legge, la legge Tortora, era una legge che istituiva una giornata per chi ha pagato per la giustizia, le vittime innocenti. Il PD voleva votare a favore, i 5 Stelle hanno votato contro e per mantenere diciamo, questa unità e diminuire la distanza, diciamo, il PD alla fine si è astenuto. Si rischia che con questo atteggiamento il PD si pone il problema dell'unità, i 5 Stelle se ne pongono di meno, alla fine diciamo, i 5 Stelle esercitano una sorta di egemonia sulla coalizione del campo largo dell'alternativa, come dici.
0: Allora, noi siamo ad agosto. E le interviste, le sparate agostane abbiamo capito e ho talmente tanti anni di militanza politica che ho imparato che avevamo preso il giusto. c'è una competizione, se fossimo uguali e pensassimo le stesse cose non ci sarebbero partiti diversi. Mi pare che il centrodestra sia molto più diviso di noi. Guarda oggi cosa ha detto Vannacci. Vannacci oggi ha detto: sono d'accordo con Sanchez sulla sicurezza dell'immigrazione, il governo di Meloni ha fallito. Cioè non è che ha detto ma io la penso così. Per questo dico, ci vuole un programma condiviso. Prima lo sottoscriviamo, perché una volta che si sono fatte le primarie, se si faranno le primarie o si è deciso che chi prende più voti esprime la premiership, almeno nessuno se ne va, per le ragioni che dicevo prima, perché dobbiamo essere capaci di dire agli italiani che stavolta abbiano fiducia che non ci divideremo se vinceremo le elezioni, perché non è che siamo solo contro gli altri, siamo a favore di un'Italia migliore, giusto? Io non sono preoccupato. D'altra parte, dove stiamo governando, grandi fibrillazioni non ci sono. Quindi vuol dire che poi una volta che si è vinto, sperando di vincere ovviamente, si è capaci anche di tenere fede alla capacità di poter avere un programma comune. Ma il programma comune serve proprio per questo. Dopodiché non è che puoi mettere la mordacchio o la museruola agli altri, ci mancherebbe altro. Ancora di più se comunque vai a una competizione che è nei gazebo, dove ognuno cercherà anche di convincere uno in più che è meglio che voti me piuttosto che voti lei o voti lui. Quindi io su questo fa parte della politica. Io sto al merito, cioè so che noi dobbiamo trovare alcune risposte chiave a rilanciare la sanità pubblica e la scuola pubblica, perché nessuno di voi nella vita ha deciso da chi nasceva e dove nasceva, e noi non ci vogliamo vivere in un paese in cui se nasco in una famiglia povera, in un territorio più sfortunato di un altro, io non abbia le stesse possibilità di curarmi i studi degli altri. Ci ho messo 30 secondi, si capisce benissimo. Dobbiamo rilanciare le politiche industriali, perché noi abbiamo bisogno di crescere. Io quando nel PD andava di moda per qualcuno di troppo dire decrescita felice, mi ribellavo. Perché io diventai presidente dell'Emilia Romagna dopo Lehman Brothers con la disoccupazione al 9%, eravamo abituati al 3%, quando me ne sono andato è tornata al 4%, ma io in giro con la decrescita felice, cioè la recessione, di felice non ho trovato neanche uno. Quindi noi dobbiamo crescere, che vuol dire crescita sostenibile, ma dobbiamo crescere, perché se non hai nulla da redistribuire, quindi bisogna produrre ricchezza, ma ai più poveri, se vuoi dargli una mano, cosa gli dai? Abbiamo bisogno, abbiamo detto, di dare più sicurezza ai cittadini, che sentono meno sicuri. Quindi le cose su cui dobbiamo trovare ragioni sono quelle. E sulla politica estera, ripeto, perché poi, a parte l'Ucraina, pur importante, ci mancherebbe, ma guardate che sul resto noi l'abbiamo pensata e la pensiamo sempre allo stesso modo, dal Medio Oriente, eccetera, eccetera. Per cui io non sono preoccupato, anche perché, ripeto, voglio vedere chi si prende per la seconda volta la patente di irresponsabile di fronte a un mondo nel quale non c'è una destra liberale o conservatrice che può vincere, c'è una destra che rischia di tendere all'estrema destra. Con un'ultima considerazione, noi non voteremo solo per il governo, noi voteremo anche per il Presidente della Repubblica. E per la prima volta questi cercano una legge elettorale che a chi vince gli consente di eleggersi da soli Presidente della Repubblica. Io tra le cose che nella mia vita mi porterò per tutta la vita con più onore e orgoglio è che da grande elettore Presidente dell'Emilia Romagna per due volte ho scritto Sergio Mattarella in una scheda che mettevo nell'urna, e per fortuna c'è stato, c'è quel galantuomo. Se io mi chiudo gli occhi e penso chi avrebbero votato loro, insomma, ecco, anche qui faccio un appello a quelli che hanno dei dubbi a stare nel centro-sinistra. Guardate, noi rischiamo di ritrovarci Giorgia Meloni Presidente della Repubblica e Roberto Vannacci Presidente del Consiglio, se fanno l'accordo. Io non è che dico in un, cioè, no, lo dico, in un paese così, insomma, faccio fatica a vedermici. Quindi io spero che ci diamo da fare per stare uniti, anche in ragione del fatto che sarà una legislatura doppiamente importante. Certo, votare un governo è importantissimo, ma si vota anche il futuro Presidente della Repubblica. E se passa la legge per la quale possono farsela votare, dicono ci vuole governabilità, scusa, ma hai la maggioranza più larga che ci sia mai stata nella storia dell'Italia repubblicana, ti puoi votare in Parlamento qualsiasi legge. Forse vuoi cambiare la legge perché hai in mente che vuoi eleggerti da solo il Presidente della Repubblica, e anche perché forse hai paura di perdere, tutto sommato, non ti senti così sicuro. Per cui diamoci da fare, le ragioni per chiedere unità anche laddove abbiamo qualche differenza ci sono. Ecco, io dico, di fronte a un mondo così pericoloso, ma mettiamo da parte qualche differenza e proviamo finalmente a stare uniti per provare a batterli e tornare al governo del Paese.
2: Facendo un po' la storia di questo paese, le due volte in cui il centrosinistra nelle diverse versioni si è presentato e ha vinto, parliamo del 96 e del 2006,
1: si è presentato, diciamo, con un schieramento ampio che aveva anche una componente, chiamiamola così, moderata, centrista, che probabilmente ha fatto, visto che alla fine sono elezioni che sono finite con 30.000-60.000 voti di differenza. Finora, diciamo, questo soggetto qui ancora, diciamo, non prende corpo, almeno nelle dimensioni che dovrebbe avere. Il PD si dovrebbe porre la questione dicendo, diciamo, di favorire la crescita, la nascita di un soggetto del genere?
0: Sì, non tocca a noi dire come e perché e con chi, o meglio, il perché sì, perché la sinistra le elezioni non le ha mai vinte in questo paese. Pare che nel 96 vincemmo perché ci fu un'operazione per dividere il centrodestra, che credo nella somma aveva 1 milione e più di voti.
1: Sì, la Liga.
0: Esattamente. Nel 2006 vincemmo per una manciata di migliaia di voti. C'è bisogno. Io nell'intervista ho detto: Calenda è un liberale, se vuole venire ci starà bene in una maggioranza europeista, se vuole. Cosa sta di là con Vannacci e Salvini? Dopodiché faccia quello che vuole, se non verrà parleremo ai suoi elettori. A me interessa che però, ieri sera io ero con Matteo a Bosco il Bergaccio, c'era più di 1000 persone, è andata benissimo, e ho visto come rispondeva la gente, insomma, e non era facile per lui venire in quei contesti, no? Con tutti gli strappi che ci sono stati. Ma io penso che oggi pezzettini di forze politiche, chiamiamole moderate, liberali, riformiste, centriste, boh, chiamate come volete, mi interessa poco il nome. Penso che servirebbe, oltre al Partito Democratico, che pur per me non deve perdere la sua vocazione riformista, anche se le voglio dire una cosa. A un certo punto molti giornali hanno scritto: Bonaccini è isolato.
1: Sono state le divisioni all'interno della componente.
0: Okay. Okay. Vedo che mi chiamano più di prima in giro per l'Italia, ma fa niente. Perché è poco riformista. Ora, che io sia stato riformista, è scritto, magari sono scelte che uno giudica sbagliate, ma da quello che ho fatto da presidente, quando ho governato, le potrei elencare, ma fa niente. Che io sia riformista è quello che ho provato a dire e farei se andassi al governo dell'Italia, ok? Io però le dico veramente, e questi sono dibattiti veramente surreali nella politica italiana, quando giro l'Italia, io in questi anni non mi ha mai fermato nessuno per strada per chiedermi se ero molto poco riformista. No, è vero, mi chiedono della sanità, della scuola, del lavoro, delle cose che i cittadini normali vivono tutti i giorni. Cioè noi rischiamo di star dentro un inner circle in cui 1000 come me e come lei discutono tra di loro, mentre il paese normale va da tutt'altra parte. Tant'è che quelli che dicono: ma Vannacci è un fuoco di paglia, no, non va sottovalutato, non scherziamo. Al di là di quello che scrivono e pensano tanti ben pensanti. Per cui io sono convinto che serva, oltre a noi, ai 5 Stelle, ad AWS, posto che ho detto il PD, deve avere l'ambizione di raccogliere i voti da chiunque lo voglia votare. Io non mi rassegno a essere una ridotta, anzi, voglio continuare ad essere la forza principale del centrosinistra, se in Emilia-Romagna. Un anno e mezzo fa le regionali, il PD da solo ha preso il 43% dei voti, magari è stato un'esagerazione, non lo so. Abbiamo eletto da soli 29 consiglieri su 50. Ma secondo me, se ce l'ha fatta, è perché abbiamo una proposta che viene capita dall'operaio come dall'imprenditore, da chi vive nella città capoluogo di regione come quella di una piccola area interna di montagna, da chi è ricco e sta bene, ma anche da chi magari fa fatica a arrivare a fine mese, altrimenti non prenderemmo quei voti lì, giusto? Perché abbiamo l'ambizione di parlare a tutta la società. Io non voglio ridurmi a parlare solo ad alcuni, tant'è che dico al mio partito: parliamo tanto e bene di lavoro dipendente, benissimo, ma dobbiamo parlare un po' di più e meglio di lavoro autonomo, perché io milioni di voti di commercianti, artigiani, partite IVA, liberi professionisti non li voglio lasciare alla destra, perché a loro hanno raccontato, hanno preso voti, ma non gli hanno dato praticamente nulla, o no? Cioè, devo avere l'ambizione di parlare alle persone normali, al di là di cosa rappresentano. Dopodiché, se la matematica non è un'opinione, la sinistra da sola in Italia non ha mai vinto le elezioni da sola. E noi abbiamo bisogno di rappresentare forze che abbiamo detto, come ha detto correttamente lei, rappresentino un centro moderato, riformista, liberale, lo si chiami come si vuole. Con una legge elettorale che se ognuno di quelle forze va da sola, rischiano persino di rimanere fuori dal Parlamento e quei voti vengono a mancare, eh? Non è che li recupera qualcuno. Noi avremmo bisogno allora che provassero a federarsi, raggruppare, non lo so, ognuno usi la parola che vuole, ma avremmo bisogno che rappresentassero un elemento importante che raccoglie consenso e che si dà anche modo magari di andare a raccoglierlo. Io non ci voglio credere che non ci sia una parte di persone che legittimamente ha votato centrodestra ma che non siano delusa da questo governo. Guarda, le racconto un episodio. Io ero a fare rifornimento a Campo Gagliano di mattina molto presto, qualche giorno fa, dietro di me avevo due persone, una delle quali è un mio coetaneo di una famiglia che ha sempre votato, presumo DC prima, ma poi nella Seconda Repubblica centrodestra, Forza Italia probabilmente, centrodestra. Sentivo, diceva all'altro, io non so se avrò la forza di votare questo centro-sinistra, ma visto che mi avevano promesso che abolivano le accise e mi ritrovo a pagare il carburante così e faccio fatica a arrivare a fine mese, io a questi qua di sicuro il voto non glielo do. Succederà? Non lo so. Però credo che non siano pochi quelli che materialmente non hanno visto realizzarsi le promesse che gli avevano raccontato. D'altra parte, se io chiedo a voi, mi dite una riforma del centrodestra, una di questo governo che abbia cambiato in meglio per quel pezzettino la vita di milioni di italiani. Secondo me non viene in mente nessuna, o sbaglio? Hanno galleggiato e ci lasceranno anche un paese che non è messo dal punto di vista dei conti molto bene, eh? Visto che non ha raggiunto nemmeno il 3% di rapporto tra deficit e PIL. Per cui, insomma, se questo è, questo dobbiamo affrontare. Io, insomma, ripeto, voglio avere fiducia, certo è che non dobbiamo sbagliare e devo dire che nel centro-sinistra noi non abbiamo sempre perso perché più scarsi. Sì, a volte sì. Noi abbiamo perso a volte perché eravamo troppo divisi e litigiosi. E io penso invece che un centro-sinistra che è plurale, è civico, e quindi quando dico plurale è largo, porta dentro in un momento storico come questo, che a me spaventa pure, abbiamo bisogno di mettere insieme tutti quelli di buona volontà che siano convintamente europeisti nel collocamento internazionale, che abbiano a cuore quei valori che abbiamo definito di pace, libertà e democrazia, in un momento in cui le democrazie sono anche messe un po' a rischio dai sovranisti di turno, e abbiamo bisogno soprattutto di indicare alcune soluzioni per un paese, ripeto, che non diventerà il paradiso in terra, ma figuriamoci, e che però con un po' di fatica riusciamo a rendere un paese, ripeto, un po' migliore, un po' più giusto.
2: Ogni tanto, proprio nell'idea, diciamo, di tenere insieme in questo poi dualismo che si è creato dentro il campo largo tra la Schlein e Conte, riesce fuori l'idea, diciamo, di un terzo nome che possa, diciamo, riunire tutti e evitare, diciamo, una polemica troppo forte o comunque un confronto troppo agguerrito. Tu ci credi o no?
0: Ma la vedo difficile, cioè non vedo un salvatore o una salvatrice della patria io. Io penso che la cosa che più gli italiani in questo momento aspettino, almeno quelli che hanno fiducia in noi o a quelli che non sanno cosa fare e vogliono capire che succede, cosa i due schieramenti, soprattutto i due principali, propongono, è un'idea di paese. Lo so che è un paese questo che a cui piacciono le novità e che però le brucia spesso, che è anche un problema per la democrazia, perché chiunque io elegga, destra, sinistra, centro, eccetera, se ogni 2-3 anni è già da cambiare, attenti che rischio che uno possa percepire che non va bene mai nessuno, e che quindi siamo tutti uguali, attenti, E una parte del voto a Vannacci sta arrivando, secondo me, da chi è contro l'establishment. Cioè, a prescindere da cosa facciamo, cosa non facciamo, quel voto lì è un voto di rottura contro, è vero o no? Quando dico bisogna eliminare il diritto di veto, lo dico anche per un motivo, perché l'Europa evidentemente dà l'idea di essere, e a volte lo è, troppo lenta a decidere, troppo divisa. Su alcune materie, ripeto, c'è ancora la follia dell'unanimità, e soprattutto se tu voti e quelli che voti non decidono mai, tu pensi che la politica non serva a niente, o sbaglio? Nel 1933 Adolf Hitler prese, credo, circa il 44% dei voti alle libere elezioni tedesche, chi ha studiato la storia, Repubblica di Weimar, eccetera, cioè governi che nascevano e cadevano. Io penso che se ha preso quei voti lì un uomo con i baffetti che poi ha fatto quello che ha fatto, è perché anche qualche sincero democratico tedesco avrà pensato: ma come faccio ad avere fiducia nella politica e nei partiti tradizionali che li voto e poi ogni 2-3x2 cadono e devo tornare a votare e cadono. Provo a dar fiducia a quello che ha detto che decide. Non voglio spaventare nessuno, ma guardate che se guardiamo quello che sta accadendo in giro per il mondo, sentiamo parole che avremmo mai pensato di sentire. Quando vediamo chi guida la più grande, quella che chiamavamo la più grande democrazia o la più grande potenza economica, militare del mondo, gli Stati Uniti, quando vediamo cosa succede lì, cioè uno dice: ma qua può succedere di tutto. Per cui bisogna che ci diamo veramente da fare da questo punto di vista. Io non credo che arriverà qualcuno a salvare il centrosinistra, perché in nome di quel nome e cognome, uomo o donna che sia. Per cui facciamo il programma, poi decidiamo in che modo, scegliamo il leader o la leader e poi dopo andiamo dritti alle elezioni e proviamo a battere la destra.
2: Un'ultima cosa. Questa è una legge elettorale un po' particolare, io non è che... Però è una legge che però, se i due poli non riescono ad arrivare al 42%, e io ti dico, da una parte c'è Pannacci, se andiamo a vedere adesso i dati del centrodestra nei sondaggi, non arriva al 42% senza Pannacci. La stessa cosa se per caso non si trova un incontro con Conte, o altrimenti ti nasce un altro soggetto. Speculare a Pannacci, Di Battista, l'atteggiamento di Grillo e via dicendo, rischiamo di non arrivare al 42%. Proprio qui Gabrielli, visto che prima citavi Gabrielli, su un'ipotesi di questo tipo di pareggio e comunque diciamo che di superamento di questi due poli, quasi l'auspicava, perché nel senso, vai a vedere le contraddizioni, noi abbiamo una realtà complicata, non è una maggioranza diciamo compatta né a destra né a sinistra sulla politica estera, per dire, e noi andiamo avanti su uno schema che forse è passato. Ecco, come la vedresti un'ipotesi del genere, nel senso, chiaramente non l'auspichi, ma sarebbe una tragedia per te?
0: Io penso che tra le ragioni per cui noi l'abbiamo pagata le ultime elezioni politiche, c'è anche il fatto che ci hanno visto per troppi anni al governo pur perdendo consecutivamente le elezioni. Io ho amici che mi hanno detto: ah, ma perdete le elezioni o perdiamo le elezioni, perché poi molti di quelli ci votano, non siete un po' troppo attaccati alla sedia se rimanete sempre al governo pur perdendo e cambiando anche la composizione del governo? Attenti a cosa pensano gli elettori, attenti. Io preferirei andare al governo perché vinciamo nelle urne, non per alchimia istituzionale, perché altrimenti rischiamo di pagarla ulteriormente. La gente aumenta la sfiducia nella politica, si vede, guarda, lo penso anche, lo dico, perché persone a cui voglio bene, come Pina Picerno, seppur le chiedo di eliminare questa idea del campo Lavrov, perché visto che abbiamo sempre votato uguale, a me del campo Lavrov Pina Picerno non me lo dà, perché è offensivo, noi con Putin non abbiamo niente a che fare, ok? Linguaggio importante. Ma Pina e Elisabetta Gualmini, che è stata una mia bravissima vicepresidente di regione e la candidamma alle europee ed è stata eletta due volte, sono persone a cui voglio bene. Io a loro l'ho detto, è legittimo in democrazia cambiare idea, per me ti devi dimettere però, perché se vieni eletto da una parte con un simbolo, nessuno di noi, nemmeno io che ho preso quasi 400.000 preferenze, da solo ce l'avrei fatta. E quindi cambi idea, ci sta, bene, ti dimetti, fai entrare un altro che è stato eletto dalla gente perché ha creduto in quel partito lì o in quel simbolo lì, e la prossima volta provi a farti votare da un altro, o no? Perché tra i motivi per cui la gente non va più a votare ci sono due elementi in aggiunta. Uno è che vedono troppi cambiare schieramento durante le legislature. Due, un teatrino della politica in cui ci si insulta la mattina alla sera, che io lo rifiuto, tant'è che adesso ho visto, lo dico pubblicamente qui, è comparso sui muri di Bologna l'augurio di morte a Giorgia Meloni. Diamo tutta la solidarietà alla Premier e alla Presidente del Consiglio di questo paese, perché non si augura la morte e non si augura violenza a nessuno.
3: Questa è Radio Radicale e Stefano Bonaccini è, come avete sentito, è stato ospite di Augusto Minzolini nell'estate del Principe al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio il 4 agosto scorso. Adesso andiamo ad ascoltare la settimana informatica, Stefano Quintarelli e Lanfranco Palazzolo. Buon ascolto.
4: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Il primo tema di di questa settimana è un fatto di cronaca. Come sapete, un TikToker ha ripreso due che si stavano baciando, che stavano, si può dire, pomiciando su una panchina a Central Park, e due avvocati che sono stati riconosciuti. Poi vedremo come, che un po' come è successo, credo, l'anno scorso durante un celeberrimo concerto dei Coldplay, che insomma due manager si è dato una vista brutta, che due manager che stavano tradendo i loro partner o mariti o mogli ufficiali. E qui ci ritroviamo nuovamente con un altro caso. Nessuno è al sicuro, possiamo dire. Vogliamo parlare della genesi di questa notizia?
5: Sì, intanto un saluto a tutti. Sì, c'era questi due che si stavano baciando a Central Park e qualcuno li ha ripresi per pubblicarli su TikTok, perché boh, si vede che negli Stati Uniti se ti spari addosso o ti baci finisci su TikTok, non lo so. Però insomma, questo qua, il TikToker gli ha detto: prendetevi una stanza, andate a cercarvi una stanza, perché questi si stavano baciando, ma neanche particolarmente appassionatamente. Io ho visto il video, cioè era una roba abbastanza normale. Il problema è che questi qui erano due avvocati, di uno studio prestigioso di New York, ed erano due colleghi, e naturalmente, visto che uno dei due è di rango superiore all'altro, questo ci rischia il posto adesso, no? Perché potrebbe essere considerata una cosa inopportuna negli Stati Uniti, potrebbe essere considerata una violenza. Io su questo devo dirti, quando tutte le riprese, le telecamere, eccetera, sì, finché vengono usate in modo corretto, i telefonini delle persone per strada, finché vengono usati in modo corretto è un discorso. Poi, quando vengono usati in modo scorretto o per causare un danno alle persone, ma per deriderli anche, poi gli possono causare un danno. In Germania, il garante della privacy, questa settimana scorsa, in uno dei Länder, adesso non ti so dire quale, forse era Amburgo, se l'è presa con gli occhiali di Meta, no? Sai, con i Ray-Ban di Meta, perché dice che il LED che fa vedere che stanno registrando, non è un LED sufficientemente visibile, e quindi quelli stanno facendo chiuso quegli occhiali per riprendere, sta facendo un trattamento non autorizzato, e quindi probabilmente questi occhiali in Germania, almeno in questo Länder, sono considerati illegali. È un brutto mondo quello in cui tutti siamo ripresi per qualunque cosa. Cioè, alla fine,
4: Non
5: la
4: è
5: libertà
4: tanto, scusami, non è
5: si
4: tanto il fatto
5: impiega.
4: di essere ripresi, quanto il fatto di essere conseguentemente riconosciuti quando si è ripresi. Perché come hanno fatto a capire che queste persone erano quegli
5: Beh, sai,
4: avvocati che
5: quando finisci,
4: lavoravano
5: perché
4: in quello studio, ecco.
5: quando finisci poi finisci su un social, finisci su un social, sembrano scioglilingue, qualcuno ti riconosce, e a quel punto in poi ti riconoscono tutti. Insomma, io penso che si sta meglio quando siamo meno ripresi. Ci sono alcune città in Italia, avevo guardato i numeri della criminalità. Firenze è stata la città che ha messo il maggior numero di telecamere. Non stiamo parlando della stessa cosa, mi rendo conto, però il fatto della ripresa è rilevante. Perché sembra che se metto le telecamere, in qualche modo aumento la sicurezza, e poi parleremo anche di altro riguardo. A Firenze, che è il posto dove c'è la maggior densità di telecamere, dopo che sono state installate, la criminalità spicciola è diminuita, E un anno dopo, 2 anni dopo, sono andato a guardare i dati ed era ritornata ai livelli precedenti. Nel senso che a un certo punto, se metti le telecamere, le cose si spostano dove le telecamere non ci sono, le persone si mettono magari una mascherina, qualcosa, un cappello per non farsi riconoscere. Sai, alla fine un criminale vero, queste cose le aggira, no? E poi, anche se non fosse così, anche se effettivamente riconosci, e poi cosa succede? Ti ricordi quel signore che è stato arrestato nella metropolitana di Milano per aver sfregiato una ragazza che era già stato arrestato il giorno prima per furto d'auto? Quindi anche quando l'hai visto, eccetera, lo prendi e il giorno dopo è di nuovo fuori, diciamo che il disincentivo dato dalla telecamera forse sparisce, per cui la telecamera credo che dia un senso di sicurezza che secondo me non spaventa i veri criminali e dà un senso di sicurezza ai cittadini, ma non so quanto effettivamente poi sia efficace. A giudicare dai numeri che ero andato a guardare a Firenze, appunto non lo era stato.
4: Dunque, passerei dal fattaccio di Central Park a un caso che mi hai segnalato, citando un articolo del quotidiano La Stampa, che è un fenomeno che tocca Anthropic e chissà quali altri, giganti dell'intelligenza artificiale. Allora, questi giganteschi che si
5: LLM.
4: LLM, scusa, ho messo una M in più e ho tolto una L, memorizzano i libri, quindi la conoscenza attraverso la scannerizzazione, la memorizzazione di questi libri. Che cosa succede poi a questi libri? Allora, spiegaci che cosa succede.
5: Allora, diciamo, gli
4: Si chiama
5: LLM
4: destructive scanning.
5: sì, però diciamo questo è un nomignolo un po' così. Diciamo, i grandi modelli linguistici, come spiego bene nel libro che esce il 18 settembre, La bolla dell'intelligenza artificiale per Bollati e Doringhieri in tutte le librerie, sto facendomi pubblicità, sì. I grandi modelli linguistici processano testi. Il problema nasce perché negli Stati Uniti ci sono delle eccezioni al copyright che ricadono sotto una regola cosiddetta del fair use, dell'uso equo. Il regime del copyright è diverso in Europa dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è questo istituto del fair use. E è stato stabilito a livello giuridico negli Stati Uniti che usare i testi dei libri, derivati dai libri, per creare i grandi modelli linguistici per allenare questi modelli ricade nel fair use, quindi è un utilizzo ammesso. Quello che non è ammesso è prendere questi testi e togliergli e scardinare la cifratura. Tu potresti comprare un ebook di un libro mio, togliere la cifratura dell'ebook e dare il testo in pasto al modello, al Large Language Model. Fare questo, togliere la cifratura, è illecito. Quindi è lecito usare il testo, ma schiavardare il libro è illecito. E allora che cosa fanno per tutelarsi giuridicamente questi frontier labs, questi che fanno i modelli di frontiera? Quello che fanno è prendere dei libri e andare a scansionarli e a fare l'OCR, riconoscere i caratteri, quindi trascrivere in testo quello che c'è nelle immagini delle pagine dei libri e a partire, processare a partire da quello. A questo punto ricadono sotto il fair use perché il testo lo possedevano e quindi potevano farlo. Il problema è che per fare questo C'era stato per esempio un'iniziativa di Google Books, forse ti ricorderai, Google Books, Google a un certo punto ha fatto accordi con tante librerie, prendeva i libri e con delle persone che giravano con grande attenzione le pagine, facevano le scansioni pagina per pagina e queste sono disponibili sul sito di Google Books. Però l'azienda che fa LLM non interessa tanto avere cura del libro originale, quello che gli interessa è sostanzialmente proteggersi giuridicamente rispetto all'accusa di aver usato dei testi protetti con un sistema di cifratura, con un DRM e di averlo scavardato. Quindi loro cosa fanno? Prendono questi libri, gli tagliano il dorso, affettano il libro, prendono così, slegano tutte le pagine in un colpo solo e poi danno questi pacchi in pasto degli scanner che pum pum pum pum pum, una pagina dietro l'altra, leggono tutto il testo, producono il testo e questo testo a questo punto lo passano agli LLM per allenarli. Quindi questo è quello che fanno, distruggono i libri per allenare gli LLM ed è francamente un peccato. Ed è francamente un peccato, però è l'unico modo che hanno giuridicamente pulito per poterlo fare.
4: Ovviamente nessuno li ha ancora denunciati.
5: E non li puoi denunciare, cioè quando una cosa è tua puoi anche decidere di distruggerla, fa parte dei tuoi diritti di proprietà.
4: Insomma, se è un libro antico dovrebbe essere sottoposto a una tutela giuridica, al di là di chi è il proprietario.
5: Non so se esistano una cosa tipo
4: Non
5: le belle
4: saprei, guarda,
5: arti, i
4: non saprei,
5: beni,
4: però.
5: non credo che esista un istituto di protezione dei beni culturali per i libri negli Stati Uniti, francamente.
4: Bisognerebbe,
5: Però non sono quelli.
4: potrebbe essere considerato dall'UNESCO crimine contro l'umanità. Vabbè, comunque,
5: Controllate.
4: vabbè, insomma, potremmo, ecco, definirlo come un crimine transnazionale, di cui se ne occupano le grandi organizzazioni internazionali, diciamo così. Vabbè, io ho provato a metterci una toppa a questa cosa qua. Vabbè, vediamo. Vedremo se la questione, insomma,
5: Verrà
4: solleverà
5: fatto.
4: l'attenzione di qualcuno.
5: Verrà fatto, è inevitabile.
4: Speriamo, io me lo auguro. Allora, questa settimana in Parlamento, ho assistito a un grosso scontro. In alcune commissioni parlamentari è arrivato un decreto legislativo che dovrebbe, diciamo, adattare le norme delle IA nella legislazione italiana e riguardava il riconoscimento facciale. È stata una polemica perché si tratta appunto di un decreto legislativo e le commissioni parlamentari dovevano dare un parere non vincolante, ma comunque un parere importante. Al Senato credo sia passata tra qualche polemica, mentre in Commissione Politiche dell'Unione Europea alla Camera c'è stata un po' più di battaglia e quindi hanno bloccato tutto quanto e poi, insomma, c'è stata una polemica. Il governo ha mostrato di aver capito fino a che punto poteva andare avanti. È una polemica importante.
5: Sì, è molto importante perché, sai, una volta che fai dei sistemi che metti in atto dei sistemi che sono in grado di fare sorveglianza, videosorveglianza in tempo reale, beh, sei a tutti gli effetti in uno stato di polizia. Va detto che questi sistemi è escluso che siano usati in tempo reale. Per la parte controversa. Ora vediamo, qui bisogna entrare un po' nel merito, no? Le parti più delicate sono gli articoli 8 e 10. L'articolo 8 è quello che disciplina l'identificazione in tempo reale in luoghi pubblici aperti al pubblico. Questo è disciplinato in Europa dall'AI Act e lo ammette, e ti ricordi che io ero molto critico di questa cosa. Però alla fine questa è stata la volontà espressa democraticamente in Europa e quindi così è. E quindi questo è ammissibile solo in due casi, ovvero quando c'è una minaccia specifica e grave, tipo il terrorismo o un pericolo imminente per la vita delle persone, oppure per cercare persone scomparse. In questo caso è ammissibile fare identificazione in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E questa cosa, richiede che ci sia una attivazione, e questa è la norma europea, che ci sia un'attivazione che sia motivata da un pubblico, che sia una richiesta motivata al pubblico ministero che autorizzi per quando e per quanto tempo si può usare il sistema. Quindi in ogni caso c'è una supervisione di un tribunale, quindi del potere giuridico rispetto all'esecutivo. E quindi questo è, diciamo, il confine per la sorveglianza in tempo reale che è stato il recinto, il perimetro che è stato definito. E in questo caso nell'articolo a Bruxelles, in questo caso nell'articolo 8 questo è riportato. L'articolo 10 è quello un po' più delicato perché in qualche modo trova un pertugio che non era perfettamente determinato dalle norme europee, secondo me, perché l'articolo 10 riguarda i sistemi di videosorveglianza che sono già installati e sui quali si può attivare un sistema di intelligenza artificiale per fare riconoscimento, facciale. L'articolo 10 dice che questo può essere fatto solamente se c'è stato un reato e solo per identificare persone già indiziate. È chiaro, se le persone indiziate sono 14.000, capisci che è fare uno screening di massa. Quindi, cioè, è un sistema che di per sé il fatto che esista lo rende possibile che venga usato, rende possibile che magari in futuro, in determinati contesti, per incuria, per evoluzione del sentire della popolazione, eccetera, venga usato, in modo inopportuno. Cioè, una volta che i sistemi ci sono, poi alla fine finiscono per essere usati. Quindi questo è un po' il rischio. La norma stabilisce molto chiaramente che non deve essere fatta identificazione in tempo reale. Cioè il sistema registra le immagini, le tiene fino a una settimana e poi su quelle immagini viene fatto un controllo se c'è stato un reato e su una persona indiziata. Di nuovo, quanto tempo intercorre tra la registrazione e l'analisi? La legge dice molto chiaramente un tempo che sia sufficiente per non essere considerata una verifica in tempo reale. Quindi un giorno, il giorno dopo, 6 ore dopo, 4 ore dopo, un minuto dopo, una volta che c'è un sistema che è in grado di andare a fare questa cosa sulle registrazioni delle telecamere già installate, ecco che tecnicamente potrebbe essere anche fattibile su immagini registrate pochi istanti prima. Come dicevo prima, il mio punto di vista è che una volta che i sistemi vengono fatti, vengono installati, poi prima o poi vengono usati. La legge attuale lo esclude categoricamente, però vedremo cosa accade nel futuro. Quindi secondo me è giusto che ci sia un'ampia discussione e fa bene il Parlamento a discuterne molto. Fa bene il Parlamento a discuterne molto. Tra l'altro, io credo, premessa maggiore, io non sono un avvocato, però ricordo che quando ero in Parlamento, che mi occupai di questa cosa, ci fu una direttiva europea, che era la direttiva 680 del 2016, che riguarda la privacy in sede di prevenzione dei reati di terrorismo. E l'articolo 11 di questa direttiva dice che l'interessato ha sempre il diritto di chiedere la supervisione umana della decisione compiuta con l'utilizzo di sistemi automatizzati. E io non trovo questa cosa in questa norma. Cioè, secondo me questa norma è carente di questo aspetto, del fatto che deve essere data sempre la possibilità, il diritto alla persona di chiedere la supervisione umana della decisione compiuta con l'utilizzo di sistemi automatizzati. Una volta che la videosorveglianza viene fatta nello stadio e viene abbinato anche il posto della persona, senza mettere i dati cose, però si sa che quella faccia lì stava seduta, quella persona lì stava seduta in quel posto, in quel momento, nel momento in cui questa cosa viene usata per finalità di prevenzione del terrorismo, visto che è una questione di privacy, lì ci dovrebbe essere, a mio avviso, la possibilità per la persona che entra allo stadio di dichiarare, di chiedere che un eventuale trattamento sia fatto solo con la supervisione umana. Cosa che ovviamente fatto con l'intelligenza artificiale non è, no? Perché la macchina tira fuori le cose, i candidati, delle corrispondenze in autonomia. Per cui io credo che andrebbe, penso che sarebbe giusto in quella norma prevedere il richiamo, insomma, esplicito a questo articolo 11 della direttiva 680 del 2016, in modo tale da consentire alle persone che non vogliono essere trattate in automatico di non esserlo, di non essere trattate in automatico. Per cui penso, per il resto, direi che, come ti dicevo, questo schema, le persone che hanno scritto questo schema hanno trovato questa, cioè l'IAIAC dice che non va fatto screening in tempo reale, loro hanno trovato questo modo di dire no, ma le telecamere registrano localmente, mettiamo poi del software che va a guardare e questo non è in tempo reale ed esclude che sia in tempo reale. Beh, dovrebbe esserci anche la previsione per l'utente di escludersi da quel trattamento automatico e chiedere la supervisione umana.
4: Va bene, vediamo come il governo.
5: Immagino che questa cosa verrà fuori alla Camera, perché
4: Ma
5: il
4: sì,
5: testo.
4: è già venuta
5: No, no,
4: fuori
5: ma questa
4: comunque.
5: cosa specifica della richiesta di opposizione al trattamento automatico e richiesta della supervisione umana, questa cosa specifica, secondo me, se non è stato ancora approvato, non credo che sia stato ancora approvato, non mi pare, entrerà sicuramente, perché è proprio, credo, l'unica. Al di là della questione di principio, che non è bello pensare di essere tutti videoregistrati in luoghi pubblici, eccetera, perché produce degli effetti che, cioè, cambia il comportamento delle persone, no? Si riduce la nostra aspettativa al diritto di essere noi stessi senza che nessuno lo sappia. Quindi, al di là di questo, penso che, quindi al di là dell'aspetto, diciamo, filosofico, Rodotà probabilmente non amerebbe questo tipo di provvedimento. Ma al di là dell'aspetto filosofico, in punto di diritto, credo, ripeto, io non sono un avvocato, ma mi sembra che manchi questa previsione.
4: Vedremo. Allora, l'app della settimana è Curve, o forse Curve Pay.
5: Curve,
4: Ah, Curve, allora. No,
5: curve. Sì, Curve
4: no,
5: non
4: dimmi.
5: è un'applicazione open source come quelle di cui ci occupiamo sempre, non è un'applicazione resa disponibile su F-Droid o altri store, eccetera. Perché mi piace segnalarla? Perché sempre più persone hanno dei telefoni, diciamo, persone che poi ci scrivono, no? Alcune delle notizie di cui abbiamo discusso oggi ci sono state segnalate dagli ascoltatori. Sempre più ascoltatori hanno dei telefoni che non hanno un sistema operativo di Google, quindi hanno magari EOS o GrapheNeOS. Il problema è che il wallet di Google, il portafoglio delle carte di credito, per poter andare e pagare, ad esempio, i tornelli della metropolitana, facendo tap col telefonino, su EOS, su GrapheNeOS non funziona. E allora la domanda è: esiste un'alternativa che consenta fare un pagamento con NFC, con EOS o con Grafeno S. Io ho provato diverse cose, visto che in casa abbiamo telefoni EOS e Grafeno S, e abbiamo visto che Curve è un'applicazione che funziona, che supporta, che ha un proprio wallet e supporta l'NFC e quindi ti consente di pagare.

0: OS.
1: Sì, adesso non so, io non la uso per la funzione di cashback, lo uso
0: Sì,
1: proprio
0: stavo
1: solo.
0: leggendo anche un po' le recensioni.
1: Io la uso
0: So.
1: solo per poter usare la carta di credito per pagare con un singolo tap, che in certe condizioni è comodo.
0: Ok, va bene.
1: Per usare la carta di credito per pagare con un singolo tap col telefono.
0: Certo. Allora, parliamo della tecnologia utilizzata dai laboratori forensi per l'analisi e le prove del DNA. Ce ne parla il Wall Street Journal, che riporta la notizia che i ricercatori hanno scoperto che grazie a un codice informatico scritto con l'ausilio di software di intelligenza artificiale ampiamente disponibili, è possibile alterare i dati prodotti dalle scansioni computerizzate delle prove fisiche del DNA senza lasciare alcuna traccia della manomissione. Insomma, una notizia bomba.
1: No, direi di no, guarda, anzi. Questa notizia riguarda i sistemi di un'azienda che si chiama Thermo Fisher, che è un'azienda quotata in borsa, che fa strumenti analitici, strumenti di analisi clinica, eccetera. Quindi fa macchinari per fare queste cose. Ci sono delle macchine che fanno l'acquisizione di dati. E poi ci sono delle macchine con del software che fanno l'analisi di quei dati. Il problema dove emerge è che queste macchine, tu compri questa coppia di macchine da Thermo Fisher, una che ti fa l'analisi biologica e l'altra che a partire dai dati ti fa l'analisi dei dati, tu compri questa coppia di macchine, le attacchi sulla tua rete locale. La seconda pesca i dati dalla prima e fa le analisi. Il problema è che se per caso qualche cattivo va a modificare gli hard disk, i dati negli hard disk dove vengono scritti, poi la macchina che fa l'analisi potrebbe sbagliare. Quindi non è una cosa, cioè, vale per tutto. Cioè, se io metto uno scanner che registra delle immagini da qualche parte e poi ho un altro programma che a partire da quelle immagini, per esempio, riconosce il testo contenuto nelle immagini, come facevano per i libri, e beh, va da sé che se quel disco dove viene scritto dove viene registrata l'immagine acquisita con lo scanner, in qualche modo è accessibile, qualcuno potrebbe anche metterci dentro delle immagini manipolate, no? Potrebbe manipolare delle immagini e metterci dentro delle immagini finte. Quindi è un problema non tanto della macchina, ma proprio del threat model, del modello di rischio che questi avevano in mente quando hanno costruito quei sistemi. Cioè, nel momento in cui tu dici c'è una macchina che fa che acquisisce i dati e una macchina che li analizza, e questo e la seconda va a pescare dalla prima e queste sono collegate in rete, se ritieni che quella rete sia sicura, non c'è un problema. Il problema è se quella rete non è sicura. Se quella rete non è sicura, allora sì, un problema di sicurezza si pone. Quindi era proprio un modello di rischio, un threat model che era diverso, e qualcuno ha detto: attenzione, se uno fa questa roba qui può alterare i dati. Sì, mi sembra abbastanza ovvio. Si può modificare e fare in modo che anche su una rete insicura i dati non vengano resi manipolabili? Sì, si può fare, e allora adesso stanno facendo le patch, gli aggiornamenti. Ripeto, era una valutazione del modello di rischio dell'ambiente in cui le loro macchine andavano ad inserirsi. Se tu lo consideri non più un ambiente sicuro, beh, allora sì, hai un problema di sicurezza. E allora se consideri un modello di rischio che quell'ambiente non è sicuro, e allora modifichi il software in modo tale da prevenire eventuali attacchi. Loro non l'avevano pensato, però insomma non è un gravissimo problema. Voglio dire, lo risolvono in fretta, eh.

0: È un'azienda molto grande, fa 45 miliardi di fatturato, 40 miliardi di fatturato, quindi non hanno difficoltà a risolvere, tecnicamente lo risolvi in un modo semplice.
1: Torniamo a parlare di AI Act e della natura artificiale dei chatbot, perché da domenica 2 agosto chatbot e assistenti devono rendere evidente la loro natura artificiale. Allora, che cosa cambia per cittadini e imprese? Insomma, l'intelligenza artificiale si deve in qualche modo dichiarare. Tra l'altro stasera vedevo, a proposito di dichiarazione di intelligenza artificiale, vedevo in televisione uno spot di un gelato fatto interamente con l'intelligenza artificiale. Non so se io arriverei a comprare un gelato che mi viene presentato con, diciamo, un filmato di intelligenza artificiale. Se invece io so la natura dei chatbot e degli assistenti, mi posso ben guardare da loro o non basta?
0: No, sicuramente non basta, esistono tanti studi che dimostrano che le persone, anche quando gli dici guarda, cioè le alterazioni del modo di pensare delle persone da parte dei chatbot avvengono anche se informi alle persone che quelli sono chatbot e che quei chatbot li hanno manipolati. Quindi non basta, sicuramente non basta. L'AI Act è una norma, diciamo articolata e improntata con un approccio basato sul rischio. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei rischio nullo, rischio minimo, rischio alto, rischio inaccettabile, no? A seconda delle applicazioni. Ci sono alcune applicazioni che rappresentano un rischio inaccettabile, quelle proprio non si possono fare, applicazioni che richiedono, che comportano un rischio elevato, ad esempio l'uso in sanità o cose di questo genere, applicazioni che non comportano nessun rischio, ad esempio, non so, l'aspirapolvere che va in giro per casa ad aspirare la polvere, e poi le applicazioni con un rischio moderato, che sono le altre. Questi vari livelli di rischio hanno dei trattamenti diversi e hanno avuto anche delle entrate in vigore diverse, cioè l'AI Act è entrato in vigore ad agosto 2024, introducendo una fase di transizione per consentire alle aziende di adattarsi. Quindi è una cosa che è in corso da 2 anni. Ah, poi l'anno scorso, a febbraio, sarà sì a febbraio, sono entrati in vigore i divieti sui sistemi con rischio inaccettabile, ad esempio quelli che dicevo, lo scoring sociale, la manipolazione dei comportamenti, il riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro, sulla scuola. Io francamente su questo sono molto critico. Io avrei detto che il riconoscimento delle emozioni è sempre vietato, punto, anche perché è una roba. È una pseudoscienza il riconoscimento delle emozioni, cioè ci sbaglia tantissimo un sistema che lo fa. Comunque, questo era entrato in vigore a febbraio 2025. L'anno scorso, di questi tempi, sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza e di documentazione tecnica, e anche quelli di rispetto al diritto d'autore. Sono state designate le autorità nazionali competenti, è entrato in vigore l'obbligo di designare le autorità nazionali competenti, e adesso, quindi un anno di distanza, entrano in vigore gli obblighi di trasparenza, come dicevi tu, quindi dare evidenza, quando non sia assolutamente autoevidente, dare evidenza dei contenuti che sono sintetici, i contenuti dei chatbot devono in qualche modo rendere evidente che sono dei chatbot. Qui purtroppo viene prevista solo un'etichettatura, no? Io avrei preferito che un chatbot non potesse mai dire, mai produrre dei testi che facciano sembrare che il chatbot è un essere, quindi mai cose che dicono io suggerisco, allora facciamo cose di questo genere, no? Che sembra che ci sia un soggetto dall'altra parte. Io questo l'avrei evitato, però invece non c'è. E poi entra in vigore anche i poteri sanzionatori per l'autorità che sono terminate l'anno scorso, e viene chiesto agli stati di attivare delle sandbox, cioè dei recinti di sperimentazione per le start-up. Poi ci saranno altri obblighi che entreranno in vigore a fine 2027, a metà 2028, cioè sono altri obblighi che via via entrano in vigore. Questo, se diciamo, la contesa geopolitica con gli Stati Uniti non peggiora, metti che Trump riesca a vincere le elezioni di midterm, beh, tutto quello che deve accadere dal 2026 in poi, boh, chissà se accade. Ci saranno delle pressioni pazzesche anche per annullare tutto quello che è stato fatto finora. Comunque sì, quindi obblighi crescenti, livelli di rischio diversi, adesso entrano in vigore queste tre cose, la marcatura, ripeto, io avrei preferito che non fossero, che i testi che producono non si presentassero, non fossero presentati come se fosse un soggetto, però diciamo la marcatura, la sandbox. E l'altra cosa che avevo detto è sì, i poteri sanzionatori. Queste sono le tre cose che entrano in vigore adesso.
1: Allora, cambiamo argomento, parliamo di quattrini, perché questa settimana per Elon Musk sarà come sempre una settimana di grandi affari, ma anche nella quale è prevista la scadenza perché ci saranno i primi dati trimestrali della quotazione di SpaceX. Ha fatto un bel lancio che è andato benissimo, però le quotazioni del titolo non vanno bene. Allora,
0: Sì, ha fatto un lancio in borsa storico.
1: cioè, ha fatto un lancio nello spazio, faccio un lancio nello spazio che è andato bene. Il lancio in borsa del titolo di SpaceX, forse un po' meno.
0: No, no, è andato in borsa, è andato da Dio. Un'azienda che
1: Io so che,
0: assolutamente.
1: allora dunque, so che le quotazioni non stanno andando bene.
0: No, certo, però intanto lui alla
1: No.
0: gente, lui ha emesso delle azioni che hanno, con una valutazione dell'azienda che è assolutamente fuori da qualunque raziocinio, no? Quindi, cioè, ci sono. Da qui poi ci sono stati. C'è tutto un dibattito negli Stati Uniti sugli interessi che hanno gli analisti che dicono quale dovrebbe essere il prezzo giusto, che coincidono con le aziende, con le banche che hanno curato il collocamento in borsa. Cioè, quando sono una banca, prendo un'azienda e la accompagno in borsa. Poi prende una percentuale dei suoi de, de, di quel collocamento, quindi più vale più soldi incasso. E quindi dico delle cose, diciamo, questa seconda parte qui dovrebbe essere vietata, una volta lo era, adesso i cordoni si sono molto allentati e quindi ci sono analisti che dicono: no, no, ma io non sapevo niente, però sono della stessa azienda e fanno delle sparate sulle valutazioni che sono totalmente marziane, veramente non lunari, marziane in questo caso. Quindi il collocamento in borsa è andato da Dio, ha piazzato l'azienda un sacco di soldi e lui sicuramente immagino abbia avuto una green shoe, cioè una piccola parte di azioni che si è venduto, immagino
1: Non so, tra i
0: che
1: compratori c'è una certa Cathie Wood che ha fatto molto discutere.
0: non lo so.
1: Oh, ok,
0: Non lo so.
1: che insomma, tra l'altro i suoi investimenti sono stati molto setacciati dalle agenzie che si occupano diciamo, di questo tipo di investimenti, insomma.
0: Non ne sono al corrente. Comunque, diciamo, il collocamento è andato da Dio per lui, veramente, cioè a livelli non lunari ma marziani, ancora di più. Adesso Tutti dicono che si prepara a una fusione tra Tesla e SpaceX. SpaceX ha un flusso di... Perché alla fine SpaceX sì, è una grande azienda, ma che fa lance, eccetera, per carità, fa un sacco di miliardi, ma non è che abbia una crescita così astronomica. No, il primo trimestre 2026 rispetto al primo trimestre del 2025 è cresciuta pochino, cioè è cresciuta come ricavi di 600 milioni su 4 miliardi, quindi cosa fa? Il 12% forse? Questa è stata la crescita, non è una crescita esplosiva. E nello stesso periodo invece i costi, le perdite sono, i costi sono, e le perdite sono aumentate, queste sì, esplosivamente, perché perdeva 500 milioni e nel primo trimestre ha perso 4 miliardi. Dopodiché è chiaro che lì ci sono degli oneri non ricorrenti, tutto quello che vuoi. Però insomma i conti non sono di un'azienda, non sono di un'azienda che sta bene, ecco. Mischiarci dentro Tesla vi consente di confondere ancora un po' le acque ancora per qualche anno, ma non è un'azienda che sta andando benissimo. Vedremo i risultati del secondo trimestre. Sono, devono uscire questa settimana. Sarò lieto di sbagliarmi.
1: Va bene, vedremo come andrà. Io insomma parlavo di questa Katie Wood che è il CEO di ARK Invest, che è una società di gestione degli investimenti che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, che ha investito 500 milioni di dollari in SpaceX. Insomma, molti hanno discusso sul fatto che questa abbia buttato tutti questi soldi in SpaceX. Vedremo come
0: Eh sì,
1: andrà.
0: dal collocamento ha perso poco meno del 30% di valore, che è tantissimo, no? Perché in poco più di un mese ha perso circa il 30, 25-30% di valore. Chi aveva preso il titolo a prezzi bassi ha aspettato il prezzo alto e l'ha venduto. E alla fine quelli che ci perdono di solito sono il cosiddetto popolo bue, no? Cioè quello che gli ultimi che comprano le azioni, il mercato retail.
1: Allora,
0: È un meme stock,
1: certo.
0: sia Tesla che SpaceX sono un meme stock. I meme stock, i meme li conosciamo tutto, no? E i meme stock sono quelle azioni, quegli stock che acquisiscono popolarità sugli investitori domestici, appunto il popolo bue, il cliente retail attraverso i social media, no? Sembra che sia una roba molto figa e loro comprano e questo fa sì che di solito vengano venduti e scambiati a prezzi molto sopravvalutati. C'era stato, forse il primo caso famoso era stato quello di GameStop, sai, l'azienda di videogiochi nel 2021, era stato forse il primo meme stock. Vabbè.
1: Allora, passiamo dalle azioni al mondo anche degli investimenti dei professionisti, di coloro che contano. Per parlare di LinkedIn, perché LinkedIn ogni tanto balza agli onori delle cronache per tante cose, ma anche perché a quanto pare LinkedIn ha dichiarato guerra alle AI slop, ovvero a quei post che vengono fatti artificialmente con i contenuti di intelligenza artificiale che non provengono da una mano da una mano reale. Il fenomeno deve aver assunto delle proporzioni importanti per aver fatto muovere LinkedIn.
0: Sì, probabilmente si sono accorti, non ho nessun elemento per dirlo, quindi questa è una cosa che penso e non che so, e che non è che so questo, però probabilmente devono aver avuto degli indicatori di engagement, cioè dell'attività delle persone sui post che devono essersi ridotti parecchio, perché sai. Se tu vedi una cosa che è palesemente una roba fatta con l'AI, il desiderio di interazione delle persone scema e quindi probabilmente hanno avuto dei cali sugli indicatori di engagement e questo gli ha spinti a dire no, aspetta perché qui rischiamo che gli utenti si disamorino e se ne vadano e quindi hanno messo questa funzione per denunciare che un post potrebbe essere stato fatto con l'intelligenza artificiale, così l'utente può dirlo, dopo che tanti utenti lo dicono, probabilmente ci sarà un sistema di intelligenza artificiale che lo esamina e che decide cosa farci. Ma la cosa divertente per certi versi è che LinkedIn era stato uno dei primi a mettere uno strumento di intelligenza artificiale che prometteva di migliorare i post, no? Diceva, c'era una funzione che diceva migliora il tuo post, che tu gli scrivevi due robe e quello te lo scriveva nel classico formato di LinkedIn. Non so, ho preso la patente, ti scriveva: sono lieto di condividere con voi di aver raggiunto un grande traguardo nella mia carriera che mi potrà dare grandi soddisfazioni professionali. Ho preso la patente, no? Quindi avevo questo strumento che ti riscriveva i post. E adesso l'hanno sostituito semplicemente con una roba che sostanzialmente aiuta a correggere i refusi, quindi non toglie tutta la parte di generazione in modo tale da lasciare diciamo, l'impronta di chi scrive. Quindi la cosa curiosa è che loro sono stati tra i primi a inseguire quest'idea dell'intelligenza artificiale per scrivere i contenuti. E adesso mettono la bandierina per dire attenzione, questo per poter danno la bandierina agli utenti per poter segnalare questo contenuto è stato scritto con l'intelligenza artificiale. Come cambiano le cose in meno di un anno?
1: Va bene, tu continui a fidarti di LinkedIn.
0: Guarda, io LinkedIn lo uso praticamente niente. Il centro della mia vita online è il mio blog, il mio quaderno degli appunti, lì scrivo delle cose, dopo ho un serverino a casa che va a vedere quello che ho scritto sul blog, tira fuori i post nuovi con alcuni highlight, con alcuni punti rilevanti, me li manda via mail, io lo vedo, faccio qualche modifica e lo mando via mail a LinkedIn che lo pubblica. Questo è il mio uso prevalente di LinkedIn, semplicemente per riproporre lì la roba che scrivo sul blog in modo tale che se qualcuno gli interessa possa venire sul blog a guardarlo. Io non lo uso come social. Il social che io uso, come è noto, è Mastodon. Sono un felicissimo utente di Mastodon. E punto, non uso altro.
1: Allora, parliamo di Anthropic, che come sapete è stata protagonista di un gesto eroico perché non avrebbe aiutato l'amministrazione americana nelle sue attività per la difesa. Allora, che ha fatto Trump? Ovviamente se tu non aiuti Trump, sei un uomo finito che devi andare ad essere collegato in qualche blacklist. E Trump ha fatto così con Anthropic, però spesso, come fa Trump, le sue azioni non hanno un fondamento reale, come quando dice siamo vicini a un accordo con l'Iran e gli iraniani dicono ma noi non ne sappiamo niente di questo accordo che è prossimo. È successa anche la stessa cosa con Anthropic?
0: Corretto. Ci eravamo occupati di questa cosa, avevamo detto di come Anthropic si fosse opposta a dare una licenza d'uso dei propri strumenti al Pentagono che non escludeva in modo chiaro la sorveglianza di massa negli Stati Uniti e l'utilizzo per fare armi letali autonome. Che automaticamente decidono chi uccidere e uccidono. Quindi c'era questo testo che non escludeva in modo esplicito questa roba e loro si sono opposti e allora il segretario alla guerra, il ministro della difesa, Peter Hegseth, l'aveva bandito dal Pentagono e l'aveva fatto dichiarare una minaccia sistemica, il che vuol dire che nessun fornitore del Pentagono, cioè praticamente qualunque azienda americana, poteva usare Anthropic, salvo poi che Palantir, usato per il targeting in Iran, usa Anthropic e quindi hanno dovuto usarlo comunque. Quindi alla fine Anthropic non è mai uscito dal Dipartimento della Difesa, però Anthropic ha fatto un ricorso contro questa designazione di rischio sistemico di inserimento nella blacklist, di supply chain risk, non di rischio sistemico, di supply chain risk, presso un tribunale e il tribunale gli ha dato ragione perché, come dici tu giustamente, le basi giuridiche delle sparate dell'amministrazione sono generalmente carenti e quindi niente, quindi alla fine. Secondo questa giudice del Tribunale di San Francisco, questo non accade e quindi basta. Sono le solite cose dell'amministrazione Trump.
1: Allora, apriamo tutto un capitoletto dedicato a Google, per parlare di Nano Banana. Io pensavo che fosse cioè, quando ho sentito questo nome, io pensavo che fosse un personaggio tratto dalle avventure di Zagor. Però Nano Banana è un programma di intelligenza artificiale, che Google Earth ha inteso come terra, ha permesso di utilizzare nel suo programma. Che cosa ti consente di fare, Nano Banana?
0: Beh,
1: Di modificare. Sì,
0: sostanzialmente
1: ecco.
0: di creare immagini. Nano Banana è la versione di Google di tutti quei software che abbiamo visto e che ci hanno molto appassionato un paio d'anni fa, che ci consentivano di creare immagini. E l'idea era che le persone che volevano modificare, migliorare l'immagine dei propri vicinati, Google Earth è questo programma che ti consente che mette insieme tutte le immagini da satellite e ti consente di girare intorno al mondo vedendo le immagini satellitari, avvicinandoti, alzandoti. Loro costruiscono anche dei modelli tridimensionali per cui puoi cambiare un po' l'angolo. E l'idea aveva messo questa cosa e ho detto, figata, così gli utenti migliorano le immagini che
1: Beh,
0: li
1: ma
0: riguardano.
1: scusa, ma è una follia. Sì,
0: È una follia,
1: è una follia
0: sì.
1: perché io, per esempio, posso fare il Colosseo con gli infissi d'alluminio, con le finestre,
0: Sì,
1: oppure posso fare
0: corretto.
1: il Canal Grande con il ghiaccio, dove la gente pattina
0: Pattina.
1: sì, a Venezia, oppure, non so, potrei fare le piste da sci sulla cima dell'Everest.
0: Beh,
1: È
0: sì.
1: abbastanza, cioè, in caso di guerra potrebbe funzionare, perché tu ti inventi delle cose che non esistono e che quindi ingannano il nemico.
0: Sì, ma
1: Però
0: questo non è tanto il caso di Nano Banana su Google Earth. Questo ti dimostra che all'interno, direi secondo me evidenzia che all'interno di Google certe parti dell'organizzazione che analizzavano i prodotti e che decidevano come modificarli e come intervenire, queste sulla base di analisi, di interazioni con gli utenti, eccetera. Che questi gruppi di controllo del product marketing sono un po' saltati, perché perché evidentemente hanno questo mandato di mettere l'AI dappertutto, come faceva LinkedIn, mettere l'AI dappertutto, anche forse per poter giustificare e spalmare i costi, così una parte dei data center, del costo dei data center, finiva attribuito anche a Google Earth. Quindi di solito dietro questo tipo di cose ci sono delle motivazioni molto prosaiche.
1: Allora, passiamo da Google Earth a Google Maps, perché su HD Blog, sul sito HD Blog, c'è tutta una guida per evitare gli incendi oppure per salvarsi da un incendio. A me, quando io ho letto questo post, questo articolo molto dettagliato su HD Blog, ho pensato a quei poveri autisti indiani che sono finiti, diciamo, su un ponte che era rotto e quindi sono finiti in una scarpata perché Google Maps gli dava quel ponte che funzionava. Allora, è credibile questa cosa?
0: Non ho capito quale, scusa, è andato un attimo via la comunicazione.
1: Google, allora, parlavo di Google Maps e gli incendi perché c'è stato un articolo di HD Blog che ci spiega come attraverso Google Maps noi possiamo evitare gli incendi o comunque salvarci da un incendio cambiando tragitto, evitando di finire in un bosco dove è già in corso un incendio.
0: Mi sembra abbastanza un very long shot, mi sembra abbastanza una cosa. Sì, come ti dice il meteo, ti dice anche, cioè ci sono delle organizzazioni che rilevano dati e che li pubblicano e che tutti usano, ad esempio i dati per il meteo, e cioè Google compra questi dati e li sovraimpone, quindi sulle mappe, non è una roba fantascientifica, non è una roba fantascientifica. C'è sempre una latenza tra quando il fenomeno avviene e quando il fenomeno poi è riportato nella mappa. Per cui dire che il feedback degli utenti, ad esempio su Waze come navigatore, che ti dice questo pezzo di strada è chiusa, se confermato da altri utenti, probabilmente ha dei tempi di aggiornamento più rapidi di quelli delle informazioni istituzionali, diciamo. Però questo fatto di aggiungere informazioni che provengono dall'esterno alle mappe non è una cosa nuova. Sì, c'era quello della qualità dell'aria, preso dalle centraline delle centraline dell'ARPA e così via. Adesso hanno messo anche una cosa relativa agli incendi, visto che ce ne sono così tanti. Piuttosto mi fa specie che, cioè, pensa a questo fatto. Siamo in una situazione in cui ci sono così tanti incendi e pericoli di incendi, tanto che Google mette sta roba all'interno delle mappe. Non mette gli uragani, okay, mette gli incendi, è una cosa terribile.
1: Ok, quindi ha dato, fa una scala, una classifica dei disastri. Si può dire questo?
0: Ma sì, decidono quali sono le cose magari che in quel momento interessano di più alle persone.
1: Allora, noi, non mi ricordo se la scorsa settimana o 2 settimane fa ci eravamo occupati, del caso, OpenAI Hugging Face. Allora, quando, ho fatto le interviste per occuparmi di questa cosa, a tutti gli interlocutori che ho intervistato, ho chiesto, era la prima volta che succedeva, era già successo altre volte e non ce l'avevano detto? Alla fine altri casi sono venuti fuori e anche Anthropic ha fatto sapere che gli agenti autonomi, se chiamiamoli così, hanno preso una loro strada.
0: Non è che cambia il mio giudizio rispetto alla volta scorsa, no? Cioè, questo qui è Anthropic che dice: anche il mio sistema è molto figo, anche il mio sistema è molto figo. C'è stata una rincorsa di annunci. ChatGPT ha annunciato anche, ChatGPT, buonanotte, OpenAI ha annunciato di aver raggiunto il miliardo di utenti attivi, dopodiché bisogna vedere in quale arco di tempo. Cioè, ci sono sempre annunci eclatanti, fammi dire. Non cambia il mio giudizio. Cioè, se tu chiedi a un chatbot come configurare una VPN, una rete privata virtuale tra il tuo router e il tuo computer, quello prende tutta la roba che è stata scritta sull'argomento da qualche parte, c'è cioè qualcuno che ha scritto come si fa, te lo mastica per bene, te lo frulla, te lo mastica e ti dice passo per passo cosa devi fare per configurare la VPN tra il tuo router Freezebox e il tuo computer. Ti dà tutto l'elenco dei passi. Questo è quello che fa un chatbot. Se gli chiedi dammi le istruzioni passo per passo per violare i sistemi di autenticazione di un'organizzazione, quella dove ti trovi tu di solito, metti, l'LLM ha dei filtri, ha dei mutandoni di ghisa, dei sistemi di allineamento che dicono: no, quando mi chiedono di fare qualcosa di questo genere, di violare un sistema, gli rispondo picche. Ma di per sé l'LLM saprebbe farlo andando a, cioè potrebbe generarti queste sequenze di istruzioni, andando a cercare e assemblare e frullare tutto quello che è stato scritto in materia, esattamente come configurare una VPN. Configurare una VPN o bucare il sistema di autenticazione non è una roba, cioè ci sono quelle cose lì scritte da qualche parte, lui lo frulla e te lo dice. Solo che nel secondo caso c'ha questi mutandoni di ghisa che gli impediscono di dirtelo. Questo nei sistemi che erogano verso il pubblico. Ma nei sistemi che usano i loro ricercatori all'interno, i mutandoni di ghisa non ci sono. Così come il sistema gli può dire come configurare una VPN, gli può dire anche come bucare un sistema di autenticazione. Questo è quello che fa l'LLM. Poi c'è un'impalcatura, si chiamano così, intorno agli LLM, si chiamano harness, che prendono quello che l'LLM dice e lo eseguono, come se. Nel caso di configurazione VPN ti dice devi dare questo comando sul terminale e loro danno questo comando sul terminale. Nel caso della violazione del sistema dice devi dare questo comando e loro danno questo comando. Ma è la stessa cosa. Poi fai tutto questo giro, l'harness esegue tutte le istruzioni e poi ritorna e dice no, non mi ha dato, non ha funzionato. E allora l'LLM dice allora prova quest'altra roba. Pum pum pum pum pum, lui lo prova. E continua fino a quando, viva Dio, avanti così prima o poi ci becca, perché le vulnerabilità alla fine sono o note o sono permutazioni di quelle note o cose simili a quelle note. Quindi con una grossa potenza di calcolo riesci a fare queste cose, riesci a generare queste sequenze di istruzioni. Quindi non è una cosa così sconvolgente, non c'è malizia da parte dei sistemi, non c'è intenzionalità. Tu gli dici aiutami a configurare la VPN, quello ti dà l'elenco, tu gli dici bucami il sistema, quello ti dà l'elenco e l'harness, che è questa infrastruttura che ci sta intorno, lo esegue, poi prima o poi, così facendo, gira che ti rigira, che ti rigira, prima o poi lo buca. E la cosa che mi colpisce è che sia OpenAI che Anthropic ci tengano così tanto a dichiarare di aver commesso dei reati, perché fare questa roba qui è un reato. Però non credo che verranno, che con l'attuale amministrazione statunitense verranno presi dei provvedimenti nei loro confronti e verranno
1: Anzi, forse gli
0: perseguiti.
1: chiederanno come avete fatto, spiegateci meglio, fateci sapere un po' che
0: Ma io
1: magari
0: non vedo.
1: gli diranno
0: Vedo l'ora
1: come
0: che
1: si
0: la
1: può fare.
0: legislatura. Io non vedo l'ora che la legislatura Trump finisca per vedere l'elenco delle persone a cui darà il perdono presidenziale, a cominciare da se stesso.
1: Ah,
0: Perché sarà
1: certo.
0: una roba da decine, da migliaia di nomi, di migliaia di nomi.
1: Certo, vedremo innanzitutto in che condizioni ci arriverà alla fine, perché insomma, e comunque forse secondo molti si ricandiderà, vedremo. La penultima notizia riguarda Fakir, questo ragazzo marocchino che è morto durante un controllo di polizia. Allora, una delle Uno dei motivi di polemica è stato su questo caso il fatto che non fosse intervenuto immediatamente un dottore. E quando c'è stata la chiamata al triage per il pronto intervento, al caso è stato assegnato un codice verde che non prevede l'arrivo di un dottore, e questo è avvenuto attraverso un algoritmo. Io ho intervistato un parlamentare che penso sia il parlamentare più bravo in questioni relative alla sanità, agli affari sociali, che è Luciano Ciocchetti. L'intervista la potete vedere sul sito di Radio Radicale, che mi ha detto: guardate, ogni regione si regola a suo modo. Nel Lazio, per esempio, queste cose non si decidono con l'algoritmo, lo decide l'operatore. Allora, l'algoritmo a Bologna ha fatto un guaio?
0: Allora, aspettiamo a vedere la fine delle indagini prima di poter dare un giudizio, no? Ovviamente. E forse l'algoritmo non era. Potrebbe essere che venga fuori che l'algoritmo che decide la schedulazione fosse migliorabile e lo miglioreranno. Cioè, chiaramente dispiace tantissimo per questa persona. Ogni volta che muore qualcuno è un dramma. Può essere che le regole di triage non fossero adeguate. Lo scopriremo all'esito dell'indagine.
1: Sei giustamente molto prudente, capisco.
0: No, sì, poi il fatto che le regole siano diverse da regione in regione non è che è una cosa che deve scandalizzarci. La sanità è materia di competenza regionale per la Costituzione, quindi ogni regione ha le proprie regole. Qualcuno userà dei sistemi automatici, qualcos'altro no. Quindi.
1: Va bene, allora l'ultima notizia la prendiamo dal tuo blog, perché tra le tante guerre che ha ingaggiato Trump contro gli Ayatollah, contro la Groenlandia, contro Maduro, Cuba, c'è anche la guerra contro gli aspirapolveri. Che è successo?
0: È successo che ha bandito. E gli aspirapolveri costruiti in Cina, che sono, sai, quegli aspirapolveri autonomi, no? Quello che dico sempre, che sono a basso rischio perché non è che hanno dei grossi impatti sulla vita delle persone, vanno in giro per casa, urtano contro un muro, girano, si costruiscono una mappa, poi imparano dove c'è più sporco e vanno a pulire lì per primo, no? Quindi, cioè, non. Sono delle macchinette, però effettivamente, al di là del fatto che appunto bandire un aspirapolvere possa sembrare ironico, è il fatto che magari lì dentro ci sono dei sensori, anzi sicuramente ci sono dei sensori, magari ci sono delle telecamere su alcune versioni, potrebbero esserci dei microfoni e quindi registrare le conversazioni. Dare informazioni su come è fatto all'interno un'abitazione, che è una cosa che può essere utile a un terrorista. Quindi c'è un razionale per dire che macchine del genere fatte da un tuo nemico debbano essere bandite. Ma allora cosa diciamo di tutte le auto, anche non autonome, che sono pieni di telecamere, sensori, eccetera, cinesi che girano sulle strade degli Stati Uniti. Dovrebbero bandire anche quelle, non solo quelle autonome, perché anche quelle hanno tantissima sensoristica. Tutte le auto che hanno il viva voce potrebbero anche quelle registrare cose, eccetera. Probabilmente lo fanno anche in alcuni casi. Quindi
1: Chissà.
0: è una roba che se cominci finisci nell'autarchia.
1: Magari, non so, c'è qualche suo avversario economico che ha investito nel mondo degli aspirapolveri e lui lo vuole penalizzare, non so.
0: C'è anche questa dimensione nella corrente amministrazione.
1: Nella corrente
0: Nulla
1: amministrazione.
0: che un acquisto di qualche criptovaluta non possa sanare.
1: Certo. E con questa frase noi ci congediamo per il mese di agosto con la settimana informatica. Ci rivediamo a settembre. Non mi resta che ringraziare Stefano Quintarelli, per tutto quello che ci ha dato quest'anno, per insomma le cose che ci ha detto e che hanno stimolato la curiosità di tanti ascoltatori di Radio Radicale.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre su Radio Radicale, sul sito di Radio Radicale, sul canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. Se siete arrivati fin qui vuol dire che vi piace, quindi ditelo in giro e mettete un congruo numero di like. Un saluto a tutti, ci rivediamo a settembre.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite. Un momento adesso di approfondimento su quanto sta avvenendo nel Regno Unito, lo facciamo andando ad ascoltare queste due interviste realizzate da Roberta Iannuzzi. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandra Libutti, giornalista, scrittrice, cofondatrice, della testata online Inoltre. Buongiorno Alessandra e ben ritrovata.
4: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, parliamo con te, come spesso facciamo, del Regno Unito e del nuovo primo ministro Andy Burnham, che è primo ministro britannico da 2 settimane. Ormai il suo governo si è presentato con una serie di annunci, dagli investimenti, nella difesa, alle nazionalizzazioni, alla devoluzione di poteri ai sindaci. In buona parte, l'abbiamo detto anche con te, si riprendono programmi che erano stati già avviati da Keir Starmer. Sono state 2 settimane molto intense, in cui tra l'altro ci sono state anche le elezioni per il nuovo sindaco del grande Manchester, da cui appunto arriva Burnham, e vedremo anche, diciamo, quali sono stati i risultati. I laburisti hanno vinto, però insomma, magari soffermarsi un attimo anche per vedere appunto in che modo. E poi c'è un capitolo molto interessante, che è quello della politica nei confronti degli Stati Uniti, di Donald Trump, a proposito anche delle trivellazioni nel Mar del Nord. Insomma, queste prime 2 settimane ci dicono molto su questo nuovo corso, e che cosa ci dicono? E ce lo racconti tu, Alessandra.
4: Allora, sì, io reitero le perplessità che avevo avuto nell'ultima volta in cui abbiamo parlato, e mi aspettavo che una volta al governo Burnham indicasse una direzione. E a mio parere non c'è una direzione, siamo nel piano campo della narrazione al momento. Allora, secondo me l'inizio di Burnham è stato abbastanza discutibile, nel senso che aveva promesso di creare un governo di riappacificazione delle varie fazioni del Partito Laburista, e così non è stato. Al contrario, ha creato uno dei gabinetti più divisivi della storia del partito, perché lui ha di fatto premiato le persone che lo hanno portato al potere, tutte le persone che hanno cospirato contro Starmer, e estromesso persone che erano vicine a Starmer. Ora, questo, diciamo, se si può capire, perché chiaramente cerca fedeltà all'interno di un gabinetto, però è anche un segno di forte debolezza, perché se lui teme di avere all'interno del gabinetto personalità che erano vicine a Starmer, sa, diciamo, di non essere in una posizione forte. Faccio un esempio: quando Starmer vinse le elezioni da leader nel 2020, la prima cosa che fece fu riempire il gabinetto di nemici anche. Questa alla lunga è stata una debolezza, però 6 anni lui alla leadership del partito c'è stato, perché si è dimesso nel 2026, lui è stato eletto nel 2020. Se pensiamo che Starmer aveva come vice Angela Rayner, poi aveva all'interno anche Louise Hague. E diciamo, sono state circostanze, oltre la sua volontà, il fatto che sia Louise Hay che Angela Rayner sono finite al centro di scandali e furono poi estromesse dal governo, ma c'erano. Mentre Burnham ha fatto una scelta opposta, e questo, diciamo, io poi noto, diciamo, le lamentele dalla parte della base, è qualcosa secondo me con cui rischia di dover fare i conti. Perché teniamo presente che adesso è tutto tranquillo, perché siamo durante la pausa estiva, il Parlamento è chiuso, quindi nulla avverrà in questo momento. E questa pausa Burnham la sta usando a livello mediatico e comunicativo. Se mi si dovesse chiedere cosa ha fatto Burnham fino adesso, nulla, non ha fatto nulla, ha annunciato moltissime cose, ma di fatto non ha fatto nulla. Allora, tanto per cominciare, nel suo timore che qualcuno usi le stesse armi, ha imposto un bavaglio alle figure di governo, dicendo di non rispondere alla stampa, di non dare interviste alla stampa il più possibile, perché teme fuga di notizie. Ma questo perché l'ha fatto lui stesso. Molte delle politiche di Starmer che venivano passate alla stampa era da parte di persone che adesso lui ha messo nel governo. Lui teme appunto la stessa cosa. Un altro aspetto è che tutte le figure di governo vicine a Burnham hanno chiuso i commenti su X. Quindi anche qui c'è un indice, secondo me, di insicurezza su questa presa di potere che ha avuto Burnham. Poi passiamo a John Healey. John Healey è l'altra, secondo me, nota spinosa. Noi sappiamo che, ne abbiamo già parlato, Starmer cade soprattutto a causa delle dimissioni di John Healey quando era alla difesa, con una lettera molto dura in cui accusava Starmer di diciamo essere troppo debole con Rachel Reeves, che era il chancellor a quel tempo, e di non mantenere l'impegno di portare la spesa per la difesa al 3% del PIL entro il 2030. Ecco, oggi Healey, riuscito con le sue dimissioni a estromettere Starmer, è diventato lui il cancelliere e a lui a gestire il tesoro. Ecco, lui sta negando a Wes Streeting, che è il ministro della difesa, l'impegno di portare la spesa al 3% del PIL perché Burnham non concede il permesso. Allora, qui siamo davanti a un livello di ipocrisia abbastanza potente, cioè l'aver negato il 3% del PIL entro il 2030 era fondamentale perché Healey si dimettesse e perché ingaggiasse una battaglia contro Starmer e Rachel Reeves. Oggi lui è il cancelliere, non lo concede, però nessuno pensa che sia così rilevante da doversi dimettere, anzi non se ne parla. E quindi di nuovo ci troviamo all'interno proprio di convenienza, narrazione, ipocrisia, e queste sono cose che sì, puoi tacerle, ma le persone la notano. Passiamo alle politiche che annunciato Burnham. Anche qui io mi sono occupata molto della modalità, è una al giorno, spesso diverse al giorno, è un martellamento continuo che è mirato a creare una prima buona impressione, quindi ottenere subito un buon consenso per affermarsi personalmente, solo che lo sta facendo da influencer, pensiamo che su X lui ha una caricatura di se stesso come avatar, è tutta una caricatura e sta, diciamo, è abbastanza sconcertante i suoi video continui da influencer. Sembra assurdo che questo possa essere il primo ministro di un paese come la Gran Bretagna. Vediamo le proposte. Allora, per esempio, sulla difesa è stato annunciato l'investimento dei sottomarini nucleari di 8,4 miliardi di sterline. E l'ha presentata come una delle grandi decisioni del suo governo. Ecco, questa è una menzogna. Il programma era stato lanciato da Starmer il 1 giugno del 2025 con la pubblicazione della Strategic Defense Review. In quell'occasione il governo aveva annunciato un piano di 15 miliardi di sterline per il programma nucleare britannico. Quindi, se questi 8,4 miliardi che ha annunciato Burnham come nuovi, non solo non sono nuovi, ma sono meno di quello che aveva inserito Starmer nel suo programma. E la costruzione fino a 12 sottomarini d'attacco SSN AUKUS e il rafforzamento della deterrenza NATO. Poi un vasto piano industriale destinato a sostenere 3.000 posti di lavoro. Ecco, questo era stato annunciato da Keir Starmer non pochi giorni fa, era stato annunciato da Keir Starmer oltre un anno fa. Quindi Burnham si sta appropriando di politiche e le sta annunciando come nuove, cose che erano già state fatte da Starmer. Lo stesso vale per la devoluzione. Burnham viene dipinto come l'uomo che sta portando la devoluzione in Gran Bretagna. Non è vero. Era uno dei pilastri del programma di governo di Starmer. Si può tranquillamente trovare online nel sito del governo britannico. È stato pubblicato il 9 luglio 2024, solo 5 giorni dopo la vittoria elettorale. Non solo. Burnham ha pubblicato la foto dell'incontro con i sindaci, facendola apparire come una sua novità. Non è vero, l'incontro lo aveva fatto Starmer e con Burnham stesso presente quando era sindaco di Manchester. Quindi queste sono cose che chiaramente molto del pubblico non sa, non si va a ricercare, creano un'impressione, ma sono basate su falsità. Un'altra cosa, le nazionalizzazioni. Ha annunciato la nazionalizzazione delle ferrovie. L'annuncio della nazionalizzazione delle ferrovie è fa stato fatto da Starmer nel novembre del 2024 e nel 2025 ha dato avvio alla costituzione del Great British Railways, che prevede il ritorno degli operatori ferroviari sotto controllo pubblico alla scadenza dei contratti. Quindi non è un processo ultimato, semplicemente avviato, perché si attende che scadano i contratti con le varie compagnie private e non vengono rinnovate. Ecco, Burnham sta rivendicando anche questo come qualcosa di suo, quando in realtà era parte del manifesto elettorale di Starmer ed era stato annunciato poco dopo le elezioni nel novembre del 2024. Poi ci sono le altre proposte. Ecco, le altre proposte che Burnham fa sono più complesse e per il quale non ha un mandato. Per esempio, deciso di spostare Downing Street e quindi parte delle operazioni del governo a Manchester. Quello che appare secondo me molto opaco di questa operazione, innanzitutto è la celerità. Lui l'ha inaugurata 5 giorni dopo la sua elezione. Per affittare una sede, per ristrutturarla, per creare la grafica, quello che c'era dentro. Qui stiamo parlando di un lavoro di mesi. Allora, sorge il dubbio, da quanto tempo questo è stato preparato e cosa dava la certezza che lui sarebbe diventato primo ministro e Starmer si sarebbe dimesso? Quindi tutto questo è abbastanza opaco, a mio parere. 5 giorni e la sede era prontissima, prontissima. Addirittura c'erano appunto la grafica, gli uffici pronti, tutto pronto, dopo 5 giorni. E soprattutto non si capisce quale sarà il costo effettivo ai contribuenti per questa operazione, quale beneficio se ne potrà trarre dall'aver spostato le operazioni del governo in altre città. È un po' come, non lo so, se considerando che il nord dell'Inghilterra è il nostro sud, è come se il governo italiano decidesse di spostare gran parte delle riunioni del governo, di spostarle, non lo so, a Messina, ok? E di aprire una sede del governo a Messina. Ecco, questo è un pochino quello che lui ha fatto. Un'altra cosa che esula dal mandato elettorale c'è il fatto di voler devolvere ai sindaci una quota delle entrate fiscali nazionali. Allora, non entro nel merito del giusto o sbagliato, questo tipo di devoluzione può essere anche giusta. Il problema è che sarebbe una modifica costituzionale. Allora, in Gran Bretagna le riforme costituzionali vengono solitamente fatte attraverso una semplice legge, un voto parlamentare. Che cosa ha costruito negli anni il Regno Unito per proteggersi da qualcuno che può andare e votare qualcosa di stravolgere la Costituzione? Il mandato elettorale. Quindi è vero che i governi possono modificare la Costituzione, non essendo una Costituzione scritta, non essendo una Costituzione rigida, semplicemente con delle leggi. Ma diciamo, la convenzione, il Mandate Doctrine, dice che bisogna metterlo su un mandato elettorale se vieni eletto con una proposta di modifica costituzionale, allora la puoi fare. Se Burnham tenta di fare questo senza un suo mandato, senza che questo sia mai comparso su un manifesto elettorale, È un precedente pericolosissimo, perché nel momento in cui qualche governo fa un'operazione del genere, cosa impedirà poi ad altri in futuro di farlo e di farlo anche in modo più radicale e più pericoloso? Quindi è un problema abbastanza serio. Quindi non è tanto il merito di questa riforma che vuole fare, ma se la vuole fare.

La politica estera. C'è stato da un lato positivo l'incontro con Volodymyr Zelensky, in cui Burnham ha reiterato l'impegno britannico in supporto all'Ucraina. Detto questo, c'è a mio parere una chiara postura diversa di Burnham rispetto a Starmer. Starmer si focalizzava molto non solo sull'impegno estero, ma soprattutto sulla vicinanza all'Ucraina e Zelensky. Se l'Ucraina veniva bombardata, Starmer postava o aveva dichiarazioni ufficiali abbastanza quotidiane contro Mosca. E con pressioni su Mosca e contro gli attacchi alla popolazione civile. Ecco, Burnham, in 15 giorni ci sono stati diversi bombardamenti russi a Kiev, non ha mai postato o rilasciato dichiarazioni ufficiali. E questo lascia perplessi, soprattutto da parte di qualcuno che posta video, sembra che viva su Instagram e TikTok al momento, Burnham. E poi c'è il rapporto con Donald Trump sulle trivellazioni petrolifere. Adesso noi non sappiamo se la dichiarazione di Trump corrisponde a verità, conoscendo Trump. Trump ha postato praticamente di ringraziare Burnham che gli avrebbe assicurato l'apertura di nuove trivellazioni petrolifere del Mare del Nord. E questo era il grande contenzioso con Starmer. Infatti, Trump ha postato: non riuscivo a farlo usare a Starmer, non riuscivo a farlo fare a Starmer. Ecco, Burnham non ha negato. Non ha negato questa discussione, ha semplicemente detto che avrebbe scelto un approccio pragmatico. Quindi diciamo che ha lasciato aperta la possibilità di un cambiamento di linea rispetto a Starmer. Non sappiamo se lo farà, di nuovo, al momento sono solo dichiarazioni. Prendiamola come una postura prudente da parte di Burnham nei confronti di Trump. Poi, secondo me, c'è stata la questione più discutibile che sta scatenando abbastanza un putiferio contro Burnham è stata la riammissione nel partito laburista di Diana Abbott. Starmer aveva sospeso Abbott in due occasioni. Prima l'aveva sospesa quando aveva scritto in un articolo che gli ebrei non avevano mai subito un livello di discriminazione paragonabile a quello vissuto dalle persone nere. Questo era stato visto un po' come un grande insulto, un negazionismo dell'Olocausto. Era stata poi riammessa e poi sospesa nuovamente nel 2023. Ora è stata riammessa, ma è stata riammessa pochi giorni dopo che lei in una conferenza ha abbracciato interamente la narrativa di Putin, ha insistito che l'invasione russa dell'Ucraina era stata giustificata e era dovuta all'espansionismo della NATO e che la guerra in Ucraina continuava a causa della NATO guerra fondaia. Quindi siamo in piena narrazione del Cremlino. Ora, se pensiamo a quello che è stato il Labour di Starmer, vedere Burnham ammettere una persona così fortemente filorussa all'interno fa pensare. Questo non significa che Burnham sia filorusso, no, significa che è un opportunista, significa che per tenersi buoni gli uni e gli altri fa concessioni a tutte le parti. Però noi sappiamo che Starmer impiegò anni per ripulire e creare una nuova direzione al Partito Laburista, qui rischiamo in pochi giorni di disfare quel lavoro di ricostruzione che poi aveva portato il Partito Laburista alla vittoria. E è vero che adesso Burnham è forte nei sondaggi, ma persone come Diane Abbott allontanano gli elettori e questo potrebbe essere qualcosa che alla lunga il Labour potrebbe pagare.
Poi mi avevi chiesto delle lezioni a Manchester. Ecco, le lezioni a Manchester e lezioni che sono avvenute per via delle dimissioni di Burnham quando è diventato primo ministro, sono state vinte dal Partito Laburista, senza sorprese. Manchester è una roccaforte laburista, ha vinto Bev Craig con il 66% dei voti, però se ne è parlato poco, se ne è parlato poco perché la gente semplicemente non è.

0: andata a votare. Le percentuali io ho letto tra il 25 e il 28, quindi non so esattamente quali siano quelle finali, ma stiamo parlando di, veramente di una persona su quattro è andata a votare. Quindi si tratta sì di un successo elettorale, ma non è la dimostrazione dell'onda Burnham se così tante persone hanno deciso di non recarsi a votare.
1: Si è votato
0: E
1: il
0: questo.
1: giovedì 30 luglio, quindi diciamo anche in una data diciamo estiva, e so che è stato necessario riconteggiare o comunque un nuovo voto, insomma, non c'è
0: Sì,
1: stata una
0: perché
1: maggioranza al
0: io
1: primo
0: all'inizio avevo sentito addirittura parlare di possibilità di
1: turno.
0: ballottaggio, e poi è uscito fuori il 66%,
1: Ok.
0: perché inizialmente la percentuale non era così alta, quindi francamente non sono entrata nel dettaglio perché che avrebbero vinto i laburisti, era ovvio, inevitabile, quella appunto è una roccaforte, ma il punto è che la percentuale dei votanti è stato un tracollo rispetto alle precedenti elezioni. Io so che molti a Manchester non erano contenti di questa perché Burnham aveva garantito che avrebbe o completato il mandato. Quindi questo probabilmente ha impattato diciamo, la scarsa partecipazione al voto. Poi teniamo presente, è vero che è estate, ma stiamo parlando della Gran Bretagna, non sono molti a partire, a viaggiare.
1: Sì, no, non è come l'Italia, certo.
0: Non è l'Italia, quindi anzi, diciamo, forse il fatto, visto che in Gran Bretagna le elezioni si svolgono nei giorni lavorativi, forse avrebbe portato, si svolgono sempre di giovedì,
1: Sì.
0: quindi diciamo, avrebbe potuto essere giovedì o venerdì, insomma, questa forse si è svolta di venerdì, però di solito sono il giovedì. Ecco, avrebbe potuto esserci più gente. No, il segnale è stato di un grosso, grosso
1: Diciamo un
0: astensionismo.
1: po' di disaffezione al voto, visto che come sono andate le cose, appunto Burnham, le elezioni suppletive, il fatto che sia passato appunto dalla carica di sindaco che doveva onorare pure fino alla fine, poi essere primo ministro, e queste elezioni che saranno seguite a breve, il 13 di agosto, da quelle invece di Farage, che ha determinato Farage in elezioni suppletive ancora. Quindi si può immaginare effettivamente un po' di stanchezza anche nei britannici verso queste convocazioni elettorali non proprio necessarie, ecco.
0: Assolutamente, sono state, diciamo, anche per chi continua, perché adesso ci saranno le elezioni per sostituire Beth Craig. Adesso non lo so, ma stiamo parlando di oltre 10 milioni spesi in elezioni non necessarie. E queste sono cose, appunto, che al momento vengono, diciamo, offuscate dal martellamento di questi video TikTok che rendono Burnham molto popolare, ma soprattutto perché sta godendo ancora del grandissimo favore della stampa. Io devo dire,
1: Sì.
0: io ho letto il The Guardian per anni, e al momento lo trovo, negli ultimi mesi l'ho trovato illeggibile. Siamo a livello tifoseria, nel modo in cui hanno completamente demonizzato e demolito Starmer, e di come adesso siamo veramente a livello giornale bimbe di Burnham. È qualcosa di
1: È
0: sorprendente.
1: Burnham che ricordiamo che non è mai intervenuto in Parlamento, che appunto in Parlamento, come dicevi tu, è nella pausa
0: Esatto, non ha, al
1: estiva.
0: momento sta godendo della pausa estiva, non ha nessuno a contrapporlo, creando questa guerra, diciamo, questa narrazione. E io ho notato, l'ho scritto ieri su Inoltre, l'assenza di Elon Musk. Elon Musk ha twittato ogni sacrosanto giorno per 2 anni contro Starmer, silenzio. È come se Burnham. Il silenzio di Elon Musk, ma perché Elon Musk, che ha twittato costantemente sull'islamizzazione del Regno Unito per 2 anni, ora improvvisamente sembra che il Regno Unito non è più islamizzato, non c'è più un problema nel Regno Unito. Ma cosa siamo, a livello di miracolo? Quindi è chiaro che qui siamo a livello di narrazioni. tutto è fatto attraverso immagini, video, slogan, annunci, viralità, è tutto artificiale ed è chiaro che frutta e fruttò anche con Johnson. Ricordiamo che Johnson poi era molto molto popolare, poi sappiamo anche come è finito Johnson, quindi diciamo io penso che per capire se Burnham durerà, perché io ho anche dei dubbi a proposito, lo sapremo in autunno e soprattutto lo sapremo al momento del budget, perché quella sarà la resa dei conti. Se Burnham sarà abbastanza capace da riuscire a creare un budget che accontenti le parti e che non ponga fine a questo, diciamo, luna di miele che ha in questo momento, Burnham durerà fino a fine mandato, altrimenti la crisi la vedremo subito, se queste spaccature che lui ha creato non si ricomporranno. Io penso che quei deputati scontenti che lo hanno poi spinto, perché non c'erano altri candidati alla fine, potrebbe arrivare la resa dei conti. Quindi io penso, prima di poter dare veramente una parola su quello che Burnham farà per il Regno Unito, bisogna aspettare l'autunno. Al momento sono solo parole, e parole anche in contraddizione, appunto, perché da un colpo a destra e un colpo a sinistra. Da un lato fa rientrare Diane Abbott, da un altro vuole trivellare nel Mare del Nord. Quindi, appunto, stiamo oscillando dall'estrema sinistra alla destra, e quale sia la direzione di Burnham non è chiaro.
1: Grazie davvero Alessandra, abbiamo parlato con Alessandra Libutti, la leggete tra l'altro su Inoltre online, e ci risentiamo prossimamente. Grazie ad Alessandra.
0: Grazie a tutti, buona giornata.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con la professoressa Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London, collabora con il quotidiano Domani, con Appunti, la newsletter di Stefano Feltri. Grazie professoressa per la sua disponibilità e buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi di nuovo per l'invito.
1: Allora, parliamo ancora del Regno Unito. Sono passate 2 settimane da quando si è insediato Andy Burnham. Sono state 2 settimane molto attive, molti annunci, e cerchiamo di capire con lei cosa ci dicono di questo nuovo primo ministro, a partire dalla composizione della squadra di governo. L'ultimo annuncio riguarda la revisione parziale del piano di scarcerazione anticipate, perché forse i nostri ascoltatori sanno, era stato previsto proprio per evitare il collasso delle carceri britanniche, un piano di scarcerazione già dal suo predecessore, però ci sono state polemiche per quanto riguarda il tipo di reati che verrebbero inclusi in queste scarcerazioni e per quanto riguarda i detenuti, e dunque una parziale revisione con l'esclusione di alcuni tipi di reati particolarmente odiosi. Questo è l'ultimo annuncio, ma ce ne sono stati diversi. Ecco, cosa ci dicono di Burnham e del suo governo?
2: Beh, questa è una strana estate calda a Londra, da diversi punti di vista. C'è veramente caldo, non è normale avere un'estate vera in questo paese, ed è una strana estate calda politica. Diciamo il passaggio al nuovo primo ministro, quindi l'entrata di Andy Burnham a Downing Street è di per sé stata avvenuta in un modo strano. Il suo nuovo governo in queste 2 settimane ha dire che ha rivoluzionato, naturalmente è un po' troppo, è un'iperbole. Sicuramente ha cambiato la narrativa di cosa è di cosa deve fare, di come si interpreta un partito laburista, sia all'interno della composizione, lo si può vedere all'interno della composizione del governo, che negli atti esterni. Cosa ci dicono queste 2 settimane? Secondo me che Andy Burnham sta cercando di lanciare il più possibile in avanti il partito, cercando di far dimenticare un po' le paturnie del governo di Starmer. Questo non è una netta separazione in termini di policies e in termini anche di identità del Partito Laburista rispetto a Starmer. È un'immagine nuova. Sicuramente la decisione di mettere l'ex ministro l'ex ministro Armin, non mi viene la parola in italiano, l'ex ministro della difesa, John Healey, come chancellor, è sicuramente stata inaspettata, però segna anche che cosa ha intenzione di fare Lieberman, credo, che è appunto quello di avere il polso sulle finanze e allo stesso tempo di dare un messaggio al di fuori del paese, anche ai suoi alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea, che non è un governo che si richiude in se stesso, ma che vuole continuare ad avere rapporti con gli altri paesi, soprattutto il primo atto che ha fatto, anzi, in realtà è il secondo, perché il primo atto è stato quello di dire che avrebbe risolto il problema dei senza tetto e ha stanziato anche la cifra 340 milioni di sterline. Quindi una cifra importante, a sostegno di senza tetto con un piano di 5 anni. Il secondo atto che ha fatto è stato quello di nuovo di sostenere l'Ucraina e Zelensky. Quindi, come si vede, c'è una continuità con il governo Starmer per quanto riguarda la politica estera. Però il cambio di narrativa è stato soprattutto per quanto riguarda quello che possiamo definire la sua principale identità politica, che è il Manchesterism. Quindi l'idea che non tutto è accentrato su Londra, che Londra non è il solo semplice centro del Regno Unito e del paese, ma che il governo si deve trovare il modo di avere centri politici ed economici anche al di fuori della sola Londra e della City, e quindi l'idea di aprire un Downing Street in the North a Manchester. Sono queste, come dire, messaggi populistici? In parte sì, non qualsiasi leader politico con un po' di spina, con un po' di capacità di parlare al pubblico ha un elemento di populismo. Naturalmente 2 settimane è troppo presto, cioè il tempo è troppo presto per dare un giudizio su cosa sta facendo. Il fatto che ha cambiato la narrativa comunque ha già dato i primi segnali positivi, perché i sondaggi, l'ultimo di 2 giorni fa, se ricordo bene, danno Labour in crescita, ha superato in quasi tutti i sondaggi, a parte un gruppo che continua a mantenere Reform come primo partito. Per tutti gli altri il Labour viaggia intorno ai 23-24% del voto, dell'intenzione di voto, e quindi ha superato Farage. Quindi ha cambiato l'immagine un po' principale. Il punto principale. All'interno del suo partito, naturalmente, non è tutto perfetto, ci sono delle tensioni, non sono ancora state, cioè, si può leggere in filigrana su qualche dichiarazione, ma in realtà siamo ancora nei 100 giorni della luna di miele, praticamente, e quindi ci sarà tempo fino a direi alla conferenza dell'autunno, la conferenza del Labour Party in autunno. Un altro dei motivi, credo, per cui stia facendo così tanti annunci è che il Parlamento è chiuso e quindi non deve confrontarsi con. Sta un po' cercando di mettere nell'arena politica tutto quello che può, per dirla così, in modo banale. Poi, naturalmente, non è tutto così facile. I voti, c'è stata l'elezione la settimana scorsa del nuovo sindaco di Greater Manchester, quello che era il posto, l'ultimo ruolo di Andy Burnham. Ha vinto il Partito Laburista, il candidato scelto dal Partito Laburista, che era il vice di Andy Burnham, quindi anche lì in continuità. Ma i dati, letti un pochino più approfonditamente, non ci dicono che sarà un tranquilli 2 anni fino alle prossime elezioni politiche. I dati di Manchester, sicuramente il Labour è andato a votare, ma l'affluenza è stata bassissima, e quindi in quella parte di elettori che non sono andati a votare per il sindaco di Manchester, c'è sicuramente una base dell'elettorato di Reform e della destra e estrema destra inglese. Quindi la strada è ancora lunga dal punto di vista di Eddie Byrne.
1: Qualcuno ha insinuato anche dei cambiamenti nella linea di politica estera per quanto riguarda le trivellazioni nel Mare del Nord, c'è stata l'esultanza di Trump, e, insomma, le chiedo se c'è qualche fondamento in proposito, e anche sull'Ucraina, nonostante l'incontro con Zelensky, insomma, avvenuto proprio al principio, sì, qualcuno appunto è un po' preoccupato che possa essere una linea più pragmatica o più o meno, insomma, chiara e trasparente di quella di Starmer.
2: Questo è probabile. Per quanto riguarda le trivellazioni nel nord, non è, era una cosa che si aspettava, è, dal mio punto di vista è spiegabile semplicemente all'interno del quadro economico inglese, serve il mondo, bisogno di sussistenza. Per quanto riguarda l'Ucraina non lo so, la mia impressione è che non... che sia in continuità, però di nuovo è veramente troppo presto. Diciamo che l'immagine è quella di continuità. Non credo che il punto principale in questo momento, il focus principale di Eddie Byrne sia sulla politica estera, e quindi forse è un po' troppo presto per vedere segnali in una direzione o nell'altra.
1: Riguardo invece alla riammissione di Diane Abbott, insomma, che era stata espulsa dal gruppo dopo le sue dichiarazioni e affermazioni sugli ebrei, e, insomma, ritenute antisemite, che cosa possiamo trarne da questa decisione?
2: Semplicemente credo un appeasement nei confronti della sinistra del partito. Diane Abbott è una icona all'interno del Partito Laburista per la sua storia, per il suo impegno nel Partito Laburista, ed è non è uscita assieme a Jeremy Corbyn, come Andy McDonald e come John McDonald e altri corbinisti storici, quindi va un po' vista in questo quadro. Le sue affermazioni sulle considerate antisemite forse andrebbero un po' più contestualizzate in modo più largo, ma sicuramente sono state percepite dagli ebrei inglesi come antisemiti, e questo va riconosciuto. Le sue affermazioni sono, secondo me, dovute più a una leggerezza che è un sincero antisemitismo. Non le sto giustificando, sto semplicemente contestualizzando la cosa. E in questo quadro ha deciso il partito, non soltanto Eddie Byrne, di rimettere all'interno quella che è stata la prima donna nera eletta in Parlamento. È una cosa che va tenuto conto. Mia ipotesi è che probabilmente non verrà ricandidata. E quindi finisce così, deve finire una carriera di questo tipo all'interno del Parlamento.
1: Quanto invece alla destra, diciamo, soprattutto l'estrema destra, quindi non il partito conservatore, ma quella di Farage e di Lowe, si parla di una trattativa in corso. Nel frattempo siamo in attesa dell'esito delle suppletive, delle by-election che sono state, diciamo, determinate proprio dalle dimissioni di Farage. Ecco, se ci sono novità su questo fronte e qual è lo scopo appunto di questa trattativa.
2: In questa strana estate calda, le by-election della settimana prossima saranno il punto più alto, a metà tra sitcom e grottesco e trasformazione del sistema politico, senza dubbio. Alcuni sondaggi danno vincitore il principale avversario di Farage, che è Can't Be Face, cioè un comico vestito da bidone della spazzatura. Ed è all'interno di questo che del fatto che sta andando un pochino tutto nel grottesco, che va anche interpretato l'apertura di Reform alla sua destra, a Restore. Era già da prima delle elezioni della by-election di Manchester che i sondaggisti davano il picco di Reform, si era giunti al picco e Reform stava non c'erano segnali su tutto il territorio di un calo, ma sicuramente di uno stallo della crescita. Per riuscire a vincere le elezioni, il Reform ha bisogno del voto del centro, ma anche di mantenere una parte della sua destra, alla sua destra. L'apertura a Restore rientra, secondo me, nel quadro di cercare di tenere insieme tutto l'elettorato razzista, xenofobo, a destra con quello che viene considerato il centro. È di oggi o ieri la notizia che si sono incontrati, probabilmente avremo nei prossimi giorni direi dopo la by-election, quindi la settimana prossima, qualche ulteriore informazione. Secondo me ci sarà un accordo, se non altro quello che nel contesto italiano viene considerato un patto di resistenza, cioè non si faranno concorrenza nello stesso collegio elettorale, in modo che così il voto di destra vada verso un solo candidato e non si spezzi in due. Quindi per quello che dicevo, appunto, la strada per Andy Burnham e per il Partito Laburista è ancora lunga, nonostante appunto in questo momento Farage è in completa difficoltà, sia perché rischia di non essere eletto e anche perché ha i suoi problemi con la commissione elettorale, quindi rischia di essere espulso dalla possibilità di essere un candidato e quindi di ripresentarsi anche alle prossime elezioni. Insomma, è tutto molto in movimento, complesso, dal mio punto di vista è anche divertente osservarlo, però mi rendo conto.
1: Certo. E a proposito di un'ultima domanda, a proposito di Restore, che è stato presentato più o meno nello stesso periodo in cui diciamo è nato, è stato presentato al pubblico e poi velocemente anche con una giornata, diciamo, costitutiva, il partito di Vannacci in Italia, Futuro Nazionale. Hanno molto in comune, i temi sono gli stessi, oppure ci sono delle differenze?
2: Ci sono, naturalmente ci sono alcune cose in comune che sono legate al fatto che rappresentano una destra nativista, culturalmente ipertradizionale, convinta, diciamo quasi reazionaria, che il passato debba essere recuperato perché il passato era il luogo e lo spazio e il momento giusto in cui, nel caso di Vannacci, l'italianità, nel caso di Restore, l'inglesità e non la britannicità. E venivano elevate e quindi bisogna ritornare a una forma di passato. Quindi in modo astratto e ideologico sì, hanno dei punti in comune. Restore però, come del resto anche Reform e tutti i vari partiti per cui è passato Farage, sono molto figli della storia e dell'euroscetticismo e anche dell'incapacità di superare la fine dell'impero di una parte della cultura conservatrice e tradizionalista inglese. Quindi compararli no, sono sicuramente però in entrambi i casi l'espressione di una radicalizzazione a destra, di un discorso politico, diciamo così, l'incapacità del discorso politico di destra di rielaborare le trasformazioni in atto della società. E quindi è molto più facile tornare indietro col pensiero e dire si stava meglio quando, nel caso di Restore, eravamo tutti bianchi, che non è mai stato così, che sia chiaro, però la narrativa, che il discorso che si racconta, la bugia che si raccontano è quella. E forse ci sono un po' di bugie che si racconta anche Vannacci, soprattutto sul fascismo.
1: Sì, certo, assolutamente. Allora, professoressa, io intanto la ringrazio, ci risentiremo poi nelle prossime settimane. Abbiamo parlato con la professoressa Marzia Maccaferri, che insegna alla Queen Mary University, di Londra. Grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi.
3: Grazie Roberta Iannuzzi e alle sue ospiti. Adesso è il momento di dare la parola a Roberto Spagnoli e al suo passaggio a Sud-Est, edizione supplemento. Buon ascolto.
4: Buongiorno da Roberto Spagnoli, bentrovate, bentrovati all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie, gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 6 agosto, realizzata come sempre con Marina Sicora e Artur Nura, una puntata in cui parleremo di Serbia e di Kosovo e parleremo anche del passato che torna, le guerre jugoslave degli anni 90, un passato che torna e viene troppo spesso agitato per fini di propaganda. Cominciamo dalla Serbia, già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, il governo ha avuto la fiducia confermata dal Parlamento e dunque non c'è ancora nessuna data per le elezioni, attese dalle opposizioni, attese anche dal vasto movimento che da mesi scende in piazza contro il presidente Vučić. Sentiamo Marina Sicora.
5: Sì, nella nostra ultima puntata abbiamo menzionato che al Parlamento serbo era in corso il dibattito sulla fiducia al governo serbo e in qualche modo si prevedeva persino, e forse c'era chi sperava con ottimismo, un voto di sfiducia per acconsentire così la decisione sulle elezioni parlamentari anticipate. Ma i tre giorni di dibattito si sono conclusi con il sostegno alla coalizione governativa e quindi la data del prossimo voto in Serbia continua ad essere sconosciuta. Dall'altra parte, dalla comunità internazionale si annuncia una forte missione di osservatori quando il voto accadrà. Adesso si commenta che i governativi hanno ottenuto sostegno in Parlamento come previsto, ma il dibattito avrebbe sollevato più questioni che risposte. Va detto anche che questa iniziativa per il voto di fiducia all'attuale governo era stata presa ancora lo scorso febbraio, ma il dibattito si è svolto soltanto a luglio, il che dimostra che si è trattato soltanto di un altro modo per il regime di dimostrare il suo potere nel dettare le vicende politiche in base ai propri desideri di interessi. Durante il dibattito l'opposizione aveva rilevato diverse accuse sulle manipolazioni finanziarie e abusi delle istituzioni, ma invece di risposte sensate oppure difese i ministri e i deputati governativi hanno soltanto constatato queste affermazioni, passando la maggior parte del tempo analizzando la persona e le attività degli oratori dell'opposizione. L'impressione generale, come valuta un commento della Deutsche Welle, è che questo dibattito era del tutto inutile ed è servito soltanto per far proseguire una democrazia falsa in Serbia. Sempre per la Deutsche Welle, l'analista politico Dragomir Anđelković valuta anche questa seduta del Parlamento serbo si sia svolta al fine di evitare le dimissioni del governo senza dibattito sulla fiducia, il che rappresenterebbe una sconfitta per i governativi prima delle elezioni. Secondo questo analista, in questo modo Aleksandar Vučić ha mandato a tutti un messaggio come per dimostrare che loro hanno la maggioranza, nessuno li può abbattere e le elezioni ci saranno soltanto in base alla sua volontà. Per quanto riguarda i commenti che questa sarebbe stata una specie di aiuto all'opposizione, la verità, secondo questo analista, è invece che l'opposizione ne potrebbe trarre vantaggio soltanto se le elezioni ci fossero domani. Se questo tipo di sedute fossero più spesse, allora potrebbero aiutare ad una parte dell'opposizione ad essere in primo piano, ma se si tratterà di diversi mesi prima del voto, allora non ci sarà nessun effetto, valuta Anđelković. Il giornalista George Vlaic è dell'opinione invece che qui tutti sono a perdere, soprattutto i cittadini della Serbia, i quali potevano essere testimoni per tre giorni di reciproche accuse tra i governativi e l'opposizione. Per lui sarebbe sorprendente che l'opposizione aveva parlato di miliardi di euro di corruzione, ma nessun cenno che queste affermazioni avrebbero colpito notevolmente l'opinione pubblica e soprattutto nessun effetto su quella parte delle istituzioni dello Stato che dovrebbero occuparsi della lotta alla corruzione. Lui rileva che i governativi alle accuse e critiche rispondevano ignorandole senza alcuna spiegazione razionale sulle spese del denaro pubblico che finisce nelle tasche private. Come una delle illustrazioni di tutto questo, rileva l'interlocutore della Deutsche Welle, è quella di evitare l'utilizzo di soldi europei e utilizzare invece i soldi provenienti dall'Oriente, poiché i fondi europei richiedono controlli di spese più severi. Angelković rileva che la società serba è profondamente polarizzata e gli elettori sostenitori dei governativi seguono e guardano i canali il cui obiettivo sarebbe quello di ipnotizzarli con la personalità di Aleksandar Vučić. Esiste quindi una grande polarizzazione mediatica. Per questo motivo, afferma sempre questo analista, i governativi si comportano in modo arrogante, dimostrando forza, poiché una gran parte di questo corpo elettorale ha un atteggiamento autoritario, l'importante è la forza e non la verità. Durante le ultime settimane, il presidente Vučić, come vi abbiamo raccontato, aveva ipotizzato diverse date per le elezioni. Si parlava di luglio-agosto di quest'anno, fino ad arrivare a gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Siccome le pressioni in piazza e le proteste sono terminate, almeno per adesso, il presidente ha proseguito con la sua tradizione di guadagnare tempo e questo è stato il motivo per le sue osservazioni critiche, nel senso che avrebbero evitato le elezioni durante l'estate perché allora gli elettori vanno tranquillamente in vacanza e che quindi le elezioni ci saranno quando lo decidono le istituzioni competenti. Giorgia Vlaic valuta che sembra che Aleksandar Vučić volesse confondere i suoi avversari politici che ritiene comunque essere nemici. Gli unici che non può controllare sono gli studenti, ma contro di loro scaglierà i suoi sostenitori violenti, come lo aveva fatto finora. Secondo l'opinione di questo analista, nemmeno il presidente Vučić non avrebbe però una idea chiara su quando indire le elezioni, perché tutto dipende dalla valutazione, se potrà vincere le elezioni in modo convincente oppure rubarle sempre in modo convincente. Lui rileva che in Serbia sin dal 2012 non c'erano elezioni oneste e normali, le ultime quindi prima della vittoria degli attuali governativi nel 2012. Angelković è dell'opinione invece che Aleksandar Vučić abbia perso il sostegno della maggioranza e aggiunge che lui può organizzare il voto quando gli pare, ma dall'altra parte se non avrà il sostegno dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, i brogli elettorali non potranno passare facilmente. Per questo motivo adesso il presidente serbo cerca di accordarsi con i centri di potere occidentali ed offrire certe concessioni per guadagnarsi la loro tolleranza nella notte elettorale. L'ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e diritti umani ha raccomandato quindi una piena missione di osservatori internazionali per le prossime elezioni in Serbia. Il motivo sarebbe un ambiente politico e sociale molto polarizzato.
4: Continuiamo a parlare di Serbia, ma spostiamoci in Bosnia Erzegovina. C'è stata una visita del presidente Vučić in Bosnia, una visita che ha toccato i nervi scoperti, non solo in Bosnia Erzegovina, ci riferiamo ovviamente al passato recente delle guerre nell'ex Jugoslavia. Una mossa che è stata letta anche però quella di Vučić come una mossa elettoralistica in vista delle prossime elezioni. Sempre Marina Sico. Grazie.
5: sia ancora nessuna data delle prossime elezioni in Serbia, ma intanto il suo presidente Aleksandar Vučić si è recato in una visita di 3 giorni in Bosnia Erzegovina, il che si commenta come un proseguimento della sua campagna elettorale iniziata anche prima dell'indizione delle elezioni. Il tutto con l'obiettivo di mobilitare gli elettori in Bosnia Erzegovina a votare alle elezioni in Serbia, e lo valuta per il quotidiano serbo Danas il vicepresidente della Lega Socialdemocratica di Vojvodina Aleksandar Olenik. Parlando del corpo elettorale in Bosnia Erzegovina, lui afferma che tranne i cittadini della Serbia che vivono oltre il confine, quindi in Bosnia Erzegovina, anche alle precedenti elezioni c'erano degli arrivi organizzati di elettori dalla Repubblica Srpska per votare in Serbia. Qui si rileva che questa volta il pretesto della visita del presidente serbo Vučić era però quello di commemorare le vittime dell'operazione militare croata Tempesta. La vicenda però ha avuto una funzione del tutto politica, ovvero che nell'ambito della visita si ripete l'abuso delle vittime con scopi di pura campagna elettorale. L'interlocutore di Danas valuta che il presidente della Serbia nei suoi interventi regionali esce fuori dai limiti delle sue competenze costituzionali e costruisce un ruolo politico che supera i confini della Serbia e si presenta come il protettore di tutti i serbi in Bosnia Erzegovina, ovvero come protettore di tutti i serbi della regione balcanica. Olenik rileva però che Vučić non è il presidente dei serbi in Bosnia Erzegovina, come nemmeno dei serbi in Montenegro o in Macedonia del Nord, bensì presidente dei cittadini della Serbia al di là della loro nazionalità. Presentandosi come il presidente di tutti i serbi, sarebbe un grande errore e una forma di populismo nazionale che potrebbe portare soltanto a dei nuovi conflitti nella regione, avverte questo rappresentante politico della Vojvodina. La visita durante i 3 giorni del presidente Vučić in Bosnia Erzegovina è stata seguita in dettaglio dai media vicini alle autorità in Serbia, i quali hanno dato uno spazio mediatico speciale ai messaggi del presidente Vučić sulla posizione del popolo serbo nella regione, ai suoi incontri con i cittadini, nonché le visite ai luoghi in cui morirono i serbi durante le guerre degli anni 90. Al tempo stesso, la permanenza del presidente della Serbia in Bosnia Erzegovina è stata segnata anche dalle reazioni del ministro della difesa della Bosnia Erzegovina, Zukan Heles, dopo che la polizia del cantone della Bosnia Centrale aveva scoperto un gruppo di uomini armati che, secondo le informazioni delle autorità in Bosnia Erzegovina, erano entrati e facevano parte della sicurezza ufficiale. Il presidente Vučić ha risposto indirettamente che l'affermare che si tratterebbe di forze di sicurezza del presidente serbo illegali sarebbe una pura menzogna e che non sarebbe intenzionato a giustificarsi o scusarsi perché andava a visitare le dimore dei suoi antenati. Commentando le bandiere di guerra dell'armata della Bosnia Erzegovina issate sulle case a Cipojići nei pressi di Bugojno, Vučić ha detto che questa è sempre parte di una campagna costante contro di lui e contro la Serbia, che la gente qui che ci vive sono persone buone, ma l'altra cosa sono il macchinario propagandistico e la politica che li influenzano. Esistono persone che vivono ancora in tempi di guerra e che vorrebbero che ci sia un secondo tempo di questa guerra, ha detto ancora Aleksandar Vučić commentando quanto visto è accaduto in Bosnia Erzegovina in occasione di questa sua visita. Il presidente della Serbia ha aggiunto che mai prima nella storia la pace e il tempo lavorano per i serbi e che la Serbia deve essere la più udibile protettrice della pace e stabilità regionale. La direzione per il coordinamento della polizia della Bosnia Erzegovina, incaricata per organizzare la protezione del presidente della Serbia, afferma di non aver avuto nessuna informazione sull'ingresso di un gran numero di membri del Ministero degli Interni della Repubblica Srpska sul territorio della Federazione Bosnia Erzegovina. Nelle prime reazioni ufficiali è stato detto che questi rappresentanti del Ministero degli Interni della Repubblica Srpska sono stati respinti indietro nella Repubblica Srpska, mentre secondo le informazioni mediatiche non sarebbero state identificate tutte le persone appartenenti a questo gruppo. Sempre secondo queste informazioni, sarebbe possibile che tra questi c'erano anche i rappresentanti dell'intelligence serba oppure di altre forze di sicurezza della Serbia. Il presidente Vučić ha rigettato queste affermazioni e supposizioni. Il tutto accade il 3 agosto nei pressi di Bugojno, nel villaggio natale della famiglia del presidente serbo. Ad accompagnarlo vi è stato anche il presidente dell'Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti, Milorad Dodik, che continua ad essere l'uomo forte della Repubblica Srpska, l'entità maggioranza serba della Bosnia Erzegovina. Lo stesso giorno il ministro degli interni della Federazione Bosnia Erzegovina, Ramo Isak, ha confermato che i rappresentanti della polizia della Repubblica Srpska sono entrati illegalmente sul territorio della federazione e che dopo l'intervento della polizia ufficiale del cantone sono stati scortati fuori da questo cantone. Come detto, Aleksandar Vučić si è recato per una visita di 3 giorni in Bosnia Erzegovina il 4 agosto, aveva partecipato anche ad una commemorazione centrale dell'operazione militare e di polizia croata Oluja, cioè Tempesta, a Markonjić-grad, che si trova al sud di Banja Luka, capoluogo della Repubblica Srpska. Va ricordato che con l'operazione Oluja la Croazia aveva restituito nel 1995 gran parte del suo territorio occupato e sotto controllo dell'autoproclamata Repubblica Srpska Krajina. Secondo le stime della Serbia, in questa vicenda da 130.000 a 250.000 serbi abbandonarono la Croazia, mentre secondo l'organizzazione Documenta che se ne occupa, le persone evidenziate sarebbero oltre 2.300, maggiormente civili serbi. E va rilevato che il 5 agosto la Croazia festeggia e commemora l'operazione Oluja come la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria, mentre per la Serbia è una giornata di memoria sulle vittime e gli sfollati serbi.
4: Grazie Marina Sicora, abbiamo parlato di Bosnia Erzegovina, delle ferite del passato sempre aperte, dell'uso del passato recente a fini di propaganda ed elettorali. Andiamo allora in Kosovo, anche qui il passato torna nel modo più doloroso, i resti di almeno 4 persone, probabili vittime della guerra del 1998-99, sono stati rinvenuti nella fossa comune nella località di Jabuka, nel comune di Zubin Potok, nel nord del Kosovo, la regione a maggioranza serba. La fossa è stata scoperta domenica scorsa, potrebbe nascondere altri corpi, come hanno reso noto le autorità. Il ritrovamento è stato confermato anche dalla commissione governativa per le persone scomparse, sono in corso appunto gli esami per l'identificazione. Quella di Jabuka è la seconda fossa comune scoperta in pochi giorni nel comune di Zubin Potok per quel crimine di guerra. Proprio in concomitanza con il ritrovamento delle 2 fosse comuni sono stati arrestati 3 serbi kosovari su ordine della procura speciale di Pristina. Ma adesso andiamo in Kosovo. Dal punto di vista politico apriamo una ampia pagina. Artur Nura ci parla delle trattative per la formazione del nuovo governo.
6: Sì, il congresso straordinario della Lega Democratica del Kosovo si è concluso con la conferma di Lumir Abdigiku alla guida del partito, respingendo la mozione che ne chiedeva la rimozione. Sul piano formale il leader conserva la presidenza del principale forza dell'opposizione, ma il voto ha evidenziato una marcata polarizzazione interna che lascia aperti interrogativi sulla capacità della Lega di presentarsi come un'alternativa politica coesa. Il risultato della consultazione interna fotografa infatti un partito profondamente diviso. Se da un lato Abdigiku mantiene il controllo dell'organizzazione, dall'altro l'ampiezza del dissenso emerso nel Consiglio generale evidenzia l'esistenza di un componente significativo della dirigenza che mette in discussione l'attuale linea politica e la gestione del partito dopo le recenti competizioni elettorali. La riunione straordinaria era stata convocata in un momento particolarmente delicato per la Lega, chiamata a riflettere sul proprio posizionamento nello scenario politico kosovaro e sulla capacità di recuperare consenso in un sistema sempre più polarizzato tra il movimento di autodeterminazione di Albin Kurti e le altre forze dell'opposizione. Più che guidare la fase di confronto interno, il Congresso sembra aver certificato l'esistenza di due orientamenti politici destinati a convivere all'interno della stessa formazione politica. Da una parte vi è chi ritiene necessario proseguire con l'attuale leadership per garantire continuità e stabilità organizzativa, dall'altra una parte della dirigenza considera oramai indispensabile un cambiamento nella strategia politica e nella classe dirigente. Tra gli elementi che hanno caratterizzato il dibattito vi è anche il ruolo svolto da alcuni esponenti storici del partito, in particolare Lutfi Aziri, figura di lungo corso della Lega Democratica del Kosovo. Diverse letture politiche attribuiscono al suo sostegno ad Abdiciku un peso determinante nella definizione degli equilibri emersi dal Congresso, anche se le motivazioni di tale scelta restano oggetto di interpretazioni o non di elementi ufficialmente confermati. La vicenda assume rilievo sul piano degli equilibri nazionali anche. Una Lega Democratica del Kosovo impegnata nella gestione delle proprie tensioni interne rischia infatti di ridurre la propria capacità di esercitare una posizione incisiva nei confronti del governo di Albin Kurti, in una fase nella quale il Kosovo è chiamato ad affrontare dossier di particolare rilevanza, tra cui il dialogo con la Serbia, il consolidamento delle istituzioni e il percorso di integrazione europea. Nel dibattito politico è riemerso anche il nome della presidente dell'ex presidente della Repubblica Vjosa Osmani, il cui rapporto con alcuni settori della Lega continua a rappresentare un elemento di interesse per gli osservatori. Sebbene non abbia avuto un ruolo formale nelle decisioni congressuali, la sua figura viene indicata da parte dell'analisi politica come uno dei fattori che incidono sugli attuali equilibri del centro moderato kosovaro. Per la Lega Democratico del Kosovo dunque si apre una fase politicamente complessa. La conferma della leadership evita nell'immediato una crisi di vertice, ma non elimina le questioni emerse durante il congresso. La sfida nei prossimi mesi sarà trasformare un partito attraversato da profonde differenze interne in una forza politica capace di elaborare una proposta credibile di governo. In un contesto caratterizzato da una maggioranza ancora dominante e da un'opposizione frammentata, la capacità della Lega di costruire la propria unità potrebbe incidere non solo sul futuro del partito, ma anche sull'evoluzione dell'intero sistema politico kosovaro. In effetti, mentre noi stiamo registrando, la formazione del nuovo governo del Kosovo resta al centro del confronto politico dopo le elezioni legislative, mentre il leader di autodeterminazione Albin Kurti prosegue le consultazioni con altre forze parlamentari, si intensificano i contatti con la Lega Democratica del Kosovo, guidata oramai da Lutmir Abdiciku, alimentando le ipotesi di una possibile coalizione governativa. Nei giorni scorsi lo stesso Kurti aveva confermato l'esistenza di un dialogo con la Lega, affermando che tra le parti vi sono interesse, volontà e disponibilità a verificare la possibilità di raggiungere un'intesa politica. Al momento, tuttavia, non è stato annunciato alcun accordo definitivo e i negoziati proseguono su diversi livelli mentre noi stiamo registrando. Si parla in effetti di un incontro tête-à-tête fra Albin Kurti e Lutmir Abdiciku. Anche la Lega ha riconosciuto l'esistenza dei colloqui, dunque. Il vicepresidente del partito, Lutfi Aziri, ha dichiarato che la direzione politica ha autorizzato l'avvio delle consultazioni istituzionali, precisando però che un eventuale accordo dovrà comprendere non soltanto la formazione del governo, ma anche un'intesa complessiva sulle elezioni del presidente dell'Assemblea parlamentare, sul futuro del presidente della Repubblica e sul programma di legislatura. L'eventuale collaborazione tra autodeterminazione e Lega Democratica del Kosovo rappresenterebbe uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni nella politica kosovara. I due partiti hanno infatti attraversato una lunga stagione di competizione e di forti contrapposizioni, pur avendo già condiviso una breve esperienza di governo, ricordiamo 2020, conclusesi dopo pochi mesi con la caduta dell'esecutivo di allora. L'apertura del dialogo, come detto prima, coincide con una fase delicata anche per la Lega Democratica del Kosovo. Il recente congresso straordinario, che ha confermato Lumir Abdigiku alla guida del partito, ma ha evidenziato profonde divisioni interne sulla strategia politica e sul futuro posizionamento della principale forza politica dell'opposizione, che potrebbe portare nuove notizie comunque. Però, secondo diversi analisti, l'esito del congresso potrebbe facilitare una maggiore flessibilità della dirigenza nei confronti di un'intesa con autodeterminazione. Altri osservatori, invece, ritengono che le resistenze all'interno della Lega restino significative e che un eventuale accordo di governo richiederebbe un delicato equilibrio tra le diverse anime del partito Lega. Nel dibattito pubblico sono emerse anche interpretazioni che collegano la conferma di Abdigiku alla prospettiva di un'intesa con Kurti. Si tratta tuttavia di valutazioni politiche formulate da commentatori ed editorialisti che, allo stesso stato attuale, non trovano conferma ufficiale né da parte della leadership della Lega né da parte della leadership di autodeterminazione. Per il Kosovo la conclusione dei negoziati assume un'importanza strategica. Il paese è chiamato a completare la formazione delle nuove istituzioni in un contesto segnato dal dialogo con la Serbia, dall'attuazione delle riforme richieste dall'Unione Europea e dalla necessità di garantire una maggiore stabilità politica dopo mesi di incertezza istituzionale. L'esito delle trattative tra Kurti e Abdigiku sarà quindi determinante non solo per la nascita del prossimo esecutivo kosovaro, ma anche per ridefinire gli equilibri dell'interno sistema politico kosovaro. Per il momento, tuttavia, il negoziato resta aperto e nessuna delle parti ha indicato una tempistica per la conclusione dell'accordo. Comunque, la mancata piena operatività delle istituzioni del Kosovo non ha comportato, almeno finora, la perdita automatica dei finanziamenti europei, ma ha creato un problema più sottile e potenzialmente rilevante. Il rallentamento del processo attraverso il quale il Paese può accedere alle risorse messe a disposizione dell'Unione Europea. Per un paese candidato all'integrazione europea come il Kosovo, i finanziamenti dell'UE non vengono erogati semplicemente sulla base di una decisione politica, ma sono collegati al raggiungimento di determinati obiettivi: riforme amministrative, rafforzamento dello Stato di diritto, miglioramento della gestione pubblica e sviluppo economico, adeguamento agli standard europei. Quando le istituzioni non sono pienamente funzionanti, il problema non riguarda soltanto la stabilità politica, ma anche la capacità dello Stato di prendere le decisioni operative. Un governo con pieni poteri e un Parlamento pienamente funzionante devono approvare leggi, bilanci, strategie nazionali e accordi necessari per rendere effettivo molti programmi finanziati dall'Unione Europea. Nel caso del Kosovo, il ritardo nella formazione delle istituzioni ha avuto tre conseguenze principali. La prima riguarda la velocità delle riforme. L'Unione Europea collega una parte significativa dei suoi strumenti finanziari ai progressi concreti realizzati nel Paese. Se le riforme procedono lentamente, anche i finanziamenti collegati possono subire ritardi. La seconda riguarda la realizzazione degli investimenti. I fondi europei sono destinati a settori strategici come infrastrutture, energia, ambiente, digitalizzazione, istruzione e sostegno alle imprese. Per trasformare questi fondi in progetti concreti servono decisioni amministrative, gare pubbliche, autorizzazioni e coordinamento tra istituzioni. Una fase di incertezza politica può rallentare l'intero processo. La terza riguarda la fiducia degli investitori. La stabilità istituzionale è un elemento fondamentale per gli investimenti privati. Un paese nel quale la formazione del governo resta bloccato e nel quale le principali forze politiche sono concentrate sulle dispute interne può essere percepito come un ambiente più rischioso degli investitori stranieri. Tuttavia, è importante distinguere tra ritardo e perdita definitiva delle risorse. L'Unione Europea non ha abbandonato il Kosovo e continua a considerarlo un partner strategico nei Balcani occidentali. I finanziamenti europei restano disponibili, ma sono legati alla capacità del Paese per rispettare gli impegni concordati. Il problema principale, quindi, non è che il Kosovo abbia già perso i soldi europei, ma che rischia di perdere tempo prezioso. In un contesto regionale dove anche gli altri paesi dei Balcani occidentali competono per attrarre investimenti e accelerare il percorso europeo, ogni ritardo istituzionale può tradursi in minori opportunità economiche. La formazione di un governo stabile assume quindi un significato che va oltre alla politica interna. Un esecutivo pienamente operativo è necessario non solo per governare il Paese, ma anche per garantire che il Kosovo possa utilizzare efficacemente le risorse europee disponibili a mantenere credibilità nei confronti del partner internazionale. In sintesi, la crisi istituzionale non ha prodotto un danno finanziario immediato sotto la forma di fondi cancellati, ma ha generato un costo potenziale, meno velocità delle riforme, ritardi negli investimenti e maggiore incertezza per gli operatori economici. Per un'economia giovane come quella kosovara, il fattore tempo rappresenta

0: Giudiziari, la giornata Enzo Tortora che come sapete è passata alla Camera dopo la pausa estiva, andrà al Senato. Enrico Salvatori ne ha parlato con Irene Testa, che è tesoriera del Partito Radicale, che di questa giornata è stato promotore. Irene Testa, che è, come sapete, anche garante delle persone private della libertà personale della Regione Sardegna. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, la Camera ha approvato la proposta di legge che istituisce la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari da celebrare il 17 giugno, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, un'iniziativa promossa dal Partito Radicale che ora chiede al Senato di completare l'iter e di approvare anche la proposta appunto di legge Zuncheddu sui risarcimenti. Ne parliamo con Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, che salutiamo. Ciao Irene, ben trovata.
2: Ciao Enrico, un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, dicevamo il 17 giugno, tra l'altro scelto dal Partito Radicale come anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, di quella barbarie, un valore simbolico. Che dopo il voto della Camera, qual è l'appello che rivolgete al Senato e alle forze politiche?
2: Ma allora, intanto noi dobbiamo dire che già da quasi una decina d'anni, insomma almeno 8 anni, avevamo proposto a tutti i gruppi parlamentari questa proposta di legge e abbiamo visto come sono passate praticamente quasi 2 legislature, senza che questa proposta venisse in qualche modo approvata. Abbiamo già visto un passaggio, diciamo, era arrivata in aula, ma poi alla fine non si è riuscito a deliberarla. Allora, noi accogliamo naturalmente con favore quello che è accaduto oggi, nel senso che l'approvazione alla Camera è un primo passo importante, però dobbiamo essere anche molto realistici e sappiamo che la legislatura sta volgendo al termine, insomma, meno di un anno, ed è chiaro che dobbiamo mettere in conto che, come abbiamo visto in passato, c'è il rischio che si possa arenare al Senato. Ecco, noi auspichiamo che questo non avvenga, perché davvero è il minimo sindacale che si possa ottenere l'approvazione di una proposta come quella della Giornata Nazionale delle Vittime degli Errori Giudiziari, che è una proposta tra l'altro senza costi, senza copertura finanziaria, perché prevede semplicemente che in quella giornata, che ricorda, diciamo, l'emblema di una giustizia ingiusta, di una giustizia malata, possa in qualche modo essere celebrata ricordando che esistono anche queste storture del sistema che creano appunto degli errori, delle ingiuste detenzioni e abbiamo visto che anche, diciamo, per questa proposta, insomma, si sono sempre levate le barricate da più parti. Ecco, quindi crediamo innanzitutto che sia necessario in tempi brevissimi, dopo la pausa estiva, già mettere il Senato nelle condizioni di poter avere un iter veloce affinché venga approvata, e contemporaneamente chiediamo anche che venga associata, visto che è già depositata alla Camera dei Deputati, la proposta di legge Zuncheddu e due altri che prevede che le vittime degli errori giudiziari ottengano in tempi brevi un sussidio, diciamo una provvisionale economica che gli possa consentire di andare avanti, di poter vivere in attesa dell'ottenimento di un risarcimento danni, perché sappiamo purtroppo che questo non avviene. Noi abbiamo scelto come simbolo Beniamino Zuncheddu, che rappresenta, come dire, una delle vicende più tristi e più lunghe di errori giudiziari, visto che Beniamino è stato 33 anni in carcere da innocente, ma come Beniamino ce ne sono stati altri, magari che hanno fatto meno anni di carcere, ma hanno comunque subito anni e anni di processi e a volte di carcerazione. Persone che sono dovute persino ricorrere alla Caritas perché non avevano sostentamento da parte di nessuno, persone che hanno avuto evidentemente le vite distrutte, perché poi questi episodi diciamo travolgono le vite delle persone, quindi a volte si può perdere una professione, nel senso che si viene anche licenziati, altre volte si perdono vanno in rovina le aziende, ad esempio, e altre volte ancora ci sono persone che neanche riescono a sopportare questo dolore, quindi sono famiglie che si sgretolano.

0: C'è un mondo di sofferenza immensa con uno stigma, tra l'altro, che spesso uno si tiene anche dopo la soluzione. Quindi, diciamo, proprio perché queste sono comunque vittime di un sistema che non ha funzionato, è necessario che lo Stato intervenga, che si possa e che il legislatore naturalmente faccia la sua parte e legiferi là dove ci sono tra l'altro dei buchi normativi, perché sulla questione del risarcimento danni è vero che si possono ottenere, ma è anche vero che per ottenerli occorrono almeno 10 anni, e allora noi ci chiediamo, ma una persona che è stata in carcere per tanti anni, che magari oggi ha 50 anni, ne ha 60, a quale età dovrebbe ricevere questo risarcimento danno e che cosa se ne fa una volta che arriva magari a 70 anni? Ma a prescindere poi dall'età, perché anche se si tratta di persone più giovani, è comunque, io credo, una legge di buonsenso e di civiltà giuridica quella di consentire a un cittadino che subisce ingiustamente una situazione di questo tipo di poter ottenere un risarcimento danni. Quindi quello che chiediamo è questo: approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare Zunke e due altri, ma soprattutto anche in contemporanea anche questa dedicata appunto alla giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari, che appunto non possiamo dare per scontato che questa proposta vedrà il via libera, però insomma abbiamo anche visto che la maggioranza, se vuole, riesce ad approvare determinate proposte. Tra l'altro ci sarebbe anche da fare una critica, mi piacerebbe capire, non ho letto gli atti e non ho purtroppo avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di chi si è astenuto, ma reputo comunque vergognoso che la politica non riesca a superare le divisioni politiche su un tema che dovrebbe riguardare tutti, perché cioè, si sa, la politica no, è fatta anche così, però ci sono anche temi che in realtà dovrebbero dare l'esempio ai cittadini, cioè la politica dovrebbe su alcuni tempi saper dare anche l'esempio ai cittadini e quindi legiferare uniti e compatti, proprio perché si tratta di una legge che può riguardare tutti, perché ricordiamolo, nella tritacarne della giustizia ci può finire chiunque, ci può finire anche qualcuno che magari con molta convinzione può alzare la mano e dire io no, mi comporterò bene, non ci finirò mai, magari ha un incidente stradale, investe qualcuno e finisce in carcere, per dire. Ecco, la giustizia, diciamo, è un qualcosa che dovrebbe riguardare davvero tutti, senza colore politico, senza divisioni. Purtroppo abbiamo visto che nella maggior parte dei casi non è così. E quindi, insomma, speriamo che da questo punto di vista prevalga il buon senso almeno al Senato.
1: Assolutamente, anche perché insomma le persone che hanno subito un errore giudiziario, un'ingiusta detenzione, sono ancora purtroppo molte. Allora, cara Irene, noi naturalmente continueremo ad aggiornarci e a sentirci qui su Radio Radicale. Nel frattempo ti auguriamo buon lavoro, ricordiamo agli ascoltatori, abbiamo parlato con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, insomma, che qui non ha bisogno di presentazione. Grazie ancora Irene, buon lavoro.
0: Grazie, grazie. Un saluto agli ascoltatori.
2: Grazie ad Enrico Salvatori e ad Irene Testa, ma rimaniamo sul tema della giornata delle vittime degli errori giudiziari, la giornata in suo tortora, e lo facciamo andando ad ascoltare Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato Simonetta Matone della Lega, Roberto Giachetti di Italia Viva e Roberto Morassut del Partito Democratico. Buon ascolto.
3: Radio Radicale, siamo con Simonetta Matone della Lega per parlare della giornata per le vittime degli errori giudiziari, la giornata Enzo Tortora. Allora, ieri c'è stato un dibattito abbastanza interessante, molto interessante, dal quale però il Partito Democratico, AVS e il Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Allora, io le volevo chiedere se riesce a darsi una spiegazione di questo tipo di astensione, perché o si sta da una parte o si sta dall'altra. Ho visto che qualcuno del PD è rimasto anche fuori. Allora, quella di Tortora è stata un'ingiusta detenzione, come dicono quelli dell'opposizione, un errore giudiziario, oppure c'è anche una terza via, quella che dice che è stata una persecuzione giudiziaria?
4: Allora, io non credo alle persecuzioni giudiziarie. Nel caso di Enzo Tortora non si è in alcun modo trattato di ingiusta detenzione, ma di un vero e proprio errore giudiziario. all'interno del centrodestra si è trovato questo punto di equilibrio, per cui la giornata è stata dedicata alla memoria di Enzo Tortora e a quella delle vittime degli errori giudiziari. Ora, gli errori giudiziari, addirittura dal punto di vista risarcitorio, non hanno un tetto, perché è una cosa talmente tanto grave che lo stesso ordinamento lascia il giudice che deciderà sul risarcimento libero di scegliere. Il caso Enzo Tortora fu un caso terribile che aveva fin dall'inizio il germe della non credibilità e addirittura della incredibilità. Enzo Tortora ha subito una lunga custodia cautelare in carcere, un periodo di arresti domiciliari e poi la Cassazione ha fatto giustizia. Ma la cosa più grave del caso Enzo Tortora, al di là della fattispecie oggettiva, è che i tre magistrati responsabili di questo clamoroso e accertato errore giudiziario non hanno in alcun modo pagato, tra virgolette, nemmeno con la censura, che è il livello di sanzione più basso, per il loro operato, ma sono stati addirittura tutti e tre premiati con tre carriere folgoranti. Perché lo dico? Perché questa vicenda è emblematica di un modo di fare giustizia che non va bene. E come Enzo Tortora, sono tante le vittime degli errori giudiziari. Ora, non è questa legge, di cui io sono anche firmataria, nonché ho fatto la dichiarazione di voto per la Lega, è una legge assolutamente ragionevole, non persecutoria nei confronti dei magistrati, perché anzi rende giustizia ad una giustizia che sa fare giustizia, cioè ad una giustizia che sa riflettere su se stessa e riconoscere i propri errori. Quindi io non capisco questa separazione nel voto, nel dire sì, ci avete ragione, ma fino a un certo punto. Ecco, questo è un atteggiamento che non mi piace. Noi abbiamo votato tutti compattamente per l'approvazione di questa legge, che, ripeto, non deve allarmare nessuno. Non deve allarmare nemmeno i magistrati, perché se fanno bene il loro lavoro e se tengono fede ai dogmi fondamentali, e cioè non seguire gli innamoramenti investigativi che purtroppo affliggono i nostri processi, si chiamano tecnicamente proprio così, innamoramenti investigativi, che vuol dire che segui solo una tesi e non segui le tesi alternative. Se segui il principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, e vale a dire viene dichiarato colpevole solo se questo accertamento è al di là di ogni ragionevole dubbio, ecco, se tieni fede a questi principi basilari, alla presunzione di innocenza che è sancita dalla nostra Costituzione, noi non stiamo facendo nulla di eversivo, stiamo semplicemente applicando le norme e dando non tanto il giusto riconoscimento alle vittime degli errori, quanto alla necessità che in Italia si dedichi un giorno a ricordare Enzo Tortora e le altre vittime.
3: Adesso bisognerebbe fare qualcosa in più, nel senso, state istituendo questa giornata e dal punto di vista risarcitorio c'è una, per esempio, una proposta di legge del Partito Radicale che chiede questo. Dovrebbe saperlo lì in Commissione Giustizia, sulla quale sono state raccolte delle firme. Allora io le volevo chiedere se è necessario cambiare la legge per i risarcimenti, perché c'è stata una polemica.
4: Siccome il tetto non c'è, ogni caso è diverso dall'altro, vediamo com'è questo testo di legge. Però insomma, diciamo che per ora questo tipo di legge ha funzionato. Vediamo cosa accadrà in proseguo. Sicuramente non posso anticipare io quelle che saranno le decisioni della Commissione Giustizia e del Parlamento che resta sovrano.
3: Si è spiegata l'astensione delle opposizioni e la divisione, perché ci sono stati partiti come Italia Viva e Azione.
4: La spiegazione c'è, perché da loro è stato vissuto come un attacco alla magistratura. Ecco, io quello che contesto all'opposizione è non riflettere mai sui propri errori, che sono assolutamente clamorosi. Il caso Enzo Tortora, così come altri casi che vediamo, sotto i nostri occhi tutti i giorni. Mi riferisco a fatti di cronaca rispetto ai quali noi siamo costantemente bombardati da notizie. Anche lì, se il colpevole è uno o è l'altro, comunque c'è un errore giudiziario, perché uno dei due non lo è, e di più non dico.
3: Va bene, grazie a Simonetta Matone della Lega. E Radio Radicale, siamo con Roberto Giachetti per parlare della giornata Enzo Tortora. Allora, ieri c'è stata questa discussione con queste astensioni che hanno fatto molto discutere. Com'è andata? Deluso per alcuni versi che insomma il resto degli alleati non vi abbiano seguito?
5: No, purtroppo è un'occasione persa, nel senso, io sono felicissimo che una legge nostra che abbiamo già presentato nell'altra legislatura, che questi, mi riferisco alla maggioranza, hanno rimbalzato in commissione più volte perché temevano che potesse creare dei problemi all'ANM durante il periodo del referendum, che insomma tutta una serie di questioni è una legge talmente semplice e talmente esemplare sotto un certo punto di vista, perché la legge che ovviamente prende il nome di Enzo Tortora, ma racconta la storia di migliaia e migliaia di persone che sono state rinchiuse per ingiusta detenzione o per errori giudiziari, che peraltro in una parte sono anche costati parecchi milioni allo Stato in questi 30 anni, e che io pensavo obiettivamente avrebbe avuto, poteva avere forse l'astensione, ma anche quello sarebbe stato strano nel Movimento 5 Stelle, ma che dall'altra parte avrebbe fatto il pieno. Ho visto questa cosa, sono contento che comunque siamo riusciti ad approvarla, spero che sia approvata rapidamente anche al Senato, e poi ognuno si assume la responsabilità di quello che fa, io non so proprio cosa dire.
3: Bisognerebbe riprendere la proposta del Partito Radicale per risarcire le vittime degli errori giudiziari, visto che abbiamo parlato di questo.
5: Sì, tu sai che lì, diciamo, il tema è che la difficoltà principale è la quantificazione, perché mentre per le ingiuste detenzioni è stato fissato un parametro, poi lasciamo perdere se è giusto o meno, e quindi ci sono i rimborsi per l'ingiusta detenzione, per l'errore giudiziario il punto che loro pongono, poi non so quanto loro, quanto gli uffici, la ragioneria, invece è la quantificazione di quello che lo Stato dovrebbe, ma io sono assolutamente d'accordo.
3: Quanto ha pesato la polemica su Delmastro in questa discussione? Perché insomma la discussione è finita proprio nel ciclone di questa polemica.
5: Ma io l'ho detto prima, c'era il referendum sulla giustizia, adesso c'è Delmastro, cioè c'è sempre un alibi da parte di qualcuno per non fare delle cose che naturalmente dovrebbero venire, perché stiamo parlando di migliaia di persone che hanno subito questi errori, e stiamo parlando di una persona che non solo le persone più anziane ma anche le più giovani conoscono, perché è una delle storie più ignobili che c'è stato in questo paese, e che è il simbolo, la rappresentazione di tutto quello che non dovrebbe accadere, non solo che una persona innocente sia arrestata, ma che poi addirittura quando emerge dai processi, mi riferisco ovviamente a Tortora, che chi ha fatto il primo grado era palesemente in malafede. Noi non solo non abbiamo avuto un rimborso per Enzo Tortora, che anzi è morto a causa di tutto quello che ha dovuto passare, io ne sono convintissimo, ma coloro che sono stati artefici di un processo, quello di primo grado, che è stato totalmente disconosciuto, con responsabilità evidenti in termini di leggerezza, di alcune volte combine con i pentiti per poter far dire determinate cose, di sciatteria perché il numero sull'agenda telefonica era di Tortona e loro non sono neanche andati a controllare se quel numero di telefono corrispondeva a quello di Tortona, cioè lì c'è un quacervo di cose assolutamente fuori dalla grazia di Dio. Quelli non solo Tortona non è stato rimborsato, non solo quelli, diciamo, quelli sono stati promossi, uno al Consiglio Superiore della Magistratura e un altro addirittura, ho visto che negli ultimi anni è da fare il responsabile della sicurezza in qualche comune italiano, cioè c'è proprio, è proprio plastico che fare questa legge era semplicemente un modo per ricordare che in questo paese purtroppo la giustizia ancora ha molto da fare per migliorare.
3: Si può dire che dove c'è un magistrato che sbaglia, il PD comunque fa un passo indietro per ricordarlo?
5: Ma guarda, il tema è che di magistrati che sbagliano ce ne sono tanti. Ieri ho letto sul Foglio, se non sbaglio, l'ennesimo buco di Gratteri che ha fatto un'altra delle sue inchieste in cui aveva arrestato 100 persone e poi 80 sono state rimesse in libertà. Ormai quello sta diventando la routine, ma io non me la piglio mai con i magistrati. Io me la piglio con la classe politica che ha paura, perché evidentemente è ricattabile, di fare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati come Cristo comanda, che toglie l'abolizione dell'azione penale. Il procuratore generale di Palermo De Lucia, che se ne esce con una cosa che in parte è anche vera, io non credo che le carceri sono sotto il controllo della criminalità organizzata. Noi radicali lo sappiamo, ai tempi di Cirillo, quando Cutolo era in carcere, che da lì si controllava, cioè c'erano pezzi dello Stato che andavano a bussare alla cella di Cutolo per far liberare l'assessore Cirillo, lui era rapito dalle Brigate Rosse, lì si controllavano. Adesso sicuramente parlano, ci sono i telefonini, quello che vuoi, ma la cosa che a me sorprende è che il procuratore generale fa questa intemerata e si dimentica che l'ANM, presumo anche lui, e via dicendo, hanno voluto tenere senza mediare nulla l'obbligatorietà dell'azione penale, perché nella riforma della giustizia che ha preparato Camere Penali c'era anche l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, e tu sei il procuratore generale della Repubblica di Palermo, fai una denuncia di quel genere e quale atto immediato hai fatto in base all'obbligatorietà dell'azione penale? Niente. Ormai abbiamo dei conferenzieri che fanno, d'altra parte lo stile poi è quello dei cratteri, insomma.
6: Grazie come sempre a Roberto Giachetti.
3: Radio Radicale, siamo con Roberto Morassutto del Partito Democratico per parlare della giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari che è stata votata ieri dalla Camera dei Deputati. Lei al momento del voto non era in aula, allora ci spiega per quale motivo il suo gruppo si è astenuto, è stata un'astensione, come l'ha valutata lei e soprattutto come ha trovato il dibattito e che riflessioni fa anche sul caso di Enzo Tortora, che è stato il motore dell'istituzione di questa giornata?
7: Sì, la giornata era su Enzo Tortora, non sugli errori giudiziari in generale. E quindi io non ho partecipato al voto, perché comunque l'alternativa del voto era tra una mozione che definiva il caso Tortora un errore giudiziario e chi, astenendoci, il nostro partito, il centro-sinistra, lo ha considerata una ingiusta detenzione. Penso che siano due considerazioni del caso Tortora sbagliate. Tortora fu vittima di un accanimento giudiziario.
6: Una persecuzione.
7: Che poi si è trasformata in persecuzione. Un accanimento nel senso che ci furono delle dichiarazioni di alcuni camorristi sulla cui origine non si è mai forse scavato abbastanza, perché queste persone incolparono Tortora sulla base di questi labili indizi, perché si trattava di labili indizi. Tortora fu arrestato, poi si aggiunsero ulteriori dichiarazioni di altri pentiti, in cui sarà pentito, si può dire, in quel caso, che aggravarono la posizione di Tortora fino appunto a tenerlo in carcere per un tempo tale che gli rovinò la vita. Ecco, poi uno di questi dopo anni si pentì e disse, chiese perdono, dicendo che era stato indotto dai giudici che conducevano l'inchiesta a fare quelle dichiarazioni. Ci fu un'inchiesta interna, adesso per ricostruire, che non permise di provare queste dichiarazioni del pentito, cioè di provare che effettivamente lui era stato indotto a colpire Tortora. Quindi tutto si chiuse. Questi giudici, però, va ricordato, fecero una splendida carriera dopo. Arrivarono a dirigere importanti strutture giudiziarie, mentre curiosamente il giudice che poi salvò Tortora in appello, non vi voglio fare nomi, perché
6: no, certo.
7: Il giudice che salvò Tortora in appello ebbe però invece dei problemi disciplinari, varie questioni, anzi la sua carriera, una carriera sostanzialmente azzoppata. Questo è un aspetto della questione. Chi era Tortora? Tortora non era un imbonitore televisivo. Tortora era un uomo di spettacolo, un presentatore che faceva programmi intelligenti. Non era uno di quelli che, diciamo, spalmava la melassa conformista di quegli anni in TV, anzi aveva avuto dei problemi con la politica già negli anni 60 per delle satire, anche qui nei confronti di politici molto potenti, non faccio nomi, e poi aveva fatto delle dichiarazioni pesanti sulla RAI.
6: Beh, sul monopolio della RAI.
7: Sul monopolio della RAI e anche sulla qualità dei dirigenti della RAI, aveva definito dei boy scout, no? Era un laico, Tortora era un laico, cioè era un uomo fuori un po' dagli schemi, non aveva un tutor politico, era un uomo politicamente debole, indifendibile, indifeso. Quindi prima o poi poteva starci che finisse in una trappola, però in quel caso fu un trappolone, una trappola. La trappola c'era già stata perché lui era stato escluso dalla RAI per tanti anni, si era dovuto andare in altre reti.
6: Aveva avviato la televisione via cavo in Italia, che era rivoluzionaria, prima delle TV private della sentenza della Corte Costituzionale.
7: Era un uomo estremamente intelligente, critico, vivo. In quel sistema ebbe prima delle esclusioni, delle persecuzioni professionali, poi un trappolone. L'origine di questo trappolone non è stato ancora. Ma io voglio anche dire una cosa. Il mese di giugno dell'83 fu un mese incredibile, perché in una settimana successe di tutto. Successe l'arresto di Tortora, spettacolare, ci fu la scomparsa di Emanuele Orlandi, 5 giorni dopo, e 3 giorni dopo la scomparsa di Emanuele, il 25 giugno, si votò per le elezioni politiche, e furono le elezioni che portarono poi, nel corso di quell'estate,
6: al governo Craxi.
7: Primo governo a guida socialista di Craxi. Qui fu un mese
6: all'inizio di agosto, credo.
7: All'inizio di agosto.
6: Proprio, ma forse oggi è l'anniversario. È il 43esimo anniversario, sì, di quel
7: oggi
6: governo.
7: Oggi è 5, ieri, 4 agosto.
6: Il 4 agosto, ok.
7: Ecco, perché ricordo queste cose? Perché quel mese di giugno 83 fu molto particolare per queste tre cose, che sono cose accadute indipendentemente l'una dall'altra. Evidente, però dentro un contesto molto particolare. Il contesto qual era? Allora, ci fu un noto cardinale della parte conservatrice della gerarchia ecclesiastica che un giorno disse a De Mita: i nostri veri avversari non sono i comunisti, con i quali si può sempre fare un accordo, i nostri veri avversari sono i socialisti, che sono i radicali. Lo dice uno che è stato comunista,
6: certo.
7: Perché i socialisti radicali rappresentavano in quel momento la punta di diamante di una cultura laica, che era una cultura alternativa alla dottrina cattolica osservante. C'era stato l'81, il referendum sull'aborto, che era stato sorprendentemente vinto dalle sinistre.
6: Pochi giorni dopo l'attentato al Papa.
7: Esattamente, c'era stato l'attentato al Papa il 13 di maggio, poi giorni dopo si votò per il referendum e fu stravinto dalle sinistre. In quel referendum vale si impegnò moltissimo Fanfani in prima persona, ma anche gli esponenti. Quindi erano degli anni di laicizzazione della società italiana, di trasformazione, una laicizzazione che assumeva anche aspetti più diversi, non è che era solo una liberazione, diciamo, forse in questa laicizzazione anche degli aspetti dei generi, ma comunque la società italiana sta cambiando profondamente. Infatti non era all'inizio ben visto dalla gerarchia cattolica più arretrata, diciamo, un personaggio che sì, era un socialista occidentale, in fondo anticomunista, però era un laico. Lui capì benissimo con chi aveva a che fare, era svelto, era felino, veloce, e fece un governo molto baricentrato sulla parte conservatrice della Democrazia Cristiana. Anzi, racconta Gennaro Acquaviva che prima di consegnare la lista dei ministri a Pertini, Craxi arrivò sulla porta della stanza di Pertini, non aveva ancora la lista dei ministri perché la Democrazia Cristiana non riusciva a mettersi d'accordo su chi nominare, e gli arrivò la telefonata di De Mita, gli disse Andreotti agli esteri e Scalfaro all'interno, quindi con una opzione molto forte della Democrazia Cristiana conservatrice. Perché? Perché De Mita aveva perso le elezioni e per conservare la poltrona doveva fare un accordo con la DC conservatrice e consentire questo accordo al governo. Quindi era un governo
6: rafforzare anche Craxi,
7: a guida socialista ma con una forte componente conservatrice. Quindi è evidente che ci fu una battaglia, ci fu una lotta all'interno di questa esperienza. No, però l'ho dovuto ricostruire per dire qual era il contesto di quegli anni. quali erano le linee di lotta.
8: Io volevo
7: il caso Tortora si infila in questa, certo, in questa vicenda qui. Io, ecco, questo dico, concludo, leggerla come un errore giudiziario, come una ingiusta, certo, detenzione, non è sufficiente per spiegare la vicenda di Tortora. Poi capisco che queste cose dette oggi possono essere assunte come una critica alla magistratura, sì, ma noi paradossalmente invece parliamo di una persecuzione giudiziaria avvenuta negli anni '80, quando c'era ancora il codice Rocco, quando la magistratura era ancora un po' sottoposta al potere politico e alla polizia giudiziaria, e per fortuna che c'è stato il referendum che ha impedito il ritorno a quelle pratiche lì.
8: È necessaria una legge come ha proposto il Partito Radicale per un risarcimento immediato delle vittime degli errori?
7: Questo è un tema controverso. Questo è un tema controverso, devo dire sinceramente, io in coscienza non l'ho risolto nella mia, perché il magistrato, come il medico, è un ruolo delicatissimo, un ruolo che sta proprio sul limite della vita delle persone, dove non si può escludere l'errore.
8: Certo, non, io non voglio dire che bisogna colpire
7: la perfezione delle
8: non dico che bisogna colpire i magistrati che sbagliano, sto dicendo un risarcimento immediato per chi vede la sua vita. Ah, non sono tutti Enzo Tortora che se viene assolto gli propongono subito un programma televisivo,
7: sì.
8: C'è Enzo Tortora, ma c'è anche il signor Rossi, sì, che perde il lavoro, perde tutto e...
7: Questo purtroppo è il rischio di chi entra nelle macchine, nella macchina della giustizia o nella macchina della salute, perché la figura del, certo, medico è un po' similare. Bisogna augurarsi nella vita di non finirci mai, ma quando ci si finisce bisogna sapere che c'è un elemento di fatalità che può... Forse bisognerebbe attrezzarsi meglio a valutare quando l'errore giudiziario è un errore in buona fede e quando l'errore giudiziario non è un errore in buona fede. In quel caso... ci vorrebbero delle forme punitive, però ripeto, non so risolvere dentro, okay, me. È un nodo irrisolto e forse irrisolvibile di un perfetto funzionamento di un sistema democratico.
8: Grazie come sempre a Roberto Morassotto del Partito Democratico.
7: Grazie.
2: Grazie a Lanfranco Palazzolo e ai suoi ospiti, è il momento adesso di andare ad ascoltare, a cura di Michele Lembo, l'ultima puntata di Open Polis, numeri alla mano, prima della pausa estiva. Vi ricordo, subito dopo, in diretta, Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, e alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, in studio ci sarà Michele Lembo che ha curato anche questa puntata di Open Polis, numeri alla mano. Buon ascolto.
9: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con Open Polis, numeri alla mano. Questa mattina torniamo in compagnia di Martina Lovat, che salutiamo, bentornata a Radio Radicale. Martina.
10: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
9: Allora Martina, oggi parliamo di un tema di stretta attualità e lo facciamo subito con il titolo della scheda di cui parleremo, di cui vi diremo qualcosa in questa puntata di oggi, che è questo: più di un terzo degli incendi dell'Unione Europea è divampato in Italia. Sintesi molto molto chiara di un fenomeno grave, davvero preoccupante, che tocca una serie di aspetti che riguardano appunto anche la tutela del nostro territorio, ma anche altre, molte altre questioni. E una delle questioni è legata anche ai dati: come facciamo a conoscere i dati legati agli incendi, quali sono davvero i meccanismi per i quali noi conosciamo questi dati. Mi pare che è un po' questo l'argomento su cui forse riflettere meglio, ma dici tu qual è il ragionamento di questa mattina e qual è il primo dato di cui parliamo.
10: Sì, noi abbiamo fatto un approfondimento riguardante gli incendi all'interno del contesto Ediginet, che è una rete europea di giornalismo, e abbiamo analizzato dei dati appunto per l'Italia riguardanti il fenomeno degli incendi. In Italia gli enti che si occupano della raccolta e della gestione di tutte le informazioni che riguardano gli incendi boschivi, quindi non gli incendi che scoppiano diciamo per scopo agricolo o per altre motivazioni, sono tre: il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Per quello che riguarda le regioni a statuto speciale, i dati vengono curati dai rispettivi corpi forestali. Questi tre enti poi diciamo che vengono interpellati dal sistema EFFIS, che si basa sulle rilevazioni di Copernicus, il programma europeo di osservazione militare. Questi sono dati di natura satellitare che rilevano singoli incendi che avvengono su suoli, appunto, suolo europeo. Comunque questi enti aiutano a fare, diciamo, un controllo incrociato per comprendere meglio se i dati sono precisi. Utilizzando esclusivamente i dati dei satelliti, diciamo che non è possibile ricoprire la totalità degli incendi presenti, dal momento che alcuni possono avere delle dimensioni veramente tanto ridotte, per cui il satellite non è detto che riesca a prenderli. Per questa natura c'è anche, per questo motivo c'è anche questo controllo di tipo incrociato. Diciamo che appunto che per controllare meglio questo dato vengono interpellati tutti questi enti. Comunque il dato di EFFIS non si discosta particolarmente da quanto viene comunicato, comprendendo circa il 95% delle superfici dichiarate, quindi riusciamo abbastanza a comprendere il fenomeno. Il primo numero che diamo questa mattina è un numero di contesto, è 24.338. Questi sono gli incendi registrati in Europa tra il 2015 e il 2025. Questo è un dato in crescita dal 2021. Nel 2025 sono stati in tutto 4.730 su suolo europeo. Si considera soltanto in questo caso la stagione degli incendi, quella che va da aprile ad ottobre, in modo tale da avere più focalizzato il fenomeno degli incendi boschivi, che diciamo tipicamente sono appunto di questo periodo dell'anno.
9: Certo. Martina, veniamo al titolo, mi pare, con il secondo numero. Ecco, che cosa succede in Italia rispetto all'Unione Europea?
10: Il 36,4% degli incendi europei del 2025 si è registrato in Italia. È comunque importante notare che la maggior parte di questi incendi, il 99,2%, quindi quasi la totalità, non superava i 1000 ettari. Al contrario quindi di altri paesi come la Francia, Portogallo, che hanno registrato anche dei grandi incendi, principalmente gli incendi italiani sono diversi focolai che complessivamente formavano un'area di 94.456 ettari in tutto. L'area, diciamo, più colpita comunque a livello italiano non è, diciamo, il nord del paese, ma il sud.
9: Ecco, con il numero successivo appunto andiamo a vedere le cose come sempre un po' più da vicino, no?
10: Esatto, esatto. Storicamente il sud del paese risulta più colpito da questo fenomeno, vuoi anche per dinamiche anche legate agli incendi di natura dolosa, ma anche per esempio a situazioni di aridità, mancanza di precipitazioni, eccetera. Nel 2025 il 53,5% delle superfici italiane colpite da incendi si trova in Sicilia. Questa è la regione più colpita in assoluto a livello nazionale nell'anno. La provincia di Agrigento, quella che riporta, diciamo, gli ettari maggiori, registrava 18.610 ettari percorsi dal fuoco nel 2025. Quindi comunque vediamo una situazione che vede purtroppo le regioni del sud protagoniste e anche appunto in particolare la Sicilia.
9: Ho capito. Martina, il dato successivo ci dice qualcosa ma è un po' complesso, quindi spiegacelo bene, che qualcosa che riguarda sia il tipo di diciamo di zone in cui si verificano questi incendi, sia ancora il confronto con l'Unione Europea. Ecco, però spiegaci bene perché l'argomento forse è complesso ma come sempre interessante.
10: Allora, grazie ai dati EFFIS riusciamo anche a capire il tipo di terreno sul quale è passato il fuoco, tutta una serie di informazioni che sono state ricavate sempre da dati satellitari. In particolare, in questo caso parliamo di terreno di natura agricola. Il numero di cui stiamo parlando è 259.000 ettari. Questa è l'area percorsa dal fuoco in Italia sui terreni agricoli dal 2015 al 2025. Considerando tutti i tipi di terreno agricolo a livello europeo, questo è il dato più alto, quindi diciamo che l'Italia risulta essere più colpita quando si parla di questo tipo di terreni. Considerando soltanto il 2025, questi ettari erano 37.082, componendo il 39,3% dell'area complessivamente colpita dagli incendi in Italia. Quindi non soltanto si tratta di un dato importante a livello europeo, perché a livello europeo l'Italia è più colpita in termini di territorio agricolo, diciamo, percorso dal fuoco, ma all'interno del territorio stesso italiano il terreno agricolo è sostanzialmente il più colpito da questo tipo di fenomeni.
9: Allora Martina, l'ultimo dato di cui parliamo questa mattina riguarda quei luoghi, stiamo vedendo appunto i territori colpiti dagli incendi nel nostro paese sempre più da vicino, e se ho capito bene riguardano i luoghi che sono invece tutelati per la loro specifica biodiversità, e anche qui ci sono numeri che appunto sono, mi sembrano alti, ma dici tu.
10: Sì, il 28% dell'area percorsa da fuoco in Italia nel 2025 ricadeva all'interno di un sito Natura 2000. Natura 2000 è una rete europea nata per la conservazione della biodiversità, quindi sostanzialmente si tratta di aree dove ci sono specie a rischio estinzione o ecosistemi particolarmente fragili, equilibri molto complessi da ripristinare, quindi si tratta di situazioni molto difficili da gestire quando si parla di incendi. Di base gli incendi sono particolarmente difficili da gestire, se poi diciamo agganciati a fenomeni di mancanza di precipitazioni, quindi si sa che appunto il fuoco corre ancora più velocemente, però in particolare quando si parla di tutela della biodiversità si parla di situazioni fortemente locali, di situazioni fortemente particolari, complesse da gestire. E quindi sì, si tratta comunque di un aspetto che va considerato quando si parla di incendi che non colpiscono soltanto la popolazione locale e le economie, ma anche gli ecosistemi più fragili.
9: D'accordo Martina, questi alcuni dei dati che riguardano questo fenomeno di cui sentiamo molto purtroppo parlare in queste settimane, come sempre accade purtroppo negli ultimi anni. Più di un terzo degli incendi dell'Unione Europea è divampato in Italia, questa è un po' la sintesi del ragionamento che abbiamo iniziato questa mattina. Naturalmente segnaliamo ai nostri ascoltatori tutti gli altri dati che ci sono all'interno della scheda sul sito di Open Policy di cui abbiamo parlato questa mattina, ma anche oggi abbiamo finito il nostro tempo per la nostra trasmissione, quindi ci dobbiamo fermare qui. Come sempre davvero ringraziamo molto gli analisti di Open Policy per il loro lavoro. Oggi ringraziamo Martina Lovat che è stata con noi e ci vediamo tra 2 o 3 settimane, non ricordo bene, perché con Open Policy ci fermiamo appunto per la pausa estiva. Grazie Martina.
10: Grazie a voi, buona giornata.
11: 7:10, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato Open Policy, numeri alla mano a cura di Michele Lembo, e adesso invece passiamo a Spazio Transnazionale di Francesco De Leo.
12: Buongiorno, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, Fin Regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
13: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
12: Buongiorno Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAI, direttore scientifico del centro di competenza geopolitica ABI, e lui il nostro ospite di oggi. Bentornato.
14: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
12: Direttore, il Financial Times titola: l'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman sulla rotta marittima dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica è determinata a mantenere un certo grado di controllo su questo punto nevralgico. Secondo il Times of Israel, alcune questioni rimangono irrisolte nell'accordo, che potrebbe riaprire lo stretto per 60 giorni e prevedere il pagamento di diritti. Sul Financial Times in merito è pubblicata anche un'analisi dal titolo Trump, stretto tra l'escalation e un accordo con l'Iran alle condizioni di Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, si legge, ha poche opzioni valide per uscire da una guerra che un tempo aveva definito destinata a concludersi rapidamente con la resa della Repubblica Islamica. Nell'articolo c'è anche l'opinione di Aaron David Miller, che è un ex negoziatore di pace in Medio Oriente, sia per amministrazioni repubblicane che democratiche, e dice: ciò che un tempo era libero e senza vincoli, ora non lo è più, e non c'è praticamente nulla che Trump possa ottenere da un accordo che gli iraniani siano disposti ad accettare e che cambi questa realtà. Qual è la tua idea?
14: La mia idea è che l'accordo fra l'Iran e l'Oman è quasi fatto, prevede dei pagamenti di diritti da parte di alcune tipologie di imbarcazioni. Questo potrebbe andare contro le posizioni americane, ma io credo che l'atteggiamento di Trump sia positivo nei confronti del negoziato fra l'Iran e l'Oman, al fine di arrivare a un'intesa venerdì che apra una fase di 60 giorni di negoziati sugli che rimangono il primo le garanzie di sicurezza reciproche fra l'Iran e i paesi del Golfo garantiti dagli Stati Uniti, sullo sfondo ovviamente la questione nucleare, perché i 60 giorni sono cruciali, perché i 60 giorni sostanzialmente porterebbero il cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti fino alle soglie delle elezioni di midterm, superate le quali Trump non avrebbe più alcun tipo di esitazione nei militari con l'Iran.
12: Rimaniamo in Medio Oriente, il Times of Israel, il Consiglio per la Pace, sembra aver modificato le condizioni per il ritiro delle forze di difesa israeliane, l'IDF, questo dopo l'incontro con il primo ministro Netanyahu. A pochi giorni dall'affermazione di Mladenov, secondo cui il ritiro deve avvenire di pari passo con la consegna delle armi da parte di Hamas, il board of peace afferma ora che il ritiro oltre la linea gialla avverrà solo dopo il disarmo. Intanto in Libano sono stati uccisi 2 riservisti israeliani e 4 feriti nell'esplosione di un ordigno improvvisato nel sud del Libano. L'IDF ha risposto con attacchi contro Hezbollah. Le prime indagini indicano che l'esplosivo è detonato quando le truppe sono entrate in un edificio a Maidal Zun. Il Libano poi riferisce di un morto, di altri 12 feriti, mentre l'IDF risponde a una palese violazione del cessate il fuoco. Insomma, la smilitarizzazione di Hamas e di Hezbollah restano sempre il nodo cruciale.
14: Sì, ed è vero che su Hamas c'è un disaccordo fra il Board of Peace e il governo di Gerusalemme. Israele non vuole ritirarsi dalla striscia, ne occupa più della metà al momento prima del termine del disarmo di Hamas, mentre invece il Board of Peace sta tentando di creare un calendario parallelo fra disarmo e israeliano. Bisogna tenere presente che in questa fase possono essere decisive anche le tribù, i clan di Gaza che si oppongono a Hamas. Noi non possiamo escludere che nel momento nel quale inizierà il disarmo saranno questi clan a prendere l'iniziativa di garantire la sicurezza dentro la striscia. E questo potrebbe paradossalmente facilitare l'operazione del Board of Peace di prendere il controllo che resta di Gaza.
12: Gian Piero Gramaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
15: Sì, buongiorno Maurizio. Il tuo editoriale sulla Stampa dal titolo L'America tra i populismi di destra e di sinistra si inserisce nel dibattito in corso e nella vicenda politica americana di questi giorni, in particolare dopo le primarie di martedì in Michigan e in altri stati, con l'avanzata fra i democratici dei candidati di sinistra che a volte si autodefiniscono socialisti. A tuo avviso, quale dei due partiti negli Stati Uniti è più danneggiato oggi dal suo populismo, cioè i repubblicani, dalla presa dei trampiani sul partito, o i democratici dall'avanzata dei socialisti? E poi vorrei anche sentire il tuo parere su un altro dibattito in corso nel Congresso USA, l'opportunità o meno di una più stretta partnership di difesa tra Stati Uniti e Israele, con una maggiore integrazione degli apparati militari e di intelligence. È una buona o una cattiva idea? Il dilemma è oggi in prima pagina sul New York Times.
14: Ma sul fronte repubblicano i populisti di fatti hanno vinto, cioè quando Trump ha vinto prima le primarie nel 2016 e poi ha riconquistato la nomination nel 2024, nonostante che i suoi candidati perso le elezioni precedenti per il rinnovo del congresso, di fatto ciò che noi conoscevamo come partito repubblicano è ridotto a una minoranza dell'attuale partito guidato da Trump. Quindi diciamo sul fronte conservatore la partita in questo momento è in maniera schiacciante a favore dei populisti, mentre invece nel campo democratico sta iniziando, questo è il fenomeno interessante, che dopo 10 anni di populismo conservatore il populismo si inizia a imporsi, ad affiorarsi dentro il partito democratico. Sulla carta, nel Partito Democratico, i populisti sono ancora una minoranza, cioè quelli che si definiscono socialisti e che dicono di voler abbattere il capitalismo sono obiettivamente ancora pochi. Certo, sono molto visibili Bernie Sanders, l'Ocasio-Cortez, il sindaco di New York, El Sayed che ha vinto le primarie in Michigan, però dalla loro parte hanno l'entusiasmo, non c'è nessun dubbio che questi 120.000 membri iscritti all'Associazione dei Socialisti Democratici sono in questo momento la minoranza più attiva da un punto di vista politico dentro il Partito Democratico. Il vero interrogativo è se la maggioranza ancora moderata e centrista del partito riuscirà in qualche maniera ad affiggerli politicamente. È un processo all'inizio in questo caso, mentre sul fronte repubblicano è alla sua conclusione. È vero però che uno tiene l'altro, cioè gli opposti populismi in qualche maniera si legittimano e si rafforzano l'un l'altro nella sfida. La nuova revisione dell'accordo, diciamo degli accordi militari tra Israele e Stati Uniti, trasformando l'attuale dipendenza di per 3,8 miliardi l'anno invece in un rapporto di partnership, credo che sia una formula innovativa che gli Stati Uniti tenderanno a ripetere anche con altri paesi alleati, semplicemente perché finiscono gli aiuti militari all'estero e vengono sostituiti da investimenti comuni.
12: Grazie a Maurizio Molinari, è stato un grande piacere, alla prossima direttore.
14: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
12: 7.19, Gian Piero Gramaglia, il racconto dei media statunitensi.
15: Sì, nella nostra carrellata sui titoli di prima pagina dei principali media degli Stati Uniti, partiamo proprio dal New York Times, da cui abbiamo tratto lo spunto per la domanda sull'accordo di partnership militare di intelligence tra USA e Israele, un accordo solo in prospettiva. Il New York Times in apertura scrive: il controllo dell'Europa sul proprio destino è messo alla prova dalla guerra in Iran e in Ucraina e dagli incendi e dall'immigrazione. Un'estate brutale ha messo in evidenza come Gran Bretagna, Francia, Spagna ed altri paesi europei, non viene citata l'Italia ma chiaramente rientra fra questi altri paesi europei, non viene citata nel titolo, poi nel pezzo lo è, sono messi sotto pressione da forze largamente fuori dal loro controllo. Il giornale poi scrive che l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sullo stretto di Hormuz e la CNN in merito chiosa che un accordo nello stretto di Hormuz si va definendo ma non è quello che Trump vuole, mentre l'Iran continua a negare di stare trattando con gli Stati Uniti. Ricordiamo che la Casa Bianca ieri aveva avallato l'ipotesi di un'intesa in giornata con Teheran sullo stretto di Hormuz. Il titolo principale della TV World News progressista è però dedicato alla guerra in Ucraina e in particolare al fenomeno delle vedove nere russe, donne che circuiscono soldati al fronte e le inducono a sposarle, incassando poi, in caso di loro morte al fronte o per causa di guerra, i benefici economici riservati ai congiunti dei caduti e sottraendoli alle loro famiglie. Sul tema dell'Iran, su un aspetto particolare della guerra all'Iran, apre il Washington Post, che punta su un contrasto che c'è stato o ci sarebbe stato tra il presidente Trump e il segretario alla guerra Pete Hegseth sulla scarsità di munizioni che in questo momento, di missili e di munizioni, che in questo momento condiziona le scelte dell'amministrazione Trump sul fronte militare nella guerra con l'Iran. Secondo il fonti del Washington Post, Trump avrebbe rimproverato, avrebbe contestato a Hegseth questa situazione e gli avrebbe chiesto conto del perché lui non era stato messo al corrente. Ricordiamo che fin qui sia la Casa Bianca che il Pentagono hanno sempre negato che ci sia questo problema e il Pentagono ha anche minacciato di misure i media, in particolare la CNN, che aveva dato rilievo a questo problema della scarsità di missili e di munizioni. Il Wall Street Journal punta a un altro rapporto tra il presidente Trump e un membro del suo staff, questa volta è il presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, Kevin Warsh, appena nominato una scelta di Trump. Teoricamente la Federal Reserve, lo ha anche sancito recentemente la Corte Suprema, è indipendente dalla Casa Bianca, ma sembra che Trump chiami spesso Warsh suggerendogli cosa fare, e che Trump sia rimasto in qualche misura deluso dal fatto che Warsh finora non ha abbassato il costo del denaro di fronte ai dati dell'inflazione, che resta elevata rispetto all'obiettivo del 2%. Gli altri media puntano più sulle analisi dei risultati elettorali delle primarie di martedì, in particolare nel Michigan. Secondo Politico, i repubblicani al congresso tenteranno un'offensiva nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per ottenere il massimo possibile anche sull'agenda del presidente prima delle elezioni di midterm, dopo le quali potrebbero avere meno potere nel congresso, mentre il Axios punta sulla vicenda di un deputato della North Carolina, deputato repubblicano, che si è dimesso dopo essere stato messo sotto accusa per motivi etici, e che crea un problema in più al mantenimento della maggioranza dei repubblicani alla Camera. Infine, ti ripasso la linea, Fox apre con una sorta di battuta in uno show televisivo: Trump ha fatto il verso al presidente Biden, che aveva suscitato molte polemiche baciando sulla nuca una sua collaboratrice in pubblico. Lui ha ripetuto questa scenetta e la Fox apre appunto il suo sito con queste immagini. E con questo ti restituisco la linea.
12: Grazie Gian Piero Gamaglia. Domattina, questa invece è l'apertura del Financial Times, il CEO di Google, DeepMind, Demis Hassabis, si fa da parte nell'ambito di una riorganizzazione del laboratorio di intelligenza artificiale. Il responsabile scientifico Jeff Dean lascia invece il gruppo per fondare una propria startup. Vediamo la Cina, l'agenzia Nuova Cina. La Cina sostiene che i paesi del sud del mondo i paesi del sud del mondo attraverso la tecnologia dell'intelligenza artificiale. È stato lanciato, ci dice l'agenzia, mercoledì dalle acque al largo della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, un razzo che ha immesso con successo in orbita due satelliti basati appunto sull'intelligenza artificiale. Qual è l'obiettivo? È quello di fornire servizi intelligenti di telerivelamento all'Uzbekistan e all'Indonesia in una missione che rappresenta, scrive la Nuova Cina, un ulteriore passo avanti degli sforzi del paese volti a potenziare il sud del mondo, questo attraverso l'intelligenza artificiale. Vediamo Times of India, che si occupa in apertura delle proteste nel Jharkhand. Una delegazione studentesca composta da 5 membri incontrerà oggi il governo di Soren. Gli studenti protestano, lo sapete, contro le presunte irregolarità negli esami di assunzione nello stato del Jharkhand. Hanno acconsentito, linea di principio, a tenere dei colloqui con il governo statale, questo a condizione che le discussioni si svolgano alla presenza dei media. La notizia è arrivata proprio mentre il Dipartimento di Investigazione Criminale ha arrestato altre 5 persone proprio in relazione alla presunta truffa nelle assunzioni, portandosi avanti con le indagini. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Partiamo dal Kyiv Independent. L'Ucraina vuole un pantheon nazionale per onorare i propri eroi. Ora deve decidere chi meriti di esservi inserito. Invece il Kyiv Post punta su Zelensky e il suo sollecitare la fornitura di missili intercettori, dopo che tutti i 28 missili sono passati indenni, causando però 17 vittime nella regione di Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha esortato dunque gli alleati, scrive il Kyiv Post, ad accelerare le forniture di missili intercettori per la difesa aerea, dopo che questa raffica di missili e droni russi ha causato appunto la morte di 17 persone nella regione della capitale. La TASS ci dice, cioè invece che le perdite dell'Ucraina dovute al blocco dei porti superano il miliardo di dollari. I principali porti commerciali dell'Ucraina, Odessa, Chermomorsk e Yuzhny, rimangono inattivi. Vediamo la stampa europea, partiamo dal Guardian: un drone a bordo esplosivi, con a bordo esplosivi in un aeroporto tedesco segna un nuovo livello di pericolo. Sono parole del ministro dell'Interno, gli investigatori stanno valutando l'incidente come parte di uno scenario di minaccia ibrida.

0: Vox nelle comunità autonome. I leader del Partito Popolare assicurano che rispetteranno la legge, nonostante siano contrari e nonostante gli accordi firmati. I bambini e i giovani stranieri hanno continuato ad arrivare nella penisola almeno fino a metà luglio, scrive El País. Andiamo in Medio Oriente. Jerusalem Post: Israele sferra ripetuti attacchi contro il Libano mentre si sentono esplosioni a Hormuz. Trump afferma di preferire una soluzione diplomatica con l'Iran. Intanto l'IDF intercetta per errore un missile alleato in Libano e gli Houthi dichiarano di aver attaccato petroliere saudite. Vediamo Arab News: due soldati israeliani e un libanese sono stati uccisi nel corso di violenti scontri scoppiati nel sud del Libano. L'esercito israeliano li ha identificati come il maggiore Harel Birenstock e il sergente maggiore Tamir Vaknin. In ultimo, Trump tramite il Washington Post, si occupa della frustrazione di Donald Trump riguardo appunto alla guerra contro l'Iran, esplosa la scorsa settimana a Camp David, quando il presidente ha chiesto spiegazioni a Pete Hegseth sulla grave carenza di missili americani. Lo riferiscono al quotidiano Washington Post due fonti informate. Secondo la CNN, invece, a causa del conflitto contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno usato quasi l'80% delle loro riserve. È un'analisi che Hegseth ha bollato come una fake news, ma secondo la ricostruzione appunto del Washington Post, venerdì scorso, a margine della riunione di governo a Camp David, Trump ha espresso su questo il suo disappunto. Abbiamo terminato. Il mio grazie a Iva Radice in regia. La linea torna in studio.
1: Radio Radicale 7:30, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7:35 invece, come ogni mattina, Stampa e Regime, oggi e come questa settimana a cura di Michele Lembo. E adesso invece un breve aggiornamento notizie, i temi della giornata, partendo dalla politica italiana con quello che è successo ieri alla Camera, caos dopo il no all'uso della chat del Mastro Carroccia, con le opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i telefonini. Bignami di Fratelli d'Italia invece attacca Scalfaro: scarcerò 300 mafiosi. Il Partito Democratico evoca il vilipendio. In serata la Camera ha poi approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo. E poi gli esteri. Alcuni dei temi che abbiamo sentito anche Spazio Transnazionale, li approfondiamo: paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto, la minaccia proprio all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina, un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo DHL, poi atterrato in sicurezza a Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Stanotte, intanto, tre morti nei raid russi su Kharkiv. Le forze armate russe hanno anche rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Sull'altro lato, invece, droni ucraini hanno colpito l'oblast di Yaroslavl in Russia. Nel dettaglio, l'obiettivo principale dell'attacco è stata la raffineria di petrolio Slavneft Janos, lo riporta il Kiev Independent. La struttura petrolifera si trova oltre 700 chilometri dall'Ucraina ed è la più grande della regione centrale, una delle cinque più grandi di tutta la Russia. Trump intanto ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media statunitensi. E poi ancora invece il Medio Oriente: l'Iran ha annunciato l'accordo con Mosca sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Intanto sempre sull'Iran, Trump smentisce la carenza di munizioni, parole da traditori. E invece, sempre sul territorio, una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman, secondo quanto riportato dall'Agenzia Britannica per le operazioni marittime commerciali, aggiungendo che la nave e il suo equipaggio sono illesi. L'agenzia ha precisato in un comunicato che l'incidente è avvenuto a circa 9 miglia nautiche a sud-est di Qumzar, in Oman, e che non sono stati segnalati danni.

0: ambientali. E come dicevamo, Trump invece ha smentito che le forze americane soffrano di carenza di munizioni, accusato di tradimento chi ha messo in giro queste voci. Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni, soprattutto di certi tipi. Inoltre, grandi quantità vengono prodotte e spedite negli Stati Uniti secondo necessità, ha scritto Trump su Truth. Poi ha proseguito, le aziende del settore della difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti e fabbriche nella storia del nostro paese. Gli spifferatori di queste dichiarazioni da traditori stanno venendo braccati, saranno richieste lunghe pene detentive, ha aggiunto il presidente americano. Il riferimento è all'articolo dell'NBC secondo cui durante un recente incontro a Camp David Trump avrebbe strigliato il segretario della difesa Pete Hegseth, accusandolo di avergli nascosto il reale stato delle scorte di munizioni statunitensi, che starebbe limitando le opzioni di Washington in Iran. Hegseth, a sua volta, hanno riferito fonti ben informate a NBC, avrebbe scaricato la responsabilità sul suo vice Stephen Feinberg. Trump torna intanto a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Rimanendo negli Stati Uniti, il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra propalla, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei e Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump, gridando al voto truccato. 7:35 e ora ci dedichiamo a Stampa e Regime a cura di Michele Lembo.
1: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Gabriele Rossi in redazione, Iva Radicev in regia. La giornata parlamentare di ieri è tema che guida, diciamo, i quotidiani di questa giornata, di cui vi diremo in questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Da una parte la bagarre in aula su Del Mastro, e questo per esempio il titolo del Corriere della Sera, è una giornata parlamentare questa su questo tema che i quotidiani approfondiscono, la Repubblica, i segreti di Del Mastro, ma l'altro momento parlamentare, quello sul Safe, Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa. E in particolare quest'altro momento parlamentare, e naturalmente Radio Radicale vi ha fatto seguire integralmente in diretta tutti questi lavori parlamentari di ieri, in particolare, ecco, quest'altra questione di cui si è occupata il Parlamento. Il mondo in guerra, per esempio, è il titolo che trovate a pagina 2 del giornale. Viene usato questo titolo per parlare appunto del via libera alla flessibilità su energia e difesa. Il governo, peraltro, mette al riparo anche la finanziaria 2027. Il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, ha avuto l'ok del Parlamento all'uso della clausola nazionale di salvaguardia. E questo momento parlamentare, però, ha, diciamo, agitato molto le acque nel cosiddetto campo largo. Oggi qualcuno parla anche di campo stretto. C'è appunto scontro in qualche modo su quello che è avvenuto alla Camera dei Deputati, campo largo spaccato sui fondi europei, così per esempio il Corriere della Sera, una mozione Filo Conte e arriva lo psicodramma nel PD, ne scrive Maria Teresa Meli. E vi leggeremo, appunto, ci sono diversi retroscena, vi leggeremo quello di Meli sul Corriere della Sera, ma ce ne sono anche su Repubblica, sugli altri quotidiani. Quartapelle, intervistata ancora sul Corriere della Sera, che spiega poi qual è stata questa dinamica, diciamo la condotta del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che sembra aver ingranato la quinta marcia o sesta, dipende appunto dalle abitudini che abbiamo, e per assumere in qualche modo una leadership all'interno del cosiddetto campo largo. Il polo europeista può farcela, scrive a questo punto Aldo Torchiaro, Aldo Torchiaro sul Riformista, perché sembra che a questo punto ci sia proprio, diciamo, una linea diversa. Ve ne parleremo appunto approfonditamente. Anche gli editoriali di Folli su Repubblica e Sorgi entrano nel merito, Sorgi sulla Stampa, su quello che sta accadendo. Le divisioni del campo largo sono fake, scrive Cerasa sul Foglio, perché dice appunto su Kiev la discussione c'è, sul resto purtroppo no. Gli argini sono saltati dal giustizialismo all'antisionismo. Il vero guaio del campo largo non è essere diviso, è essere molto poco sui temi che contano. Quindi questo è, diciamo, il ragionamento che fa il direttore del Foglio, Cerasa, lanciando, diciamo, il pallone ancora più in avanti, per usare un paragone di gergo calcistico. La situazione all'interno, oggi parleremo molto della politica italiana, la situazione all'interno invece delle forze di maggioranza, della coalizione di governo, della destra, del centrodestra, sembra navigare in acque più tranquille, almeno in queste ore. Si parla del patto d'autunno, di cui ricorderete i quotidiani e gli altri mezzi di informazione avevano parlato nei giorni scorsi. Il Sole 24 Ore ci racconta che sulle preferenze, ma questo lo fanno anche gli altri quotidiani, vi appunto daremo conto anche di questo, si è arrivati a un accordo, quindi ci sarà una strada, diciamo, da percorrere nell'ambito di un accordo che sarebbe stato raggiunto, ma continua ad agitare le acque il fantasma Vannacci da quest'altra parte dello schieramento politico italiano. In particolare oggi poi cercheremo di tirare un filo su quello che è il tema della politica sui social online, il luogo dove in realtà la politica forse oggi si costruisce in qualche modo, almeno forse più fuori d'Italia, dove certi strumenti vengono utilizzati di più, ma anche da noi, se si vanno a vedere i dati, molti si documentano o quantomeno apprendono le notizie in prima battuta su questi supporti, poi magari alcuni approfondiscono e altri invece, ma anche per esigenze di tempo, si fermano. A parlare di quello che accade online, in particolare su quello che accade nei gruppi che sostengono Vannacci, il Corriere della Sera con un approfondimento di Stella, e inseguendo il tema dei social arriveremo anche a toccare nella giornata di oggi, in questo giovedì 6 agosto, ancora la questione Ceuta, perché sul giornale trovate un approfondimento che ci anticipa alcune delle questioni che sono al vaglio degli inquirenti per quello che è avvenuto nelle ore della crisi di Ceuta, chiedo scusa, ho detto ancora una volta Ceuta, ma Ceuta, la pronuncia spagnola. Secondo queste indagini ci sarebbe stato un tam-tam sui social e si sta cercando di capire quali sono i profili che hanno cominciato a diffondere l'idea di questa, diciamo, questo spostamento in massa che alcuni hanno chiamato invasione. Ci sono profili che non sembrano verificati e che non sembrano risiedere in Marocco. Molto difficile, come al solito, capire bene queste questioni, ma oggi trovate qualcosa sul giornale, vi leggeremo appunto questo articolo. L'altra questione che riguarda anche la giornata che abbiamo davanti e di cui Radio Radicale poi vi terrà conto, cioè attesa sull'audizione che dovrebbe esserci in giornata, anche se poi oggi ci saranno votazioni, quindi è possibile che ci sarà uno slittamento sugli orari, ma vedremo poi nel corso della giornata come andranno le cose. C'è attesa sull'audizione che l'ex premier Giuseppe Conte, appunto protagonista anche del dibattito politico all'interno del Campo Largo, come vi abbiamo detto, audizione che dovrebbe esserci oggi in commissione Covid. E oggi il giornale titola con una questione che ci riporta alcuni momenti davvero complicati della stagione che tutti abbiamo vissuto, la stagione del Covid, in particolare le prime fasi, la questione della missione Russia, Russia with love, from Russia with love. Oggi il giornale torna su queste questioni con un titolo che già spiega qualcosa: Covid, Conte nel mirino della NATO. E qui si evocano anche i nomi protagonisti della discussione del conflitto che c'è anche oggi, naturalmente su altri temi, ma sarà un caso, ma i fronti sono ancora quelli. Per quello che riguarda, ancora torniamo al cosiddetto Campo Largo, c'è un interessante intervento di Walter Veltroni sul Corriere della Sera, perché Veltroni interviene con un editoriale, un articolo, insomma, che trovate nella posizione diciamo tradizionale di massima evidenza per gli editoriali sul Corriere della Sera, cioè guardando la prima pagina sulla sinistra, il dialogo che serve, e tocca diverse questioni. Walter Veltroni ripercorre anche la storia recente del nostro paese, che Walter Veltroni conosce molto molto molto bene, e la racconta anche con abilità spesso nei suoi interventi. Oggi parla del dialogo che serve, in particolare fa un accenno anche alla prospettiva della prossima elezione del Presidente della Repubblica. Vi leggeremo in particolare questo passaggio perché è un argomento che torna e vedremo qual è il punto di vista di Veltroni. Ma c'è un altro argomento con il quale invece apriremo la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina, che è il tema giustizia, perché anche questo argomento divide e diciamo suscita anche sentimenti di amarezza per chi ha diciamo avuto o ha una militanza nel campo della sinistra italiana, perché è stata approvata la legge che istituisce la giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari. Oggi per esempio sul Corriere della Sera trovate un'intervista a Gaia Tortora, che appunto ricorda come i partiti di centro-sinistra siano stati pavidi sulle vittime degli errori giudiziari, che ricordiamo si sono astenuti su questo tema. È uno schiaffo non solo a papà, dice Gaia Tortora, intervistata da Alessandra Arachi. Apriremo su questo, perché appunto forse è un po' anche il tema evocato da Cerasa, le divisioni del Campo Largo sulla giustizia, appunto cedimento secondo alcuni analisti, per esempio sul Dubbio trovate questo ragionamento, anche su questa questione che poteva essere, viene ricordato per esempio da Oliviero Mazza, poteva essere anche diciamo il tentativo per quest'area abbastanza indefinita di seguire le parole di Giuliano Vassalli, ma appunto Vassalli socialista di un'altra stagione della politica italiana, diciamo forse lasciato da parte da questa traiettoria di questa stagione, una stagione che dice Travaglio sul Fatto Quotidiano, appunto sostenendo poi anche sostanzialmente, se capisco bene, ma forse no, quello che sta avvenendo nel campo largo, dice non è Miss Italia, dice Travaglio, questo è un gioco per altra caratura di persone, se capisco il suo ragionamento, quindi oggi si va in un'altra direzione là, diciamo, se volete approfondire questo ragionamento così come lo propone Travaglio, andate a prendere il Fatto Quotidiano, non è Miss Italia. A parlare di quello che avviene nel mondo della giustizia, perché il Dubbio ci dice che è arrivata un'altra fatwa delle toghe sulla riforma della Corte dei Conti, ci risiamo, trovate un'intervista al vice ministro Sisto sul Sole, vi leggeremo anche qualcosa su questo. C'è preoccupazione per quello che riguarda poi lo scenario internazionale. Oggi ancora, diciamo, dagli Stati Uniti arriva un altro annuncio altisonante: finalmente abbiamo trovato l'accordo, anche oggi abbiamo trovato l'accordo su Hormuz, poi vedremo quello che succederà nelle prossime ore. Approfondimenti per quello che riguarda lo scenario cosiddetto geopolitico delle nuove rotte, e in particolare un ragionamento che mette in chiaro quello che in realtà non sta avvenendo, ma è già avvenuto. Siamo su nuove rotte. Hormuz è un luogo che probabilmente non sarà, almeno con gli equilibri che sembrano ormai consolidarsi, non sarà un luogo dove c'è una libera circolazione delle merci. Ci sono delle nuove rotte, a parlarne il Messaggero a pagina 4. Altro argomento che agita gli Stati Uniti è l'esito delle elezioni in Michigan, con appunto la vittoria di quello che il Corriere della Sera definisce un propal, El Sayed, e ci sono diversi interventi su questa vittoria. C'è diciamo chi apprezza molto El Sayed vince le primarie in Michigan, e c'è una foto che ritrae El Sayed tra Bernie Sanders e Alexandra Ocasio-Cortez, e chi ha seguito un po' la politica statunitense negli ultimi anni sa che appunto entrambi sono i leader diciamo della parte più a sinistra, diciamo così, del mondo democratico o statunitense. A cercare di tracciare un quadro su quello che avviene con questa affermazione, Molinari, che avete sentito anche poco fa da Radio Radicale sulla Stampa, pagina 23, che leggeremo. Queste le questioni, preoccupa quello che sta accadendo in Ucraina, perché l'Ucraina è a corto di armi anche per le scelte di Donald Trump questi ultimi tempi, morti 17 negli ultimi attacchi, che ci hanno mostrato come al solito anche la solita strategia russa che abbiamo visto in altri luoghi fin dall'inizio degli anni 2000, a partire dalla Cecenia, cioè con un uso diciamo delle rappresaglie contro i civili. Oggi qualcuno interviene su questo, e il drone che è arrivato a Lipsia, giallo del drone bomba, si parla di attacco ibrido, ma questo diciamo a poco di ibrido, perché però ecco, insomma, continuano, perché non vengono poi rivendicati questi attacchi, ma ancora una volta siamo a quello che scrive il Foglio a proposito di quello che sta avvenendo da noi, forse diciamo Putin è tra noi in qualche modo con questi attacchi definiti ibridi. Chiuderemo con uno sguardo a quello che sta avvenendo in Cina, e ritroveremo con un articolo che trovate sul Foglio parole, nomi che chi ascoltava Radio Radicale e ascoltava gli interventi, i ragionamenti di Marco Pannella ogni tanto sentiva evocare i fallo Falun Gong e quello che avviene in merito alla vicenda del Dalai Lama, con il quale Marco Pannella aveva un rapporto profondo di confidenza anche personale. Oggi il Foglio ci racconta quello che il governo cinese vuole fare, un governo diciamo fondato sul materialismo comunista, materialismo marxista, che però vuole intervenire per quello che riguarda la designazione della prossima reincarnazione, un paradosso che ci racconta però una realtà che forse si sta allargando, ma naturalmente queste sono considerazioni che saranno fatte con il tempo e con gli eventi. Apriamo la rassegna stampa di Radio Vaticana di questa mattina col tema giustizia, e lo facciamo appunto con la questione di cui vi abbiamo detto. Vi leggiamo il titolo del Dubbio, qualche passaggio di un'intervista a Tullio Morello, che è figlio di Michele, toccato CSM. Mio padre assolse Tortora, racconta sul Dubbio, da giudice plaudo alla legge sugli errori dei magistrati. È interessante questo intervento perché, spiega Simona Fusco, sul Dubbio c'è un magistrato che non vede nella giornata dedicata alle vittime degli errori giudiziari un processo alla magistratura. E non è un magistrato qualsiasi, si tratta di Tullio Morello, consigliere del CSM, figlio di Michele Morello, magistrato che nel 1986 ribaltò una delle più clamorose ingiustizie nella storia della magistratura italiana, quella che segnò Enzo Tortora. Per il consigliere Morello le vittime degli errori giudiziari meritano rispetto incondizionato. La intervista prosegue all'interno, e ci arriviamo subito. Per Morello, appunto, questo non è uno schiaffo alle toghe, si tratta sempre di persone, le vittime degli errori giudiziari, di persone che hanno pagato un prezzo alla convivenza civile non dovuto, e si augura che la memoria si allarghi anche oltre il caso Tortora, cioè pure ai morti di carcere per suicidio e non detenuti operatori di polizia penitenziaria. Ecco, ho dimenticato di dirvi che oggi diversi quotidiani, a partire dall'Avvenire, di cui vi leggeremo qualcosa tra poco, riportano dei dati del nuovo rapporto Antigone, celle d'afflizione, la situazione delle carceri, di cui Radio Radicale vi sta dando conto con l'iniziativa del Partito Radicale, quella che, come ha spiegato Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale, nella ultima intervista che ritrovate sul sito di Radio Radicale, non si tratta di un'emergenza, perché sono davvero anni, se non decenni, che la situazione delle carceri italiane è davvero drammatica, e lo nota anche il giudice intervistato sul Dubbio, cui vi rimandiamo. Ma forse interessante anche segnalare, perché appunto potete leggerla integralmente, l'intervista a Gaia Tortora che trovate sul Corriere della Sera. Vergognoso, è stato vergognoso il voto delle opposizioni, o meglio il voto di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che si sono astenuti. Avrei preferito un voto contrario, a questo punto astenersi è da pavidi, e poi ancora peggio sentire le dichiarazioni di voto. Chiede Alessandra Rachi per il Partito Democratico, in aula ha dichiarato Rachele Scarpa, ha detto che il provvedimento non ha avuto un vero confronto in commissione. Risponde Gaia Tortora: veramente, io ricordo un'audizione in commissione per l'istituzione di questa giornata di Giuseppe Santalucia, era ancora presidente della ANM. Scarpa però ha detto che il PD non ha approvato il modo in cui questo provvedimento è stato portato in aula senza relatore. La legge è semplice, dice Gaia Tortora, viene istituita la giornata nazionale per le vittime degli errori giudiziari. E poi nell'intervista viene ricordato anche il giorno, la data scelta, la data per la giornata, 17 giugno, giorno dell'arresto di suo padre Enzo nel 1983. Ricorda appunto, poi 4 anni dopo, la Cassazione confermò la sentenza della Corte d'Appello, assoluzione con formula piena. Questo è un errore giudiziario, un errore che fece clamore. Insomma, trovate questa intervista a pagina 5 del Corriere della Sera, anche sul giornale, a pagina 8. Troviamo qualcosa. Ho segnato male, non è a pagina 8, ma invece ci tenevo a segnalarvi l'altra questione che riguarda appunto le carceri. E prendiamo l'Avvenire. Il rapporto di Antigone evidenzia le criticità, effetto di inasprimento delle pene e mancati interventi. Peggiora la situazione delle carceri per il sovraffollamento e il caldo che non dà tregua. I detenuti sono saliti a 64.741 a fronte di 46.343 posti e mancano anche 4.000 agenti. Ecco, prendete l'Avvenire se volete approfondire questi dati, come facciamo poi sempre da Radio Radicale, anche su Repubblica e Stampa, segnalazioni su questo. Per quello che riguarda invece la questione della riforma della Corte dei Conti, rimaniamo sul dubbio, a pagina 8, ci arrivo subito. Gennaro Grimolizzi spiega. Pure l'ANM in campo contro la riforma della Corte dei Conti, la solita anomalia. L'allarme lanciato dall'ANM all'indomani dell'approvazione di esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che riforma la Corte dei Conti e che soprattutto rivede la responsabilità per danno erariale appare eccessivo, dice Grimolizzi. Secondo l'ANM, la riforma della Corte dei Conti mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura contabile, in quanto pericolosa per la tutela dei diritti dei cittadini. Il sindacato dei magistrati ordinari, giurisdizione del tutto separata rispetto a quella contabile, basta ricordare che quest'ultima ricade sotto la competenza di Palazzo Chigi e non di Via Reluna, è preoccupato per questa ennesima forzatura di governo che continua a evitare ogni dialogo con la magistratura. Così a pagina 8 del Dubbio viene spiegata questa questione. Se volete invece la voce del governo su questo, prendete il Corriere del Sole 24 Ore, chiedo scusa, a pagina 2. Francesco Paolo Sisto, vice ministro della giustizia, spiega gli obiettivi del DDL approvato in CDM: nessun arretramento sul caporalato, la riforma non deresponsabilizza il committente, no a doppioni con il processo penale, iter veloce per l'ok in Parlamento. Il DLGS 231 del 2001 non deve essere un doppione del processo penale. Francesco Paolo Sisto, intervistato da Ivan Cimmarusti, parte da questa questione, dal nodo che ha spinto il governo a rimettere mano alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, a riscriverne l'impianto. Il disegno di legge ha ottenuto martedì via libera del Consiglio dei Ministri nell'ultima riunione prima della pausa estiva. In questa intervista il Vice Ministro ricostruisce la genesi della riforma, passaggi decisivi e la linea che ha guidato la struttura. Leggiamo la parte in cui si spiega perché il governo ha deciso di riscrivere proprio ora questa norma. È un'urgenza manetuntiva, che nasce da 25 anni di esperienza applicativa, dall'esame attento delle questioni controverse, mantenendo ferma la filosofia di fondo del provvedimento di base. Non deve essere questo un doppione del processo penale. Sono state individuate le principali criticità, tra cui per esempio la scarsa applicazione in sede giudiziaria, l'incertezza nella valutazione dell'idoneità dei modelli, il presupposto dell'elusione fraudolenta, il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio, la mancanza di considerazione delle dimensioni dell'impresa. insomma altri particolari che potete trovare sul Sole 24 Ore a pagina 2. Sulla questione giustizia ci torneremo, ma lo faremo con l'argomento delle divisioni del campo largo, perché a questo punto entriamo nel merito della giornata parlamentare di ieri. Sul caso del Mastro vi segnaliamo appunto le aperture dei quotidiani di cui vi abbiamo detto, ma forse è più utile dal punto di vista della rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale approfondire l'altra questione, cioè il via libera alla flessibilità su energia e difesa per quello che è avvenuto. Potete prendere il giornale a pagina 2, in cui c'è anche una grafica che spiega come funzionano i fondi SAFE. Via libera del Parlamento alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministero del Ministro dell'Economia Giorgetti segna un passaggio politico fondamentale per gli investimenti di difesa e politiche energetiche, garantendo contestualmente la tenuta dei conti pubblici, dice il giornale Gianmaria De Francesco. In particolare, la sessione per la manovra 27 potrà iniziare in autunno senza problemi animo legati alla necessità di questo tipo di interventi. Sia Montecitorio e Palazzo Madama infatti hanno approvato l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per questi due capitoli di spesa. Giorgetti ha infatti ricordato l'instabile cornice geopolitica globale, lo shock energetico causato dalla crisi in Medio Oriente, gli altri temi. Il cuore della richiesta che l'Italia presenterà a Bruxelles riguarda la flessibilità su difesa ed energia per l'1,5% del PIL nel triennio 26-28. Così sul giornale. Sul Corriere della Sera, peraltro, ricordando queste questioni, energia e difesa, l'Italia chiede all'UE di spendere 36 miliardi in 3 anni. Si ricorda pure, c'è una grafica interessante, i conti pubblici in Italia, il rapporto debito pubblico PIL in percentuale siamo al 137,1% dopo il picco del 2022 in cui eravamo vicini al 160%, oggi siamo a questa cifra. Si parla di 36 miliardi di euro la somma richiesta da Roma come flessibilità, 22 miliardi per la difesa, 14 per l'energia. La condotta del governo, che ha riportato in qualche modo questo rapporto, che comunque è sempre molto alto, a una cifra un po' più bassa, Corriere della Sera propone una grafica su questo. Per un punto sulla vicenda, anche il Messaggero, non l'1,5% del PIL ogni anno per finanziare soltanto le spese di difesa, ma un 1,5% cumulato su un arco di 3 anni che include anche il massimo di flessibilità concessa sull'energia, uno spazio di bilancio da 36 miliardi circa. Anche qui la giornata viene riassunta da Andrea Pira: governo chiede a Bruxelles flessibilità su energia e difesa, grafiche e approfondimenti li trovate un po' su tutti i giornali. Che cosa ha prodotto questo passaggio? Ha prodotto uno psicodramma, dice Maria Teresa Meli, nel Partito Democratico e nell'area del cosiddetto campo largo. Prendiamo Meli a pagina 7 del Corriere della Sera per approfondire questa questione. Psicodramma del PD: dalla rabbia dei riformisti per la risoluzione filo Conte al salvataggio che è arrivato last minute, ma i Dem si spaccano, evitano il voto su un testo comune grazie al regolamento. scrive Meli, vedere il solitamente flemmatico Lorenzo Guerini scaldarsi è stato un evento raro, ma ieri il presidente del Copasir ha fatto ricorso a tutte le sue capacità di autocontrollo per non alzare la voce, o meglio, per non alzarla più di tanto. Prima un colloquio con Elly Schlein, poi uno ancor più burrascoso in pieno transatlantico con la capogruppo Chiara Braga, quindi un faccia a faccia di poco teso con il responsabile esteri Peppe Provenzano. A tutti i leader dei riformisti Dem ripete lo stesso concetto, aperte virgolette, ma avete letto bene quello che avete sottoscritto? È una cosa invotabile, chiuse le virgolette. Alla fine Guerini si siede su un divanetto di Montecitorio per smaltire l'arrabbiatura, insieme a Piero Fassino, Filippo Sensi, Simona Malpezzi e Lia Quartaperle, che mormora: Conte vuole mangiarsi il PD in un solo boccone e gli altri assentono mesti. Forse è questa, diciamo, la situazione che in qualche modo evoca Travaglio oggi. È un gioco duro quello che si sta vedendo in atto. Prosegue Meli sul Corriere della Sera: la risoluzione che chiedeva lo stop a tutte le spese per la difesa, grazie a un cavillo parlamentare al quale la dirigenza Dem non si è opposta, anzi, non viene sottoposta a scrutinio, ma la spaccatura resta, nonostante Schlein abbia spiegato a tutti, aperte virgolette, guardate che non è vero come dite voi che questo testo è la vittoria di Conte, è la nostra linea, la mia, chiuse le virgolette. Provenzano, cercando di dar manforte alla leader, afferma: voi non avete visto il testo che ci ha mandato Conte, era una roba pazzesca, lo abbiamo cambiato, di più non potevamo fare. E forse questa frase, che viene riportata in un retroscena, quindi andrà verificato tutto questo, però ecco, cioè, il gioco sarà questo, cioè di più non si poteva fare, quindi diciamo che l'influenza, il peso politico del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, forse è questo oggi, i Dem, come li chiamiamo negli ultimi tempi, dovrebbero avere più peso, almeno dal punto di vista delle percentuali. Ma forse la situazione è questa, prosegue Meli, ma secondo i riformisti quel di più è come si poteva fare, se si poteva fare, per marcare la differenza, visto che la risoluzione non si è più votata, come in un gioco delle tre carte, ha ironizzato Pina Picerno. La minoranza chiede ai colleghi dell'altra opposizione di sollecitare la votazione dei loro testi per parti separate, così i riformisti, al contrario del resto del PD, possono esprimere un voto a favore del SAFE contenuto nella risoluzione di Italia Viva e Più Europa e astenersi sul documento di azione. Schlein, che attraversa il transatlantico a grandi falcate, dribblando i giornalisti, rassicura i suoi che temono di aver fornito un assist a Conte. Non ha affatto vinto, anzi è venuto sulle nostre posizioni, tant'è vero che sul SAFE, al contrario di quello che voleva lui, non c'è scritto nulla. Poi prosegue la retroscena di Meli, noi lo riprendiamo un po' più avanti. Quel che è avvenuto, benché al PD siano abituati a fare spesso e volentieri finta di niente, lascerà il segno. Nel dopo voto Conte si concede ai giornalisti, sorrisi, chiacchiere con Schlein si incrociano per caso, ma il feeling tra i due non c'è mai stato e continua a latitare, dice Meli. Il leader del Movimento 5 Stelle però cerca di non tirare troppo la corda ed evita di infierire sull'alleato. A un certo punto un cronista gli chiede se rinuncerebbe alle primarie per scegliere un federatore. Conte risponde indicando Schlein che passa davanti a lui senza salutare nessuno. A lei l'avete chiesto? Dice Conte. Interrogativo buttato lì per prendere tempo, perché è noto che la segretaria del PD non vuol sentire parlare di federatori, garanti e quant'altro. Lo si fa presente all'ex premier, che scuote le spalle e replica: allora basta che uno non accetti che il meccanismo si blocca. È un meccanismo che, par di capire, Conte sarebbe propenso ad accettare per non fare le primarie, ma questa è un'altra puntata, l'ennesima, della telenovela che ha per protagonisti l'ex premier, la segretaria PD, che potrebbe a breve arricchirsi di un personaggio in più, la sindaca di Genova, Silvia Salis, sollecitata da più parti a scendere in lizza. Puntini, puntini, puntini, vedremo nelle prossime puntate di questo psicodramma. Noi non coinvolti, dico no al metodo dei 5 Stelle. Quartapelle, Lia Quartapelle, intervistata sulla stessa pagina ancora da Maria Teresa Melli. Trovate questa intervista a pagina 7. Lia Quartapelle, la risoluzione PD Movimento 5 Stelle a VS non è stata sottoposta al voto, ma voi riformisti comunque non l'avreste votata. E quella del campo stretto era un insieme di facili slogan, non una proposta di governo alternativa alla destra. E tralascio la questione del metodo, ossia abbiamo letto quel testo sulle agenzie, dice Quartapelle. Non siamo mai stati coinvolti. Spero almeno che la giornata di oggi sia servita a capire che nella coalizione di centrosinistra vanno sciolti i nodi di fondo prima di andare avanti nella costruzione di una coalizione. Campo stretto, lei dice l'intervistatrice, ma finora è l'unico campo che c'è. Risposta: quello a cui abbiamo assistito con questa risoluzione è un esempio del metodo spregiudicato adottato dal Movimento 5 Stelle, che non solo ha messo in difficoltà il PD, ma soprattutto ha ristretto i confini di una futura alleanza. Italia Viva e Più Europa, per esempio, sono rimaste fuori da quell'accordo, un accordo dal quale, secondo me, non bisognerebbe escludere Carlo Calenda. A quanto pare, dice l'intervistatrice, i termini dell'accordo li decide Conte, come dimostra quella risoluzione. Risposta di Quartapelle: non penso che si debba proseguire così. Conte è contrario all'Europa per le ragioni sbagliate. Io critico invece l'atteggiamento indecente di Giorgia Meloni contro la Spagna, eccetera, eccetera. Ma insomma, avete potuto capire da questi passaggi che la situazione è questa, diciamo, all'interno del campo largo, e a farsi molte domande su questa situazione, appunto, Fatto Quotidiano, trovate il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare, naturalmente maschi come sempre. Però se volete analizzare più da vicino le ragioni di questo che appare un conflitto politico sostanziale, potete prendere ad esempio Folli sulla Repubblica, dice: PD 5 Stelle, i temi esteri sono un nodo non rinviabile. All'indomani degli ultimi episodi, scrive Folli, occorre parecchio ottimismo per credere che sulla politica estera il centrosinistra possa un giorno presentarsi coeso. Come immaginare che PD e Movimento 5 Stelle riescano a trovare un accordo mai realmente cercato in questi mesi? Tutto quasi si può fare sul piano retorico, cioè in un gioco di parole, ma la politica estera e oggi di difesa è forse l'unico terreno dove è tradizione che sia necessaria la serietà, dice Folli, è quella che manca. Ieri il partito della Lichlein ha seriamente rischiato una lacerazione. Il gruppo dei cosiddetti riformisti, legati a un'idea del PD collocato in modo stabile nella cornice occidentale, quindi favorevole alle spese militari, era pronto a non votare questa mozione. E il testo, dice Folli poco più avanti, fotografava l'asse a sinistra Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, e non avrebbe avuto effetti sulla linea italiana che è espressa dalla maggioranza meloniana, ma sul piano politico il peso era rilevante. Il distacco del gruppo riformista, per quanto poco numeroso, avrebbe sancito una rottura storica. Prosegue il ragionamento di Folli. Se volete potete prendere Torchiaro, che a questo punto mi pare di capire che inviti a consumarla questa frattura. Ucraina, difesa europea, immigrazione, giustizia, i nodi vengono al pettine, dice: l'iperattivismo agostano di Conte ci ricorda che le elezioni si fanno vicine, e ancora più vicina, stavolta quasi udibile, quella voce dall'accento russo che sembra provenire dalla buchetta del suggeritore. I progressisti hanno un problema intanto nel capire cosa significa essere progressisti oggi, questo magari poi ma torno a leggere, poi nel definire qual è il loro perimetro programmatico, fino a dove possano spingersi i desiderata di Conte e quelli di Schlein. Insomma, poi i riformisti insorgono all'interno, pure un intervento di Fassino, deputato del Partito Democratico, che dice sull'Ucraina e difesa europea sono inaccettabili queste ambiguità, e Fassino come sempre sostanzia il suo ragionamento con i fatti. Se si unissero, dice a un certo punto Torchiaro, questi gruppi da riformisti, altri europeisti, dice, avrebbero il 10-12%, ma appunto qui come al solito queste somme non sono poi spesso confermate dai fatti, ma vedremo cosa succederà. Sulla incognita e sulle questioni che sono sul tavolo relativamente alle primarie, trovate anche un importante intervento di Stefano Ceccanti sul Quotidiano Nazionale. Ma per andare rapidamente alle altre questioni, ecco, sul suggeritore russo, forse possiamo prendere Caruso. Ecco il bollettino di questo tempo infame, Caruso sul Foglio, Feccia, Cappi, una maggioranza sequestrata da Claudio Borghi e un'opposizione sottomessa a Giuseppe Conte, Putin è tra noi. Appunto Giorgetti chiede l'attivazione della NEC, la clausola di salvaguardia, solo al mondo con Federico Freni e il ministro Foti, mentre il PD si riduce a un enclave del Movimento 5 Stelle, la Ceuta di Ricciardi che fa l'elogio della Cina. Poi, insomma, queste prime righe sono molto, diciamo, dure, molto chiare per capire anche il clima che si respira, secondo alcune letture. Del Cappio agitato alla Camera un'altra volta, 33 anni di distanza, per chi ha qualche capello e anche bianco si ricorderà appunto questo episodio di più di 30 anni fa, lo fa Ceccarelli. Su Repubblica vi diremo qualcosa quando parleremo anche di quello che sta avvenendo dall'altra parte, ma appunto se volete sulle scelte del campo largo oggi trovate anche, diciamo, una protagonista di una stagione che pensavamo ormai aver lasciato alle spalle, Virginia Raggi, sul Fatto Quotidiano, intervistata da Luca De Carolis. Ora il PD deve scegliere, dice Raggi, da quale parte stare. La linea di demarcazione è tra bellicisti e pacifisti. Ecco qua. Trovate l'intervista a pagina 5 sul Fatto Quotidiano. Veltroni, vi segnaliamo a chiusura di quello che è appunto di quelli che sono i temi che agitano il cosiddetto campo largo. Veltroni, con il solito, diciamo, la solita generosità, come dire, invece cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo e dice il dialogo che serve. Che servirebbe oggi, a pagina 24, editoriale, appunto, ripercorre alcuni passaggi fondamentali della storia recente del nostro paese. Venendo alle cose vicine, dice Walter Veltroni, parlo dell'anomalia di quello che è accaduto in un Parlamento e per due volte non è riuscito a trovare l'intesa per eleggere il capo dello Stato negli ultimi anni, con l'effetto che a fronte di una previsione costituzionale di un mandato di 7 anni, dopo i 9 di Napolitano e alla fine dell'esperienza di Sergio Mattarella, noi avremmo avuto per 23 anni solo 2 persone, per fortuna quelle persone alla guida della nostra Repubblica, dice Veltroni. Dalla farsa tragica dei 101 fino al blocco dell'ultima volta, l'assenza di ogni terreno di dialogo istituzionale ha impedito che si trovasse per il Quirinale, come sarebbe dovere, dice Veltroni, personalità capaci di essere espressione non di uno spirito di parte, ma di una responsabilità comune di fronte agli italiani. E il paradosso estremo è che partiti appartenenti a schieramenti diversi in aspro conflitto non sono mai riusciti a dialogare sulle regole del gioco per definirle insieme, ma sono stati capaci di spartirsi ministeri e sottosegretariati in governi a dir poco eterogenei, sostenuti in un clima, questo sì, consociativo. Sono convinto, dice Walter Veltroni, che un saldo impianto della democrazia faccia scegliere ai cittadini il governo della nazione in un clima in cui i due schieramenti principali dialogano e cercano intese sulle regole del gioco della democrazia. Distinzione programmatica e collaborazione istituzionale, non il contrario. Primo passo di un clima diverso sarebbe l'impegno delle due parti, ben prima del prossimo voto, a garantire che nella prossima legislatura uno dei due rami del Parlamento e le commissioni di garanzia come antimafia saranno guidate da esponenti dell'opposizione. Sarebbe bello. È così difficile? Chiede in chiusura. E questo è l'invito che trovate di Walter Veltroni sul Corriere della Sera. Altri retroscena a cui vi rimandiamo, perché adesso, diciamo, sul protagonismo di Conte ci spostiamo alla giornata, che forse oggi l'ex premier si troverà comunque ad affrontare, e vi leggiamo quello che scrive il giornale, che ci riporta ai giorni difficili della pandemia. Chi sta con il nemico, dice il giornale. Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia, scrive Felice Manti, l'Italia fece accordi sulle mascherine con la Russia e la Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale, piano antidisastri, scattato solo dopo 3 mesi. Prendiamo pagina 8, questo intervento che comincia in prima pagina. Davvero qualcuno a sinistra pensa che il Giuseppi, e si usa sempre questa, comunque contrario alle armi sull'Ucraina, sia diverso dal premier in pandemia? E qui naturalmente dal giornale si cerca di calcare la mano su queste questioni, che però, diciamo, vanno conosciute, quantomeno approfondite. Lo scoprirà oggi quando Giuseppe Conte sarà sentito in commissione Covid dopo il voto di Montecitorio, in una seduta che si annuncia a fiume. Come ha ricostruito il giornale, l'ex premier ha trattato con Mosca e Pechino senza avvisare la NATO. Il 21 marzo del 2020, lo dicono documenti e articoli di stampa del tempo, c'è la telefonata tra l'allora ministro della difesa Lorenzo Guerini del PD e l'omologo russo Sergei Shoigu. Poi l'interlocuzione diventa diretta tra Palazzo Chigi e il Cremlino. Il 23 marzo all'aeroporto NATO di Pratica di Mare atterrano gli 11 aerei russi di From Russia with Love, sembra quasi, diretti nella Bergamasca con a bordo 30 medici, una settantina di militari, mascherine e materiale sanitario, il cui inventario sarà curato dal commissario all'emergenza Domenico Arcuri. In cambio, col DNA di due russi contagiati, Mosca farà il vaccino Sputnik, mai autorizzato da EMA. E come se non bastasse, il giorno dopo sbarcano altre mascherine da Pechino. Ad attendere lo sdoganamento c'è il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che esalta via Facebook e sui TG la generosità cinese. Ma secondo quanto è in grado di anticipare il giornale, scrive Manti, in esclusiva, è in quel frangente che il quartier generale della NATO mette al corrente il Viminale della sua irritazione per non essere stato né informato né coinvolto, chiedendo di essere messo immediatamente in contatto con la struttura commissariale. L'Italia avrebbe dovuto richiedere già a gennaio 2020 l'attivazione del meccanismo NATO di risposta ai disastri del protocollo previsto, che nel frattempo aiutava altri paesi europei a loro richiesta. a un meccanismo di solidarietà regolato dal diritto internazionale, Conte ha preferito accordi informali e segreti con due paesi nemici dell'Occidente, insomma, ma comunque su posizioni molto molto lontane, questo sì, ed è solo il 26 marzo 2020, senza dirlo agli italiani, che l'Italia sarà costretta a chiedere aiuto alla NATO. Spiegherà perché? Peraltro, poco più di un mese prima, Conte aveva già dimostrato di avere più a cuore gli interessi della Cina che la nostra salute, regalando a Pechino, tramite la Farnesina, 18 milioni di tonnellate di PI, all'insaputa della task force. Qui poi anche le altre questioni. E non vi è ricordato il fatto che poi... un paio d'anni dopo emerse appunto che insieme all'irritazione ci fu anche l'intervento. Adesso non so se Manti non lo ricorda, perché in qualche modo le questioni sono state smentite, quindi a quel punto magari sto dicendo una cosa scorretta, ma poi la verificheremo. Ma ci fu anche l'irritazione perché tra i componenti della missione From Russia with Love c'erano anche delle persone che avevano un ruolo nei servizi di informazione russi e che volevano in qualche modo avvicinarsi alla base di Aviano. Ricorderete questa questione? Non so se Manti non la evoca perché forse è connessa ad altre questioni o perché ci sono delle novità che a me sfuggono. Comunque queste questioni ci riportano ancora una volta allo snodo dei giorni difficilissimi dell'emergenza che la Commissione Covid in

qui si ricostruisce a pagina 7, ecco, chiedo scusa, si ricostruisce un po' la giornata, e si parla della bagarre, ecco, che c'è stata in aula, e si riporta anche l'appuntamento di cui vi abbiamo detto. Ma vediamo se è possibile recuperare l'articolo di Aiello. Eccolo qui, a pagina 6, ecco, chiedo scusa. Conte punta ai voti dei cattolici e CGIL. Ecco, qui viene interpretato il ruolo di Conte da un altro punto di vista più politico. Le primarie le vuole Giuseppe Conte, e il no al riarmo, il sì alla pace, il fermiamo l'escalation in Ucraina, negli altri teatri, secondo Aiello, è il format che l'ex premier ha scelto per la competizione nei gazebo e per tutte le sue uscite pubbliche, quella la festa di questi giorni, eccetera. Conte vuole diventare, lo si è visto molto chiaramente anche alla Camera ieri, il leader dei pacifisti italiani, il simbolo della stanchezza popolare e trasversale verso la guerra in Ucraina, perché insomma, meglio una pace, qualunque pace, piuttosto che un conflitto senza fine. Non la pensano così la stragrande maggioranza degli italiani? Questa è la domanda retorica che Conte fa a se stesso e ai suoi interlocutori. Appena pronuncia su qualsiasi palco la parola pace, è caduto a capalbio anche, fa scattare l'ovazione. Il pacifismo è la sua arma vincente, almeno secondo l'ex premier, molto determinato a tornare a Palazzo Chigi. Questa è la questione, secondo Aiello. Schlein e Meloni permettendo, e attenzione, questa non è solo una postura propagandistica per pescare random nel popolo di sinistra, stanchissimi di ogni guerra. Dunque, il pacifismo, il leader stellato, c'è una sensibilità che viene da lontano. Poi qui si parla appunto addirittura degli accordi di Helsinki del 75. Ma un riferimento sembrerebbe quello del cardinale Achille Silvestrini. Lo ebbe come maestro negli anni di studio a Villa Nazareth, e appunto, e anche poi altri riferimenti, paroline. Insomma, questi sarebbero i riferimenti politici, invece di, diciamo, andare a leggere tra le righe, come invece abbiamo fatto fino a poco fa. Aiello sul Messaggero, pagina 6, non a pagina, la pagina 8, mi scuso con gli ascoltatori. Possiamo, diciamo, passare all'altra questione, che invece riguarda quello che sta avvenendo tra le forze di maggioranza. Possiamo prendere il Sole 24 Ore, che parla del patto d'autunno, di cui si era detto qualcosa nei giorni scorsi, ricorderete. C'è l'intesa patto d'autunno con Meloni, scrive Emanuela Perrone, sì alle preferenze con alternanza di genere, no al ballottaggio, la Premier serra i ranghi con gli alleati e condivide l'agenda per la ripresa. Intesa fu, scrive Perrone, sulla nuova legge elettorale il centrodestra ha trovato l'accordo, appunto il sì alle preferenze care a Fratelli d'Italia e noi moderati, con l'aggiunta dell'alternanza di genere voluta dalle parlamentari in primis di Forza Italia. Dopo il pranzo di ieri a Via della Scrofa con gli Sherpa è toccato ai leader incontrarsi, l'ultimo vertice prima della pausa estiva tra Giorgia Meloni, Tajani, Salvini e Maurizio Lupi. Ha ratificato la pace sullo Stabilicum, fatto il punto sui provvedimenti in scadenza, fissato le priorità per la ripresa e la navigazione di fine legislatura. Una su tutte, serrare i ranghi in vista della legge di bilancio, come abbiamo già detto. In realtà, prosegue Perrone, il patto per l'autunno arriva dopo il via libera del Parlamento alle risoluzioni di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che hanno dato il là all'utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia su energia e difesa, non senza fibrillazioni. Anche per questo l'ordine di scuderia è stato quello di concentrarsi sul filone energetico, 14,4 miliardi in 3 anni.

0: di gran lunga più popolare rispetto all'altro del riarmo indigesto, soprattutto alla Lega di Salvini. E questa distribuzione probabilmente è quello che fa dire a Foglio quello che vi abbiamo letto prima, cioè che poi a vincere anche da questa parte sono non diciamo quelli che possiamo dire moderati o appunto insomma quella parte della coalizione di destra che guarda anche a un certo tipo di elettorato, a cui si rivolge invece con molta attenzione un'altra parte del mondo della destra attuale. E per quello che riguarda per esempio i Vannacciani, vi leggiamo qualche passaggio del, come sempre, ricco racconto di Filippo Ceccarelli. Cappio torna come nemesi, futuro nazionale lo sventola contro la Lega che invece l'aveva sventolato, Leoni della Lega Nord nel 1993, le foto affiancate, un Vannacciano replica il gesto di Leoni con cui il Carroccio rivendicò il giustizialismo. Chi di Cappio colpisce, di Cappio finisce, così anche per oggi, scrive Ceccarelli. C'è qualcosina da mostrare o, se proprio bisogna, da raccontare con rassegnato e divertito sconforto nella diffusa bolgia che sempre più irreale ha preso definitivo possesso delle aule parlamentari, ormai quasi impossibile trarre la benché minima morale, se non che i processi di immiserimento e miniaturizzazione della politica non solo hanno fatto bingo, ma tendono a replicarsi con regolarità, non di rado spacciandosi l'uno sull'altro, spiaccicandosi l'uno sull'altro, grazie a singolari carambole di tipo contrappasso. Per cui ieri mattina a Montecitorio, rivolgendosi al ministro leghista Giorgetti, ecco l'ex deputato della Lega, ora Vannacciano Edoardo Ziello, all'apice della sua concione, ha cacciato da sotto al banco una bianca cordicella con l'aria di chi stava combinando una marachella istituzionale, l'ha brevemente sventolata, precipitando che si trattava di un noto scorsoio che non si vedeva benissimo. A quel punto i suoi camerati futuristi, tra i quali immediatamente si è riconosciuto il volto ipnotico dell'onorevole Pozzolo, hanno innalzato all'unisono uno di quei cartelli che in Parlamento compaiono ormai un giorno sì e l'altro pure. Ciò detto, l'Italia resta un paese meraviglioso nella sua spudoratezza, perché non c'è ripetizione che non butti in allegra parodia, sia pur recitata con inappuntabile serietà da maschere e macchiette, anche se c'è sempre qualcuno pronto a indignarsi con chi si rifugia nella risata. Ma pazienza, insomma, leggete l'articolo di Ceccarelli che riflette su questa manifestazione, in parte anche di odio, seppure può, diciamo, suscitare sentimenti che ha descritto Ceccarelli. Ma prendiamo il Corriere della Sera, perché se inseguiamo il filo dell'odio, può essere interessante leggere qualche passaggio, l'odio che corre sui social e anche, diciamo, con ragionamenti da parte di chi governa quei mondi, per cui appunto si preferisce promuovere i contenuti di odio perché diciamo producono molte, numericamente molte reazioni, nelle quali poi si inserisce la pubblicità e si fanno legittimi profitti, ma appunto sono luoghi dove poi cresce anche l'opinione pubblica, e queste sono le contraddizioni su cui riflettiamo e su cui ci troviamo a vivere. sessismo, travasi di bile, il motore dell'odio nei social pro Vannacci. Gianni Antonio Stella analizza questa questione, va detto che non solo nei social pro Vannacci, ma poi tutto il panorama politico sui social accoglie poi tifosi bellicosi. Qui si analizzano questi tifosi bellicosi che su Facebook Gian Antonio Stella ha consultato anche il linguista Massimo Arcangeli, impegnato da tempo nel monitoraggio del percorso dell'ex militare Vannacci, autore del Mondo al contrario, il libro di cui si parla dall'anno scorso. Sarebbe stato creato un gruppo Facebook l'11 febbraio scorso, viene monitorato questo gruppo da un certo Massimo Mastrangelo, autore via di vari travasi di collera, sarcasmo contro la nazionale di calcio francese, con foto dei Galletti. Qui poi si riproducono anche alcuni contenuti che non vi leggiamo, Stella li riproduce. Il Dux via Regino, scrive Stella, che sostiene un'intervista ad Aldo Cazzullo, che, aperte virgolette, chi vorrebbe cancellare l'odio vorrebbe cancellare il motore dell'universo, il combustibile che muove il mondo. Appunto, non bisogna certo cancellarlo, ma perché è un sentimento umano, ma poi il combustibile che muove il mondo è una lettura dell'odio. Magari l'odio andrebbe conosciuto e tenuto sotto controllo, penso io, ma Vannacci dice questo. Il profilo Facebook trabocca schiumante di odio, spesso firmato da iscritti, sostenitori del partito, soprattutto nella scia di un post pubblicato da questo Mastrangelo il 10 giugno, dopo appunto la presenza di Vannacci a una trasmissione televisiva. Si dicono delle cose terribili sulle persone presenti a cui non diamo seguito, ma appunto diluvio di insulti, battutacce, volgarità e appunto strafalcioni. Queste sono più o meno tutte di un certo tipo, tutte postate soltanto per dare libero sfogo all'odio, è un tono da tifosi, è il tono dei tifosi. Per quello che serve, scrive Stella, varrebbe la pena di rileggere per esempio quanto spiegò un giorno lo scrittore Fulvio Tomizza davanti alla carneficina della ex Jugoslavia, che gli ricordava quella già vissuta ai tempi della cacciata degli italiani dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, e diceva: l'odio deve ancora essere inventato, un lievito che si gonfi come si gonfia l'odio. È un fenomeno spaventoso, accecante. Gente fino a ieri normale perde l'intelletto e prova un solo sentimento, l'odio. Ma come puoi gonfiarlo? E si è visto, così puoi fare anche il contrario, basta girare la manovella dalla parte contraria. Chiuse le virgolette. Resta una domanda: cosa pensa Vannacci di questi suoi tifosi così virulenti? È questa la feccia di cui si dice orgoglioso? E poi sulla categoria della feccia, poi davvero ci sarebbe da discutere, semmai forse bisognerebbe capire da che parte si prende, chi può prenderla questa manovella di cui parla questo scrittore. Trovate approfondimenti sullo stato di salute della coalizione di governo su tutti gli altri giornali. Noi cerchiamo di inseguire questa questione invece, che ci ha portato ancora una volta nel mondo dei social, e prendiamo il giornale a pagina 13 perché c'è un intervento di Ariel Piccinini sulle inchieste di cui abbiamo detto anche in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, sulle prime inchieste su Ceuta. Sim algerine, piano di propaganda social, gli 007 del re mirano Melilla e ancora Ceuta. Le indagini di intelligence ricostruite l'operazione che somma criminalità organizzata, guerriglia digitale e apparati di sicurezza militari. Insomma, la folla gestita con ordine da combattimento urbano, adesso l'allarme si sposta verso l'altra exclave. Scrive Piccinini, un'operazione di destabilizzazione tattica che sfuma i confini tra criminalità organizzata, guerriglia digitale, apparati di sicurezza militari. Secondo gli ultimi rilievi dell'intelligence, le schede telefoniche utilizzate per dirigere le operazioni sarebbero state acquistate in Algeria e Tunisia da piccoli trafficanti locali per conto dei servizi segreti marocchini, per poi essere impiegati direttamente dai comandi militari di Rabat. Una triangolazione studiata nei minimi dettagli per mascherare la regia operativa reale e addebitare l'intera ingerenza al territorio algerino. L'indagine, che viene condotta su fonti coperte dagli esperti del terrorismo spagnoli, individua un'infrastruttura di comando in un nodo amministrato da numerazioni con prefisso internazionale più 213, corrispondente appunto all'Algeria. L'invasione di Ceuta è stata stimolata fin dai primi giorni di luglio da una massiccia campagna sui social, capace di generare oltre 11 milioni di impression e di like, spinti in gran parte da profili localizzati tra Algeria, Tunisia e Francia. A differenza dei semplici canali di amplificazione creati per raccogliere visibilità, al gestore del numero algerino è stata affidata una missione di inquadramento strettamente tattica. Questo attore ha guidato direttamente il canale WhatsApp, che si chiamava Assalto alla barriera di Ceuta, individuato già il 28 luglio. Quando poi il dispositivo di sicurezza di Spagna e Marocco ha blindato gli accessi a Ceuta, lo stesso amministratore ha reagito aprendo il 31 luglio un secondo canale strategico denominato Assalto, a cui si è affiancata la chat Assalto per il valico verso Melilla, specifica per riorientare d'improvviso la pressione verso l'altra enclave, ma l'exclave. Dalle intercettazioni delle chat emergono ordini organizzativi e da combattimento urbano. L'amministratore non si è limitato a inviare messaggi passivi, ma ha imposto il frazionamento della folla in microcellule per infiltrarsi oltre i blocchi della polizia e ha chiedo scusa, fissato la sincronizzazione dell'attacco subito dopo l'ultima preghiera della sera e ha preteso lo spegnimento tassativo dei cellulari durante la notte dell'assalto per eludere la geolocalizzazione radar. Ora, qui siamo alle carte degli inquirenti, in particolare, se capisco bene, alle indagini svolte dai servizi di sicurezza e di informazione spagnoli. Però questa cosa forse va davvero approfondita, perché appunto sono straordinarie le risorse che noi oggi abbiamo con gli smartphone, i social, eccetera, ma appunto poi l'utilizzo in questi contesti andrebbe poi capito e approfondito. Ci ha portato questa questione allo scenario internazionale con il quale chiuderemo la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Partiamo dalla questione più inquietante, forse, che è quella dell'attacco definito ibrido alla Germania orientale, questo drone vicino Lipsia. Trovate un approfondimento di Guido Limpio a pagina 10 del Corriere della Sera. Missili e difese aeree, le armi USA sono quasi finite. Questo è un approfondimento che riguarda in realtà lo scenario ucraino, che è connesso a questo. È bruciato l'80% degli intercettori per colmare i vuoti, serve molto molto tempo, e questi sono gli effetti della decisione appunto degli Stati Uniti, Donald Trump, di assumere questa politica. Drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Prendiamo per questo anche la stampa a pagina 9. Ci arrivo subito. drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, un altro urta un cargo di HL in volo, paura in Germania. Questo apparecchio con 800 grammi di Semtex trovato accanto agli aerei ucraini sospetti su Mosca. Francesco De Felice, allarme bomba all'aeroporto di Lipsia, un attacco ibrido ha fatto scattare l'allerta nello scalo da cui partono gli aiuti per l'Ucraina, armamenti compresi, erano le 23 e 42 del 4 agosto quando questo drone è stato ritrovato nei pressi di quattro aerei cargo Antonov 124 della compagnia ucraina Antonov Airline parcheggiati sulla pista sud. Fin qui niente di insolito: dall'invasione russa all'Ucraina droni sorvolano ripetutamente aeroporti e altre infrastrutture strategiche della Germania, sia civili che militari. Voli sospetti attribuiti alla guerra ibrida russa, prima in Europa per la fornitura di aiuti all'Ucraina. La Germania è il nemico numero uno della Russia in questo conflitto. Tuttavia il drone di Lipsia segna un preoccupante salto in avanti, perché secondo le indiscrezioni era carico di esplosivo plastico ad alto potenziale, brevetto cecoslovacco del 64. Questa miscela d'uso militare è stata impiegata sia di diverse organizzazioni terroristiche per compiere attentati come quello di Lockerbie nel 1988, alle stragi di mafia che insanguinano l'Italia nel 92-93, e secondo alcune perizie, per poi anche passare ad altri tragici fatti. Insomma, è un'accelerazione questa. Tonia Mastrobuoni anche su Repubblica: paura a Lipsia, attacco ibrido, allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, pagina 23 di Repubblica. Insomma, attacco appunto, però potenzialmente davvero davvero pericoloso. Per quello che lo scenario che sta vivendo la Russia, prendiamo il Domani, perché si fatica sempre a capire quello che è il clima, appunto quando ci sono questi riferimenti al fatto di, diciamo, di sedersi al tavolo con la Russia di Putin. Ecco, se vogliamo capire, ricordare che cos'è la Russia di Putin, prendete il Domani a pagina 7, qui c'è l'intervista di Lucia Bellinello alla figlia di Boris Nemtsov, dissidente russo assassinato come tutti gli altri dissidenti che vengono definiti concorrenti politici di Vladimir Putin, assassinato nel 2015 davanti al Cremlino. Anche la figlia è ricercata a livello internazionale. La persecuzione, dice, può arrivare ovunque. Mosca sta preparando una nuova mobilitazione e c'è un nuovo giro di vite. Arrestata in contumacia da Putin in Russia, una repressione violenta. Se lei tornasse in Russia rischierebbe 6 anni di carcere. Zanna Nemeskova, figlia dell'oppositore Boris Nemeskov, assassinato appunto nel 2015, è accusata di aver organizzato le attività di un'organizzazione indesiderata, la fondazione intestata al padre, che lei stesso ha fondato in Germania 11 anni fa, che si occupa di portare iniziative umanitarie ed educative. Ora sono famosa, ha commentato con ironia. Da tempo vive in Europa. Intervista che ci racconta come la situazione, perlomeno come viene vista da questi che vengono definiti dissidenti, ma appunto non c'è il spazio per idee alternative in Russia. Le elezioni negli Stati Uniti, prima di avviarci alla chiusura, elezioni in Michigan ci riportano a uno scenario particolare, perché forse anche negli Stati Uniti i cosiddetti Dem non se la passano benissimo, quantomeno da un certo punto di vista, ma per chi ha una prospettiva diversa, questa è una vittoria importante, quella di El Sayed che vince le primarie per il Senato. C'è chi ritiene questa una scommessa rischiosa, scrive il Corriere della Sera, pagina 12, l'ondata socialista, tra virgolette, appunto, fa tremare i big democratici. Per un interpretazione, diciamo, di questo quadro, che abbraccia anche quello che sta succedendo da altre parti, prendiamo La Stampa, da altre parti politicamente parlando. Maurizio Molinari, la vittoria. Maurizio Molinari, pagina 23 della Stampa. Gli Stati Uniti nella morsa degli opposti populismi. Questo è un po' il quadro. La vittoria di Abdul El Sayed nelle primarie democratiche per il Senato in Michigan fotografa il momento favorevole ai socialisti, che vogliono impossessarsi del partito di Kennedy, Clinton, per abbattere il capitalismo in America. A 10 anni dal successo di Donald Trump nelle primarie repubblicane, che lo portarono per la prima volta alla Casa Bianca, sta maturando un fenomeno, secondo Molinari, uguale ed opposto fra i liberal. Come Trump ha stravolto l'identità del Partito Repubblicano, arrivando a trasformarlo nel movimento Make America Great Again, che lo ha rieletto nel 24, così i socialisti di Bernie Sanders, Zohar Mamdani, Rashida Tlaib, i Democratic Socialists of America, nella loro recente assemblea di Chicago, hanno lanciato la sfida di combattere contro l'establishment democratico e repubblicano per consegnare la nazione a un futuro senza capitalismo. Nel 2016 Sanders era l'unico eletto al congresso di Washington a definirsi socialista. Ora una folta pattuglia di deputati, sindaci, candidato senatore, un movimento popolare guidato da almeno 120.000 entusiasti attivisti che ha l'ambizione di affermarsi in misura tale alle elezioni di midterm da lanciare la sua passionaria Alexandria Ocasio-Cortex verso la nomination democratica alla Casa Bianca del 2028. L'ondata del populismo conservatore di Donald Trump, con l'esaltazione della protesta contro il governo federale, l'accentramento di ogni potere sulla persona del presidente, la sfida ai principi della Costituzione, lo scontro frontale con il sistema della giustizia, l'affermazione di una dimensione tribale della politica nazionale, i flirt con le autocrazie, innesca, dice Molinari, sul fronte opposto qualcosa di molto simile, perché i socialisti non fanno mistero di preferire il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, il modello delle pantere nere, le bandiere palestinesi, all'eredità di Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy e Bill Clinton. Insomma, questa è la lettura che ne dà Molinari. Ci sono letture di tipo diverso, le trovate per esempio sul Manifesto, se non mi sbaglio. Siamo agli sgoccioli, anche Ferrara sul Foglio, che mette insieme a questa questione molte altre questioni. Siamo a una nuova svolta su Hormuz, secondo la Casa Bianca, ma vi prendiamo il Messaggero per dirvi che forse il cambiamento lo stiamo già vivendo. Intesa Iran-Oman, Trump dice no, riapertura subito, oppure colpiremo Teheran, anche oggi lo dice. Antonino Pane, tra mine, motovedette e pedaggi, la rotta del petrolio è già cambiata. Scetticismo prevale su tutto. L'unico dato certo è che in quest'ultima settimana a Hormuz si sono accumulate nuovamente migliaia di navi in uscita, altrettanto in entrata, e nessuno sa cosa fare. I collegamenti tra le planche di comando e gli ufficiali delle società armatrici sono praticamente senza soluzioni di continuità. Si aspettano decisioni, mentre fanno sempre più paura le motovedette iraniane che scorranzano. Intanto le agenzie danno notizia di questi nuovi accordi. Insomma, gli osservatori sono promessi a indicare che quella che passa proprio lungo la costa dell'Oman sarà la nuova rotta, già utilizzata diverse navi nei mesi scorsi, e ritenere più sicura di quella conosciuta, l'interpretazione è univoca di quello che succederà, bisognerà pagare per avere servizi nautici, tradotto questo vuol dire avere una rotta sicura, senza bombe, senza incrociare motovedette armate. E questo sarebbe l'accordo, questa è la nuova rotta e quindi chiaramente sono costi che si vanno ad aggiungere. Sul Messaggero a pagina 4 chiudiamo con il foglio, come abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di quest'oggi. Pompili scrive: la Cina sfrutta il mondo distratto dalle guerre per andare avanti con le sue leggi, con la sua legge più liberticida. La prima cosa che hanno chiesto le autorità cinesi e quelle indiane in vista della possibile visita del leader Xi Jinping al vertice dei BRICS in Nuova Delhi di metà settembre è che i media considerati vicini agli attivisti ai Falun Gong e alla comunità tibetana molto attivi in India, che a Dharamsala ospita il governo tibetano in esilio e residenza del Dalai Lama, vengano esclusi dagli spazi del summit. Del resto, nelle ultime settimane le proteste contro la leadership del Partito Comunista Cinese sono aumentate in una mobilitazione che ha ricevuto scarsa attenzione mediatica, ma parecchia attenzione da Pechino. 2 luglio scorso, cioè il giorno dell'entrata in vigore della controversa legge sull'unità etnica cinese, un attivista tibetano, Logba Rantsgen, si è dato fuoco davanti alla sede ONU di New York, notizia davvero tragica, e all'interno Zhang Liyang racconta del partito che si crede Dio a questo punto, perché la leadership di Pechino vuole decidere chi sarà il prossimo Dalai Lama. È l'ironia di un regime che non crede alla reincarnazione ma vuole certificarla. È un messaggio non solo per i buddhisti tibetani, insomma, un paradosso che forse poi non lo è così tanto rispetto ai tempi che ci troviamo a vivere. Ma ci fermiamo qui con la rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, la puntata di oggi di Stampa e Regime, e ci sentiamo domani.
1: Radio Radicale 9 in punto, abbiamo ascoltato Stampa e Regime a cura di Michele Lembo e passiamo ora al nostro notiziario del mattino. Un saluto da Gabriele Rossi in studio e un ringraziamento a Iva Radicev in regia. Il nostro sommario, l'istituzione della giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari e poi la campagna Agosto in carcere del Partito Radicale Transnazionale Transpartito, la vicenda delle chat di Andrea Del Mastro e la riforma della magistratura contabile, poi ancora il caso Ceuta, i flussi migratori e le ripercussioni internazionali. E andiamo avanti poi con il voto la prossima settimana nel collegio britannico di Clacton per una nuova elezione suppletiva dopo le dimissioni di Farage, e chiudiamo con il voto del 29 agosto in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questi i temi del nostro notiziario del mattino, e allora torniamo e partiamo proprio parlando dell'istituzione della giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari. Ieri il segretario del Partito Radicale Transnazionale Transpartito Maurizio Turco e la tesoriera Irene Testa hanno espresso soddisfazione per l'approvazione alla Camera della proposta di legge che istituisce la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari da celebrarsi il 17 giugno, data altamente simbolica perché coincide con l'anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, emblema delle gravi conseguenze che gli errori della giustizia possono avere sulla vita delle persone, e hanno auspicato anche una rapida approvazione definitiva da parte del Senato. Hanno inoltre ribadito l'urgenza di calendarizzare e approvare la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal Partito Radicale a prima firma di Beniamino Zuncheddu, che interviene sul sistema dei risarcimenti in favore delle vittime di ingiusta detenzione d'errore giudiziario. E su questo tema ascoltiamo le riflessioni della deputata della Lega Simonetta Matone al microfono di Lanfranco Palazzolo.
2: Io non credo alle persecuzioni giudiziarie. Nel caso di Enzo Tortora non si è in alcun modo trattato di ingiusta detenzione, ma di un vero e proprio errore giudiziario. All'interno del centrodestra si è trovato questo punto di equilibrio, per cui la giornata è stata dedicata alla memoria di Enzo Tortora e a quella delle vittime degli errori giudiziari. Ora, gli errori giudiziari, addirittura dal punto di vista risarcitorio, non hanno un tetto, perché è una cosa talmente tanto grave che lo stesso ordinamento lascia il giudice che deciderà sul risarcimento libero di scegliere. Il caso Enzo Tortora fu un caso terribile che aveva fin dall'inizio il germe della non credibilità e addirittura della incredibilità. Enzo Tortora ha subito una lunga custodia cautelare in carcere, un periodo di arresti domiciliari e poi la Cassazione ha fatto giustizia. Ma la cosa più grave del caso Enzo Tortora, al di là della fattispecie oggettiva, è che i tre magistrati responsabili di questo clamoroso e accertato errore giudiziario non hanno in alcun modo pagato, tra virgolette, nemmeno con la censura, che il livello di sanzione è più basso, per il loro operato, ma sono stati addirittura tutti e tre premiati con tre carriere folgoranti. Perché lo dico? Perché questa vicenda è emblematica di un modo di fare giustizia che non va bene. E come Enzo Tortora, sono tante le vittime degli errori giudiziari. Ora, non è questa legge, di cui io sono anche firmataria, nonché ho fatto la dichiarazione di voto per la Lega, è una legge assolutamente ragionevole, non persecutoria nei confronti dei magistrati, perché anzi rende giustizia ad una giustizia che sa fare giustizia, cioè ad una giustizia che sa riflettere su se stessa e riconoscere i propri errori. Quindi io non capisco questa separazione nel voto, nel dire sì, ci avete ragione, ma fino a un certo punto. Ecco, questo è un atteggiamento che non mi piace. Noi abbiamo votato tutti compattamente per l'approvazione di questa legge, che, ripeto, non deve allarmare nessuno. Non deve allarmare nemmeno i magistrati, perché se fanno bene il loro lavoro e se tengono fede ai dogmi fondamentali, e cioè non seguire gli innamoramenti investigativi che purtroppo affliggono i nostri processi, si chiamano tecnicamente proprio così, innamoramenti investigativi, che vuol dire che segui solo una tesi e non segui le tesi alternative. Se segui il principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio, e vale a dire viene dichiarato colpevole solo se questo accertamento è al di là di ogni ragionevole dubbio, ecco, se tieni fede a questi principi basilari, alla presunzione di innocenza che è sancita dalla nostra Costituzione, noi non stiamo facendo nulla di eversivo, stiamo semplicemente applicando le norme e dando non tanto il giusto riconoscimento alle vittime degli errori, quanto alla necessità che in Italia si dedichi un giorno a ricordare Enzo Tortora e le altre vittime.
1: E ascoltiamo ora le considerazioni del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti al microfono di Palazzolo. Giachetti si sofferma anche sulla decisione di astenersi da parte del Partito Democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Ascoltiamolo.
3: Ah, purtroppo è un'occasione persa, nel senso, io sono felicissimo che una legge nostra che abbiamo già presentato nell'altra legislatura, che questi, mi riferisco alla maggioranza, hanno rimbalzato in commissione più volte perché temevano che potesse creare dei problemi all'ANM durante il periodo del referendum, che insomma tutta una serie di questioni è una legge talmente semplice e talmente esemplare sotto un certo punto di vista, perché la legge che ovviamente prende il nome di Enzo Tortora, ma racconta la storia di migliaia e migliaia di persone che sono state rinchiuse per ingiusta detenzione o per errori giudiziari, che peraltro in una parte sono anche costati parecchi milioni allo Stato in questi 30 anni, e che io pensavo obiettivamente avrebbe avuto, poteva avere forse l'astensione, ma anche quello sarebbe stato strano nel Movimento 5 Stelle, ma che dall'altra parte avrebbe fatto il pieno. Ho visto questa cosa, sono contento che comunque siamo riusciti ad approvarla, spero che sia approvata rapidamente anche al Senato, e poi ognuno si assume la responsabilità di quello che fa, io non so proprio cosa dire. tu sai che lì, diciamo, il tema è che la difficoltà principale è la quantificazione, perché mentre per le ingiuste detenzioni è stato fissato un parametro, poi lasciamo perdere se è giusto o meno, e quindi ci sono i rimborsi per l'ingiusta detenzione, per errore giudiziario il punto che loro pongono, poi non so quanto loro, quanto gli uffici, la ragioneria, invece è la quantificazione di quello che lo Stato dovrebbe, ma io sono assolutamente d'accordo. C'è sempre un alibi da parte di qualcuno per non fare delle cose che naturalmente dovrebbero venire, perché stiamo parlando di migliaia di persone che hanno subito questi errori e stiamo parlando di una persona che non solo le persone più anziane ma anche le più giovani conoscono, perché è una delle storie più ignobili che c'è stato in questo paese e che è il simbolo, la rappresentazione di tutto quello che non dovrebbe accadere, non solo che una persona innocente sia arrestata, ma che poi addirittura quando emerge dai processi, mi riferisco ovviamente a Tortora, che chi ha fatto il primo grado era palesemente in malafede, noi non solo non abbiamo avuto un rimborso per Enzo Tortora, che anzi è morto a causa di tutto quello che ha dovuto passare, io ne sono convintissimo, ma coloro che sono stati artefici di un processo, quello di primo grado, che è stato totalmente disconosciuto, con responsabilità evidenti in termini di leggerezza, di alcune volte combine con i pentiti per poter far dire determinate cose, di sciatteria perché il numero sull'agenda telefonica era di Tortona e loro non sono neanche andati a controllare se quel numero di telefono corrispondeva a quello di Tortona, cioè lì c'è un coacervo di cose assolutamente fuori dalla grazia di Dio, quelli non solo Tortona non è stato rimborsato, quelli sono stati promossi, uno al Consiglio Superiore della Magistratura e un altro addirittura, ho visto che negli ultimi anni è da fare il responsabile della sicurezza in qualche comune italiano.
1: E sul tema si è espresso anche il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut, sempre al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Sì, la giornata era su Enzo Tortora, non sugli errori giudiziari in generale. E quindi io non ho partecipato al voto perché comunque l'alternativa del voto era tra una mozione che definiva il caso Tortora un errore giudiziario e chi, astenendoci, il nostro partito, il centro-sinistra, lo ha considerata una ingiusta detenzione. Penso che siano due considerazioni del caso Tortora sbagliate. Tortora fu vittima di un accanimento giudiziario,
5: una persecuzione,
4: che poi si è trasformata in persecuzione. Un accanimento nel senso che ci furono delle dichiarazioni di alcuni camorristi sulla cui origine non si è mai forse scavato abbastanza, perché queste persone incolparono Tortora. Sulla base di questi labili indizi, perché si trattava di labili indizi, Tortora fu arrestato, poi si aggiunsero ulteriori dichiarazioni di altri pentiti, in cui sarà pentito, si può dire, in quel caso, che aggravarono la posizione di Tortora fino appunto a tenerlo in carcere per un tempo tale che gli rovinò la vita. Ecco, poi uno di questi dopo anni si pentì e disse, chiese perdono, dicendo che era stato indotto dai giudici che conducevano l'inchiesta a fare quelle dichiarazioni. Ci fu un'inchiesta interna, adesso per ricostruire, che non permise di provare queste dichiarazioni del pentito, cioè di provare che effettivamente lui era stato indotto a colpire Tortora, e quindi tutto si chiuse. Questi giudici, però va ricordato, fecero una splendida carriera dopo, arrivarono a dirigere importanti strutture giudiziarie, mentre curiosamente il giudice che poi salvò Tortora in appello, non vi voglio fare nomi, perché
5: no, certo.
4: Il giudice che salvò Tortora in appello ebbe però invece dei problemi disciplinari, varie questioni, anzi la sua carriera fu una carriera sostanzialmente azzoppata. Questo è un aspetto della questione. Chi era Tortora? Tortora non era un imbonitore televisivo. Tortora era un uomo di spettacolo, un presentatore che faceva programmi intelligenti, non era uno di quelli che, diciamo, spalmava la melassa conformista di quegli anni in TV, anzi aveva avuto dei problemi con la politica già negli anni 60 per delle satire, anche qui nei confronti di politici molto potenti, non faccio nome, e poi aveva fatto delle dichiarazioni pesanti sulla RAI.
6: Beh, sul monopolio della RAI.
4: Sul monopolio della RAI e anche sulla qualità dei dirigenti della RAI, aveva definito dei boy scout, no? Era un laico, Tortora era un laico, cioè era un uomo fuori un po' dagli schemi, non aveva un tutor politico, era un uomo politicamente debole, indifendibile, indifeso. Quindi prima o poi poteva starci che finisse in una trappola, però in quel caso fu un trappolone, una trappola.
1: E veniamo ora all'iniziativa, la consueta iniziativa di ogni estate Agosto in carcere, che vede delegazioni del Partito Radicale effettuare visite in molte delle realtà carcerarie del paese. Iniziamo con la Toscana. Sulle visite effettuate nel carcere di Pianosa e in quello di Porto Azzurro, Andrea Billau ha ascoltato l'avvocato Angela Furlan, membro della segreteria del Consiglio Generale del Partito Radicale.
7: Siamo reduci da questa due giorni che, devo dire, è stata molto molto interessante sotto vari punti di vista, come vedremo a breve, ma è stata anche molto impegnativa, perché comunque l'ingresso in carcere, per quanto uno ci possa frequentare le carceri con una buona assiduità, resta sempre un uscire dalla propria comfort zone, resta sempre un'esperienza. Detto questo, la nostra delegazione, grazie a Nicolò, poi naturalmente ve lo passo e ci racconterà lui, perché il pregio, diciamo, di questa delegazione, oltre agli istituti che siamo andati a visitare, è stata anche la valenza internazionale che siamo riusciti a dare a questa delegazione esclusivamente per merito di Niccolò Rinaldi, per cui questo aspetto lascerò che sia lui a declinarlo. Detto questo, per quanto riguarda gli istituti che abbiamo visto, come sappiamo Porto Azzurro è una casa di reclusione, mentre Pianosa è una sezione distaccata, quindi comunque il direttore resta unico e è la dottoressa Martina Carducci da qualche anno, è una dottoressa giovane ma devo dire molto molto disponibile e mi sembra anche che ci tenga, insomma, che faccia questo lavoro con la passione e l'umanità necessaria per poter dirigere un istituto di pena. Detto questo, l'esperienza di Porto Azzurro è stata lunga, perché siamo entrati intorno alle 10.30 e ne siamo usciti alle 4.20, 4.30, quindi come potete capire è stata davvero un immergersi, un'immersione proprio in un girone infernale. E sicuramente è anche un'esperienza complicata, perché nonostante Porto Azzurro in quanto casa di reclusione abbia e sia stata una best practice italiana proprio per scusate se sentite rumore, c'è una macchina che si sta passeggiando dietro di me. Comunque torno sì. Alla nostra chiacchierata. Dicevo, per quanto il carcere di Porto Azzurro, dicevo che è stata una best practice nel passato, proprio perché si fondava sul lavoro e al suo interno in qualche modo c'era un polo artigianale molto importante, quindi sartorie, falegnamerie, c'era veramente tanta roba, e quindi i detenuti lavoravano tranquillamente una media di 6 ore al giorno e tutto facevano forché oziavano. Purtroppo oggi non è più così e anche il carcere di Porto Azzurro come casa di reclusione sta diventando molto più simile a una casa circondariale, quindi anziché, cioè, continua ad avere naturalmente detenuti definitivi che però spesso e volentieri gli arrivano magari anche tradotti da altre carceri o trasferiti appunto sempre da altre realtà con fine pena brevi, e quindi di fatto in sostanza si continua ad avere quel turnover che non permette di sviluppare la fase trattamentale come si vorrebbe.
1: Sempre sulla visita nelle carceri della Toscana, Andrea Billau ha sentito anche Niccolò Rinaldi, membro della direzione del Partito Radicale.
8: La nostra è una delegazione che è stata un po' particolare, perché insieme a noi due avevamo una giudice, anzi la presidente della Corte Costituzionale del Belgio, che è venuta in visita privata, non nella sua capacità, ma che già in passato aveva fatto alcune visite con il Partito Radicale a istituti di pena italiani, e un'avvocata specializzata nei diritti soprattutto di persone sotto tortura del Foro di New York, che non lavora con l'Italia, ma difensora dei diritti della persona. Ecco, devo dire che soprattutto nella componente straniera, per così dire, non italiana, della nostra delegazione, io e Angela ce lo aspettavamo di già, siamo rimasti comunque molto colpiti dalla straordinaria professionalità e disponibilità, ma devo dire anche voglia, il desiderio di confrontarsi, di parlare, di tirar fuori i problemi che avevamo riscontrato in tutti gli operatori del carcere. Quindi dalla direttrice Carducci, che Angela ha già citato, ma anche dalla comandante, degli agenti di custodia della polizia penitenziaria e dal gruppo degli educatori. Quindi una grande voglia di approfittare di questa visita per tirare fuori delle buone cose e purtroppo anche tante negatività che abbiamo riscontrato. E devo dire, questo secondo me è qualche cosa che come radicali vogliamo rivendicare, nel senso che questa apertura del carcere, questa necessità e urgenza nel raccontare quello che sta dentro questi luoghi che sono così centrali nelle nostre città, in questo caso qui a Lebba siamo nel cuore di centri di vacanza, centri di luoghi balneari o altro. Sono in realtà poi poco anzi del tutto sconosciuti, sono dei pianeti che sono comunque esclusi dalla visione, dalla conoscenza diretta dei cittadini. E credo che proprio il fatto di avere queste nostre visite ricorrenti da anni e anni abbia contribuito all'apertura di questo mondo che negli altri paesi europei, in molti luoghi, rimangono ancora più chiusi, molto più chiusi di quanto non siano da noi in Italia. E quindi questo credo che sia un merito che possiamo rivendicare come radicali. Per quanto riguarda le visite, abbiamo fatto una visita particolare perché è stato un dittico di luce e di ombra. Pianosa è stata indubbiamente una realtà dove abbiamo 20 detenuti, 19 attualmente, ma generalmente sono una ventina, che lavorano purtroppo molto poco in questa colonia agricola, soltanto 3 ore al giorno perché i fondi sono stati tagliati e quindi il resto del tempo sono impiegati anche in vari altri servizi di accoglienza all'isola, che ha una fruizione molto sostenibile dal punto di vista turistico perché fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Però indubbiamente la caratterizzazione di questa colonia penale, di questa esperienza, che era quella proprio di educare al lavoro, sta un po' venendo meno per il taglio ai fondi. Detto questo, rimane un'isola felice proprio nel percorso di riabilitazione di questi detenuti che sono selezionati e che si trovano in una situazione certamente privilegiata, perché di fatto sono relativamente liberi all'interno dell'isola, con una serie di vincoli, con una serie di orari che devono rispettare, ma generalmente liberi.
1: E un'altra delegazione invece si è recata in visita nel carcere di Padova. Sonia Martina ha ascoltato il racconto di Lorenzo Gobbo, militante del Partito Radicale.
9: Allora, l'esperienza è sicuramente molto forte, questo chiaramente i compagni lo sanno meglio di me, ed è sempre, diciamo, una realtà molto intensa con cui confrontarsi per quanto riguarda questo tipo di situazione. L'aspetto positivo, sicuramente, parto da qui, è di una struttura che sta comunque lavorando per riuscire a limitare sempre di più le situazioni, non solo di disagio dei detenuti, ma anche del personale stesso, che sta comunque scaricando a terra progetti sia per quanto riguarda l'ampliamento delle possibilità di lavoro all'interno della struttura, sia per quanto riguarda la parte, la missione sociale, diciamo, del carcere. Hanno appena aperto una sezione di panificazione, apriranno un canile di fatto, quindi questa sicuramente è ciò che di positivo ci portiamo a casa dalla visita di oggi. A impressionare negativamente sono sempre i numeri, che sono drammaticamente alti. Parliamo in questo momento di una capienza di 219 persone presenti in carcere in questo momento, a fronte di 188 di capienza regolamentare, ma si sono toccati i picchi nell'anno di 270 detenuti. Se consideriamo che più della metà di questi in realtà sono persone tossicodipendenti, se consideriamo che tre quarti dei detenuti sono di fatto stranieri, ne emerge comunque un quadro drammatico per quanto riguarda la marginalità che affligge queste persone, e in alcuni casi paradossalmente il carcere diventa il luogo dove si va sempre si torna sempre prima o poi, e questo è un aspetto doppiamente drammatico della situazione.
1: E domani invece una delegazione del Partito Radicale si recherà in visita nel carcere di Castelvetrano. Dopodomani una delegazione sempre del partito si recherà nel carcere di Caltanissetta. E torniamo ora alla vicenda di Andrea Del Mastro. L'Aula della Camera, con voto segreto, ha approvato con 200 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per l'autorizzazione di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della procura. Protestano le opposizioni, i deputati di Alleanza Verde e Sinistra si bendano, il Movimento 5 Stelle urla fuori le chat, Elly Schlein afferma che ci sono due pesi e due misure, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito. Sentiamo sull'argomento al microfono di Lanfranco Palazzolo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
10: Innanzitutto la procura ha svolto le sue attività, quindi nessuna polemica nei confronti della legittima attività istituzionale della Procura, ma neanche nessuna polemica nei confronti della Giunta delle autorizzazioni, che seguendo i dettami della Corte Costituzionale ha ritenuto di respingere. Dispiace che a sinistra ci sia sempre un doppiopilismo, perché parlamentari come Scarpinato, che sono in situazione del tutto simile, non ha fatto assolutamente niente di diverso rispetto a quello che viene contestato a Del Mastro in termini politici.
11: Pensa che il Presidente della Giunta si rivolgerà alla Corte Costituzionale?
10: Il Presidente della Giunta no, perché credo potrebbe farlo la Procura, questo deciderà il Procuratore.
11: Vuole dire qualcosa anche sull'atteggiamento di Del Mastro, che si è dimostrato disponibile a dare queste chat e soprattutto non era indagato, perché questo ci si è comportati nei confronti di Del Mastro come se fosse indagato e colpevole di qualcosa?
10: È una precisazione molto giusta. Andrea Del Mastro non è indagato, ha mandato le chat alla procura, le ha messe a disposizione, tuttavia l'articolo 68 della Costituzione non mette nella disponibilità del soggetto parlamentare eventuale rinuncia a una prerogativa, perché è una prerogativa connaturata all'ufficio pubblico che si ricopre. Del Mastro, in termini di collaborazione, più di così non poteva fare.
1: E Lanfranco Palazzolo ha sentito anche la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella, che si sofferma proprio sull'intervento in aula di Galeazzo Bignami.
12: L'intervento di Bignami è stato un continuo di provocazioni e di attacchi anche di basso profilo, e non certo all'altezza di quello che dovrebbe essere un dibattito parlamentare su un tema così delicato, e che ovviamente non soltanto metteva al centro tutta una procedura che dal nostro punto di vista è stata la dimostrazione di come è possibile disattendere le regole democratiche, parlamentari e anche costituzionali, direi di base, e quindi coprire tutta la propria responsabilità politica e anche istituzionale con tutta una serie di ragionamenti, di attacchi e di offese, e di utilizzare argomenti che proprio non c'entravano niente con la questione al centro del dibattito, che ti fa vedere come effettivamente siamo una democrazia in crisi, insomma, questo in poche parole, perché se il rappresentante, il presidente del gruppo di maggioranza relativa di Fratelli d'Italia, pur di salvaguardare gli interessi a questo punto di parte, di partissima, si abbassa a questa modalità di intervento in aula, questo significa che siamo veramente alla deriva della democrazia parlamentare, del confronto, del rispetto che dovrebbe essere reciproco, doveroso. Per carità, non sono un'ingenua, certamente si possono alzare i toni, si può anche parlare, intervenire sopra le righe, però non è che puoi non vedere, non considerare oggettivamente le responsabilità dell'ex sottosegretario alla giustizia.
1: E passiamo ora alla riforma della Corte dei Conti, la cosiddetta riforma Foti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema del decreto attuativo sul riordino della magistratura contabile, che vuole aumentare i poteri

0: adeguatamente l'adozione di questo decreto che incide sull'esercizio delle funzioni e rischia di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, aveva ammonito Donato Centrone, presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Sonia Martina lo ha intervistato per noi.
1: Beh, sì, c'è questo rischio perché ora con la riserva di esaminare in maniera più approfondita le disposizioni attuative per come sono state poi in concreto scritte, e sa bene che un testo normativo necessita di un'analisi puntuale, parola per parola, addirittura nelle virgole, ma no. detto questo è chiaro che ci sono due i profili che destano, a mio giudizio, sotto il profilo che lei ha evidenziato, maggiore preoccupazione e sono i poteri di coordinamento del procuratore generale nei confronti dei procuratori regionali,
2: sì,
1: che chiaramente che sono il frutto di una serie di disposizioni previste in questo decreto, per ora adottato solo in prima lettura. Parlo della possibilità da parte del procuratore di affiancare dei propri sostituti della procura generale al procuratore regionale, di richiedere una doppia firma su alcuni atti, in particolare di invito a dedurre e di citazione in giudizio, cosa che secondo me poi pone anche un problema di diminuzione delle garanzie per i citati in giudizio, di accesso diretto al fascicolo del procuratore regionale, di avocazione del fascicolo anche in caso di mera inosservanza di direttive di coordinamento. Allora è chiaro che l'effetto che deriva da queste disposizioni è quello di comprimere l'autonomia del pubblico ministero contabile, che come tutti i magistrati, senza l'articolo 108 della Costituzione, deve vedere riconosciuta la sua autonomia e indipendenza. C'è questo rischio, insomma, nella riforma. Come l'altro rischio è quello che, ampliando eccessivamente le forme di intervento preventivo della Corte nella sua funzione ausiliaria, che pure è prevista dall'articolo 100 della Costituzione, la Corte non riesca a espletare adeguatamente questa funzione. Il decreto attuativo prevede che il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, su una serie innumerevole di atti, e soprattutto non in maniera uniforme su tutto il territorio, quindi ponendo anche un problema, perché è a domanda dei vari enti, di calibrazione adeguata delle situazioni organiche. Ora lei tenga conto che noi abbiamo segnalato l'anno scorso 32.000 atti al controllo preventivo, i comuni sono 8, se un comune ne invia 5 arriviamo a 40.000. Allora che può succedere? Che o non si espletano le altre attività della Corte, quelle di controllo sui bilanci, volte a mantenere la garanzia dell'equilibrio di bilanci funzionale all'erogazione di servizi pubblici, in particolare dei livelli essenziali di assistenza, in particolare sanitaria, oppure non si esaminano adeguatamente gli atti sottoposti a controllo preventivo, che, come noto, dopo un certo termine, 60 giorni previsto, prescritto dalla legge, comunque acquisiscono efficacia, e si ha anche l'integrazione di una esimente tacita da responsabilità. E allora c'è il rischio, diciamo, se è la Corte inondata di una serie innumerevole, eccessiva di atti della società di controllo preventivo, che peraltro, ripeto, a mio parere questo è un discorso perfettamente coerente a Costituzione, ma bisogna valutarlo sugli impatti, c'è il rischio che possa diventare una mera forma per ottenere un esonero da responsabilità.
0: Radio Radicale 9.33, interrompiamo qua il notiziario della mattina. Un saluto da Gabriele Rossi e un ringraziamento a Iva Radicev in regia. E adesso entriamo nei programmi in convenzione.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: 287. Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
4: Numero 288, respinge la risoluzione numero 289.
0: Stiamo ascoltando l'ordine dei giorni e i lavori precedenti. I temi del giorno sono il seguito alla discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
4: Il presidente levato

0: in piedi con l'assemblea ricorda le vittime della tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati di Giuseppe, Toni Ricciardi, Billi, Tenerini, Carmina, Rosato, Mari, Cavo, Boschi e Della Vedova. Il presidente, levatosi in piedi con l'assemblea, ricorda le vittime della strage di Bologna nel 46° anniversario. L'assemblea osserva un minuto di silenzio. Si uniscono al ricordo i deputati Ascari, Antoniozzi, Merola, Cavandoli, Tassinari, Ruffino, Zanella, Semenzato, Giachetti e Marattin. La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali rispondono i ministri Salvini, Mazzi, Zangrillo ed Urso. Intervengono i deputati Borrelli, Pavanelli, Appendino, Pizzimenti, Pandolfo, Vigiano, Iaia, Maiorano, Benzoni, Cavo, Davide Bergamini, Sasso, Caroppo, Dattis e Maria. La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.20. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove, nella quale intervengono i relatori Pittalis per la maggioranza e Gianassi e Giuliano di minoranza. Chiusa la discussione intervengono per dichiarazione di voto i deputati Del Barba, Alessandro Volucci, Piccolotti, Righetti, Conte, Bellomo, Cavandoli, Schlein e Bignami. La Camera approva con votazione segreta elettronica la proposta della Giunta per le autorizzazioni di non concedere l'autorizzazione richiesta. La Presidente ha richiamato all'ordine i deputati Lo Perfido, Amato, Ciani due volte, Fornaro, Bignami e Amendola. Dopo una sospensione dalle 18.20 alle 18.40 intervengono per richiamo al regolamento i deputati Grimaldi, Casu, Alfonso Colucci, Giachetti, che la Presidente richiama all'ordine. La Presidente rende precisazione, intervengono sull'ordine dei lavori le deputate Serracchiani, Alifano, la Presidente rende precisazioni. Si passa alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal Governo nella precedente seduta sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 3053. Intervengono i deputati Sasso, Giachetti, Cavo, Ghirra, Ruffino, Pensa, Paolo Emilio Russo, Bisa, La Carra e Montaruli. La Camera, con votazione per appello nominale, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione numero 3053, con conseguente preclusione di tutte le proposte emendative presentate. La seduta, sospesa alle 21.22, è ripresa alle 21.33. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e comunica la presentazione e assegnazione del disegno di legge di conversione numero 3077. Si riprende l'esame del disegno di legge di conversione numero 3053. Il sottosegretario Balboni esprime il parere sugli ordini del giorno. Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Rosato. Interviene il sottosegretario Balboni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Alfonso Colucci e Zaratti. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzare il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3053. Nel corso dell'esame sono intervenuti nelle fasi successive al voto di fiducia il sottosegretario Balboni e i deputati Ciani, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, D'Orso, Giuliano, Auriemma, Caffiero De Rao, Ascari, Benzoni, Labbate, Sumaoro, Semenzato, Giachetti, Zaratti, Righetti, Gentile, Barabotti, Mauri e Chelani. Il deputato Vinci avanza la richiesta di anticipare la discussione del punto 7 all'ordine del giorno della seduta odierna, che l'Assemblea approva con votazione elettronica senza registrazione dei nomi. Approvati gli articoli da 1 a 4, l'Assemblea, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge ratifica numero 2957. Sono intervenuti i deputati Davide Bergamini, Giachetti, Rosato, Semenzano, Grimaldi, Lomuti, Battilocchio, Formentini, Amendola e Caloini. Intervengono a fine seduta i deputati Maffioli, Cavandoli e Benzoni. La seduta termina alle ore 0.10 del 6 agosto con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 agosto 2026.
1: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso.
2: Per la vicepresidente della
1: Camera,
2: Anna Scani.
1: Nel corso della
2: Anna
1: seduta
2: Scani.
1: Potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. E ricordo che nella seduta del 4 agosto è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno Cherchi numero 25. Avverto che gli ordini del giorno Caramiello 26, Simiani 27, Pastorella 34 sono stati ritirati dai presentatori. Passiamo quindi all'ordine del giorno Gadda 28, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole ove riformulato. Quindi chiedo all'onorevole Gadda se accetti la riformulazione.
3: Grazie, accetto la riformulazione di entrambi gli ordini del giorno e aggiungo la firma sull'ordine del giorno Boschi.
1: 30 Boschi, grazie. 29 la Salandra, va bene? Direi di sì. 31 Giglio Vigna, favorevole con riformulazione, va bene. 33 Mattia, favorevole con riformulazione, va bene. Passiamo al voto finale. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Davide Bergamini. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Oggi siamo in quest'Aula
2: del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
4: Molto importante, importante per il Paese, importante per l'agricoltura italiana, perché quando in quest'Aula si parla di agricoltura si parla di un settore che è fondamentale per il Paese, per tutti gli italiani, perché comunque parliamo di sovranità alimentare. Parlare di agricoltura significa parlare di lavoro, parlare di presidio del territorio, ma soprattutto di sicurezza alimentare, quella sicurezza alimentare che i nostri agricoltori ci hanno garantito tutti i giorni, anche nei momenti più difficili del Paese, quando sono stati quei momenti, come voglio ricordare, il Covid, dove gli agricoltori si sono sempre spesi per far arrivare cibo di qualità sulle nostre tavole. Dove c'è un agricoltore in Italia che coltiva una parte della propria terra, significa che c'è un pezzo di Italia che vive. Io voglio ricordare che l'agricoltura mantiene vive anche quelle aree interne del paese, spesso aree molto difficili anche in cui vivere. E gli agricoltori hanno avuto però in questi anni la grande difficoltà di riuscire a convivere con quelli che non sono gli ostacoli del lavoro, ma sono stati gli ostacoli, i balzelli della burocrazia, una burocrazia voluta da un'Europa che è sempre più insistente sulla nostra economia, una burocrazia che ha spesso impedito alle nostre aziende di riuscire anche a progredire nel modo giusto. Però gli agricoltori non si sono mai persi d'animo e non hanno mai chiesto sussidi, hanno chiesto però regole chiare che dall'Europa non sono mai arrivate, perché purtroppo vediamo ogni giorno portare avanti da parte dell'Europa nei confronti delle nostre imprese una serie di regole che risultano scorrette nei confronti appunto della nostra economia, ma che continuano invece ad avvantaggiare soprattutto le aziende che arrivano da mercati internazionali e prodotti che arrivano appunto all'interno del nostro paese, portando una concorrenza sleale. Su questo provvedimento nel merito comunico già che Futuro Nazionale voterà a favore, perché risulta un provvedimento che comunque va a portare misure concrete a quelle che sono il comparto dell'agricoltura, va a stanziare risorse che sono fondamentali per alcuni comparti dell'agricoltura che si sono trovate in difficoltà in questi anni. Quindi come Futuro Nazionale, con grande senso di responsabilità verso quelle aziende che continuano a lavorare, a credere ogni giorno al lavoro che fanno, voteremo a favore. Votiamo a favore anche se non smetteremo però di spronare il governo su certe tematiche, perché abbiamo visto che il provvedimento ha stanziato risorse a favore dei giovani, va a stanziare risorse a favore delle filiere, di filiere che sono trovate in difficoltà, filiere che però non possono essere dimenticate. Io fra tutte ho portato anche in quest'Aula la settimana scorsa chiedendo al Ministro un'informativa proprio su quello che è il problema che stanno vivendo i coltivatori di grano, che spesso trovano una concorrenza straniera e trovano prezzi che non sono più all'altezza di coprire e di garantire la redditività ai nostri imprenditori. Quindi su questo Futuro Nazionale continuerà a chiedere, a spronare il Governo per fare in modo che ci siano misure che vadano a sostegno delle filiere italiane, che vadano a sostegno della qualità italiana e che vadano a ricordarsi anche di quei comparti che non sono stati ricordati all'interno di questo provvedimento. E un po' ci dispiace, perché le dico, e qui attraverso lei, Presidente, voglio rivolgermi al Governo, ci sono alcuni comparti, io provengo da una regione come l'Emilia-Romagna che è sempre stata una regione forte nella produzione del comparto ortofrutticolo, e dispiace vedere che non ci sono misure concrete su un settore che è in grande difficoltà, sta attraversando grandi difficoltà in questi anni, nonostante la grande forza degli imprenditori agricoli che stanno comunque portando avanti delle coltivazioni che rappresentano la tradizione di quei territori. Io fra tutti voglio portare un esempio in quest'Aula, ci sono i produttori di pere che hanno visto calare la loro produzione negli anni in modo veramente molto significativo, con cali che sono andati oltre il 60%. Questo significa non solo perdere un'eccellenza dal punto di vista di un prodotto che rappresenta un territorio, ma significa perdere posti di lavoro, significa perdere tradizione, cultura, significa perdere qualità, perché noi abbiamo visto superfici che negli ultimi 10 anni hanno calato in modo drastico le produzioni. Io ho guardato stamattina un dato, siamo passati da 700.000 tonnellate negli anni 2018 alle 293.000 tonnellate del 25, quindi abbiamo un calo di oltre il 60% che mette in grande difficoltà i produttori. Vediamo le nostre superfici cambiare dal punto di vista anche proprio morfologico, no? Perché abbiamo visto tanti produttori che, stanchi di vedere le loro aziende senza reddito, hanno deciso di optare per altre produzioni. Quindi Futuro Nazionale continuerà su questa strada, cercando di portare all'interno di quest'Aula quelle che sono le voci degli agricoltori e fare in modo che il Governo possa spendersi anche per portare avanti, non solo in Italia ma anche in sede europea, quelle azioni che portino meno burocrazia per i nostri agricoltori, perché un agricoltore oggi, oltre a lavorare la propria terra, ha una serie di balzelli burocratici che spesso vanno a penalizzare anche il lavoro stesso dal punto di vista dei costi. Chiediamo maggior velocità in quelle che sono le erogazioni dei ristori, perché gli agricoltori non possono più permettersi il lusso di attendere la lentezza del governo, la lentezza dei ristori, la lentezza di quegli organi che comunque vanno a portare un ristoro dopo che sono stati eventi calamitosi. L'abbiamo visto anche quest'anno, abbiamo ristori che tardano di 2 anni e gli agricoltori in alcuni casi sono stremati e non riescono più ad andare avanti. Oggi se l'agricoltura italiana continua ad esistere proprio grazie alla grande forza che loro hanno e continuano a portare avanti nelle loro aziende. Accogliamo poi positivamente alcuni incentivi, come possono essere quelli dei giovani, perché quelli legati al mondo dell'imprenditoria giovane, perché crediamo fermamente che ci debba essere un ricambio generazionale. Purtroppo l'Italia ha un dato negativo, che è quello delle aziende agricole, che sono guidate da pochi giovani. A livello europeo siamo probabilmente una delle nazioni che ha meno giovani impegnati in agricoltura, quindi crediamo fermamente che ci sia la necessità di favorire un ricambio generazionale, seppur con importi timidi, perché ci saremmo aspettati molto di più, ma crediamo che sia un primo passo avanti. Ci crediamo perché, come ho detto all'inizio di questo intervento, l'agricoltore non è solo presidio del territorio, non è solo lavoro, non è solo economia, ma è garanzia di qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole. Quindi sul provvedimento in sé abbiamo notato anche incentivi che possono essere utili dal punto di vista del credito d'imposta, che va a favorire sicuramente anche in questo caso l'economia delle aziende stesse. Quello che vogliamo chiedere sul discorso della burocrazia al Governo è di riuscire a valutare con maggior accelerazione, con maggior velocità, quello che sono ovviamente tutte quelle pratiche che servono oggi alle nostre aziende per riuscire ad ottenere poi in tempi rapidi i crediti d'imposta che sono inseriti anche all'interno di questo provvedimento e riuscire ad avere delle certezze e non delle incertezze come purtroppo abbiamo visto in questi anni, che hanno spesso messo in difficoltà le aziende e chi non ha avuto la forza di continuare nel proprio lavoro ha dovuto, ahimè, chiudere. Quando un'azienda chiude significa aver perso una parte del presidio, significa permettere magari a grandi investitori che arrivano dall'estero, come abbiamo visto in questi anni, per trasformare poi quello che sono le superfici agricole in grandi campi fotovoltaici. Questo non lo vogliamo, crediamo che ci sia bisogno di una maggior regolamentazione e riuscire a dare la possibilità di continuare a produrre cibo. Produrre cibo evitando quella concorrenza sleale che arriva dall'estero, cercando di favorire quelle che sono le nostre produzioni tradizionali, e su questo dobbiamo assolutamente impegnarci tutti all'interno di quest'Aula per fare in modo di sostenere la nostra agricoltura. Concludo, Presidente, dicendo che Futuro Nazionale, come ho detto all'inizio dell'intervento, voterà a favore di questo provvedimento. Continueremo sicuramente a spronare il Governo per fare in modo che gli agricoltori abbiano un peso sempre maggiore all'interno anche della politica italiana, all'interno di quest'Aula, perché crediamo che dove c'è un agricoltore ci sia un pezzo d'Italia che continua a vivere. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, questo provvedimento contiene una misura a cui tenevo
2: di Italia Viva.
3: L'estensione della legge antispreco, la legge 166 del 2016, fatta durante il governo Renzi, alla donazione di piante, fiori, materiali da propagazione. Questo è un elemento importante perché quella legge, 10 anni fa, festeggiamo il decennale di questa legge, ha consentito di sottrarre allo spreco migliaia di tonnellate di alimenti, farmaci e altri prodotti. E nel collegato agricolo ritenevo fosse importante estendere questa opportunità e riconoscere la responsabilità sociale d'impresa anche in quella filiera orticola e florovivaistica che rappresenta un'eccellenza del nostro Made in Italy, un'eccellenza che rischia di generare delle eccedenze, ad esempio in alcuni periodi dell'anno, pensiamo al termine delle festività, oppure una filiera che può e vuole incidere positivamente sullo sviluppo sociale del nostro paese, sostenendo gli empori solidali, sostenendo quelle realtà di agricoltura sociale che impiegando persone svantaggiate attraverso il lavoro, attraverso il recupero appunto di quei prodotti donati in eccedenza, possono davvero diventare la ricchezza del nostro paese. Poi c'è un tema: l'agricoltura è bellezza del nostro territorio, è identità, è relazione, quindi donare piante, fiori, semi, bulbi è un elemento importante che consente di far accedere alla bellezza tante persone fragili del nostro paese. Questa proposta nasce peraltro dal mondo reale. Visitando un emporio solidale mi hanno raccontato che tante persone, accedendo appunto alle donazioni alimentari, un giorno avevano ricevuto delle donazioni di fiori che sono andati letteralmente a ruba. E pensiamo quanto questo possa essere importante per le persone anziane, per rendere più bello un luogo, una casa, o anche per portare dei fiori ai propri cari defunti. Quindi una misura importante, per cui ringrazio tutti i gruppi parlamentari, ringrazio il mio gruppo di Italia Viva che ha sempre sostenuto in questi 10 anni l'estensione della legge 166, e ringrazio anche il Ministro che ha voluto inserire questo provvedimento all'interno del collegato agricolo. Con la stessa franchezza però, entrando nel merito del resto del contenuto del collegato agricolo e anticipando il voto di astensione da parte del gruppo di Italia Viva, ecco, io credo che insieme dobbiamo porci alcune considerazioni di realtà, di verità, perché questo provvedimento, annunciato 2 anni fa, arriva in modo molto tardivo. Sono evidenti le mancanze di questo provvedimento. Ci sono alcune filiere, altre non ci sono. Se pensiamo ad alcune realtà del centro Italia, pensiamo all'Abruzzo, regioni in cui ci sono dei settori produttivi importanti, pensiamo alla filiera ovicaprina, non sono nemmeno citati in questo provvedimento. E poi c'è un tema macroscopico, certamente il totale di queste risorse è importante, significativo, quindi Italia Viva, quando si danno risorse alle imprese che producono e che fanno coesione territoriale, non voterà mai contro. Il punto è che il totale di queste risorse, se si dovesse prendere una lente di ingrandimento e guardare come sono allocate all'interno del provvedimento, fanno vedere una realtà triste e amara, una frammentazione di risorse in più provvedimenti, tale per cui con il desiderio di accontentare tutti, di fatto non si accontenta nessuno. Sono passati 4 anni da quando vi siete insediati al governo e non ci sono evidenze di un imprinting, di un andamento, di un'identità del vostro governo rispetto a dove si vuole portare l'agricoltura. Si rincorrono misure temporanee, si rinnovano per fortuna misure che sono state pensate dai governi precedenti, in particolare durante il governo Renzi, e non c'è nient'altro di identitario. Il problema però qual è rispetto ai tempi? Perché queste risorse arriveranno, se arriveranno, perché poi c'è anche un'altra problematica che le imprese agricole hanno vissuto in questi anni, che è quello dell'attuazione delle misure. Grande efficacia nel racconto di quando i provvedimenti vengono fatti, vengono passati in Consiglio dei Ministri, poi si perde traccia di quando realmente quei soldi arrivano in campo, quando arrivano all'agricoltore, quando arrivano al pescatore. Il problema è che appunto questo provvedimento tardivo, annunciato 2 anni fa che doveva essere legato alla legge di bilancio dell'anno scorso, che arriva oggi, giovedì 6 agosto, non risponde alle esigenze che in questo momento le filiere del Made in Italy stanno incontrando per diverse problematiche. Non c'è filiera identitaria del Made in Italy che in questo momento non stia affrontando un gravissimo momento di crisi, vuoi per gli effetti dei cambiamenti climatici, le altissime temperature stanno riducendo le rese, e per alcune filiere potrebbe persino essere in questo momento di aiuto. Pensiamo alla filiera del latte, perché la scarsità di prodotto, non soltanto in Italia ma anche in tutta Europa, in questo momento potrebbe consentire una maggiore remunerazione che purtroppo nei mesi scorsi non c'è stata. E anche su questo, sulla filiera del latte, io vengo dalla Lombardia, consentitemi di dirmi che bisogna immaginare delle misure, delle politiche di filiera più strutturali, perché non è pensabile accontentarsi di fissare attraverso la politica un prezzo che poi non viene rispettato. Questa è una filiera che va sostenuta nella sua implementazione. Ci sono dei punti della filiera, delle realtà che funzionano, ma non tutti sono prodotti a denominazione. Non tutto il latte che viene prodotto va a Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e ci sono in questo momento anche delle DOP di formaggi che sono in difficoltà perché non hanno la stessa capacità di esportazione di altri. E poi passiamo ad altre filiere, perché in questo momento, a causa anche delle alte temperature e delle concorrenze estere, è in difficoltà la filiera del riso, la filiera del pomodoro, la filiera dell'ortofrutta. Se guardiamo le quotazioni di Ismea e pensiamo a dei prodotti che tutti noi stiamo consumando in questa stagione, le albicocche hanno ridotto le loro quotazioni all'agricoltore del 34%. Le pere del 17%. Il problema è che dall'altra parte non si vede questa riduzione dei prezzi sullo scaffale per il consumatore, anzi quei prezzi sono persino aumentati. E poi ci sono appunto gli effetti dei cambiamenti climatici. In questi anni non si sono viste delle misure strutturali di sostegno agli agricoltori sugli strumenti di protezione attiva e passiva. Ecco, io credo che in questo termine di legislatura, guardando alla legge di bilancio che verrà nelle prossime settimane e che immagino il Ministero stia iniziando a discutere con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci si possa dare anche queste priorità. Lo stesso dicasi per la filiera del pomodoro, per la filiera del vino. È vero, ci sono dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto e di consumo dei cittadini. dei provvedimenti sono stati fatti dal punto di vista tecnico, che noi abbiamo sostenuto e che abbiamo condiviso, ma in questo momento ci sono delle giacenze altissime di prodotto per cui devono essere trovate delle soluzioni tecniche. E ad esempio la filiera del vino, proprio perché questo provvedimento che ha atteso per settimane il parere della Commissione bilancio, non contiene nessuna misura per la filiera vitivinicola, misure di sostegno, misure dove ci si interroga anche su alcune risposte che questo settore in questo momento può trovare, perché non tutti possono esportare, ci sono anche delle difficoltà rispetto alle esportazioni di alcune tipologie di prodotto, quindi delle scelte drastiche, immediate, concordate con le filiere, forse anche sulla filiera vitivinicola andranno trovate, perché altrimenti noi ci troveremo nella condizione di raccontare il Made in Italy, fare tante iniziative dove appunto il Made in Italy viene decantato. Noi siamo orgogliosi del racconto e di quanto il Made in Italy è importante per i consumi interni e nel mondo, però rischieremo davvero di avere delle filiere in crisi. Pensiamo alla filiera cerealicola. In sintesi, nel minuto che mi rimane, io non ho ancora compreso per il governo quali sono le filiere strategiche su cui vogliamo investire. La filiera cerealicola, la CUNA non ha funzionato, probabilmente bisogna trovare altri strumenti. E la filiera dell'ortofrutta, è la pesca. E poi c'è un tema, l'ultimo, che porremo in legge di bilancio. Favorire l'aggregazione, e purtroppo gli emendamenti che vi avevamo proposto per consentire anche al mondo cooperativo di accedere agli strumenti di innovazione, di tecnologia, di agricoltura, di precisione, non sono passati. Il mondo cooperativo ha altre regole rispetto alle imprese, e quindi se non viene usato il credito d'imposta, semplicemente quelle imprese che favoriscono aggregazione non possono accedervi. E poi sono gli investimenti che vanno fatti, un piano strategico per l'acqua e soprattutto misure di sostegno per quanto riguarda i costi di produzione, perché in questo momento i cittadini pagano caro e salato al carrello della spesa, ma non c'è remunerazione, non ci sarà mai ricambio generazionale se le nostre filiere tutte non avranno la giusta remunerazione.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretari D'Eramo e La Pietra. A nome del gruppo Noi Moderati esprimo voto favorevole sul provvedimento recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Un intervento organico che affronta con una visione strategica alcune delle principali sfide che il comparto primario italiano è chiamato ad affrontare. L'agricoltura non è soltanto un settore economico, è identità nazionale, presidio del territorio, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, occupazione, coesione sociale. Agricoltura significa difendere le aree interne, contrastare lo spopolamento, valorizzare il Made in Italy e garantire ai cittadini produzioni di qualità. Per troppo tempo si è pensato all'agricoltura come a un comparto da sostenere soltanto nelle emergenze. Oggi questo disegno di legge compie un passo diverso. Investe sulla capacità del sistema agricolo di crescere, innovare e di competere. Particolarmente importante è il rafforzamento del Fondo per la sovranità alimentare, che viene incrementato con nuove risorse e accompagnato da ulteriori investimenti strutturali destinati a rafforzare le produzioni strategiche del nostro Paese. Una scelta che interpreta in modo concreto il principio della sovranità alimentare, non come chiusura, ma come capacità dell'Italia di garantire produzioni di qualità, filiere resilienti e approvvigionamenti sicuri. Apprezziamo inoltre gli investimenti programmati per sostenere la competitività delle imprese agricole, rafforzare le filiere locali, favorire la permanenza delle attività economiche nelle aree interne e contribuire attraverso la presenza dell'agricoltura anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dello spopolamento. Un altro elemento qualificante del disegno di legge riguarda il sostegno ai contratti di filiera, in particolare nel comparto del frumento italiano. La scelta di incentivare a accordi stabili tra chi produce e chi trasforma significa dare maggiore certezza agli agricoltori, favorire investimenti, qualità, tracciabilità e una più equa distribuzione del valore lungo tutta la catena produttiva. Positiva è anche l'introduzione con questo provvedimento del credito d'imposta per gli investimenti collegati ai contratti di filiera, che premiano le imprese che innovano, acquistano nuovi macchinari e investono nella ricerca e nella qualità delle produzioni. Un'attenzione particolare che abbiamo gradito è il sostegno alla filiera vacca vitello, un comparto strategico per ridurre le dipendenze dell'Italia dalle importazioni di ristalli e rafforzare la produzione nazionale di carne bovina. Il provvedimento stanzia risorse significative per incentivare gli investimenti negli allevamenti, favorire la nascita e l'allevamento di vitelli autoctoni e aumentare la capacità produttiva del nostro Paese. È una scelta che guarda al futuro della zootecnia italiana, rafforza la competitività delle aziende, valorizza la produzione nazionale e contribuisce a rendere più solida e resiliente l'intera filiera bovina. Ma c'è un elemento in assenza del quale il futuro del settore sarebbe in grave pregiudizio: il ricambio generazionale. E questo provvedimento pone l'accento su questo tema con un forte impegno rivolto al ricambio generazionale. Non esiste futuro dell'agricoltura senza i giovani. Favorire l'accesso alla terra, sostenere l'imprenditoria giovanile, creare condizioni perché nuove generazioni scelgano di investire in agricoltura significa garantire continuità a un settore fondamentale per il Paese. Il testo al vaglio dell'Aula dedica specifiche misure proprio a questo obiettivo. E noi condividiamo fortemente questa linea. Non solo, la stessa attenzione è volta a sostenere l'imprenditoria femminile. La maggiore partecipazione delle donne nel settore agricolo non è solo un obiettivo di equità, ma una condizione essenziale per innovare, modernizzare e rendere competitive le nostre aziende agricole. Altrettanto importante, Presidente, è l'attenzione dedicata nel disegno di legge alla ricerca, alla digitalizzazione e all'agricoltura di precisione. Innovazione tecnologica, utilizzo dei dati, modernizzazione delle aziende agricole e valorizzazione del CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura, e l'analisi dell'economia agraria rappresentano strumenti indispensabili per aumentare produttività, sostenibilità ambientale e competitività internazionale del nostro sistema agroalimentare. Non meno rilevanti sono gli interventi contro le emergenze fitosanitarie e zootecniche. Dalla xylella alla peste suina, la difesa del patrimonio agricolo richiede strumenti straordinari capaci di coordinamento e di risorse adeguate. Apprezziamo inoltre le numerose misure di semplificazione amministrativa. Ridurre gli adempimenti burocratici significa liberare tempo, energie e risorse per chi ogni giorno lavora nei campi e nelle imprese agricole. Questo provvedimento, e concludo Presidente, rappresenta un tassello di una strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per rafforzare il sistema agricolo nazionale. Una strategia che condividiamo e in cui crediamo. Perché, Presidente, noi crediamo in un'agricoltura che sappia coniugare tradizione e innovazione, sostenibilità economica e ambientale, competitività e tutela delle produzioni tipiche. Crediamo in un'agricoltura che continui ad essere presidio del territorio, fattore di sviluppo, elemento fondamentale della nostra economia e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo e che torni a essere anche prospettiva per i giovani. Per queste ragioni il gruppo di Numoterate voterà a favore del disegno di legge all'attenzione dell'Aula recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo italiano. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. Il gruppo AVS si asterrà su questo provvedimento perché pur trovandolo deficitario su molti aspetti, riteniamo pienamente importante e strategico l'intervento nel comparto agricolo e quindi, poiché ci sono alcuni punti che oggettivamente vanno incontro alle esigenze del comparto, daremo questo voto di astensione. Un voto di astensione che poteva essere un voto favorevole se il Governo avesse ascoltato tutte le proposte che AVS ha fatto in una prospettiva sia degli agricoltori sia del benessere animale, ma purtroppo non siamo stati ascoltati ancora una volta. E secondo i dati Eurostat, in poco più di 10 anni l'Italia ha perso circa 320.000 aziende agricole. Parliamo delle aziende di piccole dimensioni prevalentemente, e sono il vero fulcro, la vera spina dorsale del sistema agricolo del nostro paese. E qui purtroppo non c'è stato l'ascolto che avremmo voluto. Noi temiamo che questo processo sta impoverendo notevolmente il tessuto economico e sociale nelle aree rurali, che poi sono quelle che si stanno spopolando, e ovviamente penalizza terribilmente tutte le piccole imprese. Guardate, la disattenzione nei confronti delle piccole imprese è un errore strategico che questo governo pagherà, e come pagherà il paese. Perché questa idea della concentrazione, di favorire la concentrazione nelle mani sempre di minor numero di soggetti che possano gestire tutto, è un errore, non appartiene alla storia e alla cultura del nostro paese, soprattutto non aiuta la biodiversità e un'economia agricola sostenibile, e anche spesso a chilometro zero. Quando alcuni dicono noi dobbiamo aumentare le mega produzioni perché così i prezzi saranno più bassi, questo non è vero in realtà, o è vero fino a un certo punto, perché quando sono fatte delle sperimentazioni ben organizzate, quando all'epoca con l'associazione Coldiretti facemmo i primi esperimenti di agricoltori che vendevano a chilometro zero, organizzando i primi mercatini agricoli a chilometro zero, ci rendemmo conto che il rapporto economico e sostenibile sia per loro sia per i cittadini c'era. Ma su questo non si vuole investire, non c'è una visione, e questo è un grande errore, un punto nodale che noi contestiamo fortemente. Come contestiamo fortemente l'aspetto degli allevamenti intensivi, uno dei punti salienti che ci è stato bocciato da questo governo, che non capisce che gli animali non servono per divertimento o solo per nutrirsi, non sono il sollazzo dell'uomo, ma sono un pezzo dell'ecosistema in cui viviamo, della biodiversità in cui viviamo, come il verde. Si continua ad avere questa visione, e purtroppo questo governo ha una visione per cui l'uomo è al centro di tutto, e gli animali, la natura, sono il nostro divertimento, facciamo quello che a noi fa più piacere, mangiamoli, spariamoli, casomai per divertimento, distruggiamo il verde perché ci dà fastidio davanti al negozio, davanti all'abitazione, poi ci troviamo in una situazione come questa, oggi, che tutte le grandi città si stanno organizzando per ripiantumare gli alberi, per un motivo molto semplice, che sono il primo blocco nei confronti della calura esagerata che stiamo vivendo e continueremo a vivere. Voi potrete schernirvi o divertirvi quanto volete rispetto agli allarmi che noi lanciamo, ma il dato di fatto vero è che oggi noi viviamo una crisi climatica senza precedenti, e questa estate, l'ha detto già qualche collega in altri interventi per altri decreti, quest'estate potrebbe essere la più fresca dei prossimi anni. Questa potrebbe essere un bel ricordo. E una delle cose che ci sta dicendo la scienza, scienza che viene purtroppo ritenuta superflua da una visione, diciamo, autarchica anche delle verità scientifiche, ce le autodiciamo anche se non ci sono scienziati che le sostengono, e che per alleviare per diminuire lo smog, per alleviare il caldo e per resistere a questo clima terrificante, una delle cose più importanti sarebbe avere quanto più verde è possibile. E sulla questione anche degli animali, ma perché vi siete opposti a un ordine del giorno e anche un emendamento in cui chiedevamo che si andasse verso una direzione per cui gli animali allevati debbano stare, non debbano rimanere nelle gabbie. È un primo passo. Alcuni dicono, ma noi che ci interessa, ce li dobbiamo mangiare, li devono uccidere, devono morire. Non è così che funziona. Il benessere animale significa rispettare anche quell'animale in tutto il periodo in cui resterà nell'allevamento. Ma come si fa a non capire che l'umanità è anche questo, è anche il rispetto nei confronti degli animali? Tutti gli animali, tutti, tutti. E che questo ordine del giorno semplicemente chiedeva al governo di avere una posizione moderna, anche perché gli allevamenti intensivi diventeranno prima o poi antistorici. Non ci si può opporre alla modernità, per un motivo molto semplice. Innanzitutto sono pericolosi a livello sanitario. E seconda cosa, sono delle cose talmente mostruose in alcuni casi che non reggono più. E come non regge più vederli ammassati uno sopra l'altro in una condizione igienico-sanitaria terrificanti? Noi stiamo semplicemente anticipando e chiedendo al governo di essere illuminato, guardare al futuro, non guardare soltanto all'oggi. C'è sempre quest'ansia di accontentare la lobby del momento. E invece noi dobbiamo accontentare l'idea di un paese, di un paese diverso. E la modernità è anche questa. Come, ci perdonerete, ma abbiamo trovato veramente disdicevole la bocciatura dell'emendamento che abbiamo presentato rispetto al massacro dei pulcini maschi. Ho letto qualche commento di qualche esponente che ha detto AVS si preoccupa dei pulcini maschi e ha fatto il sorrisino. Sì, ci occupiamo di un massacro di animali che nascono per essere immediatamente uccisi, semplicemente perché non vogliamo utilizzare dei sistemi tecnologici che oggi abbiamo per evitare un massacro assurdo di animali. E perché dovremmo non avere un'attenzione a questo aspetto? Ma voi vi rendete conto che è mostruoso? Ci inteneriamo se vediamo giustamente un animale in difficoltà, investito casomai da una macchina, oppure per altri motivi, e non ci viene in mente che questo massacro mostruoso è ingiustificato e ingiustificabile oramai, perché non servono. Nascono e non servono, non servono al nostro sollazzo, non servono a quello che noi vogliamo, e quindi se un animale nasce e non ci serve, deve morire. Non la penso così, non la pensiamo così. Per noi hanno tutti diritto alla vita, e lo ripetiamo, e ci auguriamo che le rassicurazioni che avrebbe potuto dare il ministro direttamente facendo approvare quell'emendamento. Ci auguriamo che questo accoglimento a posteriori, questo impegno a posteriori a voce, sia mantenuto. Noi avremmo preferito che fosse all'interno di questa legge. Ovviamente continueremo a essere vigili e a insistere affinché sia applicato. Poi, sempre rispetto alla questione della crisi climatica, e concludo, noi vogliamo farvi rendere conto che l'agricoltura è uno dei primi punti, è una delle prime realtà che stanno vivendo in modo drammatico la crisi climatica, e che quindi vicino all'agricoltura ci deve stare un'altra parola magica che dovete imparare a utilizzare: ambiente, difesa dell'ambiente. Quando capirete che l'ambiente e l'agricoltura vanno di pari passo, avremo fatto una grande svolta. E completiamo il nostro intervento come AVS facendo nostro e dicendo ovviamente ai rappresentanti del governo che c'è un appello del WWF che noi ci sentiamo di sottoscrivere. A causa di queste ore, a causa della crisi climatica, molte specie selvatiche sono in estrema difficoltà. E quindi va rinviato l'inizio della caccia, che voi invece vorreste ampliare, a partire da questa stagione, perché rischiamo di aggiungere a un dramma un altro dramma. Grazie.
1: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie signora Presidente, governo presente in aula e colleghi. Bello esordire pensando che l'agricoltura ha bisogno di un futuro, che ha bisogno di produttività, di innovazione, di ricerca e di investimenti. Ha anche bisogno di giovani che scelgano di fare impresa agricola e che non siano costretti ad abbandonare le campagne perché il settore non offre prospettive adeguate. Purtroppo oggi è così. Per questo affrontiamo un provvedimento senza nessun pregiudizio ideologico. Questa cosa, questo aspetto, l'ho detto anche ieri, ci contraddistingue. Abbiamo la volontà di entrare nel merito del provvedimento e di cercare ovviamente gli aspetti positivi e anche le possibili difficoltà, i problemi che comunque abbiamo riscontrato. E allora mi fa piacere dire che sicuramente questo provvedimento contiene delle misure utili e noi lo riconosciamo. Ci sono degli elementi positivi e sono diversi. Ad esempio, noi condividiamo il sostegno alle filiere agricole zootecniche, gli interventi a favore delle imprese colpite da fitopatie e il rifinanziamento del fondo per la sovranità alimentare, le misure per il settore olivicolo, il rafforzamento del CREA, la valorizzazione dell'enoturismo e dell'oleoturismo, la semplificazione amministrativa e l'attenzione rivolta alla digitalizzazione del comparto. Sono, a nostro parere, delle misure che vanno nella direzione giusta e sarebbe sbagliato non riconoscerle. Però è anche il compito della politica chiedersi se siano sufficienti rispetto alle sfide che il settore agricolo ha davanti. E noi riteniamo di no. L'agricoltura italiana non è un settore in declino, anzi è una delle grandi eccellenze del nostro paese. Esporta nel mondo prodotti di straordinaria qualità, rappresenta un patrimonio economico, culturale e ambientale unico e contribuisce anche in maniera decisiva al successo del Made in Italy. Il problema però non è la qualità delle produzioni, il problema è la redditività delle imprese. Oggi gli agricoltori devono affrontare i costi dell'energia sempre più elevati, i fertilizzanti più costosi, i mangimi più cari, gli effetti del cambiamento climatico, della siccità, delle alluvioni, delle grandinate e delle fitopatie. E troppo spesso sono l'anello debole della filiera. Siamo certi che le nostre imprese producano eccellenza, però fanno una grande fatica e la grande fatica è trasformare questa eccellenza in reddito. Questo è il vero nodo che la politica deve affrontare ed è proprio qui che, a nostro giudizio, il provvedimento mostra i suoi limiti. La prima grande questione, dicevo, è quella dei giovani. L'età media degli imprenditori agricoli italiani è tra le più alte d'Europa. C'è un ricambio generazionale scarso e quindi i giovani ovviamente determinano anche il futuro dell'agricoltura. Pensiamo siano positive le misure previste per favorire l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, così come il recupero dei terreni abbandonati. Questo è un altro tema importantissimo che valorizzerebbe anche i territori e anche la possibilità di concedere in comodato i terreni SMEA non utilizzati. Però non basta, tutto questo non basta. Un giovane che decide di fare l'agricoltore, perché riceve un contributo? Lo decide se vede davanti a sé un'impresa moderna, competitiva, capace di produrre reddito e innovazione. Per questo servono più credito e meno burocrazia, più formazione e strumenti finanziari realmente accessibili. Guardate, lo dico per esperienza diretta, tutta la burocrazia che i nostri agricoltori devono affrontare nella presentazione di bandi, di progetti, eccetera, molto spesso non viene percorsa perché è troppo complicata, perché magari ci sono le confederazioni, ma un agricoltore non ha né testa né tempo per mettersi dietro a bandi troppo complessi. La seconda grande sfida è quella dell'innovazione. E qui davvero si gioca il futuro dell'agricoltura italiana. E allora parliamo con convinzione di agricoltura di precisione, di digitalizzazione, di intelligenza artificiale piuttosto che di robotica, di droni, di ricerca genetica. E questa non è fantascienza, questa, lo sapete bene, è la realtà di oggi, è quello che i nostri concorrenti stanno già facendo. E proprio in forza dei concorrenti, speravo ci fosse il ministro Lollobrigida oggi in aula per lanciare un appello già che ben conosce, ed è quello della IGP del Gianduiotto, che contiene le nocciole. Ma noi siamo ostaggi oggi di una grande multinazionale, della Caffarel, che ci impedisce di portare a compimento questo questo prodotto, cioccolato nocciole. Le nocciole sono già IGP, eppure oggi c'è una causa al TAR per impedire, insomma, che si arrivi a questo grande obiettivo che porterebbe sicuramente un reddito fortissimo e qualificherebbe ancora di più l'Italia. Tant'è che volevo chiedere al ministro Lollobrigida e signora Presidente, lo chiedo a lei e per tramite al governo presente, di occuparvi di questa questione, perché se Made in Italy lo deve essere con convinzione e non può esserlo soltanto di risulta aspettando il verdetto del TAR. E quindi è anche importante che questo provvedimento investa sulla digitalizzazione e sul rafforzamento del CREA, però serve una strategia, a nostro parere, molto più ambiziosa, perché la competitività del Made in Italy agricolo dipenderà sempre di più dalla capacità di produrre meglio, utilizzando purtroppo meno acqua, perché non l'abbiamo, è di questi giorni la carenza a livello nazionale, meno energia e anche meno input produttivi. E questo ci porta alla terza grande emergenza che ho detto prima, l'acqua. Perché il cambiamento climatico non è più una previsione, purtroppo è una realtà che gli agricoltori vivono tutti i giorni. Siccità, eventi estremi, desertificazione, riduzione della disponibilità idrica stanno cambiando profondamente il modo di fare agricoltura. E così pensiamo che l'Italia abbia bisogno di un grande piano nazionale per la gestione dell'acqua con nuovi invasi. Lo abbiamo ripetuto molte volte in questa aula, le reti irrigue moderne, i sistemi di irrigazione intelligente. E sono necessari sistemi di irrigazione intelligente uniti agli interventi infrastrutturali. Sappiamo che senza acqua non c'è agricoltura, sappiamo anche che senza agricoltura non c'è neppure la sicurezza alimentare. Vengo infine al tema delle risorse. Questo provvedimento mobilita circa 850 milioni di euro distribuiti tra il 2026 e il 2029, quindi parliamo di 3 anni. È sicuramente uno sforzo importante, però parliamo di un comparto che produce 80 miliardi di euro l'anno e di una filiera agroalimentare che supera i 600 miliardi di fatturato. Vedete la consistenza delle cifre, quanto sia diversa. E quindi è evidente che queste risposte da sole non possono determinare quella trasformazione strutturale che il settore richiede. Anche perché c'è una parte significativa delle coperture che deriva dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, quindi della riallocazione di risorse già programmate. E no, questo non è il punto di arrivo, deve essere semmai il punto di partenza. Noi di Azione riteniamo che l'agricoltura debba uscire definitivamente dalla logica dell'assistenza e affermiamo con forza che l'agricoltura è impresa ed è export. Ed è tempo che il governo riconosca una delle più grandi politiche industriali del nostro paese. Quindi servono investimenti meglio indirizzati, serve un'integrazione con la politica agricola comune, con il PNRR e i programmi europei per la ricerca e l'innovazione. E servono delle imprese agricole più forti. Ed è questo quello che noi dobbiamo volere. Dobbiamo cercare l'innovazione, dobbiamo cercare la competizione. Questa è la visione che noi proponiamo. Una visione che mette al centro il merito e il futuro. Per queste ragioni riconosciamo gli elementi positivi contenuti in questo provvedimento, ma riteniamo che esso non sia ancora all'altezza delle sfide che attendono il settore agricolo italiano. L'agricoltura per noi merita una strategia più coraggiosa, più moderna e più ambiziosa. Per questo motivo il nostro voto sarà di astensione, con l'impegno, come sempre, a sostenere ogni intervento che davvero rafforzi la competitività delle imprese agricole italiane e che offra ai nostri giovani una concreta prospettiva di futuro. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Caramiello, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie signora Presidente, saluto e ringrazio i due sottosegretari Delamo e La Pietra per la presenza
2: del Movimento 5 Stelle.
8: Ancora una volta ci chiedete di sostenere un provvedimento infarcito di slogan, di un'insopportabile retorica sulla sovranità alimentare. spacciandolo per una manovra di rilievo strategico collegata alla finanza pubblica. Colleghi, l'agricoltura sta attraversando una delle crisi più profonde degli ultimi decenni. Gli agricoltori non chiedono medaglie da puntarsi al petto né titoli trionfalistici sui giornali, chiedono soltanto di poter lavorare, di poter programmare il futuro delle proprie aziende e di vivere con dignità. Colleghi, oggi si trovano invece abbandonati in una solitudine istituzionale sconcertante di fronte alla crisi climatica.

privi delle tutele e degli standard elevati che giustamente imponiamo alle nostre imprese. L'ho detto in discussione generale sul complesso degli emendamenti, noi importiamo troppo dall'estero. E la vostra risposta, la risposta di questa maggioranza, è un testo infarcito di micro interventi a pioggia, uno spezzatino finanziario privo di coraggio e senza una visione lungimirante di cui avrebbe bisogno oggi il comparto agricolo. Presidente, signora Presidente, onorevoli colleghi, sia chiaro, noi non ci siamo limitati a criticare questo testo. Abbiamo provato a migliorarlo in commissione e in aula, impreziosendolo con proposte di buonsenso, scritte a quattro mani con il territorio. Abbiamo raccolto esigenze, istanze, proposte, richieste dal comparto agricolo, ma questa maggioranza ha preferito rispedire al mittente ogni contributo dell'opposizione, bocciando tutti i nostri emendamenti e bocciando tutti i nostri ordini del giorno per la tutela e benessere animale, per superare gli allevamenti intensivi, per fare un censimento chiaro su tutti i terreni abbandonati, ma anche per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile in ambito agricolo, perché ricordo che alcuni anni fa proprio abbiamo approvato una proposta di legge, ma appostando soltanto 15 milioni di euro, mentre era stato fatto un lavoro importante in commissione, votato anche all'unanimità, dove tutti insieme avevamo approvato per una proposta per 100 milioni di euro. Però quella proposta poi arrivò al governo e c'è stato un taglio di 85 milioni di euro e quindi è arrivato poi in aula sono soltanto 15 milioni di euro. E badate bene, chi conosce anche i costi di una macchina agricola e per poter insomma istituire una nuova azienda, ad oggi purtroppo quei 15 milioni di euro non sono serviti praticamente a nulla. Dicevo, abbiamo presentato una serie di emendamenti come il rifinanziamento del fondo filiere per lo sviluppo della canapa industriale, che aveva l'obiettivo di rilanciare un comparto che per le vostre scelte scellerate è stato messo in ginocchio. Per non parlare dell'emendamento con cui chiedevo l'introduzione sperimentale di un credito d'imposta del 50% per le imprese agricole e agroalimentari che investono in pratiche di gestione sostenibili, quindi nella consulenza agronomica avanzata e nelle tecnologie innovative per l'assorbimento del carbonio atmosferico. Parliamo di carbon farming, di transizione ecologica vera, sostenibile e redditizia per i nostri produttori. Vi avevamo offerto uno strumento concreto per accompagnare le aziende verso i nuovi standard climatici attraverso un sostegno fiscale reale. Voi che cosa avete fatto? Come sempre avete detto di no. E che dire dell'emendamento 1.03 sugli adempimenti per i lavoratori a tempo determinato e stagionali nel settore agricolo? Era una norma di profondo buonsenso che interveniva sulla sicurezza. Volevamo dare respiro operativo alle aziende nella gestione del lavoro stagionale, garantendo al contempo la massima sicurezza. Risposta del governo, bocciato anche questo. Siamo poi arrivati al cuore del sostegno alle filiere in ginocchio con l'emendamento 8.01 a mia firma. Chiedevamo di incrementare di ben 60 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del fondo a tutela della filiera lattiero-casearia e di quella ortofrutticola con una riserva specifica ed essenziale per il comparto del frumento. Parliamo del grano duro italiano, colleghi, un altro asset fondamentale, un prodotto di eccellenza del nostro territorio. I nostri agricoltori stanno affondando sotto il peso dei costi di produzione non remunerati e della speculazione su prezzi internazionali. Noi avevamo offerto una misura d'urto da 60 milioni per salvare centinaia di aziende dal fallimento imminente e per dare dignità al grano italiano. Voi avete bocciato anche questo stanziamento lasciando soli i nostri agricoltori e i nostri allevatori

0: mentre continuate a parlare di sovranità nelle vostre sfilate mediatiche. Infine abbiamo portato in quest'aula le istanze del settore dei microbirrifici. Parliamo di un comparto giovane, dinamico, che rappresenta un'eccellenza straordinaria del nostro Made in Italy. Chiedevamo soltanto una semplificazione fiscale sull'impianto dei depositi, sul trasporto e sulle accise per i microbirrifici, estendendo loro le tutele, le promozioni e i benefici previsti per la disciplina delle strade del vino. Era una norma a costo zero, una misura di pura semplificazione amministrativa per spalancare le porte allo sviluppo di centinaia di piccoli produttori e giovani imprenditori in tutta Italia e persino davanti alla burocrazia zero, alla valorizzazione delle filiere locali, avete risposto con un no secco. Quello che notiamo, e mi dispiace anche oggi, l'assenza del ministro Lollobrigida e la mancanza di una visione politica per il comparto agricolo, perché io vi chiedo: quale agricoltura volete consegnare al Paese? Volete un comparto concentrato nelle mani di pochi e potenti colossi industriali? O un'agricoltura viva, diffusa, radicata e fatta di migliaia di piccole e medie imprese territoriali? Volete un'agricoltura che compete al ribasso sulla pelle dei lavoratori o una che punta con orgoglio sull'eccellenza, sul rispetto dell'ambiente e sull'identità dei nostri territori? Voi avete scelto la via più comoda e spregiudicata, la via della propaganda. Avete preferito riempirvi la bocca con la parola sovranità, trasformandola in uno slogan da esibire nei talk show, mentre nei campi reali gli agricoltori affondano nei debiti e vedono morire le proprie aziende sotto i colpi del clima e della speculazione. Sottosegretari, la terra non mente, la terra restituisce soltanto ciò che si cura, l'umiltà e la visione di piantare. Da questo disegno di legge nasceranno soltanto altre illusioni, altra burocrazia e altro abbandono per le nostre campagne. La vera sovranità alimentare non si decreta per legge e non si proclama nelle stanze dei palazzi romani. La sovranità si coltiva con il sudore, si nutre con il rispetto dei diritti e si difende ogni giorno a testa alta sul campo. Signora Presidente, vado a concludere. Per tutte queste ragioni, per rispetto del comparto primario, per amore del nostro territorio e per dignità nei confronti delle donne e degli uomini che lavorano la terra d'Italia, come Movimento 5 Stelle ci asteniamo nei confronti di questa legge farsa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gatta. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Sottosegretari D'Eremo e La Pietra, onorevoli colleghi. Forza Italia voterà convintamente a favore del disegno di legge Coltiva Italia, perché questo provvedimento è la certificazione di una scelta politica precisa. L'agricoltura non è un settore marginale, non è un settore residuale da ricordare solo quando esplode un'emergenza, ma è una vera infrastruttura strategica per il Paese Italia. Il sistema agroalimentare italiano vale oltre 700 miliardi di euro e la sola agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto e per numeri. Dietro questi numeri vi sono imprese, lavoratori, famiglie, territori e una parte fondamentale della nostra connotazione identitaria. Per troppo tempo agli agricoltori è stato chiesto di produrre di più, rispettando regole sempre più complesse, sostenendo costi sempre maggiori, competendo con prodotti provenienti da paesi nei quali non valgono gli stessi standard ambientali, sanitari e sociali. E quando in passato gli agricoltori hanno chiesto credito, infrastrutture, ricerca, semplificazione, troppo spesso hanno ricevuto nuovi vincoli e asfissiante burocrazia. Noi partiamo da una visione opposta. Gli agricoltori non sono nemici dell'ambiente esattamente come i pescatori non sono distruttori del mare. Essi sono i primi custodi del territorio, perché su quel territorio vivono, lavorano, investono e creano occupazione. E l'impresa agricola non è un retaggio del passato. È innovazione, ricerca, qualità, tecnologia e capacità di competere nel mondo. Con il Coltiva Italia si compie un passo significativo. Non è un intervento assistenziale. È una strategia di consolidamento e sviluppo della nostra capacità produttiva, come recita il titolo di questo disegno di legge. Il cuore finanziario del provvedimento è costituito da 1,05 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 300 milioni per gli investimenti strutturali e le filiere strategiche, 300 milioni per la zootecnia bovina, 150 milioni per le imprese giovanili e femminili e 300 milioni per il piano olivicolo nazionale. Cosa importantissima, e mi dispiace che i colleghi non lo abbiano detto negli interventi precedenti, resta fermo il vincolo dell'80% delle risorse destinate al Mezzogiorno d'Italia. Per il Sud, per il mio Sud, non è un dettaglio contabile. Significa investire in territori nei quali l'agricoltura rappresenta lavoro, presidio delle aree interne, tutela del paesaggio, contrasto allo spopolamento. Certo, si può e si deve fare di più, si può sempre fare di più, ma non si può negare il valore di un impegno di circa 1,2 miliardi di euro, un provvedimento dalla portata storica e finanziaria che non ha precedenti almeno fino al 1977 con la cosiddetta legge Quadrifoglio. Il rifinanziamento del fondo per la sovranità alimentare e gli investimenti sulle colture strategiche rispondono alla nostra visione, perché per noi sovranità alimentare non significa chiusura o autarchia, significa libertà, non dipendere interamente dall'estero per gli approvvigionamenti essenziali, difendere la qualità italiana, garantire ai cittadini sicurezza alimentare. È l'obiettivo che noi vogliamo conseguire. Nella stessa direzione si muove il sostegno ai contratti della filiera del frumento. Vogliamo rapporti più stabili tra produttori e trasformatori, criteri trasparenti per la determinazione dei prezzi e una distribuzione più equilibrata, più equa, più giusta dei valori. La stessa logica e visione vale per i 300 milioni destinati alla produzione bovina e alla linea vacca-vitello. L'Italia importa oltre 1 milione di giovani bovini destinati all'ingrasso. Noi dobbiamo ridurre questa dipendenza, sostenendo gli allevamenti italiani, le razze autoctone, l'agricoltura di montagna e l'aggregazione delle filiere. Coltiva Italia poi guarda al ricambio generazionale. 150 milioni di euro saranno destinati alle imprese agricole femminili e giovanili. Ma il credito non basta. Per diventare imprenditori agricoli occorre poter accedere anche alla terra. Per questo è importante la possibilità per Ismea di concedere ai giovani in comodato gratuito i terreni rimasti invenduti, riconoscendo al termine del contratto il diritto di acquistarli al 50% del loro valore. Tutto ciò perché invitare i giovani a restare, oggi si parla tanto di restanza, o a tornare, la cosiddetta tornanza, nelle aree rurali senza offrire terra, credito e prospettive sarebbe solo retorica, mentre noi, in memoria del nostro presidente Silvio Berlusconi, siamo per la politica del fare, per la politica che offre opportunità serie e concrete di crescita e di sviluppo. Con un altro emendamento, noi di Forza Italia abbiamo chiesto che le banche dati comunali indichino la tipologia dei terreni e l'uso del suolo, con particolare attenzione alle aree di collina e di montagna, ai terreni terrazzati e a quelli di pregio storico e paesaggistico. È una scelta concreta e autenticamente liberale. Ciò che oggi è inutilizzato deve tornare a produrre lavoro, sicurezza e valore. Recuperare un terreno significa anche prevenire gli incendi, una piaga che sta funestando la nostra nazione. Contrastare il dissesto idrogeologico, un'altra criticità del nostro fragile paese, e tutelare il paesaggio, il nostro meraviglioso paesaggio italiano. Un capitolo decisivo riguarda l'olivicoltura. La produzione italiana si è fortemente ridotta e il settore offre e soffre diverse criticità. Eppure l'Italia possiede un patrimonio estremamente variegato e composito delle denominazioni e delle qualità riconosciute in tutto il mondo. Per questo i 300 milioni del piano olivicolo nazionale rappresentano una scelta strategica. Servono nuovi impianti, nuove meccanizzazioni, cultivar nazionali, aggregazione dell'offerta e recupero degli oliveti che possono tornare produttivi. Grazie anche ad un emendamento sottoscritto da Forza Italia è stato istituito il Commissario nazionale per l'emergenza Xylella, una figura che il nostro gruppo chiedeva da tempo. Abbiamo imparato che la frammentazione delle competenze, la lentezza, se non la contraddittorietà delle decisioni regionali, io ne so qualcosa perché vengo dalla Puglia, si pagano con alberi distrutti, produzioni perdute, imprese chiuse. Perciò il commissario dovrà garantire rapidità, responsabilità, coordinamento. Sempre grazie all'azione di Forza Italia, la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei mutui è stata estesa alle imprese danneggiate dalle fitopatie. È una misura di buon senso. Una fitopatia può compromettere in poco tempo il lavoro e gli investimenti di tanto tempo. E ciò perché la nostra idea di sostenibilità non è fatta di divieti ideologici, è fatta di agricoltura di precisione, di ricerca, di riduzione dei costi, di minore impiego di prodotti e maggiore sicurezza degli operatori. Abbiamo ottenuto risultati nel settore vitivinicolo e questo è il tratto distintivo del lavoro svolto da Forza Italia. Difendere l'impresa, sostenere l'innovazione, ridurre la burocrazia e proteggere il valore delle produzioni italiane. Noi non diciamo che Coltiva Italia risolva tutti i problemi. Rimangono aperti alcuni fronti che richiederanno ancora impegno, sottosegretari, ma noi ci saremo. Su questi temi continueremo a batterci in Italia ed in Europa. Ecco perché Forza Italia, con convinzione, con determinazione, con costanza e serietà, dice di sì a questo provvedimento.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavandoli. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, oggi votiamo un provvedimento molto eterogeneo, molto atteso dai territori, che coinvolge gran parte delle realtà agricole e che stanzia veramente tante e importanti risorse per lo sviluppo del nostro sistema produttivo primario. Si tratta di oltre 1,2 miliardi, risorse che verranno
4: della Lega
3: già a partire da quest'anno, e questo giustifica il fatto che oggi è il 6 agosto e siamo qua a votare questo provvedimento. Perché ci sono risorse per il 2026, ma anche risorse programmate per i prossimi anni. E questo vuole dare stabilità, continuità alle erogazioni. Si tratta quindi di un provvedimento che vuole dare sostegno, non un sostegno saltuario, ma un sostegno che si protrae, che permette al mondo agricolo di programmare, di strutturare gli investimenti anche per il futuro, di organizzarsi per innovare. Quindi è un sostegno vero per l'agricoltura, per un'agricoltura in evoluzione. Abbiamo stanziato 70 milioni che vanno a incrementare quel fondo per la sovranità alimentare, così importante perché si differenzia su due ambiti: gli investimenti necessari che servono per dare un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, quindi rafforzando la produzione e la filiera locale e puntando a preservare quelle che sono le aree rurali interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Questo era quello che abbiamo già fatto, Presidente, con l'approvazione della legge 24 del 2024, che oltre a istituire la Giornata Nazionale dell'Agricoltura, riconosce il ruolo dell'agricoltore quale guardiano e protettore del territorio, del paesaggio, nella prevenzione, il suo ruolo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella tutela della biodiversità, anche se qualcuno dall'altra parte dell'aula dice che a noi non interessa. E poi con questo fondo per la sovranità alimentare potenziamo la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo colture di interesse strategico e gli investimenti innovativi destinati alle nuove strutture tecnologiche necessarie anche e soprattutto per l'allevamento dei vitelli autoctoni. Questa misura e le successive rispondono quindi all'esigenza importante del nostro Paese, che è la sovranità alimentare, cioè il diritto dei Paesi di definire le proprie politiche agricole del cibo, proteggendo le produzioni locali e gli allevamenti autoctoni, ma anche per realizzare una maggiore sicurezza alimentare. E su questo ribadisco e punto l'attenzione, perché è una tematica molto complicata, anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, giornaliero, quotidiano, per quelle che sono le minacce geopolitiche. Le abbiamo viste per quello che riguarda l'aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti e le abbiamo viste anche ieri, proprio in quest'aula, per quello che riguarda la problematica energetica. E l'abbiamo viste per quello che riguarda la crisi idrica, per la quale servono interventi concreti, servono opere che possano preservare l'acqua piovana, i reflui e raccoglierla senza intaccare le riserve sotterranee. Servono dighe, servono invasi, servono bacini artificiali e non il negazionismo ecologista di chi non le vuole, magari per non turbare specie di animali infestanti e non autoctoni. E quindi io ringrazio il Ministro Salvini che ha confermato l'investimento di 6 miliardi di euro per 733 interventi, ma ha anche annunciato proprio un mese fa nuove misure per quasi 2 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, migliorare le reti di acqua potabile e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, interventi più che mai necessari e urgenti che rispondono all'allarmismo di facciata della sinistra ecologista, che però si oppone a tutto e blocca le opere. Poi in questo provvedimento, proprio per affrontare la crisi idrica e andare incontro agli agricoltori, abbiamo prorogato l'entrata in vigore di quella parte che è il deflusso ecologico, che è quella parte che supera il deflusso minimo vitale. E questa proroga serve all'agricoltura perché concede più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con le esigenze irrigue del comparto agricolo, fortemente provato dalle crisi idriche. Poi ci sono altre misure, Presidente, su cui farò una carrellata. C'è il credito d'imposta per i nuovi contratti di filiera per produrre frumento e cereali di origine italiana. Sono 10 milioni che vanno a vantaggio di concludere accordi di medio-lungo termine dai 3 ai 5 anni con pianificazione del prezzo, requisiti qualitativi della produzione e condivisione del rischio. In questo modo, questo è un modello per dare stabilità e giusta remunerazione ai produttori di cereali, ai nostri agricoltori, perché possono produrre alimenti di qualità e in questo modo però avere la possibilità di sapere a chi possono venderlo, avere già un accordo di filiera che va incontro proprio a quella che è la qualità richiesta dall'industria, richiesta da chi deve produrre la pasta, richiesta quindi da chi deve produrre i nostri migliori prodotti del nostro agroalimentare. Similmente un credito d'imposta previsto anche qui per un'innovazione, per l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti che migliorino la produzione. Poi ci sono 100 milioni di euro per la produzione della carne bovina e della linea vacca vitello, 150 milioni per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 35% a fondo perduto e 65% con i prestiti agevolati. Vedevo che dalle opposizioni chiedevano queste misure. Beh, leggete il disegno di legge, ci sono già. 300 milioni vanno per una importante comparte della nostra agricoltura, che è il piano olivicolo nazionale, con cui si vuole favorire il reimpianto di oliveti con varietà resistenti o l'insediamento di altre colture per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole, soprattutto pugliesi, nelle zone distrutte dalla xylella. E per questo si viene assegnata anche un'attività di assistenza tecnica ad opera di AGEA e si introduce un commissario straordinario. Grazie a un emendamento della Lega si tutelano anche gli oliveti destinati a regimi di qualità e si vieta la distruzione di oliveti che vadano a pregiudicare il terreno agricolo con impianti fotovoltaici. Questo lo dico perché vogliamo tutelare il terreno agricolo anche nella zona della Puglia, nella zona dei nostri principali oliveti. Poi ancora sostegno alle imprese colpite da epizoozie e fitopatie che abbiano subito danni nel 2025 e poi 1 milione di euro per le attività di recinzione e altre strutture temporanee per il contrasto alla peste suina africana. Per quello che riguarda il ricambio generazionale, perché vogliamo guardare al futuro e vogliamo che i giovani agricoltori continuino ad essere quello che sono i più performanti nella gestione dell'agricoltura, abbiamo garantito l'accesso alla terra con il censimento delle terre incolte e abbandonate. Sono previsti investimenti anche per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il Consiglio per la ricerca in agricoltura, ma anche con 1,5 milioni di euro assegnati agli istituti tecnici agrari, in cui ci sarà il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattici. Vogliamo che i ragazzi conoscano l'agricoltura, c'è già con il servizio civile, diciamo, in agricoltura, ma e così capiscano quanto è nuova e quanto è moderna la nostra agricoltura. Poi si amplia, sempre grazie a un emendamento della Lega, il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo la parte relativa all'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata appunto da imprese agricole fuori dai centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene poi sul testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale attraverso interventi specifici di tipo definitorio, tecnico e sistematico. Abbiamo anche proprio ultimamente approvato l'emendamento anche sull'aceto. Non mancano, sono state richieste dalle opposizioni, alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici facilitando la digitalizzazione. In particolare le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive le pratiche che non necessitano di valutazioni discrezionali. Così diamo risposte più rapide alle aziende agricole e risposte più efficienti. E poi nell'ambito del procedimento sanzionatorio introduciamo il meccanismo della preventiva diffida. Senza la sanzione si dà una diffida in modo da sanare quelle che sono le condotte che vengono considerate censurabili. Quindi per tutti questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega in nome di una sovranità ed un'autonomia alimentare che deve essere sempre più perseguita, mantenendo però alto il livello della qualità dei prodotti della nostra agricoltura, che va tutelata, resa più moderna, resa più innovativa e soprattutto attrattiva per le giovani generazioni. Non è solo l'agricoltura e il settore primario, non è solo custodia del territorio, ma è anche ricchezza economica, perché il settore agricolo rappresenta più di 1 milione di aziende agricole, di cui un terzo a guida femminile, e il sistema agroalimentare rappresenta fra il 2% e il 15% del PIL. Ringrazio quindi il Ministro Lollobrigida, il Sottosegretario La Pietra ed Eremo, il Presidente Carloni, per tutta la grande disponibilità che hanno avuto nel seguire questo provvedimento.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Forattini. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Il provvedimento che oggi
5: Partito Democratico
4: avrebbe potuto rappresentare un'occasione importante, l'occasione per definire una politica agricola nazionale capace di accompagnare uno dei settori più strategici del nostro Paese, dentro le grandi trasformazioni che stanno attraversando l'economia, la società e il nostro territorio. Quando parliamo di agricoltura non parliamo semplicemente di un comparto produttivo, ma della sicurezza alimentare del nostro Paese, della tutela dei nostri territori, della qualità delle nostre produzioni, del lavoro di migliaia di imprese e lavoratori che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva una parte fondamentale dell'identità italiana. L'agricoltura è economia, è presidio del territorio, è comunità, è cultura, è salute, è futuro. È proprio per questo che riteniamo che questa occasione non sia stata pienamente colta. Siamo di fronte ad un testo che interviene su alcuni comparti, affronta alcune emergenze, distribuisce risorse, ma rinuncia a costruire una strategia complessiva per il futuro dell'agricoltura. Nessuno immagina che un singolo provvedimento possa risolvere problemi che hanno radici profonde, che sono il risultato di trasformazioni economiche, ambientali e sociali che si sono sviluppate negli anni. Nessuno, tantomeno chi rappresenta il mondo agricolo, si aspetta che una legge collegata alla manovra di finanza pubblica possa essere la risposta definitiva a tutte le difficoltà del settore. Ma proprio perché questo provvedimento nasce con l'obiettivo di consolidare e sviluppare il comparto agricolo, proprio perché mette a disposizione risorse pubbliche, era necessario compiere scelte più precise, più coraggiose, più lungimiranti. La responsabilità della politica non può limitarsi allo stanziare risorse, ma deve capire come allocarle in base al fatto che quelle risorse possono produrre il maggior beneficio possibile. Vanno individuate le priorità, sostenute le filiere strategiche, accompagnati gli investimenti necessari, rafforzare la capacità delle imprese agricole di affrontare le trasformazioni del presente e le sfide del futuro. Va riconosciuto inoltre che le associazioni di categoria hanno espresso valutazioni positive rispetto ad alcuni contenuti del provvedimento e hanno riconosciuto il valore di misure che intervengono a sostegno del comparto agricolo. Un riconoscimento che consideriamo importante perché chi rappresenta ogni giorno il mondo agricolo conosce concretamente le difficoltà e le necessità delle imprese. Ma proprio per questo non possiamo ignorare alcune criticità. Questo provvedimento arriva dopo oltre un anno di attesa e prevede uno spostamento delle risorse al 2027, con il risultato che strumenti necessari per accompagnare il settore arrivino in ritardo rispetto alle esigenze reali delle imprese. Ed è proprio su questo terreno che riteniamo che il provvedimento presenti le sue principali criticità, perché rischia di essere un'altra occasione mancata, un'occasione in cui si interviene sulle emergenze, si cercano risposte ai problemi più immediati, ma senza riuscire a delineare una direzione chiara per il settore. E questo a nostro avviso rappresenta un limite più generale dell'azione di questo governo, un governo che sembra aver perso la bussola, ammesso che l'abbia mai realmente trovata, e che troppo spesso appare costretto a vivere alla giornata, rincorrendo le difficoltà quando si presentano, invece di costruire politiche capaci di anticipare i cambiamenti. Eppure le sfide che abbiamo davanti sono evidenti, ci sono effetti sempre più pesanti della crisi climatica che non rappresentano più uno scenario futuro, ma una realtà concreta che colpisce raccolti, redditività delle imprese e stabilità delle produzioni. Ci sono le fitopatie, le epizoozie che hanno messo in difficoltà intere filiere, causando danni significativi e mettendo a rischio produzioni fondamentali per il nostro sistema agricolo. Ci sono i costi di produzione ancora elevati, la volatilità dei mercati internazionali e una concorrenza globale sempre più complessa, che rendono difficile per molte imprese ottenere un adeguato riconoscimento economico per il proprio lavoro. Ci sono il consumo di suolo, l'abbandono delle aree interne, la necessità di garantire un giusto reddito agli agricoltori e la difficoltà sempre più evidente di attrarre nuove generazioni verso questo mestiere. perché dietro ogni azienda agricola che chiude non viene meno soltanto un'attività economica, viene meno un presidio del territorio, viene meno una comunità, viene meno una parte della capacità del nostro Paese di prendersi cura di se stesso. Di fronte a queste sfide serviva una visione. Occorreva riconoscere che l'agricoltura non può essere considerata soltanto un settore da sostenere nei momenti di difficoltà, ma deve essere trattata come un comparto strategico sul quale investire. Serviva una politica industriale per l'agricoltura, capace di mettere insieme innovazione, ricerca, sostenibilità, qualità del lavoro e competitività. Perché oggi dobbiamo superare una contrapposizione che troppo spesso ha caratterizzato il dibattito pubblico, quella tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico. La realtà ci dice che non esiste alcuna contraddizione. La sostenibilità è una delle condizioni della competitività futura. Un'agricoltura che innova, che utilizza meglio le risorse, che investe nella qualità e che tutela il territorio è un'agricoltura più forte, più resiliente e più competitiva. Come Partito Democratico abbiamo provato a portare questo contributo durante l'esame del provvedimento. Lo abbiamo fatto attraverso proposte puntuali, concrete, con spirito costruttivo e senza alcuna logica ideologica o ostruzionistica. Abbiamo proposto di rafforzare il Fondo per la sovranità alimentare, sostenendo anche gli accordi di foresta e la tutela delle aree interne, perché difendere l'agricoltura significa anche difendere i territori più fragili del nostro Paese. Abbiamo proposto di dare maggiore attenzione a produzioni strategiche come l'ovicoltura, il frumento duro, le filiere che rappresentano un valore economico ma anche un patrimonio storico e culturale. Abbiamo proposto di sostenere l'agricoltura rigenerativa, gli investimenti innovativi, la digitalizzazione delle imprese agricole, perché anche il settore primario deve poter cogliere le opportunità offerte dalla ricerca e dalle nuove tecnologie. Abbiamo proposto di rafforzare la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, perché non può esistere competitività senza la tutela e la dignità del lavoro. Abbiamo proposto di rafforzare l'organizzazione delle filiere affinché chi produce possa ottenere un giusto riconoscimento economico per il proprio impiego. Abbiamo proposto di accompagnare le imprese nella transizione ecologica, mettendo a disposizione strumenti e risorse adeguate, perché il cambiamento non può essere affidato soltanto alla responsabilità dei singoli, ma deve essere sostenuto dalla politica pubblica. Molte di queste proposte, anzi direi tutte, sono state respinte, un elemento che non possiamo ovviamente ignorare. Sul tema delle risorse è necessario fare chiarezza. Una parte significativa degli interventi a sostegno del settore agricolo arriva dalle risorse europee. Caro collega Gadda, arrivano dal fondo di coesione ed è per questo che l'80% viene riservato al Mezzogiorno. Quelle stesse risorse europee che troppo spesso vengono criticate nel dibattito pubblico, ma che rappresentano un sostegno straordinario e concreto per il nostro sistema produttivo, per le imprese agricole e per i territori. Noi riteniamo che la politica abbia il dovere di guardare oltre l'emergenza, al momento quindi di programmare, di scegliere, non di rincorrere, abbia il dovere di accompagnare il Paese nelle trasformazioni che lo attendono. Ecco, questo provvedimento contiene alcuni interventi che riconosciamo come positivi, ma non possiamo nascondere che manchi appunto di una strategia complessiva, una politica agricola nazionale capace di affrontare le sfide dei prossimi anni. Per queste ragioni il nostro gruppo sceglie di astenersi. Riconosciamo il valore di un provvedimento che interviene a sostegno del comparto agricolo e che anche alla luce delle valutazioni espresse dell'associazione di categoria contenga elementi positivi che meritano di essere considerati. Allo stesso tempo riteniamo necessario chiedere una prospettiva più ampia, una capacità di programmazione più forte, perché sostenere l'agricoltura italiana non significa soltanto intervenire quando arriva una crisi, bensì costruire le condizioni perché chi oggi lavora la terra possa continuare a farlo domani. Significa difendere una parte fondamentale dell'economia del territorio e dell'identità del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mattia. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Ma innanzitutto mi è doveroso rivolgere dei ringraziamenti, salutare i signori sottosegretari presenti, D'Eramo e La Pietra. Un ringraziamento particolare al relatore per l'eccellente lavoro svolto, l'onorevole Marco Cerreto. Ma
6: Fratelli d'Italia.
5: Devo dire con piacere un ringraziamento a tutta la Commissione Agricoltura, da destra a sinistra, passando per il centro, perché c'è stato un lavoro attento, penetrante, di discussione, a volte di non condivisione, però tutti quanti hanno svolto un ottimo lavoro nel cercare di rendere più operativo questo collegato alla legge di bilancio, disegno di legge denominato Coltiva Italia. Io anticipo la dichiarazione di voto annunciando il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo parlamentare della Camera dei Deputati e di Fratelli d'Italia. Perché lo anticipo? Lo anticipo perché il disegno di legge Coltiva Italia contiene un investimento di 1,2 miliardi di euro, che non sono chiacchiere, ma sono reali e fatti. Perché anticipo questo voto? Perché 300 milioni di questo 1,2 miliardi sono riservati al Fondo della Sovranità Alimentare, che non è una cornice, ma è una cornice dove dentro ha un quadro di autore, perché la sovranità alimentare è la tutela del cibo, valorizzazione dello stesso, il cibo italiano di qualità, è riduzione dei costi di produzione, è il sostegno alle filiere agricole, ma a quelle filiere agricole che garantiscono un'equa distribuzione su tutto il valore lungo della filiera. Ed è anche un credito d'imposta per quanto riguarda un settore in crisi, il settore del frumento. Se andiamo a leggere bene questo collegato alla legge di bilancio, c'è un credito d'imposta da 20 al 40% per le filiere produttive appunto del frumento, che attualmente hanno e vivono un momento di crisi sul prezzo. Perché votiamo a favore? Perché 300 milioni sono per un nuovo piano olivicolo. Qualcuno prima di me lo ha evidenziato, ma ricorderei agli amici dell'opposizione, perché ho sentito in questi giorni che non c'è un investimento, non c'è un interesse del nostro governo, del ministro Lollobrigida, sul problema olivicolo. 300 milioni per impiantare una nuova tipologia resistente agli attacchi delle fitopatie. E ricordiamoci che abbiamo nominato un commissario per la xylella. E perché è stato nominato un commissario per la xylella? Perché per anni chi governa quella regione non ha messo in campo nessuna azione determinante, nonostante 600 milioni di euro che ha ottenuto e nonostante l'attività che avrebbe dovuto svolgere. E allora ecco che oggi ci poniamo con degli interventi concreti, altro che filosofia sulla sovranità alimentare. Perché votiamo a favore? Votiamo a favore perché 300 milioni sono e verranno investiti per l'allevamento zootecnico estensivo. Questo è benessere animale. Leggetelo bene il collegato alla legge di bilancio, perché abbiamo una situazione drammatica in Italia per quanto riguarda il consumo di carne. Noi consumiamo il 50% del nostro allevamento made in Italy, l'altro 50% lo importiamo, di cui il 70% dalla Francia, i famosi blue tard. E questo è benessere animale, come è benessere animale le linee guida che il Ministero e il Ministro Lollobrigida ha predisposto per quanto riguarda il sessaggio in ovo relativo ai pulcini maschi. Promesse che manterremo, come stiamo mantenendo quello che sto appena elencando. 150 milioni per il ricambio generazionale. Onorevole Presidente, un po' meno di brusio sarebbe
6: collega,
5: opportuno.
6: Io non volevo interromperla, però effettivamente però, ci sono tanti capannelli. Colleghi, se avete bisogno di parlare tra di voi o lo fate fuori o cercate di farlo con un tono compatibile, perché il collega Mattia non so come ha fatto a svolgere fin qui il suo intervento, francamente. Non si sente nulla. Dovete stare in silenzio quando siete
5: grazie,
6: lì dentro.
5: Grazie, onorevole Presidente.
6: Prego.
5: Un altro passaggio del perché voteremo a favore. 150 milioni per il ricambio generazionale per quanto riguarda giovani e donne, ma non è una cornice anche questa, è un intervento preciso e specifico. 150 milioni per poter far crescere l'attività giovanile in agricoltura. 8.500 ettari sono disponibili in Ismea e altri ettari di terreno sono disponibili nei vari comuni italiani e saranno assegnati con una stipula di comodato d'uso gratuito ai giovani per 10 anni, i quali avranno poi alla fine di questa attività la possibilità di acquistarli al 50% del valore. Se non è questo un aiuto concreto ai giovani che vogliono investire in agricoltura, qual è? Altro che astensione! Dovreste assolutamente riflettere sul voto di astensione, che indubbiamente è poco per l'intervento che si sta facendo, senza considerare 13 milioni e mezzo di investimento a sostegno della ricerca e dell'innovazione che verranno assegnate al CREA, al Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, affinché si possa lavorare per l'innovazione agromeccanica di precisione, per l'intelligenza artificiale in agricoltura, per la sensoristica di avanguardia, per l'accelerazione di processi di digitalizzazione del settore. Poi voteremo a favore perché Coltiva Italia significa stabilizzazione dei mercati, perché Coltiva Italia significa trasparenza in etichetta, perché Coltiva Italia significa sostegno alle imprese colpite da epizoozie. Insomma, Coltiva Italia è sì 1.200 milioni, ma che essi vanno ad aggiungere ai 15.500 milioni che in questi 4 anni il governo Meloni e il Ministero, seguito e sostenuto dal Ministro Lollobrigida, ha erogato, non ha investito, ha erogato. Sono parole chiare e ancora una volta stigmatizzo un'astensione che onestamente non mi sarei mai aspettato su questo provvedimento. E allora oggi, di fronte a 16 miliardi e 800 milioni di investimento, io mi permetto con presunzione professionale di dire che in 50 anni, anzi in oltre 50 anni di mia attività in agricoltura, non ho mai visto in questi 50 anni un governo di qualsiasi colore capace di un investimento di tale misura. E proprio per questo, con presunzione professionale, invito il gruppo di Fratelli d'Italia a votare convintamente, fortemente, il disegno di legge collegato alla legge di bilancio, detto Coltiva Italia, con parere favorevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Collega Cerreto chiedeva di poter intervenire per un ringraziamento, un breve ringraziamento. Colleghi, scusate, c'è il collega Cerreto che vuole fare un ringraziamento. Ne ha facoltà, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Sì, mi corre l'obbligo, ovviamente prima del voto finale, di ringraziare i componenti della Commissione Agricoltura per il contributo in questi mesi che hanno dato a questo provvedimento che, come diceva chi mi precedeva, assume una portata storica, un contributo da parte delle forze di maggioranza e anche delle forze di opposizione. Ringrazio i sottosegretari La Pietra e D'Eramo, ringrazio i servizi della Commissione Agricoltura, così come il capo di gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo del Ministero, ma ringrazio soprattutto, Presidente, la lungimiranza del Ministro Lollobrigida, che ha avuto il coraggio di avviare un provvedimento che è stato poi emendato dalla nostra Commissione, modificando 12 articoli e innovandone altri 10. Penso che questo sia il frutto di un percorso comune e oggi consegniamo alla Camera Alta un provvedimento storico per l'agricoltura italiana. Vi ringrazio.
1: Grazie, onorevole. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La votazione è aperta.
8: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati. Siamo in attesa dell'esito del voto su questo provvedimento.
1: Votato tutti, colleghi? No. Sarracino, lassù. Pellicini sta inserendo la tessera. Aspettiamo i colleghi De Luca. Sarracino dov'è? Ah, sta prendendo la tessera? Sì, Pellicini sta inserendo la tessera. Sì, collega Pellicini, stiamo aspettando. Sarracino e Toni Ricciardi.
8: Ancora qualche istante di attesa. La votazione è in corso.
1: Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 97, favorevoli 150, contrari nessuno. La Camera approva. Colleghi, a questo punto l'ordine. Scusate, ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la collega Braga.
9: Presidente, intervengo in quest'aula brevissimamente per condividere una notizia molto triste che è arrivata pochi minuti fa. Ci ha lasciato Francesco Guccini.

0: Radio Radicale, allora sentite, c'è questo applauso dell'aula. La notizia in effetti è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa e è stata portata adesso anche in aula dalla deputata Chiara Braga del Partito Democratico. Dopo la votazione l'aula continua a rendere omaggio a Francesco Guccini. Adesso aspettiamo che la vicepresidente Ascani riprenda la parola. No.
1: È stato non solo uno dei più grandi cantautori
0: Ancora
1: italiani, è stato un poeta
0: Braga del PD.
1: che ha saputo raccontare il nostro tempo, unire generazioni, raccontare emozioni, storie di vita, raccontarci una visione che credo rimarrà con noi anche dopo la sua scomparsa. Io credo che sia giusto e doveroso che quest'Aula preveda a settembre un momento in cui ricordi una delle figure più straordinarie del nostro tempo, della nostra musica, della nostra poesia, della nostra letteratura, e ciascuno di noi ricorderà il maestro con le sue parole e le sue canzoni. Grazie.
2: Grazie collega Braga, anche perché consente alla Presidenza di associarsi alle condoglianze alla famiglia e al dolore di chi lo ha amato in quest'Aula e fuori. Adesso ho una serie di interventi. Ovviamente io in questo momento vi chiedo di associarvi o meno alla richiesta che ha fatto la collega Braga e eventualmente con un accordo tra i gruppi successivamente faremo il ricordo eventualmente deliberato. Insomma, coi tempi anche che sono previsti per queste cose. Chiedo al collega Sala, che aveva chiesto di intervenire, sempre sull'ordine dei lavori, ovviamente. Prego.
3: Grazie signora Presidente, in effetti intervenivo sempre per lo stesso motivo, quindi mi associo alla richiesta dell'onorevole Braga.
0: Forza Italia.
3: Devo dire che lo diciamo, seppure lontanissimo dalle nostre idee, in realtà ha rappresentato per molti di noi un ricordo importante di infanzia. Diciamo che qualcuno come me l'ha pure strimpellato, si è avvicinato a uno strumento musicale perché le sue musiche erano così, diciamo, veloci da imparare, e rappresenta comunque un pezzo della storia d'Italia, un pezzo della storia dell'infanzia di molti di noi, quindi ci associamo a questa richiesta e vogliamo ricordarlo anche noi come un cantautore e non solo, scrittore e non solo, importante della storia del nostro paese. Grazie.
2: Grazie onorevole. Collega Amato, sempre sull'ordine dei lavori, prego. E sempre ovviamente con queste modalità.
4: Grazie signora Presidente.
0: Movimento 5 Stelle.
4: Lo ricordiamo con quello che di lui disse Dario Fo. Quella di Guccini è la voce di quello che un tempo si diceva il movimento. Oggi è semplicemente una voce di gioventù, cioè di granitica coerenza con il proprio linguaggio e pensiero. Nella sua opera c'è un discorso interminabile sull'ironia, sull'amicizia e sulla solidarietà.
2: Quindi anche lei si associa alla richiesta che poi sia fatta una commemorazione. Collega Grippo, sempre sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
5: Sì, grazie. Mi associo anche alla richiesta di dedicare un momento adeguato a questa richiesta.
0: Azione.
2: Grazie, collega Grippo. Boff, sempre sull'ordine dei lavori.
6: Sull'ordine dei lavori, anche Futuro Nazionale si unisce alla richiesta della collega Braga. È stato una persona, un artista che ha plasmato la cultura di generazioni. L'arte non va plasmata, l'arte va ascoltata, l'arte fa riflettere e Guccini, pur dalle sue posizioni, ha fatto riflettere molte persone, ha dato spunto alla cultura del nostro paese, e riteniamo di condividere la posizione che ci sia un momento di ricordo per un artista così grande e che rimane nella storia del nostro paese.
2: Grazie onorevole. Collega Mari, sempre sull'ordine. Ah, Grimaldi, sempre sull'ordine dei lavori con queste modalità, prego.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
7: Ci associamo, a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, ma ci sarà il tempo per ricordarlo e per dare dignità, onore a uno dei più grandi cantautori della storia italiana. Grazie, grazie davvero.
2: Grazie collega Grimaldi, semenzato anche lei sull'ordine dei lavori e con queste modalità.
8: Grazie Presidente, anche come gruppo di noi moderati ci associamo al mio ricordo perché è stato il primo concerto che ho vissuto in quarta ginnasio. Grazie Presidente.
2: Grazie collega, la collega Miele, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
9: Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega chiede convintamente la richiesta di commemorazione. Non perdiamo solo un cantautore ma la coscienza del nostro paese per molte generazioni, quindi ci associamo, grazie.
2: Grazie Bignami, sempre sull'ordine dei lavori, prego.
10: Ci associamo.
2: Grazie collega Bignami.
0: Fratelli d'Italia.
2: Poi definiremo modalità e tempi. Colleghi, a questo punto l'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame del testo unificato recante disposizioni in materia di cinema.
0: Allora, noi a questo punto...
2: provvedimento, deputato Cangiano.
0: Allora, a questo punto noi ci fermiamo qui con la diretta dalla Camera dei Deputati, che come sentite prosegue adesso il suo ordine del giorno, che è anche tra l'altro all'ordine del giorno della seduta di oggi l'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e lo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Ci stacchiamo perché l'inizio era alle previsto per le 11, ma comunque dopo le votazioni in aula, l'audizione del Presidente del Movimento 5 Stelle, ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Covid. Dunque noi abbiamo sentito appunto la Camera ha approvato il cosiddetto decreto agricoltura, naturalmente poi vi daremo conto in altri momenti della nostra programmazione del resto della seduta odierna, ma adesso ci stacchiamo dalla diretta da Montecitorio.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: E allora noi aspettiamo, appena avremo il segnale da Palazzo San Macuto, ci collegheremo in diretta con la commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, sulla pandemia da Covid, che oggi ha appunto all'ordine del giorno questa attesa audizione di Giuseppe Conte, che fu Presidente del Consiglio nel 2020, al momento dello scoppio della pandemia. Noi ci collegheremo appunto in diretta con San Macuto non appena comincerà l'audizione. Intanto cominciamo a fare un aggiornamento delle notizie. Vabbè, la notizia l'avete sentita, è stata battuta a pochi minuti dopo le 11, le agenzie hanno cominciato a battere la notizia e adesso è arrivata appunto la conferma purtroppo della scomparsa di Francesco Guccini, che come avete sentito nell'aula del Montecitorio è stato non solo uno dei più importanti cantautori italiani, ma è stato anche un intellettuale, perché è stato anche uno scrittore, erano diversi i suoi libri pubblicati in questi anni.

volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. E avete sentito, anche a settembre ci sarà una commemorazione nell'aula di Montecitorio, che è stata appunto proposta ed è stata appoggiata da tutti i gruppi parlamentari. Abbiamo sentito adesso gli interventi. Tra l'altro, nell'archivio di Radio Radicale, quindi sul sito di Radio Radicale, voi potete trovare molti documenti sonori in cui trovate interventi di Francesco Guccini, ma anche interviste che nel corso degli anni Radio Radicale gli ha dedicato. E tra le tante ve ne segnaliamo una in particolare, dell'11 febbraio del 1987, quando Francesco Guccini si iscrisse al Partito Radicale. All'epoca era in corso la campagna "O lo scegli o lo sciogli", e Guccini, come tanti, appunto, decise di non far sciogliere il Partito Radicale, si iscrisse, e c'è questa intervista che fu realizzata da Carlo Romeo. La trovate appunto, se fate una ricerca su radioradicale.it, trovate appunto poi tutta una serie di tanti documenti, anche interviste più recenti e suoi interventi In convegni, in presentazioni di libri, in dibattiti. Questo trovate appunto su radioradicale.it. Poi magari nel corso della giornata, compatibilmente appunto con le dirette parlamentari e con la nostra programmazione, magari troveremo modo di proporvi qualcuno di questi documenti sonori. Alle 11.32 noi siamo sempre in attesa di collegarci in diretta con la commissione Covid per l'audizione di Giuseppe Conte. Intanto, per quanto riguarda le notizie, rimanendo sui lavori parlamentari, ieri c'è stata bagarra alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, insomma, con le opposizioni che hanno protestato duramente. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono bendati per proteste, quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Poi naturalmente a buttare benzina sul fuoco sono state anche le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che ha attaccato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Bignami lo ha accusato di aver scarcerato 300 mafiosi. In realtà la storia è andata molto diversamente. Tra l'altro non era nei poteri di Scalfaro ordinare la conferma o la revoca del 41 bis, ma in realtà quel provvedimento a cui probabilmente Bignami si riferiva non fu così, insomma, non andava così. Questo naturalmente ha suscitato molte polemiche. Il PD ha evocato il vilipendio alla figura del Presidente della Repubblica, ma insomma ci sono stati anche i lavori parlamentari. La Camera ieri sera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti, che converte le direttive del Patto Europeo su migrazione e asilo e riguarda anche norme sulla giustizia e sulla professione forense. Poi, per quanto riguarda l'interno in Italia, c'è una produzione industriale in calo dell'1% a giugno e in flessione in principali settori tranne l'energia. L'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica, stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello di produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con esclusione dell'energia. Su base annua, dice l'Istat, il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata. E poi ancora, sempre per quanto riguarda le notizie, c'è l'antitrust ha multato oltre 2 milioni e 600 mila euro in tutto Bird, Dot e Lime, le tre società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre dell'anno scorso nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità con bici elettriche e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
Poi naturalmente c'è la politica internazionale.

0: che è sempre in primo piano con la guerra del Golfo. L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti. Lo ha detto ai media iraniani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri Gari Babadi. L'affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa, non ci sono stati negoziati, ha aggiunto, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. E il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Per quanto riguarda poi anche altre notizie, c'è stata questa questione della minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco di Lipsia, che è lo scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un aereo cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, quindi un altro vettore di trasporti, poi è atterrato in sicurezza a Hannover. Berlino ha parlato di uno scenario d'attacco ibrido e naturalmente continua la guerra poi anche in Ucraina. Stanotte 3 morti nei raid russi su Kharkiv. Trump da parte sua ha respinto la richiesta di Zelensky, del presidente Zelensky, di fornirgli nuovi missili Patriot, questo secondo gli organi di informazione americani. E però l'Ucraina ha colpito duramente anche la Russia. Questa notte dei droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nell'oblast di Yaroslav in Russia. Secondo quanto mostrano dei filmati pubblicati da testimoni oculari, un vasto incendio si è sviluppato presso una raffineria di petrolio a oltre 700 km dal confine ucraino. L'impianto era già stato attaccato la notte precedente, secondo quanto aveva affermato il presidente Zelensky. E poi abbiamo ancora, per quanto riguarda altre notizie del giorno, c'è nuovamente l'attenzione per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'attenzione ecco, nel frattempo la Camera dei Deputati ha sospeso la seduta che riprenderà alle 11:40. Noi siamo sempre in attesa di collegarci con Palazzo San Macuto, con la Commissione parlamentare d'inchiesta Covid per l'audizione di Giuseppe Conte. Dicevo che naturalmente l'attenzione è rivolta anche alla politica interna degli Stati Uniti, che si avvicina alle elezioni di midterm, le elezioni del prossimo novembre, che potrebbe far perdere ai repubblicani la maggioranza probabilmente in entrambi i rami del Parlamento statunitense. Intanto il progressista Syed ha vinto le primarie dei democratici nel Michigan ed è naturalmente, questa fa notizia perché Syed è un esponente dell'ala di sinistra, l'ala che si dichiara socialista ed è sostenuto da Bernie Sanders e da Alexandria Ocasio-Cortez, e ha battuto l'altra candidata Stevens, che invece è appoggiata dall'establishment del Partito Democratico. Sprezzante la replica del presidente Trump, che non si smentisce, ha detto: ha vinto un perdente comunista che odia ebrei e Israele, le politiche ben peggioreranno, ottima notizia per i repubblicani. Trump ha parlato anche di un voto truccato, quindi il presidente statunitense si intromette anche nel procedura di voto di un partito che non è il suo. Ma Trump non ha, ovviamente, non si ferma di fronte a nulla, ormai lo seguiamo. Però adesso, al di là delle queste battute di Trump, queste che hanno anche ovviamente un sapore elettoralistico in vista appunto poi delle elezioni, Chi segue le cose statunitensi ovviamente ragiona su che peso può avere quest'ala socialista, dichiaratamente socialista, e quanto questo può determinare un cambiamento nella linea dei democratici, e questo lo vedremo appunto anche nel corso delle prossime settimane. L'altra notizia, l'altra questione che continua ovviamente a tenere banco, a fare notizia, è quella del caldo che non molla, non dà tregua all'Italia, continuerà soprattutto nel centro-sud almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città tenute sotto controllo, c'è allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. e dunque il caldo non molle, continuerà ancora almeno fino a dopo agosto, in base anche ai modelli matematici. Allora, noi, sempre in attesa di collegarci con Palazzo San Macuto per seguire l'audizione del Presidente Conte da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, adesso vogliamo proporvi un'intervista, andiamo sulla politica interna italiana, un'intervista che Lanfranco Palazzolo ha realizzato con Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, proprio sui rapporto su Futuro Nazionale, sul rapporto di Futuro Nazionale con il centrodestra.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Vannacci, preferisco dire onorevole piuttosto che generale, per parlare un po' del dibattito che c'è stato oggi sulla clausola di salvaguardia. Allora, voi vi siete opposti, io le volevo chiedere quali sono le ragioni delle critiche che voi ponete a questa iniziativa che porterà a uno scostamento di bilancio, considerando che non siamo usciti dalla procedura di infrazione.
2: Le critiche sono quelle delle persone dotate di buon senso. Siamo già un paese fortemente indebitato e quindi non possiamo indebitarci per delle motivazioni che non siano estremamente importanti per la cittadinanza italiana, e quello del riarmo non è certo una priorità dei cittadini italiani. Oltretutto, questo è un debito comune e quindi è un debito che verrà condizionato dalla Commissione europea, che potrà essere eventualmente speso solo per quelle priorità dell'Unione europea e non per le priorità italiane. Oltretutto è un debito che potrebbe non essere conveniente, perché i tassi di interesse a cui questo debito sarà soggetto non sono ancora conosciuti. E non c'è stato uno studio finanziario di convenienza di questo debito rispetto al debito sovrano. Oltretutto mancano i presupposti per lanciare un riarmo, perché siamo nel momento storico in cui energia, acciaio, alluminio e rame costano più di tutto e sono gli elementi fondamentali su cui lavora l'industria della difesa. Al contrario, però, costano molto poco per quei paesi che sono i nostri presunti competitors. Quindi aumentando le risorse per l'industria della difesa in questo momento non corrisponde a far aumentare la capacità operativa che si dovrebbe conseguire con queste spese, perché i nostri competitor spendono molto di meno. Non più tardi di 7-8 mesi fa, Rutte, il segretario generale della NATO, ha ammesso che la Russia produce in 4 mesi le munizioni che l'Unione Europea è in grado di produrre in un anno. E questo perché pagano l'energia e le materie prime molto meno di quanto non le paghiamo noi. La stessa cosa quindi non si può fare oggi con il costo di questa energia e di queste materie prime. Bisogna prima creare le condizioni, quindi far scendere il costo delle materie prime e dell'energia, e poi eventualmente lanciare un riarmo, altrimenti questo riarmo non sarà mai sostenibile. Altra questione, sempre tecnica, questo riarmo si basa sul debito. Ma quasi nessun paese europeo ha il margine per fare il debito. Parlando dei grandi paesi europei, la Francia ha un indebitamento del 118%, l'Italia ce l'ha del 136%, l'unico paese che potrà usufruire dei vantaggi di questo indebitamento è la Germania, che ha un rapporto deficit-PIL del 70% e che quindi potrà indebitarsi, e infatti questa è la manovra finanziaria che vuole essere fatta per rilanciare l'industria pesante tedesca e per riconvertire l'industria dell'automotive in industria bellica, in modo da risanare l'economia tedesca e non quella europea. E
1: ritiene che il governo italiano stia agendo in qualche modo assecondando questa operazione per uscire dalla procedura di infrazione? Perché molti sostengono che questo scostamento di bilancio, appunto con la clausola di salvaguardia, sia dovuto proprio a questo obiettivo che si pone il nostro paese, che è stato mancato per pochi milioni qualche
2: mese. È da dissennati. Noi abbiamo mancato l'obiettivo per 600 milioni di euro, perché ci siamo indebitati troppo per un eccesso di 600 milioni di euro. Quindi creare nuovo debito va esattamente nella direzione opposta per uscire dalla procedura di infrazione. Noi dovremmo risanare il debito fatto, non crearne ulteriore. Senta, quindi chi pensa una cosa del genere probabilmente non ha ben chiare le regole dell'economia.
1: Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta andando in una direzione opposta a quella a cui oggi voi avete dato il segnale con questo voto. Le chiedo se secondo lei Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, la sta inseguendo in qualche modo nelle sue posizioni perché teme di perdere voti a vantaggio di Futuro Nazionale.
2: Non ne ho idea,
1: Se l'è chiesto
2: non
1: questa cosa,
2: posso pensare,
1: se lo sarà domandata.
2: sicuramente non mi metto nella testa di Conte, non ce la farei,
1: No.
2: non ho mai fatto l'avvocato delle cause perse, però se Conte mi insegue, vabbè, è una sua scelta, lo faccia.
1: Un'ultima cosa, prima di ringraziarla. Quando lei ha sentito Pier Silvio Berlusconi dire quella cosa, aspettiamo Vannacci, vediamo il suo programma, adesso è troppo presto, che cosa ha pensato e se ritiene che il vostro programma sia, insomma, sia possibile collaborare col
2: Ma
1: centrodestra?
2: intanto ho apprezzato molto le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi.
1: Se l'aspettava, era rimasto
2: No,
1: sorpreso.
2: sinceramente no, ma l'ho apprezzato, una persona di buon senso, intanto perché ha parlato a titolo personale, ha specificato di non esprimersi per voce di Forza Italia, cosa che invece non aveva fatto la sorella, ha detto che quello che lui avrebbe espresso lo avrebbe fatto a titolo
1: Certo.
2: personale, quindi non ha impegnato un partito politico, che peraltro non lo vede impegnato in nessuna attività politica, né lui né la sorella, perché non mi risulta che né Pier Silvio né Marina Berlusconi abbiano alcun ruolo politico all'interno di Forza Italia. Quindi ho apprezzato la sua terzietà, il fatto di aver espresso delle opinioni a livello personale e non parlando per voce di un partito. E poi un uomo di buon senso, perché giustamente ha detto prima di dire se sarà possibile collaborare, negoziare, intenderci. Vediamo esattamente di che cosa si tratta. Invece, tutte le persone che oggi si sono espresse probabilmente lo hanno fatto sull'onda emotiva piuttosto invece che su un pensiero razionale. Quindi ho
1: Dopo la legge
2: apprezzato
1: elettorale potrebbe
2: questo.
1: essere il momento buono per
2: Ma
1: capire.
2: intanto capiamo questa legge elettorale e noi stiamo spingendo per avere le preferenze vere, quelle non con i capilista bloccati. Vediamo se questa maggioranza avrà il coraggio e gli attributi per riproporre le preferenze vere al Senato. Perché è da questa mossa che riconosceremo se effettivamente si sta bluffando o si sta facendo sul serio. Noi vogliamo ridare la sovranità al popolo. E poi vedremo come terminerà questa contrattazione, queste votazioni sulla legge elettorale per capire quello che sarà l'ambiente nel quale dovremo combattere, no? Nel quale dovremo confrontarci. Perché al momento non lo sappiamo. Se ci sarà questo premio di maggioranza, se non ci sarà. Quali saranno le regole del gioco e sulla base di queste che saranno le regole principali sulle quali ci confronteremo, poi faremo le nostre strategie. Però imprescindibile il ritorno alle preferenze vere e alla sovranità del popolo. Questo è quello che vuole Futuro Nazionale. E su questo aspetto ci aspettiamo, visto che il Presidente del Senato, l'onorevole La Russa, si è impegnato anche lui personalmente in questa la possibilità di riportare le preferenze al Senato e la stessa Presidente del Consiglio, il Presidente Meloni, si è impegnata. Io mi auguro che queste preferenze pure effettivamente ritornino in legge elettorale.
1: Bene, la ringrazio molto della sua
2: A lei.
1: disponibilità, come sempre, grazie all'onorevole Vannacci.
2: Grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, sono le 11:49 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, noi siamo in attesa di collegarci in diretta con Palazzo San Macuto, con la commissione parlamentare di inchiesta sull'epidemia di Covid, che ha all'ordine del giorno oggi l'audizione di Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, che all'epoca della pandemia era il presidente del Consiglio, ed è un'audizione molto attesa, era programmata per le 11. Era l'ordine del giorno per le 11, però comunque in attesa al termine delle votazioni nell'aula della Camera, votazioni che si sono ormai concluse da parecchio, ma l'audizione ancora per il momento non è cominciata. Noi ci collegheremo in diretta non appena avremo il segnale da Palazzo San Macuto. Intanto continuiamo a vedere un po' anche le agenzie. Dicevamo poco fa dell'ondata di caldo che non si arresta, almeno per altri 10 giorni colpirà l'Italia, questo almeno stando alle previsioni, alle proiezioni basate sui modelli matematici delle varie varie agenzie, insomma, che si occupano di previsioni meteorologiche, e questo ovviamente sta portando a non pochi problemi, anche per esempio rispetto ai bacini idrici, con i fiumi come il Po, per esempio, che è largamente sotto lo zero idrometrico, ma anche i grandi laghi del nord sono al di sotto della loro capienza, insomma, in questa stagione, quella che era una volta era questa stagione, ed è quella per esempio del calo dell'acqua nei fiumi, è una cosa che sta colpendo anche tutta l'Europa, in particolare due fiumi molto importanti come il Reno e come il Danubio. Il Reno, che è un'arteria commerciale fondamentale per l'Europa, e il Danubio, da cui viene per esempio prelevata acqua per il raffreddamento dei reattori nucleari in Ungheria e non solo. E questo sta creando, anche in Romania, questo sta creando anche dei problemi, appunto, per il funzionamento delle centrali nucleari, che bisognano di acqua, appunto, per il raffreddamento dei reattori. Dunque, ondata di caldo per altri 10 giorni sull'Italia, ma non è che in Europa le cose vadano molto meglio. In Germania, per esempio, ci sono stati 9.600 morti nel mese di giugno, dovuti appunto all'innalzamento delle temperature. Per quanto riguarda le altre notizie del giorno, c'è una l'Istat, sono i dati dell'Istat sulla produzione industriale, segnalato un calo dell'1% a giugno e dello 0,6% su base annua, inflessioni principali e raggruppamenti industriali, ma tranne quello dell'energia. E in borsa, insomma, per il momento le borse sembrano essere sostanzialmente stabili, con cauti rialzi. Ovviamente c'è molta attenzione alle trattative su Hormuz, per capire come nel frattempo, appunto, sono molte le navi bloccate sia in entrata che in uscita dallo stretto, e l'Iran ha fatto sapere che al momento sta negoziando sullo stretto solo con l'Oman, in forma strettamente bilaterale, e non con gli Stati Uniti. Lo ha detto il vice ministro degli esteri iraniano, e dunque l'affermazione degli Stati Uniti secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran è falsa, ha detto il vice ministro. Però il presidente americano Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Tra l'altro, Trump è al centro anche di un attacco, anzi lui è il protagonista di un attacco durissimo nei confronti degli organi di informazione, perché dice il presidente, sono stati diffusi da alcuni media americani notizie che ci sarebbe una carenza di armamenti per quanto riguarda gli Stati Uniti a seguito delle forniture all'Ucraina. Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni, soprattutto di certi tipi, inoltre grandi quantità vengono prodotte e spedite negli Stati Uniti secondo necessità. Le aziende del settore della difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti e fabbriche nella storia del nostro paese. Così ha detto Trump. E, i responsabili di queste dichiarazioni traditrici sulla scarsità di missili a disposizione, appunto, vengono braccati, ha detto Trump, saranno richieste lunghe pene detentive. Così ha scritto Trump nel suo account su Truth, e questo relativamente a alle rivelazioni riportate da alcuni organi di informazione sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. E, insomma, Trump non ha buoni rapporti con gli organi di informazione, soprattutto non tollera notizie che a suo dire sono false, addirittura parla di responsabili che vengono braccati, per cui saranno richieste lunghe pene detentive. Vabbè. E dunque, a questo punto, noi, sempre in attesa di collegarci con Palazzo San Macuto per ascoltare l'audizione del presidente Giuseppe Conte da parte della commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid, sull'epidemia di Covid, adesso ascoltiamo questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Stefano Maullu proprio su Conte e le opposizioni.
3: Radio Radicale con Stefano Maullu di Fratelli Italia. Vogliamo parlare dei vostri avversari. Allora, io le volevo chiedere se ritiene che ormai Giuseppe Conte sia padrone dell'altro polo, nel senso che ieri abbiamo visto un dibattito che è stato molto condizionato dalla linea del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Io volevo chiedere, insomma, se uno conosce l'avversario, sa come si deve muovere. Io le volevo chiedere che impressione ha, considerando il dibattito sulle clausole di salvaguardia, anche quello che è successo ieri sera sul Delmastro.
4: Beh, intanto io credo che Giuseppe Conte in maniera molto lucida stia dando, come dire, i tempi al Partito Democratico, lo stia facendo con una strategia che tende a ottimizzare le proposte che hanno un radicamento storico all'interno del Movimento 5 Stelle, ma che sono estranee invece alla cultura di un partito che ha, come dire, una lunga, lunghissima tradizione. Ecco, io credo che Berlinguer certamente avrebbe avuto un approccio diverso nei confronti di un ipotetico partner. Elish Line, o chi sta dietro Elish Line, invece continua testardamente a voler offrire il fianco a incursioni di questo genere. Peraltro nell'intervista di qualche giorno fa, Conte ha di fatto creato una sorta di manifesto politico alternativo a tutto quello che l'atteggiamento di governo del Partito Democratico ha avuto negli ultimi, diciamo, 15-20 anni. Perché ha detto no alle infrastrutture sostanzialmente, quindi no alla modernizzazione del paese, ha detto no sostanzialmente agli aiuti all'Ucraina, anzi a un ipotetico ruolo di kingmaker che si è ritagliato per poter dialogare con Vladimir Putin, e poi dall'altra parte ha fatto un altro accenno molto forte, che peraltro era riproposto nell'ordine del giorno, rispetto al tema degli aiuti e della dimensione di appartenenza alla NATO. Ecco, io credo che tutto questo francamente escluda il Movimento 5 Stelle da quello che noi siamo abituati a considerare come campo occidentale, ma apra invece a un altro genere di ipotesi. Come possa fare il Partito Democratico a continuare a creare le condizioni per un'alleanza che a questo punto diventa sempre più fragile, è un grande mistero per tutti.
3: Crede che ci troviamo di fronte a una radicalizzazione dei poli? Anche voi avete dei problemi a destra con Vannacci. Volevo chiedere se vedremo dei, diciamo, principali schieramenti sempre più radicalizzati in vista dello scontro politico del prossimo anno.
4: Ma sono due cose diverse. Vannacci non fa parte di un'ipotesi, diciamo, di coalizione di governo. Giorgia Meloni è stata molto molto chiara da questo punto di vista. Vannacci vota contro la maggioranza, non supporta i nostri provvedimenti, ha iniziative totalmente autonome, ha toni che non ci appartengono, e quindi non è una parte integrata all'interno della maggioranza di governo. È un soggetto che è nato e che sta utilizzando delle parole d'ordine che qualche volta trovano anche riscontro nell'immaginario collettivo delle persone in un momento di difficoltà. Il governo invece fa delle azioni molto più puntuali, serie, concrete, determinate rispetto a due temi essenziali che sono per noi ma anche per il paese: la sicurezza e l'immigrazione. E quindi non è, come dire, assolutamente comparabile con ciò che accade dall'altra parte. Conte è parte integrata di questo campo largo e soprattutto il segretario del PD fa di tutto per tenerlo dentro.
3: Ritiene che questo tagli automaticamente fuori Renzi e definitivamente fuori Calenda? Abbiamo visto, c'è stato un episodio alla giunta del regolamento dove per non aiutare il centrosinistra il membro di Azione se n'è andato via, Renzi viene sistematicamente tagliato fuori dalle riunioni, si è creato una sorta di rassemblement di centro guidato da un certo Onorato. Allora io le volevo chiedere se ritiene che il campo largo si prepari ad essere solo il campo largo e basta.
4: Ma io credo che tutto quello che si muove, come dire, all'interno di questa galassia centrista, che poi alla fine abbiamo visto anche in campagna elettorale, non raccoglie quanto tende poi invece a proporre, faccia parte delle dinamiche che sono fisiologiche, ma sia semplicemente anche un sintomo di quanto disagio ci sia all'interno, diciamo, dell'area più riformista del PD, ma anche di altri, nell'assistere a questa aggregazione che è forzata, che è innaturale, e quindi si cercano soluzioni alternative. Penso che però, per forza di cose, anche per effetto della legge elettorale, saranno costretti in ogni caso a fare i conti anche con le parti che percentualmente cubano meno, ma che probabilmente in un conto globale diventano indispensabili. Ma questo di fatto fa perdere peso alla proposta politica.
3: Ed è?
4: e fa perdere peso alla proposta politica di chi diventa certamente meno competitiva e soprattutto meno omogenea. È un problema che noi non abbiamo, perché Giorgia Meloni è stata molto chiara, molto netta, non le equivoci, non le sotterfugi, ma una proposta di governo che ricalca esattamente quello che abbiamo come coalizione proposto sinora. Quindi ecco perché siamo totalmente diversi da ciò che viene proposto a sinistra.
3: Se lei dovesse scegliere un avversario, chi sceglierebbe tra Conte e la Schlein? Avversario più comodo.
4: Ma io credo che da questo punto di vista finiranno per elidersi entrambi, perché se i toni e le differenze diventano così alte, così sostanziali, diventa meno credibile la proposta.
3: Grazie come sempre a Stefano Maullo di Fratelli d'Italia.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo, questa è Radio Radicale, sono le 12. Allora, l'audizione di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria, cioè la Commissione Covid cosiddetta, è stata posticipata alle 12.20, noi ci collegheremo in diretta con Palazzo San Macuto. E allora vogliamo in questo spazio che ci separa appunto da questa diretta, vogliamo ricordare Francesco Guccini, che è scomparso questa mattina, 86 anni, le ha dato notizia alla famiglia. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, ma per permettere, dice la famiglia, a chi l'ho amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre, e una commemorazione si terrà anche alla Camera dei Deputati, è stata chiesta questa mattina dalla deputata del PD Sonia Braga, e a tutti i gruppi si sono associati. E noi adesso vogliamo ricordare Francesco Guccini. Nell'archivio di Radio Radicale sono molti documenti sonori con la sua voce, sono anche diverse interviste, tra cui quella che realizzò Carlo Romeo l'11 febbraio del 1987, perché il Partito Radicale aveva in corso la campagna O lo scegli o lo sciogli, e Francesco Guccini decise di iscriversi al Partito Radicale. E allora ascoltiamo questa intervista.
5: Iniziare un'intervista con Francesco Guccini non è facile. Non è facile perché lui non pratica la via della banalità, e quindi è difficile cominciare a vedere un po' che cosa succede, come mai a Roma, come mai questo disco. Allora, insieme ad Alessandro di Radio Radicale, lo incontriamo in questo albergo romano per parlare anche di questo disco, ma non soltanto di quello. Francesco, innanzitutto proviamo a cominciare così l'intervista. Qual è il verso di quest'ultimo disco che oggi, questa sera, sei contento di avere scritto?
6: No, cioè non puoi ridurre tutto a un singolo verso, magari uno più fortunato di un altro, uno meno fortunato di un altro. Direi che è tutto il lavoro, cioè tutte le canzoni che sono contento di aver scritto, perché mi sembra che sia anche i giornalisti che ne hanno parlato, sia la gente, l'abbiano colto molto bene, con grande favore, e quindi è una riprova. Quando fai una cosa ti piace questa cosa, però è sempre dopo averla verificata che puoi essere più o meno contento di quello che hai fatto. Quindi non un verso, ma tutto più o meno il lavoro.
5: Però c'è qualcosa in questo disco che ti piace di più del resto?
6: Ma sai, c'è sempre una canzone magari che ti piace più di un'altra, ma forse dipende anche dai momenti. Quindi direi non nessuna canzone in particolare. Forse, ecco, se posso dire, magari mi piace questa Culo dritto, dedicata a mia figlia, lì per motivi molto sentimentali, insomma, non quindi per motivi per cui, i tanti motivi per cui la canzone può nascere.
5: Che cosa rappresenta questo disco per te oggi?
6: Ma rappresenta il 13° disco che ho fatto, da un punto di vista proprio così stretto. E se viene accolto bene, come sembra, rappresenta la riprova che un certo modo di fare canzoni, riprova, se c'era bisogno di questa riprova, che un certo modo di fare canzoni è ancora accettato, piace ancora, e quindi che bisognava fare quello che è stato fatto in questi anni, cioè non debordare, non fare un altro genere di canzone, non perdersi d'animo. La risposta c'è sempre stata, e sarebbe soltanto una conferma, quindi un invito probabilmente a continuare da questo punto di vista, su questa strada.
5: Naturalmente, se Alessandro vuol fare qualche domanda.
7: Da te è tantissimo tempo che pratichi il mondo della canzone, a tuo modo di vedere com'è cambiato il gusto del pubblico da quando hai iniziato te a cantare a questa parte, e perché te non sei cambiato? Te sei uno dei pochi cantatori, ti devo dare atto, che è sempre rimasto fedele a se stesso.
6: Ma io non sono cambiato, perché anche se sono cambiato per motivi anagrafici, quindi per sono cambiato come può cambiare una persona che una volta aveva 23-24 anni, adesso ne ha 46, insomma, quindi si cambia ovviamente, ma dico, non sono cambiato per coerenza, perché certe cose mi piacciono, certe altre non mi piacciono, per questo. Il mondo della canzone è cambiato a livello forse di certi esponenti di case discografiche, è cambiato per certe nuove tendenze della musica, ma per livello della canzone d'autore diciamo che il pubblico non ha mai abbandonato, è sempre rimasto fedele a questo tipo di canzone, l'ha sempre voluta e l'ha sempre ascoltata, e penso continuerà a ascoltarlo, perché la canzone di questo tipo non è un'invenzione nostra, ma è una cosa che era da molto tempo prima, e penso continuerà anche dopo che noi smetteremo di fare canzoni, spero in epoca molto lontana naturalmente.
5: Senti, tu sei uno che si è sempre rivolto, cioè ha dato fiducia all'intelligenza della gente, e questo è molto importante. La gente lo ha riconosciuto e si è riconosciuta nelle tue storie, nelle tue canzoni. Però è vero anche che veniamo fuori da un periodo non facile. Gli ultimi 5 anni non sono stati semplici da un certo punto di vista. Anche l'uso della televisione in un certo modo è servito per allontanare la gente da certe scelte, da certe riflessioni. Tu quest'ultimo periodo come lo hai vissuto?
6: Senti, io direi che anche gli ultimi 1000 anni come facilità non sono stati un granché. Insomma, vabbè, sì, gli ultimi 5 anni non sono stati certamente facili. Io però sono nato nel 1940 e ti giuro che i miei primi 5 anni sono stati molto più difficili degli ultimi 5 anni. No, ci sono state delle cose, dopo tutte le speranze o anche le favole forse, di un certo periodo, sembrava che tutto fosse finito, ma non era vero. Sembrava che tutto dovesse essere dimenticato, ma non era vero, insomma. È ovvio che le cose continuano ad andare avanti, a volte nostro malgrado, e a volte se riusciamo un pochino a forzare gli avvenimenti, e quindi ritorniamo a parlare e ritorniamo al dire al di là del nostro malgrado, insomma, forse a nostro buon grado.
5: Ti diverti ancora a scrivere canzoni?
6: Certo che mi diverto, è un divertimento che mi è sempre più raro, perché visto che ne scrivo così poche, ma è soprattutto per il piacere della comunicazione che scrivo le canzoni. Il disco poi è un altro fenomeno, un'altra cosa, ma la canzone, come nasce di canzone, come nasce di qualche cosa che tu hai sotto le mani, di scrittura, di appunti presi, buttati, certo, quello sì, insomma.
5: Perché ne scrivi di meno?
6: Ma ne scrivo di meno perché forse gli entusiasmi primigeni, quando ogni cosa serviva per fare una canzone, non ci sono più, e quindi è anche subentrato uno spirito di autocritica maggiore e il desiderio di essere sempre più contento dei prodotti che si fanno, insomma, delle cose che faccio. Questo senz'altro.
5: Prendiamo a pretesto questa tua iscrizione al Partito Radicale per cominciare a parlare anche del mondo in cui vivi e di come tu vorresti incidere su questo mondo. Perché ti sei iscritto al Partito Radicale?
6: Questa è una domanda che mi aspettavo da lui, gliel'hai rubata. No, mi sono iscritto al Partito Radicale anche se non sono fondamentalmente del Partito Radicale, cioè sono di quelli che hanno fatto la scelta, anche se non ho tessera di nessun altro partito. Perché mi sembra che in un paese democratico un partito che dichiara di dover morire se non ha una riprova dalla gente di un certo numero di persone debba senz'altro essere aiutato, e anche perché il Partito Radicale ha l'indubbio merito di avere lavorato, lottato per delle cause importantissime che probabilmente gli altri partiti più tradizionali avrebbero abbandonato o dimenticato o per vie traverse messo da qualche parte. Questo è un merito che senz'altro, possa essere d'accordo o meno con tutte le scelte del Partito Radicale, questo è un merito che senz'altro bisogna riconoscere al Partito Radicale. Io stesso devo riconoscere il Partito Radicale, assieme al quale poi sono stato in tante occasioni.
7: Comunque, ecco, infatti nelle tue canzoni noi abbiamo sempre notato una sorta di vena anarchico-libertaria molto vicina alle tematiche del Partito Radicale.
6: Sì, questo senz'altro, direi, proprio è una delle basi delle mie canzoni. Ma d'altra parte devo anche dire che è difficile, o sarebbe difficile per me, essere un politico a tempo pieno, un politico professionista. Probabilmente perché chi raramente si unisce alla personalità dell'artigiano che fa canzoni o teatro, alla personalità del politico attivo, cioè del politico militante, del politico di partito, del politico di rappresentanza sia in sede locale, regionale, eccetera. Io penso che l'unica cosa che saprei fare, non so poi se bene o no, potrei fare l'assessore alla cultura in qualche piccolo paese, probabilmente lo farò più avanti con gli anni, insomma. Ma per il resto ovvio che le mie militanze si possono, si limitano necessariamente ad appoggiare, a dire con la mia voce sì o no certe cose, che è quello che ho fatto in questo caso.
5: Ma non, mi sto chiedendo una cosa, in fondo l'autore di Dio è morto ha contato senz'altro molto di più per diverse generazioni di tanti giornalisti, di tanti libri che sono stati scritti. Questo però mette appunto non soltanto l'autore di Dio è morto, ma anche i cantanti di successo, gli uomini di spettacolo di successo in una posizione molto delicata.
6: Si diceva, se posso fare un esempio storico, che il famoso Le mie prigioni di Silvio Pellico costasse all'Austria più di una battaglia perduta, però non credo che Silvio Pellico avrà imbaciato un fucile. No, voglio dire che si possono e si devono dire certe cose, si possono e si devono appoggiare certe tendenze. In certe persone c'è probabilmente anche la incapacità di prendere parte proprio poi di persona a un movimento o un'ideologia, capisci? Cioè, puoi scrivere una canzone, ma magari ti è negato fare il funzionario di partito o il non funzionario di partito, come sarebbe nel caso del Partito Radicale.
5: Torniamo un momento a Dio è morto, perché c'è un discorso molto importante, ci tenevo da tanto tempo a chiederti. Scrivere una canzone del genere negli anni 60 ti ha condannato in un certo senso a una sorta di censura e quantomeno ha creato scandalo.
6: Ma io non ci ho pensato, scrivere Dio è morto è stato facilissimo, è stata la canzone proprio che doveva essere scritta in quel momento, quindi io quando l'ho scritta non pensavo assolutamente che avrei potuto creare scandalo, oppure sì, lo speravo in un certo modo, ma non sapevo che nome dell'avrebbero incisa, quindi non sapevo che avrebbe avuto conseguenze al di fuori di quelle che erano le possibili conseguenze fra gli amici alla quale l'avrei fatta sentire. Avevo scritto appena due canzoni pubblicate, cioè Auschwitz per l'Equipe 84, che noi non ci saremo per i Nomadi. Non era detto che automaticamente questa canzone entrasse di nuovo in un circuito discografico, quindi e da allora poi non è che abbia cambiato atteggiamento. Io la canzone la scrivo, poi non so questa canzone che effetto avrà e neanche tutta una lo posso sapere.
5: Un episodio, se vuoi, un racconto che possa servire per far capire come Dio è morto, per esempio, abbia subito un atteggiamento da parte di quello che si potrebbe definire una sorta di regime culturale. Qualcosa che ti ricordi, che ti ha lasciato veramente, non dico ferito, ma colpito?
6: No, semplicemente, ma non mi feriva né mi colpiva. La censura allora, soprattutto radiofonica, era abbastanza, diciamo pure stupida, perché fu censurata anche noi non ci saremo, fu censurata per la parola sudario, insomma. Allora erano più veramente più realisti del re, c'era una specie di autocensura prima della censura stessa, per cui erano veramente altri tempi, erano i tempi non allora, se pensi che 10 anni prima, 64, quindi 54, 55, tornano i conti, un famoso film americano, L'amante del bandito, venne trasmesso alla televisione col titolo La moglie del bandito, perché un bandito poteva essere bandito finché voleva, ma sa che voleva, doveva avere una moglie regolare, non poteva avere un amante. Ecco, erano proprio gli ultimi strascichi, direi, di un periodo, per cui Auschwitz, anche quella, fu censurata, non venne mai trasmessa in Rai, Di è morto, censurata, insomma. E mi sono molto divertito invece quando ogni tanto timidamente, poi dopo a pezzettini, a bocconi, apparivano o si sentivano brani della Velenata. Altra canzone che tutto sommato forse sarebbe stato più giusto, ma invece adesso c'è. E invece vedo che adesso, per esempio, Culo dritto passa tranquillamente e nessuno osa dire nulla, anche perché è un culo di bimba e quindi di figlia.
5: È stato rotto anche il monopolio della Rai, in fondo, dalle radio libere da un certo periodo.
6: Sì, ma ormai è tutto molto cambiato, quindi.
5: Torniamo un momento ai radicali. Alessandro ricordava questo antico feeling fra te e i radicali. Se ti chiedessi oggi quali sono le cose che ti hanno più convinto e ti convincono di più delle battaglie radicali, quali ti vengono in mente?
6: Io non ho detto che i radicali mi abbiano convinto moltissimo, ho detto semplicemente che hanno fatto delle battaglie che io ho condiviso in pieno, per esempio quella sul divorzio, mi ha visto anche militare con la chitarra, nel senso che c'erano concerti, ecco, e quindi io ogni tanto andavo e suonavo, insomma. Ma soprattutto direi tutta una serie di proprio di cose che sembrerebbero sembrerebbero quasi non presi in considerazione dagli altri partiti. Sembrerebbe che gli altri partiti, non so, io ho questa impressione che delle volte dice, vabbè, insomma, noi abbiamo delle cose troppo serie a cui pensare, capisci? E non possiamo pensare alle cose che invece sono serissime. Con questa scusa che è un po' come se uno dicesse, ragazzino, lasciami lavorare, e invece no, insomma, questi lavorano su delle cose molto serie. Questo mi piace, insomma.
7: Francesco, si parlava di censure, non temi, noi speriamo di no ovviamente, che la tessera radicale possa portare ad un altro tipo di censura?
6: Nei miei confronti?
7: Sì.
6: No, non credo nella maniera più assoluta questo, anche perché, voglio dire, chi mi conosce sa benissimo come la penso e quindi non vedo in quale maniera, in quale modo, no, non credo.
7: Può costare anche in termini di immagine, abbiamo purtroppo degli esempi.
6: Ma può darsi, ma non mi interessa, perché dovrebbe costare in termini di immagine? Vuol dire, se uno fa una cosa in ottima fede e non deve essere, capisci, lo sanno tutti come la penso. Io ho ascoltatori di qualunque categoria, non ho mai fatto mistero di come la penso e mi accettano per le mie canzoni al di là, cioè, anche se magari sono contrario al loro modo di pensare, quindi non vedo perché. Sarebbe molto più pericoloso forse parlare a una tifoseria male di un'altra tifoseria al giorno d'oggi.
7: È sottinteso che noi siamo d'accordo con
6: quindi te. questo va molto meglio, insomma, diciamo che questo è meglio, ecco, che le scelte politiche siano tutto sommato ancora abbastanza, almeno nel mio caso, abbastanza libere.
5: Un'ultima cosa, qual è stato il momento in cui tu hai deciso, bene, adesso mi iscrivo, te lo ricordi, lo riesci a ricostruire, è stata una cosa...
6: Iscrivo al Partito Radicale? Ah, io te lo dico subito perché mi hanno praticamente costretto, questo con molta onestà, no, perché io sono molto pigro, devi capire, io ho già pensato di farlo prima del famoso 31 gennaio, ma avevo solo pensato, perché molto spesso le cose penso di farle, ma non le faccio, questo sia che si tratti di scrivere un articolo, sia che si tratti che magari la casa discografica mi dica, senti, dovresti fare due note sul tuo ultimo disco in cui racconti perché le canzoni, io ci penso, ci dico sì, ci penso, insomma, e penso di farlo e non lo faccio, questi mi telefono. I radicali che hanno proprio, sono noti per questa loro curiosa insistenza, insomma, un giorno mi hanno beccato e ho detto sì, era la cosa che volevo fare, insomma, effettivamente, quindi l'ho fatto, ma il pensiero di dover andare via di casa, andare alla posta, fare il vaglio, queste cose mi terrorizzava, tant'è vero che mi sono iscritto questa volta e non mi ero iscritto prima del 31 gennaio, questo è molto lampante e semplice la spiegazione.
5: Hai un'ultima domanda?
7: Francesco, sei ancora avvelenato?
6: No, onestamente, a volte sono indignato però, perché essere avvelenati magari è un'ira che può sbollire, eccetera. L'indignazione si mantiene più a lungo e può darsi che dia frutti migliori.
7: Bene Francesco, credo sia tutto.
5: Grazie.
0: Era l'11 febbraio del 1987, questa era l'intervista che Carlo Romeo insieme ad Alessandro Amati fece a Francesco Guccini in occasione della sua iscrizione al Partito Radicale, uno dei documenti sonori che sono rintracciabili, riascoltabili su radioradicale.it insieme agli altri documenti sonori, appunto, in cui potete ritrovare la voce di Francesco Guccini in interviste o in altri momenti. Francesco Guccini, che è scomparso questa mattina all'età di 86 anni, la notizia è stata data dalla famiglia. Tra l'altro, avete sentito l'ultima domanda che faceva Alessandro Amati, era sei ancora avvelenato, il riferimento era l'avvelenata, quella famosa canzone invettiva che Francesco Guccini scrisse dopo che l'allora giovane critico Riccardo Bertoncelli aveva stroncato sulla rivista Gong nel gennaio del 75 l'album Stanze di vita quotidiana, e l'avvelenata era uno dei la terza traccia del disco Via Paolo Fabbri 43, di cui ricorre proprio quest'anno il 50esimo della sua uscita, uscì proprio nel primo semestre del 76, Via Paolo Fabbri 43, che contiene appunto anche la canzone omonima, c'è anche Piccola storia ignobile, la traccia che apre l'album, che parlava di aborto, quando ancora l'album è del 76, l'aborto non era ancora legale in Italia, ed è considerato Via Paolo Fabbri 43 una delle pietre miliari della discografia di Francesco Guccini, e secondo la rivista Rolling Stone è uno dei 100 dischi italiani più belli di sempre, classificato al 29esimo posto, mentre nella classifica degli album più venduti del 76 occupa la sesta posizione. Vabbè, abbiamo dato anche abbiamo citato anche, ricordato anche appunto questo disco, che è appunto una delle tante cose che Francesco Guccini ci lascia, non solo la sua produzione discografica ma anche la sua produzione letteraria, i libri che ha scritto e pubblicato negli ultimi anni. Allora, sono le 12:20 minuti, questa è Radio Radicale, noi siamo in attesa di collegarci con Palazzo San Macuto, perché alle 12:20 appunto è stata posticipata l'audizione inizialmente prevista per le 11 di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte davanti alla Commissione Covid, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata appunto dalla diffusione epidemica del virus e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica. Giuseppe Conte era all'epoca appunto Presidente del Consiglio, cioè era molto attesa per questa audizione che era fissata inizialmente per le 11, ma poi è stata comunque in attesa dopo le votazioni alla Camera dei Deputati, in particolare quella appunto che abbiamo ascoltato al decreto agricoltura, che è stato approvato e adesso passa al Senato, e è stata appunto posticipata, dovrebbe iniziare a minuti, speriamo, e noi ci collegheremo in diretta con San Macuto non appena comincerà l'audizione. Intanto continuiamo ad aggiornarvi sulle notizie del giorno. C'è attesa per l'accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz. L'Iran ha smentito di avere in corso colloqui e trattative diretti con gli Stati Uniti, ha detto che sta trattando solamente in maniera bilaterale con l'Oman. Trump, dopo questa smentita, ha un po' abbozzato, diciamo così, dice: preferisco un'intesa, non voglio uccidere gente. Poi c'è polemica negli Stati Uniti perché è stata data notizia della carenza di missili americani dopo le forniture all'Ucraina, una voce che è stata smentita da Trump, che ha parlato di voci di un traditore. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, che è una questione fondamentale perché riguarda il commercio internazionale e riguarda anche l'Europa, nel piano che appunto viene elaborato da Iran e Oman, le nuove rotte per i passaggi saranno soprattutto in acque territoriali iraniane, mentre per un'apertura totale, secondo Teheran, servirà un protocollo con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece, restiamo sempre nell'area, ma andiamo in Libano, terza giornata di colloquio a Roma tra Beirut e Israele, facilitate dagli Stati Uniti, ospitati appunto dal nostro paese. Secondo notizie riportate dagli organi di informazione, si è rischiato un fallimento dopo l'uccisione di due soldati israeliani, i militari morti nell'esplosione di un ordigno a Maidal Zun. Secondo alcune notizie, Tel Aviv voleva rispondere con un'offensiva su vasta scala, ma è stata fermata da Washington. Oggi è il 6 agosto e ricorre l'81esimo anniversario dell'esplosione nucleare della bomba atomica su Hiroshima, l'esplosione della prima bomba atomica che, insieme a quella che fu sganciata 3 giorni dopo, il 9 agosto, su Nagasaki, portò alla resa del Giappone, quindi alla fine definitiva della Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno, che era ribattezzato Little Boy, fu sganciato intorno alle 8:15 dal bombardiere B-29 Enola Gay. E ricorre appunto oggi l'81esimo anniversario. Per quanto riguarda invece i conflitti di oggi, andiamo adesso all'Ucraina: 4 morti in attacchi russi, colpite 2 navi mercantili vicino a Odessa. E per quanto riguarda poi invece l'economia, allora, le borse europee vanno bene, c'è molta attenzione, molta attesa appunto per gli accordi su Hormuz, ma probabilmente anche in base alle notizie bene o male positive che stanno arrivando dai colloqui tra Teheran, tra l'Iran e l'Oman, le borse europee vanno molto bene, un record a Milano sopra i 54.000 punti, i mercati hanno aperto in rialzo sulla scia appunto dell'ottimismo per una riapertura delle rotte nello stretto di Hormuz, dove al momento sono comunque ferme centinaia di navi, sia in entrata che in uscita dallo stretto. Per quanto riguarda più in generale l'economia, per la Banca Centrale Europea l'incertezza resta elevata e ci sono rischi che la crescita sia in ribasso e l'inflazione sopra all'obiettivo fino a metà del 2027. Nel suo bollettino mensile la Banca Centrale Europea torna a esprimere preoccupazione per la crisi in Medio Oriente. Le decisioni sui tassi saranno guidate dalla situazione. E anche le ondate di calore potrebbero spingere i prezzi degli alimenti, perché ovviamente noi tendiamo a dimenticarci che ovviamente il caldo che stiamo soffrendo in questi giorni, che cerchiamo di mitigare con l'uso di soprattutto di condizionatori, però ha un effetto sulle coltivazioni e per l'Italia vuol dire molto questo, al sud ma anche al nord, e il fatto per esempio che i fiumi siano sotto il livello medio, il Po è molto sotto lo zero idrografico, questo ovviamente ha anche un'incidenza per esempio sulle coltivazioni di riso, che invece ha bisogno di un forte apporto d'acqua, e questo riguarda appunto le province per esempio di Vercelli, Novara e Pavia, e il riso è una voce importante nella produzione agricola del nostro paese. E appunto l'Italia resta nella morsa del grande caldo, oggi bollino rosso in 27 città, quindi tutte quelle monitorate, è previsto in arrivo qualche temporale al nord con forti piogge in 7 regioni, ma questo non significa mitigare il caldo appunto e il cambiamento climatico, la crisi climatica in atto. Allora, noi siamo sempre in attesa di collegarci con Palazzo San Macuto per ascoltare l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Nel frattempo vi proponiamo un'altra intervista, parliamo della questione delle clausole di salvaguardia, l'adesione dell'Italia al SAFE europeo. Sentiamo questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Maurizio Gasparri.
8: E Radio Radicale, siamo col presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, per parlare con lui del dibattito sulla clausola di salvaguardia sul quale sono state votate le risoluzioni oggi alla Camera. Dibattito che, insomma, mi sembra che abbia messo a nudo più le divisioni delle opposizioni che della maggioranza. Che impressione ha avuto di questo dibattito visto da queste parti?
9: Alla Camera ho visto che alcuni settori del PD, i riformisti, i moderati, chiamiamoli così, hanno votato delle mozioni di Più Europa e di altri gruppi che aprono sul fondo SAFE, che sarebbe questo fondo europeo che può essere attivato per le esigenze della difesa. Quindi, mentre il centrodestra è coeso e compatto, la sinistra che marciava baldanzosa per dire basta armi, basta guerre, come se noi fossimo dei guerrafondai e non lo siamo, si sono spaccati e divisi. È dimostrazione che il campo largo è un campo di contese e di liti, ma non ha un progetto di governo sulla politica estera, sulle politiche di sicurezza. E questo è un fatto molto importante. Di che cosa stiamo parlando? Della procedura addirittura preliminare, non obbligatoria, con cui il governo si presenta al Parlamento a dire noi potremmo attivare uno scostamento di bilancio, cioè potremmo fare delle spese non previste, straordinarie, per la sicurezza energetica e la sicurezza in senso più, diciamo, tradizionale del termine, del Paese. Ci sono guerre, ci sono problemi negli approvvigionamenti energetici, ci sono le sanzioni contro la Russia, ci sono tutta una serie di problemi, Hormuz e dintorni. Quindi è giusto prevedere delle spese in più. E quindi il governo le annuncia con una fase preliminare, perché poi la procedura di scostamento sarà fatta più avanti, quando il colloquio con le istituzioni europee che devono autorizzare questi passaggi sarà arrivato a delle prime determinazioni. L'oggetto è venuto prima ancora di avviare questo iter a chiedere un voto anche del Parlamento, informando sulle macro voci di spesa maggiore, sicurezza energetica, che vuol dire autonomia e indipendenza del Paese, sviluppare energie alternative, sviluppare nuove tecnologie che possano rendere l'Italia meno dipendente dalle importazioni dall'estero, che poi sono condizionate da guerre e da conflitti, e anche spese per la sicurezza, che io concepisco anche come sicurezza interna, controllo del territorio, tecnologie, controllo dei confini, riconoscimenti economici e previdenziali, la previdenza dedicata per le forze armate. Insomma, una azione preventiva e trasparente che un governo serio fa davanti al Parlamento e al Paese. Non la spesa per fare la guerra e il riarmo, certo anche le spese per la difesa, perché chi poi vuole essere autonomo politicamente non può non farsi carico anche di un investimento nel campo della difesa, se no poi è dipendente da chi ha le armi e detta le regole. Quindi quelli che ci accusano di stare al servizio di Tizio Di Caio sono loro che, disarmando il paese, lo metterebbero al servizio di alleati o di persone ostili che, armati, potrebbero condizionare la vita di un paese inerme.
8: Lei sa meglio di me che questo dibattito sull'attivazione della clausola di salvaguardia si è svolto prima che si sapesse se l'Italia era uscita o meno dalla procedura di infrazione sul bilancio, sul deficit. Io le volevo chiedere se lei pensa che questo dibattito possa essere anche utilizzato dall'Italia in sede europea per uscire da questa procedura, considerati i dati che sono stati dati nei giorni scorsi sulla crescita del paese, che è stimata superiore rispetto all'aspettativa.
9: Cerchiamo di semplificare perché il tema è complesso. Sì. C'è un limite al 3% di

0: trovare su radioradicale.it. Allora, andiamo all'audizione del presidente Conte, Giuseppe Conte, alla commissione parlamentare Covid. Iniziate in questi minuti.
1: Convoco un ufficio di presidenza alla voce, così sfruttiamo questa oretta per cercare di per fare un ufficio di presidenza e organizzarsi. La seduta riprenderà ovviamente al termine delle votazioni della Camera, quindi se c'è il PDL, la PDL del cinema, al termine delle votazioni della PDL cinema. Qualora non c'è la PDL cinema, inizieremo immediatamente. Ah, ecco, comunico che il Presidente della Camera ha chiamato il deputato Michele Gubitosa a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Giuseppe Conte, che ha presentato le sue dimissioni in data 3 agosto scorso. Sospendo la seduta e dispongo la convocazione dell'Ufficio di Presidenza.
0: Ecco, quindi niente, allora a questo punto avete sentito, l'audizione non c'è, almeno per il momento, viene convocato l'ufficio di presidenza della commissione Covid, l'audizione del presidente Giuseppe Conte, quindi al momento non c'è, adesso vedremo quali saranno le decisioni. Ripetiamo ancora una volta, qualora vi foste messi in ascolto in questo momento, noi eravamo, era prevista per questa mattina l'audizione di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio, di fronte alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, era inizialmente convocata per le 11 o comunque al termine delle votazioni alla Camera dei Deputati, poi è stata rinviata, è stata posticipata alle 12.20, come previsto alle 12.20 la Commissione si è riunita, ma appunto a questo punto la seduta è sospesa ed è stato riunito il Consiglio di Presidenza. Vedremo appunto quali saranno, perché siccome sono in corso discussioni alla Camera dei Deputati, vedremo appunto quali decisioni verranno prese per quanto riguarda i lavori della Commissione, che aspettava inizialmente, ha aspettato le votazioni sul decreto agricoltura, che poi ci sono state. Adesso è in corso il dibattito dopo le comunicazioni del ministro Musumeci sull'emergenza sismica dei Campi Flegrei, sulle misure anche che il governo ha adottato e vuole adottare per l'assistenza alle popolazioni colpite appunto dalla sisma dei giorni scorsi, dalla situazione attuale. Noi a questo punto stiamo un po' procedendo, diciamo così, a vista, anche perché appunto ci eravamo organizzati in un certo modo, ma non potevamo prevedere questo cambiamento dei lavori della Commissione. Per quanto riguarda Ah, perfetto. Allora, a questo punto, noi con una differita, perché a questo punto vi facciamo ascoltare le comunicazioni del ministro Musumeci, ministro della Protezione Civile, sulla situazione dei Campi Flegrei. Noi ci eravamo staccati dalla Camera dei Deputati, però a questo punto, in differita, ve la facciamo ascoltare con il dibattito che ne sta seguendo. Quindi entriamo nei programmi in convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: L'ordine del giorno prevede il seguito dell'esame del testo unificato recante disposizioni in materia di cinema. Ha chiesto di intervenire il relatore su tale provvedimento, deputato Cangiano. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
0: Grazie. Alla presidenza c'è la vicepresidente Anna Scani.
4: Abbiamo bisogno di altro tempo, grazie.
3: Preso atto quanto comunicato dal relatore, ho già un intervento sull'ordine dei lavori, collega Giachetti, un attimo, dobbiamo decidere come proseguire i nostri lavori e aveva chiesto sull'ordine dei lavori il collega Fornaro.
5: Grazie signor Presidente, siamo in ore convulse come sempre a fine dei lavori prima della pausa estiva, quindi comprendo ovviamente comprendendo le problematiche di tutti. Farei una proposta molto pragmatica, cioè noi oggi abbiamo all'ordine del giorno il cinema, la legge sul cinema e poi l'informativa. Non mi sfugge il fatto che l'informativa di fatto non preveda la presenza di tutti, quindi libera maggiormente, però mi sento anche di dire che è un'informativa abbastanza particolare ed importante, riguarda le vicende dei Campi Flegrei. La proposta quindi che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi è quella di invertire, nel senso di fare adesso l'informativa alla ripresa, evidentemente, se ci saranno le condizioni, cioè se l'attività in commissione

0: si sarà conclusa, si passerebbe alla legge sul cinema, concludendola nei tempi previsti dal calendario. Quindi io propongo questa inversione.
1: Grazie onorevole, poi passeremo quindi a votare questa richiesta di inversione, però prima un intervento sul regolamento che, come sapete, viene prima. Prego, collega Giachetti.
2: Grazie signora Presidente, ma intanto diciamo avevamo un'usanza in questo posto che almeno si aveva la cortesia di spiegare per quale motivo si ha bisogno di tempo, perché non è riuscito ad andare al bagno e quindi ha bisogno di una pausa, perché si è perso dei fogli per strada, per quale motivo c'è bisogno di tempo? Perché le faccio un esempio, Presidente, no? Metta che c'è bisogno di tempo perché magari non è arrivato un parere e noi siamo in grado, attraverso il relatore, di sapere il tempo che sarà necessario perché arrivi questo parere. Faccio un esempio, assolutamente a caso. Oppure dobbiamo pensare che adesso tutti noi, che ieri siamo stati diligentemente a venire incontro alle richieste della maggioranza e quindi qualcuno ha ritirato degli emendamenti, qualcuno ha consegnato l'intervento, ovviamente tutto fatto liberamente, non perché qualcuno ci ha messo un fucile, ma perché c'era un accordo tra gentiluomini che comunque, diciamo, saremmo arrivati alla giornata di oggi a un orario decente, perché immagino non è un problema che riguarda me, ma ci sono colleghi che magari devono partire, devono prendere gli aerei e via dicendo. Noi abbiamo un relatore che ci comunica che hanno bisogno di tempo e quindi io chiederei come prima cosa se ci spiega perché ha bisogno di tempo, se magari ci dice anche di quanto tempo ha bisogno, in maniera che la nostra vita, oltre che legata e condizionata alle esigenze di uno o dell'altro, si riesce a programmare su qualcosa di concreto, perché con questo ragionamento noi potremmo arrivare alle 6 di questo pomeriggio, perché potremmo avere bisogno del tempo per fare... Quindi io la pregherei, signora Presidente, un richiamo al regolamento sull'ordine, l'ordine dei lavori, e di trattarci, se possibile, con un po' di rispetto in più e non semplicemente alzarsi e dire abbiamo bisogno di tempo. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Il relatore qua, se vuole aggiungere qualcosa, ovviamente può farlo. Non mi pare che voglia, e quindi a questo punto passo alla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento del... Boff, su cosa? No, adesso c'ho Marattin contro. Su cosa, collega Boff? Sul regolamento? Quindi sullo stesso tema del collega Giachetti? Io... Sì, le do la parola perché tanto non riesco a sentirle, è troppo lontano. Se è sul regolamento adesso, se è sull'ordine dei lavori dopo... Bene, allora quindi passiamo al punto, sulla richiesta di invertire l'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto 3, che reca lo svolgimento dell'informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione nei termini precisati dal deputato Fornaro. Darò la parola, ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, a un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Collega Marattin chiede di intervenire contro. Prego.
3: È difficile aggiungere qualcosa alle parole del collega Giachetti, che non hanno avuto nessun riscontro da parte del relatore a conferma del fatto che non sappiamo cosa stia succedendo. A
4: parte Marattin del gruppo misto.
3: Molti gruppi hanno, in ossequio a questo accordo, limitato una propria facoltà e prerogativa per un accordo che ora viene stracciato senza dire il perché. Ma il punto fondamentale è: quante volte un provvedimento non era pronto perché mancava un parere? È semplicemente stato mandato alla prossima seduta. Ora, se si trattasse di un provvedimento, mi perdoni un pochino di merito sulla vicenda, ed è un'opinione ovviamente del tutto personale, perché io poi so come funzionano queste cose. La narrazione fuori di qui è che i deputati vogliono andare in vacanza. Il punto è che se noi fossimo chiamati ad aspettare sine die, senza motivo, per un provvedimento riguardante, che ne so, una crisi industriale, un problema urgente di lavoratori in difficoltà, eccetera, come dire, sarebbe un elemento da considerare. Noi siamo chiamati a fare quest'atto di fede e star qui finché arriva un parere che, di cui non abbiamo assolutamente traccia, assolutamente idea, per un provvedimento che istituisce un'agenzia per il cinema. Che è un provvedimento ovviamente che non può aspettare il 9 settembre perché ci sono delle esigenze evidentemente da parte di qualcuno. Una volta si diceva ad avvenì baffone, io dico ad avvenimi lei prima o poi, grazie.
1: Vabbè, grazie onorevole. E ha chiesto a favore quindi il collega Boff, giusto? Adesso prego, chiede di parlare a favore dell'inversione.
4: Futuro nazionale.
5: Futuro nazionale, ci uniamo alla richiesta dell'onorevole Fornaro sull'inversione dei punti dell'ordine del giorno, anche perché sappiamo tutti che il tema è quello di riuscire a uscire prima da quest'aula. Ricordo che oggi è un giovedì, noi facciamo parte di una categoria privilegiata, probabilmente oggi c'è gente che è sulle strade, sta asfaltando strade.
1: Colleghi,
5: noi no, siamo
1: collega no, Faraone, colleghi
5: posso...
1: poi risponderò, però dovete fargli finire
5: Scusi,
1: l'intervento.
5: Sto argomentando il perché. L'informativa sui campi Flegrei parla un'informativa su una situazione grave dei campi Flegrei dove ci sono state persone ferite, persone morte, persone che oggi non hanno una casa in cui poter andare a dormire stasera. E ritengo che questo Parlamento debba il rispetto che è dovuto per questa situazione nella quale si trovano molti cittadini del territorio del nostro Paese, e penso che questa sia una priorità e penso che questo sia una cosa che devono ascoltare tutti i membri di quest'Aula.
1: Grazie onorevole. Allora, qualcun altro voleva intervenire? Ok, allora interpreto questa richiesta come una richiesta ai sensi dell'articolo 45 e quindi do la parola a un deputato per gruppo, se lo ritiene naturalmente, a favore o contro l'inversione di questo stiamo parlando. Vuole parlare collega Ruffino? No, mi pare di no. Allora andiamo avanti. Pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dal deputato Federico Fornaro. La votazione è aperta. Collega Cavo sta andando a votare. Bene, votato tutti, la votazione è chiusa. La Camera approva per 79 voti di differenza. Dobbiamo dunque passare al successivo argomento all'ordine del giorno, recante svolgimento dell'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Colleghi, vi chiedo solo la pazienza di 5 minuti di pausa tecnica per la Presidente, quindi ci rivediamo qui alle 11:40, anche meno di 5 minuti, la seduta è sospesa.
4: Ecco, così dunque alle 11:35 più o meno la vicepresidente Anna Scani sospendeva la seduta dopo questo cambiamento nell'ordine del giorno della seduta odierna della Camera dei Deputati, che dopo l'approvazione del decreto agricoltura, insomma le misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, avrebbe dovuto proseguire la discussione del testo unificato delle proposte di legge che riguardano le disposizioni in materia di cinema. Invece c'è stato questo poi al terzo punto invece l'informativa sui Campi Flegrei, c'è stato questo cambiamento dell'ordine dei lavori, quindi dopo questa breve pausa si è passati appunto alla informativa del ministro Musumeci, informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. All'informativa del ministro Musumeci è seguito poi il dibattito che è ancora in corso. Noi ci eravamo staccati appunto dalla diretta di Montecitorio perché era prevista l'audizione del presidente del Movimento 5 Stelle, già presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, che era inizialmente prevista alle 11 o comunque dopo le votazioni in aula, e poi è stata rinviata alle 12:20, poi alle 12:20 avete sentito, l'abbiamo fatto sentire in diretta, la commissione si è riunita ma si è praticamente subito sospeso perché ha riunito il Consiglio di Presidenza, perché evidentemente c'è un cambiamento nell'ordine del giorno delle audizioni previste nella giornata di oggi. A questo punto noi Siamo tornati appunto ai lavori parlamentari per continuare a seguire i lavori d'aula che, come ho appena detto poco fa, appunto dopo il decreto agricoltura avrebbe dovuto proseguire la discussione sulle disposizioni in materia di cinema, e invece c'è stata questa inversione dell'ordine dei lavori e quindi è passata all'informativa urgente del ministro Musumeci. Io non so se dal la regia siamo pronti per ascoltare l'informativa del ministro Musumeci sui campi Flegrei e sulle misure del governo di questa situazione che, insomma, che si è determinata in quell'area che è ovviamente è al centro di un'area sismica. Allora sì, mi dicono grazie a Francesca Rosini in cui siamo pronti. Allora andiamo, no, ancora no, abbiamo un problema tecnico. Chiediamo scusa, insomma, abbiamo un piccolo problema tecnico nella sistemazione dei file, insomma, per l'ascolto in differita dall'aula di Montecitorio. Dicevamo, insomma, l'area dei Campi Flegrei, che è al centro appunto di un'area sismica e vulcanica molto consistente, che è tutta l'area vesuviana, di cui tra l'altro da Radio Radicale ci siamo occupati molte volte nel corso degli anni, ed è quindi oltremodo interessante ascoltare che cosa ha detto questa mattina in aula il ministro Musumeci e il dibattito che ne è seguito e che, ripeto, è tuttora in corso, quindi avremo modo poi di ascoltarlo e di seguire anche poi le repliche del ministro. Essendo un'informativa, non sono previste votazioni al termine del dibattito, ma è un dibattito molto, molto importante, anche perché l'area vesuviana riguarda ovviamente un agglomerato urbano e quindi anche abitativo estremamente vasto, e che riguarda moltissime persone. Allora, mi dicono che siamo pronti, allora possiamo ascoltare l'informativa urgente del ministro Musumeci e del governo sugli eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei.
1: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Dopo l'intervento del rappresentante del governo interverranno i rappresentanti dei gruppi per 7 minuti ciascuno e delle componenti politiche del gruppo misto per un tempo aggiuntivo in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica. Ha facoltà di parlare il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Prego, ministro.
6: Ringrazio, signora Presidente. Saluto e ringrazio gli onorevoli parlamentari per l'opportunità che mi si offre ancora una volta di tornare su un tema purtroppo di costante attualità. Come a tutti noto, la terra ha tremato ancora una volta nei Campi Flegrei il 31 luglio scorso, sotto i piedi di oltre 80.000 cittadini, in particolare del comune di Pozzuoli. La scossa di maggiore potenza è stata del 4.7, la più forte registrata negli ultimi 40 anni. Tanta la comprensibile paura, tanti i danni a cose. Per fortuna nessuna vittima, 5 le persone ferite, di cui 2 in maniera seria. Piena e convinta solidarietà quindi da parte mia e del governo alla popolazione colpita, ai feriti, a quanti hanno dovuto lasciare la propria casa perché è inagibile. È fin troppo comprensibile, soprattutto da parte di chi come me vive ai piedi di un vulcano, comprendere quale sia lo stato d'animo di quella popolazione. Prima di passare a riferire i dati aggiornati delle conseguenze determinate dall'ennesimo evento sismico, mi sia consentita una premessa che considero essenziale se vogliamo attribuire a questa informativa anche un carattere propositivo, come io mi auguro, al di là dell'arida elencazione di cifre, sempre utili e doverose, per carità, ma mai risolutive. Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei campi flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia dal nord al sud, come mi è capitato di leggere anche in questi ultimi giorni. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale, subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni, quasi per farsi dimenticare. Si presenta con una potenza limitata, non quella, per capirci, dei terremoti che hanno scritto la storia delle catastrofi del Novecento italiano, una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che abita in quei luoghi e che la subisce una sorta di pericolosa assuefazione. La frequenza di scosse di moderata intensità finisce per alimentare una sorta di abitudine al rischio, inducendo nella popolazione la percezione che con il bradisismo si possa semplicemente continuare a convivere, come del resto hanno fatto per secoli gli abitanti di quell'area. Vi chiedo la cortesia di attenzionare il concetto che reputo importante. Non è la convivenza in sé a essere pericolosa, la convivenza con il rischio, ma l'assuefazione al rischio che abbassa la percezione e rende...
7: Radio Radicale 12:53, un piccolo problema tecnico durante la differita della Camera che stiamo mandando in onda con l'intervento del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e come abbiamo detto siamo in differita, il Ministro che interviene con l'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Allora, aspettiamo di ricollegarci con la Camera dei Deputati che ha iniziato i lavori questa mattina con la discussione del disegno di legge misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo con relatore Cerreto e poi con il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge, disposizione e invece disposizione in materia di cinema, che era l'altro punto all'ordine del giorno, verrà fatto in seguito. Torniamo ad ascoltare il Ministro Nello Musumeci.
6: Anche un carattere propositivo, come io mi auguro, al di là dell'arida elencazione di cifre, sempre utili e doverose, per carità, ma mai risolutive. Sarebbe un errore di valutazione considerare il tema dei campi flegrei alla stregua delle tante criticità legate al rischio sismico dell'Italia dal nord al sud, come mi è capitato di leggere anche in questi ultimi giorni. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno naturale, subdolo e insidioso, capace di presentarsi con insolita frequenza nello spazio di 2-3 anni e poi sparire per decenni, quasi per farsi dimenticare. Si presenta con una potenza limitata, non quella, per capirci, dei terremoti che hanno scritto la storia delle catastrofi del Novecento italiano, una potenza che, a parte la fisiologica paura di quei momenti, finisce per trasmettere nella gente che abita in quei luoghi e che la subisce una sorta di pericolosa assuefazione. La frequenza di scosse di moderata intensità finisce per alimentare una sorta di abitudine al rischio, inducendo nella popolazione la percezione che con il bradisismo si possa semplicemente continuare a convivere, come del resto hanno fatto per secoli gli abitanti di quell'area. Vi chiedo la cortesia di attenzionare il concetto che reputo importante. Non è la convivenza in sé a essere pericolosa, la convivenza con il rischio, ma l'assuefazione al rischio che abbassa la percezione e rende meno vigile la convivenza. Ecco perché l'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni, a tutte le istituzioni, il dovere della prevenzione, quella strutturale e quella non strutturale. Prevenzione che nel passato non esisteva. Il rapporto tra cittadino e rischio era affidato al fato, al destino, alla sorte. Non era stata ancora elaborata la teoria della prevenzione. Il fenomeno manifestatosi sabato scorso potrebbe non presentarsi più per i prossimi 100 anni, ed è quello che tutti speriamo, ma potrebbe anche replicarsi, come è accaduto nel recente passato, nello spazio di breve tempo. E non sappiamo con quale potenza potrebbe ripresentarsi. Secondo gli scienziati, non dovrebbe superare la magnitudo 5. Il dato storico consolidato sembra essere questo. E del resto quello che è accaduto negli ultimi anni ce lo conferma. Onorevoli deputati, cosa fare allora per proteggere il più possibile quell'insediamento urbano ad alta densità abitativa adagiato su uno dei più pericolosi vulcani attivi al mondo, con una specificità peraltro che lo rende raro, perché lì si sovrappongono 3 rischi, quello vulcanico, quello sismico e quello bradisismico. Sarebbe utile consultare le comunità scientifiche, come ha fatto il governo e il nostro dipartimento, al di là di attingere alle fonti della politica, sempre autorevoli naturalmente. Abbiamo ormai tutti la consapevolezza che gli abitanti dei Campi Flegrei intendono restare nei loro atavici luoghi e chiedono allo Stato di poterci restare, ma in sicurezza. A fronte di questa premessa, che fa dei Campi Flegrei un tema di rilevanza nazionale, può la politica, è la mia domanda, può la politica dividersi tra una maggioranza che propone e attua un programma di prevenzione e ricostruzione e una opposizione, lasciatemi dire, sempre in agguato, pronta a criticare legittimamente, a contare gli inevitabili errori, le immancabili disfunzioni? Mi verrebbe facile chiedere a questa autorevole aula, e lo dico con sincera umiltà, non da tecnico, non da scienziato, ma da uomo politico: c'è una ricetta per mettere al sicuro quell'area? Se c'è, per favore, nel corso del dibattito qualcuno lo dica. Il nostro programma, avviato dal 2023, ci ha visti allo stesso tavolo Governo nazionale, Regione Campania, comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. È importante sottolineare questo. Voglio dire che ogni iniziativa del Governo è stata concordata assieme agli enti locali, sin dal momento in cui il sottoscritto ha incontrato, aderendo all'invito del sindaco di Pozzuoli e poi di Napoli e di Bacoli, sin dal primo momento in cui ho incontrato nel settembre del 2023 i 3 sindaci che mi hanno posto il problema della terra che tremava. Da allora abbiamo avviato questo vasto piano. Io credo che sui Campi Flegrei la sfida della politica, di tutto il sistema politico, debba essere colta per fare di questo complesso e delicato tema un punto di convergenza, almeno per una volta, al di là degli schieramenti. Io credo che sia necessario valutare come ogni iniziativa sia stata adottata d'intesa con la comunità scientifica e con quella tecnica, con il coordinamento del Dipartimento nazionale, e ogni istituzione è stata chiamata a svolgere una specifica competenza. E tutti impegnati a ridurre i disagi alla popolazione di volta in volta colpita e impegnati a mitigarne la esposizione al rischio. Ecco, non mi sentirete più parlare di messa in sicurezza. E chi lo dice è almeno uno sprovveduto. Perché la scienza ci dice che su un vulcano attivo nessuno può garantire sicurezza alle persone e alle cose. Possiamo soltanto lavorare per ridurne la esposizione al rischio. Nessuno è in condizione di conoscere quale possa essere la reazione del vulcano oggi o fra 50 anni o fra 100 anni. Il governo dunque è pronto a prendere in esame ogni utile proposta dovesse arrivare dal Parlamento, se può servire a migliorare e a rendere più efficace il nostro programma. Non esistono, come sapete, soluzioni facili. A problemi difficili. Anzi, questo è un problema difficilissimo. Nessuno, credo, possa negare, per onestà intellettuale, come questo governo abbia per la prima volta lavorato con la Regione e con i comuni ad un programma che rifiuta l'approccio emergenziale per preferire quello sistemico, coordinato, con una dotazione finanziaria alimentata in rapporto alle iniziative programmate e che comunque finora ha superato gli 800 milioni di euro. Avremmo voluto confrontare il nostro programma sui Campi Flegrei con quelli dei precedenti governi, ma purtroppo non abbiamo trovato un precedente. Non abbiamo trovato un riferimento. Eppure erano noti da sempre i problemi di quell'area. Lasciamo quindi stare le facili polemiche, verrebbe facile a tutti alimentarle. Lasciamo stare le polemiche sul passato e proviamo tutti insieme a migliorare il presente. Voglio ricordare, e chiedo perdono alla Presidenza e all'Aula per la tolleranza, ma è un'occasione, credo, particolarmente utile per fare queste considerazioni. Quando si parla di interventi, per capirci, parliamo di un'area, solo la zona di intervento, che comprende 15.000 edifici, con 85.000 abitanti. Leggo sulla stampa in questi giorni, sempre più insistentemente, il governo deve mettere in sicurezza, deve mettere in sicurezza, bugia. E poiché lo dico che è una bugia, vengo accusato di aver abdicato alla sicurezza. No, io solo sono responsabile e parlo con chiarezza alla gente che vive lì, su quei posti. Noi possiamo migliorare la condizione di resistenza, ma non possiamo garantire sicurezza. Non si tratta della pianura padana o di un dorsale dell'Appennino. Siamo sul vulcano Campi Flegrei, del quale non conosciamo le possibili reazioni. È una locuzione non appropriata quella di mettere in sicurezza. Ascoltiamo ogni tanto la scienza. I sindaci dicono: facciamo presto. Siamo accanto ai sindaci da sempre, anche accanto a quelli che si sono iscritti, in verità pochi, al partito di Nicodemo. Nicodemo delle Sacre Scritture, quello che di notte stava con Cristo e di giorno con i farisei. Ebbene, c'è un sindaco in giorno che quando viene a Roma fa inchini e abbonda negli elogi al governo, mai vista tanto. E noi non siamo abituati ai sindaci, agli inchini, come sapete.
1: Colleghi, fate proseguire il ministro, prego.
6: Perché non abbiamo nessun titolo per meritare inchini.
1: No, collega Saracino, questi gesti non li può fare. E poi, si siede e fate tornano, proseguire il ministro.
6: E poi quando
1: avrete la possibilità, collega Speranza, avrete la possibilità di intervenire dopo l'informativa. Adesso l'informativa deve concludersi. Colleghi,
6: e poi,
1: basta.
6: Quando,
1: prego.
6: E poi quando tornano nei loro luoghi alle televisioni private continuano a vomitare veleno contro il governo, che viene prima riconosciuto per la prima volta di avere prestato attenzione. Sono i giochi della
1: Lega
6: politica,
1: De Luca.
6: Onorevoli parlamentari, sono i giochi della politica.
1: Lega De Luca.
6: Ho fatto per 15 anni, onorevole Presidente, il parlamentare, per 30 anni il parlamentare, e so a volte quali siano le strategie e le tattiche della politica. Leggo sulla stampa: il ministro Musumeci gestisce. Anche questo è frutto di mancata conoscenza. Basterebbe dare un'occhiata alle norme per capire che l'autorità politica non gestisce nulla. L'autorità politica ha il compito di intercettare le esigenze del territorio espresse dagli enti locali e, quando è possibile, tradurle in norme col Consiglio dei Ministri, d'intesa appunto con gli enti locali. Sapete perché in questo momento non c'è un soggetto che coordina gli interventi sul piano operativo nei Campi Flegrei? Perché lì non è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Lo stato di emergenza nazionale viene proposto dalla regione, del territorio competente, e il Consiglio dei Ministri, dopo un'istruttoria del Dipartimento, valuta. Lo dico senza polemica, per carità. Io ho avviato un rapporto molto sereno col Presidente della Regione Campania, ve lo dico con grande sincerità, perché l'obiettivo è quello di raggiungere i risultati e di cooperare fra le istituzioni. Ma mi viene chiesto perché non c'è un coordinamento, perché la legge vuole che il coordinatore sia il commissario delegato una volta dichiarato lo stato di emergenza, e perché io possa dichiararlo serve una richiesta formale da parte della Regione. Abbiamo atteso, l'avevo proposto un anno fa, informalmente parlando con gli enti locali, mi era stato detto che c'era un parere negativo, mai formalizzato. Che cosa comporterebbe la dichiarazione dello stato di emergenza nei Campi Flegrei? Comporterebbe intanto interventi in deroga rispetto alle leggi vigenti. Oggi operiamo in regime ordinario, almeno per quanto riguarda gli interventi sul privato. Il capo dipartimento definirebbe le deleghe e il commissario delegato, che di solito viene nominato e individuato nel Presidente della Regione, opererebbe di conseguenza in deroga alle norme, quindi accelerando ogni tipo di intervento sul privato. Sul pubblico, il commissario straordinario per il pubblico, l'ingegnere Socodato, ha già la possibilità di agire in deroga. Cosa comporta ancora lo stato di emergenza? Comporterebbe la possibilità di operare su tutte le misure previste dal Codice di Protezione Civile, articolo 25, l'assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi, gli interventi di soccorso, le misure di sostegno per le attività economiche. Cosa comporterebbe lo stato di emergenza? Sul piano finanziario si interverrebbe direttamente col Fondo per le Emergenze Nazionale, col FEN, e non di volta in volta con una apposita legge, preoccupandosi di cercare la copertura. Noi abbiamo operato alcuni interventi che leggerò assolutamente in sintesi. 1.182 richieste dei vigili del fuoco, ai vigili del fuoco per le verifiche, eseguite 227, 955 da evadere. Sono poche le squadre dei vigili del fuoco che eseguono le verifiche. Col collega Piantedose abbiamo provveduto a rinforzare quel presidio con altre 36 squadre di verificatori. 7 edifici commerciali danneggiati, 57 edifici inagibili, corrispondenti a 395 unità abitative sgomberate, 13 edifici scolastici inagibili, 14 chiese chiuse in attesa di verifica. In relazione alle misure di assistenza alla popolazione, si riferisce che nel comune di Pozzuoli sono stati sgomberati 214 nuclei familiari che stanno ricevendo assistenza, 568 persone in autonoma sistemazione e 128 presso strutture messe a disposizione dall'amministrazione comunale. Nel comune di Monte di Procida sono stati sgomberati 14 nuclei familiari per un totale di 38 persone evacuate in autonoma sistemazione. Presso il Palatrincone di Pozzuoli è stato installato un posto medico avanzato per la prima assistenza sanitaria alla popolazione. 58 le persone assistite, 5 persone sono ancora ricoverate presso le strutture ospedaliere. Si segnalano alcune criticità idriche, in particolare a Pozzuoli per le rotture di numerose condotte idriche, e competenza del Comune di Pozzuoli sta provvedendo il Comune, e noi come Governo abbiamo assicurato una fornitura di risorse per finanziarie per non far gravare sul bilancio del Comune. Problemi anche alla viabilità e anche ai collegamenti ferroviari. Quanto al Comune di Bacoli, l'amministrazione ha chiesto interventi per il cedimento di un costone di Monte Olibano, prospiciente la linea ferroviaria, che ha causato la chiusura di un tratto della stessa linea. Ricordo che abbiamo deliberato nell'ultimo Consiglio dei Ministri contributi per l'autonoma sistemazione non soltanto delle famiglie che si sono viste dichiarate inagibili i loro immobili, ma anche per le famiglie che erano state colpite nel sisma del 2024 e 2025. Abbiamo previsto 100 milioni di euro per consentire di riparare e di rimettere su gli edifici residenziali che sono stati dichiarati inagibili. Un nuovo termine per presentare le domande di contributo di ripristino degli immobili danneggiati. La elevazione dal 50 al 70% del contributo che lo Stato ci mette nel concorso con il proprietario dell'immobile per poterne ridurre la vulnerabilità sismica. La stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto nei comuni per fronteggiare il fenomeno del bradisismo, a condizione che abbiano almeno 36 mesi di servizio. Il potenziamento della capacità amministrativa del comune di Monte Procida. la proroga al dicembre 2027 della struttura del Dipartimento che opera sui campi Flegrei. Queste sono soltanto alcune delle più significative misure adottate dal Governo. Consentitemi di fare un cenno alla prevenzione non strutturale per rendere la popolazione dei luoghi edotta ulteriormente sulla necessità di adottare condotte appropriate in caso di necessità. Sono state promosse 4 esercitazioni pubbliche e una riservata ai funzionari. La Regione Campania ha adottato, come d'intesa col Governo, un programma di comunicazione alla popolazione per i rischi. Ai ragazzi nelle scuole è stato distribuito un apposito fumetto per potersi rendere consapevoli di quel che significa il fenomeno bradisismico e il rischio vulcanico. 100.000 copie distribuite. Un corso di formazione rivolto all'Ordine dei giornalisti della Campania, la formazione rivolta ai volontari della zona rossa Flegrea, un corso rivolto ai centri operativi comunali della zona rossa, una giornata teorico-pratica dedicata alla funzione dei censimenti dei danni anche ai capi d'istituto. Questo per quanto riguarda le misure della prevenzione non strutturale. Come sapete abbiamo nominato un commissario straordinario, un tecnico, per occuparsi delle infrastrutture pubbliche. Da questo punto di vista sono stati proposti e approvati dal Governo 2 programmi. Il primo di riqualificazione sismica degli edifici pubblici con 36 interventi. L'altro programma per la funzionalità di infrastrutture pubbliche, 14 interventi per un importo di 71 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato un secondo programma per il commissario straordinario di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, che prevede 32 edifici, 2 nel comprensorio logistico di Nisida, un edificio scolastico di Pozzuoli, 24 edifici dell'Istituto Penale per minorenni, un edificio scolastico della città metropolitana di Napoli, 3 edifici scolastici del comune di Bacoli, un edificio scolastico del comune di Napoli. Complessivamente il Governo sta lavorando ad un programma che comporta una spesa di 55 milioni e 622 mila euro per ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture pubbliche, a cominciare naturalmente da quelle scolastiche. Mi avvio alla conclusione. È chiaro che a queste misure adottate dal Governo potrebbero aggiungersene altre. Io penso per esempio alla sospensione dei termini per i mutui e per gli adempimenti fiscali e contributivi, una norma che non abbiamo potuto ancora adottare perché non esiste una esatta ricognizione delle unità che potrebbero beneficiare di questo provvedimento. Altre misure sulla mitigazione del rischio degli edifici privati. Ho detto che il 70% è stato quello deciso dal Governo, ma è chiaro che siamo pronti ad arrivare al 100% per quelle famiglie proprietarie di immobili che vengono dichiarati a basso reddito. Il diritto ad una casa ristrutturata non si può negare solo perché non si ha la possibilità finanziaria. Stiamo anche qui quantificando il numero delle persone beneficiarie ed è il primo quesito che ci richiede l'autorità finanziaria. Stiamo prendendo in esame contributi per le imprese che sarebbero stati già erogati se fosse vigente lo stato di emergenza nei campi flegrei, come è avvenuto per esempio in Emilia-Romagna. Sui guasti ai sottoservizi abbiamo già deliberato un sostegno, l'ho appena detto, ai 3 comuni interessati. Interventi per l'adeguamento sismico anche negli edifici con piccoli abusi. Anche questo è un tema particolarmente sensibile sul piano politico. La posizione nostra è chiara sui piccoli abusi. Una cosa è creare un appartamento senza rispetto delle norme, altra cosa è aprire una finestra mezzo metro in più di quella prevista in progetto. Ecco perché non possiamo condannare all'immobilismo gli immobili che hanno subito o che presentano piccoli abusi. Su questo tema c'è una posizione molto delicata da parte del Dipartimento che ci richiama alla responsabilità di valutare la capacità di resistenza di un immobile non realizzato a norma di legge in caso di sollecitazioni sismiche. C'è un altro tema che è il confronto con le soprintendenze per i beni culturali. Ecco perché ho concordato col Presidente della Regione Campania di aprire un tavolo rapidissimo affinché possibilmente in sede di conversione del decreto legge si possa inserire anche questo elemento di novità. In conclusione, signori, onorevoli parlamentari, dicevo che l'impegno finanziario del Governo per i campi flegrei ha superato gli 800 milioni. Io credo che non sia solo un problema finanziario. Su questo terreno, l'ho già detto, il Governo è disposto ad andare fino in fondo. È la capacità di spesa degli enti locali e delle strutture che può richiedere ulteriore tempo. Ricordo che l'ottimo Dipartimento Casa Italia, che si occupa di ricostruzione, una delle deleghe a me assegnate, ha ottenuto dalla Banca Europea per gli investimenti a beneficio dei campi flegrei un finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro, se non dovessero bastare le risorse di cui il Governo già dispone nello strumento finanziario. È per questo che voglio infine ringraziare i capi dipartimento di Protezione Civile, Casa Italia, il prefetto di Napoli, che sta svolgendo quel ruolo di coordinamento che dovrebbe svolgere il commissario delegato se ci fosse vigente lo stato di emergenza. Ringrazio i vertici della Campania, ringrazio i sindaci, tutti i loro collaboratori. Io mi auguro, signora Presidente e colleghi parlamentari, che in sede di conversione in legge si possa migliorare il nostro decreto, anche alla luce dei dati più aggiornati che ci fornirà la Regione. Non c'è nessun pregiudizio e nessun arroccamento, né credo possa essere utile dire in altri provvedimenti la maggioranza si è arroccata e non ha mai preso in considerazione i nostri emendamenti. Qui parliamo della sicurezza di almeno 85.000 persone. Credo che il buonsenso e il senso di responsabilità che alberga in ciascuno di noi potrà indurci almeno per una volta a mettere da parte le appartenenze, nella consapevolezza che il sottoscritto e il Governo è disposto ad esaminare ogni concreta e possibile soluzione. Grazie.
1: Grazie Ministro. Passiamo ora agli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha facoltà di parlare il deputato Schiano Di Visconti. Prego, onorevole.
8: Signor Presidente, signor Ministro,
9: di Fratelli d'Italia. Colleghi,
8: ci sono momenti in cui la politica deve dimostrare di saper distinguere il confronto dalla contrapposizione e i giorni che stanno vivendo i cittadini dei campi flegrei sono appunto questo, e questo è il momento. La terribile scossa del 31 luglio di magnitudo 4.7 è stata la più violenta registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Ha lasciato feriti, centinaia di persone senza casa, edifici lesionati e un'intera comunità nuovamente precipitata nell'incertezza. A quella prima scossa sono seguite decine e decine di repliche, un sisma sismico che ha alimentato paura e preoccupazioni in famiglie che da anni convivono con questa calamità naturale. Il nostro primo pensiero va a loro, alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, ai feriti, ai commercianti che vedono rallentare le proprie attività, ai volontari, alle donne, agli uomini della protezione civile, delle forze dell'ordine, del personale medico e dei vigili del fuoco che ancora una volta hanno garantito assistenza e sicurezza. Signor Ministro, la ringraziamo per l'informativa resa ai due rami del Parlamento e per il lavoro che il Governo sta svolgendo insieme al Dipartimento di Protezione Civile, al Commissario Campi Flegrei, all'INGV e agli enti locali. Di fronte a fenomeni naturali come i terremoti, il primo dovere dell'istituzione è dire la verità. I Campi Flegrei non sono un'emergenza nata oggi, sono un territorio caratterizzato da decenni da fenomeni complessi, bradisismo, deformazione del suolo e la presenza di un sistema vulcanico tra i più studiati al mondo. La verità è che nessuno può impedire il verificarsi di un terremoto, come lei più volte dice e ha detto, ha più volte ribadito. La verità è che nessuno può eliminare il rischio. Ma la verità è ancora un'altra. Possiamo ridurre la vulnerabilità dei territori, mettere in sicurezza gli edifici, pianificare l'emergenza, assistere rapidamente chi subisce danni e rafforzare la fiducia dei cittadini nell'istituzione, quello che lei esattamente ha detto poc'anzi. In queste ore il Consiglio dei Ministri ha dato una prima risposta concreta, 100 milioni di euro immediatamente disponibili per affrontare l'emergenza. Il contributo per l'autonoma sistemazione destinata alle famiglie costrette a lasciare le proprie case e il rafforzamento al sostegno pubblico e agli interventi di adeguamento sismico degli immobili, portando la quota statale dal 50 al 70%, accogliendo anche le richieste avanzate dai sindaci e dai territori. Rappresentano una risposta immediata che a chi oggi chiede soprattutto una casa, una cosa, non essere lasciato solo. E infatti noi non abbiamo lasciato nessuno solo. Ed è proprio questo il messaggio che il Governo e lei, Ministro, ha dato. Accanto all'emergenza c'è però un tema che non possiamo più rinviare, la prevenzione. Occorre accelerare le verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Occorre rafforzare la pianificazione comunale, informare costantemente i cittadini e rendere ancora più efficienti il coordinamento tra tutti i livelli istituzionali. Lo diciamo perché la sicurezza si costruisce nel tempo e richiede responsabilità condivise. Serve continuità, serve programmazione, serve collaborazione istituzionale con la realtà territoriale. Ed è questo l'appello che rivolgiamo anche alle opposizioni. Su questi temi non dovrebbe esistere una maggioranza e una minoranza, dovrebbe esistere soltanto l'interesse nazionale. A tal proposito mi viene da chiedere in un modo forte per quale motivo ancora oggi la Regione Campania non chiede lo stato di emergenza. Questo faciliterebbe l'intervento del Governo e aumenterebbe la sicurezza e la protezione dei cittadini. Esattamente quello che questo Governo continuerà a garantire, perché uno Stato autorevole non si vede soltanto quando arriva l'emergenza, si vede nella capacità di accompagnare una comunità che nei mesi e negli anni successivi, trasformando una crisi in un'occasione per rendere quel territorio più sicuro e più resiliente. Con il decreto legge 12 ottobre 2020 numero 140 sono state introdotte le prime misure urgenti per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei, avviando un percorso basato sulla conoscenza della vulnerabilità, sull'aggiornamento della pianificazione di emergenza e sul rafforzamento del sistema di protezione civile. E qui voglio soffermarmi sui numeri perché la politica si misura anche con questi. Per l'area dei Campi Flegrei sono stati destinati per più di 420 milioni di euro periodo 24-29 e altri 100 milioni di euro periodo 25-29, quindi arrivando quasi a quello che diceva prima lei, 800 milioni di euro. A queste misure l'informativa del Ministro Musumeci ci consegna quindi un messaggio chiaro. Di fronte a un'emergenza complessa come quella dei Campi Flegrei, questo Governo non ha scelto di rincorrere gli eventi, ma di affrontarli con responsabilità, concretezza e visione. È significativa anche la scelta di garantire il contributo per l'autonoma sistemazione delle famiglie, costrette a lasciare le proprie abitazioni. Dietro ogni provvedimento ci sono persone, ci sono famiglie che vivono momenti di grande difficoltà e che oggi sanno di poter contare sul sostegno concreto delle istituzioni. Ancora più importante è l'approccio di lungo periodo, aumentare dal 50 al 70% il contributo per gli interventi di adeguamento sismico significa investire nella prevenzione, quindi ridurre i rischi e costruire condizioni di maggiore sicurezza per il futuro. Il rafforzamento

0: il pieno sostegno all'azione del governo e di lei, ministro Musumeci, perché sappiamo che questa è la strada giusta, quella della responsabilità, della prevenzione, della concretezza e della vicinanza ai cittadini. Continuerà a esserci con la risorsa, con le istituzioni e con l'ottimo ministro Musumeci e con il premier Giorgio Meloni la vicinanza del governo ai Campi Flegrei, con il lavoro quotidiano di chi serve il Paese, perché la sicurezza delle persone viene prima di ogni altra cosa. E poi, Ministro, vorrei aggiungere una piccola cosa. Presidente, molto spesso io sento parlare di Campi Flegrei anche da colleghi che non vivono quel territorio. Io penso che forse molti di loro non lo conoscono neppure. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sarracino. Ne ha facoltà. Prego.
2: Del Partito Democratico.
3: Presidente, con la voce che mi resta, evidentemente il collega Schiano, quando parlava di colleghi che non conoscono il territorio, si riferiva al ministro Musumeci, che a Pozzuoli praticamente ci è venuto due volte e ha combinato solo guai, come adesso racconteremo. E il nostro primo ringraziamento, Presidente, di tutto il gruppo del Partito Democratico va a chi ancora in queste ore, al fianco di una popolazione stremata, alle forze dell'ordine, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, agli amministratori locali, a tutti coloro che stanno dando e garantendo assistenza ai cittadini. E Ministro, mi dispiace, glielo ribadiamo ancora una volta, non ci siamo. Le sue parole di oggi, così come quelle pronunciate anche ieri al Senato, dimostrano ancora una volta una cosa: lei non ha compreso fino in fondo la drammaticità della situazione. Quella dei Campi Flegrei, Ministro, è un'emergenza nazionale e come tale andrebbe affrontata. Lei invece, Ministro, continua a dare l'impressione, non solo l'impressione, di non essere all'altezza di questa sfida. Perché quando afferma che non è possibile mettere in sicurezza quell'area, e lo ha affermato anche oggi, lei non si rende conto del danno enorme che provoca a quei cittadini che convivono ogni giorno con la paura del bradisismo e alle conseguenze del fenomeno naturale. Lei sta aggiungendo l'incertezza e la superficialità delle vostre dichiarazioni. Ogni qualvolta che il governo parla dei Campi Flegrei, anziché rassicurare, aumenta l'ansia di chi vive lì. Lei non si rende conto, purtroppo, di quello che sta dicendo. Sta scaricando ancora una volta, lei e tutta la sua maggioranza, la responsabilità sui cittadini. State facendo passare un messaggio assurdo. Se vivi a Pozzuoli, se vivi a Bacoli o a Napoli, è colpa tua. State facendo passare questo. Quei cittadini invece pagano le tasse per essere protetti dallo Stato, non per sentirsi dire che avrebbero dovuto abitare altrove. Colpevolizzarli non è prevenzione, è soltanto un modo maldestro, Ministro, che lei utilizza per lavarsene le mani. E allora, Ministro, dovrebbe offrire soluzioni, non lezioni di morale a persone che ogni giorno convivono con la paura dei terremoti. E c'è un altro sentimento che oggi attraversa quei territori e quelle persone, che è la solitudine. La solitudine di cittadini che hanno la sensazione di essere considerati a tutti gli effetti cittadini di serie B, di essere ricordati solo quando la terra trema e dimenticati il giorno dopo. E per capire quanto questo governo sia distante dalla realtà, basta ricordare quanto accaduto pochi giorni fa. La cittadinanza, Presidente, attendeva la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che immaginavamo venisse nei luoghi del terremoto. La stessa Giorgia Meloni che durante l'alluvione in Emilia-Romagna si presentava sul posto con gli stivali ai piedi. Invece no, è arrivato il Ministro della Cultura, senza gli stivali ai piedi che tanto gli piacciono. E con tutto il rispetto per il Ministro Giuli, mentre migliaia di persone erano e sono senza acqua nelle proprie case, il governo ha pensato di mandare il Ministro della Cultura a verificare eventuali danni ai beni culturali. È come se in casa mia si rompesse una tubatura e per ripararla io chiamassi un elettricista. Ma vi rendete conto di quanto è stato inopportuno quel segnale? Noi fin dal primo momento, Ministro, le abbiamo offerto ancora una volta la massima collaborazione istituzionale, perché su drammi come questi non dovrebbero esistere divisioni politiche. E invece lei viene qui oggi e qual è la prima cosa che fa? Insulta i sindaci che stanno lottando per i propri cittadini. Ma lei si dovrebbe vergognare. Da questi banchi parte la solidarietà a quei cittadini e ai sindaci, in particolar modo

0: sindaco Giasi della regione di Bacoli, che ha avuto una sola colpa: dire che in questo momento il governo non sta facendo abbastanza, che nel decreto non è contenuto tutto, e per questo deve essere insultato da lei e dalla sua maggioranza. È una roba intollerabile. E allora, è questo il vostro modo di collaborare? E sulle percentuali di spesa, ministro, ci poteva venire a dire in questa informativa quanto ammonta la percentuale di spesa del commissario? Il commissario sta spendendo, ministro, mi ascolti, il commissario quanto sta spendendo rispetto a quello che gli è stato dato? Perché non è venuto a dircelo nell'informativa, anziché attaccare i sindaci. E allora, ci sono ancora centinaia di persone che sono fuori casa, che non sanno dove andare. E veniamo al decreto. Noi siamo per la convergenza, come ha detto lei. Capiamo quali possono essere delle misure che possono trovare l'unità di tutte le forze politiche. Però, ministro, la convergenza non è un atto unilaterale. La convergenza deriva dal confronto di tutte le forze politiche. E voi avete presentato un decreto che in questo momento manca di troppe cose. Perché per le attività commerciali non avete previsto nessun ristoro. Le strutture alberghiere registrano perdite di prenotazione che arrivano fino al 50% e continuano purtroppo le disdette. È una filiera che viene colpita, che non è soltanto i grandi alberghi, ma anche il piccolo commerciante, i piccoli ristoranti, che purtroppo in alcuni casi hanno dovuto anche chiudere a causa dei danni che hanno ricevuto. Sui servizi essenziali manca tutto. Sono 4 anni che vi chiediamo interventi sui costoni, ministro. Abbiamo, nell'ultimo decreto, abbiamo duramente litigato perché noi ci eravamo posti il tema dei costoni che purtroppo erano a rischio crollo. Avete fatto finta come se quei costoni non crollassero e invece purtroppo sono crollati. Non avete stanziato le risorse adeguate per riparare le condotte idriche. Ministro, provi a immaginare cosa significa stare 7 giorni in casa senza acqua. Si metta lei nei panni di quei cittadini, 7 giorni senza acqua. Questo è quello che sta succedendo. E sul personale, perché non abbiamo più tempo, siete in ritardo da anni. Da 4 anni chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori, che è indispensabile per la prevenzione e la gestione del bradisismo. Oggi arrivate qui con un decreto che la prevede solo sulla carta, imponendo requisiti e procedure praticamente impossibili da rispettare, scaricando costi insostenibili sui bilanci dei comuni. Lei è venuto a dire che ha stabilizzato il personale dopo i 36 mesi, ma nessuno del personale ha lavorato 36 mesi. E sa perché? Perché la norma è diventata efficace nel 2024. Quindi a chi avete stabilizzato, ministro, la smetta di prenderci in giro. E allora, per queste ragioni, noi vi chiediamo di modificare profondamente questo decreto. Serve uno Stato che accompagni quei cittadini, non che li giudichi. La terra, ministro, continua a tremare, ma ciò che oggi fa paura ai cittadini dei Campi Flegrei non è soltanto il bradisismo, è la sensazione di essere lasciati soli da chi avrebbe il dovere di proteggerli. La storia giudicherà il fenomeno naturale come inevitabile, ma giudicherà anche le responsabilità politiche di chi, davanti a questa emergenza, ha scelto l'insufficienza invece del coraggio.
1: Grazie. È iscritta a parlare la deputata Patriarca. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente,
3: di Forza
2: Ministro,
3: Italia.
2: Colleghi. Intervengo oggi in quest'Aula in un momento di elevata apprensione che impone la massima responsabilità istituzionale, visione politica e concretezza tecnica. Gli eventi sismici che hanno interessato il territorio flegreo, culminati nelle scosse che hanno raggiunto una magnitudo di 4.7 della scala Richter, la più elevata registrata negli ultimi 40 anni, ci mettono di fronte a una verità ineludibile. La difesa del territorio e la sicurezza delle persone rappresentano la priorità assoluta dell'azione di governo e di questo Parlamento. Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento sincero e convinto al Ministro Musumeci per la dedizione, la costante presenza e l'efficacia dell'azione svolta in questi mesi di criticità. Il Ministro ha saputo guidare con fermezza e lucidità la complessa macchina della risposta istituzionale, valorizzando appieno il Dipartimento della Protezione Civile, da sempre fiore all'occhiello del nostro Paese, per competenza, preparazione e capacità di intervento. Allo stesso tempo, la maggioranza e Forza Italia sono a fianco dell'Esecutivo per rafforzare ed estendere questa azione. Voglio ringraziare i colleghi della Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, brillantemente presieduta dal collega Bicchielli, che nei giorni scorsi sono stati in prima linea sui territori dei Campi Flegrei, dimostrando vicinanza, attenzione concreta e cooperante da parte di questo Parlamento. Sappiamo bene quanto sia delicato comunicare il rischio e la necessaria prevenzione a una popolazione che vive con grande dignità, ma anche con comprensibile e costante ansia, un fenomeno naturale unico, complesso e subdolo come il bradisismo. Proprio per dare seguito allo sforzo straordinario delle istituzioni, dobbiamo affiancare al rigore scientifico un messaggio chiaro. Lo Stato non solo c'è e non abbandona nessuno, ma sta mobilitando ogni risorsa tecnica, finanziaria e logistica per tutelare la vita umana e la resilienza di questa terra meravigliosa ma fragile. Signor Presidente, la risposta del Governo Meloni si misura sui fatti e sugli impegni finanziari senza precedenti. Parliamo di un quadro di risorse che supera già i 640 milioni di euro complessivi, cui si aggiunge lo stanziamento straordinario di ulteriori 100 milioni di euro deliberato per fronteggiare i danni legati ai più recenti eventi sismici, destinato alla messa in sicurezza, al sostegno per l'autonomia, per l'autonoma sistemazione delle famiglie sfollate e alla continuità dei servizi essenziali. Vede, Ministro, io voglio anche ringraziarla per la verità. Perché non bisogna avere paura di dire la verità. Noi siamo consapevoli che non ci sono soluzioni definitive e chi non è in grado di capire questo nega la verità. Conosciamo bene la situazione dei Campi Flegrei. Non è una situazione transitoria, è una situazione strutturale. Si vive sopra un pericolo costante, da sempre. Dobbiamo ragionare in termini di riduzione del rischio, è vero. Non solo da un punto di vista scientifico, che è una valutazione oggettiva, ma anche da un punto di vista amministrativo e politico. Vede, accanto a questo io non voglio parlare di assuefazione al rischio. Sembrerebbe una resa e non sarebbe giusto per una popolazione che vive con dignità, coraggio e con comprensibile ansia una situazione delicata, particolare. Non chiederemo ai cittadini di rassegnarsi, ma neanche alle istituzioni di rallentare. Noi abbiamo il dovere, connesso alla nostra responsabilità, di fare tutto ciò che è tecnicamente e normativamente possibile per prevenire, proteggere e aiutare le comunità. E questa cosa il Governo la sta facendo, e la sta facendo non con le parole, non con un intervento sporadico, la sta facendo riuscendo a coniugare tempestività della risposta e programmazione, lo sta facendo con un percorso organico che abbiamo tracciato passo dopo passo. Penso che la migliore risposta sia capire che cosa è stato fatto. Abbiamo iniziato col decreto legge 140 del 2023, che ha promosso studi approfonditi di microzonazione sismica e analisi di vulnerabilità dell'edilizia privata e pubblica, potenziando le reti di monitoraggio. Abbiamo istituito un commissario straordinario nel 2024 con una dotazione di 421 milioni di euro, dedicati in via prioritaria al consolidamento sismico di scuole, ospedali, RSA e infrastrutture di trasporto. La legge di bilancio 2025 ha sostenuto il patrimonio edilizio privato e l'autonoma sistemazione insieme al DL 65 del 2025. L'ultimo decreto PA, approvato in Consiglio dei Ministri, accoglie le pressanti richieste dell'ANCI prevedendo proroghe e deroghe ai vincoli assunzionali per i comuni flegrei. I comuni operano in condizioni di elevatissima pressione ed era inderogabile dotarli del personale tecnico necessario per gestire il rischio. E abbiamo dato una risposta concreta anche a questo. Ma il vero pilastro su cui dobbiamo concentrare la nostra visione politica e strategica è la prevenzione integrata, la sicurezza e la pianificazione di protezione civile. L'area Flegrea è un'area altamente complessa, con zone di rischio differenziate, e per questo i piani di evacuazione della protezione civile devono non essere soltanto efficaci in linea teorica e non stare confinati nei cassetti, ma essere attuati necessitando di esercitazioni periodiche e capillari, della collaborazione di tutti gli enti istituzionali coinvolti, dai comuni alla regione al governo. Ribadiamo la necessità di richiedere lo stato di emergenza e invitiamo il presidente Fico con urgenza a farlo. Abbiamo necessità di investire sulla fluidità di vie di fuga e infrastrutture di trasporto, di continuare e potenziare i sistemi di allarme precoce e comunicazione digitale, garantendo un monitoraggio e una messa in sicurezza del territorio, dove questo significa riduzione del rischio per le persone e per i territori stessi. Poiché a noi non piace nascondere la testa nella sabbia, c'è un altro problema, Ministro. La risoluzione di un blocco burocratico su circa 284 domande di contributo per la ricostruzione e messa in sicurezza privata. Non parliamo di sanare abusi.
1: Concluda, onorevole.
2: Sì, Presidente, un mezzo secondo. Ma di superare impedimenti formali legati a lievi difformità catastali che impediscono di mettere in sicurezza gli immobili. C'è un precedente, Ischia, e come Ischia chiediamo che venga fatto anche a Pozzuoli, perché la sicurezza delle singole abitazioni è sicurezza di un intero quartiere. Non molliamo, Presidente, non molliamo, Ministro. Saremo presenti e continueremo a vigilare. Io sono parlamentare campana, conosco bene la realtà di questi territori, siamo al suo fianco per qualsiasi iniziativa vorrà ancora intraprendere e la ringraziamo ancora per la verità. Noi abbiamo bisogno di interventi
1: Grazie.
2: Concreti, questo governo li ha fatto, ma abbiamo bisogno di verità e di collaborazione.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Caso, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie signora Presidente, innanzitutto una premessa mi è dovuta a chi
4: del Movimento 5 Stelle
3: non conoscono la situazione dei Campi Flegrei e parlano di Pozzuoli, parlano di quei comuni e di quello che si sta vivendo. Ricordo sempre che Pozzuoli è casa mia, oltre ad essere il deputato eletto in quel collegio, vivo tutto anche da privato cittadino che vive le scosse e sa pienamente più di chiunque in quest'Aula che cosa si sta vivendo lì. E sa che benissimo che questa volta è un qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto in passato. Anche per numero di sfollati stiamo raggiungendo le migliaia. Questa volta è diverso, abbiamo diverse abitazioni ancora senza l'acqua corrente, questa volta i danni sono ingenti. E subito per me è doveroso ancora una volta ringraziare tutti quelli che si stanno rimboccando le maniche e stanno lavorando senza sosta. In primis i vigili del fuoco con cui sono stato proprio nelle strade presso le abitazioni, ho visto con i miei occhi quello che stanno facendo. Ovviamente anche a tutti gli altri che sono in campo e anche alle istituzioni. E ovviamente la vicinanza totale nostra del Movimento 5 Stelle a chi ora sta perdendo tutto. E da questa parte, Ministro, da questa parte del Movimento 5 Stelle ha trovato sempre chi era pronto a collaborare e lavorare in modo costruttivo su temi così delicati come questo, dove in gioco la vita delle persone, non esistono, almeno non dovrebbero esistere colori politici, ma non è quello che ho visto qui oggi, né da parte sua né da altre forze della maggioranza. Noi l'abbiamo fatto fin dall'inizio, su ogni tavolo, in commissione, in aula, con emendamenti, con ogni forma possibile. Ministro, lei lo sa benissimo che insieme al presidente Fico, presidente della regione Campania, lo stiamo facendo anche in questi giorni senza sosta, dalla prima sera, la prima notte, nelle 24 ore successive. Roberto è stato lì sul territorio e stessa cosa, lo sa benissimo, lo ha fatto anche nei mesi precedenti dialogando con il suo ministero. E allora io non accetto in alcun modo che ora qui qualcuno osi puntare il dito verso la regione, non lo accetto proprio e non capisco neanche ora che state mettendo in mezzo questa questione dello stato di emergenza, chiedendo al presidente Fico di chiamare lo stato di emergenza. Ministro, io c'ero nella riunione che abbiamo fatto con il presidente, lì non ha detto questo, non abbiamo affrontato questo, abbiamo detto che ci saremmo fermati un attimo e avremmo ragionato insieme. Ora cosa sta succedendo? Volete provare a scaricare le colpe? Noi non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo fatto prima e non lo faremo ora, non lo faremo mai, noi ci siamo. Ma attenzione, se si vuole utilizzare questa storia dello stato di emergenza per una vicina campagna elettorale, allora lì non ci sto, assolutamente no. Così come non posso tollerare che ieri al Senato il senatore Rastrelli di Fratelli d'Italia durante la sua informativa ha puntato il dito contro i miei concittadini che sono scesi in piazza a manifestare. Testuali parole, sacche di livore malmoso e immorale, un corteo capitanato da piccoli agitatori dediti all'illecito. No, chi sarebbero questi criminali? Il ragazzo in carrozzina che stava davanti alla manifestazione. No, Presidente, quelli erano i miei concittadini arrabbiati, erano i miei concittadini stanchi di sentirsi dire che si sta lavorando per loro, che ci sono i fondi, ma poi... concretamente sul territorio non si vede nulla, e questo è il motivo. E quando dico questo, lo sai che cosa mi fa ancora più rabbia? Perché lo stesso senatore che ieri puntava il dito e diceva che c'è stato lo scempio infestante della sinistra su quei territori che io non devo difendere, io non c'ero, noi non abbiamo mai governato. Ma se quel senatore deve sapere bene che il dito doveva puntarlo a suo fianco, a due scranni da lei, c'era la senatrice Giulia Cosenza di Fratelli d'Italia, la cui famiglia, la cui impresa per 40 anni ha determinato il bello e il cattivo tempo su Pozzuoli, ha determinato cosa si faceva, ma soprattutto cosa non si faceva. E anche ora, nello stato di emergenza, continuano a mettere davanti loro interessi davanti alla sicurezza delle persone. Io questo assolutamente non lo accetto. E cosa ancora più grave, che mi ha creato uno stato d'animo veramente insostenibile, vedere che la stessa senatrice rideva durante l'intervento, rideva. Senatrice, ma ha capito che cosa sta succedendo a Pozzuoli? Questo non toglie che noi continueremo a lavorare in modo costruttivo. Noi ci siamo e ci siamo sempre stati. Lei chiede delle ricette, Ministro, diverse cose ora stanno nel decreto che state facendo. In quest'Aula il sottoscritto, il Movimento 5 Stelle, le ha portate con degli emendamenti, con degli ordini del giorno, le abbiamo date. Quando lei ora parla di sospensione tasse, mutui e tributi, lo sto dicendo dall'inizio. Il fatto che ora si colma l'assurdità che c'erano terremotati di serie A che avevano degli aiuti e terremotati di serie B che non avevano nulla, lo colmate ora, ve lo sto dicendo da un anno, ma noi ci siamo, vogliamo lavorare, sediamoci. Ma io le dico che continuare con questi strumenti, al di là di tutti i soldi che ci vogliamo mettere, il problema non lo risolviamo. Serve una legge speciale, non risolviamo neanche passando dal 50 al 70% la copertura delle spese per intervenire sugli alloggi sgomberati. E allora... serve una legge speciale. Noi, la Regione Campania, il Presidente Fico, ci siamo pronti, l'abbiamo dimostrato e ci vogliamo sedere per ragionare per bene. E un'ultima richiesta le faccio, questa è importante, perché ora, grazie anche all'anticipo della Regione Campania, e ora con questo decreto ci sarà il contributo per l'autonoma sistemazione. Ma accade qualcosa di assurdo, aberrante in queste situazioni che la natura umana porta, il capitalismo porta. Ora queste persone dovranno trovare un alloggio perché l'hanno perso e gli diamo l'aiuto economico. È assurdo che nei dintorni di Pozzuoli già stanno aumentando i prezzi dei fitti. Questa cosa è aberrante, è sciacallaggio. E allora io le chiedo di minacciare la requisizione di questi appartamenti, perché chi vuole sciacallare sulle disgrazie della gente non ha dignità e non deve avere alcun diritto.
5: Concluda.
3: Se non si cambia prospettiva, noi non garantiamo la sicurezza. Io dico che la sicurezza si può garantire a differenza sua, perché parliamo del rischio sismico. Quando vediamo che ci sono delle tecnologie che permettono di convivere col rischio sismico, lo diceva lei, dobbiamo trasformare i Campi Flegrei nel Giappone d'Italia. Le strutture possono reggere i terremoti. Se parliamo del vulcano, quello è un'altra cosa. Ma se dovesse eruttare e farlo come 15.000, 40.000 anni fa, non diventa un problema di Pozzuoli, ma di mezza Italia, anzi di mezza Europa.
5: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Richetti. Ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente. Interpreterò, Ministro, il mio intervento in due direzioni rispetto alla sua informativa. La prima è che oggi questa istituzione, l'intero Parlamento, dovrebbe, anche a supporto della sua azione, stringersi nella vicinanza ad una popolazione che non solo per l'evento sismico, il terremoto di questi giorni, ma da un lungo periodo vive una situazione di insicurezza. I Campi Flegrei sono un'area unica nel paese, lo dico da emiliano che ha attraversato il terremoto dell'Emilia, sapendo di conseguenza come questa situazione ponga immediatamente la doppia esigenza di un intervento a sostegno della popolazione. Si faceva riferimento al CAS, al contributo di autonoma sistemazione, a tutto quello che consente alle persone di avere un'abitazione anche in caso questa fosse provvisoria, ma che questi momenti e queste discussioni vanno inserite. Con il governo Renzi più volte si è lavorato in questa direzione, dentro ad una strategia nazionale, l'unità di missione, il piano casa, una strategia che l'Italia deve avere in quanto paese fragile sul piano del dissesto idrogeologico. E questo, Ministro, meriterebbe una discussione tra il suo Ministero, lei e questo Parlamento, in un tempo paradossalmente ordinario, quello nel quale non dobbiamo, come lei ha fatto anche in questa informativa, affrontare un'emergenza, perché di questo stiamo parlando. Si è polemizzato sul suo passaggio, io voglio pensare che lei non volesse intendere non si può mettere in sicurezza in termini strutturali nessuna dimensione del Paese. Nessuna zona d'Italia può ricevere l'idea dalle istituzioni, nessuna, che non può essere messa in sicurezza. Quanto piuttosto oggi la priorità è dire a quelle persone che siamo in grado di trovare una risposta in termini di sistemazione. Ma poi l'Italia deve essere messa in sicurezza e lo deve fare soprattutto perché, io mi voglio unire a quello che i colleghi hanno ricordato, ha una struttura, donne e uomini di protezione civile straordinari, a donne e uomini che sul piano delle forze dell'ordine anche in questo caso hanno dimostrato la prontezza e il coraggio finanche di mettere a repentaglio la propria vita, cade in ogni situazione di difficoltà, ma l'Italia deve avere anche una dimensione di pianificazione e di programmazione strategica che va recuperata. E non è un tema contingente a questo accadimento, a questa legislatura, a questo governo, a questa maggioranza. Se non diamo continuità ad una riflessione su come l'Italia non solo si mette in sicurezza, ma si interviene preventivamente nelle zone di fragilità, anche quelle più insospettabili del Paese, beh allora rischiamo di avere in quest'Aula discussioni che ripropongono l'attualità, che ripropongono l'emergenza, che si stringono alla popolazione, ma che ragionano sempre di interventi a valle. Su questo invece, Ministro, serve una strategia complessiva. Oggi è il giorno nel quale trasferiamo che le istituzioni lavorano insieme verso una popolazione che, ricordiamolo, io la conosco per ragioni affettive, non ci vivo, ma ripeto, il parallelismo con le tante situazioni di difficoltà consente di comprendere quanto una popolazione che però nella fattispecie aggiunge un elemento in più, che è la frustrazione di una costante insicurezza. Il fenomeno del bradisismo si sta intensificando, tutti gli osservatori lo hanno rilevato e noi dobbiamo contrastare preventivamente questo fenomeno, nella fattispecie quest'area che è una delle più fragili del Paese e che non può avere la disattenzione delle nostre istituzioni. Grazie.
5: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Borrelli, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Innanzitutto voglio sgomberare ogni dubbio rispetto alla solidarietà totale che bisogna avere nei confronti della popolazione dei Campi Flegrei, senza se e senza ma, a partire da chi è sceso in piazza. Non sono scesi in piazza personaggi eversivi, ma cittadini esasperati. Se fosse arrivato veramente questo grande sostegno di cui si parla, se per la prima volta, come è stato sbandierato, siamo stati primi
4: di Alleanza Verdi e Sinistra,
7: prima di noi aveva fatto così tanto, eppure non si è visto niente. E anche sui fondi, noi vogliamo sapere di tutti questi soldi annunciati come sono stati spesi, visto che è stato deciso di affidare a un commissario straordinario la gestione di questa emergenza. e non accettiamo neanche la frase del tipo «Noi non c'eravamo, è la prima volta che siamo arrivati». Io voglio far presente una cosa e lo dico a, per suo tramite al Ministro e a tutti i colleghi parlamentari e a chiunque ci stia ascoltando. Ricordatevi una cosa, se andate a vedere la classifica dei governi più longevi della storia repubblicana dal dopoguerra ad oggi, al primo posto c'è ancora Berlusconi, tra poco faranno i festeggiamenti, ho già visto i telegiornati, grandi festeggiamenti per il record, noi facciamo i parlamentari per il record. Il primo posto sta Berlusconi, al secondo posto la Meloni, la Premier Meloni, al terzo posto un altro governo Berlusconi. Avete governato prevalentemente voi e in queste coalizioni c'era sempre all'epoca Alleanza Nazionale, oggi Fratelli d'Italia. Che avete programmato? Cosa avete fatto? Come avete combattuto? Io voglio ricordare che c'era un capo della Protezione Civile che oggi fa l'assessore regionale in Lombardia, che sminuì dicendo addirittura che i Campi Flegrei non erano una grande emergenza, perché il colpo in canna ce l'aveva l'Epomeo, che non è neanche un vulcano, è un ammasso tufaceo a Ischia. Questi sono i grandi tecnici che abbiamo avuto. E aggiungo anche che il Ministro ci ha detto, anzi l'ha detto ieri in televisione, l'ha ribadito pure oggi, se le opposizioni hanno la bacchetta magica o soluzioni da proporre, ce lo facciano sapere. Ebbene, noi continuiamo a proporre. Una delle proposte che abbiamo continuato a fare, ad esempio, è stato il sisma bonus. E poi invitiamo il sindaco, il ministro, a seguire gli scritti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha fatto un ragionamento molto serio su l'attività delle autorità preposte dal piano consecutivo, che è quello attualmente in atto, alla pianificazione anticipativa. Noi siamo pronti a dare il massimo della mano, il massimo del supporto, ma non in una narrazione tossica in cui viene additato il sindaco di turno, il parlamentare di turno. Addirittura io mi sono trovato con l'attenzione spostata dai Campi Flegrei alla Sicilia, perché avrei detto, secondo quello che ha raccontato il Ministro, che una battuta nei confronti dei siciliani. Egregio Ministro, la mia battuta rispetto al fatto che, e lo dico tramite il Presidente, lei ha denigrato i cittadini dei Campi Flegrei dicendo che sono loro stessi i colpevoli della situazione in cui si trovano, dicendo che è colpa loro, loro abusivisti. Peccato che se ci sono degli abusivisti ci sta pure chi ha chiesto i voti facendo condoni su condoni con governi che hanno spinto i cittadini a fare determinate cose. Ebbene, io ho risposto semplicemente che i Campi Flegrei rappresentano uno dei territori abitati più antichi del Medioevo e Cuma, fondata intorno alla metà dell'VIII secolo avanti Cristo e considerata la più antica colonia greca dell'Occidente. Era una battuta politica, forse colorita, ma indirizzata esclusivamente al Ministro e alla sua gestione delle emergenze. Certamente non ai siciliani, perché io sto sempre dalla parte del Sud, non ho mai tradito la mia terra. E io ero in prima linea, anche quando a Niscemi nessuno se ne interessava e per giorni non si è voluto neanche far emergere mediaticamente quell'altra vicenda. Gestioni molto criticabili, in cui sono pure delle inchieste della Procura della Repubblica, e sappiamo che il Ministro, in qualità di ex Presidente della Regione, che tra l'altro promosse anche un condono ad hoc per la Regione, è sotto inchiesta. E allora, lei vuole svoltare? Anzi, tramite la Presidenza, il Ministro vuole svoltare? Ebbene, cambi atteggiamento, sia costruttivo, si ascolti i territori confrontandosi anche con quei cittadini che non piacciono. Mi dispiace, non possono essere tutti yes men. Sui Campi Flegrei c'è una sofferenza che è stata sottovalutata, non è stato trattato come un terremoto di serie A, ma come un terremoto di serie C, anzi non classificato, poiché non ci sono stati morti, ci si è disinteressati, ma la tragedia è uguale. Perché persone che non hanno più la loro abitazione, la loro casa, vorrebbero avere una parola di comprensione, non di disprezzo. Ed è sul disprezzo e su questa narrazione tossica, sulla colpevolizzazione dei cittadini, dei sindaci, dei deputati non allineati, che si è portata avanti una scelta sbagliata. ma se è sempre in tempo per rimediare. Se effettivamente il ministro vorrà modificare il suo comportamento e costruire un rapporto diverso, noi siamo sempre pronti, perché per noi viene prima il nostro territorio, viene prima la Campania, aggiungo pure, per me viene pure prima la Sicilia, il nostro paese, l'Italia, che è uno, e quando c'è una situazione emergenziale dobbiamo essere tutti uniti. Anche per questo mi permetterete di sottolineare che ho trovato incredibile, avrà avuto i suoi problemi, sia chiaro, che non è intervenuto il rappresentante della Lega su questa vicenda. Com'è possibile che su un tema così importante non sia intervenuto? State da sempre al governo con la Lega, che ricordiamo è stata protagonista di frasi molto pesanti anche nei confronti dei meridionali, senti che puzza o no? Là non vi siete rizzelati. Oggi c'è una sola cosa da fare, guardare avanti, da cambiare approccio. Se il ministro, il governo lo faranno, e noi invitiamo pubblicamente la premier Meloni a venire ai Campi Flegrei, noi saremo in prima linea, perché per noi l'importante è che i cittadini dei Campi Flegrei tornino ad essere persone che possono vivere una vita serena.
5: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gadda. Ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Ministro Musumeci, questa avrebbe dovuto essere un'informativa. Invece lei oggi è venuto per tre quarti del suo intervento, lei, a sputare veleno.
4: D'Italia Viva.
8: Ad attaccare le opposizioni, ho preso nota delle sue parole, opposizioni sempre in agguato, sindaci che farebbero inchini a Roma, appunto, che sputano veleno poi quando sono sul territorio. Noi come Italia Viva abbiamo sempre avuto un approccio costruttivo, in modo altrettanto costruttivo le vogliamo fare alcune proposte, alcune richieste, perché lei sta seduto ad osservare, ma il governo ha tutte le facoltà in una fase così delicata per porre in Consiglio dei Ministri, traendo spunto dal suo Ministero, dai dati della Protezione Civile, il tema dello stato di emergenza e chiedere poi un'intesa con la Regione. Ma in ogni caso, se questa è la priorità, dovrebbe essere la sua priorità da quando si alza al mattino, ministro Musumeci, perché lei si è contraddetto tante volte nel suo intervento. Ha detto che ci sono 85.000 persone che sono in uno stato di difficoltà, dall'altro lato però ha accusato le opposizioni, ha accusato chi parla di messa in sicurezza dei territori di non conoscere la tecnica. Lo sappiamo tutti, ministro, che non si può garantire a nessuno, in nessuna area del paese, la sicurezza al 100%, ma mettere i territori in condizioni di sicurezza significa abbassare la soglia del rischio, perché altrimenti, ministro, non si spiega perché abbiate messo così tante risorse, non si spiega perché abbiate fatto un commissario straordinario, non si spiega perché abbiate alzato appunto i contributi per le famiglie dal 50 al 70% per fare gli interventi. Quindi lei, in modo un po' più pacato e meno arrogante, e io la invito, siccome lei ha fatto il presidente di una regione, la regione Sicilia, che insomma le carte in regola sulla messa in sicurezza del territorio non ce l'ha, perché io non le voglio citare in i scemi, però glielo voglio citare, ministro. E quindi, tornando alle questioni di merito di questo provvedimento, chiedendo questa informativa, noi come Italia Viva, credo per la prima volta in quest'Aula, le avevamo posto un tema che lei ha citato ma non ha citato nelle soluzioni, che riguarda i sottoservizi, perché in questo momento le persone non hanno l'acqua, ma sicuramente il fenomeno bradisismico, che è diverso da fenomeni vulcanici, e apro e chiudo una parentesi, perché se è vero quello che lei ha detto, ministro, noi dovremmo dire a un'intera area, non soltanto ai Campi Flegrei, di non poter vivere in più in quell'area del paese. E quindi dicevo, i sottoservizi, non soltanto oggi, perché il fenomeno bradisismico significa continue sollecitazioni delle infrastrutture private, pubbliche e anche dei sottoservizi, può mettere a rischio non soltanto le infrastrutture idriche, ma anche la rete fognaria, il sistema del gas, quindi anche qui servono dei controlli importanti. Poi c'è un altro punto, bene che ci siano dei contributi al 70% per la riqualificazione degli immobili privati, il punto è che in quell'area del paese ci sono tante persone, tante famiglie che purtroppo non hanno una capacità fiscale, e quindi se c'è un tema di sicurezza se c'è un tema come è di sicurezza degli immobili rispetto a un fenomeno particolare che esiste soltanto in quell'area del paese, come possiamo non rispondere a questa esigenza con misure straordinarie che voi potete fare? Potreste anche pensare ad una legge speciale, perché per quanto riguarda gli immobili c'è un tema grande come una casa, non soltanto di messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, perché talvolta su alcuni edifici non si può fare nulla, devono essere semplicemente abbattuti ed eventualmente ricostruiti, ma noi sappiamo che le norme ordinarie spesso non rispondono a queste esigenze. Poi c'è un tema di risorse. Voi ne potete mettere non soltanto 800 milioni, 1 miliardo, 1 miliardo e mezzo, 3 miliardi. Il problema sono le tempistiche e le modalità con cui vengono spese queste risorse. Ci sono persone che hanno fatto richiesta dopo la scossa del 20 maggio 2024 che non hanno ancora ricevuto niente. Ci sono dei cittadini di serie A e serie B, alcuni che sono sfollati, altri che rispondono con risorse proprie. Quindi noi chiediamo che ci sia un po' di ordine, sicuramente anche nell'organizzazione della messa in sicurezza delle persone quando si verificano i fenomeni, ma anche un'organizzazione attraverso una legge dello Stato, non una legge appunto ordinaria, rispetto a una situazione di particolarità, perché noi abbiamo un commissario straordinario che di fatto non ha gli strumenti. E poi in questa informativa noi avremmo voluto capire da voi, visto che esiste appunto un commissario straordinario, lo stato di avanzamento di utilizzo delle risorse che sono state stanziate, sia nei confronti dei cittadini, ma anche nei confronti della messa in sicurezza delle infrastrutture, delle vie di fuga, del famoso costone, e anche rispetto ad altre infrastrutture che sono fondamentali per la sopravvivenza di quei territori, perché la subsidenza riguarda anche il porto, riguarda tante infrastrutture che in quel territorio sono fondamentali per garantire la continuità, ad esempio, delle attività turistiche, delle attività di trasporto che sono messe in difficoltà. E poi c'è il tema della zona rossa, c'è il tema della messa in sicurezza. Noi lo sappiamo che controllare così tanti edifici pubblici e privati è complesso, richiede tempo, ma appunto per la strategicità, per la rilevanza del fenomeno, non possono essere dei controlli a richiesta dei cittadini. Devono essere fatti dei controlli a tappeto su tutti gli immobili privati, anche e soprattutto nell'area rossa, perché noi parliamo di questo tema da almeno 2 anni e noi vogliamo informazioni più precise rispetto a un cronoprogramma. Nessuno ha la bacchetta magica, Ministro, ma noi vogliamo da lei una presa di posizione più convinta, perché altrimenti voi in quei territori non potrete più andare a metterci la faccia, perché l'avete persa da tempo, la perdete sicuramente quando dimostrate l'arroganza che lei ha dimostrato in quest'aula oggi.
5: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Maggi, a 3 minuti, collega, prego.
9: Gruppo Misto Più Europa.
10: Grazie, Presidente. Ministro, noi abbiamo assistito a un'informativa surreale, sicuramente teatrale, ma a tratti surreale. Dico solo una delle questioni principali. Lei ha confuso volutamente la questione del vulcano attivo e quindi del rischio eruzione che riguarda tutta la città di Napoli e la provincia con la questione del bradisismo, rispetto alla quale si può e si deve parlare di messa in sicurezza. Noi non comprendiamo come sia possibile che lei venga qui a proporre questa confusione rispetto alla preoccupazione, all'angoscia che vivono i cittadini di quell'area. Dal 2023 sono stati approvati una serie di provvedimenti sul bradisismo, si sono aggiunti commissari, piani, ordinanze, stanziamenti, procedure speciali. Dopo quasi 3 anni il governo deve dirci con maggiore chiarezza e precisione di quanto lei abbia fatto stamattina a che punto siamo, quanti interventi sono stati conclusi, quante risorse sono state effettivamente spese, quanti cantieri sono aperti, quante famiglie sono ancora fuori casa. Queste sono le risposte, non la teatralità un po' pirandelliana, mi consenta Ministro, che abbiamo visto stamattina in quest'Aula. Il primo problema riguarda le abitazioni. Lei ci ha dato dei numeri, ma lei sa, e avremmo voluto sentire dire dalla sua voce, che serve un piano straordinario di verifiche tecniche sugli edifici privati, cominciando dalle zone più esposte, dagli immobili danneggiati. Bisogna sapere quali case possono essere consolidate e per quelle che non possono essere recuperate prevedere una legge speciale. Non abbiamo sentito questa espressione dal suo intervento, dalla sua informativa, che consenta la demolizione e la ricostruzione con procedure rapide, risorse adeguate, evitando che le famiglie siano costrette ad abbandonare il territorio nel quale hanno sempre vissuto. I fondi stanziati per la riqualificazione sismica sono un primo passo, ma il governo deve dirci con maggiore chiarezza quante domande sono state presentate, quante accolte, quanti contributi sono stati erogati. Deve anche affrontare la questione della quota a carico di famiglie che non hanno la possibilità, perché non hanno i soldi da anticipare, di utilizzare quel contributo, e come affrontare queste situazioni che non sono poche in quel territorio. Va risolto il nodo delle difformità urbanistiche e della documentazione incompleta. Nessuno chiede di finanziare gli abusi, ma una difformità presente su un singolo appartamento non può impedire i lavori sulle strutture comuni o su un intero edificio. Poi ci sono le famiglie sgomberate, le attività economiche. Chi non può rientrare continua spesso a pagare il mutuo della casa inagibile, nello stesso tempo l'affitto di una sistemazione provvisoria. Le imprese chiuse per un'ordinanza o comunque colpite dal crollo continuano a sostenere rate, tributi e costi fissi. Ministro, noi avremmo voluto sentire risposte, soluzioni a queste domande, non una messa in scena teatrale che lei ha fatto e che ha provocato confusione ancora maggiore. Ma avrei anche molte altre questioni, concludo Presidente, specifiche: la questione del mercato ittico all'ingrosso di Pozzuoli, la questione dell'hub, degli hub di accoglienza e le soluzioni che il governo intende mettere in campo. Su nessuna di queste cose abbiamo ascoltato risposte chiare, informazioni aggiuntive a quelle che ognuno di noi può leggere su qualsiasi sito. Continueremo a vigilare e a pressare il governo. In questi termini si fa collaborazione e si fa l'interesse dei cittadini.
5: Grazie, onorevole. È così conclusa l'informativa urgente. Ora dovremmo passare al progetto di legge in materia di cinema. Ha chiesto di intervenire il relatore, deputato Cangiano. Prego, onorevole, ne ha facoltà.
11: Allora, è possibile che diamo altri 30 minuti?
5: Sospensione. A questo punto sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13:40. La seduta è sospesa.
12: Radio Radicale, stiamo proponendo in differita i lavori della Camera. Come avete potuto ascoltare, abbiamo trasmesso l'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e lo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Si doveva poi passare al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge disposizioni in materia di cinema e, come avete potuto ascoltare, il relatore Cangiano ha chiesto una sospensione di 30 minuti e noi adesso vi proponiamo proprio la ripresa della seduta.
13: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Fornaro. Prego.
12: Del Partito Democratico.
14: Grazie, Presidente, facendo seguito all'intervento in cui avevamo chiesto l'inversione dell'ordine del calendario, si era detto sostanzialmente di verificare se c'erano le condizioni, ci risulta che le commissioni stiano ancora lavorando e quindi i pareri sono arrivati, per essere precisi, le commissioni le stanno valutando. La nostra proposta è di far lavorare le commissioni nella giornata di oggi in modo da completare l'iter preparatorio e quindi la proposta è di sospendere l'arrivo in aula del provvedimento e metterlo nel calendario della prima seduta, che se non ricordo male è quella del 9 di settembre, in modo tale che è finito tutto il lavoro e avremo il lavoro d'aula, e nella giornata del 9 si potrà, se ovviamente il Parlamento è sovrano, approvare questo provvedimento. E ringrazio i colleghi anche per la pazienza, e mi scuso anche a titolo personale, ma non c'era nessuna volontà dilatoria o, ci tengo molto, mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi. Alla fine, lo dico con una battuta, il calendario prevede le 13.30, sono le 13.41, quindi alla fine poi abbiamo sballato di 11 minuti, che sta ampiamente nella media, però davvero mi scuso se qualcuno è rimasto, diciamo, toccato da un punto di vista personale. L'ultima cosa, l'ultimo nostro pensiero era mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi della Presidenza e degli uffici. Ringrazio anzi gli uffici della Commissione Cultura, della Commissione Bilancio e la Ragioneria dello Stato, che hanno lavorato in queste ore facendo il meglio possibile, però siccome alla fine si fa quello che si può, le condizioni sono per chiudere il lavoro in commissione la giornata di oggi e nella giornata del 9 portare il provvedimento in aula. Grazie.
13: Grazie onorevole Fornaro. Dunque, se non vi sono altre richieste di intervento, e ritengo dunque che... Prego, onorevole Vinci.
15: Sì, grazie Presidente. Visto che il testo è ampiamente condiviso, c'è l'impegno anche da parte di Fratelli d'Italia a mantenerlo per la prima giornata, a mantenere questo provvedimento per la prima giornata utile di settembre, quindi per il 9 settembre. Ringrazio anche tutti i colleghi che sono rimasti anche fino ad oggi, che hanno finito dopo 4 giorni e quasi 50 ore complessivi di lavori, quasi tutto il calendario che era previsto all'ordine del giorno, e ringrazio quindi senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma l'onorevole Fornaro, Quartini, non vedo Grimaldi, Gadda, Richetti e anche Giacchetti, perché c'è stata una collaborazione che ha portato a quasi la conclusione, a parte questo provvedimento, di tutti gli altri provvedimenti, quindi ringrazio tutti.
13: Grazie onorevole Vinci. Onorevole Giacchetti, prego.
16: Di Italia Viva.
17: Anche noi aderiamo ovviamente alla proposta che ha fatto il collega Fornaro, che anzi voglio ringraziare insieme al collega Vinci per essere riusciti a trovare una soluzione che mi sembra assolutamente ragionevole e compatibile con i lavori dell'Aula, e quindi anch'io rivolgo un ringraziamento a tutti quanti, ovviamente anche non solo agli uffici della Commissione ma anche agli uffici della Camera attraverso il Segretario Generale. Grazie.
13: Grazie onorevole Giacchetti, credo che nessun altro intenda intervenire, per cui ritengo dunque che l'Aula possa prendere atto del rinvio della ripresa dei lavori del provvedimento in materia di cinema nei termini illustrati dai deputati che sono intervenuti finora, e quindi a questo punto noi passeremo immediatamente alla commemorazione su Vergarolla. Sospendo però... Sospendo per 5 minuti la seduta alle 13.50, anche perché la commemorazione sarà presieduta dal Presidente Fontana, quindi la seduta è sospesa.
16: 14.24 Radio Radicale, così dunque la seconda sospensione della Camera questa mattina, dopo che, come avete potuto ascoltare, è stato deciso di rinviare l'esame del provvedimento del testo unificato delle proposte di legge disposizioni in materia di cinema alla prima seduta di settembre, il 9 settembre. E noi adesso riprenderemo sempre in differita ad ascoltare i lavori dell'Aula di Montecitorio a partire dalla ripresa con le commemorazioni previste, mentre aspettiamo appunto che venga posizionato il file, naturalmente dalle agenzie ci sono moltissime dichiarazioni sulla morte di Francesco Guccini, ecco, però adesso no, ve le daremo sicuramente, però adesso riprendiamo l'ascolto della seduta della Camera.
18: Grazie.
16: Il Presidente Fontana.
18: Cari colleghi, ricorre quest'anno l'80° anniversario
19: della strage di Vergarolla, avvenuta a Pola il 18 agosto del 1946. Quel giorno l'esplosione di ordigni bellici lasciati incustoditi su quella spiaggia uccise in pochi istanti oltre 100 persone, tra cui numerosi bambini. Fu un atto disumano, volontario e deliberato, che costò la vita a intere famiglie accorse in quel luogo per assistere a una manifestazione sportiva. In quei momenti di panico e di disperazione emersero anche straordinari esempi di coraggio. Tra questi merita di essere ricordato il medico Geppino Micheletti, che pur avendo appena perso i suoi due figli proseguì senza sosta a prestare soccorso. Per questo suo gesto di profonda umanità è stato insignito dal presidente Mattarella della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Questa strage è rimasta avvolta per troppo tempo da un silenzio ingiustificato. Le responsabilità non sono mai state accertate, ma si trattò di un attentato terroristico ai danni della popolazione italiana, considerato il primo nella storia repubblicana. Quel massacro si consumò nel contesto delle forti tensioni etniche e culturali che da decenni dilaniavano il confine orientale, inasprito dall'avvento delle dittature. In quei mesi Pola attendeva con incertezza l'esito dei negoziati di pace in corso a Parigi, chiamati a decidere le sorti di quel territorio ancora italiano. Questa tragedia aggravò il clima di tensione, segnando in maniera indelebile il destino degli italiani. Migliaia di loro abbandonarono la città, consapevoli del crescente pericolo e già fortemente provati dalla feroce occupazione delle truppe jugoslave di Tito. Nel ricordo di quegli eventi rendiamo dunque omaggio alla memoria dei nostri connazionali che furono le principali vittime innocenti di quel clima di odio e di intolleranza. Allo stesso modo ricordiamo i superstiti e i loro cari costretti a un esodo forzato come unica alternativa per salvare la propria vita. A distanza di 80 anni la strage di Vergarolla interpella ancora le nostre coscienze. Ci invita a custodire con forza la verità storica e a difendere ogni giorno la dignità di chi ha subito una violenza così atroce per la sola colpa di essere italiano. È nostro dovere tramandare alle nuove generazioni la piena consapevolezza delle pagine più buie della nostra storia, perché simili tragedie non possono cadere nell'oblio. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
16: Radio Radicale, vi stiamo proponendo in differita la seduta della Camera dei Deputati con la commemorazione della strage di Vergarolla e, come avete sentito dal Presidente Fontana, come sempre in occasione di queste commemorazioni, all'inizio, prima dell'intervento dei vari deputati, si osserva un minuto di silenzio. Vi annunciamo pure che non appena avrà inizio l'audizione di Giuseppe Conte nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza.
19: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Matteoni, ne ha facoltà.
16: Appunto, ci collegheremo in diretta con la commissione.
20: Grazie Presidente. Fra qualche giorno, il 18 agosto, ricadrà l'80° anniversario della strage di Vergarolla, la prima dolorosa strage della Repubblica Italiana e quella con più vittime civili. Dedicare oggi un momento di ricordo in quest'Aula significa non dimenticare, significa dare dignità al dolore di tantissimi polesani, figli d'Italia come noi e a tutto il popolo istriano giuliano dalmat.
16: Fratelli d'Italia.
20: Caldo quella domenica del 1946 e la spiaggia di Vergarolla a Pola, allora ancora terra d'Italia, era gremita di famiglie gioiose giunte per assistere a competizioni nuotatorie per la Coppa Scarioni, organizzata dalla Pietas Iulia, società sportiva emblema di italianità. E proprio in quel momento di serenità esplosero quasi 10 tonnellate di tritolo. 64 vittime, un terzo di loro erano bambini, furono identificate, ma per tutti gli altri, a causa della violenza dell'esplosione, non fu possibile procedere al riconoscimento. Di questa tragedia non possiamo dimenticare il coraggio del dottor Geppino Micheletti, che operò per più di 24 ore consecutive per salvare più vite possibili. Non smise nemmeno quando gli giunse la terribile notizia che i suoi due figli piccoli, Carlo e Renzo, erano morti. Nel 1947 gli fu conferita la medaglia d'argento al valor civile e poi fu insignito della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica e ai benemeriti della sanità pubblica

0: leader su Vergarolla. Per i nostri morti un pensiero, un addio. Per gli assassini tutto vedi Dio.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Serracchiani, ne ha facoltà.
2: Il Partito Democratico.
3: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sento onorata e coinvolta in modo speciale nel commemorare in quest'Aula il tremendo scoppio di mine avvenuto il 18 agosto 1946 sulla spiaggia istriana di Vergarolla a Pola, che ferì centinaia di persone e costò la vita quasi ad una settantina di persone identificate, per lo più giovani, che con migliaia di italiani assistevano ad un evento sportivo della società Pietas Ulia. Un grazie va al Presidente Mattarella per l'attenzione dedicata ai drammi dell'esodo Giuliano Dalmata e per l'opera di pacificazione svolta nel rispetto della memoria. Lo testimoniano anche le medaglie consegnate alla nipote di Geppino Micheletti, il medico che si prodigò per i feriti della strage in cui furono uccisi, lo sappiamo, i suoi stessi figli. Va riconosciuto e sostenuto il prezioso lavoro di quanti continuano a cercare la verità su questa e altre strage che hanno colpito i nostri concittadini lungo la storia della Repubblica. E lodevole è stato il lavoro della comunità degli italiani di Pola, che organizza le cerimonie, cui da 2 anni partecipano anche le autorità croate. Un punto fermo rimane. Quell'ecatombe fu freddamente pianificata e le vittime furono italiane. Da quel momento in poi per moltissimi cominciò la fuga, l'abbandono delle case e l'esodo. Le drammatiche immagini che documentano quella eradicazione e quello strazio appartengono all'animo e al vissuto degli esuli, che l'hanno conservata per decenni, dapprima quasi di nascosto per pudore o timore. Poi è riemersa dalle famiglie e dalle associazioni come un fiume carsico. Il dolore non si era mai spento, talvolta è diventato rabbia per il senso di abbandono e di incomprensione che ha lungamente circondato quei fatti e altri crimini ormai acclarati. Indelebile è la macchia di un delitto mai giudicato da alcuna autorità, di cui mai è stato accertato il numero esatto dei morti e dei feriti, gli autori, i mandanti e le finalità. Verso quei morti innocenti abbiamo ancora un debito morale che possiamo tentare di estinguere soltanto con la pratica attiva del ricordo, della condivisione del dolore, della ricerca della verità, della pacificazione anche con noi stessi. Ripenso agli anni addietro in cui anche in ruoli istituzionali diversi ricordai le vittime di quella tragica spiaggia. Con tutto il sentimento di cordoglio che sempre mi ha attraversato, tuttavia mi sono sforzata di rivolgere lo sguardo al futuro, convinta che questo orrore fosse finalmente consegnato alla storia e che i tempi a venire sarebbero stati sotto il segno di una migliore comprensione. Invece intolleranza e guerra infuriano, altre popolazioni sono cacciate dalle loro terre, inseguite fin nelle loro case e uccise. La rievocazione non basta, nulla si supera, dobbiamo invece cogliere l'esempio patito nella carne e nel sangue di quei nostri compatrioti, di ciò che non deve essere più, perché quella strage è stata forse uno dei peggiori episodi di un più grande bagno di sangue durato anni, una propaggine della Seconda Guerra Mondiale, il prodromo della guerra cosiddetta fredda, di uno scontro fra mondi e visioni del mondo, anche tra interessi vili. Ripenso alla strage dei bambini del bombardamento di Gorla, alla stazione di Bologna, al mercato di Sarajevo, al massacro di Bucha o al terrore tecnologico dei safari umani a Kherson e al macello di Gaza. Non capiremo nulla della profondità della ferita subita nel corpo vivo della nazione se non facessimo nostro, con il dolore e il rimpianto, anche il monito durissimo che si leva dalla spiaggia di Pola, se non capiremo che Vergarolla è uno dei volti del male.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Panizzut. Ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente e colleghi. 18 agosto 1946, ore 14:15, spiaggia di Vergarolla, Pola, Istria, Italia.
2: Sulla e la Lega.
4: Erano ammassate decine di mine navali inerti a cui era stato tolto l'innesco. Durante una manifestazione di nuoto, mentre la spiaggia era affollata da centinaia di bagnanti, famiglie, bambini che festeggiavano la domenica, l'esplosione. 110 morti, di cui un terzo bambini, polverizzati, mai ritrovati. Ed è tutto evidente che l'attentato fu fatto per indurre tutti gli italiani ad andare via da Pola con ogni mezzo, come ha ammesso anni dopo il braccio destro del maresciallo informatore Tito, che l'Italia ha onorato vergognosamente con il cavalierato di Gran Croce e che oggi, nonostante le prove di genocidio, nessuno vuole ammettere ufficialmente che quell'onorificenza non gli spetta. E così avvenne, 30.000 italiani lasciarono la città e 350.000 scelsero l'esodo dall'Istria, lasciare la madre patria invasa ed abbandonata dai politici del tempo. Italiani abbandonati, traditi e dimenticati dalla storia. Ricordiamo nell'occasione la figura del dottor Geppino Micheletti, che nonostante appunto abbia perso due figli su quella spiaggia, ha continuato a operare

0: salvare vite. Questi sono gli eroi del nostro tempo. La ricerca della verità non va fatta ormai per vendetta o per accreditarsi nemici politici. Va fatta per verità storica, per onorare le memorie delle vittime. Da nipote e figlio di esuli ringrazio le associazioni che lavorano e portano avanti i ricordi di queste tragedie, perché questi episodi vanno ricordati affinché le generazioni future conoscano e facciano sì che fatti simili non accadano mai più. Che siano consapevoli che tutte le dittature, rosse o nere, sono da combattere per arrivare alla vera libertà dei popoli. Grazie.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Pretto, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il prossimo 18 agosto ricorreranno 80 anni della strage di Vergarolla, una delle pagine più dolorose e ancora
3: Forza Italia
2: della storia italiana del secondo dopoguerra. Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Istria, almeno 2000 persone si riunirono per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. Erano presenti intere famiglie, numerose donne e molti bambini. Sull'arenile erano accatastati 28 ordigni bellici, contenenti complessivamente quasi 10 tonnellate di esplosivo, che risultavano essere stati precedentemente disattivati e disinnescati. La loro improvvisa esplosione provocò una devastazione spaventosa. Le vittime furono almeno 100, delle quali soltanto 64 poterono essere identificate, mentre il numero complessivo dei feriti non fu mai determinato con precisione. In quelle ore drammatiche si distinse in modo particolare il dottor Geppino Micheletti, che continuò a prestare assistenza ai feriti nell'ospedale cittadino nonostante avesse perso nell'esplosione due figli piccoli, il fratello e la cognata. Il suo comportamento resta una straordinaria testimonianza di umanità e senso del dovere. Gli accertamenti compiuti dalle autorità alleate stabilirono che, per poter esplodere, gli ordigni precedentemente disinnescati, come detto, avrebbero dovuto essere nuovamente riattivati ed innescati. La dinamica dei fatti portò pertanto ad escludere l'ipotesi di un incidente e a considerare l'esplosione come un attentato deliberatamente organizzato. Nessun tribunale, finora, ha mai individuato definitivamente gli esecutori materiali, i mandanti e le eventuali responsabilità politiche. La strage avvenne in un momento decisivo per il futuro di Pola e contribuì a diffondere nella popolazione italiana la convinzione che restare nella propria terra d'origine avrebbe comportato rischi sempre maggiori. Di lì a poco, infatti, circa il 90% degli abitanti avrebbe lasciato la città, nel quadro del più ampio esodo degli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. A 80 anni di distanza ricordare non è certamente sufficiente. È necessario proseguire nella ricerca della verità, studiando la documentazione conservata negli archivi stranieri e italiani e chiarendo se omissioni, reticenze o condizionamenti abbiano impedito il completo accertamento dei fatti. Non per alimentare certamente contrapposizioni, ma per restituire dignità alle vittime, riconoscere il dolore degli esuli e costruire una memoria fondata sulla conoscenza, sulla responsabilità, sulla riconciliazione, tanto auspicata. Vergarolla attende ancora verità e giustizia. Le istituzioni della Repubblica hanno il dovere di non lasciare senza risposta questa attesa. Grazie Presidente.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Cappelletti, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, che era allora
3: il Movimento 5
4: italiano, una bella giornata d'estate si trasformò in una delle più dolorose tragedie del nostro dopoguerra. Perché mentre centinaia di persone, per lo più italiane, erano riunite per assistere a alcune gare organizzate da una società nautica, l'esplosione di quasi 10 tonnellate di esplosivo provocò una terribile strage. Secondo alcuni studiosi il numero delle vittime potrebbe essere stato ben superiore a 100. Tra loro moltissimi erano bambini, le donne, intere famiglie che stavano semplicemente trascorrendo una giornata di festa. Fu una delle prime grandi stragi del dopoguerra italiano. Ancora oggi rimangono interrogativi sulla responsabilità e sulle circostanze dell'esplosione, ma le ipotesi avanzate dagli studiosi, tra le ipotesi, vi è quella di un atto deliberato di terrorismo finalizzato a creare paura e accelerare l'allontanamento della popolazione italiana da Pola, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Sono questioni che appartengono alla ricerca storica e che meritano di essere approfondite senza pregiudizi, senza rimozioni e senza strumentalizzazioni. Una cosa però non può essere messa in discussione: le vittime di Vergarolla meritano di essere ricordate, meritano il nostro rispetto e meritano la verità. Perché la strage di Vergarolla è stata per troppo tempo anche una strage dimenticata. Ricordarla non significa riaprire le ferite del passato per alimentare divisioni nel presente. Significa restituire un volto, un nome e una dignità alle vittime. Significa dire alle loro famiglie che il loro dolore appartiene anche alla storia del nostro paese e quindi alla memoria di tutti noi. Non permettiamo che queste ferite vengano cancellate dalla nostra memoria. Il 18 agosto del 1946 a Vergarolla morirono persone innocenti. Oggi il nostro compito è di restituire loro ciò che il tempo non può cancellare, cioè la dignità della memoria. La memoria che non può essere di parte, è una memoria che appartiene alle vittime, che appartiene a tutti noi. Dunque, a 80 anni da questa terribile giornata, rendiamo omaggio alle vittime della strage e alle loro famiglie. Lo facciamo con rispetto, con commozione e con il dovere di non dimenticare, perché ricordare Vergarolla significa custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Onori. Ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente. Il 18 agosto 1946 era domenica. Una domenica d'estate. Sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola, in Italia, centinaia di famiglie si erano radunate per assistere alle gare di nuoto della Coppa Scarioni. C'erano molti bambini. E c'era il sollievo di una pace appena ritrovata dopo anni di guerra. Poco dopo le 2 del pomeriggio, quella normalità fu spezzata. Un deposito di ordigni bellici, da tempo disinnescati e accatastati sull'arenile, esplose. Le vittime identificate furono 65. Molti non potettero essere identificati e le stime più attendibili parlano di oltre 100 morti. Un terzo, bambini. Fu, e ancora oggi lo ricordiamo, la strage più grave della storia dell'Italia repubblicana. L'inchiesta condotta dalle autorità britanniche stabilì che non si trattò di un incidente. Quegli ordigni furono fatti detonare deliberatamente da una mano rimasta ignota. Nessuno è mai stato processato. A 80 anni di distanza, Vergarolla resta una ferita aperta e una verità negata. In mezzo a quell'orrore, però, un uomo, Geppino Micheletti, chirurgo dell'ospedale di Pola, operò senza sosta per oltre 24 ore per strappare i feriti alla morte. Continuò anche dopo aver saputo che tra le vittime c'erano i suoi 2 figli, Renzo e Carlo, di 5 e 9 anni. Lo scorso anno il Presidente della Repubblica ha conferito alla sua memoria la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, un gesto chiaramente dovuto che ripara un lungo silenzio, perché Vergarolla per troppo tempo è stata dimenticata. Quella strage segnò l'inizio della fine per la Pola italiana. Nei mesi successivi la quasi totalità della popolazione scelse la via dell'esodo, abbandonando case, affetti, radici. È una pagina questa dell'esodo Giuliano Dalmata che appartiene alla memoria collettiva di tutti noi, al di là di ogni divisione. Colleghi, ricordare non significa alimentare rancore. Al contrario, oggi l'Italia, la Croazia, la Slovenia sono nella stessa Unione Europea e già nel 2023 l'anniversario della strage è stato commemorato insieme dagli esuli e dagli italiani rimasti a Pola. Questa è la lezione di Vergarolla. La memoria condivisa può diventare riconciliazione. A quelle vittime innocenti, ai bambini che non tornarono a casa, al coraggio del dottor Micheletti va oggi il pensiero commosso di quest'Aula, perché una comunità nazionale si misura anche da questo, dalla capacità di non lasciare indietro nessuno, neanche tra i propri morti, neanche tra le proprie vittime. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boschi. Ne ha facoltà.
5: Di Italia Viva.
6: Grazie Presidente. Il 18 agosto del 1946 a Vergarolla, nella spiaggia di Pola, una esplosione tremenda portò alla morte di decine di persone, tra questi molti bambini e adolescenti, e al ferimento di anche grave di tante altre persone. L'esplosione creò un dolore e ovviamente un senso di sgomento molto profondo nella città di Pola, in modo particolare nella comunità italiana. Ci fu una grande partecipazione anche alle esequie, addirittura ci furono due diversi cortei funebri. Si parlò inizialmente di un incidente, ma già dai primi giorni apparve chiaro che quell'incidente probabilmente non era tale, non era un'esplosione casuale. E il clima che ovviamente si respirava in tutta l'Istria, nella città di Pola, nell'immediato dopoguerra, portò poi, dopo quell'esplosione, molti italiani, la maggior parte della comunità italiana, a scegliere di lasciare Pola, lasciare la propria casa, lasciare la propria patria, perché si sentivano non accolti, si sentivano in pericolo, si sentivano minacciati. Questo portò però a lasciare tre grandi interrogativi aperti con la nascita del nuovo Stato, con la guida di Tito in Jugoslavia. Innanzitutto l'identificazione puntuale delle vittime, ancora oggi non si sa con esattezza quale fu il numero esatto e l'identità delle persone che rimasero uccise in quell'esplosione. Portò a non poter arrivare ad una verità processuale sulle responsabilità di quell'esplosione e soprattutto portò a non giungere ad una memoria condivisa su quel drammatico avvenimento. E non è un caso se soltanto nel 1997 si è arrivati per la prima volta a Pola a erigere un monumento funebre in ricordo dei fatti drammatici di Vergarolla. E non è altrettanto un caso se la prima volta che esponenti del governo italiano poterono celebrare e commemorare le vittime italiane proprio in Istria con i rappresentanti del governo croato solo nel 2017, proprio ai tempi del governo Gentiloni. Allora io credo che sia fondamentale non soltanto ricordare quelle vittime, ma soprattutto continuare a chiedere che ci sia verità su quanto è avvenuto, non soltanto da un punto di vista processuale, ovviamente a 80 anni di distanza, ma soprattutto da un punto di vista storico, perché se è vero che la verità per arrivare ad una memoria condivisa non potrà riportare indietro le lancette del tempo e tantomeno in vita coloro che persero la vita a Vergarolla, sicuramente una memoria condivisa basata sulla verità storica può aiutarci a non ripetere gli stessi errori in futuro.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
7: Oggi siamo qui a ricordare che il 18 agosto del 1946
5: Gruppo Misto Futuro Nazionale,
7: molti italiani, anzi Pola allora era abitata dal 95% di italiani, quegli italiani che si erano trovati in una spiaggia per una competizione nautica, una competizione natatoria, e come fu accertato poi dalle autorità anglo-americane, a seguito dell'innesco di ordigni bellici esplosivi che furono innescati, ci furono oltre 100 vittime. Le vittime non furono mai ben quantificate, perché la deflagrazione straziò talmente i corpi di quelle persone da non poterle neanche riconoscere. Ricordare questo momento è ricordare una parte buia del nostro paese, perché ahimè questi ricordi della nostra storia che abbiamo voluto nascondere per tantissimi anni riaffiorano.
5: Radio Radicale, sfumiamo l'intervento di Gianangelo Boff in Gruppo Misto Futuro Nazionale, che riprenderemo ad ascoltare in un secondo momento, perché invece adesso ci colleghiamo con la commissione sul Covid per l'audizione di Giuseppe Conte.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito di tutti i filoni di indagine sviluppati dalla commissione d'inchiesta. Avverto che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà garantita tramite la web, la trasmissione del circuito di visione interno della web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La commissione, nel caso in cui si dovesse deliberare in seguito compito per la declassificazione sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta dall'audito medesimo. Un piccolo ripasso delle regole di ingaggio, tramite una sintesi, un accordo che c'è stato dalla maggioranza e opposizione, l'ex presidente Conte relazionerà fino alle ore 18, dopo dalle ore 18 alle ore 20 ci saranno le domande da parte dei commissari, questo consentirà ovviamente anche ai commissari di interagire, le regole sono sempre le stesse, quindi mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione, mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione e dopo terminiamo i lavori alle ore 20. Il perimetro ovviamente è quello della legge istitutiva, quindi ciò che è avvenuto durante la pandemia. Per non perdere ulteriore tempo, do subito la parola al Presidente Conte all'ex Presidente del Consiglio Conte per la sua relazione introduttiva, nostro audito. Prego.
10: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, Presidente, colleghi. Mi verrebbe da dire finalmente ci siamo. Finalmente ci siamo perché in tutti questi mesi si è parlato di tantissime questioni, ci sono state tantissime audizioni, sono riuscito a seguirne molte anche da remoto, ma evidentemente è maturata anche l'esigenza di un approfondimento da parte di chi è stato diretto e assoluto protagonista di quel tempo nella mia veste di Presidente del Consiglio. Una precisazione. Voi siete colleghi, il Presidente lo sa, ciascun parlamentare, ogni parlamentare può riferire in una commissione, ma proprio per regolamento è vincolato alla forma della libera audizione. Il regolamento non permette altro, quindi non è un fatto discrezionale affidato alla libera scelta del deputato o del senatore. È sempre stato così e i regolamenti fino a quando non verranno cambiati sono così. Ecco allora che vorrei chiarire il punto del giuramento che mi sembra preliminare. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta e mi sono sempre assunto la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte, oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare, e vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione, c'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare per enfatizzare questa sua disponibilità che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire in libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia. Rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre a 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche il rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro ai quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro Paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo. Perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti. E al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, in un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno, tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Come prima questione c'è un'urgenza di questi ultimi giorni. Devo depositare un documento prima di entrare nel vivo della mia relazione. Questo documento mi è venuto tra le mani in forma anonima. Io non ce l'avevo, se no l'avrei prodotto prima. E appena pervenutomi con lettera anonima l'ho esaminato e ho ritenuto che fosse degno di essere segnalato alla Procura di Roma. Quindi voglio che rimanga agli atti, informo tutti i commissari, che lunedì sono stato alla Procura di Roma a consegnare questo documento che poi verrà allegato a questo verbale. Lo illustro brevemente. Reca nell'epigrafe la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. È un documento redatto il 14 aprile 2022. È un documento che a me è arrivato con i nomi oscurati, ma ci sono tutte le qualifiche. È un verbale, quindi siglato in tutte le pagine, consta di 10 pagine e si comprende nel frontespizio che ci sono rappresentanti dell'area giuridico legale e del contenzioso della struttura commissariale, dell'area logistica della struttura commissariale, rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane di Roma, e viene redatto questo verbale, quindi con tutti questi soggetti, al fine di verificare la consegna delle mascherine effettuate dalla società JC Electronics Italia SRL. Leggendo questo verbale emergerebbe che tutti questi colli che sono in quel momento depositati presso, credo, un deposito di Pomezia, non sarebbero corrispondenti, non sarebbero mascherine che hanno un'efficacia filtrante e avrebbero addirittura ai colli, nel documento di accompagnamento, una rappresentazione contraffatta per quanto riguarda. Quindi sia il modello non corrisponderebbe alla mascherina descritta a un'efficacia filtrante, e poi ci sarebbe anche in aggiunta, con delle foto che vengono riprodotte, una rappresentazione contraffatta del foglio di accompagnamento descrittivo delle mascherine. Questo è un documento del 2022. Perché lo deposito come prima cosa? E perché sono andato in procura? Beh, perché JC Electronics è agli onori della cronaca, non da ex presidente, ma io da giurista mi sono molto meravigliato del fatto, l'abbiamo letto dai giornali, c'è stata un'interrogazione al Senato, sono via via poi notizie che sono filtrate per stadi di successiva approssimazione, è venuto fuori che lo Stato, quindi la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute, hanno sottoscritto un contratto transattivo per 100 milioni. Ora, leggendo i colli, e c'è proprio una partita da questi colli di 7.857.000 pezzi, e Dongguan, eccetera, e nella sentenza, se la andiamo a prendere, la sentenza è stata posta a fondamento di questo accordo transattivo, la sentenza del Tribunale di Roma, c'è a un certo punto la stessa partita, sembrerebbe, io uso il condizionale perché non ho elementi per fare accertamenti diretti, non ho elementi per operare ricostruzioni, però per coscienza civica e responsabilità, anche per quelle competenze giuridiche che ho, a questo punto ho segnalato alla Procura, perché c'è la possibilità che siano stati transatti e quindi sia stata consegnata a una società privata 100 milioni dello Stato, che è una cifra ragguardevole, visto che qui si parla e si è parlato anche in più occasioni di risorse dello Stato durante i fatti della pandemia, e quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate. Aggiungo che, e qui siamo su mie considerazioni personali, questa vicenda lo sottopongo anche all'attenzione di questa Commissione, è assolutamente meritevole di approfondimento, ma per qualche elemento che offro alla valutazione di tutti i commissari, perché qui non c'è colore politico, stiamo parlando di 100 milioni dello Stato, 100 milioni dei cittadini. Qual è la particolarità di questa vicenda? Una sentenza di primo grado che addirittura liquida oggettivamente a favore di questa società oltre 200 milioni. È particolare questa sentenza. Ora, non bisogna avere una particolare educazione giuridica per comprendere che 200 milioni sono, a parte il fatturato modestissimo della società, e quindi è, come dire, un arricchimento per i decenni a venire, ma voglio dire, come fai a liquidare 200 milioni? Perché se anche avessi assicurato tutte le mascherine per tutta la durata della pandemia, il tuo guadagno era minimo su una singola mascherina. Quindi questi 200 milioni come sono stati costruiti? Ecco perché anche pubblicamente io ho dichiarato, quando ho sentito, questa mi sembra una sentenza assolutamente abnorme, e vorrei avvertire anche chi è a casa che il processo civile si basa sul principio dispositivo. Non ci sono mezzi e poteri istruttori da parte del giudice. C'è un attore che fa le sue richieste e un convenuto che fa le sue difese. Se il convenuto non fa le difese, l'attore vince. Non so se è chiaro. E la ragione per cui, io l'ho detto anche pubblicamente, quando ho visto questa sentenza, che mi è sembrata assolutamente abnorme, ho chiamato, e cosa nota, Palazzo Chigi, per segnalare da ex presidente, visto tutto l'impegno che abbiamo messo durante la pandemia, da singolo cittadino, che bisognava impugnare e bisognava fare delle difese assolutamente solide e robuste. Dopodiché le difese sono state fatte, c'è stato un ricorso in appello e come da prassi c'è stata anche la richiesta di sospensiva. Lo dico per chi ci segue a casa, è un provvedimento cautelare che dice al giudice d'appello nel medio tempore, fin quando durerà il giudizio di appello e accerteremo definitivamente i fatti in appello, quantomeno blocchiamo la sentenza di primo grado, l'esecutività della sentenza di primo grado. Ora, di solito, qui credo anche ci sono avvocati in questa commissione, possono confermarlo, se abbiamo un singolo imprenditore che deve ricevere 200 milioni dallo Stato, un giudizio d'appello, un giudizio cautelare, la Corte d'Appello, prima di liquidare e confermare i 200 milioni, notoriamente, immaginando che il privato possa incamerarli e poi non più restituirli, predisporsi a restituire e farli sparire, normalmente, quando soprattutto se c'è un'amministrazione pubblica, la sospensiva, il giudizio cautelare si accoglie. Qui che cos'è successo? È successo che da quello che è stato anticipato invece è stato fatto un decreto legge in fretta e furia a fine ottobre, un decreto legge in cui all'articolo 5 è stato appostato un fondo di 100 milioni per una transazione che è stata conclusa due giorni dopo. E la particolarità di questa vicenda è che l'amministratore delegato, che è stato chiamato in questa commissione più volte, l'ultima volta poi è venuta all'inizio di quest'anno, quando la transazione era stata già sottoscritta e non ha detto nulla. E in questa occasione, l'ultima volta, per la prima volta, ho riletto i verbali, ha parlato dell'avvocato di Donna, ha tirato fuori una cosa che prima non aveva mai tirato fuori. Questo è un po' il tema. Allora, oggi io, grazie a questa occasione, invito assolutamente le amministrazioni dello Stato, parlo del Ministero della Salute perché poi la firma è stata messa, come è stato detto, al Ministero della Salute da una dirigente del Ministero della Salute, invito e mi permettete di dire diffido a effettuare questo pagamento. Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute. Spero che non sia stato effettuato. Normalmente gli imprenditori per avere i soldi allo Stato impiegano tantissimo tempo, giusto? Quindi confido che il pagamento e l'ordine di pagamento materialmente non sia stato ancora eseguito. Facciamo questi approfondimenti nell'interesse pubblico.
9: Scusi, Presidente, solo per...
10: Prego.
9: Noi non li possiamo fare, cioè nel senso che la Commissione d'inchiesta ha un perimetro che è la pandemia. Questo è fuori completamente dalla pandemia, è giusto che ha ritenuto lei di denunciare.
10: Parliamo di mascherine, rientriamo proprio, e si è sempre parlato di questo, Bianchi è stato qui ascoltato ed è stato ascoltato anche in tante occasioni pubbliche, in particolare dal vostro partito, ci sta, ho visto che da ultimo l'avete portato anche a Cagliari in un incontro che avete chiamato la mangiatoia.
9: No, della sto solo dicendo un'altra cosa, Presidente, poi può dire tutto quello che vuole. Le dico che questa commissione non può indagare fatti successivi alla pandemia, quindi io non posso fare indagini su cose legittime che lei porta, che ha portato alla procura, che porterà al ministero, e dico solo che non lo posso tecnicamente fare.
10: Ma io infatti, Presidente, se avrà seguito, ho diffidato pubblicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha gestito questa pratica, e il Ministero della Salute, a bloccare i pagamenti, a effettuare queste verifiche. Poi vedremo la magistratura che cosa riterrà. Io non ho nessuna certezza, ci tengo a dirlo, e per me, figurate, vale sempre la presunzione di innocenza, però, ripeto, c'è qui, credo, di interesse pubblico evitare che siano pagati 100 milioni, che potrebbe addirittura essere un corrispettivo di mascherine contraffatte. E in ogni caso, ripeto, rimane un dato che sia dal punto di vista giuridico, tutta l'esperienza che può avere un avvocato del fatto che una transazione fatta a 100 milioni senza aspettare il giudizio cautelare è un'assurdità giuridica, economica, da qualsiasi punto di vista la si riguardi. Perché nel momento in cui si aspettava la sospensiva con buone probabilità avrebbe piegato le richieste dell'imprenditore, dell'impresa, e avrebbe completamente ribaltato, anche in vista di un'eventuale futura transazione, avrebbe completamente ribaltato il potere negoziale. Questo lo consegno ai funzionari perché si è acquisito. Ritornando allora sono qui, ho dichiarato la mia disponibilità a riferire su tutto e cercherò di contenere, perché i lavori di questa commissione oggi mi impongono di terminare la mia esposizione iniziale, comprimerla entro le ore 18. È un termine molto breve per i fatti che sono accaduti, per tutti i fatti della pandemia, per tutti i fatti che sono stati anche esaminati in questa sede e per tutte le vicende, perché si tratta di sicuramente l'evento più coinvolgente, più pervasivo e più tragico che il Paese ha vissuto dal dopoguerra a oggi. E mi sono dichiarato disponibile sin 2 anni fa, poi ho scritto anche 3 lettere, quindi oggi attendevo questo momento, perché vedete, avverto anche la sensibilità istituzionale, certo, ma anche il dovere morale di dare un contributo di conoscenza per analizzare approfonditamente quel che è successo. E mi è sinceramente dispiaciuto, questo lo dico, è una notazione personale, una mia debolezza personale, scusate se lo dico, che nonostante questa mia disponibilità si è tentato di accreditare l'idea che io avessi paura di parlare in questa commissione o davanti al Paese. Non mi sono mai sottratto, così intendo la politica per me è trasparenza e anche massima rendicontazione del proprio operato, sempre e comunque. Addirittura in preda al furore polemico si è detto più volte che io scappavo dalla commissione e che avevo paura di essere audito. Però chi ha parlato o chi parla in questo modo evidentemente non mi conosce. Vedete, soprattutto la parola paura che io userei con una certa attenzione, perché se parliamo di Covid io provo tanto rispetto quando si parla di Covid sulla paura che le persone hanno avuto, sulla paura di non viver più, di perdere un genitore, un amico, un figlio, paura di non farcela per andare avanti di fronte a un evento tragico, luttuoso, per la crisi economica, sociale, per un virus che ci ha colpito in tutte le nostre certezze, di fronte alla crisi più grande che abbiamo vissuto. Ecco, allora, lo dico senza arroganza, senza iattanza, ma sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle. E non posso accettare assolutamente che mi venga rappresentata la mia posizione come una posizione di paura, di chi è da nascondere, perché sono altre, ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat, non si scudano i compagni di partito, è già successo, non ci voglio ritornare, non è questa la sede, ma evidentemente, insomma, non credo che ci sia qualcuno che mi debba insegnare qualcosa. Io posso dire questo, che abbiamo lavorato, poi lo vedremo, in una situazione di grande difficoltà, per cercare di salvare il Paese, non distinguendo il giorno dalla notte, ma non è una frase fatta, abbiamo lavorato tante volte di notte, abbiamo salvato nel 2020 anticipo qualche cifra, oltre 330.000 posti di lavoro grazie al blocco dei licenziamenti che, attenzione, noi abbiamo in Italia avuto il coraggio di fare. Qui ci sono dei ministri presenti in questa commissione, lo sanno bene, mi riferisco a Patuanelli, a Boccia. Altri paesi non hanno avuto il coraggio di fare il blocco dei licenziamenti. Quel blocco di licenziamenti è la ragione per cui noi siamo ripartiti immediatamente con grandissimo slancio, riuscendo ad essere nella produzione del PIL e quindi per la crescita in cima all'Europa, perché era un momento in cui sarebbe stato facile per gli imprenditori a condizioni del genere licenziare, mandare le persone a casa. Invece siamo stati previdenti, perché con quel blocco dei licenziamenti, ovviamente mettendo sul tavolo gli adeguati ammortizzatori sociali, abbiamo consentito al Paese di ripartire con uno slancio incredibile e, se mi permettete, anche di essere molto più competitivi rispetto agli altri Paesi. E abbiamo lavorato per cercare risorse disperatamente quando non le avevamo. Abbiamo salvato 1 milione di persone in una situazione così di emergenza dalla condizione di povertà assoluta. L'ha detto l'Istat, non lo dico io. Abbiamo lottato in Europa per quando tutti ci dicevano che era una battaglia impossibile, inutile, addirittura dannosa per l'immagine del governo italiano. Abbiamo messo da parte il problema dell'immagine di chi vi parla e del governo. Siamo andati in Europa per sfidare l'Europa sul più grande tabù che, pensate, ha sempre resistito, a dispetto delle maggioranze, a dispetto delle commissioni, a dispetto dei padri dell'Europa come Jacques Delors, che si batteva per gli eurobond. E siamo riusciti a portare con grande testardaggine, con uno sforzo collettivo immane, ma permettetemi anche con grande lungimiranza, siamo riusciti a portare qui a casa un tesoro che non si è mai visto, 209 miliardi, poi sono diventati molti di più anche con i fondi aggiuntivi. E li abbiamo lasciati a questo governo, andando via, e non è mai successo che un governo che si è insediato non solo ha trovato un paese che correva in termini quindi di PIL, crescita economica, sviluppo sociale, ma si è trovato anche con un piano già bello e pronto per continuare questa crescita economica, questo sviluppo sociale. Tutti i precedenti governi, lo devo dire, senza distinzione di colore, destra e sinistra, hanno trovato la scrivania di Palazzo Chigi vuota, non c'erano risorse. Questo governo ha trovato 209 miliardi, un bel vassoio d'argento. Ecco, chi ha paura, allora permettetemi, voi qui avete fatto tante audizioni, avete sì, poi c'è un po' di polemica politica, si fanno domande, risposte, sì, delle volte ci si sofferma su dei dettagli, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Chi ha paura è chi oggi non affronta l'emergenza del paese, ce ne sono anche, certo non pandemiche, l'emergenza del paese rispetto alla crisi energetica, rispetto a tutte le sfide che abbiamo, ma non addossate la paura a noi. Se ritenete che ci sia stato qualche errore, ne parliamo, ma vi prego, non parliamo di paura. E la paura, guardate, quando dico non vale, perché chi ha paura non sono io, questo vale anche per la mia forza politica e per tutti gli esponenti dei partiti e i ministri che erano con me al governo durante la pandemia. Parliamo d'altro, non della paura, vi prego. D'ora in poi questi social in cui scappa di qui, chi scappa di là, insomma, queste stupidaggini lasciamole fuori dal dibattito politico perché sono veramente ridicole. C'è un problema. Ovviamente la mia relazione è monca, è deficiente dal punto di vista, vorrei dire, originario, è viziata dall'origine, dal punto di vista costitutivo, strutturale, perché per rappresentare quel che è successo avrei dovuto anche coinvolgere la gestione sanitaria territoriale, le regioni. Ecco, permettetemi, ma qui devo essere fermo. Avete, mi riferisco a tutta la maggioranza, escluso irresponsabilmente davanti ai cittadini dal perimetro di indagine di questa commissione le regioni, perché le regioni e i cittadini ormai lo sanno e l'hanno capito, hanno la responsabilità giuridica, sostanziale, economica, sociale di gestire la sanità. Quindi noi potremo ritrovarci qui 100 volte. Io mi sottoporrò a 10.000 domande, ma non mi permetterete di entrare in quello che è un aspetto sostanziale della pandemia. Perché sì, c'è stata una filiera centrale, ci sono state determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali, ma avete detto ai cittadini: noi vogliamo delimitare il perimetro, e non c'è ragione che tenga per questa giustificazione. Non è neppure una giustificazione il fatto di voler proteggere i propri amministratori, perché è chiaro che le regioni che sono state più severamente colpite, anche immediatamente colpite per prima, sono state il Piemonte, sono state il Veneto. Erano vostri amministratori? Erano regioni a vostra guida? E cosa c'entra? Io sono qui a sottopormi a tutte le domande, e che facciamo? Parlo solo di quello che compete, che abbiamo fatto a livello centrale. E come facciamo a futura memoria ad affrontare una pandemia se non andiamo a approfondire quel che è successo a livello regionale? E qui ci ritornerò. Non è un problema di polemica politica, è un problema serio di responsabilità.
5: Radio Radicale, l'audizione di Giuseppe Conte, la Commissione Covid.
10: C'è un altro aspetto. Io credo che di fronte a una terribile sfida ciascuno di noi debba interrogarsi. Debba interrogarsi perché, vedete, io dov'ero in quel momento? Che cosa ho fatto? Io credo che anche l'opposizione abbia una responsabilità. Perché chi è un esponente politico ha comunque una responsabilità politica. E allora, da questo punto di vista, lo voglio dire, mi avete accusato di tutto. Avete, con domande fatte qui, con un circuito mediatico costruito fuori, avete concentrato su di me l'attenzione. E io oggi rispondo di questo. E rispondo nei limiti di tempo, e spero che poi potremo continuare, perché obiettivamente c'è tanto da dire. Però vedete, questo circuito parossistico che è stato costruito, questo circuito mediatico fuorviante, distorsivo, non contribuisce all'accertamento della verità. Perché il fatto di mettere al centro me stesso e di concentrare tutti gli attacchi sul sottoscritto, di fatto crea un cono d'ombra su tutto il resto. Dove eravate durante la pandemia? Cosa avete fatto? Quali erano le vostre posizioni? La vostra presidente Giorgia Meloni andava nelle trasmissioni televisive a darmi del criminale. Ma qual è stato il contributo dell'opposizione? Io risponderò del mio contributo. Ma voi pensate che una forza di opposizione non abbia nessuna responsabilità di fronte al Paese? Qualche settimana fa, ancora, messa sotto pressione da un'intervista di Nicola Porro, di quelle che sono particolarmente implacabili e incalzanti, Giorgia Meloni si è detta interessata a comprendere l'utilizzo che è stato fatto delle risorse pubbliche. È ritornata quindi su note vicende su cui nel circo mediatico è stato dato gran peso, dispensando dei buoni consigli. Ecco, io mi rimetto a Fabrizio De André. La gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. E io da queste parole ricavo una particolare consolazione. A dispetto della faziosità, dell'aggressività, della volontà di concentrare su di me, oscurando comodamente tutto il resto, oggi vi ergete, mi riferisco all'attuale maggioranza, allora opposizione, a giudici, perché io sono qui davanti a dei giudici, e avete assunto questa modalità e questo tono. Però siamo almeno fuori dalla pandemia e la consolazione è che non potete dare più il cattivo esempio. Allora, potete scavare quanto volete, lo preciso e poi ci tornerò. Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, perché comportamenti illeciti non ci sono semplicemente mai stati che mi coinvolgono. Io ho svolto il mio compito come la Costituzione impone, con disciplina, con onore, e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia, perché queste ombre che voi gettate per mera speculazione politica finiscono per estendersi inevitabilmente anche sugli uomini e sulle donne dello Stato che si sono battuti per salvaguardare la comunità nazionale. Per non parlare poi delle famiglie, delle vittime, dei cittadini che hanno fatto enormi sacrifici per tutelare l'incolumità di tutti a partire dai più fragili. Ecco perché utilizzo una parola che è molto cara da parte di alcuni, anche se qui finiamo di oscurarne il significato. Sono loro, questi soggetti, i veri patrioti, perché erano loro in trincea, in prima fila a combattere il virus e a salvaguardare la comunità nazionale. Poi ci sono evidentemente non i veri patrioti, ma gli speculatori di una grave tragedia nazionale e internazionale. Io ripeto, non voglio soffermarmi oltre su questo aspetto, ma ricordo che, e sottolineo qui, che non ricordiamo un vostro contributo utile da parte degli speculatori, non ricordiamo un suggerimento plausibile ad offrire quale gesto responsabile per contribuire alla salvezza del Paese. E veniamo al come si è sviluppata la pandemia. L'intero nostro sistema di vita, pubblico e privato, le nostre ordinarie attività singole e collettive, le nostre occupazioni quotidiane hanno subito un profondo svolgimento. Siamo costretti a prendere decisioni che, per esempio, io come giurista non avrei mai neppure potuto immaginare, decisioni molto incidenti sulla vita dei cittadini, pur di tutelare la loro salute, salvaguardare appunto l'intera comunità nazionale. E questo, guardate, tutti i governi avete visto, avete analizzato, immagino anche comparativamente, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, sono stati chiamati ad assumere decisioni che hanno assunto i connotati di scelte tragiche. Uso una parola, un'espressione che è stata coniata da un raffinato giurista italoamericano contemporaneo, Guido Calabresi. Il 31 gennaio, all'indomani del primo episodio verificatosi a Roma, ricorderete, no? C'era la coppia dei turisti cinesi, poi ritorno su questo punto, abbiamo proclamato lo stato di emergenza nazionale per la durata cautelativa di 6 mesi, affidando alla Protezione Civile il compito di coordinare le attività di sostegno alle regioni per fronteggiare l'emergenza. Le difficoltà di gestione sono apparse subito evidenti, perché, lo dicevo prima, l'organizzazione del nostro sistema sanitario è in mano alle regioni e allo Stato costituzionalmente spetta dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e, come sapete, definire anche i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza. Il primo caso di un paziente italiano positivo venne scoperto a Codogno, Lodi, il 21 febbraio 2020, e nel giro di poche ore i contagiati salirono a 15, pressoché contemporaneamente poi scoprimo anche a Voeugani, un paesino del Veneto, e di lì iniziò ovviamente la trincea. Rientrato a Roma da un vertice Fiume del Consiglio Europeo, la notte del 21 febbraio mi recai subito in protezione civile, era necessario acquisire notizie prima

correre il virus o intervenire con misure restrittive per contenere la diffusione. Ricordo che allora non c'era nessuna certezza, ci confrontammo anche con i presidenti delle regioni. C'erano due filoni di pensiero. Da un lato, ovviamente, chi era per lasciar correre il virus? Si riteneva che avrebbe avuto l'impatto di una influenza stagionale poco più forte, e dall'altro invece ci fu chi da subito invece auspicò l'adozione di misure restrittive per prevenire o comunque contenere il contagio. Soprattutto nella fase iniziale della pandemia, la tesi del mancato intervento poggiava per lo più sull'argomentazione che la letalità del virus sarebbe stata appunto poco più elevata di una semplice influenza. Ma man mano che il contagio prese a diffondersi, le argomentazioni si concentrarono su tesi dichiaratamente negazioniste, a dire vero una minoranza, o presero anche a invocare la incomprimibilità delle prerogative costituzionali attribuite alla persona e quindi l'incompatibilità delle misure restrittive con il quadro dei nostri valori costituzionali. Sullo sfondo poi di queste posizioni, per, come dire, restituire tutto il quadro del dibattito pubblico, sono emerse concezioni anche anarchiche della libertà, o concezioni che hanno attribuito di fatto il primato alla ratio economica rispetto alla salvaguardia dei valori della persona. Questi momenti iniziali diciamo che sono stati quelli più complicati, perché l'Italia poi si trovava per prima nell'emisfero occidentale ad affrontare questa sfida e quindi dovevamo operare delle scelte ed erano assolutamente inedite, scelte assolutamente dovevano essere risolute, dovevamo vagliare queste scelte sulla base della compatibilità sul piano costituzionale, l'efficacia sul piano sanitario, l'efficienza sul piano economico, la sostenibilità sul piano sociale e, attenzione, non trascuriamo mai anche le ricadute sul piano psicologico. Quindi eravamo di fronte a un nulla per quanto riguarda precedenti, eravamo di fronte alla impossibilità di avere un protocollo di azione, dovevamo costruirlo noi. Tra l'altro non disponevamo di un quadro esauriente, questo è emerso anche qui in questa commissione, di cognizioni scientifiche. Le informazioni che filtravano dalla Cina è un regime autarchico, quindi non è un regime in cui circolano liberamente le informazioni e vengono diffuse, e quindi quelle informazioni non godevano, che filtravano, non godevano neppure di un sufficiente vaglio scientifico, anche sul piano strettamente virologico ed epidemiologico. In ogni caso eravamo consapevoli che potevamo giovarci solo limitatamente appunto di questo termine di confronto. E quindi di fatto siamo stati i primi a dover confrontarci, visto che le informazioni e anche le soluzioni adottate in Cina, quelle che sono filtrate e che abbiamo potuto ricostruire, erano di un sistema istituzionale, politico, economico, sociale di forte impronta autoritaria, quindi non potevano essere trasferite immediatamente. Vorrei ricordare che, qui non so, entriamo nel campo delle opzioni ovviamente personali, e anche coloro poi che hanno pensato di lasciar correre però il virus, e guardiamo un po' agli altri paesi anche europei e non solo, poi sono dovuti tornare sui propri passi, una volta constatata la non sostenibilità di questa opzione. E in questo difficile contesto siamo stati costretti a operare scelte che dividerei in questi termini, in tre direzioni. Scelte di contenuto, scelte di metodo e scelte procedimentali. Scelte di contenuto, potremmo anche definirle teleologiche. Siamo partiti da una considerazione assiologica, valoriale, non ce la siamo inventata, abbiamo la Costituzione. E cioè, nella nostra Carta Costituzionale il diritto alla salute è, lo sapete, l'unico addirittura definito fondamentale, non è, cioè, ce ne sono altri, la dottrina ne ha ricostruito ben altri,
ma sicuramente è l'unico che la Costituzione definisce fondamentale.

0: non c'è la salute, non puoi godere di nessun altro diritto. La salute e la vita umana meritano le più elevate tutele, anche perché sono condizioni appunto preliminari per poter godere degli altri diritti e proteggere gli altri interessi della persona che l'ordinamento giuridico costituzionale considera al pari, di pari rango costituzionale. Attenzione, nel dibattito si è insinuato una riflessione, una piega del dibattito, e cioè l'indice di letalità, si è compreso quasi subito, è più elevato nei riguardi delle persone anziane, con pregresse morbilità. Ma nel quadro dei principi costituzionali, e qui voglio davvero la vostra attenzione, l'uomo conquista i suoi diritti, acquista i diritti fondamentali, scusate, acquista i diritti fondamentali in modo automatico alla nascita e li conserva fino alla morte. Anzi, ne conserva alcuni anche oltre la morte. E certo nessuna valutazione riguardante l'età avanzata può giustificare privazioni o limitazioni di tutela. Scelte queste che introdurrebbero logiche di selezione, del tutto incompatibile con la nostra Costituzione. Logiche di selezione sono state scelte in altri ordinamenti giuridici. Noi fermamente abbiamo detto no. Del resto, una delle più significative prove di civiltà, a mio avviso, per una comunità, è il modo in cui si prende cura dei propri membri più anziani, di quelli più fragili, di quelli più indifesi. Apro parentesi, non può sfuggire a nessuno che la prospettiva, diciamo, di razionalità meramente economico-finanziaria, c'è anche un risparmio di spesa a lasciar correre il virus che ha un indice di letalità per le persone più fragili, quelle più anziane. Via via che la pandemia si è diffusa, si è consolidata un'ulteriore convinzione. È ingannevole il dilemma che è stato rappresentato e ancora il dibattito viene riproposto, secondo me non, senza, mi permetto di dire con umiltà, senza un'adeguata consapevolezza. È ingannevole il dibattito che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia. Ad accedere a questa prospettazione, le misure per contenere il contagio e tutelare la salute dei cittadini provocando la compromissione del tessuto produttivo ed economico finirebbero per esporre una comunità nazionale in prospettiva a danni ancora più severi e irreparabili. Ecco, questa rappresentazione l'abbiamo respinta sin dall'inizio. Abbiamo compreso che sarebbe stata fuorviante nella misura in cui ipotizzava che il mancato contenimento del contagio potesse conciliarsi con lo svolgimento a pieno regime delle attività produttive e dei servizi. In realtà questo scenario si è rivelato pure nei fatti inverosimile. Lo abbiamo constatato anche qui in Italia e altrove, quando pur rimanendo le fabbriche formalmente aperte, e ricordate c'è stato un momento temporale, uno spazio temporale molto chiaro, in tutto il paese sono iniziati i primi scioperi. Gli operai non entravano in fabbrica, non si sentivano sicuri, non volevano mettere a rischio la propria incolumità, la propria vita, non volevano contagiarsi stretti l'un con l'altro. Ci sono state le prime massicce proteste dei lavoratori che si rifiutavano appunto di entrare per questa paura. E allora divenne evidente nei luoghi di lavoro che era impossibile pensare di proteggere la nostra economia senza tutelare il bene primario della salute dei lavoratori, senza introdurre cautele atte a rendere ben protetti e sicuri gli ambienti lavorativi. E qui la senatrice Furlan sa di che cosa sto parlando, allora era esponente di una forza sindacale. Di qui quindi ad esempio la svolta, perché quella è stata una svolta, sono momenti fondamentali in cui chiami le associazioni datoriali, tutte, chiami le associazioni sindacali, le costringi, pur partendo da posizioni molto distanti, le costringi per un giorno intero, per una notte intera, c'ho qui un testimone, il ministro Patuanelli, per oltre 24 ore, senza soluzione di continuità, a siglare un accordo il 14 marzo 2020, un protocollo. È stato difficilissimo, quelle ore sono state faticosissime, per assicurare condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è stato un passaggio significativo perché ci ha sentito, disponendo di adeguate misure di protezione, il rientro in sicurezza dei lavoratori nelle aziende, nelle fabbriche, che sarebbero altrimenti rimaste aperte ma vuote. E così poi abbiamo fatto tanti altri protocolli. In realtà, vedete, sottese alle misure restrittive introdotte nel nostro paese e in tutti gli altri paesi, che cosa c'è di fondo? E su questo vorrei, guardate, che si mettesse a parte la polemica politica per una volta, perché se no ci ritroveremo, io non lo auguro mai, ma ci potremo ritrovare nella medesima situazione con le medesime sterili polemiche, senza nessun vantaggio, un passo avanti. La verità è che vi è sempre da effettuare, c'è sempre da effettuare una valutazione ponderata che pone a confronto la tutela della salute con gli altri interessi della persona, pure costituzionalmente protetti. Che il problema non è che uno è un interesse costituzionale e l'altro è un interesse non meritevole di protezione. È la collaudata tecnica questa del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine principio di individuare il punto di equilibrio che nell'assicurare alla salute la tutela più intensa comporti il minor sacrificio possibile degli altri diritti fondamentali anch'essi coinvolti. E vedete che i governi nazionali hanno dovuto tutti operare, qualcuno ha fatto più consapevolmente, qualcuno meno consapevolmente, nella varietà delle forme di governo, degli assetti, hanno dovuto tutti operare questo bilanciamento. Ovviamente, e qui la democrazia, rimettendo ai parlamenti nazionali la verifica politica e alle corti di giustizia, deputati a operare il sindacato di costituzionalità, la verifica giudiziale. A distanza di tempo, adesso che ormai abbiamo acquisito e possiamo studiare anche con, tra virgolette, un certo distacco i dati della pandemia, possiamo riconoscere che la tutela prioritaria che abbiamo accordato al bene salute dei nostri concittadini ci ha consentito di difendere anche più efficacemente il tessuto produttivo del Paese. E appunto lo dimostrano quegli indici di crescita economica che non sono, come qualcuno ha detto, il rimbalzo, il gatto morto. Il gatto è vivo, si è dimostrato vitale. Possiamo anzi convenire che la nostra economia si è dimostrata particolarmente resiliente, proprio in ragione delle misure contenitive del contagio e di un poderoso piano di intervento con articolate misure di sostegno a famiglie e imprese. E attenzione, perché delle volte qui in Italia, come dire, ci buttiamo giù e quando c'è qualche gratificazione da prendersi non ce la prendiamo. Non è la gratificazione per chi vi parla, è la gratificazione per il sistema Italia. I protocolli, per esempio, firmati con le imprese e le nostre misure, quelle economiche, sono state copiate da Spagna, Francia, Grecia, recepite dall'Unione Europea e anche dall'OMS, adottate come strumenti di mitigazione del rischio. Poi i protocolli, prima ho parlato di quelli delle imprese, poi ci sono stati i protocolli relativi agli operatori sanitari e abbiamo continuato. Ogni volta che adottavamo un DPCM, le ambasciate lo traducevano e diffondevano, si diffondeva in tutte le cancellerie. Quando io incontravo i miei colleghi, me lo dicevano espressamente alcuni. Quindi siamo stati, oggi è difficile dirlo perché siamo sommersi da polemiche, da queste logomachie, chi scappa, chi non scappa, vax, non vax, ma noi siamo stati realmente un modello, nei fatti, in Italia e a livello internazionale. Pensate, nel 2020 furono emanati i seguenti provvedimenti: Cura Italia 25 miliardi, cassa integrazione, sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi. Poi ancora, per la liquidità, 40 miliardi per sostenere piccole e medie imprese con un intervento SACE e fondo di garanzia. Pensate, lo Stato, per la prima volta, lo Stato diventa garante. Non c'è accesso al credito. Lo Stato diventa il papà, il nonno, lo zio che ti garantisce per poter accedere a liquidità che mancava, ci aveva messo in ginocchio. E ancora il rilancio. Decreto rilancio, 55 miliardi, qui c'è il super bonus che è stato lo slancio iniziale per far correre l'economia, per l'efficientamento energetico, sismico e il fondo REM per la cultura. Poi ancora in agosto 25 miliardi, proroga della cassa integrazione, sgravi contributivi per il sud, blocco licenziamenti ancora. Il risultato di questi, vedete, provvedimenti di questo poderoso piano di interventi, che ha espresso poi i propri effetti nel 2021, sono ben visibili anche solo nei numeri. Export beni, nel 2019 476 miliardi, 2020 438 miliardi, 2021 516 miliardi, più 7,5% rispetto alla pre-pandemia. Anche per dirvi un altro indice economico, la vendita degli immobili. 603.000 nel 2019, 558.000 nel 2020, 749.000 nel 2021. Più 24% rispetto alla pre-pandemia. E ovviamente non dimentichiamo che riuscimmo poi a essere protagonisti in Europa col piano nazionale di ripresa e resilienza. Lì ci ritornerò, perché vedete, non è solo un fatto economico. Lì siamo riusciti a imprimere una svolta in Europa. E non lo dico io, ma lo dicono gli studiosi del diritto europeo, dell'economia europea. Noi abbiamo impresso una svolta all'Europa che è un punto, un Wendepunkt, dicono i tedeschi, un punto di svolta rispetto alla storia dell'Europa, che vale quanto il Trattato di Maastricht, perché ha introdotto un piano di intervento nel segno della solidarietà, ma è successo sul debito pubblico comune, con tutti i tabù che esistevano. Ecco, ho declinato un po' di scelte di contenuto. Veniamo alle scelte di metodo. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione e adozione delle misure contenitive del contagio sono particolarmente consolidati per quel che riguarda le situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente. Ci siamo affidati al principio di massima precauzione, cercando di calibrare appunto le misure di protezione via via adottate sulla base dei criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'intervento, quindi all'intervento stabilito rispetto all'obiettivo perseguito. Sulla base di questi principi e criteri abbiamo dosato l'applicazione graduale delle misure, che sono diventate via via sempre più restrittive, ahimè, in considerazione della maggiore gravità e diffusività dell'epidemia. Ovviamente qui non stiamo a far filosofia e non siamo entrati, quando abbiamo fatto le riunioni, nel merito delle discussioni, dei dibattiti epistemologici riguardanti l'efficacia scientifica del principio di precauzione. C'è un indirizzo di pensiero che non ritiene questo principio compatibile con il principio di falsificabilità di Karl Popper. Ma il principio di precauzione è stato da noi assunto come strumento politico di gestione del rischio, basato sulle evidenze scientifiche disponibili, adeguato a tutelare il valore primario della salute dei cittadini, comprimendo il meno possibile gli altri valori e interessi costituzionali. Questo sistema, peraltro, è stato successivamente perfezionato. Non siamo stati mai fermi, perché questo sistema è stato successivamente perfezionato e l'abbiamo poi lanciato, dopo averlo un po', diciamo, sperimentato, come dire, in laboratorio, nell'autunno del 2020. Ha condotto all'adozione, e anche qui siamo stati i primi, e non l'hanno fatto altri a quanto mi risulta, all'adozione di un sistema più sofisticato di monitoraggio dell'evoluzione della curva pandemica, basato su specifici algoritmi. Qui avete avuto il professor Silvio Brusaferro, presidente allora dell'Istituto Superiore della Sanità e anche membro del CTS, anzi portavoce del CTS. Ecco, io lo ringrazio pubblicamente, ma ringrazio qui, forse avremo l'occasione anche di parlarne più puntualmente, tutti questi grandi servitori dello Stato, illustri scienziati, esperti di vari settori di attività, che hanno lavorato per noi, non si sono risparmiati, non c'è notte e giorno, e hanno cercato anche con grande rigore scientifico e creatività di elaborare nuovi metodi innovativi via via che conoscevamo e raccoglievamo i dati che prima mancavano su questa pandemia. E allora ricorderete questo sistema identificato con i semafori, ricordate? Anche forse la popolazione che ci sta seguendo. In autunno noi abbiamo tirato fuori questo sistema, semafori giallo, verde, rosso, cioè che ha contemplato la classificazione dei vari territori in base ai diversi scenari di trasmissione e livelli di rischio, a cui sono state poi preventivamente associate misure proporzionate, predeterminate e proporzionate di contenimento. Qual è stato il risultato? Che in autunno ci siamo potuti permettere quello che prima non ci potevamo permettere. Cioè ciascun territorio si è visto applicare misure sempre più specifiche e differenziate, graduate sulla base dell'effettiva condizione di rischio epidemiologico. Ho parlato delle scelte di metodo, scelte procedimentali. Attenzione, la nostra Costituzione non conosce un'esplicita disciplina dello stato di emergenza. E in questo si differenzia da altre carte costituzionali. Penso alla legge fondamentale tedesca, che anche in modo sofisticato distingue stati di emergenza dovuti a fattori esogeni o addirittura a fattori endogeni. Penso anche alla Costituzione spagnola, che contempla lo stato di allarme. La Costituzione francese contempla eventi eccezionali che comportano, implicano accrescimento dei poteri del Presidente della Repubblica. Ecco, forse uno dei problemi, non dico il più, come dire, delicato, ma sicuramente uno dei più delicati problemi affrontati è stato anche decidere come intervenire, con quale tipologia di provvedimenti, le modalità procedimentali per mezzo delle quali introdurre le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio epidemiologico. Nella consapevolezza, evidentemente, che una pandemia così severa, quando si è manifestata ed esplosa, ha rischiato, attenzione, lo sottolineo, e vi parla un giurista, di alterare in modo significativo l'equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, mettendo a dura prova la tenuta stessa del nostro sistema democratico. Ma pensate che chi vi parla non si è reso conto che una pandemia può essere addirittura la tenuta di un sistema democratico messo in discussione? Devi raggiungere un risultato. Le autocrazie questo problema non ce l'hanno, lo risolvono. Noi dovevamo farlo in modo compatibile, sostanzialmente, formalmente e proceduralmente con la nostra Costituzione. E qui c'è stato un ampio dibattito. Immagino che se chiamassimo i costituzionalisti in commissione potrebbero rappresentare anche giustamente, stiamo parlando del diritto costituzionale, non è una scienza esatta, una varietà di opinioni. Però osservo che noi abbiamo dovuto costruire un percorso all'esecutivo che consentisse di adottare ogni misura di contenimento idonea a fronteggiare la repentina evoluzione della situazione epidemiologica, coinvolgendo costantemente il Parlamento, democrazia parlamentare. Ora, nell'attuale assetto costituzionale, vi ricordo, in materia di salute e sanità, secondo la logica della legislazione concorrente, allo Stato, l'ho richiamato prima, spetta la disciplina dei principi fondamentali, la fissazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre alle regioni e alle province autonome spetta l'organizzazione e la gestione concreta dei servizi sanitari. E l'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, prevede, e qui vorrei anche, come dire, una sottolineatura, il potere sostitutivo del governo, poi concretamente disciplinato dall'articolo 8 della legge 131 del 2003, in caso, virgolette, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Quindi avevamo di fronte la legislazione concorrente e poi la facoltà di attivare poteri sostitutivi. Chi vi parla, d'accordo con tutti i ministri, ecco, non ha mai preso in considerazione la possibilità di esercitare il potere sostitutivo dello Stato, ma per consapevole scelta politica, non solo funzionale. Politica che poi è diventata ed è stata anche funzionale. Abbiamo cioè preferito coltivare un costante dialogo con le autorità territoriali. Ci sono stati momenti critici, sì, non li potevo mai approfondire e forse a questo punto di vista non vale manco la pena accennarne. Ci sono state delle difficoltà, certo, tante, da parte nostra, da parte loro, ma anche loro, le autorità regionali, avrebbero sicuramente qui da raccontare, sarebbe stato bello ascoltarli, per avere anche la loro prospettiva. E perché abbiamo operato in questo modo senza esercitare poteri sostitutivi? Siamo subito convinti che una prospettiva di leale collaborazione ci avrebbe garantito una maggiore coesione nazionale, una più solida tenuta delle comunità di riferimento. Avrebbe coinvolto anche loro, le autorità territoriali, nella corresponsabilità in un dialogo franco. E permettetemi di dire, così è stato. C'è stata qualche polemica, ma potete immaginare sulla base dell'assetto nostro istituzionale, se invece fossimo andato a uno scontro, che cosa sarebbe successo? E qui l'ex ministro Boccia lo sa bene perché ha avuto il compito quotidiano, più volte al giorno, di rapportarsi con tutte le autorità territoriali, ivi compreso l'ANCI, l'Associazione dei Comuni. Quindi in un contesto del tutto inedito, anche questa è stata una scelta innovativa, abbiamo costruito un'articolata strategia normativa che tenesse conto delle caratteristiche dell'emergenza pandemica che, attenzione, non è riconducibile a un evento che si esaurisce una volta per tutte. Pensate all'alluvione, pensate al sisma, che può essere anche impattante su buona parte del territorio, ma sono eventi che si esauriscono. Invece qui siamo di fronte a un processo in continua, imprevedibile evoluzione. Allora, questa strategia normativa è stata costruita su tre pilastri. Le ordinanze del Ministero del Ministro della Salute, parliamo dell'articolo 33 della legge 833 del 1978, e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che sono definite in quella legge di carattere contingibile e urgente. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, e l'abbiamo deliberata dal Consiglio dei Ministri e poi più volte rinnovata, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo 1, numero 1, 2018, che ci ha consentito di attivare tutti i presidi di protezione civile e di sorveglianza sanitaria, con possibilità di adottare anche interventi frequenti nelle forme di ordinanze. E poi veniamo agli atti primari, decreti legge, e atti secondari di PCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreti legge. Beh, chiaro che i decreti legge ci hanno consentito di indicare, tipizzandole, le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio epidemiologico e di rispettare le riserve di legge previste nella nostra Costituzione con riguardo alla limitazione delle libertà fondamentali. Quindi esse hanno fornito la cornice di legittimità legislativa, poi delle norme secondarie, che invece poi volta in volta hanno modificato anche le singole misure restrittive inserite nei DPCM. E il ricorso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, come veniva adottato? Come viene adottato? Lo ricordo. Su proposta del Ministro della Salute. Sentiti gli altri ministeri, ministri interessati, i vari ministri, sentito il parere delle regioni e sentito ancora il CTS, c'è scritto assolutamente di norma da sentire anche la consulenza tecnico-scientifica del CTS, dove erano i nostri esperti. Ecco, è diventato uno strumento molto agile, in modo da intervenire prontamente in base all'evoluzione del contagio. E attenzione, questo strumento ci è apparso il più idoneo a garantire l'applicazione delle misure in modo uniforme per quanto necessario, perché proprio nella procedura formativa coinvolgeva le regioni e le province autonome e anche l'ANCI, i comuni, e quindi era importante anche per le misure che incidevano sulla libertà di impresa, sull'iniziativa economica, sui diritti dei lavoratori, anche sentire parti sociali. Abbiamo ritenuto di affidare, vedete, la regolamentazione di base ai decreti legge di intervenire di volta in volta con i DPCM per queste specifiche ragioni che tengo a riassumere, perché questo è stato un passaggio fondamentale. Poi c'è stato il vaglio della Corte Costituzionale, un vaglio positivo, però vorrei recuperare le ragioni della scelta. Il DPCM offre un più ampio ed efficace spazio di tutela ai cittadini. Il DPCM lo possono impugnare, lo può impugnare un singolo cittadino davanti al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. E così è successo anche, che qualcuno abbia impugnato e adesso non ricordo bene, dovrei recuperare il bagaglio di memoria, ma credo che sia successo anche che una volta forse ha ottenuto il ricorrente soddisfazione giudiziale. Invece il decreto legge, al contrario, cosa succede? Non può essere impugnato dei cittadini solo per via incidentale, giudizio, eccetera, e bisogna rimettersi al filtro del giudice che deve ritenere rilevante, via discorrendo, e quindi poi investe la Corte Costituzionale del sindacato di costituzionalità. Quindi, insomma, il vaglio da parte dei singoli è pressoché è molto mediato. Mentre il decreto legge viene adottato dal Consiglio dei Ministri, i quali si riuniscono e decidono e chiudono la partita, la possono chiudere nel giro di qualche ora senza sentire nessuno. L'iter procedimentale, l'ho richiamato, dei DPCM era molto più elaborato e vi dico la verità, è stata una gran fatica, perché le ragioni per cui, ricorderete, spesso abbiamo ritardato le misure perché bisognava sentire tantissimo, alle regioni ci arrivavano varie soluzioni, delle volte bisognava dialogare e capire perché ci arrivavano quelle soluzioni e non altre, perché non stavano bene quelle e non quelle altre. Poi bisogna sentire sempre il CTS per avere una base di evidenza scientifica e vi discorrendo. Quindi un processo molto più laborioso, forse a tratti verrebbe da dire farraginoso, ma non era farraginoso gratuitamente, era importante perché non potevi chiuderti in un Consiglio dei Ministri e adottare delle misure restrittive senza capire preventivamente, sentendo tutti gli stakeholders, che impatto avrebbero avuto, senza prefigurare, ascoltando quante più soggetti coinvolti, l'impatto che avrebbero avuto. Non solo, l'imprevedibilità dell'evoluzione pandemica ci ha costretto a intervenire spesso con nuove misure, ma a distanza anche di pochissimi giorni. Pochissimi giorni. Ha detto anche un solo giorno è successo. Allora, intervenire solo con decreti legge ci avrebbe esposto all'inconveniente, voi parlamentari lo sapete bene, lo dico a chi ci segue da remoto, Il decreto legge va convertito dal Parlamento entro 60 giorni. Se tu, voglio dire, dopo aver adottato il primo, ne adotti in questo spazio un altro che assorbe le precedenti misure, scattano altri 60 giorni. Se ne adotti un altro ancora, altri 60 giorni. Il governo che ci è succeduto ha preferito, ha adottato dei DPCM, credo qualche volta, ma poi ha preferito affidarsi ai decreti legge. Il risultato è che c'è stato meno dialogo col Parlamento, con gli stakeholders e soprattutto che nell'arco, adesso non vorrei sbagliare il calcolo, ma nell'arco di pochi mesi di fatto sono stati assorbiti uno dopo l'altro, non so se 6, 7, 8 decreti legge. Quindi è solo apparentemente una misura che si offre a un maggiore dialogo con il Parlamento rispetto a tutti gli stakeholders. Questa articolata strategia normativa e procedimentale ha consentito all'esecutivo, aggiungo, ovviamente poi a protezione di un più proficuo e costante dialogo col Parlamento, ho dimenticato di dire che poi queste misure venivano illustrate costantemente, periodicamente al Parlamento. Se non ero io, ricorderete, se ci sono alcuni parlamentari della scorsa legislatura, mi avete visto spesso, spessissimo in Parlamento, se non ero io era il ministro Speranza ad illustrare sempre le misure e a cercare di raccogliere anche le indicazioni del Parlamento. Ecco, questa articolata strategia normativa e procedimentale ha consentito all'esecutivo di esercitare quei poteri di intervento necessari a calibrare le misure di prevenzione in corrispondenza dell'andamento della curva epidemiologica, senza che tale esercizio arrivasse a configurare poteri dell'autorità di governo extra ordinem, suscettibili di alterare la ordinaria dialettica democratica, in particolare il corretto rapporto tra potere esecutivo e quello legislativo. La corrispondenza dei poteri esercitati dall'esecutivo rispetto a scopi preventivamente dichiarati e ben individuati ha permesso, mi permettete di fare un pensiero riassuntivo su questo punto, ha permesso al nostro sistema democratico di reggere a questa dura prova, evitando che lo stato di emergenza potesse tramutarsi in stato di necessità, secondo una distinzione, ad esempio, cara a molti costituzionalisti, e qui permettetemi di sottolineare, insomma, l'autorevole pensiero di Gustavo Zagabeschi. Rapporti tra politica e scienza. Questo è un tema che in questa commissione è stato spesso evocato. È stato spesso evocato e ho visto che c'è una varietà di opinioni. Ci mancherebbe. È un tema così complesso. Non credo che si possa scrivere, come dire, ci si possa affidare ad affermazioni apodittiche, costruire un pensiero dogmatico sul punto. È tornato prepotente durante la pandemia il problema dei rapporti tra scienza e politica, ma anche tra scienza e società. È stato molto fitto il dialogo e costante del governo con gli esperti, componenti del comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione Civile. Era stato, lo ricordo, istituito con ordinanza del capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, numero 630, e anche con i rappresentanti degli istituti che statutariamente forniscono consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica e di salute. Parlo dell'Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità soprattutto, e non solo. Questo confronto è stato sempre insistitamente cercato dal governo, proprio per cercare di avere una base di evidenza scientifica rispetto alle valutazioni politiche di volta in volta effettuate. E considero anche un bene. Qualcuno è stato molto critico sul punto, ci sono tante voci anche molto critiche. Io invece considero un bene che anche nello spazio pubblico si sia levato un più intenso dialogo tra politica e scienza. Ma vedete, il fine di questo sforzo operato dalla politica non può essere quello di demandare alla scienza la risposta ultima alle complesse sfide che la politica è chiamata ad affrontare. Perché alla politica, e solo alla politica, spetta l'assunzione finale di responsabilità. Perché è la politica che ha l'onere di operare una valutazione complessiva degli interessi in gioco, superando i conflitti, perché sono continui i conflitti. Ogni decisione è una scelta. Ogni decisione significa tutelare un interesse comprimendo un altro. E allora spetta alla politica superare i conflitti nel segno di un bilanciamento che sulla base di canoni di ragionevolezza e proporzionalità contemperi la massima tutela dei cittadini con il minor sacrificio degli altri diritti pure costituzionalmente rilevanti. Cioè soltanto la politica può, dovrebbe essere alimentata dalle virtù ovviamente del discernimento, della prudenza, governare una tale complessità, offrendo uno sguardo unitario, una visione prospettica, in modo da assumere le necessarie decisioni per il bene comune, facendosi carico del destino di un'intera comunità, muovendo dal principio fondamentale del rispetto, mi permettete di dire questo, perché su questo dobbiamo tutti ritrovarci, comunità nazionale, salvare il destino di una comunità, ma muovendo dal principio fondamentale del rispetto dell'uomo, e l'uomo non considerato nella sua esemplarità, ma colto nella concretezza della sua esistenza, dei suoi bisogni, nella consapevolezza della sua unicità e per questo della sua straordinaria grandezza. Qualche parola sull'Europa e sulla dimensione europea di questa emergenza pandemica. Ormai siamo tutti consapevoli che in un mondo globalizzato in cui l'economia ha preso il sopravvento sulla politica, sul diritto, e dove abbiamo ormai constatato che il peso di una scelta politica, semmai assunta a tante longitudini di distanza, può avere stringenti ripercussioni anche nella nostra comunità nazionale. Ecco, e dobbiamo anche essere allora consapevoli, e noi lo siamo stati, che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su se stesso non può essere in grado di rispondere alle sfide più complesse. Le esperienze della solitudine e dell'isolamento possono essere molto pesanti per i singoli individui, ma sicuramente diventano una grave iattura per gli Stati nazionali. Infatti il filosofo George Gadamer invitava a distinguere l'isolamento è l'esperienza di una perdita che si subisce, mentre la solitudine è l'esperienza di una rinuncia che si cerca. Però in entrambi i casi le prospettive di crescita economica e di sviluppo sociale si riducono drasticamente. Presidente, colgo, volete fare una... scusami, pensavo ci fosse Elisei. No, scusate. No, pensavo ci voleste fare una pausa di 5 minuti, no.
1: Se lei preferisce sospendere per qualche...
0: No, io dico la verità,
1: sospende per qualche
0: purtroppo ho il brutto vizio di non fumare, non ho questa istanza, però se qualcuno, anche per insomma un attimo di servizio, possiamo, ditemi voi anche.
1: Andiamo avanti. Seguiamo?
0: O la facciamo più avanti? Sono...
1: Per me possiamo andare avanti.
0: Andiamo avanti. E durante la pandemia abbiamo toccato con mano quanto sia determinante la condivisione di informazioni, l'elaborazione di strategie condivise, di sforzi comuni e anche la necessità di un coordinamento europeo delle varie iniziative. E in realtà il ministro Speranza qui ha svolto un grande compito a livello europeo in termini di costante raccordo con i suoi omologhi europei per promuovere il tentativo di coordinare le risposte sanitarie. Io ovviamente ho sollecitato questa reazione unitaria a livello europeo, eravamo il paese più colpito e più severamente colpito, E tra l'altro, attenzione, quello che ho cercato di far comprendere subito a livello europeo, dove certo ovviamente i governi nazionali, ognuno ha le proprie logiche, le proprie istanze, i propri bisogni, però ho cercato di far capire che qui eravamo di fronte a uno shock simmetrico di natura esogena, che non aveva niente a che fare con le crisi particolari finanziarie del passato, che invece al contrario avevano prodotto shock asimmetrici e avevano caratteristiche per lo più endogene. Ecco, è stato questo, diciamo, il motivo ispiratore che mi ha da subito indotto a promuovere una battaglia in Europa per una risposta unitaria. E poi c'era un altro aspetto che ho sempre rappresentato. Cari colleghi, c'è l'assoluta necessità di dimostrare che il progetto europeo ha una forza, una coesione, e questa forza e questa coesione va espressa adesso, in questo contesto, in questo momento di massima emergenza. Perché se non riusciremo a reagire con efficacia, in una prospettiva di solidarietà in questo momento, è chiaro che da un lato metteremo a dura prova il mercato comune. Apro parentesi, è la mia più grande preoccupazione attuale, perché col piano che è stato di finanziamento fatto oggi stiamo frammentando il mercato comune. Ci abbiamo messo decenni per costruire un'economia coordinata, e se tu, come oggi sta accadendo, lasci ai singoli paesi che hanno spazio fiscale di poter, ad esempio, armarsi con agevolazioni europee, in prospettiva tu distruggi il mercato comune, distruggi gli equilibri anche politici, non solo economici. Ma poi si trattava anche di salvaguardare la vita stessa dei cittadini. E se non fossimo riusciti a elaborare una strategia unitaria, l'intera costruzione europea avrebbe perso di credibilità agli occhi dei cittadini. Pensateci, noi abbiamo integrato i nostri sistemi economici, stiamo cercando di integrare i nostri modelli educativi, le nostre legislazioni sociali, cedendo spazi di sovranità, trasferendo competenze nel corso del tempo, via via anche sempre più rilevanti, dai singoli Stati all'Unione Europea. Abbiamo consentito ai singoli cittadini degli Stati membri, ai capitali, alle merci di poter circolare liberamente nel territorio europeo percepito come spazio unitario. E poi interviene la pandemia e non c'è nessuna reazione unitaria. E poi interviene la pandemia che chiaramente creerà diseguaglianze, iniquità, sperequazioni nel quadro europeo, e poi ognuno fa da sé. Sarebbe stata la distruzione di tutto il lavoro fatto per decenni, e qualcuno non lo capiva, non lo comprendeva. E tra l'altro avremmo avuto un forte sentimento anti-europeo da parte dei cittadini, perché è chiaro che già i cittadini erano in una condizione, diciamo così, di forte rumoreggiamento. Si stava levando una forte carica oppositiva, ad esempio contro le élite, la tecnoburocrazia europea, lamentando il fallimento della politica asservita alle ragioni dell'economia. Quindi immaginate se non intervenivamo cosa sarebbe successo. I cittadini avrebbero detto a qualsiasi governante che si alzava e parlava del sogno europeo: stai zitto. Quando avevamo bisogno dell'Europa, nel momento di massima difficoltà, l'Europa non ha dato risposte. Quindi smettetela di prenderci in giro. Ecco perché con impegno faticoso, mettendo anche a rischio, perché voi siete, anche molti di voi sono politici molto più esperti di me, quando ho iniziato mi sono reso conto, mi è stato detto: ma perché combatti una battaglia che sei perdente? Così diventa un fallimento. Così ti scaricheranno addosso un fallimento politico, ne pagheremo tutti le conseguenze, noi che siamo al governo. Però è chiaro che bisognava salvare il paese e salvare l'Europa. E se mi permettete, il salvataggio dell'Europa, non solo del paese, è stata la chiave di volta per rompere quel muro che aveva eretto a tabù il no agli eurobond. Ho fatto capire che era un vantaggio di tutti, che un sistema integrato economico come quello ad esempio tra Italia e Germania, pensate alla filiera dell'automotive, adesso sembra inattuale parlarne, perché ormai questa filiera è stata sommersa da una riconversione industriale su missili e carri armati. Ma pensate adesso in Germania, in quel momento mi è stato facile rappresentare che se le nostre fabbriche chiudevano nella filiera integrata dell'automotive, sarebbero chiuse anche in Germania. E guardate che è stato un passaggio fondamentale, quando gli amministratori delegati delle più grandi ditte automobilistiche, produttrici di automobili in Germania, hanno detto al governo tedesco: guardate che se chiudono in Italia, chiudiamo anche noi. Ecco, lì si è messo in moto qualcosa. E di qui poi il 1° maggio del 2020 abbiamo sottoscritto, quello è stato il passaggio fondamentale, insieme ad altri anche il patto per il vaccino, insieme ad Angela Merkel, Emmanuel Macron, Charles Michel, Ursula von der Leyen e la Erna Solberg. Anche il patto per il vaccino è stato un passaggio importante, perché ha riconosciuto il vaccino come, tra virgolette, bene pubblico globale unico del XXI secolo. Bene pubblico globale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi l'impegno a finanziare la ricerca, lo sviluppo dei vaccini sì, ma renderlo anche disponibile e accessibile a tutti, non solo a chi ha i soldi, non solo a chi ha finanziato, se mai ha contribuito a finanziare la ricerca, secondo un approccio multilaterale e solidaristico. Il chiaro indirizzo quindi anche delle nostre azioni a livello europeo e internazionale è stato un approccio multipolare, multilaterale, un modello di gestione dei conflitti fondato su una logica di responsabilità condivisa e quindi sul dialogo, sulla inclusività. Quindi noi non stiamo oggi, anche nelle posizioni che assumiamo oggi, non improvvisiamo perché leggiamo un sondaggio, un consenso. Sono valori che abbiamo dimostrato nell'azione politica sin qui, anche durante la pandemia, valori, metodologie, visioni, prospettive a cui crediamo convintamente. E vedete, non sempre la pratica del multilateralismo ha dato buona prova di sé nel corso della storia, anche quella più recente, ma è evidente che la modalità più efficace, e la pandemia lo ha dimostrato, per affrontare crisi, sfide, minacce globali in uno spazio che non conosce confini, e praticare questo indirizzo cooperativo che stimoli gli Stati sulla base di norme e valori universali a perseguire politiche comuni, ragionevoli, inclusive. In particolare Next Generation, ricordo solo questo passaggio, fu promosso, forse l'avvio significativo di quel progetto è in una lettera del 25 marzo 2020. La scrisse a Chigi e subito dopo la condivisi con Sanchez, con Costa e via via con altri 8 leader europei, in totale con noi 9. È stato il primo passo di una battaglia che avrebbe portato appunto a rimuovere quel tabù di cui ho già parlato e che aveva sempre resistito. È stato un momento straordinario quello per cui con quel piano siamo riusciti, prendendo in prestito le parole di Jacques Delors, a collocare il fiore della speranza al centro del giardino europeo. Sono stati momenti difficili, sono stati passaggi durissimi, ma alla fine siamo riusciti a dare la prospettiva di una comunità nazionale forte della sua dignità. Non dobbiamo negarci che molti si meravigliavano, anche con me, del fatto che i cittadini italiani rispettassero le regole. E se, quando io dico che siamo riusciti a ottenere quel progetto, noi ci abbiamo messo molta energia, passione, visione, ma l'abbiamo ottenuto grazie al senso di dignità, ed è vero, non è un passaggio retorico, della comunità nazionale. Se non avessimo dimostrato la serietà nell'affrontare l'emergenza, se non avessimo rispettato collettivamente le regole, poi lasciamo stare chi ha sofferto di più, chi meno, chi è stato male comprensibilmente. qualcuno che le ha violate, ma io dico la comunità nazionale. Se non avesse avuto questa, non avesse offerto questa risposta, non credo che io in Europa avrei ottenuto nulla. E abbiamo tracciato un percorso. Certo, ho lasciato Chigi nel febbraio 2021, eravamo intenti a consolidare alcuni progetti. Per esempio, io l'ho detto pubblicamente, quindi non ho difficoltà a ripeterlo, il mio obiettivo era lavorare per consolidare questo strumento di finanziamento basato sul debito pubblico comune, ma non nel senso, voglio dirlo, che lo attivi di anno in anno, no, che lo consolidavi in modo da attivarlo di fronte alla nuova emergenza. Questo non si è lavorato in quella direzione, non lo si è consolidato, quindi oggi di fronte alla nuova emergenza dobbiamo rifare tutta la trafila, dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli dei paesi frugali e di coloro che ritengono che questo sia assolutamente uno strumento di solidarietà che non debba essere applicato, e siamo punto a zero. Quello era il momento subito per consolidarlo in modo da metterlo nel cassetto e poterlo attivare. Pensate adesso in emergenza energetica cosa potevamo fare. Pensate adesso con la grave crisi della manifattura europea, della produzione industriale europea, come ce ne saremmo agevolati. Dieci lezioni dalla pandemia. Vorrei offrire la vostra riflessione, alla riflessione di chi ci ascolta, visto anche che in questi incontri, in questa commissione, dovendo anche necessariamente approfondire tante questioni di dettaglio, tante questioni minute, giustamente, lodevolmente, spesso stiamo perdendo un poco, questa è una mia sensazione personale, non è una critica ai lavori della commissione, le critiche le abbiamo scritte, Presidente, quindi no, qui è una riflessione sul fatto che secondo me questa commissione deve consegnare al Paese anche qualche riflessione, diciamo, di prospettiva, prospettica, perché se oggi arrestassimo i lavori, io sfido tutti a dire, bene, in caso di nuova pandemia che faremo? Faremo le nuove polemiche. Questa verrebbe da dire come risposta immediata. No, e allora permettetemi un mio contributo molto soggettivo e personale sulla base dell'esperienza che ho vissuto anche da protagonista, con l'onore di essere protagonista. Siamo stati chiamati a misurarci con noi stessi, a guardarci dentro, abbiamo sperimentato il senso del limite, abbiamo esplorato anche le nostre solitudini, abbiamo sperimentato i sentimenti più diversi, spesso si sono confusi tra di loro o si sono alternati, preoccupazione, ansia, rabbia, minaccia, senso di vulnerabilità, amicizia, amore, solidarietà. Ho incontrato tantissimi cittadini, e ne conosco tanti, che hanno riportato delle ferite nell'anima. La reazione più facile è rimuoverle. Ma la rimozione non è dimenticanza, come ci ammoniva anche Freud. Ciò che rimuoviamo non scompare, semplicemente sprofonda al di sotto della soglia della consapevolezza. E allora credo sia importante, perché ciascuno di noi qui, visto che abbiamo un ruolo istituzionale, dare un contributo e consegnare anche a Futura Memoria un contributo, è il tentativo un po' di una attribuzione di senso per cercare di dare una spiegazione a tutto questo, al di là della volontà di rimuoverlo. Questa è una spiegazione inadeguata, la potete giudicare inadeguata. Ecco, le lezioni che ho provato a trarre da questa esperienza è un'esperienza che ci ha esposto a incertezza e a scelte tragiche. A incertezza. Chi parla ogni giorno si è misurato con il senso di limitatezza di fronte a un'incertezza pervasiva, totalizzante. L'incertezza è lo spazio sottratto dalla progressione della conoscenza. La nostra conoscenza era limitatissima. La conoscenza scientifica era lacunosa, del tutto incompleta. E anche la continua consultazione con gli esperti, guardate che ci

nell'area bassa del torace causate dal virus in molti pazienti. Questo è il quadro. E l'incertezza a quel punto poi richiama il dubbio. Ma il dubbio, a seconda di chi lo vive, può essere negativo o positivo. Il dubbio ha una funzione anche positiva, perché ti spinge a interrogarti continuamente, a metterti continuamente in discussione e, se mi permettete, il giusto antidoto contro la trappola delle illusioni e delle false certezze. Io sentivo anche in TV troppe false certezze, declamate così facilmente. Il dubbio è il motore della conoscenza scientifica. L'importante, e qui siamo stati molto attenti, che il dubbio non si tramuti in una diffidenza paralizzante. Quanto alle scelte tragiche, una formula che ho già richiamato da Calabresi, va utilizzata per le situazioni in cui non è preventivabile in astratto un rischio. Ecco, questo è il classico caso. Ma non sono prevedibili in concreto i soggetti che saranno colpiti dall'evento dannoso. Sono quei casi in cui bisogna operare scelte pubbliche particolarmente complicate, poiché la sofferenza e il benessere non potranno essere equamente ripartiti tra tutti, ma bisognerà decidere il vantaggio per alcuni e il danno per altri. E non c'è via di soluzione, c'è da scegliere. 10 lezioni, la prima lezione. La nostra Costituzione riconosce a tutti il diritto alla salute, l'ho detto, che è qualificato fondamentale. Quindi noi abbiamo respinto prassi di darwinismo sociale, criteri selettivi. E io spero che questo diventi un patrimonio collettivo anche in futuro. La pandemia ci ha fatto scoprire la vulnerabilità, ma ci ha permesso anche di recuperare, c'è una bella espressione di Franco Ferrarotti, un noto sociologo, l'idea della unitarietà della famiglia umana. In questa idea, che evoca una comune radice, una condivisa appartenenza, è il significato più profondo di quel motto che ci avete sentito ripetere. Nessuno deve rimanere indietro. Lo abbiamo rilanciato più volte durante la pandemia, non come un messaggio così di facile comunicazione, ma come un valore fondamentale perché tutti lo condividessero. Seconda lezione, è ingannevole, l'ho un po' accennato, ci ritorno e lo approfondisco, il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e protezione dell'economia. Chi ha lasciato correre il virus, in quei paesi che l'hanno lasciato correre, le restrizioni per contenere il contagio hanno ancor più compromesso la produzione economica. E quindi alla fine si sono ritrovati con danni più severi e irreparabili rispetto a noi. I governi hanno dovuto ricredersi, hanno cambiato strategia, hanno perso tempo prezioso. E tra l'altro, attenzione, la popolazione non si è sentita protetta e questo ha prodotto paralisi della vita comunque sociale, indipendentemente dal fatto che non ci fossero misure restrittive. Apro una parentesi, non potete immaginare quanti cittadini nostri, italiani, ma anche stranieri, hanno fatto di tutto disperatamente per venire in Italia, perché si sentivano più protetti. Tantissimi. Terza lezione. Di fronte a una tale emergenza, quando il governo adotta misure restrittive, deve operare un'attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. E quindi abbiamo operato costantemente, ridefinendo continuamente anche questo bilanciamento che assicurasse una tutela intensa alla salute, ma non comprimesse gli altri interessi per quanto possibile. E ovviamente siamo poi sottoposti al vaglio del Parlamento, al vaglio della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha esaminato approfonditamente a più riprese le nostre misure restrittive. Posso permettervi di dirlo pubblicamente, quelle sentenze sono delle sentenze molto meditate, sono delle lezioni, vorrei dire quasi di diritto costituzionale, e insomma andrebbero lette e studiate da noi parlamentari, perché nella parte motiva e argomentativa veramente sono una gran lezione di diritto costituzionale.

0: Quarta lezione, l'ho già detto, la nostra Costituzione non conosce una disciplina dello stato di emergenza e allora quello è stato un problema e noi abbiamo sempre cercato di lavorare evitando che si passasse dallo stato di emergenza allo stato di necessità. Però, e qui sottopongo ai colleghi che hanno una responsabilità sul piano legislativo, non sarebbe male introdurre una norma costituzionale che contenga una chiara regolamentazione dello stato di emergenza, in modo da cristallizzare una volta per tutte un quadro certo di garanzie costituzionali, in modo da distinguere l'evento, l'emergenza che pone una sfida interna al sistema e quindi un approccio che è un salvavita per la democrazia invece da un contesto in cui si mira a frantumare il sistema e a travolgerlo. Noi abbiamo lavorato cercando di preservare la tenuta dell'assetto costituzionale democratico, ma francamente abbiamo lavorato spontaneamente in questa direzione. Una norma costituzionale andrebbe pensata, ce l'hanno altre costituzioni. Ci potremo lavorare tutti senza distinzione di colore politico. Ancora, quinta lezione. Beh, qui entro un po' in un tema anche che spesso si dibatte. Abbiamo un assetto costituzionale in cui c'è una ripartizione tra legge statale e regionale. L'articolo 120 della Costituzione poi prevede il potere amministrativo sostitutivo, l'ho già detto, del governo. Noi non abbiamo mai preso in considerazione il potere sostitutivo, però è stato, come dire, l'ho detto prima, molto faticoso e a tratti anche un po' farraginoso. Una revisione critica di questa ripartizione di competenze, secondo me, andrebbe assolutamente pensata e sarebbe quanto più opportuna, disciplinando anche meglio i meccanismi e gli istituti di coordinamento dei vari livelli di governo, nazionale e territoriale. Oggi lo Stato centrale ha poche leve, io sono qui e risponderò di tutto, però le leve che avevamo in mano erano leve limitate per garantire l'attuazione uniforme del diritto costituzionale della salute, addirittura in queste condizioni. Sesta lezione. Il principio di precauzione rimane, a mio avviso, il più affidabile per predisporre e adottare misure contenitive del contagio e per le situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente. Lo abbiamo adottato come strumento politico di gestione del rischio, basato su evidenze scientifiche, calibrando le misure di protezione via via adottate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità. Abbiamo così dosato l'applicazione graduale delle misure, che sono diventate sempre più restrittive in considerazione della maggiore gravità e diffusività dell'epidemia e viceversa più leggere in caso di miglioramenti della curva pandemica. Dopo varie settimane di sperimentazione siamo riusciti anche a perfezionare, l'ho detto, il sistema di monitoraggio che ci ha consentito di differenziare meglio le misure restrittive, calibrandole sugli scenari di trasmissione, livelli di rischio e via discorrendo. Ecco, quello è sicuramente un monitoraggio che sia con misure calibrate sui singoli territori anziché misure generalizzate, è uno strumento che dobbiamo preservare. Dobbiamo affinarlo scientificamente, lo possiamo ancora più sperimentare sul piano applicativo, ma quello che fa male quando ci sono situazioni del genere è applicare misure indistinte per tutti i territori dove possono rivelarsi blande per le situazioni di maggior rischio e invece troppo severe per le situazioni di rischio più leggero. Settima lezione. Qui ritorno sui rapporti tra scienza e politica. È stato fittissimo questo dialogo con gli organi di consulenza tecnico-scientifico. E qui la popolazione si è sentita smarrita anche di fronte a una varietà di opinioni. E allora sono sorti molto interrogativi. Come può la natura oggettiva dell'indagine scientifica conciliarsi con il suo essere al tempo stesso campo di controversie che acuiscono la sua esposizione al dubbio? Ha senso da parte della politica cercare una base di evidenza scientifica alle proprie decisioni a fronte di queste controversie? La disillusione ha contribuito a generare, devo dire, pulsioni antiscientifiche e una forte diffidenza anche nei confronti degli esperti. Però le controversie, vedete, sono un segno di maturità anche della comunità scientifica e non di debolezza. Rafforzano le pretese conoscitive. E l'oggettività della scienza, ce lo insegnano gli epistemologi, non è il risultato dell'assenza di conflitti, di dubbi, ma l'esito di conflitti e dubbi composti e quindi superati attraverso metodi, procedure, argomenti, esperimenti, osservazioni riproducibili da tutti in ogni parte del mondo. È in questo senso che la scienza, in ogni sua articolazione, si configura come un'impresa intrinsecamente democratica e le controversie che essa sviluppa, quindi, sono indizi di razionalità, non di irrazionalità. Ed è un bene anche che nello spazio pubblico, dicevo prima, si sia levato questo più intenso dialogo e ci sia stato. C'è un aspetto però che riguarda la democrazia. Allora il dubbio è, e attenzione, è un dubbio che viene discusso da tanti studiosi della democrazia contemporanei, ma forse non è meglio affidare le scelte di governo agli esperti? Fin dei conti pensateci, qui si trattava anche di una questione medica, scientifica. Noi andiamo dal medico per la cura, è il medico che ci fa la diagnosi. Allora in questo caso non era meglio affidare addirittura, mettersi un attimo da parte e lasciare agli esperti la decisione? Tra l'altro è un'idea vecchia, platonica, no? La Repubblica ideale, i custodi, che sono quelli deputati a tempo pieno, competenti a servire il bene di tutti. E vi racconto un aneddoto personale. In quei giorni fitti, in quelle ore a volte anche confuse, a un certo punto interrogo un noto studioso luminare dell'epidemiologia e gli chiedo di avere un parere, quelle misure che stavano adottando, insomma, delle volte c'era la possibilità anche di far uno scambio, un dialogo al di fuori, diciamo, delle riunioni. E lui saggiamente mi obiettò: caro Presidente, se io dovessi decidere il mio angolo visuale, io terrei il Paese in perenne lockdown. Essendo questa la misura più efficace per prevenire il contagio e proteggere la salute dei cittadini, non fa una piega. Ma lui stesso aggiunse: ma io stesso so che questa soluzione sarebbe insostenibile perché comprometterebbe tutti gli altri interessi vitali coinvolti. Ecco allora il senso di questo ragionamento, di questa, lo dico così umilmente, di lezione. E questa è la risposta, questa risposta è la migliore spiegazione per comprendere perché la politica non possa delegare agli esperti la decisione finale. Mi conforta anche il pensiero di uno che io ritengo uno dei più grandi studiosi della democrazia. Vedo che c'è un po' di stanchezza. Facciamo un attimo una pausa, Presidente?
1: Un minuto di... Sì, se vuole. Qualche minuto di pausa. Sospendiamo per qualche minuto.
2: Radio Radicale, sono le 16:48, come avete sentito dalla Presidenza e sotto richiesta del Presidente Conte, c'è una pausa adesso in questa relazione, in questa audizione di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. E questa audizione, come avete sentito all'inizio, è così organizzata, cioè fino alle 18 parlerà a Conte e poi ci saranno gli interventi per mezz'ora della maggioranza, per mezz'ora delle opposizioni, le domande, le risposte, e il tutto dovrebbe concludersi intorno alle 20. Quindi questo è il programma stabilito. Intanto andiamo, mentre aspettiamo che riprendano i lavori della Commissione, a leggere qualche agenzia. Vediamo intanto l'ILVA, ci sono varie agenzie. Durante il tavolo al MIMIT, al Ministero delle Imprese, con le imprese dell'indotto, il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, avrebbe replicato alle osservazioni del presidente della Puglia Antonio De Caro, chiarendo che il deposito del piano di decarbonizzazione avvenuto il 3 agosto 2026 non rappresenta una novità per le istituzioni coinvolte. Lo precisano fonti vicine ai commissari presenti all'incontro. Secondo le stesse fonti, Quaranta avrebbe sottolineato come siano stati rispettati i termini secondo il cronoprogramma noto agli enti locali. Inoltre il commissario avrebbe ricordato che la procedura di gara era stata aggiornata lo scorso settembre sulla base di quanto previsto dal piano di decarbonizzazione e lo stesso percorso era stato oggetto del confronto davanti alla Corte d'Appello di Milano. In quel procedimento, ricordano le fonti, la Regione Puglia si era costituita a sostegno delle richieste dei ricorrenti per la chiusura dell'area a caldo. Ancora su questo, non è in alcun modo percorribile l'ipotesi di un decreto diretto a neutralizzare gli effetti del decreto della Corte di Appello di Milano. Peraltro, come appare evidente, un simile intervento sarebbe manifestamente incostituzionale e determinerebbe un grave conflitto tra i poteri dello Stato. Lo dicono fonti vicine al dossier ex Ilva dopo il vertice di oggi al MIMIT a proposito di un provvedimento legislativo che fermi il decreto della Corte di Appello di Milano che ha ordinato lo stop dell'area al caldo o dell'acciaieria. Tuttavia, accogliendo le aperture manifestate dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e dal sindaco di Taranto Pietro Bitetti, i tecnici del MIMIT e delle amministrazioni statali presenti hanno consentito di avviare un primo gruppo di lavoro operativo con gli enti locali per verificare nell'arco delle prossime ore ogni diversa soluzione tecnicamente e giuridicamente percorribile. Per queste fonti, tra le ipotesi da approfondire vi sarebbe anche quella prospettata dal presidente De Caro alla luce di alcuni elementi contenuti nel provvedimento, di verificare se nell'ambito di un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzato un livello produttivo inferiore ai 6 milioni di tonnellate, nel tentativo di scongiurare la definitiva fermata dell'area a caldo. Un secondo gruppo di lavoro con le associazioni dell'indotto e i commissari straordinari avrà invece il compito di individuare puntualmente le imprese e i lavoratori maggiormente esposti agli effetti della decisione della Corte d'Appello di Milano, così da definire gli interventi necessari. L'obiettivo è chiaro, spiegano sempre le fonti, non lasciare indietro nessuno, a partire dalle aziende che operano prevalentemente per l'ex Ilva e che subiranno l'impatto più immediato della chiusura dell'area a caldo. Nel frattempo, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, come comunicato nel corso dell'incontro, hanno già incaricato i propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto. Il ricorso, tuttavia, non sospende l'efficacia del provvedimento, che resta quindi da applicare. Questo dunque l'aggiornamento sulla situazione della situazione all'Ilva. Vediamo notizie di politica estera. Vaticano e Russia stanno preparando una visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher. Lo ha riferito oggi all'agenzia russa RIA Novosti una fonte diplomatica a conoscenza della questione. La visita di Gallagher è in fase di preparazione ed è possibile che si svolga alla fine di agosto, ha affermato la fonte, senza specificare se si tratti di contatti relativi al conflitto in Ucraina. Gallagher è stato in missione pastorale diplomatica 3 settimane fa in Ucraina. Intanto, sull'altro fronte, quello del Golfo, il premier iracheno Alif Aleh al-Zubaidi, comandante in capo delle forze armate, ha ordinato di innalzare il livello di prontezza operativa e di preparazione al combattimento delle forze di sicurezza e militari. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero della Difesa, Yesha Rasul, dopo le indiscrezioni apparse sui media riguardo alle forze armate poste in stato di massima allerta a fronte della scadenza del 6 agosto fissata dai miliziani della resistenza islamica in Iraq per una presa di posizione da parte del governo dopo i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Arabia Saudita lo scorso 29 agosto. La direttiva del Premier comprende esercitazioni di addestramento e movimenti delle unità e questo nel quadro del mantenimento di un elevato livello di prontezza operativa di tutte le formazioni delle forze di sicurezza, ha dichiarato il portavoce. Questo dunque per quanto riguarda la situazione nella guerra che riguarda l'Iran e i paesi vicini. Poi ovviamente ci sono moltissime dichiarazioni sulla morte di Francesco Guccini e sia dal mondo ovviamente artistico sia dal mondo politico. Ne prendiamo alcune tanto per darvi un'idea. C'è la sindaca di Genova Silvia Salis che dice: con la morte di Francesco Guccini scompare una delle voci più profonde e libera della cultura italiana. Cantatore, scrittore, intellettuale, ha saputo raccontare il paese, le sue trasformazioni, le sue tante contraddizioni, unendo impegno civile alle storie e alla vita di tutti i giorni. Salis ricorda che la città conserva con lui un legame particolare, costruito anche attraverso i numerosi concerti che nel corso degli anni lo hanno portato davanti a generazioni di genovesi. Con Piazza Limonda, pubblicata nel 2004, affidò alla musica il racconto della ferita aperta dai fatti del G8 e dalla morte di Carlo Giuliani. Nel 2020, inoltre, partecipò insieme ad altri 17 artisti a Cresa de Mappe Zena, realizzata in occasione dell'inaugurazione del ponte Genova-San Giorgio e per sostenere la realizzazione del memoriale delle vittime del ponte Morandi. Un rapporto che si è rinnovato nel tempo attraverso la musica e l'attenzione per alcune delle pagine più dolorose della storia cittadina. Alla moglie Raffaella, conclude Salis, alla figlia Teresa, ai familiari e a tutte le persone che lo hanno amato, rivolgo il nome mio e della città di Genova il più sentito cordoglio. Dal campo artistico, Vasco Rossi: ciao Francesco, hai avuto una vita piena di musica e arte, non sei mai stato di moda ma sempre attuale e coerente con le tue canzoni di generazioni diverse. Tu eri il grande maestro, io l'allievo alle prime armi, abbiamo respirato la stessa aria tra la via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori. Così sui social Vasco Rossi ricordando Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. A proposito dei funerali di Francesco Guccini, saranno privati nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata, l'ha annunciato la sua famiglia, anticipando che per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, la famiglia in una nota ha ringraziato tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Nel giugno 2022, quando il cantatore rivelò di essere affetto dalla maculopatia bilaterale, una malattia degenerativa che aveva compromesso la sua vista, impedendogli di leggere, la sua grande passione, e nel 2025 era stato ricoverato in ospedale e poi aveva trascorso un anno e mezzo quasi sempre a casa, tornando a mostrarsi in pubblico a maggio in occasione della mostra Canterò soltanto il tempo, dedicata alla sua carriera ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. Poi altre dichiarazioni, per esempio quella di Franceschini del PD, anche qui inconfondibile, struggente la tua voce. Grazie Francesco per averci indicato la strada per tutta la vita. Così Dario Franceschini, ex ministro della cultura e dirigente del PD, ricorda in un tweet Francesco Guccini. Riprendendo il video dedicato ai 200 anni dell'infinito di Giacomo Leopardi, realizzato dall'allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo insieme a Rai Cultura. L'iniziativa aveva coinvolto 22 grandi artisti della musica italiana chiamati a dare voce al capolavoro leopardiano in una grande lettura collettiva per celebrare il bicentenario della composizione, tra loro anche Francesco Guccini con la sua interpretazione intensa e inconfondibile. L'associazione Coscioni esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Francesco Guccini. Oltre al valore culturale della sua produzione artistica, l'associazione in una nota ne ricorda l'attenzione e la sua partecipazione civica rispetto a molte tematiche di riforme e di libertà, tra cui quelle per il fine vita che nel 2021 gli fecero firmare il nostro referendum eutanasia legale. Queste alcune, insomma, tra le tantissime dichiarazioni che appaiono sulla morte di Francesco Guccini. Naturalmente adesso noi ci ricollegheremo con la commissione Covid, che sta prolungando, insomma, la sua pausa. Appunto stava parlando il presidente Conte nella sua audizione, e lo ricordiamo, dovrebbe parlare fino alle 6, poi ci saranno le domande dei commissari, mezz'ora per la maggioranza, mezz'ora per l'opposizione, poi ancora risposte di Conte. Sì, dovrebbe arrivare, e questo l'organigramma è previsto. L'ordine del giorno è previsto che l'audizione si chiuda, è prevista alle 20. E questa è il timing. Così per quanto ecco, infatti adesso riprende e ci ricolleghiamo.
1: Giusto per darci i tempi, sono le 5, ancora un'oretta. Prego. Deputato Conte.
0: Riprendiamo e no, permettetemi solo di dire, ho visto che il senatore Malan ha dichiarato che sto facendo un comizio e non sto entrando nei dettagli, forse perché il senatore, lei è arrivato tardi, avevamo già iniziato, ma avevo spiegato che sarebbe stata una illustrazione generale sulle modalità, sul metodo, sulle metodologie, sul modo in cui l'abbiamo affrontata. E invece, per quanto riguarda i dettagli, abbiamo concordato che alle 18, alle 18 alle 20 mi farete domande, quindi la questione di donna, mascherine cinesi ne risponderemo allora, non mi sto sottraendo, la volevo rassicurare.
1: Bene, credo che sia rassicurato, però c'era dall'inizio, credo, se non sbaglio. Ecco, solo per dire.
0: Ah, allora mi sono distratto perché a un certo punto è entrato. Allora non ha giustificazioni con quella,
1: non ha giustificazioni
0: con quel comunicato che ha fatto.
1: Però
0: allora,
1: era presente.
0: Si è dato la zappa sui piedi. Io volevo essere, come dire, cortese nei suoi confronti.
3: Ho ascoltato quello che ha detto, questo torto. Forse dovevo.
1: Bene, fare altra lettura. Prego, deputato.
0: Dicevo, siamo interrotti sulla questione democratica fondamentale, e cioè il ruolo degli esperti, perché qui questa è la questione, il ruolo che hanno avuto gli esperti. Robert Dahl, che è considerato uno dei più grandi studiosi della democrazia, invita a considerare che una cosa è ricorrere all'aiuto, cito testualmente, all'aiuto degli esperti nel governo, altra cosa è dare a un'elite il potere di decidere leggi e politiche cui saremo obbligati a obbedire e che dovremo seguire. E poi, attenzione, governare bene richiede qualcosa di più di una pura conoscenza scientifica. Il governo non è una scienza come la fisica, la chimica o al limite la medicina. Ogni decisione importante implica, e qui vorrei anche attenzione, dei giudizi etici, e i giudizi etici non sono giudizi scientifici. E le decisioni politiche richiedono quasi sempre giudizi di transazione, cioè compromesso tra fini diversi. Ecco allora che perché rivendico per la politica, tant'è vero che anche le sentenze dei giudici hanno scritto che comunque c'è un margine di discrezionalità politica e di cui ovviamente i politici si assumono la responsabilità di fronte ai cittadini. Ottava lezione. La pandemia ci ha insegnato anche che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su se stesso non riesce assolutamente a far fronte alle sfide. Ecco perché mi permetto di dire è importantissimo ed è stata importante la risposta europea. Dopo alcune settimane di disorientamento l'Unione Europea ha compreso, bisogna dirlo, piaccia o non piaccia, la gravità, la pervasività dello shock provocato dalla pandemia, ha attivato nuove linee di credito inserendo gli strumenti tradizionali, ha sospeso il patto di stabilità e crescita. Io sono poi dispiaciutissimo che sia stato riattivato senza sostanziali modifiche, l'abbiamo detto in tutti i modi, e purtroppo è un grande errore del governo attuale, del governo Meloni, averlo sottoscritto senza negoziarlo, fermo restando che poi purtroppo tardivamente sia Presidente Meloni che il Ministro Giorgetti sono resi conto e hanno ammesso che non è un buon compromesso per la nostra crescita e il nostro sviluppo sociale. È intervenuta anche l'Europa con la BCE, con una serie di misure di politica monetaria e vigilanza bancaria, tra cui il programma straordinario di acquisto per 1.850 miliardi di euro al fine di ridurre i costi di finanziamento e incrementare il credito nell'area dell'euro. Poi il 1° maggio 2020 è stato sottoscritto il patto per il vaccino, l'ho ricordato, bene pubblico globale, e poi ancora le altre misure Next Generation. Nona lezione. Quando rappresenti la massima istituzione del governo del paese e affronti una tale emergenza, devi assumere decisioni impopolari, c'è poco da fare. Devi essere consapevole che non potrai accontentare tutti. Devi tener conto che la stessa pressione dell'opinione pubblica è per sua natura ondivaga. C'erano giorni in cui nei media prevaleva la spinta ad adottare provvedimenti più restrittivi e altri invece, e semmai anche subito dopo, dopo qualche giorno, prevaleva invece la controspinta, per cui i provvedimenti adottati venivano giudicati troppo penalizzanti. È stata una pressione enorme, enorme, da un lato o dall'altro. È per questo che abbiamo adottato una metodologia basata comunque su evidenze scientifiche, per sottrarci a queste oscillazioni altalenanti. Tantissime persone hanno contestato le misure restrittive, lo hanno fatto anche in modo, come dire, vigoroso, con azioni concrete. Hanno presentato anche esposti e denunce alle varie procure d'Italia e mi hanno imputato una condotta criminale, la singolarità, per ragioni diametralmente opposte, per aver omesso l'adozione di misure più restrittive o per aver adottato misure troppo restrittive. A un certo punto ho dovuto perdere il conto, ma credo di aver avuto più di un migliaio, qualche migliaia di denunce ed esposti. Sono state veicolate, raccolte, collazionate dalle procure, principalmente dalla Procura di Roma per competenza, e poi c'è stato anche il filone di indagine della Procura di Bergamo. Io non mi sono mai lamentato di queste indagini, non avete mai sentito da parte di chi vi parla una lamentela per queste indagini. E non ho mai, mai dico, tentato di delegittimare i giudici titolari delle inchieste, alludendo a una loro presunta politicizzazione, come spesso purtroppo capita, di sentire adesso. Ad esempio, quando nel maggio del 2023 sono stato invitato a riferire e fornire memorie e chiarimenti, l'ho fatto con piena disponibilità. Mi sono recato anche al Tribunale dei Ministri di Brescia, senza recriminazioni, con il dovuto rispetto alle istituzioni e con il peso di una responsabilità che non ho mai cercato di alleggerire scaricandola su altri. Questo da me non lo avrete mai. Quando ero Presidente del Consiglio sono stato interrotto una mattinata di grande impegno con le varie urgenze. Ho accantonato gli impegni istituzionali durante la pandemia per rispondere a un pool di 4 pubblici ministeri che mi hanno tenuto per ore. Non avete mai sentito una parola da parte di un Presidente del Consiglio in carica che stava cercando con tutte le forze sane del Paese di salvaguardare la comunità nazionale e lamentarsi perché era stato sottratto alle responsabilità più urgenti per dover rispondere per ore a dei pubblici ministeri. Anche perché ho sentito il dovere, non mi sono mai lamentato, perché ho sentito il dovere umano, prima ancora che istituzionale, di render conto di ogni scelta compiuta in uno dei momenti più bui della nostra storia repubblicana. E ho avvertito sempre il senso di rispetto. Rispondo perché ci sono delle persone che vogliono spiegazioni, vogliono delle risposte. Vogliono capire perché hanno perso il loro caro, vogliono capire perché hanno così sofferto, perché ho pensato a quelle famiglie che non si potevano permettere la possibilità di avere ville, di avere spazi in campagna, al mare, e si sono ritrovate confinate in pochi metri quadrati, tanti appartenenti al nucleo familiare non avevano spazio neppure i giovani ragazzi per collegarsi alla DAD, molti lo facevano nel bagno, su una lavatrice, per cercare di isolarsi, cercare un po' di spazio. Da questi giudizi avanti alla magistratura, da queste indagini, ne sono uscito sempre a testa alta, rispettando il ruolo dei magistrati che costituiscono per me sempre un presidio indispensabile del nostro sistema democratico. E proprio per questo debbono poter agire in piena autonomia e indipendenza. Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto nulla di illecito, risponderò a tutte le vostre domande, solo che non voglio che adesso, come ho già detto, queste polemiche ci distraggano dal restituire il filo collettivo di una strategia perseguita. E questo, vedete, il fatto di dover rispondere alla memoria di chi non c'è più, alla memoria e alla sofferenza di chi è rimasto e perde la perdita, a tutti coloro che si sono impegnati, è un tributo che credo che un ruolo istituzionale debba a tutti i cittadini. È un tributo che è fondamentale in un sistema democratico. Perché quando la politica, come adesso, sta facendo norme per ritagliarsi delle sottrazioni, quando la politica si scuda, alla fine, vedete, è la sfiducia che alimentiamo nei confronti dei cittadini, la disaffezione. Perché i cittadini, probabilmente non tutti riescono a seguire i dettagli, ammettiamo anche che non tutti abbiano un'educazione giuridica, però una cosa la capiscono tutti: quando la politica cerca di cancellare quel cartello, la legge è uguale per tutti. E la politica ritiene di avere uno statuto privilegiato da ritagliare a se stessi e semmai contemporaneamente introduce norme sempre più severe, fattispecie di reato nuove, inasprimenti di pena per la gente comune. Questo da me non l'avrete mai. Decima e ultima lezione. Una sfida così impegnativa, lo dicevo prima, è stata un'occasione per conoscersi meglio, penso per ognuno di noi, per conoscere meglio se stessi. Per quel che riguarda me, in piena sincerità, franchezza, non mi considero un eroe, né ritengo di aver compiuto gesta straordinarie. Ho semplicemente fatto il mio dovere. Mi sono fatto trovare dove era necessario che io fossi, in prima linea. Ho cercato di dare il massimo, utilizzando tutte le mie risorse fisiche, intellettuali, per coordinare gli sforzi e trovare soluzioni per contribuire alla protezione del paese. Anche se non può, ancora oggi, vedete, io non posso essere certo di aver preso sempre la decisione più giusta. Però di una cosa sì, una certezza ce l'ho, di aver sempre agito col massimo scrupolo, in buona fede, mettendoci tutto il mio impegno, assumendomi tutta la mia responsabilità. E traggo da questa esperienza l'orgoglio di aver rappresentato una grande comunità nazionale, che ha saputo riconoscersi in un comune destino, dimostrando un fortissimo senso di coesione, ma anche di responsabilità. Vedete, non l'abbiamo scritto, ma fateci caso. La popolazione ha condiviso un patto. La popolazione ha condiviso un patto proposto dal governo, accettando di assoggettarsi alle restrizioni necessarie a realizzare l'obiettivo comune di combattere il virus e conquistare la salvezza. E la mia comunicazione ogni volta ha cercato di rinnovare questo patto, di mantenerlo vivo. Qualcuno ha detto che facevo troppe conferenze stampa, troppi comunicati, qualcuno forse ha detto che ne devo fare ancora di più. Ma quella comunicazione è stata fondamentale per mantenere vivo il patto con i cittadini. Perché nel momento stesso in cui fosse calato il grado di fiducia da parte dei cittadini, sarebbero aumentate ovviamente le violazioni delle regole. È una delle più forti preoccupazioni. Cercate di immedesimarvi anche voi nel ruolo di massimo responsabile di governo. Una delle più grosse preoccupazione in quel contesto è la disobbedienza civile diffusa, pervasiva. Delle volte me lo sono sognato la notte. Tutti i cittadini a un certo punto, collettivamente, si mettono un passaparola o in modo tacito, contemporaneamente, decidono di non rispettare più le regole. Se vanno tutti per strada e decidono di violare quelle cautele che abbiamo proposto, che ne sarebbe stato del nostro paese? Ce l'hanno detto, qui sono sfilati alcuni studiosi, hanno pubblicato anche relazioni scientifiche, è venuto Parisi, il premio Nobel, a stilare una proiezione ben precisa in mancanza di misure restrittive, cercando di sviluppare dati scientifici sulla crescita esponenziale del contagio. Abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite umane, lo dobbiamo dire perché è la verità. Sono tantissime le persone che hanno lavorato con generosità d'animo, dedizione professionale per mettere in salvaguardia il paese. Sono medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti anche, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, militari, tantissimi funzionari, commissari, scienziati, esperti, oltre a una miriade di lavoratrici e lavoratori che hanno sempre lavorato per garantire l'erogazione di servizi indispensabili. Molti hanno rischiato la vita, alcuni sono caduti per questo, e poi ci sono semplicemente i cittadini che hanno compreso il contesto, hanno cercato di fare il proprio, rispettando le regole, piccoli, grandi sacrifici. A tutti permettetemi di dedicare un pensiero di Martin Luther King. La misura definitiva di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove sta nei momenti delle sfide e delle controversie. Ecco, è stata un'occasione la pandemia anche per la classe politica, per guardarci tutti allo specchio. Ci sono tanti politici, anche non appartenenti alle forze di maggioranza, che non avevano la diretta responsabilità di sostenere il governo. Ne ho conosciuti tanti con grande senso di responsabilità. Sono resi disponibili al confronto, hanno offerto anche suggerimenti, collaborazione. Faccio un nome. Silvio Berlusconi. Sapete che ha espresso la visione della politica per più di un verso diametralmente opposta alla mia. E sapete anche la sua stessa vicenda politica è stata costellata da scontri ruvidi, anche ruvidissimi, col Movimento 5 Stelle. Però io non ho difficoltà ad ammettere che nel momento in cui ci siamo confrontati a telefono durante la pandemia ho trovato un responsabile, una forza politica, un esponente politico che si lasciava aggiornare e dimostrava un senso di responsabilità e chiara consapevolezza che l'obiettivo prioritario doveva essere la salvaguardia del Paese. Altri hanno dimostrato di concepire la politica in senso schmittiano. Qui ci siamo noi e lì ci sono loro, i nemici da battere, da far cadere, anche durante la pandemia. Non importa le conseguenze che ci saranno sul Paese. Ecco, per chi ha questa visione, eppure la pandemia è stata l'occasione di una tregua. Anzi, hanno affrontato ancora di più questo momento con attacchi sempre più virulenti, con polemiche, alzando più che mai i toni, il livello dello scontro, confidando dal punto di vista loro di poter crescere il consenso elettorale. E constato che ancora oggi, ormai sono passati degli anni, dovremmo aver maturato un minimo di stacco da questi drammatici eventi, c'è la volontà di riguardare, neppure adesso c'è la volontà di riguardare questa esperienza con il giusto atteggiamento, per cercare di capire perché questa fragilità comunque nel nostro sistema. E si preferiscono attacchi strumentali, polemiche pretestuose, rispetto anche facendosi forti di una gran cassa mediatica che coinvolge TV e stampa. Il risultato qual è? Che oggi sto qui a parlare io della pandemia e si dimentica che io sono andato via nel febbraio 2021. Dopo c'è stato un altro governo che ha governato per oltre un anno la pandemia. Si dimentica che noi abbiamo avviato il piano vaccinale. Lo abbiamo avviato. E vorrei ricordare che lo abbiamo avviato nel segno della libertà per precisa scelta. Io ho mandato il ministro Speranza, abbiamo concordato, è andato in Parlamento a illustrare la campagna vaccinale e abbiamo scelto, perché eravamo sempre i primi. Quindi dovevamo sempre operare scelte tragiche per primi. E in quel momento il dibattito era che i vaccini dovevano essere imposti obbligatoriamente. Abbiamo scelto di offrirli, in virtù di quel patto, la libera scelta dei cittadini. Dopo sono venuti i Green Pass, sono venuti gli obblighi over 50 e via discorrendo. Qui non so se se ne parlerà, dubito, avendovi un po' conosciuto, che non se ne parlerà. Però non c'è problema, rispondo io e sono disponibile a rispondere di tutto. Se vi manca il coraggio lo metto io qui. La scelta della libertà è stata fondamentale nel piano vaccinale. Perché è stata fondamentale? Perché quando chiedi ai cittadini un sacrificio, i sacrifici lo fanno, e allora non devi imporre misure soverchie, misure che vanno oltre, che comprimono quel patto e addirittura mettono in discussione. E guardate che quando io sono andato via, a differenza di uno battage mediatico che ha detto che eravamo indietro la pandemia, noi eravamo i primi in Europa, insieme alla Germania. Non è vero che quando siamo andati via la campagna vaccinale si era avviata con risultati modesti. Falso detto, ripetuto, perché bisognava preparare il governo dei migliori. E allora ha funzionato perché? Perché c'era quel patto. E pensate che quando abbiamo raggiunto Quando c'è stato poi l'obbligo over 50, che chiaramente è stata una misura che poi il governo Draghi si è reso conto che il paese non reggeva, io chiamai il ministro Speranza quando lessi ai giornali che c'era questa volontà ai lavoratori over 50 di imporre obbligatoriamente il vaccino. Chiamai il ministro Speranza e dissi: Roberto, ma scusami, la popolazione ha risposto all'appello. Si parlava, vi ricordate, anche nei dibattiti TV dell'immunità di gregge. E lì ricordo che a conferma delle incertezze scientifiche, chi diceva che l'immunità si raggiungeva al 60%, poi al 65%, poi al 70%, 75%. Di fatto, quando fu introdotto all'inizio del 2022 l'obbligo over 50, avevamo un tasso di vaccinati approssimativamente vicino al 90%. Chiamai il ministro Speranza e dissi: Roberto, scusami, la popolazione ha risposto. Siamo ben oltre le previsioni e le soglie dell'immunità di gregge inizialmente preventivate, programmate. Ma che motivo c'è di andare oggi a introdurre addirittura l'obbligo vaccinale per gli over 50? Ministro Speranza, con cui abbiamo sempre lavorato con chiarezza di dialogo, con franchezza, ci ragionò su e, non essendo un dogmatico, se guarda, mi hai convinto alla fine della conversazione, però devi chiamare chi è oggi a Chigi, il Presidente del Consiglio, parla anche con lui. Queste sono cose che anche ho dichiarato, e non è polemica, è per capire le scelte che abbiamo operato, perché ne eravamo fermamente convinti e abbiamo cercato di essere conseguenziali anche quando non abbiamo più avuto responsabilità di governo. C'è stato un colloquio con Draghi e lì per lì mi è sembrato che fosse convinto che andare, tra virgolette, a rincorrere e a torturare 400.000, 500.000 lavoratori non aveva senso rispetto agli obiettivi di sicurezza che ormai avevamo raggiunto. E poi invece ho visto che hanno introdotto con decreto legge l'obbligo vaccinale over 50, e poi dopo un po' si è perso perché si è resi conto che era di una cosa molto chiara. Quando si parla di vaccini, e qui non sto omaggiando assolutamente, perché è contrario alla mia storia, alla mia formazione, non sto omaggiando chi ha pulsioni antiscientifiche, non sto omaggiando quelli che dicevano che ti mettevano il chip, che devono controllare, o che dicevano cose astruse. Sto omaggiando tante persone che hanno sinceramente avuto angoscia e paura nei confronti quando si tratta di un vaccino. Che motivo c'era? Quelle persone non si vaccineranno mai, e così è stato. Quindi delle volte lo dico, perché quando parlo di misure sto facendo un esempio concreto per capire che le nostre sono state sempre operate cercando di bilanciare l'interesse in gioco. Oggi forse vi ho annoiato perché ho parlato di misure, bilanciamento degli interessi, adeguatezza, proporzionalità. Fa piacere che Bignami stesso dice che non si è annoiato. Ecco, mi fa piacere questo, perché sì, sembrano discorsi alti, però sono, se non hai una strategia, una visione, se non hai una chiarezza di approccio, come l'affronti una pandemia? E su questo vi ho detto questo aspetto che non riguarda la mia gestione di governo, per farvi comprendere del perché di certe scelte e perché del fatto di non averne operate altre. Il vostro nemico pubblico sono io, non sono per motivi politici, non stiamo qui a dire, ma sono abbastanza chiari, un po' e diffusamente chiari. Ho svolto il compito pensando sempre di onorare l'istituzione che ho rappresentato, e quello che mi permettete, oggi sono qui, ieri sono stato sempre presente in trincea e domani continuerò ad essere disponibile. Non sono un disertore. Venendo adesso a qualche aspetto, io non voglio anticipare perché mi piace rispondere alle domande, quelle più polemiche, e quindi affronteremo tutte queste polemiche sterili che sono state sollevate. Permettetemi però di anticipare qualche punto. Uno dei dibattiti che c'è stato è sullo stato di emergenza, perché vi ricorderete che ci fu un grandissimo scontro anche in Parlamento, io me lo ricordo, da parte delle opposizioni in particolare, insomma mi ricordo anche Giorgia Meloni particolarmente coinvolta, trasfigurata, quando si parlò di stato di emergenza. E lo voglio chiarire perché, diciamo, sembrava e fu rappresentato in quel momento la volontà di prorogare lo stato di emergenza, ecco, quello fu un passaggio chiave, come la volontà ovviamente di instaurare una dittatura. E obiettivamente non è questo, perché, lo ricordo, delibera del 31 gennaio 2020, dichiarazione dello stato di emergenza per 6 mesi. Quella delibera attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile poteri di ordinanza in deroga ai fini dell'emergenza. E poi c'è stata, quindi dopo i 6 mesi, la proroga. Quando si arriva alla proroga, in prossimità dell'estate, 29 luglio, grande dibattito. Conte vuole la dittatura. Questa proroga è stata necessaria, non è stata una misura liberticida, perché l'ho detto prima. Ecco perché il quadro che ho rappresentato prima adesso mi rende più facile entrare in questioni un po' più specifiche e sicuramente mi renderà più facile rispondere alle vostre sollecitazioni. Abbiamo detto, non c'era una legislazione sullo stato di emergenza, non c'era una norma costituzionale. Non era quindi la proroga dello stato di emergenza una misura liberticida. Ricordo che Sabino Cassese addirittura sul Corriere evocò una svolta autoritaria come in Ungheria. Non dimentichiamo che Viktor Orban cominciò la sua carriera politica su posizioni liberali. Lo stato di emergenza è legittimo perché l'emergenza non c'è. E ci furono risoluzioni alla Camera, al Senato, che passarono a maggioranza. Ma il problema era molto semplice. La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista nel nostro codice di protezione civile. È una fonte innanzitutto normativa di grado primario e non secondario. E quindi la legittimità dello stato di emergenza è deliberata, vagliata dalla Corte Costituzionale, massima garanzia. Ma il problema è che, stando da fuori, o si è in buona fede o si è in malafede. Se si è in malafede non c'è discussione. Se si è in buona fede, bisognerebbe, come dire, studiarle le norme, il nostro quadro normativo, e soprattutto anche dal punto di vista poi delle applicazioni pratiche. Quella dichiarazione dello stato di emergenza era assolutamente necessaria, era il presupposto per attivare tutti i poteri e le facoltà in capo alla protezione civile per continuare nella rete di protezione della situazione emergenziale. Se non fosse stato prorogato, saremmo stato assolutamente, ci crollava tutto a livello territoriale, tutto il coordinamento sanitario con le regioni, tutte le misure di emergenza per quanto riguarda RSA, nosocomi, per quanto riguarda gli interventi in medicina territoriale. Cioè, pensate un po' quali misure sarebbero cadute se non si fosse stato prorogato lo stato di emergenza. Sarebbe caduto l'allestimento e la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone risultate positive, tutte fatte con i poteri della protezione civile. L'impiego del volontariato di protezione civile lo puoi attivare se c'è ovviamente lo stato di emergenza. Sarebbe crollato il reclutamento e la gestione di task force di personale sanitario a supporto delle strutture regionali e, attenzione, degli istituti penitenziari. Sarebbe crollata la prosecuzione delle attività relative al numero verde 1500 per l'assistenza alla popolazione. il pagamento dilazionato delle pensioni presso gli uffici sanitari postali per evitare assembramenti, l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità della sorveglianza epidemiologica e tutta un'altra serie di misure che non vi sto a dire. Quindi era il perno centrale per affrontare l'emergenza. Tanto è vero che poi, e qui nessuno, ma era facilmente immaginabile, quando è arrivato Draghi è stata prorogata più volte

0: ritardo con cui è stato attivato, insomma, tutta la macchina anche della Protezione Civile. Giusto? Se ne è parlato. Se ne è parlato perché si è detto anche rispetto all'alert dell'OMS, come mai il governo poi è arrivato tardi, no, in quel senso, perché poi ovviamente di fronte alla dichiarazione di emergenza si attiva la protezione dello Stato civile. Non che abbiate criticato la protezione civile, volevo dire, ma ripeto, il governo poteva anticipare, diciamo, questo. E da questo punto di vista voglio recuperare bene le date per non fare errori. Ecco, il piano pandemico del 2006 definisce con puntualità la procedura per la dichiarazione delle varie fasi, la sequenza delle stesse e le relative competenze. E qui siamo proprio agli inizi. Dovete tenere a mente la disposizione dell'articolo 5.2, secondo cui le dichiarazioni, comunicazioni di fase, incluso l'incremento o il depotenziamento, sarà fatta dal direttore generale dell'OMS, in raccordo con i regolamenti esistenti che regolano le notifiche di questa tipologia e, se necessario, con la consultazione di altre organizzazioni internazionali. Allora, si deve puntualizzare? 5.2.
1: No, ma di cosa? Non si è capito. Del piano pandemico di cosa?
0: 2006, sì.
1: Del piano pandemico 2006.
0: Si deve puntualizzare che questa disposizione è pienamente in linea, peraltro, con quanto dispone il regolamento sanitario internazionale, che agli articoli 12 e 49 fissa la competenza del direttore generale dell'OMS per la dichiarazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, definendo altresì una rigorosa procedura per l'adozione di una tale determinazione. E in particolare, parlando di questo regolamento sanitario internazionale, l'articolo 12 dispone che il direttore generale deve determinare, sulla base delle informazioni ricevute in particolare dallo Stato parte nel cui territorio si sia verificato un evento, se l'evento costituisca un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in base ai criteri e alla procedura definita dal presente regolamento. La stessa norma poi prevede l'acquisizione obbligatoria del parere del comitato di emergenza, in cui sono presenti anche esperti nei vari settori di competenza con esperienza sui temi più attinenti all'evento specifico che si sta verificando. Il direttore generale, dice la norma, deve prendere una decisione finale in merito a tali argomenti dopo l'inoltro da parte del comitato di emergenza del parere sulla questione sottoposta al suo esame, articolo 49, quinto comma. E in tale decisione del direttore generale sono indicate la durata dell'emergenza, le misure prese dallo Stato interessato, nonché le raccomandazioni temporanee in ordine alle misure da prendere dagli altri Stati membri. Ora, nel nostro caso, la prima riunione del Comitato di Emergenza risale al 23 gennaio del 2020. In questa riunione non è stata presa nessuna determinazione definitiva, ma si è stabilito di rinviare ad altra seduta la determinazione sullo stato di emergenza sanitaria internazionale al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. E la riunione conclusiva è stata il 30 gennaio 2020. All'esito della riunione è stato formulato il parere per il direttore generale, che poi ha provveduto il direttore generale a dichiarare formalmente l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale con riguardo all'epidemia di Covid-19. Questa dichiarazione, per i suoi contenuti, per il procedimento con cui è stata adottata, integra quindi con evidenza l'elemento richiesto dal piano pandemico per l'ingresso nella fase di allerta. Anche se il regolamento poi sanitario utilizza anche espressioni diverse, non poteva essere altrimenti, perché riguarda tutti gli stati,

0: Quindi ci può essere, diciamo, sul piano linguistico qualche lieve variazione. In sostanza, in conclusione, è da escludere che vi sia stata la dichiarazione di emergenza, come qualcuno ha valutato, ha opinato, o un atto equipollente prima del 30 gennaio del 2020. Ed è da escludere per le seguenti ragioni. Prima di tale data non era conclusa la procedura di quegli articoli 48 e 49 del regolamento sanitario internazionale. Non vi era stato il parere, che è obbligatorio, del comitato di emergenza. Non era stata adottata, ovviamente, la determinazione, anch'essa necessaria, del direttore generale dell'OMS. Non vi era indicazione anche della durata, per dire, presunta dell'emergenza, che va indicata a un periodo temporale, e non erano neppure state adottate, o meglio dettate, dal direttore generale le raccomandazioni temporanee agli Stati membri. Ecco perché dico, non è qui un'opinione, ma per tutto l'impianto che regolamenta le varie fasi e questo aspetto, non dovete aver dubbi. Per l'OMS, fino al 30 gennaio 2020, non vi era ancora una situazione di emergenza sanitaria tale da suscitare l'allerta. Qualsiasi considerazione che uno può fare che si discosti da tale sequenza non tiene conto, a meno che poi non si vogliano ignorare volutamente, ma questo non lo voglio considerare, le procedure sopra riassunte. E quindi non possiamo oggi sovrapporre libere valutazioni ex post rispetto a questo momento che è fondamentale, perché se no è inutile andiamo a discutere della mascherina di Donna, di quello, di quell'altro, che vedremo sono tutte fesserie. Questo è un passaggio fondamentale, ce ne dobbiamo appropriare, perché se no, voglio dire, è inutile proseguire. La comunicazione del 5 gennaio 2020 dell'OMS si colloca quindi con tutta evidenza nel diverso contesto dell'esercizio dei poteri informativi e comunicativi che sono previsti dall'articolo 11 del Regolamento Sanitario Internazionale. Quindi non sto dicendo che non c'è stata la comunicazione, attenzione. Non sto dicendo che sto fingendo di ignorare qualcosa che, come dire, potrebbe mettere oggi in difficoltà le valutazioni fatte al governo. Ma quella comunicazione riguarda quindi la diffusione, è un altro prospettivo, un'altra norma, la diffusione e la valutazione di notizie concernenti la sanità pubblica quando, cito tra virgolette, non sia stato determinato che l'evento costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ai sensi sempre dell'articolo poi 12 del Regolamento Sanitario Internazionale. Queste informazioni, mi voglio spingere perché, ripeto, sempre sul piano della buona fede e di una discussione approfondita di chi, come dire, voglia oggi cercare di diradare legittimi dubbi e legittime perplessità, ma la fede via. Queste informazioni, preliminari all'avvio eventuale del procedimento di cui sopra delineato, coerentemente con questa loro natura meramente comunicativa, richiamano quindi solo le cautele e misure ordinariamente previste nel periodo interpandemico. Più specificamente, e ancora ci tengo a chiarire questo, perché sennò a quel punto lì non riusciamo a partire allineati sulla stessa linea di partenza. L'avviso quindi dell'OMS il 5 gennaio, diciamo, era una sorta di event notification, disease outbreak news, una comunicazione come ne possono essere emesse e ne vengono emesse più volte in un anno, che sollecita gli Stati membri a porre attenzione ad alcune malattie. Comporta qualche obbligo, certo, comporta l'obbligo degli stati di iniziare a monitorare l'evento, non a fregarsene scusate l'espressione, e a volgere, come dire, dall'altra parte. E nell'alert, chiamiamolo così, questo alert, è scritto molto chiaramente che questi casi non modificano le attuali raccomandazioni dell'OMS in materia di misure di sanità pubblica e sorveglianza delle infezioni respiratorie acute. Ecco perché l'emergenza, e qui permettetemi, è una nota che va sottolineata, è stata dichiarata nel nostro paese il 31 gennaio 2020. Quale conseguenza della proclamazione fatta il giorno prima dal direttore dell'OMS, il 30 gennaio, e noi il 31. Ma vi dico di più, mi voglio anche spingere, come dire, a cercare di stressare un eventuale dubbio opposto. La tesi secondo cui la mera raccomandazione agli stati membri di tener conto della situazione sanitaria presente a livello territoriale e nazionale avrebbe l'effetto di far scattare la fase di allerta 3.1 del piano confligge con il disposto del regolamento sanitario internazionale, che è un atto normativo avente forza di norma primaria direttamente operante nel nostro ordinamento in forza delle disposizioni di un trattato internazionale formale, trattato internazionale istitutivo dell'OMS, che non poteva in alcun modo essere disatteso né modificato con note informali o disposizioni prive di pari forza normativa. Devi seguire quella procedura, punto. E devi attenerti a quello, a quelle fasi, e seguire indicazioni e, nel caso poi di prolungazione dello stato di emergenza, è allora lì che ti devi porre il problema e attivare le fasi. Quindi è privo di rilievo giuridico, formale, sostanziale il tentativo di conferire ad una nota informale contenente una semplice raccomandazione, quale quella diffusa il giorno 5 gennaio 2020 dall'OMS, la forza di sospendere l'efficacia di una norma primaria valida a livello internazionale al punto da far sorgere un obbligo, ma anche solo la facoltà, per l'operatore istituzionale di applicare la raccomandazione disapplicando la norma invece contenuta nel regolamento sanitario internazionale. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamata a pronunciarsi sulle caratteristiche dell'evento il 23 gennaio 2020 con il Comitato di Emergenza, non adottava la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale prevista dalle norme del trattato. Quindi chiedo, facciamo l'avvocato del diavolo, come poteva essere esigibile, su quale base, su quale fondamento, un comportamento diverso da parte del nostro Paese? Aggiungo, significativa è la disposizione di cui all'articolo 5.3 del piano, che dispone la temporaneità di tutte le fasi, eccetto quella interpandemica, e l'obbligo per l'OMS di fissare per ogni nuova fase anche la durata della stessa. Di ciò consegue, ed è una conseguenza logica oltre che normativa, che solo con la modifica della fase interpandemica scatta l'obbligo di comunicazione alla popolazione dell'ingresso in una nuova fase. Un obbligo è stato adempiuto con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri. Alla fine di tale periodo seguirà il depotenziamento della fase o livello anche assegnati, ovvero la conferma o l'aggravamento della disciplina definita con la precedente dichiarazione. Quindi si può legittimamente affermare che la dichiarazione di fase o anche quella di livello deve essere effettuata dal direttore generale dell'OMS, e che ferma restando la necessità di prevedere con tale atto anche le opportune raccomandazioni poi che gli Stati devono tradurre in azione di cautela, è comunque essenziale che alla dichiarazione si accompagni anche la fissazione del termine di durata della fase stessa, che con evidenza poi può essere modificato in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Quindi in via conclusiva, spero di essere stato cercato di di essere molto chiaro. Fino al momento in cui il direttore generale dell'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria, che è stata il 30 gennaio 2020, per il periodo, lo ricordo, di 90 giorni, e ovviamente indicazioni di raccomandazioni temporanee, l'Italia è rimasta correttamente nel periodo interpandemico. Due, solo la dichiarazione del direttore generale dell'OMS poteva qualificare la fase in corso come allerta pandemica sulla base della situazione esistente, e ciò non è avvenuto fino al 30 gennaio 2020. Il 30 gennaio del 2020, cioè lo stesso giorno in cui l'Istituto Superiore di Sanità confermava i primi due casi di infezione Covid in Italia, lo ricordiamo, i due cittadini cinesi, poi ricoverati allo Spallanzani, il ministro Speranza, lo stesso giorno, proprio a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria di rilievo internazionale del direttore generale dell'OMS, propone la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, che viene deliberata il 31 gennaio. Ma poi vi posso far notare qualcosa? Delle volte dobbiamo sempre avere, vedete, la valutazione comparativa degli altri stati, forse ci aiuta un po' a uscire dalle polemiche. A volte basta un po' allargare lo sguardo e uno comprende, diciamo, che succede anche intorno a noi. L'Italia è stato il primo paese al mondo, insieme a noi solo gli Stati Uniti, a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Contestare quindi all'Italia un ritardo, innanzitutto, è privo di qualsiasi fondamento giuridico, logico, eccetera, ma anche inconsistente. Se noi andiamo a guardare Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, hanno proclamato lo stato di emergenza molto dopo. Nell'ordine, ricordo, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, rispettivamente. 23 marzo, 16 marzo, 24 marzo e 15 marzo. Nel migliore dei casi, 45 giorni dopo il governo italiano. Capite che la differenza tra la polemica, la notizia giornalistica, l'articoletto e invece uno studio che noi dobbiamo qui in questa commissione fare? Questa è la differenza. Vi aggiungo che nelle stesse ore della proclamazione dello stato di emergenza, anche qui l'Italia in prima linea, il ministro Speranza firmava un'ordinanza con la quale veniva interdetto il traffico aereo dalla Cina per la durata di 90 giorni. Nelle stesse ore, stiamo parlandosi del 31 gennaio, in quelle stesse ore la medesima scelta era compiuta, attenzione anche qui, così ci rendiamo conto di che cosa succede nel mondo, solo da Israele e Stati Uniti. Mancano 10 minuti. Non so, io se dovessi continuare il conto mio, continuerei il piano pandemico e via discorrendo, però se proviamo un attimo a dire qualcosa sul piano pandemico, prendo questi 10 minuti, va bene? Veniamo al piano pandemico. Anche qui c'è stato legittimamente un grande dibattito, ma qui c'è stato anche di più, c'è stata anche un'indagine della magistratura, no, se ricordiamo. Il piano del 2006 è stato costruito per rispetto ad una pandemia di tipo influenzale tradizionale. Prevedeva azioni sul piano della preparazione che, pur valide nella previsione normativa, per essere efficaci in concreto avrebbero dovuto essere implementate e fatte vivere nel periodo interpandemico, con varie attività preparatorie da sviluppare soprattutto a livello territoriale, che avrebbero potuto portare ad accumulare riserve strategiche materiali, pensate a dispositivi di protezione, macchine respiratorie, e immateriali, formazione, conoscenze, che sarebbero state utili nel momento dell'insorgere di una pandemia. Ecco, il piano del 2006, bisogna prenderne atto, si è rivelato del tutto inadeguato sul piano della risposta, soprattutto a causa della novità di un virus conosciuto e profondamente diverso da quelli già conosciuti. È sufficiente ricordare l'assoluta incertezza iniziale, io ne ho parlato, sulle caratteristiche del virus, metodi, tempistiche di trasmissione, il sondaggio, la diffusività, l'insorgenza, le patologie respiratorie gravi come il regime, eccetera, eccetera. Non ne riparlo. E non è un caso che la comunità scientifica italiana, ma anche internazionale, in maniera quasi unanime, abbia valutato necessario predisporre uno strumento di risposta specificamente modellato sul Covid. Questa non è una materia mia, permettetemi, ne me ne darete atto. Però non mi voglio sottrarre a qualche dubbio che anch'io, rispetto alle polemiche che sono state fatte, ho voluto approfondire. Va bene? E questo strumento di risposta su cui la comunità nazionale e internazionale scientifica ha convenuto che dovesse essere specificamente modellato sul Covid, ha contemplato azioni, per esempio, non previste dal piano pandemico. Per pandemico non ci sono le zone rosse, faccio un solo esempio. Alla stregua quindi delle considerazioni che ho sin qui riassunto, appare ben giustificata la predisposizione al cosiddetto piano Merler, su cui io non sono intervenuto, perché non è che si può chiedere al Presidente del Consiglio di poter seguire tutto. Però permettetemi anche qui di spezzare una lancia in favore di un chiarimento. Questo piano poi Merler è diventato, stiamo parlando di un illustre esperto scienziato, riconosciuto anche a livello internazionale, è divenuto un punto di riferimento per l'adozione dei provvedimenti che nella fase iniziale della pandemia hanno consentito una risposta il più possibile adeguata all'emergenza sanitaria in atto. E la stessa scelta di predisporre un piano di risposta ad hoc per il Covid-19 è stata fatta da altri paesi, per esempio Gran Bretagna, Germania, Spagna, hanno avuto lo stesso problema, hanno ritenuto di dover assolutamente adottare un piano ad hoc specifico. Man mano che si è conosciuta questa, le caratteristiche specifiche di questo virus e le modalità di incremento del contagio, la stessa scelta, vedete. Scusate, in merito all'inadeguatezza del piano pandemico del 2006, sono utili anche, sono stati acquisiti agli atti della magistratura, alcune sommarie informazioni testimoniali, SIT, che fanno parte e sono state versate del procedimento di Bergamo. Dice, per esempio, la dichiarazione, a chi interessa poi i dettagli, è il dottor Donato Greco, che è l'estensore del piano pandemico del 2006. Se vi interessa vi dico anche la data del 28 gennaio 2021, il quale dice: in realtà questo piano pandemico, e lui è l'estensore, era ed è assolutamente inadeguato a fronteggiare la pandemia tuttora in corso dal coronavirus, parliamo del gennaio 2021, pandemia in corso, poiché trattandosi di un corpo vivo avrebbe dovuto essere aggiornato, cosa che non è stata fatta. Posso affermare che ritenete che il piano pandemico 2026 sia adeguato a contrastare la pandemia costituisce affermazione erronea, o meglio una sciocchezza. Detto, come dire, dal padre del piano del 2006, del piano precedente. Poi, non so se, adesso qui non ho presente l'audizione del dottor Ippolito, si è parlato anche del piano pandemico, ma al di là di quello che ha dichiarato, anche qui ci sono le sue dichiarazioni, le SIT del 29 luglio 2022, e anche qui per esempio si sofferma sui dettagli, quello che prevedeva il piano pandemico, che era assolutamente misure inadeguate rispetto a quell'emergenza che stiamo vivendo. E ancora il professor Giovanni Rezza, che anche avete ascoltato, che anch'esso dichiarava e ricostruisce che a fine gennaio 2020 chiese a Brusaferro di invitare Merler in istituto per una conferenza, e riconosce che Merler era quanto di meglio il paese potesse esprimere a livello nazionale, ma anche a livello mondiale. E quindi di lì poi un piano statico, si contesta il piano pandemico del 2006, perché un piano statico, dice Rezza, non dinamico, ancora utile per fronteggiare un'influenza pandemica, ma necessitava di aggiornamenti e soprattutto essere costantemente rivisto, e aggiungo, vi sono azioni che devono essere assolutamente fatte. In conclusione, anche qui, e concludo, È corretto affermare che il piano del 2006 è stato utilizzato esclusivamente per la parte residuale ritenuta funzionale alla sfida che avevamo davanti a noi. Ad esempio la proclamazione dello stato di emergenza, deliberata, lo ricordo, del 31 gennaio 2020, è disciplinata proprio dallo stato, dal piano pandemico. Ma poi, considerata la manifesta inadeguatezza di questo piano, si è dovuto provvedere, e ripeto, qui non è una diretta competenza, poi per carità vogliamo dire che politicamente io rispondo di tutto quel che è accaduto, però c'è stata una valutazione dagli esperti, dagli scienziati e con il Ministro della Salute, e si è provveduto a costruire uno strumento ad hoc per la gestione della pandemia. Due esempi concreti poi peraltro potrebbero forse rassicurare definitivamente chi ha ancora dei dubbi. Il piano del 2006 pandemico prevedeva uso di vaccini e farmaci anti-influenzali che nessuna utilità avrebbero avuto nei confronti del Covid. Il piano del 2006 non prevedeva l'individuazione di zone rosse che invece si sono rivelate indispensabili nella strategia contenitiva del virus. E aggiungo il cosiddetto piano Merler, vendo acquisito maggiori informazioni, posso riferire che non è mai stato segretato come è stato impropriamente detto e scritto. Il CTS, Comitato Tecnico Scientifico stesso, e qui i verbali ne fanno fede, ha valutato di tenerlo riservato, ma di utilizzarlo nella gestione dell'emergenza. 18 spaccate, Presidente, mi fermo e a questo punto mi rimetto alle vostre domande.
1: Grazie. Va bene. Un bagno. La seduta è sospesa qualche minuto.
2: Il bagno non si è.
1: Sì, bagno. Io sì.
3: Sono le 18 e un minuto. Questa è Radio Radicale. Avete ascoltato la seduta della commissione Covid che sta audendo il leader del Movimento 5 Stelle ed ex Presidente del Consiglio Conte. Si è sospesa per qualche minuto e poi riprenderà con gli interventi dei commissari, sia dei deputati che dei senatori che ne fanno parte. E quindi noi restiamo in attesa che riprenda. Intanto vogliamo leggere qualche agenzia uscita negli ultimi minuti. Innanzitutto la crisi di Ceuta che continua a occupare le istituzioni europee. Il presidente della città autonoma, Juan Jesus Vivas, è intervenuto oggi alla riunione straordinaria della Commissione LIBE del Parlamento europeo, convocata in piena pausa agustana per discutere dell'emergenza vissuta e quasi del tutto superata, e ha definito lo scorso fine settimana il momento più difficile della storia di Ceuta. Vivas ha chiesto il rafforzamento della frontiera con il Marocco, che è il confine di tutti, sollecitando maggiori mezzi personali e materiali per garantire la sicurezza dell'enclave. Ha avvertito che Ceuta non è tornata alla normalità, spiegando che rimangono ancora 3.500 persone e i centri sono in una situazione di collasso dopo l'arrivo di oltre 70.000 persone in due giorni. La nostra popolazione si sente triste, impotente, inquieta, impaurita e preoccupata, e ha motivo di esserlo, perché è inevitabile chiedersi se questo non si ripeterà e se la prossima volta sarà quella definitiva per la caduta nell'abisso. Questo ha dichiarato davanti ai deputati europei. Il presidente dell'Exlab ha confessato che Ceuta vive nell'angoscia per quanto potrebbe accadere il 15 agosto, visti gli appelli circolati sui social media per una nuova ondata di attraversamenti. Ha poi rivolto una doppia richiesta all'Eurocamera, che si esprima chiaramente, riconoscendo che quanto accaduto non può essere trattato come una semplice crisi migratoria, ma come una minaccia all'integrità territoriale di Ceuta, della Spagna e dell'Unione Europea, e che si rivolga alle altre istituzioni dell'Unione per trarre una lezione da ciò che è successo. La Commissione europea ha confermato che la tensione rimane altissima prima, durante e dopo il 15 agosto. A chiarirlo è stato il portavoce Guillaume Mercier, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing con la stampa. L'appuntamento parlamentare però ha visto anche montare una polemica per l'assenza dei ministri del governo spagnolo chiamati a partecipare. Il presidente della commissione Libe, Zazayeros, ha definito profondamente deplorevole il mancato intervento della ministra per la migrazione Elma Saiz Delgado e del ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. In una lettera indirizzata alla commissione, Grande Marlaska ha spiegato che né lui né la ministra dell'inclusione Elma Saiz avrebbero potuto partecipare, citando l'attuale situazione a Ceuta, la pressione migratoria in altre aree del paese, la cooperazione con i partner africani e le emergenze causate dai gravi incendi boschivi. Presente invece il commissario dell'Unione Europea agli affari interni e migrazione, Magnus Brunner, che da giorni segue il dossier. L'esponente di Palazzo Berlaimont è tornato a affermare che quanto accaduto a Ceuta ha scosso la politica di un intero continente, mettendo alla prova la resilienza e la sicurezza delle frontiere esterne. Non possiamo accettare una tale violazione dell'integrità delle nostre frontiere esterne e della sicurezza dell'Unione Europea, ha aggiunto. Brunner ha riconosciuto che la situazione ha alimentato notevoli timori dei cittadini in tutta Europa, ricordando che i controlli interni alle frontiere dovrebbero essere l'ultima spiaggia, applicati soltanto dove necessario e proporzionato, e ha aggiunto: abbiamo una responsabilità collettiva a tutelare l'integrità e la sicurezza dello spazio Schengen. La nostra risposta deve essere coordinata, proporzionata e basata sulla realtà sul campo. Con una situazione che ha messo a dura prova il territorio di Ceuta, Vivas ha sottolineato l'urgenza di potenziare i meccanismi di allerta precoce e la comunicazione tra gli stati, ma anche la capacità di contrastare la disinformazione per evitare si ripeta quanto accaduto a fine luglio. Secondo un rapporto pubblicato da Kemma Gill, analista della sicurezza e ricercatrice all'Università di Murcia, dietro l'afflusso di migliaia di marocchini nell'esclave spagnola c'è stata una campagna sui social media che ha totalizzato 11 milioni di visualizzazioni. Invece andiamo a vedere quello che succede in Yemen. Lo scorso anno centinaia di civili in Yemen sono stati uccisi o feriti dagli attacchi aerei americani, e quanto emerge da documenti ottenuti da NBC News e che smentiscono quanto sostenuto dal Pentagono, ossia che non c'erano state vittime tra la popolazione per gli attacchi lanciati contro i miliziani Houthi. Nell'aprile 2025 gli Stati Uniti lanciarono 3 attacchi durante la cosiddetta operazione Rogue Rider, una campagna militare di 53 giorni con l'obiettivo dichiarato di fermare le minacce dei ribelli appoggiati dall'Iran contro le navi e gli alleati nella regione. NBC News ha ottenuto documenti che dimostrano come i legislatori americani abbiano cercato chiarezza dal Pentagono, che ancora non ha ammesso pubblicamente né ha comunicato al Congresso le vittime provocate da quegli attacchi. In una lettera, il segretario assistente per le operazioni speciali del Pentagono, Derek Anderson, disse che il Central Command aveva rivisto decine di attacchi per possibili danni a civili. 15 incidenti erano ancora sotto revisione e i 3 attacchi dell'aprile 2025 necessitavano di ulteriori inchieste, concludendo però che più probabilmente che no ci furono vittime civili. Stando a 2 fonti di NBC News, gli attacchi del 17 aprile contro il porto Ras Isa a Hodeida, un hub per le spedizioni umanitarie con una grossa forza lavoro civile, e quello del 28 aprile hanno provocato 150 morti e circa 200 feriti. Non è chiaro quanti civili abbiano perso la vita nel terzo attacco, quello del 6 aprile, su una residenza privata. Quindi questo per quanto riguarda la situazione in Yemen. Invece, rimaniamo in Medio Oriente, l'Unione Europea accoglie con favore l'annuncio di un accordo sul disarmo definitivo di Hamas e di altri gruppi non statali, sul ritiro completo delle forze israeliane da Gaza e sulla transizione civile, e ringrazia i mediatori per i loro instancabili sforzi. Si tratta di un passo fondamentale per garantire che Hamas venga disarmato e non costituisca mai più una minaccia per la sicurezza di Israele. Esortiamo tutte le parti ad approvare e attuare l'accordo senza indugio e accelerare l'attuazione di tutte le disposizioni della risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio dell'ONU e col diritto internazionale, Questo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, in rappresentanza dei 27 paesi dell'Unione. L'Unione, prosegue, continuerà a lavorare all'attuazione del piano per porre fine al conflitto a Gaza in conformità con la risoluzione 2803 del Consiglio di sicurezza ONU, anche attraverso la missione di assistenza alle frontiere dell'Unione Europea per il valico di Rafah, EUBAM Rafah, e della missione di polizia dell'Unione Europea per i territori palestinesi, EUPOL COPS, nonché alla consegna rapida, sicura e senza ostacoli e alla distribuzione sostenibile degli aiuti umanitari urgenti e su larga scala, nonché alla ricostruzione e alla riqualificazione di Gaza nel rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. L'Unione Europea, conclude, continuerà a sostenere l'autorità palestinese anche nel suo programma di riforme affinché possa riprendere in modo sicuro il controllo effettivo di Gaza. Dovrebbe essere assicurato il coordinamento delle autorità palestinese con le strutture di governo transitorie, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e con la dichiarazione di New York. L'Unione Europea ribadisce il proprio impegno a favore di una pace complessiva giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati ed è pronta a contribuire agli sforzi volti al raggiungimento di tale soluzione. Adesso, in attesa che riprenda la seduta della commissione Covid e continui quindi l'audizione del presidente Conte, ascoltiamo sulla clausola di salvaguardia un'intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo con Nicola Fratoianni.
2: E Radio Radicale con Nicola Fratoianni dopo il voto sulla clausola di salvaguardia. Allora, com'è andato il dibattito che diciamo è il preludio a uno scostamento di bilancio e che era stata, diciamo, la cui trattativa era stata avviata prima che si sapesse che l'Italia non sarebbe uscita dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Allora, voi avete respinto l'ipotesi della maggioranza e del governo perché?
4: Perché quell'ipotesi ha un obiettivo molto chiaro, non dichiarato, dichiarato a mezza bocca o dichiarato con il gioco delle tre carte, ma insomma l'obiettivo è chiarissimo. Serve uno scostamento, dunque nuovo debito, per un obiettivo chiaro: aumentare ancora la spesa militare. Questo è il punto. E noi pensiamo che questo sia un delirio e una follia. È un delirio e una follia di fronte alle condizioni materiali della maggioranza degli italiani che continuano a peggiorare. Tutte le rilevazioni ci dicono che la condizione salariale in Italia vive una vera e propria emergenza, gli stipendi sono fermi al palo mentre l'inflazione continua a crescere, hanno perso potere d'acquisto nel modo più acuto di fronte a tutti gli altri grandi paesi europei. Siamo di fronte ad un paese nel quale cresce anno dopo anno il numero di italiani che rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere, il numero degli italiani in povertà energetica, e viviamo in un mondo, in un'Europa e in un paese che brucia letteralmente, non solo per la guerra ma per la crisi climatica che ormai è diventata un gigantesco cappio al collo per il futuro dell'umanità. Di fronte a tutto questo il governo che fa? Trova il tempo, l'impegno, la determinazione per aumentare ancora la spesa militare.
2: Lo 0,9% è una cifra, una bella cifra, se noi ricordiamo che ai tempi dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo si era parlato dello 0,7% che non fu neanche lontanamente raggiunto.
4: Non fu e non è raggiunto, anzi continua, diciamo, a decrescere come voce di spesa nella politica di bilancio del nostro paese. Stiamo parlando di miliardi e miliardi, miliardi e miliardi di euro che potrebbero, diciamo, efficacemente essere utilizzati per altro, vengono orientati ad un incremento della spesa militare che peraltro è una cambiale che paghiamo ai diktat di Donald Trump. Anche qua, come si vede, è tutto superficie quello che si è descritto come il grande gelo, lo scontro, il conflitto, Giorgia Meloni, Donald Trump, gli insulti di Donald Trump e Giorgia Meloni sono tutti veri, ma la risposta di Giorgia Meloni è al netto di una piccata presa di posizione patriottica a cui lei ci abitua ormai da molti anni, è paghiamo la cambiale quella per arrivare al 5% del PIL della spesa militare in sede NATO, una follia senza alcuna giustificazione possibile.
2: Senta, io le chiedo due ultime cose. Dietro questa trattativa sullo scostamento di bilancio con l'Unione Europea e la clausola di salvaguardia, pensa che ci sia una trattativa sotterranea che noi non vediamo per far uscire il nostro paese dalla procedura di infrazione? Perché ha visto che nei giorni scorsi c'è stato questo aumento del PIL dello 0,2% che è stato certificato dall'Istat. Ritiene che questo sia un...
4: Ritengo che questo sia possibile, naturalmente non mi sorprenderebbe. Ritengo però che il cuore della questione sia un altro, ed è un tema che non ha bisogno di essere interpretato, non ha bisogno di essere l'oggetto di una scommessa, ha bisogno semplicemente di essere rubricato per ciò che è. Una scelta politica, ed è una scelta politica sbagliata.
2: L'ultima cosa delle due che le avevo era i riformisti.
3: Interrompiamo qui questa intervista, che comunque era la conclusione, e riprendiamo l'ascolto della commissione Covid.
5: Benvenuto all'onorevole Conte in commissione inchiesta Covid. Dopo tanto tempo, direi, finalmente siamo riusciti ad averla in commissione, onorevole Conte. Siamo lieti di questo, ovviamente. Io, Presidente, farò in questo momento, e poi mi riservo nel proseguo, soltanto una precisazione perché resti agli atti. Fratelli d'Italia, chiaramente, Presidente, conferma la volontà e la necessità di accertare tutto senza nessuna esclusione, ma proprio per chiarezza e per amor di verità, non certo per difendere qualcuno o difendere qualcun altro, va detto e dobbiamo dire che leggiamo da una nota stampa che quello che ha diciamo Conte presentato come un documento scoop che gli sarebbe arrivato in maniera anonima non è un documento nuovo, è un documento, tra l'altro lei ha detto che sulla base di questo ha anche presentato un esposto alla Procura di Roma, è un documento, le do una informazione, che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa e il Tribunale di Roma ha rigettato la querela, condannando tra l'altro l'amministrazione dello Stato anche a rifondere le spese legali, confermando quindi l'idoneità e non la falsità delle certificazioni oggetto del documento che lei ha portato qui annunciandolo con tanto di dichiarazione di esposto alla Procura. Quindi è già stato tutto accertato, onorevole Conte, dalla magistratura. L'esito, l'ho già detto, è opposto rispetto alle ipotesi che lei ha narrato poc'anzi e quindi, ma questo lo dirà poi la Procura, il suo esposto potrebbe risultare del tutto superato. Ma guardi, la cosa non mi stupisce, perché fra i tanti approfondimenti che Fratelli d'Italia ha fatto nel tempo su questa e ovviamente su tutte le altre vicende, posso affermare che questo documento, tra l'altro, che lei ha citato, tenuto conto del contenuto che del quale ha riferito, contrasta non soltanto con la sentenza del Tribunale di Roma, l'unica che lei ha citato per criticarla. Lo ricordiamo per chi ci ascolta, una sentenza del Tribunale che condanna gli italiani al pagamento di oltre 203 milioni di euro più interessi, più 119 mila euro di spese legali per un totale di oltre 250 milioni di euro in danno agli italiani per la gestione non corretta di quella fase pandemica da parte del governo che lei ha rappresentato, ma contrasta anche con, almeno vado a memoria qui, quattro o cinque procedimenti di carattere tributario al cui esito sono stati annullati tutti i verbali che erano stati sollevati dall'Agenzia delle Dogane. Le cito un'ultima sentenza, sempre per amor di verità, che è la sentenza numero 480 del 2026, depositata di recente, perché parliamo del 3 di agosto del 2026, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, che stabilisce Il fatto che queste mascherine che lei ha citato, importate da un'azienda privata, non solo dovessero andare alla Protezione Civile prima e poi ovviamente sostituita, come sappiamo, dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, ma stabilisce anche e riprende la conformità accertata in maniera certa della validazione della documentazione della certificazione di queste mascherine che lei ha citato. E dirò di più che questa è una sentenza che ancora una volta purtroppo comporta una condanna ai danni dei cittadini italiani di oltre 2 milioni e mezzo, più anche qui c'è la condanna alle spese legali, anche qui vado a memoria, di circa 20 mila euro. Quindi stiamo parlando di una condanna sulla condanna in danno ai cittadini italiani per la gestione ai tempi della pandemia in relazione all'importazione delle mascherine e tra l'altro in relazione soltanto ad una delle tante vicende che in quel periodo si sono avvicendate, diciamo così. A questa poi si aggiungono dei provvedimenti di carattere penale che hanno diciamo sequestrato questo materiale a cui lei ha fatto riferimento col documento richiamato, a cui però sono seguiti altrettanti di sequestri. E allora guardi, perché resti agli atti, onorevole Conte, di fronte a questa grave situazione, di fronte a questo grave quadro ai danni dei cittadini italiani, parliamo soltanto di una vicenda che ha comportato il pagamento di oltre 278 milioni di euro, la condanna ad oltre 278 milioni di euro in danno ai cittadini e un'altra condanna di oltre 2 milioni e mezzo in danno ai cittadini, entrambe le volte con tanto di spese legali in danno allo Stato e quindi ai cittadini in favore di una impresa privata. Io suggerisco, prima di criticare una transazione fatta dall'Avvocatura di Stato e finalizzata a limitare i costi, i tanti costi che ancora oggi gli italiani stanno pagando per colpa vostra, e prima di diffidare il governo a dar corso a questo pagamento, credo che almeno sarebbe necessario leggere le carte. Questa è la precisazione che io rimetto agli atti, poi mi riservo ovviamente di fare delle domande. Grazie.
1: Va bene, Filini, poi Bignami, sono sei minuti e qualcosa.
6: Sì, grazie Presidente, ringrazio anche io l'onorevole Conte per la disponibilità. Ho sentito con interesse la sua relazione, ci sarebbero tante domande da fare, ma sono rimasto colpito particolarmente da questa affermazione che lei ha fatto, che per me è una novità. Lei ha detto che voi eravate contro l'obbligo
3: Fratelli d'Italia,
6: anzi eravate per la libertà vaccinale, e che l'obbligo era stato voluto da Draghi. Già il fatto che i provvedimenti che poi quel governo portava in aula venivano votati anche dal Movimento 5 Stelle dovrebbe bastare a smentire insomma quello che ha detto, perché se eravate contrari non si capisce perché votavate a favore di quei provvedimenti che poi hanno messo il Green Pass, hanno messo l'obbligo vaccinale, cose che adesso lei dice di essere contrario. Però lei sa che ultimamente il Parlamento ha votato in commissione un emendamento per il reintegro dei sanitari che erano stati esclusi perché non si erano vaccinati. Ecco, le leggo questa dichiarazione, poi vediamo. La decisione del governo di condonare le sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale contro il Covid è l'ennesimo gravissimo assist al mondo antiscientifico. Meloni e i suoi si riempiono la bocca con la ricerca della verità sulla pandemia per dare risposta ai parenti delle vittime e al nostro personale sanitario, ma la verità è che non perdono occasione per strizzare l'occhio ai Novax. Peccato che, per soffiare sul fuoco dei negazionisti, l'esecutivo finisca per sfregiare la memoria di chi ha perso la vita e calpestare i sacrifici di medici e infermieri. per non parlare dello schiaffo a tutti i cittadini che hanno rispettato le regole e hanno messo l'interesse della comunità davanti a tutto il resto. Abbiamo superato la pandemia tutti insieme come paese proprio perché ognuno di noi ha compreso che la priorità era il benessere collettivo. Oggi invece il governo premia chi ha infranto la legge e chi ha messo se stesso e la propria ignoranza davanti agli altri, sprecando peraltro ulteriori risorse che sarebbero state molto utili alla nostra disastrata sanità. Questa è una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato. Però oltre questo le vorrei sbloccare, se me lo consente, un ricordo. Questo è un articolo de Il Fatto Quotidiano, è del settembre del 2021, in piena campagna elettorale per le comunali. All'epoca lei sosteneva Virginia Raggi. Il titolo è Conte, vaccini, dobbiamo spingere per l'obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti come i luoghi di lavoro. Nessuna forza politica dovrebbe giocare sulla piena efficacia del piano vaccinale. Pregherei tutti gli esponenti politici di prendere posizione in modo molto chiaro perché il vaccino è l'unica via per superare questa situazione. Dalla periferia romana, eccetera, eccetera, il Green Pass verrà esteso e si arriverà all'obbligo vaccinale. Ecco, poi dice, credo che il Green Pass sia il modo migliore per tutelare salute ed economia. Obbligatorietà per consentire la più ampia realizzazione della campagna, dobbiamo spingere per l'obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti, in prospettiva anche nei luoghi di lavoro. Non sono quindi contrario all'uso sempre più diffuso dello strumento del Green Pass che oggi lei qui ci ha detto che in realtà non eravate favorevoli. Ecco, se non bastasse l'articolo, se non bastassero i voti, se non bastasse la nota del Movimento 5 Stelle, sempre sul sito del Fatto Quotidiano può vedere il video con le sue dichiarazioni, quindi le può riprendere e confrontarle con quello che ha detto. Quindi io non avrei in realtà domande da fare se non quella, se non trova imbarazzo, se non prova un po' di imbarazzo ogni volta ad essere smentito da se stesso. Grazie.
1: Mentre deputato Conte guarda giustamente la fonte della notizia. Deputato Bignami.
3: Grazie. Di Fratelli d'Italia.
7: Presidente, mi associo ai ringraziamenti nei confronti dell'onorevole Conte, anche nei confronti, chiedo scusa, ma questo microfono non so, si sente, no? Perfetto, si sente, sì. E ringrazio, dicevo, il Presidente della Commissione per l'opportunità creata, ringrazio l'onorevole Conte per la presenza. E mi concentrerò anche per
1: no, un... deve cambiare il microfono.
7: Non immaginavo.
1: Occhi la cosa. I microfoni di Bignami
7: eccoci,
1: sono voi.
7: Eccoci, forse questo va meglio.
1: Bene.
7: Bene, bene. O intanto ribadisco ringraziamenti al Presidente della Commissione per aver creato questa opportunità e, alla Presidenza tutta per l'Ufficio di Presidenza. Ringrazio anche l'onorevole Conte per essere venuto oggi. Come è stato detto, avremo tante cose da chiedere e quindi mi permetterà, onorevole Conte, di non affrontarle disamminandole una per una. Ho preso, come giustamente è stato detto dall'onorevole Gubitosa, prendono appunti, ho preso appunti e penso ci vedremo a settembre per il completamento anche dell'esame, nelle forme e nei modi che lei, Presidente, riterrà di. Io mi permetto però di concentrarmi per la continuità espositiva sulle sue conclusioni, anche per non andare a recuperare temi, e quindi sulla questione della regolamentazione sanitaria internazionale. Non prima, me lo deve permettere Presidente Lisei, di leggere per intero le deposizioni rese dal dottor Donato Greco, citate in parte dall'onorevole Conte. Chiedo scusa, ma tuttavia, perché dice giustamente l'onorevole Conte, posso affermare che ritenere il piano pandemico sarebbe stata una sciocchezza, come ha già detto, poiché trattandosi di un corpo vivo, attenzione, lascio all'onorevole Conte giustamente di poter riprendere il tratto in cui ha, quando l'onorevole, quando c'è, perfetto, Lei non mi ricordo se lei ha parlato del corpo vivo, ma direi di sì. Trattandosi di un corpo vivo, avrebbe dovuto essere aggiornato, cosa che non è stata fatta. Posso affermare, lei dice, cioè riferisce le parole di Greco, che ritenere che il piano pandemico del 2006 sia adeguato a contrastare la pandemia costituisce affermazione erronea, o meglio una sciocchezza. Il piano pandemico non era adottato, eccetera, eccetera. Tre righe dopo, se aggiunge, lo segnala onorevole Conte, perché non avendolo letto immagino che non ce l'ha.
0: No, ci sono.
7: Tuttavia, prosegue il Greco, questa parte non l'ha riferita. Tuttavia, l'impatto non sarebbe stato trascurabile. E sicuramente costituisce affermazione non corretta quella per cui il piano pandemico non avrebbe potuto costituire risposta adeguata a fronteggiare il Covid, solo in quanto il piano era specifico per le influenze. È sotto gli occhi di tutti la profonda somiglianza tra il Covid e l'influenza, in quanto trattasi di malattie respiratorie per la cui prevenzione è sufficiente l'adozione di mascherine tra. Quindi la citazione completa afferma che il dottor Donato Greco, giustamente individuato come padre del piano pandemico, afferma che sarebbe stato utile. Analoghe affermazioni...
0: Scusi, siccome è un passaggio, non so per intero...
7: Lo consegno.
0: No, dicevo, sarebbe stato utile cosa esattamente?
7: Dice, tuttavia, l'impatto non sarebbe... Dice Donato Greco, non posso evidentemente certo fare l'esegesi di quello. Tuttavia, l'impatto non sarebbe stato trascurabile... E sicuramente costituisce affermazione non corretta quella per cui il piano non avrebbe potuto costituire risposta adeguata a fronteggiare il Covid solo in quanto il piano era specifico per l'influenza, e continua come l'ho detto. Lei giustamente dice, ma contrastare cosa? A contrastare cosa ce lo dice proprio il matematico Merle, da lei elogiato e stimato, il quale in un'intervista, che consegno anch'essa, afferma testuale, leggo le virgolette: da questa esperienza abbiamo imparato una cosa, che abbiamo pagato un prezzo altissimo per non aver aggiornato il piano pandemico per 12 anni. Analoghe dichiarazioni, però non posso citarle perché sono state rese in segretata dal dottor Brusaferro, a meno che non vogliamo, però le consegno, però ha detto altro, ma non posso citarlo. Analoghe dichiarazioni sono state dette dal dottor Ippolito. Analoghe dichiarazioni sono state dette dal dottor Maraglino, entrambe le circostanze sulla vicenda della Tax Force. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal professor Crisanti, credo componente del gruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica, che, essendo stato nominato consulente della Procura di Bergamo, così dice, mi scusi se sono pesante nell'illustrazione, il virus SARS-CoV-2 che ha generato la malattia denominata Covid-19, non è un virus influenzale. Tuttavia, sulla validità del piano pandemico nazionale e l'esigibilità della sua applicazione, depongono una serie di elementi. Uno, il piano pandemico nazionale era l'unico documento operativo a disposizione che, sebbene non perfettamente allineato con le più recenti indicazioni di OMS, conteneva ben dettagliate una serie di azioni, preparazione, formazione e vigilanza rivelatesi poi fondamentali per contrastare la diffusione di una malattia a diffusione respiratoria. Molte di queste azioni si erano già dimostrate efficaci in passato per bloccare la diffusione di virus respiratori SARS-CoV-1 e MERS, molto simili a coronavirus. 2. Il documento pubblicato da OMS, questo punto lo trovo molto importante, a pagina 31, identificava la SARS e le malattie da coronavirus come infezioni respiratorie acute gravi, equiparate a quelle causate dall'influenza, e segnalava come misure e preparazione l'implementazione del piano pandemico influenzale, che l'onorevole Conte ha ritenuto non essere utile, e devo dire in questo coerente con quello che ha detto sempre anche il ministro Speranza, che ha sempre sostenuto l'inutilità del piano, diversamente dagli scienziati che cito, correttamente prevedeva la possibilità di pandemie causate dal virus a trasmissione respiratoria differenti da quelle influenzali, identificava il piano pandemico nelle misure di prevenzione, contrasto e controllo dei piani pandemici influenzali lo strumento adeguato a mitigare l'impatto della pandemia di questi virus sui sistemi sanitari e sulla popolazione. 3. Molte delle misure rilevanti sia efficaci per bloccare la trasmissione di SARS-CoV-2, l'utilizzo dei dispositivi, distanziamento sociale, la quarantena, la sorveglianza, sono identiche a quelle per contenere l'influenza, nella prova il fatto che durante la stagione autunno-invernale 2021, in coincidenza con l'applicazione delle misure in contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è stata praticamente bloccata la diffusione dell'influenza stagionale. Il dottor Miozzo, parimenti, e potrei proseguire a lungo, però giustamente l'onorevole Conte dice, attenzione, io in via preliminare ho detto, mi pare aver capito questo, che noi il 31

Europeo, che in quanto assunto a tutti e due gli organi nel senso del 168 e 288 del Trattamento di Funzionamento Unione Europea, prevede la decisione 1082 del 2013, 22 ottobre 2013, all'articolo 4. Ai fini del paragrafo 1, che rinvio la lettura, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 7 novembre 2014 e successivamente ogni 3 anni un aggiornamento sullo stato avanzamento della loro pianificazione e preparazione della risposta a livello nazionale in recepimento della regolamentazione sanitaria internazionale che l'onorevole Conte ci ha ricordato avere valore prescrittivo. Da qui discendono due domande. La prima, questo è un documento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che consegno dell'1 agosto 2018, Ministro Giulia Grillo, Presidente del Consiglio Onorevole Conte, con cui l'allora Direttore Generale Damario sollecita e invita all'aggiornamento del piano pandemico. Queste parole hanno prodotto solo una bozza redatta e rilasciata l'11 aprile 2019 che consegno. Bozza. Uno può dire, a dimostrazione che nel 2006 non vi era altro strumento nel 2006. Lei, onorevole Conte, ha in maniera pertinente citato la circolare del 5 di gennaio del 2019. Non ha citato, ma le do il beneficio della non conoscenza di questo documento, gli esiti del G20 tenutosi in Giappone. 5 gennaio 2020, chiedo scusa se ho sbagliato. Giustamente lei non ha in maniera pertinente citato questo, ma le do il beneficio di non conoscerlo, perché lei ovviamente non è tenuto la conoscenza di tutto, degli esiti di quello che si afferma nel G20 Ministro della Salute, svoltosi a Okoyama in Giappone. Nelle determinazioni assunte si legge: le minacce alla salute causate a focolai acuti, malattie infettive, agenti biologici o chimici pongono rischi significativi non solo per la salute pubblica ma anche per la sicurezza globale e nazionale. Riconosciamo la necessità di continuare a rafforzare le capacità fondamentali globali, regionali, nazionali e subnazionali per migliorare la nostra resilienza, la preparazione e la capacità di rilevare, prevenire e rispondere a tali rischi attraverso un approccio multisettoriale. Qui viene la parte, secondo me, più significativa. Riaffermiamo che sistemi sanitari solidi e il rispetto del regolamento sanitario internazionale che, correttamente, l'onorevole Conte, io condivido, l'ho sostenuto in un dibattito anche con l'onorevole Colucci, ha un valore di immediata prescrittività, sono essenziali per la preparazione, la prevenzione, l'individuazione e la risposta alle emergenze sanitarie globali per proteggere il benessere delle nostre popolazioni e delle nostre economie, su cui lungamente si è soffermato l'onorevole Conte. Ci impegniamo a rafforzare le nostre capacità fondamentali richieste dal regolamento sanitario internazionale. Il regolamento sanitario internazionale, i documenti li ho lì, prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico e della pianificazione, preparazione e risposta a un'eventuale pandemia, non solo nei 3 anni, come dice l'Unione Europea, a far data dal 2014, ma con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta che sono stati totalmente ignorati dall'Italia, da cui la circolare svolta dal dottor Damario. E da qui un'altra quindi domanda, recuperando quello che dicevo sulla circolare, che giustamente l'onorevole Conte, correggendomi, ha richiamato essere del 5 gennaio del 2020, con cui si afferma testualmente, se mi è consentito recupero il documento, Presidente, scusandomi con i colleghi per la pazienza che gli chiedo, testualmente si dice, o meglio, il 5 gennaio del 2020 il Ministero della Salute rilascia una circolare che poi viene pubblicata in effetti il 9 giugno, in cui si afferma, paragrafo testuale, raccomandazioni dell'OMS, in base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, sono tuttora valide le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di sanità pubblica e sulla sorveglianza dell'influenza delle gravi infezioni respiratorie acute. Immediatamente a seguire porta i link che OMS invita ad attivare a presidio delle azioni di contrasto per l'emergenza, emergenza perché ancora non è stata dichiarata emergenza, pandemia.

0: questo documento, National Plan for Preparedness and Response to an Influenza Pandemic. Influenza. Quindi, Miozzo, Greco, Crisanti, Brusaferro, rinviandomi gli atti su segretata, OMS, la regolamentazione sanitaria internazionale, tutti dicevano va rispettata la regolamentazione sanitaria internazionale che impone l'aggiornamento del piano. Per non apparire, diciamo così, aleatorio, mi permetto di leggere testualmente cosa OMS afferma comportare l'assenza di una pianificazione pandemica. E testualmente al paragrafo 3.1.2 dei rischi connessi alla mancata pianificazione del documento OMS del 2017 si afferma: in assenza di una pianificazione efficace, gli effetti di una pandemia a livello nazionale potrebbero determinare, chiedo attenzione, ma so che c'è, disordini sociali ed economici, minacce alla continuità dei servizi essenziali, una minore produttività, difficoltà nella distribuzione e carenze di forniture di risorse umane. È pertanto essenziale che tutte le organizzazioni, sia private sia pubbliche, pianifichino in previsione delle potenziali interruzioni che una pandemia potrebbe causare. La pianificazione a continuità operativa dovrebbe essere presa in considerazione da tutti i fornitori di servizi essenziali. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda molto com'era l'Italia proprio a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza del 30 di gennaio di OMS, 31 gennaio. Qualcuno potrebbe dire, ma rimane nell'aleatorio, il fatto che il 5 gennaio OMS e il Ministero della Salute abbiano totalmente ricepito l'indicazione della pianificazione e abbiano totalmente ignorato l'esistenza, credo debba anche avere una messa a terra. Che cosa comportava il piano pandemico del 2006 che, come abbiamo visto, tutti dicono non sarebbe stato probabilmente di per sé idoneo a evitare quello che è successo, ma sarebbe stato utile. Questo è il piano del 2006 che consegno agli uffici, il quale prevede un paragrafo, anzi un capitolo intero, sulle adeguate strategie di comunicazione.
1: Siamo a 28 minuti, Bignami.
0: Paragrafo 7.6 e dice: la comunicazione rappresenta un'abilità e una risorsa dell'organizzazione sanitaria essenziale, in particolare comporta la possibilità con la popolazione generale a definire messaggi chiari, omogenei, condivisi a livello nazionale e locale, a consolidare i rapporti e, sintetizzo, a evitare comportamenti sbagliati. Se noi avessimo attivato questo piano non avremmo avuto eventi come Atalanta-Valencia, non avremmo avuto comportamenti che erano del tutto inappropriati e che hanno determinato quelle disruption di cui invece la regolamentazione sanitaria afferma. Ora, onorevole Conte, la domanda che quindi le pongo e concludo. Lei ha affermato più volte che si è fidato integralmente del Ministro Speranza, l'ha detto anche qua. Posso anche arrivare a comprendere che lei, ma magari ne parleremo più tardi, non potesse conoscere tutto. La domanda che mi permetto di porle è: condivide la scelta di non aver attivato il piano pandemico 2006 all'esito di quanto le ho detto?
1: Prego, Presidente.
2: Vado?
1: Sì.
2: No, siccome normalmente, come il Presidente Lissi sa, 30 minuti sono comprensivi.
3: Boccia del Partito Democratico.
2: Domande e risposte. Se abbiamo innovato, va bene, Presidente, l'importante è saperlo. I primi 30 minuti sono andati ad un solo partito, non a tutta l'opposizione. Ah, va bene. Sì. No, ma normalmente sono domande, come lei sa, onorevole Buonguerrieri, domande e risposte comprese nei 30 minuti. Però va bene, l'importante è condividere l'innovazione, così ci ritroviamo con le regole.
1: Non è un'innovazione, abbiamo fatto anche domande, ci sono stati gruppi che hanno anche accorpato più volte le domande. Vedi Bagnai che faceva 4-5 domande e aspettava le risposte. Ci ho detto, diamo la parola al Presidente Conte e dia tutto.
4: Allora inizio da la deputata Buonguerrieri, onorevole Buonguerrieri. Parlato di querela di falso, ha parlato di vicende processuali che a me non interessano. Vorrei chiarire che anche per quanto riguarda la questione che ho toccato, io non ho discusso la certificazione dell'INAIL che fosse falsificata, ho detto un'altra cosa. Ho detto, da quel documento emerge che le mascherine importate erano diverse da quelle dichiarate e certificazioni contenute nei lotti che erano diverse da quelle dichiarate. Allora scusi un attimo, abbia pazienza, non l'ho interrotta. Quindi se dobbiamo, io sono qui, anzi voglio rassicurare Bignami, io vengo a settembre, ottobre, novembre, dicembre, sarò sempre qui. Però adesso chi parla, parla e l'altro lo interrompe. Allora dicevo, io non sono né un giudice e non sono né nella condizione di studiarmi tutti gli atti processuali, ma non ho parlato e non ho detto che il problema è la certificazione dell'INAIL falsificata. Ho detto che da quel documento che è venuto in mio possesso e mi è stato recapitato anonimamente, io come ex Presidente del Consiglio e come cittadino l'ho portato in procura. E quello che emergeva, ho usato il condizionale, perché essendo anche un avvocato non sono abituato a trarre conseguenze al di fuori della verità processuale. Sto dicendo che da quel documento risulterebbe che c'è una evidenza documentale per quanto riguarda che le mascherine importate diverse da quelle dichiarate e quindi le certificazioni nei lotti sarebbero diverse da quelle appunto dichiarate. Questo è il punto. Ora, la procura c'è in mano quel documento. Visto che lei ha voluto difendere Bianchi ancora una volta, e perché ve lo portate in processione dappertutto, adesso nelle feste di Atreo e di Paese, allora io su questo punto però, da ex Presidente del Consiglio, ho l'obbligo di diffidare la Presidenza del Consiglio, responsabile direttamente per la gestione di questa vicenda, perché lì costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio. Quindi chi ha avuto la responsabilità politica di incaricare l'avvocatura di seguirla e indirizzare le scelte processuali è la Presidenza del Consiglio. Allora sto qui chiedendo pubblicamente, visto che mi sta chiamando a esprimere, com'è possibile che si realizzi una follia per cui di fronte a un procedimento cautelare che di lì a qualche mese una corte d'appello si pronuncerà e statisticamente quando c'è lo Stato condannato peraltro una somma così alta, assurda, 200 milioni per un imprenditore privato che fattura 4 milioni, non lo Stato non aspetta il giudizio cautelare e addirittura gli liquida in fretta e furia con un decreto 100 milioni quando avete trovato 6 milioni per le mammografie. Siamo stati in Parlamento una settimana, avete trovato 6 milioni, siamo stati a discutere. Quindi non mi coinvolga in cose, sì, segnali, prego, non mi coinvolga in cose, sta segnalando che le ha scritto, non mi coinvolga, diciamo, e non mi faccia dire di più di quello che io so. Io non lo so, però una cosa è certa, che secondo me, io oggi dico, nel codice civile, lei è un'avvocatessa, ci sono, quando c'è una transazione c'è la possibilità anche di impugnarla, giusto? Quindi oggi ho l'obbligo, il dovere di segnalare al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio, direttamente responsabile, guardate che avete dato 100 milioni, c'è da approfondire parecchio e spiegate, visto che lei sta dicendo appunto che è talmente a cuore l'uso corretto delle risorse pubbliche, spiegateci com'è che si può dare. Qui abbiamo 17 centesimi, se vogliamo dire tutto, a 17 centesimi per la benzina, il gasolio. Abbiamo misure che gli italiani attendono da anni per dare 100 milioni così premurosamente a un imprenditore privato e me lo dovete spiegare che non aspettate neppure il giudizio cautelare.
1: Presidente, stiamo sul pezzo, su.
4: E questo è il pezzo.
1: No, nel senso...
4: Più pezzo di questo, scusate.
1: Non è il senso che
5: peraltro, peraltro di... scusatemi, è stato firmato da un dirigente del Ministero della Sanità. Quando c'è stato l'accordo transattivo è stato in qualche modo depotenziato sul piano dell'attenzione, della responsabilità, e anziché della presidenza, la firma dell'accordo transattivo è di un dirigente del Ministero della Salute. Peraltro Bianchi è venuto qui dopo l'accordo transattivo e si è messo a parlare di donna per la prima volta. Sono tutte cose che io sottolineo e rappresento in piena trasparenza, senza trarre conclusioni, punto. Per quanto riguarda Filini, onorevole Filini, lei ha correttamente, ha ragione. Io ho fatto un intervento parziale sul punto. Lei ha ragione. Perché facendo quell'intervento parziale e raccontando quell'episodio, io le ho dato l'illusione che fosse oggi iscritto tra i Novax. Non abbia di questi dubbi. No, non abbia di questi dubbi. Perché se fossi stato iscritto ai Novax e me li fossi accarezzati anche nelle pulsioni antiscientifiche, come qualcuno qui presente ha fatto, noi oggi saremmo il paese più disastrato, con più morti in assoluto. Mi permetta di esprimere questa votazione. Allora, io ho detto un'altra cosa. Ho detto due punti che sono due verità. E lei non le può contrastare quelle verità. Poi possiamo prendere tutte le mie dichiarazioni e le esaminiamo insieme. Ho detto un'altra cosa. Che quando abbiamo avviato la campagna vaccinale, potevamo scegliere, primo paese, lei ricorderà il dibattito, si parlava anche di obbligo vaccinale, per costringere le persone, per mettere il salvaguardia. Aveva anche una logica l'obbligo vaccinale. Abbiamo tanti obblighi vaccinali, giusto? In un momento di tale emergenza si poteva anche optare per l'obbligo vaccinale. Io, con i ministri, con il ministro Speranza, abbiamo ritenuto. La comunità si è dimostrata responsabile, la comunità nazionale. I cittadini si sono dimostrati responsabili. Perché dobbiamo intervenire con l'obbligo vaccinale? Io mi sono speso per questa soluzione. Altri non l'hanno pensata così anche altrove in giro per il mondo, giusto? Quindi io rivendico questa scelta. Non voglio usurpare altre scelte che non ho fatto. Lei poi ha detto e ha tirato fuori invece un discorso un po' più complesso, su cui sono costretto a spendere qualche parola, e cioè, Presidente Conte, però voi li avete sottoscritti, eravate in maggioranza con Draghi. Innanzitutto non facciamo confusione, Green Pass è obbligo vaccinale over 50. È certo che abbiamo sottoscritti, qui c'è Forza Italia, c'è la Lega, li avete sottoscritti voi? Abbiamo tutti sottoscritti.
1: La Lega non c'è al momento.
5: Ah, non c'è la Lega? No, comunque voglio dire, adesso... No, scusate, non voleva essere una provocazione, assolutamente. Ma assolutamente, adesso mi sono distratto e non ho... Comunque voglio dire, la Lega, Forza Italia hanno sottoscritto anche con noi, ma io voglio essere ancora più onesto. Il Green Pass mi è sembrato una scelta sostenibile. Ma sa perché, Filini? Perché il Green Pass, guardi, è la logica, noi diciamo giuridicamente, dell'onere. E l'ho anche detto in qualche dichiarazione. Cosa significa? Lo diciamo. Perché i cittadini queste cose vanno spiegate, se no dicono mi imponete, mi fate, mi dite. La logica dell'onere che cos'è? I giuristi di una volta lo chiamavano dovere libero. Pensi che ossimoro. Caro cittadino, cara cittadina, tu sei contrario al vaccino? E allora puoi avere il privilegio di non fartelo, oppure la libertà di non sottoporti al vaccino, però non puoi pretendere poi di andare al cinema, al ristorante, nei luoghi... Aspetti! Ma là. La prego. Non puoi pretendere di andare nei luoghi di aggregazione e conservare le tue convinzioni nel momento in cui possono incrociare poi anche il rischio per altri. Io non ho mai detto che chi non è vaccinato è portatore di virus, su quelle castronerie lì che pure alcuni governanti in giro hanno detto. Non mi avete mai sentito dire castronerie. Però è chiaro che è una misura di protezione al momento in cui si è resa disponibile, per cui contrastarne l'utilizzo sarebbe stato assolutamente illogico e antiscientifico. E questo io lo ribadisco. Lì però c'è stato qualcosa in più. Ecco, lì io ci ho visto, lo posso dire pubblicamente, mi spiace di parlare rispetto ad assenti, eccetera, ci ho visto un po' la volontà di persecuzione che c'è stata in altri paesi. Abbiamo visto anche una volta, non so, Macron, altri, cioè, a un certo punto c'era quella frase in più, quella parola in più, quasi quell'atteggiamento persecutorio per cui no, vi dovete per forza sottoporre al vaccino. Ecco, lì, francamente, per la mia formazione, per la mia sensibilità, ci ho visto qualcosa che andava oltre. E infatti anche in quella dichiarazione, poi per carità, insomma, l'ho rivista, alla fine io concludo, non sono quindi contrario all'uso sempre più diffuso dello strumento del Green Pass, concludo quella frase. Poi per carità, qualche sfumatura, posso essere stato un po' ellittico nell'espressione, eccetera. Però questa cosa, scusi Filini, e questo è un dato di fatto che ho detto, cioè io questa cosa l'ho anche anticipata, molto sinceramente, ma non perché volessi mettere in difficoltà i miei interlocutori, chi mi è succeduto. Non lo faccio gratuitamente, non le faccio gratuitamente queste cose. Però se io ho preso un telefono, mi sono fatto una lunga conversazione con Speranza e dopo ho fatto una lunga conversazione per Draghi per convincerlo a non insistere sull'obbligo over 50, io oggi lo rivendico. Non perché devo prendere un consenso, un voto in più. Perché è la verità, perché l'ho fatto, perché risponde alle mie convinzioni, risponde ai miei valori. Allora è chiaro che durante... Poi l'abbiamo votato, aggiungo, certo che l'abbiamo votato, ma come abbiamo votato anche quando c'è stato la legge Cartabia? Abbiamo fatto un braccio di ferro per modificarla e poi l'abbiamo votata, perché sennò cadeva il governo, ogni volta cadeva il governo. E poi ci siamo ritrovati anche con il riarmo, ecco lì siamo riusciti, il riarmo in un anno dovevamo mettere sul piatto 13, 14, 15 mila, ogni volta che si parlava, ma era... Nel governo dei migliori la dialettica politica era sospesa. Voi avete lucrato dalla vostra posizione all'opposizione, Forza Italia e Lega sanno di che cosa parlo. È stato un momento in cui nel governo dei migliori si è sospesa la dialettica politica. Tanto è vero che una volta che non abbiamo votato è caduto il governo. La norma sull'inceneritore a Roma. Ma io, guardi, politicamente mi assumo tutta la responsabilità. Delle operazioni che ho fatto, delle posizioni, eccetera. Lei però ha introdotto un altro elemento, Filini, e lei il reintegro del personale sanitario, e lì però la questione è diversa, stiamo parlando del personale sanitario. Se il personale sanitario è contro i vaccini e assume un atteggiamento che per le varie ragioni, ciascuno può avere la sua ragione, però allora non puoi fare il sanitario, che voglio dire, è un altro ruolo, ha capito? Cioè, hai delle responsabilità. E allora non puoi rivendicare la libertà di essere contro i vaccini, perché c'è un giuramento di Ippocrate, e perché lo stadio avanzato della conoscenza scientifica ti impone quello, e lì non è che puoi fare la libertà di coscienza, Filini. E che libertà di coscienza? E allora io oggi non sto qui a prendere un voto di un Novax, non mi fraintenda, ve li lascio tutti a voi. E sono orgoglioso semplicemente di rivendicare il mio pensiero e le mie azioni in trasparenza. Questo è il vero punto. Non so se... Poi, se vogliamo andare avanti, posso dire una cosa, visto che parliamo di questa questione. Ma perché, visto che anziché quei 100 milioni, per fare un esempio, voglio dire, chiusi in transazione, ma perché non mettete un fondo a disposizione per, se ci sono, bisogna ovviamente vedere, accertare il nesso di causalità, eccetera. Guardi, vado oltre, in tutta trasparenza. Se ci fosse qualcuno che ha avuto una reazione ai vaccini, ovviamente dimostrando il nesso eziologico, delle volte capita, lo dice anche la letteratura scientifica, se ci fosse qualcuno che ha subito delle conseguenze negative, e cavolo, mettete un fondo su quello,
1: c'è già il fondo,
5: con tutti gli accertamenti, eccetera. Ma che c'è il fondo? C'è il fondo per Bianchi, scusi, GS Electronics.
1: No, mi perdoni. Non scadiamo nel ridicolo, per favore. Il fondo per i danneggiati...
5: Non è ridicolo, guardi.
1: No, il fondo per danneggiati... No, mi perdoni. Primo, cerchiamo di rimanere sul pezzo di quello che è accaduto durante la pandemia. Poi capisco che ogni tanto puoi esprimere qualche giudizio su questo governo.
5: Bianchi l'avete portato voi qui 3-4 volte.
1: Faccia finire. Io non l'ho mai interrotta, la prego di usarmi la stessa cortesia. Io sono il presidente.
5: Diciamo che lei mi ha interrotto.
1: Sono il presidente. Il presidente può interrompere. Il presidente deve gestire l'ordine dei lavori. E quindi vogliamo iniziare a parlare sopra quando parlo io? Vogliamo iniziare con la solita storia? Siamo andati bene fino adesso. Cerchiamo di stare calmi. No, non risponda fuori microfono. È di una maleducazione insopportabile. Oggi che è tranquillo, vabbè, perché non c'è Colucci. oggi che è tranquillo Colucci e si scatena la... Allora, devo ricondurre i lavori, sto cercando di ricondurre, perché se tutta l'audizione diventa un giudizio e una critica verso questo governo, perdonatemi, qualche volta lo posso consentire, ma non è l'obiettivo dell'audizione che ci stia questo governo, qualche volta sì. Ma se tutta l'audizione e tutte le risposte sono su questo governo, noi vogliamo sapere che cos'è accaduto allora. Compresa la trattativa Bianchi, è una trattativa di questo governo. Vi ho lasciato parlare un po' finora, capisco che è di interesse politico dar la colpa a questo governo, gli amici di Fratelli, tutto quello che volete. Ma cerchiamo un minimo di contenerci a quello che è successo allora, perché non è oggetto dell'indagine. Sto semplicemente chiedendo questo, di cercare, è un invito gentile, perché ho concesso sinora di parlare di altro, è un invito gentile a cercare di rimanere sull'oggetto dell'indagine, se no ci mettiamo qua a disquisire su questo governo cosa ha fatto e cosa non ha fatto, perché poi dovrebbe rispondere la maggioranza. Allora, cerchiamo per quanto possibile, capisco qualche riferimento, però di rimanere sul pezzo di questo. Questo sto semplicemente chiedendo a tutti. A tutti uniformemente.
5: Presidente, rispondo alla domanda perché sennò il tempo va via e francamente io non sono qui per polemiche. Allora dicevo Bignami, onorevole Bignami, potremmo qui disquisire per ore sull'interpretazione, valenza giuridica e dimensione applicativa della decisione europea numero 1082 del 2013, va bene, per ore. Lei potrà sostenere che era vincolante, aveva una portata vincolante, io glielo contesterò e glielo contesterò con tanti argomenti, eccetera. Credo che a casa nessuno comprenderà nulla. Mi sembra che la sostanza, anche perché qui il tempo se no scade e non c'è possibilità, e io credo che bisogna fare e trattare quanti più temi. La sostanza del suo intervento è questo, aggiornamento del piano pandemico e attivazione. Perfetto. Ah, io non intendevo dire che è stato inutile, perché nel mio intervento sul piano pandemico del 2006 poi ho detto che è stato anche pro parte applicato, quindi tra l'altro non è un tema mio, insomma naturalmente il Presidente del Consiglio non se ne occupa, però voglio dire, mi piace in qualche modo dare un contributo ai lavori di questa Commissione, va bene? Anche su temi che non erano di mia stretta pertinenza, proprio in termini di competenza, non sono passati sulla mia scrivania, giusto? Allora, se ci mettiamo nella prospettiva dell'aggiornamento del piano pandemico, ripeto, io non ho detto che non era utile, perché comunque siamo, per definizione, noi parliamo di aggiornamento. Aggiornare significa in qualche modo modificare pro parte, per quanto necessario, se no... Significa riscrivere un altro, rivederlo, buttare via il precedente e riscriverlo. Aggiornamento è un altro concetto. Però vede, lei ha detto, e tra l'altro con molta enfasi, un sacco di conseguenze negative poi dal mancato aggiornamento. Ma la responsabilità del mancato aggiornamento, io credo che pure... nel furore polemico,
4: nell'empito accusatorio, quello più forte, insomma, che lei delle volte esprime in modo anche un po', mi permetta, non si offenda, non sempre lucido, ma questo glielo dico senza volerla assolutamente offendere, è una mia valutazione. Lei non può attribuirlo, questo mancato e la responsabilità, ai membri del mio governo. E d'altra parte non lo ha attribuito alla sentenza di archiviazione del Tribunale di Roma. Non so se è stata acquisita agli atti. È stata acquisita agli atti.
1: Abbiamo no, tutto.
4: Non so se ha avuto la possibilità di leggerla. E non è stato, voglio dire, i membri del mio governo non hanno avuto responsabilità su questo punto e l'archiviazione del Tribunale di Roma è abbastanza chiara. Dall'ultimo aggiornamento del 2006, scusate, si sono alternati 8 governi di tutti i colori politici. Allora, se lei imputa al mio governo il mancato aggiornamento e ha fatto tutto quell'elenco di conseguenze catastrofiche, nefaste, sesquipedali ricollegate a un mancato aggiornamento di un piano, lei sta offendendo, faccio un esempio, il ministro della sanità del governo Berlusconi quarto governo Berlusconi, dal 2013 al 2018. In quel governo c'era Giorgia Meloni ministra. E allora, se facciamo un discorso, no? Però c'è stato il governo Berlusconi 4. Governo Letta, Renzi e Meloni, Gentiloni, ha ragione.
1: Letta.
4: Prendo atto. A voi era, ve lo dico io, Sacconi e Fazio, come ministri si alternarono. Perfetto. Era prima, il governo, scusate, per un attimo ho avuto una mi sono. Allora, qual è il tema? Attenzione. L'aggiornamento del piano pandemico antinfluenzale viene soltanto con il nostro governo il 25 gennaio 2021 con l'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano, appunto, PANLU 2021-2023.
1: PANFLU,
4: scusate, sì. È stato aggiornato quindi dopo, quanti sono, mesi? 16 mesi dall'insediamento del governo Conte 2. È un tempo congruo se si considera la delicatezza e la complessità della procedura, perché c'è un dialogo serrato con la comunità scientifica e soprattutto con le regioni che devono assicurare la formula dell'intesa. Se lei ritiene che questo tempo non sia congruo, io la domanda purtroppo la devo fare e non è polemica. Il governo Meloni ha impiegato quasi 3 volte il tempo che ci abbiamo messo noi. Lo ha aggiornato il 30 aprile del 2026, impiegando ben 42 mesi. E se mi permettete, con l'aggravante che abbiamo vissuto l'emergenza pandemica che nessuno pensava di vivere, quindi una premura maggiore dovevate averlo anziché far scorrere 42 mesi rispetto ai nostri 16 mesi di aggiornamento.
1: Bene. Opposizione, aspetti un attimo. Sì, dopo li faccio. Opposizione, c'era anche. Sì, ci siete prenotati un po'. Deputato Nori, Boccia, Furlan, Zaratti. Sì.
0: Sono le 19:10, c'è un accordo, ho capito bene, lei l'ha detto in introduzione, che alle 20 si conclude.
1: 20, anche 25, insomma.
0: Però poi dopo lo dite ai colleghi che devo parlare più forte, che sennò poi mi sgridano. E sono le 19:10, hanno 30 minuti i colleghi dell'opposizione e poi, come tema avevamo anche ipotizzato, e si concludono, perché immagino 19:40, il Presidente della Commissione disporrà per i 20 minuti, credo che l'onorevole Conte risponda, e volevo capire come procediamo. Poi dopo, non credo, visto quello che lei ha detto all'inizio, proseguiremo nella serata, e quindi se possibile andare a programmare, dove ovviamente lo riterrà possibile l'ufficio di presidenza, la prossima seduta, allora, se, visto che credo che le 20 rappresentino
1: un breve su... Allora, la prossima seduta c'è già.
3: Radio Radicale in diretta con la Commissione Covid.

0: Stiamo seguendo l'audizione di Giuseppe Conte. Sono finiti gli interventi destinati alla maggioranza di governo. Adesso dovranno prendere la parola i rappresentanti dell'opposizione.
1: Comunque, deputato Bignami,
2: C'è la mia risposta.
1: dopo ci, cioè, stiamo accordandoci su una data già per settembre, quindi adesso ne finiamo di parlare con il Presidente. Quindi ho Onori, Boccia e Zaratti. Furlan, Onori, Zaratti, prego, prego senatrice Furlan, inizio anch'io.
3: Grazie, grazie Presidente. Lei oggi ha detto cose molto importanti. Io le farò una domanda su Arcuri, ma prima.
1: Dipende quale, anche perché io sono effettivamente ancora presidente.
3: Beh, della commissione, lui è stato presidente del Consiglio. Però prima di farle la domanda sul commissario straordinario, voglio fare una considerazione. È la prima volta, da tanto tempo ormai seguo questi lavori, che un'istituzione ad altissimo livello, parliamo del Presidente del Consiglio, riconosce, oltre che alle istituzioni, ai lavoratori e alle loro rappresentanze di lavoratori ed imprese, un ruolo che hanno svolto di grande responsabilità durante la pandemia. A me questo ha fatto molto piacere, non soltanto per le mie esperienze passate, ma perché se siamo riusciti a sconfiggere il virus, lo dobbiamo anche a questo. Io ricordo bene il periodo che insieme abbiamo, almeno per alcuni aspetti, vissuto il protocollo di protezione per i lavoratori e le lavoratrici che dovevano continuare a lavorare, la scelta assolutamente inconsueta, in modo particolare per un sindacalista, di dire che alcune imprese andavano chiuse, e ricordo anche bene le difficoltà nei rapporti tra le parti sociali. Non era semplicissimo fare questa scelta. E dobbiamo molto, il Paese deve molto alla sua capacità di mediazione, al lavoro fatto anche dai ministri coinvolti, in modo particolare Patuanelli, ma anche Boccia, se siamo alla fine riusciti invece con grande responsabilità e dignità del mondo del lavoro a dare un contributo invece fattivo molto, molto sentito da parte dei lavoratori a garantire i servizi essenziali, cosa importantissima, ma anche a capire che magari la propria azienda doveva chiudere in quel momento, con la speranza di vederla riaperta il prima possibile, ovviamente. Arriviamo invece alla domanda. Io ricordo bene, come tutti noi ricordiamo bene, il momento tragico in cui il Paese ha scoperto che non era più in grado di offrire quegli strumenti, i dispositivi di sicurezza che erano fondamentali per evitare il contagio. Ricordo momenti in cui uno andava in farmacia e per acquistare una mascherina correvano 8, 9, 10 euro, una tragedia per le famiglie, e quindi la necessità di avere quei dispositivi di sicurezza che erano fondamentali per la vita e che non avevamo, perché le imprese italiane non le producevano più. Questo vale per le mascherine, ma vale anche per i respiratori. Purtroppo tutto quello che non faceva guadagnare molto avevamo delegato la produzione ad altri paesi. Lei a un certo punto fece una scelta non di poco conto. quello del commissario straordinario. Non era scontata, potevano anche esserci altre strade, però alla fine la scelta che lei fece è quello di istituire una figura di commissario straordinario con poteri non di poco conto, assolutamente importanti. La mia domanda è questa: come mai quella scelta? Potevano esserci anche altre strade? E quali furono le caratteristiche del dottor Arcuri che la portarono a identificare lui come la persona che meglio di altri avrebbe potuto svolgere questo ruolo? Quindi il capire perché la scelta del commissario straordinario e non utilizzare invece la Consip, altri strumenti che potevano esserci, e quali erano le caratteristiche che lei ha attribuito a Arcuri per fare quella scelta.
1: Dopo c'è la deputata Onori, non so se vuole...
2: Di Drioli, no. rispondo dopo per parallelo.
1: Le mettete assieme?
2: Sì.
1: Va bene, allora deputato... Deputato Onori, non so, lo dice... Ha detto...
2: Prego, prego.
1: Deputata Onori.
2: Ah no, sono invertiti.
1: Voce poi Onorio. Allora.
4: Grazie Presidente. Presidente Conte, davvero un piccolo cappello alle domande che le sottopongo. Mai avrei immaginato che saremmo stati chiamati a difendere
0: del Partito Democratico
4: le scelte dolorose e non semplici che la senatrice Furlan ha appena ricordato. E sottolineo solo un aspetto, e cioè che era chiaro a tutti allora che ogni decisione, anche quelle legate al modello organizzativo che lei ha ricordato, furono decisioni assunte sempre per salvare vite umane e mai per costruire consenso. Gliela faccio come premessa, Presidente Conte, perché vorrei che lei informasse la Commissione che è entrata nel merito di questi aspetti, sulle valutazioni fatte preventivamente al decreto istitutivo dell'ufficio del commissario Arcuri. Lo chiedeva ora la senatrice Furlan, perché quel decreto è stato in questa commissione spesso oggetto di valutazione. E se posso permettermi in questa domanda di fare una sintesi di alcuni contributi che abbiamo avuto, prendo in prestito le parole del ex capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ci faceva notare qui, come lo aveva fatto durante quei giorni drammatici, che per la prima volta nella storia la Protezione Civile si ritrovava a dover intervenire su una crisi che riguardava tutto il territorio nazionale. A differenza delle calamità naturali che impattano e incidono su un territorio per quanto largo ma parziale, e per la prima volta nella storia della Repubblica la crisi sulla quale la Protezione Civile era chiamata a intervenire riguardava tutto il territorio nazionale ed un comparto del sistema pubblico, quello più delicato, che era la sanità. E dentro questa queste valutazioni che sono state fatte in questi due anni e mezzo complicatissimi, difficilissimi, c'è un'altra valutazione, ed è quella del fallimento oggettivo del modello di acquisto di beni e servizi del sistema Consip. Evidentemente su questo non ci siamo ritrovati con l'ex amministratore delegato Consip, però sarebbe utile, Presidente, che lei ricordasse alla Commissione quali erano i passaggi di quei giorni drammatici, e cioè i giorni che tenevano la Protezione Civile nella condizione di dire ci rivolgiamo a Consip e poi Consip sistematicamente non riusciva a rispettare quelle date, perché nel tavolo quotidiano che lei ha ricordato nella relazione di coordinamento presso la Protezione Civile con le regioni, che aveva due appuntamenti quotidiani per circa 95 giorni, uno alle 9 del mattino e uno alle 15, sistematicamente quelle date non venivano rispettate. E dopo i primi 15 giorni drammatici, lei, ovviamente insieme al governo, e probabilmente ascoltando tutte le regioni, decise di proporre l'istituzione dell'ufficio del commissario Arcuri, allora amministratore delegato di Invitalia. Quindi la prima domanda è su quello che è avvenuto prima di quel famoso 18 marzo che poi portò il governo a varare quel decreto e il Parlamento poi a approvarlo e trasformarlo in legge. E la seconda domanda è correlata alla prima, nel senso che le chiedo, dopo aver chiarito diciamo questo aspetto alla Commissione, che quindi va ad intersecare perfettamente con le audizioni fatte dei protagonisti di allora, entro invece più nel merito degli acquisti. Presidente, come lei ricorderà, il governo fece molti acquisti in nome e per conto anche delle regioni. Nella sua relazione iniziale ha ricordato che purtroppo questa commissione è monca per scelta della maggioranza, perché è stata votata una legge contestata da tutte le opposizioni, perché non possiamo occuparci praticamente di quella parte dello Stato che si occupa del 90% dell'organizzazione della sanità dentro le corsie degli ospedali. Però un tema può chiarircelo, Presidente Conte, e cioè se è vero come è vero che ad un certo punto furono le regioni a chiedere al governo centrale l'acquisto di dispositivi di protezione individuale perché erano incapaci, impossibilitati, in alcuni casi non avevano gli strumenti per andare sui mercati internazionali, perché il nostro paese, come ha ricordato più volte l'ex commissario Arcuri, quando è andato in crisi produceva 300-400 mila mascherine al giorno e avevamo un'esigenza di 3 milioni solo negli ospedali. Quindi ruolo delle regioni nella richiesta, ruolo nelle regioni nella richiesta di materiali sanitari, lo dico perché questa è una cosa che ho messo agli atti e vorrei che prima che questa commissione finisse i suoi lavori il governo in qualche modo assumesse in sede di conferenza Stato-Regioni una decisione. Diversi miliardi degli acquisti dell'ufficio del commissario destinati non solo ai dispositivi di protezione individuale, che ovviamente sono stati consumati e non ci sono più, ma una parte di questi, Presidente, e le chiedo di ricordarlo alla Commissione, andarono invece per materiali che hanno rafforzato i presidi sanitari nelle terapie intensive e nelle terapie subintensive, i respiratori, sia quelli per le subintensive che quelli più complessi delle terapie intensive. Glielo chiedo perché quei materiali furono dati dal governo Conte II per accordo in conferenza Stato-Regioni e conferenza Stato-Regioni unificata, incomodato gratuito alle regioni che non hanno mai pagato. Quei materiali sono ancora utilizzati spesso in terapie intensive e subintensive. Probabilmente, lo abbiamo detto più volte, sarebbe il caso, doveva già sanarlo il governo Draghi, nel senso che quelle furono scelte in emergenza date per 2 anni. Poi probabilmente il governo Draghi stava cadendo, non ebbe il tempo per farlo. Il governo Meloni ha avuto quasi 4 anni per sanare un tema che è tutto di bilancio pubblico, nel senso che lo Stato centrale ha pagato materiali in piena pandemia. Quando c'è stata la chiusura e la rendicontazione della pandemia, quei materiali sono rimasti in questo momento della proprietà di tutte le regioni italiane. Sarebbe il caso, intanto le chiedo di ricordare questo aspetto, sarebbe il caso, lo dico qui per poi lasciarlo agli atti nella relazione che voteremo, perché forse da qualche parte questa condizione, le regioni italiane, che però non sono oggetto di indagine nella Commissione, dovranno sanare questa condizione, e questo vale per tutti i gruppi parlamentari che sono rappresentati in questa Commissione. Chiudo, Presidente, perché siccome il 70-80% degli acquisti che facevano gli uffici del commissario avvenivano su ordine che transitava in protezione civile, se ci può ricordare, diciamo, un aspetto che è stato spesso marginalizzato dalla maggioranza in questa commissione, e cioè che gli ordini arrivavano direttamente dalle amministrazioni locali, i comuni ordinavano le loro richieste, facevano le loro richieste, la stessa cosa dalle province, le regioni ogni giorno, sempre nel comitato quotidiano e giornaliero che si riuniva due volte al giorno in commissione protezione civile, così come le scuole. Così sfatiamo un altro mito: le richieste dei banchi a rotelle furono fatte da alcuni dirigenti scolastici di alcune scuole, ed era agli atti, e furono fatte per esigenze legate a spazi, diciamo, molto ridotti. Presidente, se lei ci rifà questa ricostruzione, la lasciamo agli atti, so che insomma la sua memoria è buona, ma probabilmente può aiutare questa commissione a capire non solo cosa avvenne, come avvenne e soprattutto quali erano le funzioni all'epoca dell'ufficio del commissario di governo. Grazie Presidente.
5: Grazie Presidente. Presidente Conte.
1: Scusi, lo dico al microfono. Deputata Onori.
5: Grazie Presidente. Presidente Conte. Devo fare una nota di metodo prima di procedere con le mie domande, in quanto sono stata ben felice di cedere il passo ai colleghi che hanno necessità di tempo, chiaramente, però le mie domande sono di natura leggermente diversa, vuol dire che io non farò premesse di natura politica o similare, viceversa saranno delle domande molto specifiche, molto puntuali, e il modo con cui intendo farle di tipo adattivo, vuol dire che in base alle risposte del Presidente Conte, le mie domande
0: di azione,
5: perché l'obiettivo è quello chiaramente di capire meglio una materia. Quindi diciamo,
1: partiamo dalla
5: fatta
1: fine.
5: Questa
1: partiamo
5: nota,
1: dalla fine.
5: Insomma, mi chiederei di provare a valutare poi insieme come
1: intanto
5: meglio procedere.
1: L'onorevole Conte si è segnato tutto, è molto preciso, quindi lei parta dalla fine e il deputato Conte risponde alle sue domande e poi risponderà a tutte le domande dall'inizio.
5: Grazie. Le mie domande riguardano la missione dalla Russia con amore. Nel marzo 2020 Mosca invia un contingente militare denominato dalla Russia con amore, giunto a bordo di aerei cargo militari composto di 22 veicoli militari e 104 unità di personale. Di queste la componente sanitaria ufficiale comprendeva solo 28 medici e 4 infermieri, il restante, la parte restante, 72 unità di personale, era formata da militari e specialisti. Ora, risale al 21 marzo 2020, da quanto conosciamo, una telefonata tra lei, Presidente Conte, e il Presidente Putin, la quale telefonata definì l'invio degli aiuti. Già il giorno dopo, addirittura meno di 24 ore, circa 20 ore dopo, il 22 marzo 2020, quindi il contingente militare russo sbarca già in Italia all'aeroporto di Pratica di Mare. La mia prima domanda è la seguente: una missione di questo tipo, Presidente Conte, richiede certamente almeno qualche giorno di preparazione. Invece il giorno dopo il contingente era già qui. Lei aveva sentito e si era accordato con il Presidente Putin o suoi emissari già prima del 21 marzo per una iniziativa siffatta?
1: Prego, risponda alla domanda subito.
6: Allora, senatrice Furlan.
1: L'onori, l'onori. L'onori, partiamo dalla fine, che
6: allora, scusi.
1: Forse facciamo meglio.
6: Aspetti che qualche... No, no, la domanda è chiarissima, sto prendendo, abbiamo anche un po' di appunti, in modo da poter...
1: Sì.
6: Allora, ispezione russa, lei ha richiamato anche un po' il materiale. Questa è una questione che è stata dettagliatamente indagata e affrontata in sede di Copasir. E in sede di Copasir sono stati ascoltati tutti i soggetti coinvolti. Parlo del ministro della difesa, del ministro degli esteri. Sono andato ovviamente anch'io, anzi ho chiesto io di essere ascoltato, visto che anche qui si è fantasticato e si è speculato anche troppo politicamente. E ovviamente sono stati ascoltati anche altri soggetti, i responsabili delle agenzie di intelligence. Mi ha ricordato, nel marzo 2020, durante la fase acuta dell'emergenza Covid, la Russia ci ha inviato personale, aiuti sanitari e personale. Lei ha richiamato un attimo anche il materiale. Questa collaborazione, non so se qui è venuto Borrelli e ne ha parlato il capo della protezione civile, perché glielo dico? Perché l'ho anche chiarito lui. C'è una nota del 31 marzo del 2020 della protezione civile che dichiara che fu il segno tangibile di una stretta collaborazione in materia di protezione civile, stretta da molti anni in virtù di accordo bilaterale sulla gestione delle catastrofi. Quindi è chiaro che per definire una spedizione del genere occorre, come dire, che le autorità di vertice ci sia il confronto. Ma non è stata costruita da me in modo, con uno slancio filo russo, perché lei lo sa che vengo accusato ogni giorno anche dal suo partito di essere filo russo, e più spiego che io condanno Putin e più spiego che io assolutamente sono favorevole alle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Putin, che riconsidero l'aggressore da 4 anni, e più lo ignorate. Ma questo fa parte della polemica politica. E allora quello che voglio dire, non è stato questo costruito tra Conte e Putin per amicizia personale, è stato fatto perché in Italia noi abbiamo San Nicola di Bari, il patrono russo, perché prima, il patrono della Russia, perché prima che arrivasse Conte, se un attimo uno studiasse la storia delle relazioni internazionali, scoprirebbe che l'Italia e la Russia hanno un legame anche culturale molto intenso, che non ha determinato Conte o qualcuno, diciamo, che è qui di passaggio. E allora anche nell'ambito del quadro di solidarietà che ha riguardato la Cina, Stati Uniti, Cuba, tutti i paesi, anche la Russia si è resa disponibile, ripeto, in un contesto che nasce nell'ambito della protezione civile, a offrire, evidentemente particolarmente attrezzati sul piano delle pandemie, a offrire un contingente molto strutturato, questo sì. Il mio compito è stato quello, c'è stato poi dialoghi a livello di Ministro della Difesa e via discorrendo, il mio compito ovviamente è poi stato quello di interloquire con Putin e valutare se diciamo sì o no. Ovviamente tutto il paese, a livello di intelligence, forze militari, forze di polizia, si è predisposto perché questa missione avesse una finalità sanitaria ben circoscritta e delimitata. Adesso ci arriverò, perché certo non consentiamo a nessuno, chiunque, ma neppure agli amici e agli alleati, di venire qui e decidere cosa fare. Se dai una mano, diciamo noi che mano puoi dare. Ma questo vale per la Russia, vale per l'Indocina, la Cina mi permette le battute. E allora il tema è stato che c'è stato assolutamente questo aiuto concreto, che non è stato un aiuto di propaganda, come qualcuno ha scritto, vengono a fare la propaganda. Poi sicuramente uno lo fa, molto spesso i gesti di solidarietà, noi abbiamo aiutato tanti paesi a nostra volta, lo facciamo anche perché c'è un quadro di solidarietà. È come quando lei fa una donazione, bisogna andare a vedere se lo fa con spirito realmente solidaristico o in qualche modo perché le ritorni sul piano dell'immagine, ma non è mio compito indagare questo. Io so per certo che a un certo punto, quando mi sono trovato in un paese in queste forti difficoltà, nel momento più acuto, non avevamo macchine respiratorie, non avevamo mascherine, e poi ci ritornerò perché mi avete fatto altre domande, eravamo in grande difficoltà su tutti i lati e gli aspetti, un aiuto circoscritto, modesto, mi è sembrato irragionevole rifiutarlo. Dopodiché siamo sfilati tutti davanti al Copasi, perché la sede ovviamente

0: ascoltando le sue conversazioni. No, era semplicemente perché non... Allora, dicevo, le autorità italiane chiarirono che l'intervento fu svolto sotto coordinamento con le istituzioni nazionali e nella nota degli esteri, per esempio, perché coinvolto anche il Ministero degli Esteri, si chiarì in una nota che si ribadisce che il team sanitario russo arrivato in Italia lo scorso 22 marzo lavora in sinergia con il personale della difesa italiana e del Ministero della Salute. Quindi esteri, salute, Ministero della Difesa, intelligence, furono tutti, diciamo, a corredo per accompagnare questa missione di cui si è tanto fantasticato. Quanto all'aiuto concreto, voglio essere preciso, sono stati consegnati i seguenti materiali: 150 ventilatori polmonari, non ne avevamo, che facevamo, li rifiutavamo? Ci avevano dei chip? Non lo so, si può fantasticare, perché come dicevamo prima, qualcuno per quanto riguarda i vaccini ha pensato che si innestassero dei chip. 330.000 mascherine, ne eravamo accorto, 1.000 tute protettive, 2 macchine per le analisi di 100 tamponi rapide, 10.000 tamponi veloci, 100.000 tamponi normali, un laboratorio di analisi, 3 complessi per la sanificazione di mezzi e ambienti, 3 stazioni di sanitizzazione per ampie superfici. Putin non aveva ancora aggredito la Russia, l'Ucraina. Oggi io dichiaro, non prendo il gas russo fino a quando non ci sarà un accordo di pace. In quel momento ditemi la ragione per cui io o lei al mio posto, Presidente del Consiglio, doveva rifiutare questo aiuto. Per ragioni ideologiche? Le ragioni ideologiche, quando c'è il mio paese da salvare, per me non esistono. Mi preoccupo solo che sia circoscritta bene in protezione per l'interesse nazionale questa missione. Quanto all'esclusione delle attività di spionaggio, va ricordato che il personale russo non fu mai lasciato solo. È libero di girovagare nei nostri territori, ma fu sempre accompagnato e assistito da personale della difesa italiana e quello del Ministero e di altri ministeri anche di intelligence. Le operazioni e le attività del personale russo furono ben delimitate e circoscritte e si svolsero in aree preventivamente concordate e indicate da noi. Per intenderci, sin dagli arrivi sono stati presi, scortati e accompagnati, trasferiti a destinazione, a Bergamo. Ma a Bergamo non hanno circolato liberamente, non sono entrati negli ospedali e hanno fatto quello che volevano. Operarono nell'ospedale da campo, allestito dall'Associazione degli Alpini, a supporto dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, per attività soprattutto di, questo sì, sanificazione e assistenza delle RSA. Quindi hanno avuto, con questa attività di sanificazione e assistenza, la possibilità di carpire dei segreti a persone molto anziane e con molte comorbilità. Confido, tutte queste poi tra l'altro sono state riferite e devo dire che il presidente Urso, allora del COPASIR, c'è anche una parte di relazione consegnata al Parlamento, non so se lei ha avuto occasione di leggerla, in cui il COPASI ha poi rassegnato le sue conclusioni. E le leggo per agevolarle il compito: la relazione del COPASI sull'attività svolta dal 1 gennaio 2021 al 9 gennaio 2024. Documento 46. Cito un passaggio. Vediamo un po', da quanto si è appreso, la missione russa si sarebbe svolta esclusivamente, lui dice, tutti i soggetti che sono stati chiamati a riferire, il DIS, AISE, Ministro della Difesa e via discorrendo, anche io Presidente del Consiglio, da quanto si è appreso, la missione russa si sarebbe svolta esclusivamente in ambito sanitario, con il compito di sanificare ospedali e residenze sanitarie assistenziali, RSA, e il convoglio si è sempre mosso scortato da mezzi militari. Quindi si scusa che fu una missione, fu consentito uno spionaggio. Credo di aver risposto esaurientemente.
1: Ha risposto, ha chiesto se aveva sentito Putin altre volte.
0: Ma io Putin l'ho sentito mille volte.
1: Rispetto a questo tema, la mia domanda è, si era accordato già preventivamente? Mi scusi, la domanda mi ha detto che era chiara, però forse non lo era. Le chiedo conferma se fosse chiaro o no questo
0: punto. Io non mi ero accordato prima con Putin.
1: Quindi lei ha fatto solo una chiamata ed è quella riportata dalle fonti. Stiamo provando a ricostruire i fatti, Presidente Conte. Io spero che lei
0: allora, ascolti,
1: collaborativo
0: io con Putin sicuramente l'ho
1: oltre
0: sentito
1: al
0: prima.
1: 21 marzo, giorno della telefonata del Presidente Conte e del Presidente Putin sulla missione dalla Russia.

0: con amore. C'erano stati contatti precedenti rispetto a questo tipo di iniziativa?
1: Allora, sicuramente ho sentito Putin prima, perché quando c'è stata la pandemia abbiamo ricevuto solidarietà continua e con tanti leader ci siamo sentiti. Non mi sono mai accordato prima di quella data, anche perché, come le ho risposto, confidavo di essere stato chiaro. Quella è una missione che si sviluppa a livello di protezione civile e viene dal basso, si costruisce. Io ho dato, quando l'ho sentito, ho chiuso il telefono, ho sentito i ministri, la difesa e via discorrendo, per dare l'ok definitivo che non ci fossero contrarietà. Ma ho ricevuto solidarietà per il nostro paese prima, ma l'approvazione di quella missione sicuramente è a quella data.
0: Abbiamo tre domande ciascuno, sì, giusto?
2: Non professor... tre domande, abbiamo un tempo, stiamo gestendo,
1: ma io loro rispondo.
2: Il tempo. Certo, risponderò anche a loro.
0: Il ministro Boccia credo abbia fatto tre domande, pensavo ci stessimo...
2: No, non siamo sulle tre domande, sto cercando di gestire il tempo senza conseguenze. Ne faccio un'altra e poi fanno... E poi faccio l'altra domanda.
0: Bene, confido nella risposta puntuale del Presidente e precisa anche per motivi di tempo. Le chiederei, a fronte di questa telefonata con cui lei ha finalizzato l'approvazione, non mi è ancora chiaro, devo essere sincera, se se n'era parlato prima, anche perché rimane il tema delle poche ore per prepararla questa missione, quindi... si potrebbe immaginare che la missione fosse già in organizzazione preventivamente. La domanda che vorrei farle è: quali erano i termini precisi dell'accordo al termine di quella telefonata? Quindi lei su cosa si era accordato con Putin rispetto all'iniziativa, alla missione dalla Russia con amore? Esattamente. E l'ultima domanda che le faccio, così le accorpo e poi avremo il piacere di continuare a settembre. Come mai è stato scelto di far atterrare gli aerei cargo a Pratica di Mare a Roma e poi far fare 600 km su fino al nord Italia su strade vuote? Perché in quel momento si era ritenuto che girare per le strade potesse rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Come mai si è presa questa decisione specifica e chi l'ha presa, quindi le chiedo anche questo, invece di optare per aeroporti intorno all'area di Bergamo-Brescia, lì dove erano diretti poi i militari russi che venivano ad aiutarci, perché questo mi sembra che di non averlo trovato invece sulle fonti stampa.
2: Prego.
1: Ma guardi, posso dire, la sua ultima domanda mi sorprende, perché è un problema che non mi sono mai posto. Non era ovviamente nelle mie competenze occuparmi di quale aeroporto dovesse essere selezionato per una missione del genere. Sono dettagli logistici che francamente sento per la prima volta e non riesco a capire quali sono. Posso immaginare che i vostri retropensieri siano tanti, ma non riesco a capire la rilevanza di questo. Cioè, probabilmente perché lì le rispondo così, ma scusi, mi faccia finire. Voglio dire, non lo so, chiami il ministro della difesa dell'epoca e fate questa domanda se è un tema così importante. Ma posso immaginare che un contingente del genere venga gestito in via riservata e venga accolto, come le ho detto, ai nostri militari, dall'intelligence, dagli apparati della difesa in un aeroporto militare? Non devo far, come dire, un'indagine particolare per capire che un aeroporto forse civile non si presta, però se è così importante per voi sviscerate, non mi chieda a me, all'ex presidente, al presidente del Consiglio dell'epoca, di dire perché hanno scelto quell'aeroporto e non un altro aeroporto. Se lei immagina l'attività, io rispondo su tutto, guardi, sono
2: non
1: qui,
2: è a conoscenza, l'ho già detto.
1: Però
2: cos'è l'ultima? Era a conoscenza, cioè con i Putin vi siete messi d'accordo?
1: Allora, i termini dell'accordo non erano dettagliati, nel senso che non mi sono occupato io di direzionarli nell'ospedale del campo fuori Bergamo, eccetera. Come già ho cercato di rappresentare, c'era un lavoro fatto partendo dalla protezione civile, dai ministeri competenti, arriva a me, quando arriva un presidente del Consiglio ci si confronta. Lui mi dice il contingente più o meno che voleva inviare, io devo decidere sì o no. E a quel punto lì poi la destinazione, l'ospedale da campo, l'aeroporto, eccetera, queste non sono passate a me.
0: capito quali erano i termini dell'accordo, ho capito quali non erano i termini dell'accordo, ma per me questa non è una risposta, mi perdoni, non ho capito.
1: Che significa i termini d'accordo?
0: Esattamente,
1: venivano per dare un
0: avevate concordato.
1: Ma io non mi sono occupato che cosa dovevano sanificare, quali luoghi con quali modalità. Questa è una determinazione che lascio.
0: Il contingente, l'area, l'obiettivo, cioè quali era, lei si è accordato, quali erano i termini del
1: portavano, ascolti, io li ho letto, scusi un attimo, io li ho letto il materiale che hanno portato, quindi loro portarono materiali di vario tipo di immediata necessità e urgenza. Poi per quanto riguarda la decisione a Bergamo, non so, francamente immagino che sarà stata presa dal Ministero della Difesa, Salute, ma oggi qui le sto dicendo una cosa che non sfuggiva poi dalla mia competenza, al mio interesse, con mille questioni che dovevo affrontare. È stato valutato, immagino, tra confronti che c'erano, non so, la Protezione Civile, il Ministero della Salute, della Difesa, che potevano essere collocati utilmente lì, l'ospedale di Bergamo, la cronaca ci insegna che era una città, un centro, capoluogo in forte difficoltà, e potevano dare un contributo in quella condizione, in quella situazione, ospedale da campo degli Alpini, esternamente all'ospedale.
2: Bene, avete 15 minuti, arriviamo alle 8 e poi do un extra time alla collega Patriarca. Allora, adesso...
3: Poiché io ho anche una delega del capogruppo della Lega, possiamo anche rinviare le nostre domande al prossimo incontro, basta che ci dà una data a settembre, quando okay. Vuole. Non è un problema.
2: È una disponibilità che viene accolta. Sì. Ok. Adesso finito, ci mettiamo d'accordo sulla data, appena finiamo, finite le vostre domande, avete 15 minuti tra risposte e domande. Chi vuole fare la domanda, così dopo il Conte risponde?
4: Prego, io che sarò molto veloce, evito una premessa perché insomma i tempi ormai sono stretti, in modo tale che tutti quanti possiamo fare una domanda. Quello che le volevo domandare, Presidente, è questo. A volte quando bisogna
5: Zaratti di Alleanza Verdi Sinistra
4: di casa propria è sempre meglio farci giudicare da quelli che ci vedono all'esterno. Ora, rispetto alla gestione della pandemia e anche rispetto a ciò che si è detto sul piano pandemico, le molte risoluzioni dell'OMS e via dicendo, le volevo domandare, di fronte a quella pandemia così sostanzialmente imprevista, a sua conoscenza, visto che lei da Presidente del Consiglio intratteneva anche i rapporti internazionali per il nostro Paese, come è stata giudicata la nostra capacità di reazione al Covid dagli altri paesi europei, dagli organismi internazionali, se c'è stata una condanna, se ci sono stati appunti? Ecco, volevo capire come, come è stata giudicata la nostra gestione a livello internazionale. Grazie.
2: C'è un'altra domanda? Prego.
6: Presidente Conte, il nostro tempo ormai si riduce e quindi le faccio una domanda che si riferisce al decreto rilancio che ha depenalizzato l'omesso versamento delle tasse di soggiorno trasformando da peculato in illecito di natura amministrativa. Alcuni giornali, anche alcuni partiti politici hanno parlato di norma ad suocerum. Ci può dare chiarimenti su questo aspetto? Grazie.
2: Prego. Patuanelli, non ho sentito.
7: Sì, Presidente Patuanelli.
2: Tanto può andare avanti fino alle... dopo risponderà Conte.
8: Sì, grazie. Grazie Presidente, sì, io...
2: Dopo ci mettiamo d'accordo sulla data.
8: Volevo fare alcune considerazioni che però a questo punto mi riservo di fare quando ricominceremo a settembre. Ricordo che il Presidente ha risposto lato opposizioni alle domande dell'onorevole Onori, ma non ha risposto alle domande precedenti fatte dai colleghi, quindi ritengo che poi insomma, si ricomincerà da un po' di risposte, immagino, quando ricominciamo a settembre.
2: Anche adesso ne può dare un po'.
8: Ho capito, ma in pochi minuti io devo fare la mia domanda.
1: Alcune sono comprimibili, alcune risposte, alcune no, ne ho tante. Allora, guarda, adesso.
8: Vengo subito al punto. Uno dei tanti elementi sui quali è stato sollecitato sia in questa in commissione che anche sugli organi di stampa è di in qualche modo chiarire la natura del rapporto con l'avvocato di donna, chiarire se durante quelle fasi aveva consuetudine o anche occasionalmente di vedere o sentire l'avvocato di donna, e
5: del Movimento 5 Stelle.
8: Capire quali erano le informazioni che lei aveva rispetto ad eventuali parcelle per intermediazione o comunque per attività di consulenza lo studio dell'avvocato di donna chiedeva a imprenditori che davano la disponibilità di importare o produrre dispositivi di protezione individuale. Questa è la domanda.
2: Qualche minuto, poi ripeto, cioè sono tutti temi diversi, abbiamo poi tutta la prossima seduta per sviscerare.
1: Sì, io vi dico, per gli ultimi interventi che avete fatto, c'è ancora da rispondere alla senatrice Furlan e al senatore Boccia. Non so se sono in condizione di rispondere a tutte queste domande, quindi qualcuna potremo, diciamo. Non so se, però ditemi voi, può essere rispettoso verso Furlan e Boccia, che sono dovuti allontanare, rispondere loro a settembre? O al contrario, forse vorrebbero... Che dite? Lo chiedo ai colleghi. Perché se no rispondo a voi che avete fatto le domande e a loro poi potremmo poi recuperare. Forse è più corretto rispondere a loro a settembre. Allora, proviamo un attimo... Diciamo così, anticipo un po' a loro qualche tema, proprio per correttezza, perché la domanda l'hanno fatta. Commissario straordinario, c'era anche Consip e anche la senatrice Furlan, sia Boccia, mi ha chiesto un attimo, diciamo, del ruolo, degli acquisti, del meccanismo che è stato costruito per rispondere alle necessità anche dei dispositivi materiali. Allora, io non sono... Quando siamo partiti per affrontare col sistema della protezione civile, Borrelli aveva tutti, diciamo, i poteri di cui all'investitura come capo della protezione civile e dell'emergenza, commissario dell'emergenza di fatto. E è ovvio che man mano che ti rendi conto di quali sono le carenze, le deficienze, di come devi cercare di rispondere più efficacemente alle priorità, alle necessità, ti rendi conto che la protezione civile non la puoi gravare dopo un po' di tutti i compiti possibili e immaginabili, perché è stato anche detto nella domanda, la protezione civile che ha fatto un lavoro splendido, io vorrei ringraziare Borrelli, al quale sono sentitamente legato per un rapporto di stima e col tempo è diventata anche lì di amicizia, e tutti coloro che hanno lavorato con grande dedizione e abnegazione alla protezione civile. Ma è chiaro che qui non era un'alluvione, un evento circoscritto in una o due regioni, era un evento rispetto al quale anche la protezione civile non era attrezzato per seguirlo in tutta la sua evoluzione e in tutte le sue specificità. Innanzitutto c'è il grande problema delle... scopriamo un paese che non aveva sufficienti posti in terapia intensiva, semi-intensiva, macchine respiratorie, non le producevamo, poi ci ritorno, e poi mascherine di protezione non sufficienti. E lì veramente è stato un brusco risveglio rispetto al fatto di scoprire, dopo anni e anni di tagli, una sanità che era fragile sul piano soprattutto della rete territoriale, perché il modello ospedalocentrico chiaramente aveva sguarnito, diciamo, una più efficiente e capillare risposta diffusa su tutto il territorio. Questo è stato il vero problema, e questo secondo me dovrebbe essere il tema anche che in questa commissione va scandagliato e affrontato. E allora gli acquisti, considerate che io mi sono affidato a Consip, io stesso con Borrelli, ricordo, chiamiamo l'amministratore delegato di Consip perché abbiamo bisogno di mascherine. E quella volta all'inizio questi input cercavo di darli io con la mia presenza per avviare una macchina, per costruirla questa macchina. E quindi ho parlato con l'amministratore delegato dell'epoca di Consip, gli ho commissionato assolutamente il compito di salvare il paese acquistando quante più possibili mascherine e prodotti di protezione. Attenzione, ma non potevamo andare con le procedure di Consip. Dopo un po' ci abbiamo messo poco per scoprire che non saremmo andati da nessuna parte. Consip non è che è una piattaforma inefficiente, ma non era ovviamente idonea per questo tipo di emergenza. Vi dico soltanto che le mascherine, non c'era semmai il tempo di sapere che c'era una partita da qualche parte, e spariva dopo un attimo, ma spariva dopo un attimo perché pagavano in contanti. C'erano stati nazionali, e non parlo solo degli stati del Medio Oriente, stati arabi, autocrazie o comunque sistemi dove si va lì e non c'erano le nostre procedure di gara, parlo anche di stati europei, stati dell'America, delle Americhe, andavano e prendevano tutto quel che potevano prendere e pagavano tutto quello che c'è da pagare. Quando a un certo punto si scopre che le mascherine erano l'unico baluardo di protezione individuale, è successo il panico a livello internazionale. Allora, come prima cosa, io che cosa faccio? Metto assolutamente in protezione civile, chiamo il responsabile dell'AISE e dico, ovviamente mediatori, truffatori, se noi andassimo a vedere a livello internazionale cosa è successo, saranno state le truffe innumerevoli. Avendo pagato mascherine, poi te le portavi e poi risultava che non erano filtranti, non erano quelle corrisposte, quelle dichiarate e via discorrendo. Gente che ha pagato e si è ritrovato con delle truffe inenarrabili, mediatori improbabili. Noi tutto questo non ci potevamo permettere. Certo avevamo poi costruito un sistema per cercare di velocizzare e rendere rapide tutte queste procedure, ma non potevamo certo permetterci di buttare risorse pubbliche. Ecco allora che dopo un po', semmai a settembre, quando ritorniamo, vi posso dare i dati dell'attività svolta da Consip, ma dopo un po' si è rivelato completamente inefficiente. E allora era diventato in quel momento urgente trovare una soluzione. Quale poteva essere la soluzione? Come potevamo uscirne? Potevamo uscirne solo sviluppando e conseguendo quanto prima possibile l'obiettivo di una produzione autarchica, cioè produrre noi le mascherine. Guardate, forse uno dei momenti più crudeli che ho dovuto affrontare durante la pandemia è quando mi hanno spiegato, e non ci volevo credere, che non c'era in Italia una ditta produttrice di mascherine. Una cosa difficile da credersi, ma come? Nel settore farmaceutico, degli strumenti anche medici, noi abbiamo delle eccellenze. Non c'era una ditta che produceva mascherine. Mi avevano detto anche che non c'era una ditta che produceva macchine respiratorie, e qui invece poi riuscimmo a trovarne una, perché anche lì insistetti tanto perché il paese fosse, dal punto di vista del sistema produttivo, rovistato, scandagliato in lungo e largo, e venne fuori un produttore vicino Reggio Emilia, che produceva macchine respiratorie. Addirittura lo chiamai io subito, videoconferenza, ci mettiamo in collegamento, questo qui, il Presidente del Consiglio, un giorno all'altro, Presidente, cosa posso fare? E guardi, lei deve salvare il paese. Lei produce macchine respiratorie, è l'unico in Italia, non ne abbiamo. Stiamo saturando i reparti di terapia intensiva e subintensiva. Ci servono i ventilatori. Presidente, ma io sono quelli, ne produciamo pochissimi, siamo una ditta con pochi lavoratori. E quelli che stiamo producendo e anche quelli che stiamo per produrre sono già in qualche modo venduti. Niente, guardi, non mi faccia arrivare alla requisizione come in tempi di guerra. Non mi faccia fare l'ordinanza di requisizione. Lei deve salvare il paese. Quelle non ne dia più nessuna, sono tutte le nostre, e le mando il genio civile dell'esercito per ampliare la produzione. Nel momento in cui stavamo cercando di attrezzare tutto questo, viene in mente che dovevamo mettere qualcuno a tempo pieno. Chi lo poteva fare? Borrelli aveva, per quanto riguarda la protezione civile, il sistema sanitario, impegni da mattina a sera e notte. Consip si era rivelata, ma non per sua deficienza, assolutamente inadeguata. E chi poteva essere? Pensateci, fate un passo a ritroso, a rebours, dicono i francesi, tornate indietro. Voi chi avreste incaricato? Prendevate uno qualsiasi e lo mettevate lì? Chi è la società italiana partecipata, pubblica, che ha il compito di accompagnare lo sviluppo delle imprese, che conosce meglio il tessuto industriale e produttivo italiano. Chi è? Invitalia. Allora, io con Arcuri non avevo un rapporto, l'avevo incontrato qualche volta istituzionalmente e l'ho detto anche pubblicamente, non avevo neppure un rapporto di amicizia, di conoscenza personale pregressa, nulla. Ma in quel momento non pensi a mettere l'amico, sei folle se sei un presidente del Consiglio che mette la persona fidata, se mai incompetente, o comunque fidata e competente, ma non per quell'incarico. Non puoi mettere un manager qualsiasi. Mette qualcuno che ci lavora notte e giorno da anni con il nostro sistema produttivo. Di qui la scelta di Arcuri. E poi tutto quello che è venuto.
2: Poi proseguiamo la prossima puntata. La prossima puntata.
1: Posso rispondere solo, Presidente? Vi posso chiedere un minuto? Siccome tra le domande che è stata fatta ce n'è una, scusate, solo una, che riguarda anche, diciamo, gli affetti familiari, perché riguarda, c'è un po' di cosa.
2: Ah, quella cosa telegrafica. Sì,
1: telegrafica su quella. E cioè, è stato detto, e purtroppo sui social, nella polemica politica, si è detto di questa norma, e penso che a questo si riferisse, no, il deputato Colucci, cioè di aiuti personali, mi sono stati imputati norme confezionate a misura sui familiari della mia fidanzata. È spiacevole, diciamo, dover parlare di queste questioni, però visto che purtroppo se ne è parlato e aspettate un attimo. Allora, è una norma, parliamo dell'articolo 180 del decreto rilancio, che, come è stato ricordato, trasformava da penale ad amministrativo il mancato versamento della tassa di soggiorno da parte degli albergatori. È una questione vecchia. In sostanza, da quando è stata introdotta la tassa di soggiorno, lo riassumo, gli albergatori titolari di bed and breakfast, di case vacanze, sono considerati agenti contabili, equiparati di fatto ai pubblici ufficiali, quindi reato per pubblici ufficiali, reato penale di peculato se non versano immediatamente le somme per la tassa di soggiorno. Questa quindi era una questione che si trascinava ed era una giurisprudenza consolidata che li equiparava ad agenti contabili, pubblici ufficiali, nonostante siano privati di cittadini. Quindi c'era tutta un'istanza da parte di tutti gli albergatori privati che gestiscono case vacanze e bed and breakfast, perché non ci fosse ovviamente la qualifica di pubblico ufficiale. Io dico la verità, di questa cosa non me ne sono mai occupato, me ne sono dovuto occupare dopo, quando ho letto che sono venute fuori queste polemiche. All'epoca Dario Franceschini, ministro della cultura e del turismo, dopo una prima nota di chiarimento lo spiegò quella norma come nacque e come si era sviluppata, e avvertì di intervenire con la sua nota personale ufficiale datata, quindi io non l'ho mai chiesto, e ovviamente da mille cose mi sono visto tutte queste polemiche che sono nate un po', diciamo così, spinte, un po' alterando un po' di cose. Questa nota del 15 dicembre 2020 chiarì definitivamente che la norma inserita era stata inserita su sua richiesta dopo vari confronti con le associazioni degli albergatori e le varie forze politiche, comprese quelle qui presenti, anche Fratelli d'Italia. E guardate che...
2: Vabbè.
1: Finisce così?
2: No.
1: Permettetemi solo di dire. Il risultato qual è stato? Il risultato, lo dico perché, guardate, qui Bignami è andato via.
2: No, ce lo vedo.
1: Se me lo chiamate, guardate, mi farebbe piacere, diciamo, visto che...
2: Vabbè, ne approfondiamo.
1: Non posso...
2: Sono le 8:05, sono già fuori dai miei...
1: In sostanza, all'intera vicenda, che cosa succede? Che io non me ne sono occupato, tutte le forze politiche hanno richiesto, qui addirittura c'è un emendamento pubblicato qualche giorno prima a firma di Bignami e di altri di Fratelli d'Italia che chiedono proprio quella norma, è stata richiesta da Fratelli d'Italia. Io la lascio qui agli atti della commissione.
2: Va bene.
1: Quindi, dopodiché, l'unico che non ne ha beneficiato è stato il padre della mia fidanzata. lo voglio dire, perché mentre poi altri albergatori, 8 ci sono le cronache, ne hanno beneficiato, l'unico che non ne ha beneficiato, l'unico che ne ha sopportato le conseguenze è in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista, ancora si parla di quella norma. Poi semmai la spiegherò meglio quando torneremo a settembre.
2: Le chiedo una data per settembre. Prego, ordine dei lavori.
7: Presidente, guardi, allora noi oggi abbiamo ascoltato per 3 ore l'onorevole Conte, ma poi, lo sappiamo perché gli accordi erano chiari, doveva venire il tempo delle domande e delle risposte chiare da parte dell'onorevole Conte. Ma non è stato così. Non è stato così, perché le faccio soltanto l'esempio che riguarda la mia introduzione, la mia precisazione iniziale. L'onorevole Conte sulla mia precisazione iniziale è intervenuto facendo finta di non capire che cosa avevo detto, e cioè che la magistratura si è già pronunciata esattamente sul documento che lui ha portato qui come un grande scoop da annunciare con tanto di esposto alla procura. Proprio su quel documento ha mescolato le carte, ha risposto su altro e non ha ovviamente detto nulla rispetto a quello che avevo invece anticipato con precisazione io. Allora, ma non ha risposto neanche alle domande dei colleghi, è intervenuta anche la collega Onori per dirlo, e quindi noi siamo di fronte a risposte fuorvianti, risposte non attinenti, mancate risposte e soprattutto risposte appositamente lunghe alle quali noi non siamo abituati, evidentemente a vantaggio di tempo. Allora, non si può andare avanti così, Presidente. Noi abbiamo tantissime domande da fare. Oggi, per esempio, non si è riusciti a parlare di temi importantissimi che riguardano il denaro dei cittadini italiani, gli acquisti fatti in tempo di pandemia. Abbiamo sentito delle affermazioni da parte dell'onorevole Conte, io me lo sono appuntata, tipo che Consip non era in grado di rispondere all'emergenza. Non è vero, e lo ha detto lo stesso amministratore delegato di Consip, che non si potevano sprecare soldi pubblici, che si dovevano evitare mediatori, che si dovevano evitare le truffe che si sono verificate in altri stati. Allora, poi ci spiegherà l'onorevole Conte qualcosa in più sul maxi appalto da 1.251 milioni che ha comportato centinaia di milioni di euro proprio per mediatori. Perché chiaro. Voglio dire, Presidente, mi faccia finire. Le regole di ingaggio non possono essere chiare soltanto per noi, non possono essere rispettate soltanto da noi, bisogna che le riformuliamo. Quindi Fratelli d'Italia chiede una data per settembre, che era quella che doveva essere data all'inizio di questi lavori. Onorevole Conte, porti pazienza, perché ha parlato per tanto tempo, voglio concludere anche io un ragionamento. Non ho parlato per nulla, quindi onorevole Conte, dobbiamo continuare così, con un battibecco? No, mi scusi, Presidente. E in più chiedo a lei, Presidente, di garantire che queste audizioni non si traducano in uno show da parte dell'onorevole Conte, perché questo è quello che è successo oggi.
2: Va bene, deputata Patriarca, uno per volta. Deputata Patriarca aveva chiesto la parola, ma hanno detto quella qua.
3: Sì, no, vabbè, volevamo capire un attimo il presidente Conte come si sarebbe orientato rispetto ad alcune domande.
9: Forza Italia.
3: Fatte, perché sì. Si affrontavano alcuni temi, a quel punto chiedevamo di intervenire su tutta la questione mascherine, ma se rinviamo tutto quanto a settembre, per me non ci sono problemi.
2: Rinviamo tutto quanto a settembre. Purtroppo far star dentro i tempi tempi ristretti e voler sapere tutto, voler rispondere a tutto, era complicato. Quindi a settembre, la prossima volta che ci vediamo, e intanto chiedo al presidente Conte di guardare l'agenda e di dare una data per il 14, va benissimo. Cioè, un lunedì va benissimo. E do la parola sull'ordine dei lavori.
8: Molto brevemente.
2: Senatore Pattonelli.
8: È vero.
5: Il Movimento 5 Stelle.
8: Non ha risposto alle domande dell'opposizione, perché gliele abbiamo fatte, poi non ha avuto tempo di rispondere. Quindi ha ragione l'onorevole Mongherieri. Ricordo che le domande fatte dalla maggioranza sono durate 30 minuti. Esattamente 30 minuti la parte di domande, no? 30 minuti come da accordi fatti con voi, quindi eravate d'accordo su questo, potevate fare 15 minuti di domande e 15 di risposta, avete avuto l'occasione di fare per 30 minuti domande. In quei 30 minuti l'onorevole Boncherieri lecitamente ha fatto un intervento in cui non ha fatto domande, l'onorevole Filini ha fatto un intervento molto lungo in cui ha fatto una domanda sul tema del i voti del Movimento 5 Stelle rispetto alla critica del Presidente Conte all'obbligo vaccinale, alla quale il Presidente Conte ha risposto. L'onorevole Bignami ha fatto un intervento molto lungo sul piano pandemico e mi sembra che il Presidente Conte abbia risposto. Quindi se in mezz'ora sono state fatte due domande, non si può chiedere come mai il Presidente Conte non ha risposto a tutti i temi che potevano fare le domande sulle mascherine, sui costi, eccetera. Hanno deciso di non fare domande, non hanno avuto risposte. Alle domande fatte dall'onorevole Onori, che però la prossima volta chiedo che venga conteggiato nel tempo di maggioranza, visto quanto ha detto l'onorevole Bonguerrieri, ovviamente ha avuto risposte puntuali dal Presidente Conte. Grazie.
2: Buonasera. Zaratti e poi chiudiamo. Ah no, intanto abbiamo detto
4: intanto
9: di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Volevo esprimere il mio disappunto per questa appendice della riunione, perché il Presidente Conte è stato interrotto e impossibilitato a dare delle risposte, tra le quali quelle al sottoscritto, e quindi insomma io mi ero ovviamente tranquillizzato perché se ne parlava a settembre, però questa riapertura della discussione della collega Bonguerrieri effettivamente crea un notevole disagio. Anche perché capisco che magari qualcuno si era fatto un'aspettativa di questa riunione che poi non è stata suffragata dai fatti. Capisco le difficoltà anche politiche di chi ha promosso, diciamo così, così insistentemente tutta questa vicenda, ma poi le risposte una volta date bisogna coglierle e bisogna sapere accettare quello che viene detto. Okay. Questo è un elemento fondamentale. Dopodiché io credo che gli accordi vanno rispettati. L'accordo era quello, Presidente, che si sarebbe proceduto in questo modo. La maggioranza ha avuto la possibilità di fare domande prima, quindi di prendere anche un pochettino più tempo, e nessuno ha contestato assolutamente nulla. Francamente queste considerazioni della collega Bonguerrieri sono effettivamente molto discutibili e assolutamente spiacevoli.
2: Chiudiamo con la deputata Onori. Abbiamo...
7: Grazie.
9: Di Azione.
2: Signori, siamo già oltre gli orari dell'ufficio.
0: Sarò
2: deputato
0: molto
2: Onori per il suo
0: vorrei
2: gruppo.
0: Rispondere al collega Patuanelli che è andato via, dicendo che considero abbastanza ridicola la sua proposta di conteggiarmi nella maggioranza. Vorrei fare due osservazioni su questo. La prima è che il tema che io mi sono permessa di porre, perché penso che ci sia bisogno di fare chiarezza anche a beneficio dello stesso audito, è un tema che il leader di un partito di opposizione, ovvero Matteo Renzi di Italia Viva, ha detto per mesi, se non per anni, che era un tema che assolutamente doveva trovare albergo nei lavori di questa commissione. Italia Viva è rappresentata in questa commissione, quindi penso che mi sia attenuta assolutamente a quello che era prevedibile. Considero anche grave però la proposta, il suggerimento dell'onorevole del senatore Patuanelli, perché dimostrerebbe che l'utilizzo che viene fatto di questo spazio, che dovrebbe essere a beneficio dei cittadini lì fuori, come giustamente il Presidente Conte ha spesso ricordato, per fare chiarezza, per andare appunto ad approfondire quello che sulla stampa per qualche motivo non è mai andato a finire, è invece un utilizzo puramente politico di maggioranza e opposizione per capire chi andrà al governo nella prossima legislatura. Mi sembra un modo di sminuire e assai i lavori di questa commissione.
2: Bene, deputata Patriarca, poi chiudo.
10: Grazie Presidente. Allora un chiarimento sulle scelte che sono state fatte e su come si sono condotti i lavori. E parlo a nome mio e anche
9: Forza Italia,
10: che non è qui presente. È avvenuta oggi una cosa spiacevole, perché un parlamentare di 5 Stelle allontanato da una discussione in cui si decideva il metodo con cui doveva andare avanti questa commissione, ha allontanato un capogruppo di un partito, che è la Loizzo, la quale con cortesia si è comunque allontanata. Per evitare polemiche abbiamo evitato di entrare nel merito delle questioni, abbiamo accettato qualsiasi decisione fosse stata presa anche a scapito dei partiti che noi rappresentiamo, perché sapevamo bene che in sole due ore non saremmo stati nelle condizioni di poter fare tutte le domande. Non c'è,
2: non
10: interlocuiamo. C'è stata un
2: facciamo
10: incontro
2: tra
10: alcuni partiti, lei non c'era, ma c'è stato un incontro, la Loizzo era presente, è stata chiesta da un parlamentare dei 5 Stelle che lei si allontanasse. Non voglio neanche spiegare la motivazione con cui è stato chiesto di allontanarsi, perché è sgradevole per chiunque. Chiusa questa questione, io chiedo al Presidente, avendo visto com'è funzionata oggi l'ordine dei lavori, la possibilità di fare domande singole e avere risposte a seguito delle quali poter tarare le domande successive, perché altrimenti diventa da una parte un monologo e dall'altra parte un altro monologo.
2: Assolutamente.
10: Il ruolo nostro è di capire, si capisce attraverso una cross examination che sia focalizzata sul punto e sulla questione.
2: Sarà assolutamente
10: perché
2: così.
10: Perché non è nostro interesse sapere cosa è successo tu cure in quegli anni, ma è nostro interesse capire su alcune questioni delicate che hanno attivato procedimenti giudiziari da un lato, ma di cui la stampa è piena, per garanzia nostra, per il ruolo che svolgiamo e anche nell'interesse dei cittadini e anche nell'interesse del Presidente Conte, a cui sono state attribuite cose che lui può chiarire se ne ha contezza, non dico responsabilità ma anche contezza, allora è il caso che cambiamo anche metodo per come procedere, perché altrimenti diventa un caos infinito, nessuno si sente soddisfatto, perché se facciamo 10 domande eterogenee e poi deve rispondere e nessuno è in grado di poter controbattere se qualcosa non lo soddisfa, procediamo diversamente.
2: La prossima volta sarà assolutamente così, come la deputata Onori rimarrà conteggiata la prossima volta sarà così, perché i gruppi deciderà la prossima. Va bene, la prossima volta sarà così, perché ogni gruppo decide liberamente come fare le proprie domande. Chi vorrà fare domanda e risposta come ha fatto senza ufficio di presidenza, perché è stato così sinora, se ne faccio una ragione, non comanda lei qua. E quindi chi vorrà fare domanda e risposta, farà domanda e risposta, chi vuole raggruppare le domande farà tutte le domande, come è stato sempre sino ad oggi. Il deputato Conte, il nostro audito, ha dato la disponibilità, e poi gli do la parola un secondo, a rispondere a tutte le domande anche in questa forma, come chiede la deputata Patriarca, e risponderà a tutte le domande, se vuole dire quello che vuole dire, che è disponibile a rispondere a tutte le domande, prego.
1: Volevo semplicemente, visto che è l'ultimo momento dei lavori di questa commissione parlamentare, ringraziarvi per l'attenzione. Ringrazio tutti i presenti componenti, sia di maggioranza e sia d'opposizione. Mi avete dato anche la possibilità, oggettivamente, di chiarire tante questioni che sono state agitate nel dibattito pubblico. Vorrei rassicurare anche la senatrice, i deputati che sono intervenuti, per quanto riguarda, risponderò a tutte le domande nella modalità che riterrete, ma giustamente il Presidente che dispone dei lavori. Vorrei rassicurare anche la deputata Buonguerrieri, che sono qui a rispondere delle altre domande che mi vorrà fare. Mi scuso in particolare con i componenti di opposizione, i quali sono stati obiettivamente sacrificati, e soprattutto mi scuso con coloro a cui non ho proprio risposto, perché hanno fatto una domanda e i tempi qui non mi consentono di rispondere.
2: Bene.
1: Ci vediamo a settembre.
2: 14 settembre è la prossima data.
1: E dobbiamo ringraziare anche il personale che ci ha assistito.
2: Ringraziamo il personale che ci ha assistito sinora e ci vediamo il 14 settembre.
11: Radio Radicale, così si è conclusa questa audizione di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, deputato e già Presidente del Consiglio, nella Commissione parlamentare d'inchiesta Covid. Noi adesso, prima del notiziario, riprendiamo anche quello che avevamo interrotto, l'ascolto della Camera che stava commemorando, quando è iniziata l'audizione di Conte, l'80° anniversario della strage di Vergarola, avvenuta a Pola il 18 agosto 1946. Allora andiamo a sentire la parte finale di questa commemorazione, a partire dall'intervento del deputato Boff di Futuro Nazionale.
12: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boff, ne ha facoltà.
14: Oggi siamo qui a ricordare che il 18 agosto del 1946 molti italiani, anzi Pola allora era abitata dal 95% di italiani. Quegli italiani che si erano trovati in una spiaggia per una competizione nautica una cooperazione natatoria e come fu accertato poi dalle autorità anglo-americane, a seguito dell'innesco di ordigni bellici esplosivi che furono innescati, ci furono oltre 100 vittime. Le vittime non furono mai ben quantificate perché la deflagrazione straziò talmente i corpi di quelle persone da non poterle neanche riconoscere. Ricordare questo momento è ricordare una parte buia del nostro paese, perché ahimè questi ricordi della nostra storia che abbiamo voluto nascondere per tantissimi anni riaffiorano uno alla volta pian pianino. Riaffiorano uno alla volta pian pianino come le foibe, come tantissime altre stragi che si sono avvenute in quei luoghi, in quel periodo, da cause ben definite e ben conosciute, forse già allora. Quegli italiani che noi abbiamo dimenticato dall'altra parte del confine, quegli italiani che noi poi, quando sono arrivati esuli nel nostro paese, abbiamo rinnegato sangue del nostro sangue, abbiamo rinnegato italiani, nella stessa maniera in cui abbiamo nascosto per 80 anni parte della storia del nostro paese, parte della storia di italiani che hanno lasciato la loro vita perché semplicemente qualcuno voleva cacciarli dalla terra dove erano nati, qualcuno voleva cacciarli dal suolo natio e chi avrebbe dovuto accoglierli li rinnegò. Per questo la memoria di queste vittime ci tocca ancora di più e ci deve ricordare il rispetto che è dovuto a tutti gli italiani e, che la storia noi non possiamo interpretarla, non possiamo vederla quando ci piace e nasconderla quando non ci piace. Noi dobbiamo ammettere quella che è la storia, perché la storia vera, la storia accaduta, la storia che è accaduta sul sangue delle nostre persone sia degna memoria al che questi fatti non accadano più. Va una memoria tangibile al medico Geppino Micheletti, che pur sapendo che i propri figli, i propri cari erano morti in quella strage, si adoperò per aiutare, per curare le persone che furono vittime di quell'attentato per 24 ore consecutive. Questo, l'onorificenza che lui ha avuto, a differenza di quella che ha avuto il generale Tito, è sicuramente un'onorificenza che va riconosciuta a un vero italiano che ha difeso la propria identità, come stanno facendo tutte le comunità italiane in Istria oggi e negli anni, per riconoscere di essere italiani e affermare il valore di essere italiani anche quando ripudiati dalla propria stessa patria. Grazie.
13: Grazie. È così conclusa la commemorazione. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quartini. Ne ha facoltà.
11: Del Movimento 5 Stelle.
15: Grazie Presidente. Oggi è il 6 d'agosto, è una giornata che ci riconduce a un evento indicibile dall'orrore che ha generato. Si ricorda Hiroshima, lo sterminio istantaneo di massa, fu il primo della storia di civili. Credo che a camera aperta non potevamo non ricordare questo fatto, che è un fatto gravissimo. È successo 81 anni fa, il 6 agosto Hiroshima, 3 giorni dopo Nagasaki. 200.000 morti che poi sono diventati negli anni successivi 300.000 morti. Un vero e proprio orrore. Io credo non ci siano parole se non descrivere tutto questo come perdita di ogni valore umano, come fallimento totale, io direi integrale, della civiltà. Sono passati appunto 81 anni e 81 anni dopo un ricordo che deve essere presente in noi, che deve richiamarci alla necessità della pace e alla necessità del disarmo. Noi, a distanza di 81 anni, tuttavia si continua a non capire. Sembra che non abbiamo capito niente. Ancora oggi si continua a risolvere i conflitti come avveniva con la guerra del Peloponneso, ma a differenza del passato chi ci rimette di più sono i civili. E spesso sono le nostre democrazie che stanno facendo questo tipo di operazione. Io credo che una riflessione profonda su questo sia necessaria e credo che per onorare i morti di Hiroshima dovremmo seriamente pensare al disarmo. Grazie Presidente.
13: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Zoffili, ne ha facoltà.
16: La ringrazio Presidente Fontana, Presidente, onorevoli colleghi. Oggi commemoriamo l'81esimo anniversario del tragico bombardamento atomico di Hiroshima. Tre giorni dopo
11: della Lega
16: sarebbe toccato a Nagasaki, due tragedie che provocarono sofferenze incredibili e centinaia di migliaia di vittime, lasciando una ferita profonda e incancellabile nella coscienza dell'umanità. Il nostro primo pensiero va a tutte le vittime innocenti e ai sopravvissuti, custodi di una memoria preziosa che non può e non deve essere dimenticata. La loro sofferenza ci ricorda ogni giorno il valore della vita, della pace e il senso di responsabilità che la politica è chiamata ad assumersi. Quest'anno, colleghi, tale ricorrenza assume per l'Italia un significato ancora più importante, perché celebriamo il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, 160 anni di amicizia, di rispetto reciproco e di una collaborazione che oggi è più forte che mai e che anche grazie alla diplomazia parlamentare continua a crescere nei rapporti istituzionali, economici, scientifici e culturali tra i nostri paesi. Come Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Giappone dell'Unione Interparlamentare di Camera e Senato, l'onore di contribuire con i nostri colleghi parlamentari italiani e giapponesi a consolidare questo legame. Viviamo, Presidente, una fase internazionale segnata da guerre, da instabilità e da nuove minacce. Per questo dobbiamo continuare a sostenere ogni iniziativa che favorisca il dialogo, rafforzi la sicurezza e promuova la pace nel mondo. Ricordare quanto avvenuto a Hiroshima e Nagasaki non significa soltanto commemorare una tragedia del passato, significa rinnovare ogni giorno l'impegno affinché simili sofferenze non si ripetano mai più. È un dovere verso le vittime, verso le nuove generazioni, verso i nostri ragazzi, Presidente, verso i giovani che sono il nostro futuro. Grazie, Presidente.
13: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Maggio, ne ha facoltà.
17: Grazie Presidente. Il 6 agosto del 1945 alle 8:15 del mattino il mondo cambiò per sempre.
11: Di Fratelli d'Italia.
17: In un solo istante una città, quella di Hiroshima, fu annientata dalla prima bomba atomica impiegata in un conflitto. Decine di migliaia di vite furono spezzate e l'umanità conobbe una forma di distruzione fino ad allora impensabile. Pochi giorni dopo quella stessa tragedia avrebbe colpito anche la città di Nagasaki, lasciando una ferita destinata a segnare per sempre la storia del Novecento. Presidente, io un anno fa ho avuto la possibilità di recarmi personalmente a Hiroshima, ho visitato il Museo della Pace, ho osservato gli oggetti rimasti sotto le macerie, gli orologi fermati alle 8:15 e anche i racconti dei sopravvissuti. E poi sono rimasta a lungo davanti alla cupola della bomba atomica che ancora oggi si erge nel cuore della città di Hiroshima. Ci sono luoghi, credo, che non hanno bisogno di parole, parlano attraverso il silenzio e quel silenzio pesa più di qualsiasi discorso. Da quella visita sono tornata con una consapevolezza ancora più profonda, ovvero che la memoria non è un esercizio da relegare al passato, è una responsabilità verso il presente, perché Hiroshima non è soltanto il simbolo della devastazione, è il simbolo della straordinaria capacità dell'uomo di rialzarsi. Dove c'erano macerie, oggi c'è una città viva, moderna, laboriosa. Dove sembrava che la speranza fosse stata cancellata, un popolo ha avuto la forza di ricostruire non soltanto gli edifici, ma soprattutto la propria anima. Ed è proprio forse questa l'eredità più grande che Hiroshima consegna al mondo: ricordarci che nessun progresso, nessuna ragione di Stato, nessun conflitto può mai farci dimenticare il valore assoluto della vita umana. Oggi rendiamo omaggio alle vittime di Hiroshima con rispetto e raccoglimento, e lo facciamo guardando a quella città non soltanto come luogo di una tragedia immane, ma come simbolo della dignità di un popolo che ha saputo trasformare il dolore in speranza, perché una nazione è davvero grande non quando dimostra la forza di distruggere, ma quando costruisce e custodisce con il ricordo, difende la dignità dell'uomo e costruisce la pace nella libertà. L'oscurità non ha mai l'ultima parola. Arigato gozaimasu.
13: Grazie. Adesso intervenire l'onorevole Morfino. Ne ha facoltà.
18: Grazie, Presidente. Oggi ricordiamo Antonio detto Ninni Cassarà. È un servitore dello Stato assassinato dalla mafia il 6 agosto del 1985, sotto casa e davanti alla famiglia.
11: Del Movimento 5 Stelle.
18: Che semplicemente faceva il suo lavoro. È morto, è stato ucciso perché aveva scelto di stare dalla parte della verità, perché aveva scelto di non piegarsi. Cassarà lavorava fianco a fianco a Falcone, aveva capito prima di tanti altri che la mafia si combatte seguendo i soldi, ricostruendo i legami e cercando la verità fino in fondo. Ed è proprio per questo che Cosa Nostra lo considerava un nemico numero uno. Ma ricordare Cassarà oggi non può essere un esercizio di retorica. La memoria ha senso solo se diventa coerenza. Perché questo dovremmo chiederci tutti oggi, se stiamo davvero onorando il sacrificio di uomini di Stato come lui, come Falcone e Borsellino. Ieri quest'Aula ha scelto di impedire ai magistrati di acquisire elementi utili nell'ambito dell'inchiesta sul caso del Mastro. È una decisione politica che manda un messaggio sbagliato a tutto il Paese, perché la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata non si difende con le parole, con le corone dei fiori o con gli anniversari, si difende con i fatti, avendo il coraggio della trasparenza e lasciando che la magistratura svolga il proprio lavoro fino in fondo. Falcone ci ha insegnato che la forza dello Stato sta nella sua credibilità, e la credibilità non si costruisce mettendo ostacoli all'accertamento della verità. Il modo migliore per onorare oggi Ninni Cassarà non è dire che era un eroe, è comportarsi ogni giorno come uno Stato che non ha paura della verità e che non arretra mai davanti alla giustizia, perché la mafia teme una sola cosa: uno Stato davvero trasparente e libero.
13: Grazie. Che sono intervenuto l'onorevole Caramiello. Ne ha facoltà.
19: Grazie, Presidente. 6 agosto 1863. Anche quest'anno desidero commemorare in quest'Aula i martiri di Pietrarsa. Sui libri di storia ci hanno insegnato a celebrare il 1° maggio, data simbolica per indicare quella che viene definita la festa dei lavoratori, in memoria dei fatti accaduti a Chicago nel 1886 e conosciuti come rivolta di Haymarket. I lavoratori decisero di manifestare fuori una fabbrica americana e la polizia sparò sui rivoltosi, uccidendone due. Ma quello che non tutti sanno è che a Napoli, a Portici di preciso, la mia città, avvenne un fatto simile e ben più grave nel 1863. Siamo a Pietralsa, all'opificio borbonico che prima dell'Unità d'Italia contava circa 1200 operai, di cui 800 specializzati. Era l'industria più proficua dell'intera penisola. Con l'Unità d'Italia, in un'opera di desertificazione del sud in favore del nord, la fabbrica venne privatizzata e venduta all'ingegner Bozza per pochi soldi. Presidente, è inutile dire che in pochi mesi furono ridotti lavoratori e salari. Da 1200 diventarono 800, poi 600 e ancora disoccupati. Il malcontento era così diffuso che il 6 agosto del 1863 gli operai decisero di fermare i macchinari e suonare la sirena in segno di protesta. Una rivolta pacifica, volta a chiedere diritti e garanzie, si trasformò in tragedia. I bersaglieri spararono sugli operai, si contarono una ventina di feriti e almeno 4 morti, che furono a tutti gli effetti i primi martiri operai massacrati nella storia dell'Italia unita. Lavoratori napoletani furono uccisi perché provarono a difendere i loro diritti, a difendere il loro posto.

0: In Parlamento la voce di tantissime donne e uomini che stanno vivendo una ingiustizia quotidiana, hanno fatto concorsi, sono idonei, potrebbero rappresentare quelle esigenze certificate dai PA o dai piani integrati di attività e organizzazione per colmare le carenze d'organico, far funzionare meglio i nostri tribunali, gli uffici, le forze dell'ordine, la pubblica amministrazione, le carceri, i servizi. Ecco, tutte queste donne, tutti questi uomini subiscono ingiustizia di norme che sono sbagliate, come ad esempio l'assurda norma blocca idonei che fissa un limite al 20%, anche laddove c'è bisogno di più energie, di più risorse, non si può attingere. Ci sono poi disparità intollerabili di trattamento economico, differenze a seconda del giorno in cui è cominciato e finita una prova rispetto a un'altra. Ecco, di fronte a tutto questo è necessario un intervento politico e nel decreto PA del governo non vengono corretti questi errori. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato una proposta di legge, la ripresenteremo come emendamenti nel prossimo decreto. Chiediamo veramente che il governo si renda conto che non sta facendo un'ingiustizia solo nei confronti di quelle persone, ma di tutti quei cittadini cui vengono negati servizi essenziali proprio perché la pubblica amministrazione, invece di favorire il rinnovamento, il rafforzamento della pubblica amministrazione, delle forze dell'ordine, dei servizi essenziali per i cittadini, invece scrive norme che lo ostacolano. Noi ci batteremo per portare avanti questo cambiamento, ma chiediamo al governo di rispondere alle nostre interrogazioni, perché magari rispondendo alle nostre interrogazioni aprirà gli occhi sulla gravità di quello che sta avvenendo.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Borrelli. Ne ha facoltà.
2: Di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Grazie Presidente. Voglio approfittare della fine della seduta per ricordare a tutti che c'è un'emergenza che sta avendo in questo momento il nostro Paese, ma in realtà l'Europa, che è l'emergenza caldo. Per la prima volta sui nostri territori si sono raggiunti in tutte le aree monitorate i 40 gradi. Stiamo parlando di dati che sono abnormi rispetto a quello che dovrebbe essere la media stagionale. Qualcuno dirà: e la natura funziona così. In realtà, unanimamente, gli scienziati insistono nel dire che la prima motivazione di questo caldo esagerato è dovuta ai gas serra. E la domanda che ci stiamo ponendo e che ci poniamo, noi come Italia stiamo agendo nella direzione di ridurre questo impatto? Purtroppo la nostra risposta è no. La calura è insopportabile, ma gli scienziati ci dicono che probabilmente quest'estate sarà ricordata positivamente, perché per i prossimi anni si prevede un graduale peggioramento. Allora noi insistiamo ancora una volta nel chiedere che quantomeno il governo, concordemente con il Parlamento, attivi una serie di azioni per rendere i nostri territori, casomai cominciando a mettere più verde, casomai facendo tutte quelle politiche che si fanno per ridurre l'effetto serra e sicuramente per proteggere i cittadini più fragili. Su questo purtroppo il governo è deficitario e noi ancora una volta invece chiediamo che si intervenga, perché a pagare per primi sono i più deboli, gli anziani, i bambini e gli animali. Non è una cosa da ambientalisti, è una cosa per il futuro del nostro territorio e del nostro Paese.
1: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 9 settembre 2026. Ore 13, discussione generale del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ore 16.15, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Esame della relazione per la Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. La seduta è tolta.
2: Sono le 20.40, abbiamo seguito la parte finale della seduta pomeridiana della Camera.

0: A dei deputati, e allora adesso ci stacchiamo dalle trasmissioni parlamentari.
1: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Qui a Radio Radicale questo pomeriggio abbiamo seguito tutta la lunga audizione di Giuseppe Conte nella commissione Covid, con 3 ore di relazione, 2 ore di domanda da parte dei commissari, e l'audizione non si è conclusa e ci sarà un seguito il 14 settembre. A proposito di questa audizione, ascoltiamo i pareri presi a caldo da Lanfranco Palazzolo, di Marcello Coppo di Fratelli d'Italia e di Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marcello Coppo di Fratelli d'Italia per parlare dell'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte. Allora, io le volevo chiedere, insomma, la sua valutazione sull'audizione e su come, insomma, ci sono state tante polemiche. Le volevo chiedere un giudizio un po' su quello che stiamo vedendo.
3: Ma adesso l'audizione è in corso e è bene che ci sia questa audizione, no? Poi ovviamente Conte ha cercato di tirarla lunga, anche perché probabilmente spera che in agosto uno non legga i giornali e la notizia di agosto si stemperano sempre di più, no? Si sciolgono normalmente col caldo e via. Ritengo però che sia stato importante aver voluto questa audizione. Perché proprio perché i cittadini italiani se lo ricordano quel periodo, è bene fare chiarezza e anche restituire verità su tanti aspetti che sono ancora oggi poco chiari.
2: Lei che impressione si era fatto all'epoca? Lei abita al nord, che è stata una delle prime zone. Il nord, ricordo, ci fu una serata in cui.
3: Io faccio parte di una zona del nord, e oltretutto ero vice sindaco, e una riunione in
2: Ad
3: prefettura,
2: Asti?
3: ad Asti, sì, una riunione in prefettura, un giorno prima o 2 giorni prima, forse il giorno prima che chiudessero tutto, dove in prefettura avevano assicurato che non si sarebbe chiusa la provincia, no? Allora tu rassicuravi, no, tranquillo, noi non ci chiudono, siamo ancora messi bene,
2: Quindi
3: bla bla.
2: eravamo nel marzo del
3: Sì,
2: 2020.
3: l'8 marzo, mi sembra l'8 marzo. Poi cosa succede? Succede che comincia, ero a casa la sera e cominciano ad arrivare le prime chiamate, dove mi dicono, ma senti, o avvocato, se no Marcello, secondo che mi chiamavano come vice sindaco, che mi chiamavano come avvocato, senti, scusa, ti telefono a quest'ora, ma sono fuori casa perché sono andato a fare, non so, sono andato al mare o sono andato a trovare degli amici, non posso più ritornare in provincia. Io, che è successo, no? Allora, attacco il giornale, attacco il telefonino, guardo notizie e vengo a scoprire che eravamo diventati zona rossa, no? Cioè, è stata una bella sorpresa, no?
2: E ci fu quella notte, la notte della fuga dal nord verso il sud.
3: Sì, ma nord, sud, sud, no, c'è cioè dappertutto, c'è stato più giro lì che non durante le zone non in
2: Secondo lei
3: zona
2: la
3: rossa.
2: gestione all'epoca come fu?
3: È stata un po' confusionaria, se posso dire, adesso, per carità. Magari di più non si poteva neanche fare, ma quello che appariva, quindi non so se era così, ma quello che appariva è che non ci fosse proprio una minima idea di cosa bisognava fare. Quello è stato l'approccio. Poi si è venuto a scoprire dopo, anche grazie all'onorevole Bignami, che il piano pandemico o era vecchio o non c'era, e quindi di lì delle cose poi
2: Ci fu anche una
3: tornano.
2: diatriba all'interno del governo.
3: Ah, io non lo so perché non ero al governo e non ero neanche qua, quindi.
2: Tra l'altro ci fu uno scontro tra il vice ministro della salute e il ministro della salute che veniva invitato a una trasmissione di Giletti. Non so se si.
3: Non ricordo. Io quello che posso dire è che proprio perché non vi era grande precisione e grande, diciamo, attenzione da parte proprio dei vertici, non tanto delle forze dell'ordine o di chi era sul territorio che bene o male faceva quello che poteva, no? Addirittura Conte con una narrazione che tentava di proprio spaccare la società, no? Tra i pro e i contro, i Novax, i Sivax. Cioè io ho assistito anche a famiglie che hanno litigato, che ci sono messe a parlare magari dopo 2 o 3 anni, dopo che hanno litigato, no? È stato un brutto momento, veramente un brutto momento, al netto dei morti, che quelli lì pesano ancora di più. In più, le cose che non si capivano è se vi sono delle tecniche di medici iscritti all'ordine che funzionano. Guardiamo il caso di Donna, no? Cioè, il fatto di non approfondire quell'utilizzo è una cosa che sinceramente ancora oggi non abbiamo una chiara risposta, e speriamo che nella commissione Covid si possa ovviamente dare queste risposte.
2: Ha visto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove Fauci è stato incriminato perché non ha...
3: Allora, solo una cosa, posso dirlo?
2: Sì.
3: Quando io ho fatto il vice sindaco, e Asti è stata la prima città in assoluto che ha messo online sul sito del comune l'elenco dei negozi che potevano portare le cose a casa, no?
2: Sì.
3: Allora l'iniziativa la chiamai Bujanen, che in piemontese vuol dire non ti muovere, ma ha tutto un discorso storico dietro questo Bujanen. E il fatto qual era? Era che tu potevi portare le cose a casa, cioè la vendita con consegna a domicilio era possibile. Allora, cosa mi sono detto? Proprio perché i negozi, se no, proprio non ce n'erano per nessuno,
2: certo,
3: non avevano più fatturato, non avevano più niente, avevo messo su internet, chiedendo ai vari negozi chi è che voleva mettere il suo indirizzo, e in più avevo dato anche la procedura da fare con la scia di apertura del servizio anche da asporto o comunque di consegna a domicilio, in modo tale che fossero tutti in regola. Fate conto che solo in 3 mesi ci sono iscritti, mi sembra, 190 esercizi commerciali.
2: E beh, un bel numero per...
3: Che non era un sito internet tipo Amazon, cioè era un foglio
2: certo.
3: Excel che aggiornavamo... Con tecniche molto rudimentali, se stiamo a vedere. Avessimo avuto l'intelligenza artificiale, sarebbe stata tutta un'altra cosa. Chiedo scusa l'interruzione, ma volevo raccontare. Poi in tanti, dopo, non so se ci hanno copiato, hanno avuto la stessa idea, l'hanno aperto. Ma noi, già mi sembra il 15 di marzo, dall'8 marzo avevamo già questo elenco.
2: Vuole dire qualcosa su Fauci, che negli Stati Uniti era il virologo di riferimento della Casa Bianca, è stato incriminato non perché abbia fatto qualcosa, ma perché per oltraggio al congresso, perché non ha voluto rispondere alle domande?
3: Diciamo che non conosco bene la situazione, so da quello che ho letto che Fauci avrebbe avuto anche diciamo interessi in appalti, no? Legati a quello che era l'emergenza sanitaria. Il fatto che non abbia voluto rispondere probabilmente perché se rispondeva era peggio del silenzio, quindi preferiva prendersi l'incriminazione per essere stato zitto che non magari, non so, il dubbio che viene è questo qua, quello che appare è questo, poi magari è il più santo del mondo, io non discuto, però...
2: Va bene, io la ringrazio molto per la sua disponibilità, per aver accettato di fare una valutazione su questa audizione lunghissima di Giuseppe Conte alla Commissione Covid. Grazie a Marcello Coppo di Fratelli d'Italia.
3: Grazie a voi.
2: E Radio Radicale, siamo con Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle per parlare dell'audizione di Giuseppe Conte alla Commissione Covid. Allora, l'audizione dura tantissimo, insomma, però mi sembra che alla fine Giuseppe Conte ne esca anche abbastanza bene, e dopo la giornata di ieri diciamo si ha l'impressione che lui in qualche modo abbia contro tutto il centrodestra, e chi ha molti nemici diciamo politicamente viene apprezzato molto di più. È così la morale della storia, è questa?
4: Ma non so se questa è la morale della storia. Sicuramente le destre in questi anni hanno sempre attaccato solo lui, su la qualunque, insomma. In questo momento si è ripreso a parlare ovviamente del Covid con la Commissione, dopo anni di attacchi, di accuse varie. Giuseppe Conte è in commissione da 2 ore e sta facendo appunto una relazione puntuale su quello che è successo. Adesso vedremo come proseguirà. Sicuramente in questo momento sta lasciando tutti, diciamo, a bocca asciutta, perché insomma a un certo momento si sono fatte tante illazioni su questioni che francamente lascia anche il tempo che trova, nel senso che tante accuse sono state fatte direttamente all'ex presidente del Consiglio su alcuni dettagli, anche se vogliamo, sapendo benissimo che non è un presidente del Consiglio che fa certe cose direttamente, che va magari appunto a ordinare mascherine o cose varie. Detto questo, hanno attaccato tutti, insomma, abbiamo visto anche i vari commissari, i vari esperti, in maniera anche abbastanza indecente. Basta pensare a quell'episodio, quegli episodi gravissimi, dove hanno portato cittadini, addirittura in questura per farsi interrogare senza i membri della commissione. Perciò sappiamo bene che questa commissione è una montatura mediatica di propaganda, che va avanti da anni. Noi ci auguriamo che dopo oggi, o comunque dopo la fine di questa audizione, vedremo se andrà avanti anche oltre la giornata odierna, che insomma si metta un punto fine, anche perché questa commissione sta costando anche veramente tanti soldi ai cittadini e anche ai parlamentari che ne fanno parte, e magari il tempo e i soldi potrebbero essere utilizzati in maniera più concreta, per far sì che i cittadini possano vivere un pochino meglio. Oggi abbiamo dei temi ingenti, caro carburante, caro energia. Abbiamo letto oggi l'indicazione della Banca Centrale Europea, che sta mettendo anche in guardia i paesi riguardo all'emergenza climatica, che avrà conseguenze enormi sulla spesa dei cittadini, sul tutto il comparto agroalimentare da tutta Europa. Insomma, io credo che le emergenze e le necessità dei cittadini oggi, dopo 4 anni di questo governo, siano ben altre, e senza dover andare a rivangare quello che è successo durante una pandemia, ricordiamo, mondiale, che di fatto ha colpito tutti i paesi, il nostro in particolar modo. Si poteva magari fare meglio, poi questi, non spetta a me dirlo, ma semmai a degli esperti, però oggi, se dovesse tornare un'altra pandemia, mi domando se questo governo sarebbe pronto ad affrontarlo in maniera migliore, o se magari andrebbe a fare appunto magari scelte fotocopie rispetto a quegli anni difficilissimi, dove abbiamo perso veramente tantissimi concittadini, e magari era meglio affrontare anche la commissione in maniera diversa, come lo stanno affrontando in altri paesi, dove appunto si lavora per capire magari appunto quello che è andato storto, quello che è stato fatto bene e come poter far meglio se dovesse ricapitare.
3: E comunque è meglio affrontare sempre tutto. Abbiamo visto Anthony Fauci negli Stati Uniti, che oggi è stato incriminato perché si è rifiutato di rispondere a una commissione negli Stati Uniti, al Senato.
4: Esatto, no, sicuramente lì ci sono altre problematiche. In questo momento stanno anche affrontando delle malattie che stanno tornando, perché c'è una politica anti-vaccinazioni. Tanti bambini purtroppo stanno morendo nel paese in cui, insomma, si dovrebbe essere maggiormente protetti, visto che appunto è uno dei paesi più ricchi al mondo,
3: Allora
4: evidentemente.
3: hanno un segretario alla salute che è un Novax.
4: Esattamente, un Novax sta dicendo ai genitori di non vaccinare i figli, e stanno tornando malattie che anche in Italia sono scomparse per perché insomma c'è una vaccinazione diciamo completa e della maggior parte della popolazione. Poi dopo, per carità, ognuno può avere, può fare le proprie scelte, secondo me è anche giusto quello. Il problema oggi quando si affrontano questi temi e soprattutto quando si è governo o comunque si fa politica, magari serve anche maggiore responsabilità verso i cittadini, verso la sanità, verso chi appunto deve occuparsi del bene comune, dei bene della massa dei cittadini e non soltanto magari fare propaganda dando un contentino a una piccola fetta di cittadini che nel nostro caso in Italia sono ovviamente appunto i Novax che sono qui nel nostro paese.
2: Grazie come sempre a Emma Pavanelli del Movimento 5 Stelle.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Oggi, come sapete, è morto Guccini, Francesco Guccini, i cui funerali saranno privati nel rispetto delle sue volontà. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, lo ha annunciato la sua famiglia, anticipando che per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. E sono tantissime state le dichiarazioni, i ricordi di Guccini, e a livello politico vi vogliamo solo dare quello del Presidente della Repubblica Mattarella: con Francesco Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. E così Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio Meloni scrive: Francesco Guccini ha interpretato inquietudini e ideali di generazioni di italiani e io ho amato profondamente la sua musica e le sue canzoni. Conosco a memoria molti dei suoi testi, splendidi, poetici, lirici. Cirano e Cristoforo Colombo sono tra le composizioni più belle e profonde della musica italiana e io gli sono grata per il contributo che ha dato alla mia formazione ideale. E poi continuerò a cantare le sue canzoni e a ringraziarlo per averci regalato delle emozioni, lo farò, nonostante probabilmente non ne sarebbe contento, nonostante abbia letto le sue dichiarazioni livorose verso di me, perché non mi appartiene, non mi apparterrà mai l'ideologia, sono una persona libera, la libertà di leggere e ascoltare tutto al di là delle differenze sarà sempre la mia bussola. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein scrive: con la chitarra e con le parole Francesco Guccini ha raccontato le ingiustizie, i sogni, le rabbie e le speranze del nostro paese e l'Italia delle province, delle fabbriche, delle partenze e dei ritorni, senza retorica. Non ha mai smesso di stare dalla parte degli ultimi e di dire la verità anche quando era scomoda. In un tempo di slogan e rumore ci ha ricordato il valore del pensiero, della memoria, della bellezza. Così la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Siamo a conclusione di questo nostro notiziario serale, che è stato più breve del solito perché appunto abbiamo seguito in diretta l'audizione di Conte alla Commissione Covid e poi vi abbiamo riproposto il finale della seduta pomeridiana della Camera dei Deputati. Adesso passiamo ai programmi serali, il primo dei quali, come ogni giovedì, è lo speciale Radio Carcere.
5: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite! Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
6: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
8: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
9: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, oggi, attenzione, e come prima cosa vogliamo approfondire un precedente importante che può diventare davvero per le persone detenute uno strumento in più, un mezzo ulteriore per far valere i vostri diritti. Sapete infatti che a causa del sovraffollamento, contiamo più di 63.700 detenuti a fronte di circa 46.000 posti effettivi, tante celle delle nostre carceri sono stipate di persone e spessissimo mancano i 3 metri quadri a testa per poter vivere. Eppure, nonostante ciò, quando i detenuti presentano richiesta di reclamo al magistrato di sorveglianza perché non hanno i 3 metri quadri a testa per poter vivere in quelle celle, capita spessissimo che il magistrato di sorveglianza rigetti quella richiesta perché la direzione di un singolo carcere assicura che non è vero e dice che in quella cella i 3 metri quadri a testa ci sono e magari sono anche di più. Così rispondono le carceri, che vanno a influenzare quindi una decisione del magistrato di sorveglianza. Ecco, adesso, e su questo abbiamo un precedente importantissimo, un precedente che può essere utilizzato da tantissime persone detenute. Infatti, e grazie anche alla tenacia e alla buona volontà degli avvocati che fanno parte della Camera Penale di Prato, lì gli avvocati penalisti non si sono fermati dinanzi all'ennesimo rigetto del magistrato di sorveglianza, ma hanno ricorso al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Hanno nominato, pensate un po', un consulente tecnico che si è recato nel carcere di Prato, ha misurato le celle e ha dimostrato che lì i 3 metri quadri a testa per detenuto in effetti non c'erano. Hanno dimostrato che in effetti il carcere mentiva. E non finisce qui. Infatti il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, il presidente Marcello Bortolato, vista proprio questa consulenza della difesa, che afferma misure diverse da quelle fornite dalla direzione del carcere di Prato, ha disposto una perizia che ha misurato a sua volta diverse celle del carcere di Prato e alla fine si è scoperto che lì i detenuti non avevano i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere. Una notizia, un precedente questo, che tra l'altro ci è stato segnalato proprio dalle persone detenute ristrette nel carcere Lado Gaia di Prato, che ci hanno scritto la scorsa settimana una lettera in cui hanno affermato: cara Radio Carcere, ti scriviamo perché abbiamo scoperto un fatto che pensiamo sia utile anche a tanti altri compagni detenuti in altre carceri. Devi sapere infatti che grazie ai nostri avvocati e grazie alla Camera Penale di Prato siamo riusciti a dimostrare che le nostre celle hanno una metratura più piccola rispetto a quella dichiarata dal carcere. Tutto è nato dal fatto che anche se nel carcere di Prato non c'è un sovraffollamento eccessivo, siamo circa 50 detenuti in più, nelle celle però non abbiamo lo spazio per poterci muovere. In particolare dentro queste celle noi non ci viviamo in 3 detenuti, ma di fatto si tratta di celle molto piccole dove non abbiamo i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere e siamo costretti a muoverci a turno. Chiaramente abbiamo presentato diversi reclami al magistrato di sorveglianza, magistrato che ogni volta rigettava i nostri reclami perché il carcere affermava che i metri quadri nelle celle erano sufficienti. Beh, scrivono ancora queste persone detenute, beh, noi non ci siamo arresi e grazie ai nostri avvocati e grazie alla Camera Penale di Prato è stata fatta una consulenza tecnica che ha dimostrato esattamente, che ha misurato le nostre celle e ha dimostrato che le misurazioni che aveva fornito il carcere erano sbagliate. Morale, le celle di fatto erano più piccole di quelle che sapeva la direzione e noi di conseguenza non avevamo i tre metri quadri a testa per poter vivere. Questo è altro. Ci scrivono le persone detenute nel carcere di Prato, ripeto, un precedente importantissimo che deve essere fatto valere in tante carceri italiane. E per approfondire questo precedente importantissimo è in collegamento con noi proprio l'avvocato Elena Augustin, che è presidente della Camera Penale di Prato e membro dell'Osservatorio Carcere delle Camere Penali. Ciao Elena e grazie per essere qui a Radio Carcere.
10: Sì, Sì, ciao Riccardo e salve a tutti. Ti ringrazio di avermi invitata, perché questo è un argomento a cui la Camera Penale di Prato e la Commissione Carcere tiene tantissimo.
9: Ecco, Elena, partiamo proprio dal dato di fatto. Sappiamo che in Toscana contiamo circa oltre 3.200 persone in più rispetto a quelle che ci potrebbero stare. Nel carcere di Prato in particolare sappiamo che i detenuti vivono in piccole celle occupate da due o anche tre persone detenute. Questa è la realtà.
10: Sì, soprattutto la realtà delle celle che sono in media sicurezza.
9: Certo.
10: Perché poi abbiamo scoperto, non so se ti devo raccontare, ma insomma abbiamo scoperto che le misurazioni che provenivano dall'amministrazione penitenziaria del carcere di Prato riguardavano le celle più grandi, che sono due, però poi le altre sono tutte uguali, ma sono tutte più piccole rispetto a quelle che appunto loro indicavano celle, le celle più grandi.
9: Questo è un aspetto importantissimo che fai bene a sottolineare, ma poi ci torniamo. Dunque, allora, voi proprio per questa ragione, sentendo i vostri clienti detenuti, avete curato un'istanza di reclamo ex articolo 35 ter per chiedere lo sconto di pena previsto quando una persona detenuta, dopo la sentenza Torreggiani, vive con meno di 3 metri quadri a testa, vero?
10: Sì. Sì, sì, sì. Allora, per la verità l'articolo 35 ter entra in vigore nel 2014, quindi dal 2014 fino praticamente a oggi, 2025, tutti i detenuti di Prato, anch'io, tanti, hanno presentato queste richieste ritenendo che le celle fossero più piccole rispetto a quello che l'amministrazione diceva, e fra l'altro hanno misurato loro stessi, l'altro diritto ha portato, sai, i metri dell'IKEA, perché loro misuravano e portavano delle planimetrie già fatte, noi le portavamo al magistrato di sorveglianza a dire guarda magistrato di sorveglianza, che quello che viene detto all'amministrazione non corrisponde a quello che tutti i detenuti che hanno misurato ci dicono. Ma noi, non solo il magistrato di sorveglianza diceva no, ma anche il tribunale di sorveglianza per tutti questi anni ha detto no, nonostante si sia sempre invitato a nominare un suo proprio perito.
9: Ci vuole tempo in queste faccende.
10: Vuole tempo, però ci riusciamo, perché siamo stati molto molto testardi e molto determinati.
9: Questo ci vuole, infatti. Cara Elena Agustine, tra l'altro ecco, tu ricordavi prima che lì le persone detenute si sono messe di buona volontà, col metro dell'IKEA, si sono messe a misurare la cella. So che tra i detenuti c'era pure un geometra, vero?
10: C'era anche un geometra, sì, è vero, quindi ha dato una grossa mano, no? Ai detenuti, per insomma, certo.
9: Anche se hanno tanto tempo a disposizione, quindi uno alla fine geometra ci diventa.
10: Ecco, bravo, sì, erano diventati tutti geometri, perché poi alla fine quello che loro hanno rappresentato con planimetrie era vero.
9: Era vero, eppure il magistrato di sorveglianza crede al carcere.
10: Sì, per anni.
9: Per anni crede al carcere, carcere che, come tu giustamente ricordavi prima, e trasmette al magistrato di sorveglianza non tanto le misurazioni di quelle celle oggetto del reclamo, ma trasmette le misurazioni di altre celle più grandi.
10: Sì, e ti dirò, perché questo è bellino, perché noi andiamo sempre a fare, diciamo, in carcere a visitare le celle, noi Camera Penale con la Commissione Carcere. Devo dire che tutto questo è iniziato con la presidenza dell'avvocato Gabriele Terranova e grazie anche all'avvocato Mazzoncini Sara, che è nella Commissione Carcere da tanto tempo. Cosa hanno fatto? In una visita del carcere, alla settima sezione, che è quella dei sex offender, hanno fatto questa prova. Allora, nelle camere detentive centrali, se provavano a spostare il letto singolo orizzontalmente non riuscivano, mentre se provavano a spostare questo letto singolo nella prima e nell'ultima camera detentiva della stessa sezione, non solo ci riuscivano bene a metterlo orizzontalmente, ma avanzava spazio, e quindi da lì hanno capito che le celle, alcune erano più grandi e più piccole, e che probabilmente avvenivano misurate solo quelle più grandi dall'amministrazione.
9: E questo è il punto, cioè la direzione del carcere di Prato non invia la misurazione della cella in cui sono ristretti i detenuti che hanno presentato il reclamo, e poi nel reclamo c'è scritto che cella è, no, porca miseria.
10: Certamente.
9: Ma gli manda la misurazione di una cella più grande, e così sono buoni tutti.
10: Oh, Sì, perché loro hanno fatto probabilmente, si immagina, una specie di risposta standard, ecco, nel senso che...
9: Chiamiamola così per essere
10: buoni. Mentre i detenuti devono, fra l'altro, essere anche precisi quando indicano il periodo, in quanti sono stati, se c'è stata l'ora d'aria, poi c'è tutto il resto.
9: Il detenuto deve essere preciso, l'amministrazione evidenziaria può fare come gli pare.
10: Ma perché il 35 per nasce proprio con un vizio genetico, cioè il detenuto come fa a provare concretamente che è vero che in quel giorno è stato con tre piuttosto che con due, che c'era l'acqua? È diciamo sicuramente una situazione di svantaggio,
9: perché
10: l'amministrazione, voglio dire, quello che dice l'amministrazione è valido, essendo provenendo insomma da un pubblico ufficiale, fino a querela di falso.
9: E qua siamo
10: con questo problema,
9: qua siamo ai confini problema. Ma infatti questo, per questo è importante questo precedente, perché crea il precedente secondo cui le persone detenute possono nominare un consulente tecnico che misuri la cella dove stanno. Questo veramente porterà, magari è un po' costoso, so che voi della Camera Penale tra l'altro vi siete fatti carico della spesa del consulente tecnico, vero?
10: Perché noi abbiamo usato questo fascicolo pilota, no? Un fascicolo che è un'istanza già pendente, era un cliente dell'avvocato Sara Mazzoncini, istanza pendente, lì l'abbiamo utilizzata, fra virgolette, per arrivare a questo punto. Quindi sì, c'era questa istanza pendente e grazie a... il Tribunale di Sorveglianza a questo punto, Presidente Marcello Bortolato, ma la relatrice, lo voglio dire, la dottoressa Cornetti, Ilaria, che è nel San Gimignano, e a quel punto hanno dato autorizzazione ai consulenti due di entrare in carcere. Tornando, scusa, al discorso, sì, è vero, perché lui aveva il gratuito patrocinio per l'iter, ma non per pagare consulenti,
9: certo.
10: Per cui abbiamo pagato noi un po' la Camera Penale, un po' la commissione carcere.
9: Voi siete stati bravissimi, voglio dire ai nostri ascoltatori che ci seguono dalle carceri, non è che siano spese chissà che cifre.
10: No, poi sono stati anche molto bravi,
9: onesti,
10: molto onesti.
9: La cosa importante...
10: Non è stato facile trovare consulenti che andassero in carcere.
9: Devi misurare una planimetria, non ci vuole un Renzo Piano, voglio dire. La cosa importante è il precedente, cioè voi persone detenute che ritenete di vivere in una cella con meno di 3 metri quadri a testa, adesso potete far entrare un vostro consulente tecnico che misuri quella cella e così innescare il meccanismo procedurale per cui potete impugnare dinanzi al Tribunale di Sorveglianza il rigetto del magistrato. Tra l'altro, cara Elena, l'altra cosa che stupisce non è solo il fatto che il carcere di Prato ha inviato al magistrato di sorveglianza misurazioni di altre celle diverse e più grandi rispetto a quella che era oggetto del reclamo, cosa che di per sé è gravissima, ma l'altra anomalia sta nel fatto che il magistrato di sorveglianza competente per il carcere di Prato evidentemente nel carcere di Prato non c'è mai stato.
10: Non lo so, probabilmente io immagino di no, ecco, però immaginiamo.
9: Scusa Ela, non voglio portarti una polemica, però voglio dire, una volta che voi interloquite col magistrato, gli dite guarda che i detenuti hanno misurato le celle, c'è qualcosa che non torna, non gli viene al magistrato quantomeno la curiosità, la coscienza di andare a vedere?
10: Avrebbe dovuto, a mio parere, ma non solo a mio parere.
9: L'avremmo fatto
10: se no non saremmo arrivati a questo punto. Tutti abbiamo sempre rappresentato al magistrato, soprattutto ai detenuti, che le misurazioni erano diverse, con planimetrie, ribadisco. Ma
9: un avvocato
10: non è stato facile. Non è stato facile arrivare, e dopo, guarda, dal 2014 noi ci siamo riusciti, perché ci abbiamo sempre pensato a questa cosa, farla,
9: infatti
10: nel 2025, perché l'ordinanza è di luglio 2025.
9: Lo so, ma infatti siete stati bravi, anzi invitiamo tanti avvocati, colleghi, a fare la stessa cosa, a contattare noi di Radio Carcere, che poi vi metteremo in contatto con la Camera Penale di Prato, perché questo è un precedente, secondo me, molto importante. Insomma, sta di fatto, cara Paolo Agustini, che i vostri consulenti vengono autorizzati ad andare in carcere e scoprono che le celle, in effetti, oggetto del reclamo proposto dai vostri detenuti, dai vostri tutelati, erano più piccole di quelle che diceva il carcere. Che scoprono?
10: Sì, Nel senso che se quella cella era, diciamo, in quella camera di pernottamento, invece che due persone ce ne fossero state tre, non avrebbero avuto i 3 metri quadri a persona che invece vuole che ci quindi, sia, no? Perché non ci siano in, un
9: trattamento disumano
10: e degradante contro l'articolo 3.
9: E quindi c'erano ragioni i detenuti.
10: Ci avevano ragione i detenuti.
9: E ci aveva torto, e ci aveva torto il carcere.
10: Sì, aveva torto il carcere perché, poi ripeto, non vogliamo dire che fosse una cosa precostituita, no, magari a volte sono anche negligenze oppure non lo so, però comunque
9: sta di fatto voluto o non voluto è stato un errore, insomma.
10: È un dato oggettivo accertato poi da un tribunale, da dei magistrati,
9: non lo diciamo
10: con la perizia, non lo diciamo noi, non lo dicono i detenuti, non lo dicono i consulenti di parte, lo dice il perito nominato dal tribunale di sorveglianza di Firenze.
9: A questo voglio arrivare, perché infatti il tribunale di sorveglianza di Firenze, presieduto dal presidente Bortolato, poi c'era pure la consigliera Ilaria Cornetti, Gelsomina Ciarelli, ma insomma loro, forse anche perché erano anche a quel punto, hanno fatto ciò che doveva fare il magistrato di sorveglianza in prima istanza, cioè si sono insospettiti, ma come, questi nominano un consulente, tirano fuori i soldi di tasca propria degli avvocati e il consulente dimostra che le celle sono più piccole, forse c'è qualcosa che non va. Alla luce della vostra consulenza, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dispone una perizia.
10: Dispone una perizia.
9: Sembra che stiamo facendo un processo, facciamo un processo al sistema penitenziario, ma in parte lo è. Quindi nominano un perito.
10: E il perito arriva alle medesime conclusioni dei consulenti di parte.
9: Guarda,
10: quindi a quel punto ovviamente il Tribunale di Sorveglianza concede per la prima volta la riduzione dei giorni al detenuto che ha presentato l'istanza insieme alla sua al suo difensore avvocato Sara Mazzoncini, perché in quel procedimento è stata depositata la perizia che dice: guarda, sì, al detenuto hai ragione, effettivamente sei stato detenuto in condizioni disumane e degradanti, e quindi è stato detratto un periodo di pena.
9: Quello che prevede
10: la legge. Per la prima volta è avvenuto questo nel carcere di Prato.
9: Tra l'altro il perito nominato dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze non è che misura soltanto una cella, ma leggo dall'ordinanza che ne misura tantissime. Cioè fa un lavoro, quasi uno screening quasi tutte le celle di quel piano del carcere di Prato, se non sbaglio, correggimi se sbaglio.
10: Sì, è così.
9: Quindi,
10: quindi fa un accertamento abbastanza esteso, e quindi sì, diciamo, quantomeno nel caso di specie c'era una violazione. Poi non è detto che in tutti i casi ci sia, perché appunto se in quella cella piuttosto che due persone ce ne sono una o due, piuttosto che tre ce ne sono una o due, allora a quel punto va bene, perché hanno 3 metri quadri a persona, ma se ce ne sono tre le cose cambiano, come nel caso di specie.
9: Esatto, infatti lo specifica in questa ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze e dice che da solo questa persona detenuta è stata 1.451 giorni, poi però è stato per oltre 1.000 giorni in cella con un altro detenuto e 420 giorni, più di un anno, con altri due detenuti nel carcere di Prato, e quindi lì non c'erano i 3 metri quadri a testa.
10: Certo.
9: C'è poco da fare. Senti, ma dimmi una cosa, cara Elena Agustin, ma altre persone detenute nel carcere di Prato hanno beneficiato degli effetti giurisprudenziali di questa sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze?
10: Sì, io ti posso parlare sicuramente di almeno 4 dei miei assistiti, addirittura uno, un cittadino cinese, è pure stato scarcerato, quindi ha avuto oltre un anno. Sì, perché è stato tantissimo in carcere a Prato, quindi prima in misura cautelare, poi come definitivo, e poi in realtà avevamo già in teoria l'affidamento e tutto, ma per fortuna con questa ordinanza è stato scarcerato, meglio così.
9: Altri colleghi penalisti hanno avuto, altri clienti detenuti che hanno beneficiato di questa?
10: Sì, ma poi il bello è che, vabbè, si parla di quelli di Prato, ma molti che sono stati a Prato magari sono stati trasferiti in altre carceri, tipo certo, a San Gimignano, a Volterra, anche Livorno. Anche loro hanno presentato istanza di 35 ter, cioè di risarcimento, di rimedio risarcitorio, per il periodo in cui sono stati a Prato.
9: È stato accolto? Essendo...
10: Allora, sì, uno sì, uno è in corso.
9: Ah, perché, uno sì, uno in corso.
10: Quindi...
9: Ecco, ma dimmi una cosa, cara Elena Cusin, ecco, questi reclami ex articolo 35 ter, dopo questa decisione fondamentale del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha dimostrato che le misurazioni fornite dal carcere di Prato non sono vere, ecco, le ha assunte il singolo magistrato di sorveglianza o sempre il tribunale? Cioè, in altri termini, voglio dire...
10: No, anche il singolo.
9: I singoli magistrati hanno capito che le misurazioni sono sbagliate.
10: Sì, il singolo, non c'è stato bisogno di fare reclami.
9: E mica è poco,
10: Il singolo ha preso atto di questa ordinanza, poi ribadisco, devono comunque verificare se...
9: Caso per caso,
10: per dire a un mio detenuto che invece diceva in realtà devo dire lui è stato solo con due altre persone, quindi non ha potuto beneficiare, ma comunque i magistrati singoli hanno concesso la riduzione perché hanno preso atto di un'ordinanza sfruttabile ovunque.
9: Anche perché non è stata impugnata, non è che sei pendente il giudizio in Cassazione.
10: Nessuno ha impugnato.
9: Tutti zitti.
10: Il pubblico ministero non ha impugnato, il procuratore generale non ha impugnato.
9: Orecchie basse a Firenze, sì. Giustamente. Tra l'altro voglio ricordare ai nostri ascoltatori che ci seguono dalle carceri che questa singola persona che ha presentato, che era il caso pilota, che voi della Camera Penale di Prato avete tra virgolette utilizzato, beh, alla fine ha avuto ragione dopo aver presentato la consulenza tecnica in misura della cella, dopo che il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la perizia, ha avuto uno sconto di 42 giorni di pena, mica sono pochi, esci dal carcere.
10: Sì, di 42 giorni che sono tanti, cioè voglio dire, ma ti ho detto, quello che è stato scarcerato mi sembra appunto proprio 135 giorni, quindi è
9: diamine.
10: Stato proprio...
9: Cioè, sono più di tre mesi.
10: Dispiace perché chi a suo tempo aveva presentato su queste basi la richiesta, e magari per fortuna ormai è fuori e non ha potuto usufruire.
9: Ma chissà quanti in tutta Italia, ma questo è un aspetto che poi ci lasciamo in conclusione, cara Elena Agostin. Allora,
10: ecco, per onor del vero, come anche Verona ha avuto una situazione. Sì, ha fatto una. Ora io di preciso non mi ricordo, ma sicuramente anche Verona ha fatto un accertamento di questo tipo e casualmente anche lì è risultata la stessa cosa.
9: Ma guarda un po' che caso.
10: Le misurazioni erano diverse rispetto a quelle che sono state accertate, credo, da perito sempre del Tribunale di Sorveglianza. Quindi siamo due per ora, che io sappia.
9: Due casi.
10: Due casi.
9: Allora, tu parli, Agustin, di una negligenza strutturale. Cioè, tu dici a un certo punto strutturale perché abbiamo dimostrato che nelle celle della Dogaia i detenuti vivono in condizioni che sono contrarie alla legge.
10: Sì, ci sono quei requisiti che abbiamo detto, quindi in tre in una cella, laddove non ci sono i 3 metri quadri a persona. Poi tu sai che ci sono altri elementi da valutare, ma che non ti sto a dire.
9: Il tempo di permanenza fuori dalla cella.
10: Bravo, l'acqua calda, i vetri, ci sono i vetri, se c'è quindi luce artificiale oppure luce naturale, tutte cose che naturalmente poi devono essere valutate anche insieme a il discorso proprio della
9: non c'è dubbio,
10: della parte calpestabile.
9: Infatti non è soltanto un problema di metri quadri, lo spiego ai nostri ascoltatori, è come se io prendo una concetta in un treno, no? Per dormirci soltanto una notte, è ovvio che lì non c'ho i 3 metri quadri, ma è ovvio che nessuno si lamenta perché poi scendo dal treno e faccio gli affari miei. Cosa diversa, e la stessa cosa si applica nelle carceri, lo ha detto la Corte Edu. Insomma, se io vivo in uno spazio con meno di 3 metri quadri e sono quasi sempre chiuso, non posso fare niente tutto il giorno e vivo in condizioni igienico-sanitarie indegne, è ovvio che c'è il trattamento disumano.
10: Questo è un problema grosso, perché qui si parla anche di cinici di anche a Prato ci sono state, ci sono. Insomma, ecco, è un problema.
9: La Toscana sta vivendo una stagione
10: Noi abbiamo acquistato, grazie ovviamente alla Fondazione Cassa di Risparmio, a dei club service, abbiamo acquistato nel 2024 200 ventilatori per dare perché era un'estate terribile, quindi insomma se andiamo a vedere, fra l'altro abbiamo anche questa iniziativa, non so se può interessare. Prego. A Prato stiamo costruendo una cella che proprio che riprende le stesse misurazioni, lo stesso mobilio, che poi portiamo in piazza, piazza proprio delle carceri a Prato, per poter far vedere come mezzo di sensibilizzazione ai cittadini. Bravi. Che spesso non sono molto interessati all'altra città, no? Che c'è. E per far vedere, entrate e guardate come stanno i detenuti, non un giorno, un'ora, ma anche tutta la vita, no? L'ergastolo.
9: Sono strutture che vanno portate in piazza, anche perché uno si chiude dentro e ci rimane anche per 10 minuti, un quarto d'ora, si sente male. È così, pensa 3-4 anni, mamma mia. Allora, c'è il sospetto, per carità, il sospetto, però è un sospetto insistente, che quello che è successo a Prato, dove la direzione del carcere, dinanzi a un reclamo presentato dai detenuti che dicono noi viviamo con meno di 3 metri quadri a testa per persona, dove la direzione del carcere risponde no, hanno molti più metri quadri, sospettiamo che questo possa accadere in altre carceri. È questo il sospetto di fondo, vero Elena?
10: Sì, il sospetto c'è, perché due carceri hanno fatto appunto degli accertamenti ed è emerso ciò. Il sospetto c'è, che sospetto questo sia, diciamo, possa accadere anche in altre carceri. Ecco perché abbiamo presentato, è stata eletta da poco presidente della Camera Penale di Prato, al congresso nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane a Catania 26-27 settembre, quindi la notizia era fresca, no? Abbiamo presentato una mozione, io ho presentato una mozione perché lì c'era tutte le Camere Penali d'Italia e dico guardate, noi abbiamo fatto questo, cercate di ogni Camera Penale territoriale di fare lo stesso, a tutela dei detenuti che magari a cui gli viene risposto di no e invece in realtà vivono in condizioni disumane e degradanti perché non hanno quei 3 metri quadri a persona.
9: La mozione è stata approvata, però è
10: stata approvata? No, allora per il momento dico magari può darsi che sia più informato Giampaolo Sanzariti, no? Il responsabile dell'osservatorio, però che io sappia non, per ora non è stato fatto da altri.
9: Altre camere penali.
10: Però no, non lo so, questo
9: dire. Resta il fatto che è importante evidentemente che questo precedente che avete creato, rafforzato voi come Camera Penale di Prato, dei metri quadri, della consulenza tecnica che verifichi gli effettivi metri quadri a disposizione di un detenuto in una singola cella, questo precedente venga utilizzato anche in tante altre camere penali d'Italia, dove esistono carceri ancora più sovraffollate.
10: Certamente, non è che...
9: Prato non è tanto sovraffollato, se questa regola vale per Prato, ma pensa te per Cantomombello, San Vittore, Regina Coeli,
10: queste carceri insomma dove veramente... Magari venisse fuori qualche volta che invece le misurazioni sono corrette, magari. Però valutiamolo con... accertiamolo,
9: dobbiamo accertarlo. Questo è il percorso su cui vogliamo insistere, anzi voglio veramente specificare, se c'è qualche avvocato penalista, qualche presidente della Camera Penale del territorio e vuole fare una consulenza tecnica nel proprio istituto dove c'è un proprio cliente, chiamate qua a Radio Radicale, chiedete di Radio Carcere, vi daremo tutte le informazioni, anche i contatti chiaramente di Elena Augustin, chiamate 06 48 87 81. Grazie davvero a Elena Augustin, presidente della Camera Penale di Prato,
10: Riccardo,
9: membro dell'Osservatorio Carcere Camere Penali. Speriamo, cara Elena, che anche con il nostro piccolo contributo qualcosa si muova.
10: Io sono sicura che qualcosa si muova.
9: Anche perché di questi tempi dobbiamo utilizzare la forza del diritto.
10: Bravo, sì, dobbiamo insistere, non dobbiamo mai fermarci. Noi abbiamo veramente abbiamo lottato per arrivare a questo risultato, ma proprio tanto. Ecco, quindi,
9: bisogna insistere e resistere. Insiste. Grazie ancora a Elena Agustina, avvocato, presidente della Camera Penale di Prato. Grazie Elena.
10: Grazie a te Riccardo e grazie a tutti voi.
9: E insomma, questo è il precedente importante, importantissimo, messo in atto dalla Camera Penale di Prato, dove gli avvocati hanno fatto accedere in carcere un consulente di parte per misurare le celle dove i detenuti denunciavano la mancanza di 3 metri quadri a testa per poter vivere. Consulenza tecnica che ha dato ragione ai detenuti. Ora è possibile avere ragione. Quindi, se vi trovate in una cella con meno di 3 metri quadri a testa, fate fare una consulenza a un geometra che misuri la cella dove vivete, perché ora è possibile farlo. Per qualsiasi dubbio fate chiamare il vostro difensore qui a Radio Radicale 06 48 8781, però è importante questo, perché poi alla fine, dopo mesi e diversi anni scontati in una cella sovraffollata, si arriva ad avere sconti di pene importanti, 40, 50, 60, 100 giorni, mica sono pochi, eh? E comunque adesso giriamo pagina, entriamo in tante carceri italiane attraverso le lettere che ci scrivono le persone detenute che spesso vivono con meno, assai meno, di 3 metri quadri a testa. Allora, ci scrive un gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano, che purtroppo sta ritornando in una crisi profonda da cui si era un po' ripreso, adesso è ripiombato di nuovo in questa crisi profonda che riguarda un po' tutto, sovraffollamento ma anche trattamento. Non a caso Roberto Giachetti ha già presentato ben 2 interrogazioni parlamentari al ministro Nordio, che ancora non ha risposto. Scrive questo gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano: cara Radio Carcere, come abbiamo già fatto con i nostri avvocati, scriviamo anche a te per denunciare le nostre vergognose condizioni di detenzione che dobbiamo subire qui nel carcere Opera di Milano. Infatti devi sapere che, per prima cosa, questa cattedrale nel deserto non solo è isolata da tutto e da tutti, ma è anche sempre più sovraffollata, tanto che noi detenuti siamo ormai arrivati a essere 1420 persone che sono letteralmente ammassate in circa 900 posti. E credici se ti diciamo che nelle nostre celle i 3 metri quadri a testa per detenuto ce li sogniamo di notte, capisci? A questo, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano, a questo devi aggiungere che le celle in cui ci fanno vivere non solo sono rovinate e piccole, ma sono anche fredde, e questo perché i riscaldamenti o non funzionano oppure non li accendono per una durata sufficiente perché le nostre celle si possano riscaldare. Morale, viviamo al gelo e dalle finestre entra sempre aria fredda e siamo costretti anche a dormire vestiti. E non solo, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano, e non solo, infatti, e come abbiamo scritto ai nostri avvocati difensori, in queste maledette celle del carcere Opera di Milano, che sono piene di infiltrazioni d'acqua, c'è talmente tanta umidità che ci ritroviamo con i vestiti o con le lenzuola completamente bagnati. Ma insomma, ci chiediamo, com'è possibile far vivere delle persone in condizioni così vergognose? Si rendono conto che qui, visto che è fredda anche l'acqua nelle celle, c'è gente, ci sono detenuti che non si lavano per il freddo che fa? Infine, scrive ancora questo gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano, che sembra un po' una lettera scritta da un gulag russo, insomma, vabbè. Infine, ci teniamo a segnalarti non solo che nel carcere di Opera il nostro diritto alla salute sembra non esistere, visto che se uno di noi sta male deve fare il pazzo per essere curato, ma ci teniamo anche a dirti che a gennaio la direzione del carcere ci ha comunicato che chi tra di noi ha figli minori di 10 anni potrà telefonare soltanto due volte al mese, ovvero una riduzione netta e notevole dei contatti con i nostri figli minori che danneggia soprattutto loro, ovvero i nostri figli che evidentemente non hanno nessuna colpa di avere il papà detenuto. Speriamo che chi di dovere ascolti questa nostra denuncia, che è anche un grido d'aiuto. Ciao e grazie. La lettera appunto è firmata da un gruppo di persone detenute nel carcere Opera di Milano. Insomma, fanno bene i vostri avvocati, gli avvocati penalisti del Foro di Milano, a mobilitarsi per difendere i vostri diritti di persone detenute. So che si è già attivato Luigi Pagano, che è il garante dei diritti delle persone detenute del Comune di Milano, e come dicevo prima l'onorevole Giachetti ha già presentato ben due interrogazioni parlamentari al ministro Nordio che attualmente non ha ancora risposto a queste interrogazioni, probabilmente non sa cosa rispondere, perché che vuoi dire dinanzi a una realtà così? Una volta che verifichi che queste persone

banda del Brenta, insomma, quella di Maniero, di Felice Maniero, tanto per intenderci, quindi insomma una persona detenuta, condannata per reati di spessore, evidentemente. Comunque ci scrive Silvano, che è ancora detenuto nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Carissimo Arena, ormai ho 79 anni e sono ormai 44 anni che mi trovo detenuto, perché sono stato condannato, a torto o a ragione, di far parte della banda di Felice Maniero. Anzi, per dirla tutta, è stato proprio Felice ad avermi accusato di far parte della cosiddetta banda del Brenta. Chiaramente, prosegue Silvano nella sua lettera, chiaramente ti seguo da sempre ed è forse inutile dirti che durante questi 44 anni di galera ne ho viste di tutti i colori. Me lo credo. Pensa, scrive ancora Silvano dal carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, pensa che in questi lunghi anni sono stato in circa 22 carceri diverse, tra cui Venezia, Trieste, Tolmezzo, Reggio Emilia, Saluzzo, Teramo, Sulmona, Treviso, Padova, San Gimignano, Torino, Roma, Belluno, Trento, Verona, Bologna, Vicenza, Parma, Rovigo, Genova, Milano e Pisa. Beh, insomma, hai fatto il giro d'Italia delle carceri, caro Silvano. Prosegue Silvano nella sua lettera, ma ti posso dire anche che in questi lunghi anni di galera ho visto le prigioni italiane cambiare, e non sempre in meglio. Ad esempio, l'altra sera ascoltavo Radio Carcere e ho seguito con attenzione sia Ornella Favero che Nicola Boscoletto, che raccontavano della deportazione che hanno subito i ragazzi detenuti nella sezione di alta sicurezza del carcere Due Palazzi di Padova. Una cosa assurda, una deportazione di massa che dimostra anche la totale mancanza di rispetto nei confronti di chi è detenuto, ma ha iniziato un percorso rieducativo ed è detenuto in quel carcere, in quella cella, da oltre 10 anni. Un carcere, una cella che dopo tanti anni diventa una casa. Vedi, scrive ancora Silvano dal carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, vedi, prima non era così. Certo, ti potevano spedire chissà dove, ma non si spostavano intere sezioni come fossero pacchi postali. Prima c'era il rispetto dei valori, ora c'è il giorno per giorno. Prima c'era la divisione tra bande criminali, ora c'è la divisione tra gruppi di stranieri disperati che spacciano in carcere. Insomma, scrive ancora Silvano, che è persona detenuta nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia, insomma, ti confesso che è arrivato a 79 anni e dopo averne passati più di 40 qui dentro, in carcere, non mi ritrovo più. Non mi riconosco più in queste mura, e se conto le volte che mi hanno condannato ingiustamente, mi viene da impazzire. Ora ti mando una forte stretta di mano e non mollare, non mollare. La lettera appunto è firmata da Silvano, persona detenuta nel carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. Silvano, caro Silvano, veramente sono diversi anni, lo so, me lo ricordo che tu mi scrivevi già, ma io ti pensavo libero, francamente, ti confesso che ti pensavo libero, tant'è che cercavo anche il tuo numero, veramente, non ti pensavo ancora in carcere o di nuovo in carcere. Che è successo? Perché insomma qualcosa deve essere per forza accaduto. Fammi sapere, caro Silvano, e mi rendo conto che la situazione sia più che difficile, però mi raccomando, non mollare. Poi alla nostra email, al nostro indirizzo di posta elettronica, radiocarcere@radioradicale.it, ci scrive una persona detenuta nel carcere di Rieti che si fa chiamare Puledro Pazzo. Lo ripeto a voce alta perché so che là ci ascoltate con particolare attenzione. Scrive Puledro Pazzo dal carcere di Rieti. Caro Riccardo, ti scrivo anche perché mi sto rendendo conto che noi detenuti, non solo a Rieti ma in tutta Italia, sappiamo solo lamentarci delle nostre pessime condizioni di vita, mentre non facciamo nulla per organizzarci.
tutti quanti insieme e magari anche grazie al tuo aiuto organizzare, mettere in piedi una lotta pacifica, una lotta non violenta con l'obiettivo di far valere i nostri diritti, diritti che sono calpestati ogni giorno nelle carceri italiane. Pensa, scrive ancora Puledro Pazzo, che è persona detenuta nel carcere di Rieti, pensa che qualche settimana fa, quando hai letto la mia lettera,

0: ho sentito gridare di gioia i miei compagni detenuti nelle altre celle e da dietro ai blindati chiusi sentivo dire: dai, Puledro, forza! Beh, sei stato emozionante, eh? Beh, ti confesso, scrive Puledro Pazzo al carcere di Rieti, beh, ti confesso che quella non solo è stata per me una gioia enorme che mi ha ripagato di mille sconfitte, ma è stata anche la conferma che noi detenuti dobbiamo unirci e dobbiamo lottare tutti insieme, pacificamente, per i nostri diritti. Insomma, nelle carceri la situazione peggiora sempre di più, eppure nessuno fa nulla. Ad esempio, non solo nel carcere di Rieti siamo oltre 230 detenuti in più, ma in tante altre carceri si sente parlare di detenuti costretti a dormire per terra, nelle salette, o di detenuti che in carcere si sono presi la scabbia. Ma mi domando, i politici fino a che punto vogliono arrivare prima di fare qualcosa anche per noi detenuti? Ad esempio, scrive ancora Puledro Pazzo, che è questa persona detenuta che si fa chiamare così e che è ristretta nel carcere di Rieti, ad esempio il ministro della giustizia Carlo Nordio ripete sempre che svuotare le carceri, ovvero far diminuire il sovraffollamento, sarebbe una sconfitta per lo Stato. Beh, io, che di certo ho studiato molto di meno di lui, gli posso dire che la vera sconfitta per uno Stato è quella di contare i morti nelle carceri. Lì sì che uno Stato perde la faccia. Ecco, conclude Puledro Pazzo, che ci scrive dal carcere di Rieti, ecco, spero che siano davvero tanti i compagni detenuti che la smettano di lamentarsi dalla mattina alla sera e che magari anche grazie all'aiuto di Radio Carcere, di Radio Radicale, facciano qualcosa di concreto come una manifestazione pacifica non violenta che coinvolga tutti i detenuti d'Italia. A presto e grazie. La lettera appunto è firmata da questa persona detenuta che si fa chiamare Puledro Pazzo e che è ristretto nel carcere di Rieti. Caro Puledro, ti chiamo così perché così facevo prima, hai proprio ragione, la vera sconfitta nello Stato sta nel tradire le proprie leggi che vietano che persone detenute siano ammassate nelle celle, leggi che chiaramente vietano la pena di morte. Invece da noi, come giustamente tu hai evidenziato, per una pena si muore. Ecco, la vera sconfitta dello Stato sta lì, sta in quei morti ammassati per disperazione nelle carceri. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 8781. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale. Rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Grazie a Riccardo Arena e al suo speciale Radio Carcere, è il momento dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandora.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria prosegue l'ascolto di una terza parte della lunga e prima udienza che si è tenuta il 6 maggio scorso alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, il cui organo collegiale è guidato dalla Presidente Anna Favi. Il processo vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, personaggio resosi noto attraverso i media, attraverso il talk televisivo condotto da Massimo Giletti, e Baiardo è imputato per i reati di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ex articolo 7, e calunnia aggravata appunto nei confronti di Massimo Giletti. Baiardo, un passato da gelataio di Omegna, è stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Questo processo riprende molti argomenti e molti assunti legati storicamente alle indagini della Procura di Firenze sui mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Sulle qualificazioni di reato, il favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra per Baiardo, l'accusa mossa dall'ufficio della pubblica accusa rappresentato in aula dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. L'assunto della pubblica accusa è che l'imputato abbia orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare di conseguenza l'organizzazione mafiosa. Per quanto riguarda la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, sempre la pubblica accusa prende spunto dalle dichiarazioni di Baiardo relative alla presunta e ormai celebre fotografia che ritrarrebbe, celebre in termini di narrazione, che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Massimo Giletti, che ha condotto in diverse puntate il talk che ha visto ospite e protagonista Baiardo, ha confermato di aver visionato lo scatto che gli è stato esibito da Baiardo, ma l'imputato a un certo punto ha negato l'esistenza della fotografia, additando anche Giletti come bugiardo, facendo scattare così la contestazione di calunnia da parte della Procura di Firenze. Dicevamo una lunga udienza perché il primo giorno d'udienza è partito subito di botto con l'esame, il lungo esame testimoniale durato 6 ore dell'ufficiale di sottufficiale di polizia giudiziaria che si è occupato di tutta la parte delle intercettazioni telefoniche e ambientale dei principali protagonisti, imputato incluso, di questo processo, e come da rito è il primo soggetto di polizia giudiziaria che viene sentito nella fase di escussioni testimoniali. Siamo dunque alla terza parte con questa puntata della escussione testimoniale di Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo DIA, direzione investigativa antimafia del capoluogo toscano, e quindi è la DIA la destinataria della delega d'indagine della procura di Firenze su sostanzialmente diversi argomenti, ma ci sono ovviamente le intercettazioni tra Baiardo e Giletti sulla foto Berlusconi Graviano Delfino, il capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, perché Baiardo nelle sue rivelazioni televisive è stato anche un po' profeta, facilmente profeta, vedremo perché poi dalle risultanze investigative, quando per esempio ha annunciato dello stato di salute dell'allora capolista dei latitanti Matteo Messina Denaro. Sulla latitanza si parlerà anche sulla latitanza di Graviano a Nord, ma soprattutto anche i colloqui con Paolo Berlusconi, e quindi ascolterete in questa parte di escussione testimoniale sostenuta dai pubblici ministeri il luogotenente squadernare, che poi squadernare è poco perché stiamo parlando di una mole di attività di intercettazione, proprio per diciamo dare il via all'assunto accusatorio della Procura di Firenze in questo processo di primo grado a carico di Baiardo. Quindi riprendiamo laddove ci siamo fermati all'ultimo speciale giustizia dedicato a questo processo. nelle fasi delle domande affidate in questa parte al pubblico ministero Lorenzo Gestri sulle intercettazioni che riguardano Salvatore Baiardo, ovviamente Massimo Giletti, ma anche e soprattutto una figura femminile che sentirete evocare più volte, che è Gloria Borsani, che è la compagna, consorte di Salvatore Baiardo al periodo in cui sono state realizzate tutte queste copiose intercettazioni presenti al fascicolo dibattimentale. Buon ascolto.
5: Ci sono contatti rilevanti registrati sul versante del giornalista, cioè Giletti commenta l'episodio della trasmissione del 22 di gennaio con qualcuno nei giorni immediatamente successivi?
6: Allora, quindi anche Giletti è oggetto di intercettazione?
5: In questo momento sì.
7: Giletti viene sottoposto a intercettazione nel momento in cui noi veniamo a comprendere che c'era una fotografia che ritraeva e quindi volevamo anche renderci conto dove fosse la verità. Cioè, nel senso, era anche giusto procedere attività tecnica anche per comprendere se quelle espressioni intercettate durante la trasmissione, prima della trasmissione, potessero o meno corrispondere al vero o se era un fraintendimento. Ecco, quindi, ma principalmente è stato sottoposto a intercettazione, non perché fosse indagato, ma giusto per capire effettivamente dove si stava andando a parlare.
5: Voi segnalate una conversazione con una donna non identificata del 27 gennaio, se ci può parlare di questa. Conversazione 1465.
7: Sì, la conversazione è la 1465 del 27 gennaio 2023. Il RIT in questo caso è 3123 perché riguarda l'utenza cellulare in uso a Massimo Giletti.
6: Conversazione numero, scusi?
7: 1465. Il RIT è il 31/23. In questa conversazione Giletti parla con una donna che è del suo staff e quindi parlano su quello che era le tematiche affrontate nel corso del dialogo avuto principalmente nella hall dell'hotel, nonché anche in seno alla trasmissione stessa. E qui si fa riferimento anche al fatto che Salvatore Baiardo era andato nel 2011 da Paolo Berlusconi
5: Scusi, come si fa riferimento a questo dato?
7: Sì, si fa riferimento nel corso della telefonata, e le cito il punto, mi stavo accingendo la cosa, appunto, Giletti, sì, onestamente me l'aveva detto, mi aveva detto che era andato a cercare lì a Cologno, donna. Lui era andato, entrambe le cose, quello che dice Trocchia oggi, è andato da Paolo Berlusconi, NDR, al giornale, tant'è. Sarebbe interessante chiedere a Sallusti, bisogna capire l'anno, se era libero, non era libero, non era, cioè praticamente qui loro parlano, come si dice in gergo, il giornalismo d'inchiesta, cioè stanno cercando di acquisire ulteriori elementi a suffragio di quello che erano i dati acquisiti sul conto di Salvatore.
5: Si comprende se questo fatto del racconto che Baiardo avrebbe fatto a Giletti in precedenza su questa visita a Paolo Berlusconi gliel'aveva fatta quando?
7: Cioè gliel'aveva nel 2011 la visita di
5: la visita e sì. Poi voi la datate 2011, ma questo racconto Giletti dice quando gliel'aveva fatto Baiardo?
7: Il racconto gliel'aveva fatto nel corso degli appuntamenti che aveva avuto con
5: scusi
7: Giletti.
5: A un certo punto c'è scritto nella vostra trascrizione, sì, Baiardo 2 anni fa me lo aveva detto che era andato a cercare, va bene, e poi prosegue, non gliela leggo tutta, quindi parla, Sì, non era un tentativo di eludere una trascrizione, no. Era semplicemente per... No, ma, per carità, c'è scritto andare a cercare il lavoro da Berlusconi, quindi qui si dice in chiaro chi è il Paolo, cioè non è un NDR il Paolo, per intenderci, ma è una trascrizione. Quello mi interessa è che qui dice Baiardo 2 anni fa me lo aveva detto.
7: E ci siamo perché nel 2021, cioè siamo in quel periodo.
5: Bene. Quindi non nell'organizzazione della prima intervista, non quella di quei giorni, non quella che va dal 5 di novembre 2022 a quei giorni in cui di cui stiamo parlando, cioè 27 gennaio 2023.
7: Nel caso specifico di Berlusconi ci stiamo riferendo ai colloqui che ha avuto in precedenza.
5: Benissimo, quindi lui racconta a una terza persona che Baiardo gliel'aveva già detto 2 anni prima che era stato da Berlusconi.
7: A cercare lavoro.
5: Benissimo, e nel corso di questa conversazione spiega anche a questa sua interlocutrice, collaboratrice, come l'ha definita lei, se gli aveva fatto domande sul perché, sulle ragioni di questa visita?
7: A me non l'aveva detto 2 anni fa al Lago d'Orta, ma no, che me l'aveva detto in televisione, me l'aveva detto da parte, non faceva parte dell'intervista e del girato. Quindi, sinceramente, questa conversazione riporta anche episodi che riguardano sia l'incontro di circa 2 anni prima che della trasmissione.
5: A un certo punto io ho segnato che la risposta è, gli aveva chiesto, scusa ma che cazzo sei andato a fare?
7: Sì, quello dice, scusa, che cosa è andato a fare? E lui aveva detto che era andato a cercare il lavoro.
6: Sì. Cioè, Giletti aveva racconta alla collega di aver chiesto a Baiardo,
7: esatto,
6: il motivo per il quale
7: e lui aveva riferito che era andato a cercare lavoro. Okay.
5: Gli risponde solo questo o gli risponde che poteva andare da questa persona perché lo conosceva?
7: Gli dice anche che poteva andare da questa persona perché lo conosceva. E qui... Allora, sotto, no, tutto...
5: Voi lo evidenziate, no, in questa trascrizione. Gli dice, sono andato lì perché, insomma, lo avevo visto più volte, per cui si ricordavano di me, sapevano chi ero.
7: C'è questo passaggio, al colloquio, certo, riferendosi al colloquio avuto con la scorta.
5: La risposta che qui dà, poi ce la leggeremo, vorrei capire perché in questo momento, se per voi... è risultata da un punto di vista investigativo rilevante, cioè Baiardo avrebbe detto 2 anni prima di aver fatto questa visita a Berlusconi per cercare il lavoro, che poi è Paolo, non è Silvio, però quando Giletti gli fa la contestazione ma perché sei andato da loro, dice ma perché mi conoscevano bene, ma avevano visto più volte.
7: Esatto, e questa espressione si riferisce al famoso incontro all'Hotel Quark, dove
5: quindi,
7: praticamente sempre
5: negli anni 90
7: lui aveva accompagnato Giuseppe Graviano, si rifanno a quel famoso incontro dove Graviano.
6: Ma questo riferimento lo desumete voi o emerge dalle conversazioni?
7: No, questo riferimento non emerge da questa conversazione, signor giudice, però di fatto c'è le dichiarazioni che Baiardo ha accompagnato Giuseppe Graviano all'Hotel Quark dove ha incontrato i Berlusconi.
5: Così come ci ha detto prima, certo. L'avrebbe accompagnato al ristorante assassino per incontrare
7: l'utro. Come l'aveva accompagnato al ristorante assassino.
5: Quindi in quel contesto lui dice...
7: Nel contesto quando Graviano si garantiva la latitanza.
5: Mi ci potevo presentare perché così mi conoscevano, questo è il
7: esatto,
5: testo.
7: Esatto, infatti, prima non volevo terminare, l'avvocato mi ha detto, è nel momento in cui lui si presenta, Salvatore Baiardo si presenta da quello della scorta, per fargli capire chi era, gli ha detto io ho delle cose pesanti, cioè un retroterra pesante, in maniera tale da far capire a Paolo Berlusconi chi era.
5: Insomma. Va bene, poi tanto ora quella parte la riguarderemo. E qui siamo, si è detto, alla fine di gennaio, poi sì. Lei ci ha parlato dell'ultima trasmissione, quella del 5 febbraio 2023.
7: Sì.
5: In vista di questa trasmissione ci sono nuovi incontri, nuovi appuntamenti con Giletti per programmare la scaletta, dati rilevanti?
7: Allora, se in questo periodo noi abbiamo anche attivato delle attività tecniche di intercettazione ambientale anche dell'autovettura in uso a Salvatore Baiardo. E per dire, alle ore 12 dell'1 febbraio 2023, all'interno della macchina sono presenti Baiardo e Borsani Gloria. Vengono avvicinati da un terzo soggetto di sesso maschile che praticamente gli fa sapere che lo segue sui social, su TikTok, che gli avrebbe anche messo un like, un cuoricino, un like per diciamo le pillole che pubblicava Baiardo sui social. Ma la cosa che è importante di questo avvicinamento è che quest'uomo, che si presume potesse essere il benzinaio, perché così, ma è una presunzione che non trova assolutamente un fondamento, quest'uomo gli dice che era anche lui di Brancaccio, che aveva conosciuto la famiglia Graviano e che li aveva conosciuti tantissimo anche da vicino.
6: Questo terzo
7: soggetto. E infatti Baiardo gli comunica che la domenica successiva, quindi il 5, sarebbe stato nuovamente in televisione da Giletti e gli riferisce questa frase importante: ma vediamo di risolvergliela questa situazione. Riferito evidentemente a Graviano, perché stanno parlando di Graviano. Quindi fa questo riferimento a Graviano, indiretto, ma che percepiamo potesse essere appunto di Graviano, perché stanno parlando del contesto di Brancaccio e di Giuseppe Graviano. Una deduzione.
5: Sì, sì. E invece il giorno precedente alla trasmissione, il 4 febbraio, si incontrano con Giletti personalmente per fare la scaletta, come avevano fatto in occasione della trasmissione di gennaio?
7: Questa volta allora vogliamo premettere che praticamente questa volta in occasione della trasmissione del 4 del 5 comunque lui si è recato, Salvatore Baiardo si è recato questa volta da solo, non è andato in compagnia della compagna.
6: Dove? A Roma?
7: A Roma, sempre al solito hotel, per poi partecipare alla trasmissione del 5. In occasione di quest'ultima trasmissione è stato seguito dagli operatori, poi riferirà il test Morelli su questo qua. Lui non ha incontrato nessuno, si è recato soltanto al Bar Doney di Roma, che le preannuncio che il Bar Doney è il luogo dove Graviano avrebbe incontrato Marcello Dell'Utri in epoca riconducibile al 21 gennaio 1994, dove poi riferendosi al suo autista rientrando in macchina gli aveva preannunciato che avevano raggiunto degli accordi con Silvio Berlusconi, che nel frattempo era a Roma a preannunciare la nascita di Forza Italia, avevano raggiunto degli accordi politici con Silvio Berlusconi dicendo che avevano poi messo il paese nelle mani, ma su questo poi verrà affrontato.
5: Sì, sui Bardone magari bisognerà chiarire qualcosa un
7: po'
5: di più.
7: Era doveroso soltanto spiegare perché Salvatore Baiardo andava a fare.
5: È chiarissimo. Cioè lui fa una visita ai Bardone, poi su questo Bardone ci torneremo, sulla valenza di questo luogo. Però io insisto, il 4 di febbraio, giorno precedente alla trasmissione, Giletti si incontra con Baiardo?
7: Alle ore 14:50.
5: Benissimo. Con riferimento a questo incontro, ci sono passaggi rilevanti ancora sul tema della fotografia?
7: Sì, infatti c'è nuovamente il Giletti ritorna in argomento e sempre sulla famosa fotografia che Baiardo gli avrebbe mostrato e dice testualmente: mi hai detto che la stracciavi, mi fai vedere le cose e poi spariscono. Quindi
5: e poi aggiunge cazzo, cioè è arrabbiato Giletti in questa
7: assolutamente
5: occasione?
7: Assolutamente sì, perché giustamente sarebbe stato uno scoop non indifferente.
5: Cioè lui dice: me le fai vedere,
7: esatto,
5: e poi spariscono, cazzo.
7: Esatto.
5: Gli chiede conto, quindi nella trasmissione di domani bisogna portarle fuori queste notizie, torna su questo argomento perché è uno scoop giornalistico, oltre che un dato eventualmente proceduralmente rilevante. Vuole che lui gli faccia, gli dia il via su queste fotografie, questo è il
7: certo
5: tenore della conversazione?
7: Certo, certo.
5: E non,
6: ma quindi scusate, cioè Giletti si arrabbia presupponendo che Baiardo gli abbia detto che l'ha già distrutta?
7: No, no. Giletti si arrabbia perché era rimasti d'accordo,
6: sì,
7: e poi gliel'avrebbe fatta rivedere. Come ha detto e questo di fatto non è accaduto. Giletti si aspettava.
6: Non gliel'ha fatta rivedere, ma gli ha detto che è stata distrutta?
5: No,
7: no,
6: no.
7: Giletti si aspettava che nel corso della
6: trasmissione del 5-2 l'avesse portata.
7: La trasmissione del 5
6: riportata.
5: Ma questo
7: presumeva, auspicava che Baiardo gli avesse portato la fotografia.
5: Ma questo quando dice, perché le chiede il Presidente giustamente cosa vuol dire strappate, era in riferimento alla trasmissione precedente di gennaio in cui dice: io te le vedo e poi bisogna strapparle.
7: Esatto, e poi bisogna strapparle.
5: Quindi
7: esatto,
5: pochi giorni dopo, due settimane dopo, nella nuova trasmissione del 5 febbraio, il 4 gli dice: ma avevi detto,
7: esatto,
5: che si vedevano e
7: si aspettava. Giletti si aspettava che Baiardo
5: questa volta ci fosse
7: la possibilità per fare lo scoop in diretta, ma di fatto non.
5: Ho capito. Sempre il 4 febbraio in questo colloquio si fa riferimento ancora una volta, al di là della fotografia, al luogo in cui sarebbe stata scattata questa fotografia o queste fotografie, cioè il Lago d'Orte, come ci aveva detto prima.
7: Allora,
5: per aiutarla logotrente,
7: sì,
5: si parla a un certo punto, Giletti dice: comunque c'è da lavorare su Orta. Sì, anche Berlusconi su Orta, perché per esempio quella là del ristorante, lì famoso nell'hotel, come si chiama quello? Cioè fa riferimento a una frequentazione da parte di Berlusconi del Lago d'Orta.
7: Sì.
5: Se lo ricorda questo dato?
7: Ho perso il punto, mi può dire la pagina?
5: È il progressivo 64, nella vostra nota
7: la
5: è
7: pagina.
5: A pagina 76.
7: Ah, ecco, ok. Allora, sì, comunque c'è da lavorare su Orta, sì, anche Berlusconi su Orta, perché sì, qui praticamente fanno riferimento al fatto, sempre riferendosi al problema della fotografia, che si pone, secondo me, Giletti, la domanda se effettivamente Berlusconi poteva essere o meno sul Lago d'Orta. E infatti Giletti riferisce che in quel periodo era possibile che Berlusconi fosse presente sul Lago d'Orta perché lì c'era il fidanzato della figlia. E quelli lo vedevano andare lì, il fidanzato della figlia.
5: Quelli lo vedevano andare lì, lo vedevano chi? Vedevano Berlusconi?
7: Vedevano Berlusconi andare lì. Perché lì ad Orta, perché c'era lì il fidanzato della figlia, inteso
5: chi?
7: Marina Berlusconi.
5: E siamo nel 92.
7: Nel 92, che e poi questo fidanzato, compagno, non so qual è il ruolo, del 1992 è stato poi successivamente identificato in Giulio Tessera e poi escusso dall'autorità giudiziaria, dal magistrato, il 19 giugno 2020.
5: E realmente è una persona che voi avete verificato frequentava il Lago d'Orta in quel periodo?
7: Effettivamente lui in quel periodo era proprio nativo lì di un paese lì vicino, e che quindi era nativo di Orta San Giulio e risiedeva da Meno, che era un paesino lì vicino.
5: E questo signor Tessera aveva una relazione
7: sentimentale, poi l'ha confermato anche in sede di audizione, aveva una relazione sentimentale con Marina Berlusconi durata fino al 1995. Se
5: non diciamo, quindi quando si parla di una fotografia realizzata sul Lago d'Orta, sostanzialmente la riferibilità della frequentazione dell'ambiente del Lago d'Orta da parte di Berlusconi è agganciata anche a questo dato familiare, insomma, della relazione della figlia.
7: E poi sempre in questo, sì, e poi sempre in questo contesto, se parlando della famosa fotografia, esce l'affermazione di Giletti: mi hai detto che la stracciavi, però mi fai vedere le cose, me le fai vedere e poi spariscono queste cose, cazzo.
5: Quindi è immediatamente prima e parla
7: dopo, esatto,
5: del fidanzato prima e poi parla dopo,
7: esatto,
5: della foto.
7: Cioè, là si comprende che stiamo parlando appunto della fotografia.
5: Ho capito. Vabbè, tanto Tessera è in lista testi, se mai lo sentiremo su questo. Un'altra cosa invece che mi sembra rilevante lei debba riferire, se ci sono state reazioni a questa trasmissione del 5 febbraio, ma reazioni intendo non da parte dei parenti, come ci ha raccontato finora, da parte dei soggetti, i manager della rete della Sette, in ordine a quello che era successo in quella trasmissione, mi scusi e prometto, in quell'occasione si parla nuovamente della fotografia il 5 febbraio di Berlusconi con queste persone sul Lago d'Orta? Se ne parla in quell'occasione?
7: In quella cosa sì, l'abbiamo detto poc'anzi.
5: Non nella telefonata, nella trasmissione poi verrà trattato nuovamente il tema della fotografia il 5 febbraio?
7: No, in trasmissione no.
5: Non che viene vista la foto, viene trattato il tema o non viene minimamente trattato?
7: No, non viene
5: una domanda. E ci sono reazioni alla trasmissione dopo il 5 febbraio,
7: certo,
5: da parte di manager dell'azienda, della Sette?
7: Certo, infatti il 6 febbraio 2023 un giornalista chiama Giletti e commentano la cosa. Questo giornalista poi viene successivamente identificato in Andrea Salerno, che è il direttore della redazione di La Sette. E nel corso di questa telefonata effettivamente il direttore Andrea Salerno propone a Giletti di fare un giro di sospensione della trasmissione.
6: Un giro, cioè vuol dire di sospenderla?
7: Sì, di sospenderla, sì.
8: Della trasmissione o della presenza di Baiardo in trasmissione?
7: No, della trasmissione, fare un giro di sospensione proprio della trasmissione, quindi non della presenza di Baiardo.
6: Senza dire perché? Senza dire perché?
7: Ma praticamente non dicono secondo il direttore Baiardo potrebbe stare, poteva ricattare in quel periodo, forse poteva ricattare le persone secondo la sua deduzione con certe affermazioni e compagnia bella, e che però
5: ma
7: non,
5: chi doveva
7: non dicono il motivo.
5: Chi doveva ricattare?
7: Salerno dice testualmente, ma il problema è che lui sta ricattando le persone, cioè lui dicendo questa roba sta ricattando, questo è quindi...
5: Sì, ma poco prima di che cosa si parlava, luogotenente?
7: Si stava parlando della questione di Paolo Berlusconi.
5: Quindi si sta parlando di... E quando Salerno dice quello, fa riferimento a una sua ipotesi di una condotta senso lato ricattatoria di Baiardo con queste modalità di veicolare informazioni verso la famiglia Berlusconi?
7: Certo.
5: L'interpretazione comunque... è da lui, da questa telefonata, non è che...
7: Allora, Salerno infatti dice, io ho avuto paura che tutto scivolasse, in effetti ho detto anche a Imparato, che un altro, l'Imparato poi anche Teste, un altro collaboratore di Giletti, che c'è stato un break e poi lui si è veramente troppo, stavano parlando di Baiardo, e Giletti gli fa: la mafia è mafia, la mafia è così, manda il segnale, lui aveva un obiettivo, dire è stato mezz'ora, e lo so. E Giletti dice: con Paolo Berlusconi anche quello, tra me e te, se io vengo a parlare da te e sto mezz'ora in ufficio.
5: E questo a che riferimento, a che cosa riferite voi questo inciso di Giletti? Come lo
7: questo comprendete? Inciso sono riferibili alle affermazioni che aveva fatto finora Baiardo nel corso delle trasmissioni relative ai riferimenti di Paolo Berlusconi
5: all'incontro del 2014.
7: All'incontro del 2014. Quindi, e anche se vi ricordate fin dall'inizio anche gli investimenti di Cosa Nostra per quanto riguardava Silvio Berlusconi.
5: E Salerno rispetto a questa espressione, se io vengo a parlare da te sto a mezz'ora in un ufficio, che cosa dice?
7: È evidente però che lui deve dire che cosa ha detto, no, ma non
5: scusi,
7: lo può dire.
5: No, non dice questo, dice no, ma è evidente.
7: No, ma è evidente però, è evidente quindi... però lui però... deve dire, Giletti gli dice, deve dire cosa ha detto, ma non lo può dire. Oh, e Salerno dice, ma il problema è che lui sta ricattando le persone.
5: Quindi sta facendo riferimento proprio a Paolo
7: Berlusconi.
5: A
7: un'ipotesi di ricatto nei confronti della famiglia Berlusconi, quello che lui presume. Certo.
5: E in questo contesto, come le chiede il Presidente, Salerno dice, bisogna fargli fare un giro di sospensione. E questo, luogotenente?
7: Certo, lo dice dopo, sì, però secondo me Baiardo, non so cosa pensi, ma forse anche fargli fare un giro di sospensione.
5: Quindi, non alla trasmissione, ma a Baiardo.
7: A Baiardo.
5: Il quale, secondo Salerno, avrebbe una finalità ricattatoria.
7: Certo, però di fatto, di lì a breve, verrà sospesa anche la trasmissione.
5: E Giletti, come risponde a questa affermazione sulla necessità di fargli fare un giro di sospensione che non è un giro definitivo, la sospensione è un intervallo.
7: Lui presume che possa essere una sospensione temporanea.
5: No, però dice Giletti dice qualcosa in ordine al fatto che giornalisticamente possa essere rilevante una sospensione ma non un'interruzione?
7: Non è molto d'accordo perché dice lui ha roba pesante ed è pronto a farla.
5: Ho capito, quindi lui è in quel momento.
7: Giletti sicuramente cerca di portare avanti il discorso di.
5: Cioè il direttore di redazione sostanzialmente gli dice guarda facciamogli fare un giro di sosta e il conduttore che lo vuole coltivare dice va bene un giro di sosta facciamoglielo fare, c'è roba pesante, non è che è d'accordo a interromperla definitivamente.
7: Certo, poi di fatto come ho preannunciato di lì a breve verrà poi
5: questa è l'ultima trasmissione di Baiardo invece?
7: Viene proprio sospesa la trasmissione di lì a breve.
6: Non è più ripresa?
7: No.
5: Diciamo che Baiardo il giro di sosta lo fa o fa un giro definitivo?
7: Baiardo fa un giro definitivo. Non
5: benissimo,
7: andrà più
5: questo è un giro definitivo, 5 febbraio, la esatto. Trasmissione dopo quanto viene chiusa? Dopo un mese?
7: Sì, circa, sì.
5: Vabbè, poi lo certificheremo, mi sembra a primi d'aprile. Vengono più trattati i temi di Baiardo senza Baiardo? Che voi abbiate notizia, memoria, visto in quelle settimane coltivavate questa... fase investigativa, cioè Baiardo non ci va più lì dentro?
7: No, noi non percepiamo in alcun'altra trasmissione che tratti le questioni di Baiardo.
5: Senta,
6: stava riferendosi alle puntate che sono andate successive. In onda prima della chiusura.
5: Sì, ecco, certo, cioè, da questa data del 5 febbraio alla chiusura non viene più trattato l'argomento Baiardo.
7: Certo, vengono fatte, sì, ci sono altre trasmissioni e poi viene sospesa.
5: Sì, altre trasmissioni,
7: altre
5: la puntate, stessa insomma. Non è l'arena senza il tema Baiardo.
7: Esatto.
5: E poi viene chiusa questa trasmissione. Ecco, ma al netto di questa chiusura su cui torneremo, invece fra Baiardo e Giletti, dopo questa occasione...
7: Continua il dialogo, certo.
5: Continua il dialogo quante volte? Cioè, fino a dove? Fino a quando? Se lei ne ha memoria.
7: E qui, diciamo che praticamente Baiardo cioè Massimo Giletti e Baiardo si confrontano su quelle che sono state le tematiche
5: della trasmissione nell'ultima. E dopo questo progressivo, almeno insomma, io non ne ho ritrovati altri, non ci sono altri
7: intanto. Si interrompono ufficialmente.
5: Certo.
7: Che poi vedremo che comunque ci sono stati dei puntati.
5: Il 9 febbraio è l'ultima volta che si sentono. Dopo la trasmissione del 5 febbraio, Baiardo torna a Palermo?
7: Sì, Baiardo sì, in quel periodo era
5: viveva già a Trabia, ha detto, no? Torna a Palermo, quindi.
7: Sì, sì.
5: E in quei giorni vengono organizzati servizi di monitoraggio anche diretto di Salvatore Baiardo su che cosa faceva, come si muoveva a Palermo?
7: Sì, dal 14 al 16 febbraio del 2023, anche questo poi ne riferirà il tenente colonnello Morelli, l'altro test, è stato fatto una serie di servizi giù prodromici all'attivazione dell'ambientale all'interno dell'abitazione di Trabia e anche dell'abitazione Salvatore e anche dell'autovettura all'epoca a lui in uso.
5: In particolare, logotenente, può riferire quanto diciamo, costituisce oggetto anche della vostra ricostruzione essere avvenuto il 15 febbraio del 2023?
7: Sì, il 15 febbraio partiamo da una ricostruzione che ha bisogno di una premessa e poi arriviamo che... Il 15 febbraio, verso le ore 11, il servizio di osservazione nota l'autovettura Fiat Panda targata EA013AY a bordo con Baiardo Salvatore e Borsani Gloria. Alle 11.20 Baiardo e Borsani si recavano presso un esercizio commerciale tipo Compro Oro, sito tra via Messine Marine di Palermo e Federico Orsi Ferrari, sempre di Palermo. Dopo aver parcheggiato, Gloria Borsani entrava all'interno del Compro Oro e di là praticamente viene vista dopo essere uscita dal Compro Oro. Il dispositivo ha notato la donna entrare nell'ufficio postale lì ubicato. Questo spostamento della Borsani Gloria è dovuto al fatto che avevano venduto, presumo, dei monili d'oro nel Compro Oro e gli avesse dato l'esercente, gli avesse dato l'assegno che loro poi hanno, la Borsani Gloria ha incassato l'ufficio postale lì vicino. Poi,
5: Questo assegno, l'entità di questo assegno è stato
7: 700 euro, un assegno di corrispettivo di 1.700
5: euro. Perché lo racconta la Borsani, sì, infatti, a Baiardo?
7: Alle ore 11 a bordo, progressivo 639 del 15 febbraio 2023, c'è il movimento dell'autovettura e dei soggetti che ho detto poc'anzi e al minuto 11.35.30 Borsani rientra in macchina e partono alla ricerca dell'ufficio postale per cambiare l'assegno di 1.770 euro relativo a una vendita di una catenina.
5: Bene.
7: Poi,
5: tutti e due vanno all'ufficio postale?
7: No, ci entra solo la donna.
5: Sì, però dico tutti e due ci vanno.
7: Sì, la macchina parcheggia lì nei pressi. Poi, mentre Borsani rimane in coda all'ufficio postale di via Federico Orsi, Baiardo effettua alcuni spostamenti e viene chiaramente pedinato dal dispositivo. E alle ore 11.55, sempre dello stesso giorno, viene visto entrare all'interno della rivendita di tabacchi sita in via Federico Orsi, civico 67, che dista a pochi metri dall'ufficio postale. Allora, è doveroso rappresentare che la rivendita di tabacchi dove è entrata Salvatore Baiardo è di Galdi Giuseppe, che è nipote di Galdi Rosalia, detta Bibiana, che è la moglie di Graviano Giuseppe.
5: Cioè lui
6: è intestato a Galdi?
7: Allora, la rivendita è intestata a Galdi Giuseppe, ed è nipote di Galdi Rosalia, detta Bibbiana, moglie di Graviano Giuseppe.
5: Lui è il figlio della sorella di Rosalia. E la sorella si chiama?
7: Galdi Carmela.
5: Carmela. Entra in questa tabaccheria.
7: E viene visto dal dispositivo entrare all'interno della tabaccheria. Ah, ok. Il dispositivo nota Baiardo interfacciarsi con una donna corpulenta, con capelli lunghi, scuri, che si trova nella posizione dietro al bancone. È successivamente identificata per Galdi Carmela.
5: Quindi la madre dell'intestatario della tabaccheria, questa è la Carmela.
7: Galdi Carmela, sì, zia proprietaria della tabaccheria, zia di Galdi Giuseppe.
5: No, zia di Galdi Giuseppe, no, è la mamma di Galdi Giuseppe. Ha detto che lui è nipote di Rosalia e questa persona con cui viene visto colloquiare, avevo compreso, era Carmela.
6: Allora, Carmela sarà la sorella di Rosalia.
7: Carmela è la sorella di
5: Sì,
7: di
5: ma è venuto di dire che era la zia di Giuseppe. Vabbè, Carmela è la madre. Sì. Cioè, giusto per capirci, perché... Va bene?
7: Aspetta, sì.
6: Quindi giusto. Parla con questa cognata di Giuseppe Graviano.
7: Però, giustamente, come ha dichiarato poi il dispositivo, loro... non escludono che comunque Baiardo, essendosi intrattenuto un po' all'interno, abbia potuto parlare anche con altri all'interno della tabaccheria. Comunque, il dispositivo nota che appunto Baiardo si era interfacciato con Galdi, con Galdi Carmela e con un ragazzo, un giovane, che poi è stato individuato per Galdi Giuseppe, il quale si era rivolto alla donna chiamandola zia. Quindi in questo caso Galdi Carmela è la zia, quindi lui non è figlio di Carmela, non
5: sarà figlio di un'altra,
7: dell'altra sorella.
5: Va bene, ecco.
6: Un'altra.
5: Si vede parlare, diceva, si intrattiene un po', poi cosa succede?
7: Si intrattiene, poi alle ore 12 esce Baiardo. Usciva dalla tabaccheria e risaliva in macchina per recarsi poi al centro geriatrico Sereno Orizzonti di via Messine Marine, dove sostava per alcuni minuti per poi ritornare all'ufficio postale di via Federico Orsi. Poi alle ore 13 la rivendita veniva chiusa e dopo un po' si allontanava dal posto a bordo di una Mercedes GLA, che il dispositivo non rileva la targa, e al cui a guida c'era la Galdi Carmela, e mentre sul lato passeggero vi era una donna minuta riconosciuta in Galdi Rosalia, che il dispositivo quindi riconosce in Galdi Rosalia. Quindi,
5: e Rosalia è la moglie
7: di Graviano.
5: Di Graviano.
6: Ma che era stata vista Rosalia entrare nel frattempo?
7: No, quindi, ma la vedono uscire di là insieme a Carmela.
6: Desumono che fosse
7: presente. Infatti in precedenza il dispositivo aveva detto non aveva escluso che lui avesse potuto intrattenere contatti con altre persone all'interno.
5: Baiardo dove si trova quando escono dalla tabaccheria le due sorelle?
7: Si trova a distanza, cioè non interloquisce con le donne, ma si trova a una distanza tale che comunque le donne lo potessero vedere.
5: Cioè è in prossimità della tabaccheria ancora?
7: Certo.
5: Quando escono su questa macchina e si allontanano?
7: Certo. Il fatto che ha lasciato un po' perplessi è che comunque rientrando poi in macchina, quindi nel momento in cui rientra in macchina anche la compagna, Gloria Borsani, lui non riferisce di essere entrato nella tabaccheria.
5: L'auto era ambientalizzata?
7: L'auto era ambientalizzata, assolutamente.
5: Quindi lui recupera la compagna Gloria Borsani
7: e non dice nulla di questa
5: visita in tabaccheria,
7: esatto.
5: La tabaccheria da cui era uscita la moglie di Graviano.
7: Esatto.
5: Questa tabaccheria, scusi, in che zona si trova?
7: Brancaccio. Quartiere storico.
5: Nei giorni successivi all'ultima apparizione di Baiardo alla trasmissione Non è l'Arena del 5 febbraio, sono emersi contatti fra Baiardo ed altri giornalisti che per la loro storia professionale si erano occupati di vicende stragiste, insomma, di vicende che coinvolgevano Cosa Nostra.
7: Sì, praticamente dal 13 febbraio in avanti monitoriamo tutta una serie di contatti tra Salvatore Baiardo e il giornalista Ferruccio Pinotti del Corriere della Sera.
6: Contatti telefonici?
7: Contatti telefonici, sì, però sono dei contatti telefonici molto articolati, perché praticamente sono né più né meno delle interviste. Cioè, invece di recarsi a Milano, praticamente hanno fatto le interviste telefoniche, perché sono lunghe e articolate e ripercorrono tutta la vita di Salvatore Baiardo, sui fatti per cui lui è stato condannato.
5: E la prima, diciamo, intervista che rende telefonicamente a Pinotti, quando la collochiamo il 13 febbraio.
7: Il 13 febbraio, esattamente, adesso le dico il coso, alle 18.30 del 13 febbraio 2023.
5: Nel corso di questa di questo colloquio Baiardo parla dei rapporti della famiglia della madre Olga Consolo, lei ce l'aveva accennato prima.
7: Sì, in questo lui, perché praticamente, come ho anticipato anche alla Corte d'Ita, praticamente sono delle vere e proprie interviste, quindi
5: sì,
7: partono dal posto in cui lui spiega che raccontando che praticamente la sua famiglia si era trasferita da Palermo a Torino nell'anno 1961 e che i suoi legami malavitosi provengono dalla parte della mamma, Consolo Olga, che era nipote di Greco Salvatore, poi emigrato in America, e parente di Leonardo Greco. Greco Salvatore, stiamo parlando di detto Cicchiteddu, è uomo di ormai deceduto nel 1978, però elemento di spicco della mafia siciliana, e anche Greco Leonardo, che era capo mandamento di Bagheria, ergastolano.
5: Racconta l'inizio dei suoi contatti con Graviano?
7: Allora, per quanto riguarda i contatti con Graviano, lui fa uno spaccato importante.
5: Chi glielo presenta?
7: Lui già dalla prima telefonata cerca anche di minimizzare quello che era emerso sui rapporti con il Graviano, dicendo che praticamente quello che era emerso sul conto di Graviano erano stupidaggini tipo del finanziamento del bar e compagnia bella, perché cerca di far capire a Pinotti che la mamma aveva fatto giustamente delle cambiali, aveva firmato delle cambiali per acquisire l'esercizio pubblico, la gelateria stiamo parlando.
5: Ma ricollega qualche persona,
7: esatto,
5: la presentazione di Graviano, cioè questa relazione,
7: esatto,
5: come si costituisce? Come
7: infatti dice che mentre dice i pentiti tipo Franchina vanno a dire che abbiamo aperto la gelateria con i tanti miliardi che ha portato su Graviano, che sono tutte cazzate.
5: Sì, però questa è una cosa, esatto, diversa. Si giustifica rispetto a accuse che gli fanno collaboratori di giustizia, vedi,
7: sì,
5: Franchina.
7: Pinotti gli chiede anche eventuali collegamenti familiari, e lui gli dice che ha un collegamento parentelare con Lupo Cesare.
5: Oh.
7: Con Lupo Cesare. Che praticamente
5: Cesare Lupo, lei lo ha citato all'inizio della sua,
7: sì,
5: deposizione, è, diciamo, fra i soggetti che vengono arrestati
7: presenti,
5: che frequentavano,
7: sì,
5: Megna, che quindi sarebbe stato favorito nella latitanza,
7: sì,
5: insieme a Graviano. Lui racconta se il canale di conoscenza di Graviano è Cesare Lupo?
7: Allora, lui racconta che praticamente i Graviano le aveva conosciuti per il tramite di
5: Per il tramite, e quindi il canale di conoscenza è lui.
7: Sì.
5: E Cesare Lupo ha un rapporto anche di parentela alla lontana con Baiardo?
7: Praticamente Lupo Cesare era marito di Sanzi Cabianca, Sanzi Cabianca a sua volta è figlia, cioè la mamma di Sanzi Cabianca e la mamma di Salvatore Baiardo erano sorelle.
5: Fa prima dire sono cugini.
7: Sì,
5: cugini. No, scusi, sono cugini Sanzi Cabianca e Baiardo.
7: Sì.
5: Sono figli di due mamme,
7: sì,
5: sorelle. Sì. D'accordo? Cugini. Lui è quindi il cugino della prima moglie di Cesare Lupo.
7: Ho
5: inteso bene?
7: Sì.
5: E Cesare Lupo ha rapporti anche con Fabio Tranchina?
7: Cesare Lupo, sì, aveva rapporti anche.

0: di via D'Amelio, assolutamente sì.
1: Questo era l'autista di questi sono i due passaggi che mi interessavano, perché certo. Poi sono interviste, insomma, il 13 febbraio. Ce ne sono altri di contatti con Pinotti che voi avete monitorato nei giorni successivi?
0: Sì, sì, come le dicevo, si sono sentiti spesso.
1: Se ci dà le date, se riesce.
0: Sì, adesso arrivo subito con le date. 14 febbraio ore 18:47.
1: Sì.
0: E in questa conversazione vengono affrontate sempre tematiche relative alle stragi di mafia e il coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie nell'andrangheta calabrese. Poi il giornalista gli pone anche alcune domande dei colloqui in carcere effettuati, i noti colloqui in carcere di Graviano, in merito all'ascesa politica di Silvio Berlusconi.
1: Senta, a questo proposito, ma ci sono riferimenti alle scelte che gli ambienti di Cosa Nostra avevano fatto negli anni, nel 93, diciamo, in concomitanza con le stragi continentali, per costituire movimenti politici?
0: Sì. Praticamente nel 92 Cosa Nostra, principalmente Graviano, Bagarella e Rina, stavano caldeggiando la nascita di un partito politico denominato Sicilia Libera, che, al quale loro poi si sarebbero poi rivolti per le loro pretese.
1: E questo momento, scusi, perché in questo momento storico, per quale motivo?
0: Nel momento storico siamo tra il 92 e il 93 l'interesse di Cosa Nostra era che venissero fatti degli interventi legislativi a favore comunque dei mafiosi arrestati e condannati in via definitiva, soprattutto nei capi mandamenti.
1: Benissimo, questo è l'obiettivo, ma referenti politici ce li avevano questi signori oppure no?
0: I referenti politici sì, ce l'avevano della vecchia Democrazia Cristiana, ma loro li volevano come tipo Inzerillo, compagnia, ma loro volevano abbandonare la vecchia compagine politica definita i vecchi, che erano i vecchi per creare un nuovo movimento politico che realmente prendesse a cuore le pretese
1: legato anche al fatto che in quei mesi il sistema politico della Prima Repubblica era in crisi per gli effetti della Tangentopoli.
0: Siamo in piena Tangentopoli e ricordiamo che anche in quel periodo sia Bettino Craxi che Silvio Berlusconi erano interessati dalle vicende di Mani Pulite e quindi anche dell'operazione Oliberian dei tempi, e quindi diciamo che il sistema politico dell'epoca era fortemente compromesso.
1: Compromesso, va bene, ma lui che cosa dice in particolare di questa Sicilia Libera? Cioè, dico lui, chi la voleva Sicilia Libera in particolare?
0: Sicilia Libera la volevano lui, Leo Luca, Bagarella e Totorina. Erano quelli
1: Leo Luca, Bagarella e Totorina, invece Graviano aveva soluzioni alternative?
0: Esatto, poi invece Graviano, attraverso i contatti durante il periodo, perché siamo più o meno nello stesso periodo della latitanza che effettuava al nord con Salvatore Baiardo, aveva avuto contatti con Silvio Berlusconi, e quindi in tutta questa serie di contatti era emerso la possibilità di lanciare questo nuovo soggetto politico.
1: Questo lo racconta Baiardo a Pinotti. Nel corso di questi colloqui, quindi, si parla di questi argomenti di sfondo politico, lei ha detto di Delle Chiaie, si parla anche del fatto che c'è un motivo sotteso alla scelta di Graviano di non parlare in modo definitivamente esplicito di Berlusconi, ma di alludere sempre.

0: questi rapporti con lui? Cioè, da una motivazione Baiardo del fatto che Graviano ha più volte alluso a rapporti con Berlusconi, ma non lo ha mai esplicitamente chiamato in causa.
1: Cioè, lui a Baiardo ha raccontato veramente, è andato a ruota libera, quindi cioè, sono molteplici pagine, quindi ho difficoltà nell'individuazione. Se mi dice dottore più o meno, così troviamo il...
0: Allora, a un certo punto...
1: sono interviste...
2: Queste sono intercettazioni di cui abbiamo acquisito i brogliacci, non sono oggetto... Non abbiamo fatto perizia. Sì? Ah, perché non... Poi al più presto vedete di darcele quelle che sono state acquisite con consenso, perché se no noi abbiamo... materialmente non ce l'abbiamo.
0: Sono rimaste in deposito, mi sono arrivate. Sì, gliele mandiamo domani, Presidente. Sono state messe in deposito per puntata. L'avvocato e forse...
2: No, perché... Sì, sì, certo, però noi, capito, a questo punto abbiamo una cosa parziale che appunto ancora non abbiamo... Io non avevo ancora letto queste. Ci manca quello fisico, sì. Materialmente non l'abbiamo.
0: Vabbè, ora lo ritrovo semmai, perché
2: sì,
0: fa riferimento a Delfino, fa riferimento anche a Delfino in questi colloqui, Baiardo?
1: Sì, fa riferimento anche a Delfino, che era noto che Delfino abitasse in quella zona ed era un soggetto noto, conosciuto.
0: Ma che Delfino stesse in quella zona? È stato verificato?
1: Allora, Delfino assolutamente, ho verificato gli spostamenti del generale Delfino e è stato dal 78 al 1987 è stato un funzionario dei servizi segreti del SISMI e poi dopo l'incarico dei servizi è stato trasferito al comando, prima come vice comandante alla Legione Carabinieri di Alessandria e poi comandante della Regione Carabinieri a Torino, insomma, del Piemonte. Quindi in quel periodo, nel 1900, in quel periodo era in Piemonte.
0: E ci sono anche altre domande su Pinotti, Presidente, non so se volevate farla ora, la pausa, se no io vado... Mi sono accorto che sono le 14:25.
2: 14? Ah, è vero, sì. No, pensavo alle 13:25. Sì, allora facciamo una pausa ora?
0: Se no rischio di non farci.
2: Ok, mezz'ora? Accomodatevi tutti, possiamo riprendere. Lei come si sente?
3: Sì. No, tengo qua. Posso?
2: Bene, possiamo riprendere.
3: Grazie Presidente, scusi Luogotenente, tornando alla domanda che le ha fatto prima il collega in relazione alle interviste telefoniche Baiardo giornalista Pinotti. E, in una intercettazione del 14 febbraio 2023, la trova a pagina 94 e seguenti della sua nota, delle 18:47 inizia questo lungo colloquio telefonico, si fa riferimento alla spiegazione del perché, secondo Baiardo, i Graviano non hanno voluto collaborare, danno un movente, diciamo, economico. Può illustrare questo passaggio?
1: Sì, è relativo praticamente all'affermazione che fa Salvatore Baiardo su sollecitazione del giornalista Pinotti, che dice che secondo te, riferito alla domanda fatta dal giornalista, secondo te i Graviano sono così stupidi da buttare a mare un patrimonio immenso? Nel senso che Pinotti risponde no, e Baiardo, se Berlusconi viene condannato perché ci sono le prove, perché è quello, gli sequestrano tutto. Tutto gli danno, capisci? Quindi qua praticamente mette in evidenza che se dovesse giustamente collaborare succede un problema, gli sequestreranno tutto.
3: In relazione sempre, diciamo, all'esistenza di rapporti economici fra esponenti di Cosa Nostra e dell'Utri Berlusconi, c'è un ulteriore colloquio, la trovo a pagina 96 dell'informativa, ed è del 16 febbraio 2023, 18:54. Si ritorna sul fatto che Pinotti chiede se si sono appropriati Berlusconi dell'Utri di soldi di Bontade. E c'è anche un'indicazione se Berlusconi e dell'Utri si sono appropriati dei soldi di Bontade. La trova a pagina 96 nella parte finale. E diciamo c'è anche una datazione di quando ci sarebbero stati questi investimenti non restituiti, diciamo così, che come epoca temporale poi la troveremo in altri dialoghi intercettati, questa volta da Gragano. Se può far illustrare questo passaggio.
1: Parlano di... Mi stava dicendo a pagina 96.
3: 96, sì.
2: Cioè che ci siamo un po'
1: restivo? Gli investimenti di cosa? Di Berlusconi?
3: Il 16 febbraio 2023, 18:54. Ora qui non trovo riferimento.
2: Ah, non c'è scritto il progressivo?
3: Non trovo riferimento.
1: No, i progressivi qui non sono stati scritti perché essendo enormi non riuscivamo a mettere l'intestazione, quindi abbiamo
2: va bene,
1: queste problematiche. Sì, qui si fa riferimento agli investimenti, si ritorna di nuovo agli investimenti di Graviano, con il nonno di Graviano, con Berlusconi, che risalgono agli anni 70 e che Baiardo dice che questi soldi sono stati dati prima dell'uccisione del padre di Giuseppe Graviano negli anni 70.
3: Quindi dà un'indicazione temporale anche precisa di quando
1: si è fatto. Sì, indicativamente negli anni 70, ma su questo punto ha anche riferito proprio Giuseppe Graviano, quindi sì, che è peraltro anche...
3: Sì, ora poi arriveremo al colloquio.
1: Darà proprio i...
3: Mi interessava il dato, per cui è un dato che Graviano riferisce a Dinolfi, ma che conosce evidentemente anche Baiardo, perché lo riferisce a Pinotti.
1: Assolutamente, sì.
3: Tornando un attimo invece, scusi, faccio un passo indietro, al colloquio telefonico del 14 febbraio che abbiamo detto prima, si fa riferimento in quel colloquio anche a Delfino, al generale Delfino a questo punto, ed è un aspetto che viene ripreso poi anche in un colloquio successivo del 21 marzo 23, lo trovo a pagina 101 della sua nota.
1: Sì, ma di Delfino se ne parla anche a pagina 94, quindi diciamo sia a pagina 94 che a pagina 101. Sì.
2: E a che proposito? Nella
1: sì, prima Baiardo, sempre nell'ambito dell'intervista, praticamente Baiardo dice anche il generale Delfino era sempre lì in zona da noi, nel senso della zona da... lo sa che divisa vestiva, era generale Delfino, quindi gli dà... l'individuazione innanzitutto che trattasi proprio del generale Francesco Delfino, che è generale dei carabinieri Francesco Delfino poi deceduto, e che e comunque frequentava la zona dove operavano loro. Poi invece a pagina 111 viene ripreso il discorso di
2: Delfino. Un'altra telefonata ancora rispetto a quella del 16-2 si parlava prima.
1: In un'altra telefonata viene ripreso il contesto.
3: Sì, questa è del 21 febbraio 2023, 10:37.
1: Sì, 101.
3: F5. Però a pagina 101 è una lunga conversazione anche questa.
1: Infatti. Sì, anche qui stanno parlando, il discorso riguarda un cenno su Balduccio Di Maggio, di cui ne avevamo parlato prima, che era il latitante che fu poi arrestato l'8 gennaio 1993. Allora, Pinotti gli fa alcune domande, sempre riferite a Balduccio Di Maggio, e Baiardo dice che praticamente ribadisce Baiardo quello che avevo accennato io all'inizio della mia testimonianza, che Balduccio Di Maggio si era trasferito lì a Borgomanero, in zona Borgomanero, perché era entrato in contrasto con Giovanni Brusca. Entrare in contrasto con Giovanni Brusca era come entrare in contrasto con Totorina, quindi era più o meno lo stesso contesto criminale. e quindi si era rifugiato a Borgomanero per non farsi uccidere. E in questo contesto, da cui emerge che comunque era stato Giuseppe Graviano a trovargli il rifugio a Balduccio di Maggio e anche una sistemazione lavorativa, e Pinotti gli dice: ma è stato il generale Delfino? E Baiardo dice: no, Giuseppe Graviano, ma tu avevi un rapporto con Delfino, lo conoscevi, Pinotti, a Baiardo? E Baiardo: lo conoscevo, perché veniva a Orta a parlare con Giuseppe, in questo caso a parlare con Giuseppe Graviano. Quindi anche questo è un riferimento ai rapporti del generale Delfino con Giuseppe Graviano.
3: E passando invece a un ulteriore colloquio, questa volta c'è progressivo, che è il 65-16,
1: sì.
3: Del 2 marzo 23,
1: sì.
3: C'è un riferimento che fa Baiardo parlando con Pinotti dell'attentato all'Olimpico e del perché poi, diciamo, non ci sarebbero stati poi ulteriori episodi della stessa matrice stagista.
1: Sì. Baiardo in questo scambio di battute, poi riferirò i punti salienti, praticamente Baiardo Salvatore spiega a Pinotti che dopo il fallito attentato all'Olimpico non ci sono stati ulteriori tentativi, anche perché era concomitante l'ascesa di Silvio Berlusconi nell'ambito del contesto politico. E riporto i punti salienti della conversazione. Baiardo dice: sì, barzellette che non funzionano, questo non ha funzionato, quello c'è stato uno stop e basta, e barzellette c'è stato uno, e Ferruccio Pinotti dice: c'è stato uno stop, secondo te cos'è stato? È finita l'evoluzione politica con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, o di Silvio inteso Berlusconi, nota DR, oppure l'arresto dei fratelli inteso Graviano? E Baiardo Salvatore: no, l'arresto dei fratelli è stato successivo, capisci? E Pinotti dice: sì, sì, sì, sì. Salvatore Baiardo: non è quello, è alzare altri polveroni, visto che stava scendendo in campo. Infatti poi l'indomani dell'arresto dei fratelli c'è stato il famoso discorso di Berlusconi. Su questo punto vorrei fare una precisazione, se mi è consentito, che Graviano fu arrestato il 27 gennaio del 1994 e subito dopo l'arresto di Graviano ci fu il discorso politico di Silvio Berlusconi, che comunicava alla nazione la sua discesa in campo con la compagine politica Forza Italia.
3: Chiederei di illustrare al collegio un'altra conversazione, la trova a pagina 119-120, questa è l'intercettazione 65-64. In questo dialogo Baiardo dà una spiegazione e distingue quello che la matrice della strategia stragista siciliana rispetto a quella continentale. La tua pagina 119 in fondo è la sua informativa, la sua nota nella parte finale.
1: Quelle del 92 sono cose, questa qui?
3: Sì.
1: Ok, sì. Praticamente Ferruccio Pinotti praticamente gli chiede di esplicitare meglio il contesto politico degli attentati. E Baiardo praticamente dice che le stragi del 92 che riguardano i due magistrati Falcone e Borsellino sono vendicative, cioè nel senso che erano indirizzate esclusivamente a vendicarsi quelle che erano i servigi dei due nobili magistrati. Invece quelle successive avevano una matrice più politica, perché erano indirizzate più all'eliminazione, all'attenuazione del regime 41 bis che premeva a Cosa Nostra e quindi agli altri mafiosi, ed era il cosiddetto regime di carcere duro.
3: Sempre in questo dialogo, a pagina 120, Baiardo fa un'affermazione che riguarda l'atteggiamento che potrebbe avere Matteo Messina Denaro dopo la sua cattura, sul fatto che dice, afferma, escludo proprio che collabori, così? Baiardo ha una domanda di Pinotti sulla possibilità di una collaborazione di Matteo Messinenaro.
1: Ah, io sono...
3: La pagina 120.
1: Ah, no, ma certo, gli dice, se arriva a giugno, a luglio è già tanto, quindi... questa conversazione praticamente a domanda specifica del giornalista Pinotti se era possibile che Matteo Messina Denaro potesse collaborare dopo il suo arresto, Baiardo lo esclude a priori.
3: Perché ci sarebbe a giugno-luglio?
1: A giugno-luglio è già una dimostrazione che era a conoscenza delle condizioni precarie di salute.
3: Certo. Quindi anche proprio nel senso di una gravità tale che prevedeva una vita molto breve.
1: Una vita breve, certo. Volevo, riferendomi alla conversazione precedente, sempre sul fatto delle stragi, Baiardo poi, sempre nella conversazione precedente, riferisce esattamente che dopo le altre stragi sono state fatte proprio contro lo Stato, perché doveva dare determinate garanzie, doveva dare determinate cose, capisci? Perché quello, lo Stato, è una cosa... contro lo Stato per ottenere quello, capito? È una frase vendicativa e l'altra è una frase di trattativa. E volevo dirimere proprio questo.
3: Ci sono poi, quindi su questo, Baiardo, su alcune domande Baiardo risponde, lasciamo perdere se ciò certo. che dice è vero o no, ma in maniera precisa e puntuale. Ci sono argomenti rispetto ai quali Baiardo dice di non avere conoscenze e quindi non risponde sempre su tutto.
1: Sì, sono per dire quando Pinotti gli pone delle domande sulla commissione sempre delle stragi e della presenza di eventuali donne in via dei Giorgofili, la nostra purtroppo strage, e gli chiede se può riferire degli elementi utili per queste circostanze, e Baiardo assolutamente dice no, su questo proprio non sono a conoscenza, capisci? Dice. Quindi ci sono cose di cui lui è a conoscenza, altre che cui lui non può dire perché non è a conoscenza.
0: Sempre nel corso di questi colloqui, logotenente, parla Baiardo, o meglio, parla Baiardo non nel corso di questi colloqui con terze persone, semmai ci dice chi, mi sembra ne parli con la compagna, ora vado a memoria, dell'intenzione di scrivere in un libro, quel libro che aveva preannunciato anche a Giletti,
1: sì.
0: dei suoi incontri con Berlusconi, con i Berlusconi?
1: Sì.
0: E ci può dire che cosa dice in particolare al riguardo? È un contatto che ho del 3 marzo del 2023, sì. diciamo, sì, siamo il mese immediatamente successivo all'ultima sì. trasmissione.
2: Una telefonata?
1: Sì, non un colloquio. No. Sì, stiamo parlando alle ore 16 del 5 marzo 2023. Progressivo 412. Salvatore Baiardo è con Gloria Borsani. Sono praticamente parlano in questa sono in casa. L'appartamento, come avevo detto in precedenza, è stato nel frattempo anche ambientalizzato. Fa presente che praticamente vorrebbe scrivere un libro che racconti un po' la storia dei Graviano. Allora.
2: Io ho scritto 412.
1: Mm?
2: 412 progressivo.
1: 5 marzo.
2: Sì.
1: Però no, questa, 413, qui no, questa qui è successiva.
0: 413.
1: Però, sì, ci dobbiamo riportare.
0: 413.
1: 413.
0: A me risulta così. Poi.
2: Ah, non è stata richiesta.
0: Ci sono delle. Gliel'ho detto, Presidente, qualcosa che è saltato nella ricostruzione nell'elencazione. Non sono veramente tante. però se, siccome noi sembrano rilevanti, eventualmente poi...
2: Non chiede, allora le annotatele perché io non so
0: sì, se... Sì, no, no, ma le elencheremo, le facciamo vedere, come ho detto prima, al difensore. Se poi c'è un accordo le produciamo, altrimenti sarà questione, tanto c'era probabilmente da fare l'altra trascrizione. No, questa telefonata, logotenente, mi sembra rilevante perché lui parla del fatto che...
1: Parliamo
0: libro...
1: di quella che è la 412 invece la 413? Questa.
0: Ma qui io, sulla sua informativa c'è scritto 413, poi se è la 12 non lo so, pagina 128,
1: 413 delle sì, ore 17, sì, sì, sì, sì, ecco. Sì, sì.
2: Dice non ce l'abbiamo,
1: quindi... se... Non c'è?
2: Sì, sì, ok.
1: Non c'è?
2: Non è stata richiesta dal pubblico ministero, okay. Però ne possiamo parlare, poi ovviamente bisogna vedere come l'acquisiremo, con perizia o con...
0: per capire anche quanto possa essere rilevante, se ci dice che cosa dice in questo colloquio...
1: Sì, come avevo preannunciato, cioè, lui era in quel periodo era... deciso di voler scrivere questo un libro, quindi che raccontasse un po' la storia sia sua e anche dei Graviano. E in questa conversazione i due stanno leggendo passi di altri libri, si intuisce che stanno leggendo passi di altri libri e che Salvatore Baiardo dice alla compagna che nel suo libro vorrà inserire solo l'incontro con Paolo Berlusconi e non quello con Silvio Berlusconi, di cui citerà soltanto
2: il contatto di Baiardo?
1: Baiardo, Salvatore Baiardo. Il suo contatto, cioè l'incontro con Paolo Berlusconi e non quello con Silvio Berlusconi, di cui citerà soltanto i contatti telefonici con Palazzo Chigi emessi dalle indagini, praticamente quello che io ho anticipato all'inizio della testimonianza, che lui prima di effettuare l'incontro del 14 febbraio con Paolo Berlusconi, il 3 febbraio effettuò delle chiamate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Aggiunge in questo
1: e
0: contesto...
1: E aggiunge le testuali parole, dei riscontri che ho avuto con Paolo, di lui no, di lui solo contatto telefonico, senza dire che gli ho parlato, non gli ho parlato, contatto telefonico a Palazzo Chigi, che ci sono le date, nel senso che... è un contatto che era databile di quello che ora.
0: Quindi questo è un dato che aveva trovato già riscontro pregresso nella vostra attività investigativa.
1: Nell'attività investigativa sì. Ed era sì, appunto agli atti del famoso...
0: Agli atti della precedente indagine. Sì. Ora, lei ha fatto riferimento a moventi, stragi 92 e le ha identificate con chiarezza. Poi ha parlato del movente invece ricattatorio con uno sfondo quindi anche politico di Cosa Nostra del 93. Solo per chiarezza, quando parla 93 a quali stragi fa riferimento, diciamo, Baiardo?
1: Baiardo, cioè, quando fa riferimento alle stragi sono tutte quelle che sono intervenute dopo la strage di Via D'Amelio.
0: Quindi da quella di Gergofili in poi?
1: Compresa anche quella di Via dei Gergofili.
0: Gergofili,
1: Velabro,
0: San Giovanni Laterano,
1: esatto, sì.
0: E il tentativo, quindi questo è del 2000,
1: e in più
0: del 93.
1: Anche il tentativo di strage.
0: Il tentativo di strage dell'Olimpico, gennaio 94.
1: No,
0: quello
1: gennaio.
0: È il blocco delle stragi,
1: esatto.
0: Quando si parla di stragi di
1: certo.
0: Confine ricattatorio.
1: Confine ricattatorio, certo.
0: Ha detto che l'arresto di Graviano avviene in contestualità con l'annuncio mediatico di Berlusconi di una discesa in campo.
1: Esatto, sì.
0: L'attentato dell'Olimpico quando è datato?
1: L'attentato dell'Olimpico è del 23 gennaio 1994.
0: Quindi 4 giorni prima dell'arresto di Graviano.
1: 4 giorni prima dell'arresto di Graviano, assolutamente sì. Praticamente non avviene perché non detona l'esplosivo, no? Perché pur compiendo atti idonei di fatto non avviene la strage soltanto perché non detona l'esplosivo, però di fatto essendo un reato a consumazione anticipata quindi è considerata strage anche quella.
0: Ho capito. E lei si ricorda, se no un dato che cercheremo di colmare altrimenti, se in quelle settimane erano già state sciolte le camere?
1: Allora, in quelle settimane Sì, erano state sciolte le camere.
0: E... cioè la discesa in campo di Berlusconi immagino avvenga perché c'è stata l'indizione di nuove elezioni.
1: Sì, esatto, cioè c'era, sì, c'era l'idea che comunque dovevano effettuare delle nuove elezioni che poi si verificarono a maggio o giugno 1994, se non mi ricordo male.
0: Sì, a marzo del 94, sì. dopo due mesi e mezzo.
1: Sì, due mesi, sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: E la discesa in campo di Berlusconi è conseguente all'arresto, ma è conseguente all'indizione di nuove elezioni.
1: La candidatura, loro praticamente... loro si trovavano a Roma, Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, insieme al suo entourage di Forza Italia, si trovavano a Roma presso l'hotel Majestic, dove praticamente vi erano tutta una serie di incontri e conferenze prodromiche al lancio del nuovo movimento politico.
0: Si ricorda i giorni?
1: Dal 21 sicuramente, dal 21 al 27 sono stati, cioè dal 21 sì, al dal 21 al 24 sicuramente gennaio erano a Roma.
0: Dopo ci torneremo, ma è certa la presenza di Dell'Utri a quegli incontri?
1: La presenza di Dell'Utri è certa perché è alloggiato nell'hotel e all'epoca gli accertamenti che sono stati fatti hanno dimostrato comunque la presenza di Marcello Dell'Utri. Poi sono state audite altre persone dell'entourage di Silvio Berlusconi che ha confermato poi la presenza anche di Silvio.
0: Dell'Utri chi era in quel periodo come manager?
1: Marcello Dell'Utri era un manager di Silvio Berlusconi, ma principalmente in quel periodo insieme a Ezio Cartotto rappresentavano i creatori, gli ideatori del nuovo movimento politico.
0: Ma nel mondo Fininvest di che cosa si occupava?
1: Era un direttore di Fininvest, era direttore...
0: Aveva incarichi in Publitalia?
1: Aveva incarichi, sì, in Publitalia.
0: Quindi della galassia Fininvest si occupava di Publitalia.
1: Sì.
0: E in quei giorni di gennaio del 1994 si parlava della costituzione e dell'organizzazione di questo partito?
1: Assolutamente, ed era anche stato pubblicizzato dalla stampa in quel periodo.
0: Che ruolo ebbe Publitalia in questa attività organizzativa del partito?
1: Si occupò praticamente di organizzare tutti gli eventi e le manifestazioni che si svolsero in quel periodo.
0: Ho capito. Oltre
1: che i viaggi da Roma a Milano.
0: Poi ci torneremo semmai con lui, ma le dichiarazioni che lei prima ha fatto cenno al Bardoni, no?
1: Sì, esatto.
0: Come bar che viene visitato anche da
1: quella che è stata la ricostruzione investigativa, praticamente in un periodo riconducibile al 21 gennaio 1994, Giuseppe Graviano ebbe a incontrare Marcello Dell'Utri al Bardoni, che distava pochi metri dal...
0: Questo risulta da?
1: Questo risulta dagli accertamenti e dall'insieme delle analisi info-investigative di cui ne parlano anche collaboratori di giustizia, come Spatuzza, per dire, che era
0: Spatuzza presente. Racconta di incontri a Bardoni con qualcuno?
1: Spatuzza racconta che lui aveva accompagnato Giuseppe Graviano al Bardoni e che al ritorno in macchina, non aveva partecipato all'incontro, ma al ritorno in macchina Graviano... praticamente vide Graviano molto contento, molto felice e che gli affermò praticamente che loro adesso avevano nuovi contatti politici e che si erano messi il paese nelle mani, come disse.
0: E tutto questo avviene nella settimana precedente all'ultima tentata strage?
1: Questo avvenne circa la settimana precedente all'arresto di Graviano e quindi anche... E qualche giorno, due giorni prima della strage dell'Olimpico. Spatuzza disse anche altre cose, che comunque l'attentato all'Olimpico doveva essere fatto, che avrebbe dovuto avere una portata superiore, perché doveva essere il colpo di grazia, come si dice, il colpo definitivo. Quindi, poi sulla questione del collaboratore.
0: Sì, Senta, un'altra cosa interessante della vostra ricostruzione, mi sembra, quello che emerge da un colloquio, questo veramente me ne sono già accorto, Presidente, ce ne siamo accorti, pur essendo stato versato agli atti del nostro archivio digitale, non so come mai nel copia e incolla manca, di questo avremmo bisogno della trascrizione, del 23 marzo del 2023, si tratta del progressivo 1504 sul RIT 8123. Quindi è la stessa, va bene, e infatti manca, va bene. Questa conversazione, quindi poi tanto l'acquisiremo, perizieremo, luogotenente, ci può spiegare dove avviene, fra chi avviene e perché la considerate rilevante? È un colloquio del 23 marzo, ripeto, del 2023.
1: Sì, un attimo che... Sì, conversazione delle ore 12 del 23/3/2023, progressivo 1504, RIT 81/23. È un ambientale all'interno, un'intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura Fiat Panda che ho citato in precedenza, in uso a Salvatore Baiardo e due Borsani Gloria che era presente. Allora, cosa succede? Prima di avviare la marcia, Baiardo alla ricerca di un ristorante, era alla ricerca di un ristorante, e quindi poi, non essendoci riuscito, intrattiene poi una conversazione telefonica con un tale Cesare. Successivamente, al minuto 12, 25 e 17 dell'ascolto, inteso del progressivo dell'ascolto, Baiardo, mentre continua a leggere dei messaggi sul suo cellulare, riferisce a Gloria Borsani che loro a Palermo non hanno nulla da tenere, perché, dico testualmente, qui siamo categoria protetta come gli animali, e che lui dovrebbe incontrare quanto prima Benedetto, probabilmente il fratello di uno più noti, Filippo Giuseppe Graviano, per ricevere un ombelio precisato benestare su, evidentemente, presume la polizia giudiziaria, su quello che doveva essere scritto nel libro che era in procinto di scrivere. E dice testualmente, perché devo sentire se magari mi danno il benestare su alcune non, perciò devo avere subito l'incontro con Benedetto. Dato che la ricostruzione e l'individuazione in questo contesto di Benedetto Graviano proviene dal fatto che si trovano in un quartiere giustamente a Palermo in zona quartiere Brancaccio. Si sta parlando di un libro, lui era intento a scrivere un libro nei confronti che raccontasse, esplicitasse la vita di Graviano e quindi anche la sua. E sul fatto anche, tenuto conto dei rapporti di Salvatore Baiardo con il Graviano, di fatto non interrotti, come emerso anche nel corso del servizio di OCP del 15 febbraio precedente, la polizia giudiziaria ha ritenuto che il Benedetto citato possa essere il fratello di Benedetto Graviano. Giuseppe.
0: Ecco, oltre a questa spiegazione che ha dato, in quei giorni, lei se si ricorda, altrimenti sentiremo anche Morelli sul punto, Baiardo era stato avvisato di un appuntamento nell'ambito del procedimento penale 16249 dalla Procura di Firenze?
1: Sì, dovevano audirlo di nuovo. Bisognava fare l'audizione.
0: Doveva essere sentito come persona informata.
1: Sì, doveva essere udito di nuovo dall'autorità giudiziaria.
0: Questo ascolto era stato notificato già a Baiardo?
1: Sì, la notifica era già avvenuta.
0: L'ascolto però ancora non era stato fatto.
1: L'ascolto ancora non era stato fatto. Sì, certo.
0: Lei si ricorda le date oppure produrremo magari per verbali?
1: No, questo sinceramente non è data la notifica.
0: Che l'ascolto è quello poi che agli atti del Presidente, è quello forse del 27, la notifica mi sa di qualche giorno prima. Quindi voi leggete il benestare con riferimento al testo e
1: il benestare
0: possibile...
1: su quello che poteva essere se eventualmente detto, pubblicato, certo.
0: Okay.
1: Ma sull'individuazione di Benedetto Graviano ci si rifà poi successivamente anche a pagina 146 dell'informativa, che poi si arriverà nei contatti diciamo avvenuti tramite WhatsApp tra Salvatore Baiardo e Giletti, i cui vengono riportati a pagina 146, se non erro, adesso vi dico subito, 147, scusatemi, pagina 147, in cui c'è uno scambio epistolare tra Salvatore Baiardo e Massimo Giletti. Stanno sempre parlando di Graviano e dice: poi scrivimi il nome del tipo di Gozzano, il meccanico, dove si trova, poi il nome del sindaco e dove lo trovo. Il nome del meccanico di Gozzano era quello che praticamente Graviano gli aveva trovato il lavoro a Balduccio di Maggio, e il nome del sindaco e dove lo trovo è riferito a Ricca Giancarlo. Risponde Salvatore Baiardo: buongiorno Massimo, Di Maggio, tra virgolette, officina Mangano di Borgo Manero, il sindaco, tra virgolette, Ricca Giancarlo, comune di Cesara, buona giornata. Successivamente, alle ore 19 e 17, quindi proseguendo, Massimo Giletti scrive a Baiardo: tutto bene? Domanda. Secondo te, ma Benedetto parla con noi o farà il reticente? E lui risponde: perdi tempo, nessuno di loro si espone. Quindi, continuando, come si fa, scusa se insisto, questo è Massimo Giletti, a capire che era Natale e non era l'otto, riferito sempre al giorno dell'arresto di Balduccio di Maggio, perché faccio un brevissimo inciso. Il Salvatore Baiardo aveva dichiarato che secondo lui l'arresto di Balduccio di Maggio non era avvenuto l'8 di gennaio, ma bensì in epoca antecedente all'8 di maggio. Ne aveva parlato anche con Cosco Giletti questo.
2: L'8 gennaio.
1: L'8 gennaio, e praticamente era avvenuto, secondo la sua ricostruzione, era avvenuto prima dell'8 di gennaio. Quindi gli fa: come si fa, scusami se insisto, a capire se era Natale o non era l'8? E lui risponde: sicurissimo, anche Graviano ricorda benissimo la data. Quindi è sicuro che loro in quella circostanza stessero, l'unico Graviano che potevano contattare in libertà era Benedetto Graviano, non c'erano altri Graviani. Altrimenti, se fosse stata la sorella di Graviano Nunzia, avrebbe sicuramente detto: ne parlerò con Nunzia o comunque ne parliamo con la sorella. Invece loro fanno benissimo riferimento a un personaggio di sesso maschile.
0: Quindi sono tutti contatti che avrebbe avuto successivamente all'ultima trasmissione del 5 febbraio.
1: Sì, esatto, quello della tabaccheria, questi qua sono stati tratti in seguito poi alla perquisizione, all'analisi forense dei cellulari in uso a Salvatore e Baiardo, di cui poi ne parlerà poi Morelli.
0: Perché nel corso del suo ascolto del 27 marzo gli fu anche acquisito il cellulare, fu fatta quindi la perquisizione.
1: Praticamente ci fu l'ascolto, l'audizione di Salvatore Baiardo. Al termine dell'audizione Salvatore Baiardo andarono a casa sua per eseguire una perquisizione locale, informatica e domiciliare.
0: E nel corso della perquisizione fu trovato qualcosa di rilevante al di là di questo dato?
1: No, non fu trovato nulla, però di questo ne deve parlare Morelli. Perché io non...
0: Con riferimento a questo episodio, la perquisizione e l'ascolto, e quindi la formulazione di un addebito nei confronti di Baiardo, ci sono contatti telefonici in cui Baiardo prende posizione, si giustifica, dà la sua versione rispetto a quello che viene contestato con giornalisti?
1: Sicuramente, perché lui in quel periodo era molto sui social, quindi sicuramente.
0: Quella che più mi interesserebbe è quella che lei riporta a pagina 153, cioè sì. Un contatto con il giornalista Nello Trocchia.
1: 153. 153 dell'informativa?
0: Sì.
1: Aspetti.
0: E del 13 aprile.
1: Allora, 13 aprile, sospeso. Ah, sì. Sì, in questo periodo la telefonata è la 10.639,
0: sì.
1: delle ore 17.39, RIT 14.05 del 22. È doveroso premettere che il 13 aprile ufficialmente la 7 sospese la trasmissione di Giletti.
0: Quindi quando le avevo chiesto prima la data è questa.
1: Il 13 aprile.
0: Due mesi dopo la trasmissione a cui partecipa nel febbraio viene chiusa ufficialmente la trasmissione.
1: Ufficialmente il 13 aprile. Ufficialmente.
0: Ufficialmente, sì, diciamo viene data notizia
1: e
0: pubblica.
1: E infatti lo stesso giorno Baiardo in questa conversazione parla con il giornalista Nello Trocchia.
0: Nel corso di questa conversazione Baiardo fa riferimento alla storia delle fotografie.
1: Fa riferimento, scusa.
0: Alla storia delle fotografie.
1: Allora, Baiardo in questo procedimento sì, parla di alcuni aspetti che comunque riguardavano anche la sua audizione. Infatti riferisce, Nello Trocchia gli fa la domanda, lei è stato sentito dalla Procura di Palermo, dalla Procura di Firenze, no? Se vi risulta a voi è così. Ma voglio capire, gli fa il giornalista Trocchia, ci sta questa indagine alla Procura di Firenze del Pubblico Ministero Tescaroli, che era il Pubblico Ministero all'epoca titolare del procedimento, che riguarderebbe anche questa vicenda legata a Giletti, che l'aveva pagata in nero? Baiardo risponde, no, non c'era niente di pagamenti, questi qui, guardi, le troverà scritto sul libro che adesso uscirà il 18 maggio.
0: Sì,
1: quindi fa un
0: ma altro. Al poi, di là di tutta la descrizione, sulla fotografia c'è un riferimento esplicito? Ci sono passaggi in cui prende posizione?
1: Allora, sì.
0: Cioè si lamenta del fatto che viene in qualche modo accusato d'aver mostrato fotografie a Giletti?
1: Certo. Nel contesto della telefonata, su sollecitazione del giornalista, Baiardo risponde, delle cose assurde che Giletti ha dichiarato che io sono in possesso e gli ho fatto vedere delle fotografie che ritraggono Graviano, Berlusconi e il generale Delfino assieme seduti in piazza Orta. Ma io non ho mai detto queste cose, non ho mai fatto vedere queste cose perché non ho mai avuto queste cose. E da lì la procura è impazzita.
0: Però erano le stesse fotografie che
1: emergevano nell'ambientale.
0: Cioè. Nelle settimane prima invece certo. Erano oggetto tranquillamente di commento con Giletti.
1: Assolutamente sì.
0: Presidente, ora facciamo un'altra parte, trattiamo un'altra questione, ci alterniamo.
3: Dunque, lieutenante, torniamo a parlare delle... Dunque, lieutenante, non ho ancora chiesto nulla, quindi è una premessa molto preliminare. Torniamo a parlare dei colloqui Graviano-Adinolfi, che in parte ha già analizzato, ma sotto un altro angolo di visuale, perché in precedenza li abbiamo valutati, esaminati sotto il profilo dei rapporti Graviano-Baiardo. Ora, in quei colloqui, in particolare andando secondo un criterio temporale dal 10 aprile 2016, le chiedo se in relazione agli investimenti economici fatti dalla famiglia Graviano in Lombardia con Berlusconi sono emersi dei riferimenti che fa Graviano ad Adinolfi, iniziando appunto dal colloquio del 10 aprile 2016, se può illustrare al collegio sinteticamente gli aspetti.
1: Sì.
3: Dove si parla di
1: cadenza. Cominciando dal 10 aprile 2016, la conversazione avviene nell'area passeggio del carcere di Ascoli Piceno dal minuto 12.40 dall'orario dalle 12.40 alle 13.42. Graviano effettua la socialità con Adinolfi, con Umberto Adinolfi, di cui ho già detto in precedenza. E qui diciamo che Graviano racconta ad Adinolfi tutta una serie di situazioni. E inizialmente che praticamente il nonno Quartararo aveva investito attraverso alcuni soggetti che poi li nomina come Matteo Pezzisi e compagnia bella, altri soggetti del palermitani, avevano investito una cospicue somme di denaro, addirittura riconducibili a circa 20 miliardi di lire, nelle aziende del nord riconducibili a Silvio Berlusconi. Questi investimenti erano, come ricostruito poi dall'attività di indagine, erano partiti a cavallo dagli anni 70-80 e di fatto non vi era, alla data in cui Graviano ne parlava con Umberto Adinolfi, non vi era stato un ritorno economico di questi investimenti. Quindi,
3: Graviano fa riferimento a delle dazioni periodiche di denaro?
1: Sì, venivano mandati ogni 6 mesi addirittura, lui dice che praticamente venivano mandati ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi mandavano queste somme di denaro al nord. E lui, Giuseppe Graviano, era stato informato di questa situazione appunto dal nonno.
3: Aveva avuto anche l'incarico di non perdere di vista questa...
1: Esattamente, il nonno si era raccomandato, prima che morisse, si era raccomandato di cercare di rientrare di questi investimenti economici.
3: Graviano ne parla anche con i familiari di questi investimenti, c'è un colloquio del 22 maggio 2017, giusto?
1: Sì, 22 maggio 2017, sì. Pagina 5.
3: Si può dire con chi...
1: Sì, arrivo subito. Sì, il 22-17, è un colloquio che intercorre tra Giuseppe Graviano, il figlio Michele e Galdi Leopoldo.
3: Che è il cognato.
1: Che è il cognato, sì, certo. E lì dice, in questo colloquio... fa riferimento a Silvio Berlusconi, ritorna il riferimento ai famosi investimenti di Silvio Berlusconi, che erano partiti al nonno Filippo Quartararo negli anni 70.
3: Dice, loro mi contestano che io sono amico di Berlusconi.
1: Esatto, io gli racconto, cito testualmente, cioè perché loro mi hanno contestato che io sono amico di Berlusconi.
3: Loro, in questo caso è la nota è il 4 maggio.
1: Loro intesa l'autorità giudiziaria, Graviano era giustamente sotto processo. Graviano ha avuto una marea di processi, signor giudice. È stato sentito in ogni angolo dell'Italia. E quindi dice loro mi hanno contestato che io sono amico di Berlusconi. Mica sono amico di Berlusconi. Io gli racconto a Umberto, inteso al detenuto. Gli ho detto, Umberto, sul 20% che dicono no, non è che i fratelli Graviano, sono soldi che gli hanno dato nel 1970, mio nonno Filippo, e gli ho raccontato bene o male un po' la storia, quindi cerca un po' di giustificare quello che dire, il contenuto.
3: Quindi però dà un riferimento di epoca temporale e conferma di verità. Che...
1: Certo, certo.
3: E tornando sempre a questo colloquio del 10 aprile 2016, si fa riferimento anche appunto alla volontà, alla questa discesa al 92, al voler scendere?
1: Sì, sempre il 10 aprile. Sì, praticamente lui racconta, nel proseguo, Graviano racconta ad Adinolfi che praticamente nel 1992-93 era stato promotore della nascita del partito Sicilia Libera insieme a Luca Bagarella e che praticamente Silvio Berlusconi Considerando che in quel periodo era sotto indagine, perché come dice lui lo volevano indagare, aveva
3: quell'epoca più che indagine
1: 1992, quindi siamo sempre ai famosi incontri di cui ho parlato prima nell'ambito di Milano.
3: No, ma quelle indagini c'erano invece che riguardavano Berlusconi?
1: Ah, le indagini che riguardavano era Oliberian, era il periodo dell'indagine Oliberian di Nordita, che era collegata comunque a Mani Pulite, era il periodo di Mani Pulite. E quindi in quel periodo Silvio Berlusconi avrebbe manifestato a Graviano, Giuseppe Graviano, nel corso di questi incontri l'idea di voler scendere in politica, come dice Graviano, per prendersi tutto, cioè nel senso comunque per poter avere un riscontro politico importante. E in quel periodo c'era una diatriba all'interno di Cosa Nostra, perché c'era una parte che voleva continuare con la vecchia Democrazia Cristiana, di cui Salvo Lima era uno dei referenti, poi ucciso in agguato di mafia, voleva continuare con la Democrazia Cristiana e quindi poi e con, diciamo, Sicilia Libera, che era un'estensione della Democrazia Cristiana. Però nel proseguo delle indagini Graviano, diciamo che Cosa Nostra, con il benestare di Graviano, scelse comunque di appoggiare il soggetto politico Berlusconi.
3: Alcune precisazioni, dunque, in questo colloquio fa riferimento Graviano a quei personi vecchi. Per i vecchi si intende i vecchi referenti?
1: I vecchi sono i vecchi referenti della politica del tempo in Sicilia.
3: Sulla circostanza che alcuni esponenti di primo piano di Cosa Nostra avessero in mente una creazione di un partito politico, è stato un dato accertato processualmente?
1: Sì, certo.
3: Può citare la sentenza, si ricorda qual è?
1: La sentenza è il numero, dovrebbe essere la sentenza di primo grado del 98, nel processo contro Corte d'Assise di Palermo, primo grado, 15 luglio 1998, processo contro Rina e più altri, insomma.
3: Vabbè, poi studieremo la sentenza, in realtà è la 2912-2000, quando ci sono sentenze, il procedimento è 3085-93, a carico di vari soggetti, fra cui Giuseppe Graviano, Luca Bagarella, Tullio Cannella, Vincenzo Zirillo, in cui si parla di come promotori di Sicilia Libera.
1: Sì, ma questo veniva anche, era stato ripreso anche nel processo di cui ho menzionato prima,
3: sì. Cioè,
1: quindi precedentemente a questo era stato inserito già in questo processo,
3: e
1: quello
3: poi,
1: che io parlo di Craxi. Di...
3: Sì. Prima ha fatto riferimento al processo di Liberian e allo SME 2, più o meno velocemente si ricorda, può accennare l'oggetto di quel processo, quell'indagine, qual era?
1: Sì, praticamente... La Oliberian nasce dal nome della società controllata dalla Fininvest, che tra il gennaio 1991 e 92 aveva versato delle tangenti in favore dell'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi.
3: Okay.
1: Quindi c'erano ipotesi di falso, corruzione.
3: In questo dialogo, sempre il 10 aprile 2016, Graviano ad Inolfi, Graviano dice no. Lui disse che ci vorrebbe una bella cosa.
1: Sì.
3: Questo riferimento viene fatto in
1: questo
3: che contesto?
1: Questo riferimento che ci vorrebbe una bella cosa è stato oggetto anche di approfonditi accertamenti investigativi, approfondite indagini investigative. E ci vorrebbe praticamente una bella cosa è collegato investigativamente, l'abbiamo collegato all'attentato contro i carabinieri del 23 gennaio 1994, che, come avevo detto in precedenza, doveva rappresentare il cosiddetto colpo di grazia, cioè la possibilità di poter spazzare, di fugare ogni dubbio per spazzare la vecchia la vecchia presenza politica per favorire l'ascesa di Silvio Berlusconi. Di questo poi, come ho detto in precedenza, ne aveva parlato anche il collaboratore di giustizia Spatuzza, presente anche al famoso incontro al Bardone. Ci vorrebbe una bella cosa, è relativa a questo incontro che Giuseppe Graviano ebbe con Marcello Dell'Utri al Bardone di Milano nel gennaio del 1994.

0: Nolfi aveva fatto il segno della mano a indicare un evento esplosivo e quindi era stato poi confermato anche in sede di perizia questo.
1: Passando a un colloquio successivo del 19 gennaio 2016.
0: 19 gennaio, che pagina siamo?
1: A pagina 25-30. Si fa riferimento a lui, è stato un vigliacco, ha fatto delle leggi cattive per tenere le persone in carcere. Si fa riferimento al 41 bis, al fatto che si è comportato da Caino.
0: Il colloquio è quello del 19 gennaio 2016. Sì. Siamo nell'area passeggio, gli interlocutori sono sempre Graviano e Adinolfi. Graviano si fa riferimento a Silvio Berlusconi relativamente al fatto che non... la sua ascesa politica non aveva poi sortito quelle che erano gli effetti delle richieste, cioè nel senso quando Graviano ha detto in precedenza, nel corso dell'intera, veniva per i patti che lui intendeva erano sia i patti politici che i patti economici. In questo caso specifico lui contesta a Silvio Berlusconi di non aver mantenuto i patti politici, ovvero la possibilità di effettuare interventi legislativi in favore dell'abolimento del 41 bis o dell'attenuazione del regime di 41 bis.
1: Ecco. Però ecco, no, non parla di Berlusconi espressamente, in base a che cosa è possibile riferirsi, indicazioni dà della persona a cui fa riferimento Graviano parlando con Adinolfi, per cui diciamo, si può arrivare alla conclusione che facesse riferimento
0: Berlusconi? Si riesce ad aggiungere all'individuazione del soggetto politico perché lui parla che il Graviano, 30-11 Graviano, Giuseppe Graviano, parla che il 30-11-2009 Silvio Berlusconi, già Presidente del Consiglio dei Ministri, si era recato in visita ufficiale a Minsk, incontrando il capo Alexander Lukashenko. E lui praticamente gli contesta, dice inutile che te ne vai in Bielorussia.
1: Ecco, quindi aspetti, in questo colloquio Graviano, parlando con Adinolfi, fa riferimento. Tu ti ricordi quando nel 2009, quando io dovevo andare a testimoniare un processo dell'Utri,
0: sì,
1: lui se n'è andato in Bielorussia.
0: Esatto.
1: Ora le chiedo, risulta che nel 2009 ci fosse un processo a carico dell'Utri? Risulta che
0: sì,
1: in quell'anno...
0: il processo a carico di dell'Utri sì. Giù a Palermo, che poi ha poi il processo che poi si è giunti alla condanna definitiva di Marcello dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa di cui l'abbiamo citato prima.
1: E Graviano è andato in quel processo?
0: No, sì. Graviano non è andato a effettuare la testimonianza.
1: E quando fa riferimento appunto che sono andato in Bielorussia, in quell'anno c'è stato l'incontro?
0: Esatto, contestualmente in quell'anno fa riferimento al viaggio di Silvio Berlusconi che era andato in visita ufficiale a Minsk con il capo di Stato Alexander Lukashenko.
1: E queste circostanze, questi fatti trovano anche un riscontro nella stampa, giusto? Ne parla una
0: certo, viene enfatizzato sì dalla stampa dell'epoca, certo, assolutamente. Viene enfatizzato. Mi rifaccio al discorso citando quelle che sono le dichiarazioni. Graviano Giuseppe, e ti sto dicendo, rivolgendosi ad Adinolfi, anche perché era accerchiato e aveva le agevolazioni, aveva tipo il terreno spianato, Adinolfi, non aveva ostacoli, Graviano, un terreno spianato, questo significa, quando lui si è ritrovato ad avere, grazie a diversi, un partito così, attraverso accordi del 94, lui nel 94 si è ubriacato, perché, ma io non posso dividere quello che ho con chi mi ha aiutato, mi sono spiegato? Se abbiamo preso, si è avviato a pigliare distanze, devo tradurre un po' dal siciliano per quello che ne sono in grado, pigliò le distanze e ha fatto il traditore, cioè nel senso quindi lui, rifacendo dal fatto, non ha mantenuto i patti, in questo caso i patti politici, di quello che si stava riferendo.

0: ed è stato un vigliacco, successivamente lui è stato un vigliacco e ha fatto delle leggi così cattive per tenere alcune persone in carcere e ne stanno pagando altri. E proprio in quel periodo lui è andato all'Etna, è stato intervistato e ci faccio i complimenti per il 41 bis. Qui praticamente gli contestano che praticamente lui, ufficialmente Silvio Berlusconi, aveva effettuato delle dichiarazioni alla stampa in favore del 41 bis e non per abrogarlo.
1: Poi torniamo su questo argomento, su questo aspetto torna varie volte.
0: Sì.
2: No, giusto una precisazione. Lei ha detto che Graviano nel 2009 non ha reso testimonianza. Se può spiegare meglio, forse mi sono perso io, cioè non ha reso testimonianza dando una giustificazione del motivo, era stato citato come testimone nel processo dell'Utri?
0: Sì. Sì, lui era stato citato, ma non aveva.
2: Non ha reso una testimonianza.
3: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi abbiamo proposto ancora una terza parte della lunga e prima giornata di udienza del processo in corso di svolgimento davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduta dalla dottoressa Anna Favi, che vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Una lunga udienza, 7 ore, per sentire il primo agente di polizia giudiziaria, in questo caso Dario Carbone, luogotenente di carica speciale in servizio al centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze. Siamo rimasti appunto ancora in questa terza parte di speciale giustizia dedicato all'udienza del 6 maggio scorso, nella fase di discussione testimoniale e nello squadernamento della lunga mole di intercettazioni effettuata dall'organo di polizia giudiziaria incaricato dalla Procura di Firenze, appunto nella parte di domande e sollecitazioni dell'ufficio della pubblica accusa, rappresentati in aula dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Per quanto riguarda dunque lo speciale giustizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, ma restate in diretta con i programmi di Radio Radicale.
4: Grazie a Sergio Scandura e al suo speciale giustizia. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo della TAV, del CTAV. Ascoltiamo Emilio Targia.
5: Radio Radicale, torniamo a parlare del tema dell'alta velocità, ovviamente parliamo della Val di Susa, anche di quello che è accaduto alcuni giorni fa con l'invasione in alcuni cantieri. Allora, la Torino-Lione resta comunque un tema di confronto e a tratti anche di scontro piuttosto aspro. Noi siamo collegati adesso con Giovanna Giardano, che intanto ringrazio e saluto. Benvenuta a Radio Radicale.
6: Buongiorno, buonasera, grazie.
5: Allora, non so come definirla, se comunque è un'attivista CTAV, ma insomma in tanti la ricordano come colei che nel 2018 portò in piazza Castello a Torino ben 30.000 persone favorevoli alla nuova linea Torino-Lione.
6: Usi pure il termine Madamin, che io non mi offendo.
5: Madamin, è come la riportano. Come la riportano,
6: anche perché è un termine piemontese.
5: Molto piemontese.
6: Non vuol dire madamina nel senso di signorina bene, Madamin in Piemonte vuol dire signora maritata la cui suocera è ancora in vita, quella che non comanda, è la seconda di casa. Dato che io ho una suocera 99enne, ancora in vita, in ottima salute, ho tutti i diritti di essere chiamata Madamin.
5: Madamin, chiarissimo,
6: quindi
5: chiarissimo.
6: Non mi offendo.
5: Allora, ci spiega... Allora, innanzitutto torniamo a quel 2018, le chiederei cosa è cambiato, perché allora la faceste, la convocasse quella manifestazione perché c'era un governo, diciamo, sostanzialmente non troppo convinto, contrario all'alta velocità sulla Torino-Lione.
6: Esatto.
5: Che cosa è cambiato e perché oggi è importante tornare a spiegare, a documentare, a informare sulla Torino-Lione?
6: Allora, molto bene. Sono cambiate molte cose, sono passati 8 anni, quasi. Quando abbiamo fatto la manifestazione nel 2018, il grosso problema era che c'era un governo che aveva messo in dubbio il fatto, la realizzazione della TAV. Quindi c'era un ministro dei trasporti che aveva ordinato il famoso rapporto costi-benefici, cioè si faceva qualcosa per fermare questo treno. E quindi la discesa in piazza di cittadini, perché poi erano non organizzazioni ma cittadini, era per chiedere invece di andare avanti con questo. Avevamo chiamato il movimento Sì Torino va avanti, non perché siamo appassionati di treni, ma perché il treno è un modo di progresso, è un modo di andare avanti. E quindi porta lavoro, porta tutta una serie di ricadute sul territorio perché ti connette agli altri paesi. Oggi la questione è un po' diversa. In quel momento la nostra manifestazione, tutta la sensibilizzazione che si fu su questo argomento portò effettivamente a sbloccare la situazione. Oggi siamo tornati a parlare di TAV, ma in un contesto differente, nel senso che oggi non c'è un governo che si opponga alla TAV, tutt'altro. Oggi però siamo stufi della violenza che si continua a avere nei cantieri, con atti assolutamente da condannare, e anche della campagna di cattiva informazione sul tema della TAV, con un sacco di, insomma, poi possiamo entrare più nei dettagli, ma perché la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è una legge dello Stato, è stata decisa, non è una roba che è in discussione, si è discusso per anni. Poi nel 2017, con i decreti per iniziare la costruzione, i lavori sono effettivamente iniziati, ma questo dopo anni di discussione e ovviamente di progettazione. Quindi oggi non è in discussione se fare la TAV. La TAV si fa, però ci sono frange che continuano a opporsi, non se ne fanno una ragione e lo fanno in maniera anche violenta. Poi c'è un altro tema che le dico dopo, che riguarda invece il fatto che bisogna pensare alla TAV come Torino-Lione, quindi fare in modo che possa essere utile per il Piemonte. Certo. Perché sia utile per il Piemonte occorre che ci sia un tratto che porti le merci nel polo logistico di Orbassano. E qui se guardate una parte dell'opposizione, che cosa dice? Dice: ah no, ma è lì quello non si fa quello, perché sanno già che tanto la TAV si fa. E allora se la prendono con la tratta Vigliano-Orbassano. Ma senza quello noi abbiamo fatto una bella Milano-Lione, perché vuol dire che le merci poi possono usufruire del polo logistico di Orbassano, che è una follia pura, cioè vuol dire sostenere i disagi della nuova linea ferroviaria senza averne vantaggi.
5: Senta, è d'accordo, proprio nelle ultime ore il governatore Alberto Cirio ha preannunciato una nuova piazza a favore della TAV, già pensa al 27 settembre, che è tra l'altro la data della firma degli accordi con la Francia. Vi siete sentiti, è d'accordo con questa iniziativa, è utile tornare in piazza con il fronte opposto a quello dei no TAV?
6: Allora, questa iniziativa è stata detta da più parti e anche sostenuta dal governatore Cirio. È un modo adesso per dire noi siamo a favore della TAV. Se sia opportuno o meno dire adesso una manifestazione per il 27 di settembre, io sinceramente sono un po' in dubbio, ma lo siamo in molti. Un conto è affermare che siamo a favore della TAV, chiamare una manifestazione. Bisogna un po' vedere, proprio perché il contesto è cambiato, nel senso che non è una manifestazione. Noi quando abbiamo fatto la manifestazione, come le dicevo, c'era un governo che era negativo, che era contro la TAV. Adesso non siamo in quella situazione. Allora, una manifestazione vuol dire essere contro i no TAV. Ha senso, non ha senso? Vediamo, può darsi che le cose si mettano in modo così brutto che bisogna effettivamente fare anche questo, ma può anche darsi che ce la sfanghiamo, perché vediamo ad esempio il fatto, tutte le minacce che hanno fatto in ottav per questo weekend che avrebbero messo a fuoco poco la valle, non hanno fatto un tubo di niente perché la polizia si è organizzata benissimo e ha evitato che ci fosse qualunque problema di quel genere lì. Quindi che sia opportuno o meno fare la manifestazione lo decideremo, magari si farà, magari no. In questo momento sinceramente tutti siamo a dire che la facciamo perché bisogna in qualche maniera
5: comunicare,
6: affermare che siamo a notare e comunicare. Che la facciamo meno, poi vediamo, insomma, sinceramente.
5: Senta, un'ultima cosa, voi vi sarete trovati più volte in confronti, insomma, televisivi, radiofonici, sui giornali, magari anche in qualche bar, no? In Piemonte a confrontarvi invece con le tesi di parte opposta, che escludiamo i violenti, io ho cercato di enucleare, diciamo, le tesi principali del movimento Notav, che sono l'elevato costo di costruzione che produrrebbe un debito pubblico insostenibile, la linea che avrebbe un rapporto costi-benefici in forte passione per molti anni, e poi c'è la faccenda dell'impatto ambientale che appunto secondo loro sarebbe particolarmente negativo a vasto raggio per tutta la Val di Susa. Voi di solito come diciamo ribattete a queste tesi?
6: Allora, un'opera del genere costa molto, è vero, è anche perché di opere così ce n'è veramente poche, cioè c'è il Gottardo che è l'unica paragonabile, cioè sono opere veramente imponenti. Parliamo di 57x2 chilometri di gallerie, quindi adesso sono 267 chilometri di gallerie scavate, perché il punto è che oggi noi abbiamo una galleria del Freis che, oltre ad essere piccolissima e non avere i criteri di sicurezza, è molto alta, quindi costringe a salire, i treni a salire molto, mentre qui si taglia all'altezza di 500 metri sul mare, quindi la galleria è molto lunga. L'opera è imponente, quindi per forza costa. Però se non c'è, costa molto di più portare merci. Quindi se senza quell'opera, se un po' il Freio si chiude e noi Piemonte possiamo tirare giù la serranda e emigrare tutte altrove, perché non riusciamo più a portare niente, a esportare nulla, non riusciamo più a far passare nulla. E per quanto riguarda l'impatto ambientale, sia ancora peggio, perché l'impatto ambientale dato dai camion oggi è molto più impattante di un treno, ma molto più impattante. Il treno è, ovunque si parla di treni, di linee ferroviarie, perché l'impatto ambientale è molto più sostenibile, come va di modo di dire. Allora, è chiaro che ci sono disagi nella costruzione, ma che nulla si fa per non ci sono pasti gratis, si può dire, ma una volta fatto avremo degli enormi benefici in termini ambientali, perché non avremo più quei camion, e in termini soprattutto di sviluppo economico. Quindi ci sono dei disagi da sopportare, ma anche qui attenzione, perché i criteri con i quali viene costruita questa ferrovia sono tra i più stringenti che ci sono. Cioè è stato fatto sono state fatte una marea di studi e di attenzioni io ho visto delle cose anche in Francia visitando i cantieri, come tutto il materiale che viene scavato viene, lo smarino che si chiama, viene utilizzato nelle fabbriche messe di fianco dove si fanno i conci, che sono quelli rivestimenti interni delle piastrelle. Cioè, c'è una grande attenzione all'ambiente anche nel momento in cui si costruisce. E poi i vantaggi di lungo termine sono che a un certo punto puoi continuare a spedire merci velocemente in modo molto più sostenibile. Tra l'altro c'è un'attenzione anche a provocare delle cadute sul territorio in momenti durante la costruzione, ad esempio facendo in modo che le persone che vengono a lavorare vadano a vivere nei paesi vicini che non sono stati costruiti, ad esempio dei sistemi, degli alloggi che fossero fuori dalla popolazione. Cioè, si cerca in tutti i modi di rendere l'opera sostenibile dal punto di vista sia ambientale sia sociale. È chiaro che è un'opera che ha molto impatto, su questo mica possiamo nasconderci, ma è talmente grande.
5: Allora, grazie a Giovanna Giordano per averci dato conto delle possibili iniziative sul fronte SITAV e anche per aver approfondito alcuni dei temi legati al confronto-scontro sulla questione Torino-Lione.
4: Grazie ad Emilio Targio alla sua ospite. Torniamo sul caso del Mastro con Galeazzo Bignami e Lanfranco Palazzolo.
7: Radio Radicale con Galeazzo Bignami. Dopo il voto sulla relazione della Giunta delle autorizzazioni su Andrea Del Mastro, allora, è stato un dibattito molto duro, aspro, con la coda del precedente degli interventi della Procura della Repubblica di Roma. Soddisfatto del voto e preoccupato, insomma, per questa sorta di attacco continuo nei confronti del Mastro. Come diceva lei, in aula era anche un modo per attaccare il Presidente.
8: Credo che questo fosse palese. Innanzitutto la Procura ha svolto le sue attività, quindi nessuna polemica nei confronti della legittima attività istituzionale della Procura, ma neanche nessuna polemica nei confronti della Giunta di autorizzazioni, che seguendo i dettami della Corte Costituzionale ha ritenuto di respingere. Dispiace che a sinistra ci sia sempre un doppio pilismo, perché parlamentari come Scarpinato, che sono in situazione del tutto simile, non ha fatto assolutamente niente di diverso rispetto a quello che viene contestato a Del Mastro in termini politici.
7: Pensa che il Presidente della Giunta si rivolgerà alla Corte Costituzionale?
8: Il Presidente della Giunta no, perché credo potrebbe farlo la Procura, questo deciderà il Procuratore.
7: Vuole dire qualcosa anche sull'atteggiamento di Del Mastro, che si è dimostrato disponibile a dare queste chat e soprattutto non era indagato, perché questo ci si è comportati nei confronti di Del Mastro come se fosse indagato e colpevole di qualcosa?
8: È una precisazione molto giusta. Andrea Del Mastro non è indagato, ha mandato le chat alla Procura, le ha messe a disposizione. Tuttavia l'articolo 68 della Costituzione non mette nella disponibilità del soggetto parlamentare eventuale rinuncia a una prerogativa, perché è una prerogativa connaturata all'ufficio pubblico che si ricopre. Del Mastro in termini di collaborazione più di così non poteva fare.
7: Senta, tenendo le fila del dibattito che c'è stato stamattina sulla clausola di salvaguardia e anche questo scontro, lei potrebbe dire che oggi le fila del centro-sinistra le tiene Conte?
8: No, credo che Conte si stia mangiando il PD.
7: Grazie, grazie a Galeazzo Bignami.
9: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati alla programmazione notturna di Radio Radicale, che apriremo andando ad ascoltare la conferenza stampa dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti sulla proposta di riforma del governo che, come sapete, ha varato un decreto attuativo sulla riforma della responsabilità erariale. Poi andremo ad ascoltare da Capalbio Libri Giuseppe Conte, che ha presentato il suo libro Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori e la sfida progressiva per l'Italia, il 4 di agosto, intervistato dal direttore del Messaggero Roberto Napoletano. Poi un altro libro di Tommaso Cerno, Le ragioni di Giuda al caffè Versiliana, il 5 di agosto, intervistato da Francesca Navari. Andremo poi a Campiglia Marittima, il 4 di agosto, agli incontri di Villa Mussio, Eugenio Ciani, presidente della Regione Toscana, un dibattito organizzato dal Tirreno a cui hanno partecipato insieme al presidente della Regione Toscana anche Stefano Zurlo, che è un giornalista del quotidiano Il Giornale, Maurizio Berrighi, editore del Tirreno, e Cristiano Marcacci, che è il direttore. Da Sabaudia incontra Dialoghi in Corte, la rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Comune di Sabaudia e condotta dal vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani. Andremo ad ascoltare una serie di interventi conclusi dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Poi torneremo sul tema con cui abbiamo iniziato questa notte, cioè la Corte dei Conti. Torneremo sul Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto attuativo di questa riforma sulla responsabilità erariale e lo faremo andando ad ascoltare un'intervista realizzata da Sonia Martina con il presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Un altro passaggio sulle visite in carcere del Partito Radicale: Angela Furlan e una delegazione hanno visitato Porto Azzurro e Pianosa, e la ascoltiamo al microfono di Andrea Villau. Sempre le visite in carcere di agosto organizzate dal Partito Radicale, ascoltiamo al microfono di Sonia Martina Lorenzo Gobbo, che insieme a una delegazione del partito ha visitato il Due Palazzi di Padova. Sarà poi il momento di A che punto è la notte, a cura del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, che ci porta a Spazio Transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 Critiche Militanti con Matteo Marchesini, alle 7.35 Stampa e Regime a cura di Michele Lembo. Ma come dicevamo, andiamo ad ascoltare, a proposito della proposta di riforma del governo che in un Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa ha varato il decreto attuativo sulla responsabilità erariale, la conferenza stampa dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Buon ascolto.
1: Grazie di essere qui presenti per questa conferenza stampa dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti. Sono qui Donato Centrone, il presidente dell'associazione, accanto a me c'è Alessandra Molina, dottoressa Alessandra Molina, vicepresidente dell'associazione, e la collega Elena Papa, che è consigliere del Consiglio Direttivo, nonché membro della Giunta Esecutiva. Come sapete, come è stato detto durante l'annuncio di questa conferenza stampa, siamo qui per evidenziare l'esigenza di una riflessione da parte del Governo che oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare in prima lettura il decreto delegato di riforma della Corte dei Conti di quella legge 1 del 2026. Noi riteniamo che una frettolosa approvazione di questo decreto rischi di minare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura senza un ritorno in termini di efficace svolgimento delle funzioni e soprattutto della Corte e soprattutto di efficienza nell'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione. Abbiamo già visto con l'esperienza delle norme che sono già entrate in vigore con la legge 1/2026 approvata a dicembre scorso come paradossalmente una non meditata adozione può condurre effetti paradossalmente opposti rispetto a quelli che il legislatore nelle intenzioni persegue. La doppia limitazione al risarcimento del danno sta facendo emergere dei problemi interpretativi che addirittura giungono poi a un risultato penalizzante per il dipendente pubblico, per l'amministratore, per il funzionario e non attenuante come era nelle intenzioni del governo. Pensiamo al rischio del doppio binario in sede di giudizio civile dopo la condanna al 30% o alle due annualità di stipendio in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, come al difficile rapporto con la disciplina dettata in analoghe materie, per esempio in tema di responsabilità medica, come l'estensione di questi giudizi, di queste norme anche a giudizi pendenti, che ha indotto varie sezioni, credo sei centrali e regionali della Corte, a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Anche le norme che tendono a valorizzare la funzione, diciamo, preventiva della Corte dei Conti, ampliamento del controllo preventivo di legittimità e dell'attività consultiva, stanno palesando delle difficoltà a livello applicativo, rischiando di non assistere le amministrazioni, di non esplicare quella funzione di ausilio che la Costituzione vuole che la Corte dei Conti espleti, ai sensi dell'articolo 100 della nostra Costituzione. Allora riteniamo che questo che è necessario che il Governo mediti adeguatamente l'adozione di questi decreti delegati che incidono sull'organizzazione della Corte e indirettamente o anche direttamente sull'esercizio delle funzioni, in particolare per quanto riguarda i poteri del Procuratore Generale, due profili che poi dopo affronteranno anche le colleghe, la dottoressa Molina e la dottoressa Papa. Noi come Associazione Magistrati, anche nell'ultimo comunicato stampa del 31 luglio, abbiamo chiesto, ribadito un invito alla riflessione e la richiesta di un incontro alla Presidente del Consiglio dei Ministri. Ricordiamo che nell'Assemblea del 19 giugno è stata approvata una mozione nella quale, riprendendo quanto già il Consiglio Direttivo aveva chiesto con un documento già del 9 febbraio, era stato chiesto di non dare attuazione a quelle parti della delega che concernono l'organizzazione centrale e territoriale delle sezioni, in particolare all'esercizio unitario delle funzioni, che rischia da un lato di rendere difficoltoso l'esercizio, ma dall'altro, e per questioni di tempo non sto qui a soffermarmi, a minare, incidere sulle garanzie sia degli amministratori da una parte sia degli stessi enti dall'altra, perché l'ottica in cui deve essere svolta la funzione di controllo da un lato e quella giurisdizionale dall'altro, una che tende a prevenire, l'altro che tende a risarcire, deve essere differente. Se si inquinano le ottiche in cui vengono svolte queste funzioni, si rischia di minare le garanzie degli enti nell'attività di controllo e degli amministratori dipendenti nell'attività giurisdizionale. Si era chiesto di non dare attuazione alle norme che prefigurano forme di separazione delle funzioni e in prospettiva anche delle carriere, e soprattutto a quelle che rivedono l'articolazione delle procure e incidono sui poteri del procuratore generale in termini di doppia firma su alcuni atti, atto di invito a dedurre, atto di citazione, di affiancamento in alcune indagini, di accesso diretto al fascicolo, di avocazione anche per mera inosservanza delle direttive annuali del procuratore. E dall'altro lato avevamo chiesto invece di dar seguito alle norme che prevedono, che disciplina il procedimento disciplinare, che ora come ora vive di un richiamo a una norma che peraltro è abrogata, alle norme che disciplinano e ampliano i giudizi e stanza di parte per ampliare la giurisdizione della Corte, e a quelle che disciplinano le procedure di controllo proprio per aumentare le garanzie degli enti controllati. A una prima lettura dei testi che sono circolati ieri pomeriggio, perché l'associazione non ha avuto modo, pur avendoli chiesti, di avere accesso a questi testi, che ha potuto leggere, è una prima lettura, sono circolati nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, non sappiamo quanto siano attendibili, non so nemmeno che sorte abbiano avuto nel corso del pre-consiglio di ieri e come saranno introdotti oggi e se saranno introdotti oggi nel corso del Consiglio dei Ministri, per cui una valutazione più ponderata potrà essere fatta solo eventualmente all'esito, nella malaugurato esito di questa immediata adozione. Però diciamo nulla di quello che noi avevamo chiesto al momento diciamo ritroviamo in questi testi. Per cui la richiesta al Governo è quella di, anche al fine di evitare questa frettolosa approvazione che diciamo fa il paio con quella del 27 dicembre, durante le vacanze natalizie, la legge, prima della pausa estiva, la delega. In fondo, se il Governo, consentendo all'associazione, che potrebbe ricevere in questo momento, o dovrebbe avere i testi sotto mano, può interloquire col Governo e interloquire con i propri vertici istituzionali, perché a differenza dell'associazione, i vertici istituzionali hanno partecipato in parte alla redazione di questi testi in un tavolo informale costituito presso la Presidenza, quindi l'associazione è anche l'associazione che rappresenta la totalità, in particolare dei magistrati, di interfacciarsi col Governo e con i nostri vertici su questi testi. Un breve rinvio non muterebbe poco l'iter approvativo anche nella prospettiva del Governo, perché comunque ora c'è la pausa estiva e l'articolo 3 della legge 1/2026 prevede che debba essere acquisito il concerto del Ministro dell'Economia, il parere della Conferenza Unificata, l'intesa della Conferenza tra Regioni per i criteri di delega che attengono all'organizzazione centrale e regionale e i pareri delle 6 commissioni parlamentari competenti. Ora, anche per doveroso rispetto degli attori istituzionali che comunque riprenderanno l'esame di questo decreto a settembre, perché ora fra un po' le Camere rimarranno chiuse per la pausa estiva e credo anche che i lavori della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Regioni riprenderanno a settembre, noi rinnoviamo l'invito da un lato a soprassedere, a rinviare brevemente l'adozione in prima lettura di questi decreti in modo da consentire all'associazione di poter effettuare le proprie valutazioni che è necessario appunto che tengano conto dell'impatto delle norme. Leggendo un po', ho visto anche che c'era un ampliamento eccessivo del controllo preventivo di legittimità degli enti locali. Ora, è chiaro che è una funzione importante, rilevante, che trova un diretto ancoramento all'articolo 100 della Costituzione, ma se teniamo conto che gli enti locali sono 8.000 e che l'anno scorso abbiamo esaminato tra tutte le sezioni 32.000 atti al controllo preventivo, è chiaro che anche se arrivano solo 5 atti da ogni ente locale abbiamo un numero di 40.000 atti che rischiano di essere difficilmente digeribili dalle sezioni centrali e regionali, che tenderanno a espletare in maniera meno adeguata, meno approfondita quei controlli di legalità finanziaria sui bilanci di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario che sono funzionali a garantire gli equilibri e quindi la corretta e costante erogazione dei servizi pubblici, oppure esamineranno in maniera non approfondita, non adeguata gli atti sottoposti al controllo preventivo con l'effetto di far scattare l'esimente della responsabilità al decorso del termine dei 60 giorni e quindi il rischio che non si tratti di una norma che incrementi e favorisca la legittimità dell'azione amministrativa, ma la mera creazione, integrazione di un esimente. Ecco, per questo noi chiediamo che il confronto, ove nella malaugurata ipotesi in cui il Governo, che ringraziamo in anticipo, non accolga la nostra istanza di rinvio, ci sia nel corso dell'iter previsto dall'articolo 3 un confronto effettivo da parte di tutti gli attori istituzionali chiamati a esprimere un parere anche dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, anche delle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei Conti a cui la legge attribuisce questo compito e naturalmente dell'associazione. Ribadiamo anche, e chiudo e passo la parola, una richiesta di incontro in merito alla Presidente del Consiglio che ringraziamo in anticipo.
2: Grazie Presidente. La notizia che il Consiglio dei Ministri esaminerà oggi lo schema di decreto delegato di riorganizzazione della Corte dei Conti comporta una necessaria e preliminare occasione richiesta di incontro e confronto istituzionale. Noi come Associazione Magistrati della Corte dei Conti rappresentiamo, lo ha già detto il Presidente, oltre 500 magistrati associati, cui vogliamo dar voce esprimendo le preoccupazioni di chi quotidianamente opera al servizio della collettività e del Paese. La legge di riforma della Corte dei Conti, la legge 1 del 2026, ha già inciso profondamente sulle funzioni della Corte, sul risarcimento del danno con la riduzione al 30% nei giudizi, nelle sentenze di condanna per colpa grave, con il rafforzamento della funzione consultiva e del controllo preventivo. Si sono già visti i primi effetti applicativi. Noi giudici contabili abbiamo il delicato ruolo di interpreti e quindi siamo noi a dover consolidare dare i punti di forza e a evidenziarne le criticità. Ci sono state le rimessioni alla Corte Costituzionale e adesso attendiamo con fiducia l'esito della consulta che è l'organo di chiusura del sistema costituzionale. Ma non meno impattante è la legge delega. Noi abbiamo già evidenziato in tutte le sedi istituzionali presso le forze politiche di maggioranza e di opposizione quelli che sono per noi i profili maggiormente critici. Adesso da poche ore sta circolando un testo, noi non sappiamo se definitivo, quindi ci riserviamo di fare eventuali valutazioni dopo aver esaminato approfonditamente il testo. Oltre a quanto detto al riguardo dal Presidente Centrone, voglio rimarcare la questione che riguarda l'accorpamento delle sezioni di controllo e giurisdizionali. Voglio evidenziare l'importanza della dimensione regionale, perché nella dimensione regionale, nei territori, la Corte è chiamata a offrire un presidio unitario di legalità e deve assicurare l'uniformità del controllo. È proprio nei territori, nelle regioni, che la Corte svolge massimamente il suo magistero. La legge 1/2026 ha rafforzato la funzione di controllo preventivo e della consultiva. Il legislatore ha previsto al riguardo che ci siano i pareri e l'intesa della conferenza unificata e della conferenza Stato-Regioni proprio su questi profili regionali. Quindi il ruolo della Corte nelle regioni ne deve uscire rafforzato. Poi ci sono anche altri profili, quali ad esempio la possibilità dei presidenti di formazione dei collegi, e noi come Associazione Magistrati Corte dei Conti abbiamo sempre evidenziato l'importanza che venga garantita l'inamovibilità del magistrato e il giudice naturale precostituito per legge, che sono dei presidi essenziali di garanzia per l'esercizio della funzione. Noi speriamo, diciamo, chiediamo ancora oggi al governo un'ulteriore occasione di confronto. Se il decreto dovesse essere approvato, chiederemo di dare il nostro contributo anche nelle sedi parlamentari dove il decreto delegato verrà inviato per il parere. Rinnoviamo quindi questa richiesta di rinnovato approccio dialogico e costruttivo al fine di dare il nostro contributo sul piano tecnico, un contributo tecnico che deve essere dato con rigore e nel rispetto dei ruoli, di tutti i ruoli istituzionali che la Costituzione assegna a ciascuno di noi, esprimendo noi la posizione di tutte quelle colleghe, di tutti quei colleghi che ogni giorno offrono con dedizione e senso di responsabilità la propria funzione al servizio della collettività. Grazie.
1: Grazie Alessandra e soprattutto grazie per aver ripreso alcuni argomenti che nella fretta ho dimenticato, come quello appunto della formazione dei collegi e della garanzia della inamovibilità del magistrato. Do la parola a Elena Papa, che saprà, diciamo, chiarire meglio di me quelli che sono i rischi della delega in punto di rapporti tra Procura Generale e Procuratori Regionali.
3: Sì, purtroppo oggi siamo qui a parlare di una bozza, di uno schema ricevuto appunto soltanto ieri, che sembra a una prima lettura recepire integralmente la delega anche in quei punti che l'associazione si è prodigata a segnalare per la evidente marcata incostituzionalità. Si realizza una struttura gerarchica all'interno delle procure con un vertice dominante, la Procura Generale, che detterà linee guida conformate agli approdi interpretativi delle sezioni riunite. È molto interessante questo parametro. Il procuratore generale già ora detta delle linee di coordinamento che servono per l'omogeneità dell'azione a livello territoriale, però nulla preclude a un procuratore regionale di individuare una nuova fattispecie di danno, portarla a giudizio e all'esame appunto dei giudici e della giurisprudenza. È il meccanismo banalissimo ed elementare dello Stato di diritto per cui la legge deve essere interpretata, vestire il caso concreto. Il caso concreto può evolvere per l'evoluzione socio-economica del Paese. Danni prima non pensabili dal legislatore possono sopravvenire per l'evoluzione della tecnologia, degli strumenti che vengono utilizzati nell'intervento dell'economia. Ecco allora, fino a ieri, fino ad oggi, il procuratore regionale può individuare una nuova fattispecie di danno, agire nei confronti dei presunti responsabili, portarla a giudizio, al vaglio dei giudici e sviluppare una giurisprudenza volta alla tutela del denaro pubblico. Da domani, con questo nuovo testo, l'azione sarà condizionata alla condivisione con la Procura Generale, una procura che si trova a Roma, lontano dal territorio, lontano dalla sensibilità locale. Un esempio molto interessante e molto semplice per farmi intendere è la vicenda dei fondi pubblici, i fondi europei commisti con fondi nazionali e regionali. Vengono erogati a privati nelle sezioni nelle regioni cosiddette obiettivo 2, cioè con particolare situazione di disagio, in modo integrale e a fondo perduto, fino ai primi anni del 2000, poiché erano i privati che li percepivano. Si trattava di fondi per incentivi all'agricoltura, incentivi all'impresa, incentivi alla formazione, costituivano danari pubblici che venivano utilizzati per creare posti di lavoro e per sollevare le condizioni socio-economiche disagiate di determinate regioni. Ecco, questi fondi non erano oggetto di cognizione da parte della Corte dei Conti fino ai primi anni del 2000 perché percepiti da privati. L'interpretazione di qualche procuratore illuminato ha portato ad individuare una nozione allargata di rapporto di servizio fra il privato e la pubblica amministrazione quando il privato utilizza fondi pubblici per fini pubblici, quali quello di migliorare le condizioni socio-economiche di un'area territoriale, creare posti di lavoro, e è ottenuto alla rendicontazione. In questo caso si è ritenuto che la giurisdizione fosse quella contabile, si è iniziata l'azione, è stata appoggiata, riconosciuta dai giudici di primo e di secondo grado, è approdata alla Cassazione che nel 2004 e nel 2006 con storiche sentenze ha allargato la giurisdizione. Questo è l'esempio di come la giurisprudenza deve essere libera di operare, di come l'azione deve essere indipendente, autonoma da veti, da condizionamenti esterni. Perciò, il quadro che ci si presenta invece è di un'azione blindata, un potere del procuratore generale di avvocare a sé fascicoli gestiti dalle procure regionali non in conformità delle linee guida che appunto il procuratore generale detterà sulla base dei pregressi approdi delle sezioni riunite, un potere di doppia firma su inviti a dedurre atti di citazione che trattino questioni nuove a pena di nullità, per cui se il procuratore generale non riconosce la fondatezza dell'azione con suo autonomo e insindacabile giudizio, l'atto non potrà procedere a pena di nullità. Un potere di affiancamento del procuratore generale nella gestione degli affari delle procure regionali. Noi avevamo sollevato rispetto a questo anche un grave ulteriore vizio di legittimità costituzionale per il diritto alla difesa del convenuto che si vede esaminato in primo grado dalla procura di secondo grado, quindi con una preformazione anche del giudizio di secondo grado di appello che dovrebbe vedere una procura del tutto autonoma, distinta, indipendente e che non ha conosciuto prima dell'affare. Quindi questi sono, diciamo, a grandi linee gli aspetti che vogliamo evidenziare e che sono un grosso rischio di incostituzionalità. Mantenere così la norma è un danno per il Paese, perché comporterà aggiustamenti, comporterà remissione alla Corte Costituzionale, rallentamenti del sistema giustizia che tanto già adesso soffre per tanti molteplici motivi. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie Elena. A me sembra che degli interventi sia della vicepresidente dottoressa Molina sia della dottoressa Papa, componente della giunta esecutiva, è emersa, diciamo, per sintetizzare l'esigenza, uno, di leggere i testi, perché abbiamo avuto modo di leggerli solo ieri, ma in maniera estremamente veloce, ed essendo caratterizzati da un alto tasso di tecnicità, occorre approfondirli e digerirli adeguatamente. Non abbiamo avuto modo di averli prima e quindi inizieremo a valutarli da oggi pomeriggio in poi. E poi mi sembra che siano rimaste evidenziate due macro esigenze su cui, nella non augurata ipotesi che il governo adotti oggi in prima lettura il decreto, l'associazione potrà dare il suo contributo, che è quella dell'organizzazione centrale e soprattutto regionale delle sezioni, perché c'è un problema di efficienza nella erogazione delle funzioni che la Costituzione affida alla Corte di Cassazione, la Costituzione e la legge. Sotto questo profilo si rischia di esercitare male le funzioni con diminuzione di garanzie, e dall'altro, come diceva giustamente Elena, c'è l'esigenza, e là l'associazione può dare il contributo chirurgico su alcune norme, di rivedere questi poteri del procuratore generale per garantire, come ha detto Elena, c'è già una forma di coordinamento attualmente, ma questa forma di coordinamento deve, diciamo, inserirsi all'interno di un contesto che, come vede l'articolo 108 della Costituzione, garantisca l'autonomia anche ai pubblici ministeri contabili, come ad ogni magistrato. Autonomia che rischia di essere minata anche in virtù della scelta del legislatore delegato di riattribuire ai procuratori la qualifica di consiglieri, anche se direttivi e non più di presidenti, che naturalmente di fatto rischia di accentuare il potere di coordinamento del procuratore regionale verso i procuratori generale verso i procuratori regionali, integrando quella forma, diciamo, impropria di gerarchizzazione a cui l'associazione più volte ha fatto riferimento. Vi ringrazio e chiedo se ci sono degli interventi. C'è il collega Massimiliano Minerva, che è tra l'altro membro del consiglio direttivo dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, che ha chiesto di parlare. Prego Massimiliano.
4: Sì, grazie Presidente. Io credo che il senso della convocazione di questa conferenza stampa nello stesso giorno dell'approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri del testo del decreto legislativo di riforma della Corte dei Conti sia duplice. Un senso che riguarda aspetti di metodo e un senso che riguarda aspetti di merito. Sul metodo noi abbiamo ribadito più volte in tutte le sedi, sia come associazione sia come istituto, nei pareri delle sezioni riunite, che una riforma di questa portata, una riforma così complessa, una riforma che consta in questo decreto legislativo di 71 articoli e che porta ad un riassetto sia organizzativo sia delle funzioni della Corte dei Conti, così in maniera per certi versi rivoluzionaria, dovesse necessariamente essere più condiviso con la Corte dei Conti in quanto tale e condiviso con l'associazione che rappresenta le istanze di tutti i magistrati associati. E la Corte dei Conti, come è stato ricordato poc'anzi dai colleghi, come istituto è intervenuta con due pareri delle sezioni riunite sul testo della legge delega, addirittura in uno dei pareri formulando proposte emendative, ma entrambi i pareri non sono stati ascoltati. Noi come associazione siamo intervenuti con tanti documenti e tante proposte emendative, anch'esse rimaste inascoltate. Ecco, io credo che su questo valga la pena in prima battuta richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, perché quando si tocca uno dei poteri fondamentali dello Stato, posto addirittura a garanzia dei soldi dei contribuenti, cioè la Corte dei Conti, che come sappiamo è questo, cioè è un'istituzione di garanzia magistratuale a tutela dei soldi dei contribuenti. Quando si toccano questi assetti, forse sarebbe necessario un tavolo non informale di confronto, ma una commissione istituzionale prevista da una norma di legge, come è stato fatto in passato sia per la giustizia amministrativa e sia addirittura per la stessa Corte dei Conti quando si è trattato di rivedere il codice di procedura dei giudizi della Corte dei Conti, in cui c'era una commissione fatta di avvocati, professori universitari, magistrati della Corte, esperti del Libero Foro, rappresentanti del Libero Foro, eccetera. Anche in questo caso si poteva e si doveva, secondo noi, mettere mano a una commissione istituita per legge. E questo è l'aspetto di metodo. Gli aspetti di merito sono tantissimi, io ne richiamo solo due, che derivano, se volete, dalla mia esperienza professionale ormai, ahimè, pluridecennale. Io sono stato 24 anni pubblico ministero e da 5 anni mi occupo di controllo sulla gestione e mi sono occupato di controllo concomitante. E su questi due aspetti aggiungo brevissimamente due cose. Sul PM ha detto benissimo la collega Elena Papa, io voglio solo dire che il pubblico ministero contabile è un pubblico ministero come tutti gli altri, quindi deve essere autonomo. Non esiste un pubblico ministero i cui atti debbano essere sottoscritti congiuntamente da altri pubblici ministeri, perché tra pubblici ministeri non c'è nessun rapporto di gerarchia, non ci può essere. Ora, questa legge di riforma, così non condivisa, prevede due istituti che sono molto molto pericolosi per l'autonomia del magistrato, la mettono a serio pericolo, e sono la avocazione da parte del procuratore generale, quindi un pubblico ministero territoriale può vedersi in alcuni casi avocato il proprio procedimento nella fase istruttoria dal procuratore generale a Roma, dalla procura generale a Roma. E questo è già un fatto abbastanza straordinario nel panorama dei pubblici ministeri, per esempio penali, e direi un'eccezione alla regola della indipendenza e dell'autonomia, una lesione proprio dell'autonomia. Ma addirittura c'è il caso anche, secondo aspetto pericoloso per l'autonomia del magistrato del pubblico ministero contabile, c'è il caso della sottoscrizione congiunta degli atti. Anche questo, in alcuni casi che sono che lasciano un po' perplessi sulla categorizzazione, cioè la novità, come se un pubblico ministero territoriale non fosse in grado di valutare aspetti nuovi e quindi avesse bisogno di una cotutela, per così dire, da parte della Procura Generale, c'è la sottoscrizione congiunta con la Procura Generale, e due, la complessità. Questa complessità in realtà è stata declinata dal legislatore delegato in una maniera molto molto specifica e molto molto anche qui, come sapete, perché ne è stato già scritto dalla stampa, pericolosa, nel senso che qui la complessità è riferita alla caratteristica soggettiva dell'essere un amministratore pubblico, quindi un politico regionale o di un capoluogo di provincia o di una città metropolitana. Quindi se si tratta di una vicenda superiore a 10 milioni di euro che riguardi come possibili indagati e presunti responsabili un assessore regionale, faccio un esempio, un sindaco di una grande città, a quel punto l'atto dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal pubblico ministero territoriale e dal procuratore generale. Anche questo è lesivo dell'autonomia del PM contabile. L'altro esempio di merito, e chiudo, che volevo fare è quello sul controllo concomitante. Il controllo concomitante, che è stato già limitato 3 anni fa sottraendogli il controllo sul PNRR da un'altra norma, in questa legge delega prima e ora nel decreto legislativo si conferma, viene ridotto a un controllo a richiesta del controllato. Ora voi immaginate, in Italia un controllo concomitante significa in tempo reale, una forma tra l'altro modernissima di controllo, perché guarda solo ai profili di prevalentemente ai profili di efficienza, la performance dell'amministrazione, ai risultati, eccetera, eccetera, un controllo che va per la maggiore in Europa, e in tutto il mondo, in sede Eurosai, che riunisce tutte le corti dei conti europei, c'è addirittura un gruppo di lavoro coordinato dall'Italia che riguarda il controllo concomitante, bene, viene ridotto a nulla, annullato, perché voi immaginate un controllo a richiesta del controllato, quale futuro possa avere. Chiudo però con una nota anche positiva, perché non bisogna essere contrari a priori alle riforme. Io personalmente ora parlo come magistrato della Corte dei Conti, non più come componente del Consiglio Direttivo. Io prendo anche le cose buone di questa riforma, e ci sono, perché comunque noi avevamo bisogno di un riassetto, ad esempio, del procedimento disciplinare con norme proprie nostre, avevamo bisogno di un aumento, di un maggiore numero di giudizi a istanza di parte, e si poteva fare molto di più su questo, avevamo bisogno di principi declinati espressamente in materia di controllo, però anche su questo e sui profili organizzativi, che io per esempio non vedo poi così male, perché anche l'organizzazione della Corte, essendo figlia di un modello preimpostato nell'Ottocento diviso per funzioni, aveva invece bisogno di un riassetto organizzativo impostato per materie, per grandi materie, per ambiti di materia, in maniera tale da vedere le gestioni pubbliche finalmente nella loro unitarietà, non più sotto il profilo del controllo preventivo, del controllo successivo, dell'attività consultiva, eccetera. Qui in questo disegno di legge, in questo decreto legislativo, si tenta un riassetto. Però su tutti questi aspetti, tra virgolette, positivi di cui ho detto, in realtà anche qui si sconta, e torno all'inizio e chiudo, il fatto della mancanza di condivisione del testo, perché anche su tutti questi aspetti positivi ci voleva una maggiore condivisione istituzionale. Grazie.
1: Grazie Presidente, no, ma io ne ho due. Grazie Presidente Minerva, solitamente i colleghi mi prendono in giro perché glosso durante le riunioni, commento eccetera, però voglio commentare con favore quello che Massimiliano ha detto sugli aspetti positivi. Io li ribadirei, perché noi avevamo esigenza di una disciplina del procedimento disciplinare, e le amministrazioni hanno un'esigenza nella disciplina della procedura di controllo. Sulle interlocuzioni avute col governo, ora ricordiamo che bene o male, anche se non formalizzato come nel codice dei contratti pubblici o nel codice di giustizia contabile, comunque la Corte come istituzione ha avuto

0: ai capigruppo di maggioranza e opposizione e che credo poi come direttivo invieremo anche alle commissioni, ma naturalmente una volta letti, esaminati, approfonditi e digeriti i testi proporremo anche delle modifiche e alcune modifiche sono anche forse banali di buon senso, cioè ora non voglio tornare ai poteri del procuratore generale che sono stati già sviscerati, ma il Presidente Minerva faceva riferimento al controllo concomitante, lì basta un può invece che un indicativo per cambiare completamente il senso di quella norma e riallineare il controllo concomitante al controllo sulla gestione che viene effettuato previa programmazione annuale di questo controllo, sia da parte delle sezioni centrali che di quelle regionali. E sull'organizzazione bene ha fatto Massimiliano evidenziare, un distinguo alla luce della prima lettura del decreto, perché credo che anche l'associazione si è molto concentrata fino a questo momento sui rischi derivanti dall'accorpamento delle sezioni regionali, meno sulla valutazione, perché era molto più complessa in assenza dei testi della riorganizzazione delle sezioni centrali. Io so che c'è il collega Forlani che vuole intervenire. Se mi è concesso, prima concederei una domanda ai giornalisti per ringraziarli e una domanda che naturalmente poi possa intervenire e poi magari, se no, interviene prima il collega Forlani e poi do la parola. Perfetto, perfetto, perfetto. Grazie Alessandro.
1: Sì, ma stavo detto quasi tutto, insomma, i colleghi che sono intervenuti hanno esposto in modo molto ampio ed analitico tutte quelle che sono le criticità e anche alcuni aspetti di pregio di questa normativa, quindi non mi resta molto di aggiungere se non rilevare che tutta la procedura, l'iter di questa normativa, così a mio giudizio, si è rivelata abbastanza anomala e ha risentito in larga misura di un clima, di una tendenziale conflittualità che purtroppo in larga misura si avverte da decenni tra potere esecutivo e potere giudiziario nel nostro paese. Questo aspetto e questo fenomeno hanno riguardato maggiormente la magistratura ordinaria, ma dico con rammarico che in quest'ultimo anno l'ho ravvisato anche un po' rispetto alla magistratura contabile, un atteggiamento, dell'esecutivo non collaborativo, non comprensivo di quello che è un bagaglio di esperienza, di tradizione, di impegno sul campo che caratterizza la Corte dei Conti come altre istituzioni, perché il grande problema che ora si viene a porre questa legge, la legge delega già contiene normative immediatamente dispositive che pure su cui pure sono stati avanzati dei rilievi dai colleghi e non starò a soffermarmi. La delega e il decreto legislativo scende nel dettaglio di altri aspetti che determineranno un problema, un effetto di impatto fortissimo sull'organizzazione interna. È vero che alcune cose dovevano essere aggiornate ed innovate, ma tutto ciò che determina un impatto così radicale, uno stravolgimento del tipo di articolazione, dell'organizzazione, del funzionamento, è giusto o sbagliato che sia, se non viene concordato con gli operatori rischia di determinare enormi pasticci e rallentamenti poi sull'amministrazione di una funzione così delicata come quella che riveste la magistratura contabile, tanto nel campo del controllo quanto in quello giurisdizionale e nell'attività consultiva. Rispetto a questo, come penso sia avvenuto in passato, la legge 20 del 94, anche le normative successive, il codice di giustizia contabile, deve essere il frutto di un'ampia concertazione con gli operatori sul campo che

0: debbono ravvisare, indicare, segnalare quelle che sono le implicazioni di certe normative. Ed è mancato questo aspetto, ed è mancato non casualmente, a mio giudizio, perché non sarebbe stato difficile trovare una forma di interlocuzione. È mancato in certi momenti per irrigidimenti delle parti, per problemi di pregiudizi, di prevenzione, di cui non so spiegare la ragione. Non credo che i casi anche evidenziati dalla cronaca, in cui ci possano essere stati atti importanti non registrati o non accolti, quello fa parte della fisiologica funzione della Corte nel momento in cui ravvisi delle illegittimità, delle irregolarità, segnalarle anche quando riguardino progetti importanti, e non penso che questo debba determinare un irrigidimento, una prevenzione da parte dell'esecutivo. Io credo che sia più in generale un imbarbarimento del clima politico, della lotta sia tra le parti politiche, questo attiene alla sfera politica, e sia della politica con alcune istituzioni, con alcune articolazioni sempre dell'ordinamento repubblicano, che in genera, almeno in me, insomma, grande delusione e grande pessimismo, perché tutti questi aspetti sono stati rilevati, il controllo preventivo che aumenta a dismisura, imboccando una direzione inversa rispetto a quella che fu l'impostazione della riforma fondamentale degli anni 90, la limitazione del ruolo e il condizionamento del ruolo dei pubblici ministeri, dei procuratori regionali, questo controllo del procuratore generale, che poi possibilità di avocazione e condizionamento procuratore generale, che magari non lui ma i suoi sostituti dovranno poi esaminare anche la fase di appello, lo svolgimento contestuale di funzioni di controllo e giurisdizionale rispetto al modo in cui ha funzionato la Corte, ha accumulato il suo bagaglio di intervento in questi anni, stravolge la funzione, compromette alcune garanzie. E tutto questo non è stato possibile affrontarlo in un clima di razionalità, di serenità e, aggiungo, di laicità, intendendo laico in un senso ampio, cercando per un attimo di porsi al di fuori di polemiche più ampie che magari non riguardavano questo aspetto. E quindi, insomma, sono molto pessimista, benché da vecchio cultore delle istituzioni e in particolare della funzione parlamentare, magari mi aspetto qualcosa dal parere delle commissioni parlamentari, con conferenze unificate delle regioni. Io auspico che il clima si possa modificare e qualcosa possa finalmente essere recepito, anche perché fino adesso, insomma, c'è stata una sordità totale rispetto a ripetute sollecitazioni, indicazioni che erano secondo me molto costruttive, tanto da parte dei nostri vertici che da parte degli amici dell'associazione, del direttivo dell'associazione. Grazie.
1: Grazie Alessandro, grazie tanto anche e soprattutto per l'appello alla laicità che dovremmo, insomma, far propri, perché appunto è importante non trasformare questo confronto in una battaglia ideologica. Ci sono, e mi auspico, delle domande da parte dei giornalisti in sala? Prego, prima le donne, la dottoressa Sannino di Repubblica.
2: Buongiorno, buongiorno, lavoro, grazie per gli interventi così chiari. Due domande che, come dire, colgono uno dei fili che molto esaurientemente ha posto l'ultimo intervento il Presidente Forlani, parlando del clima, parlando della conflittualità, anche, ahimè, della delusione, della grande, no, pessimismo che pure alberga nei vostri, con qualche differenza di tono, nei vostri interventi. Allora, le domande sono due, sono appunto collegate all'attualità, e visto che siamo in conferenza non si può, diciamo, non affrontarli. Da un lato il collegamento che tutto questo suscita con la vicenda Ponte sullo Stretto. Il governo è convinto che con gli ultimi adempimenti o presunti tali siano state risolte le criticità molto rigorosamente sollevate negli ultimi pronunciamenti della Corte. Mi chiedo se questi bastino davvero, perché evidentemente la vicenda del superamento di oltre il 50% dei costi iniziali non è probabilmente l'unico elemento, ma ve ne sono altri sui quali, a proposito di sordità da voi più volte citata, il governo sembra sia stato sordo, quindi vi chiedo un parere su questo. E poi c'è un'altra vicenda che ha acceso le cronache in questi giorni, ed è la vicenda delle famose 10 nomine che il governo ha bloccato, anche quella un'anomalia senza precedenti. Vi chiedo un parere, perché tra l'altro tra quelle 10 ci sono tre nomi, tre vostri colleghi che si erano occupati del ponte, avevano fatto il vostro dovere. Che cosa ne pensate? Grazie.
1: Grazie dottoressa. Domanda chiaramente giornalisticamente legittima, entrambe domande giornalisticamente legittime. Chiaramente sulla prima immaginerà bene che non posso barra possiamo rispondere, si tratta di una valutazione che è rimessa alla nostra sezione centrale controllo legittimità, in particolare in prima lettura ai colleghi che fungono da magistrato istruttore e consigliere delegato, quindi sarà, diciamo, una questione che sarà poi valutata dai nostri colleghi. Per quanto riguarda invece la seconda, noi auspichiamo che possa trovare conclusione. Si tratta di, le procedure di nomina dei presidenti di sezione sono appannaggio del Consiglio di Presidenza, come abbiamo evidenziato in un comunicato di qualche giorno fa, in base alla legge. All'interno di questa, della procedura di nomina, si colloca anche il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che propone formalmente questa procedura della promozione al Presidente della Repubblica, ma si tratta appunto di una procedura che è mantenuta dalla legge in capo al, come potestà decisionale, al Consiglio di Presidenza. Crediamo che dopo, anche se non le abbiamo lette, i riscontri che ci sono stati da parte del Consiglio alle precisazioni chieste dal Governo, possa, diciamo, concludersi questa procedura al più presto, ecco, con la nomina dei presidenti. Prego.
3: Sì, una piccola chiosa. Naturalmente, come dice il Presidente, noi non vogliamo credere che ci sia nessun collegamento fra le vicende concrete che riguardano lo svolgimento delle nostre funzioni, nella specie la vicenda del ponte, dove però ci teniamo a precisare che i colleghi hanno doverosamente applicato le norme che impongono alla Corte dei Conti di valutare la legittimità degli atti, e che questa funzione, che si ferma alla legittimità e non entra nel merito delle scelte politiche, che tutte rispettiamo qualunque sia la volontà del governo, ma si ferma al rispetto delle norme, è una funzione che deve essere eletta come funzione di ausilio per il governo. Dopodiché è evidente, come dice la giornalista, i giornalisti ci insegnano molte cose, sono più presenti quasi di noi che siamo del mestiere. Naturalmente il tema non è quello del 50%, come sta emergendo, insomma, in maniera plastica, ma bastava leggere la delibera. Il tema per la nuova proposta di ponte sarà, in relazione all'obbligo della gara, quello di riscontrare un dato accertato, che è quello della modifica sostanziale del contratto. Quindi non sarà sufficiente che si conteggi il 50%. In ogni caso, ecco, l'effetto di questa riforma è effettivamente limitativo dell'azione dei giudici contabili, e noi chiediamo che si riveda proprio per ricondurla al quadro costituzionale. Rispetto a quanto abbiamo già detto in relazione, più persone, più colleghi hanno citato la vicenda, cioè la partecipazione a un tavolo informale dei nostri vertici. Io penso che sia importante precisare che i nostri vertici hanno partecipato al tavolo con una funzione diciamo di pubblico interesse a ottenere un'interpretazione conforme alla Costituzione. Quindi il fatto che abbiano partecipato non significa che abbiano dato acquiescenza a certe disposizioni che questa sede critichiamo. Anche i vertici, alcuni di essi, credo, presumo, siano tutti iscritti all'Associazione dei Magistrati.
1: Grazie Elena, molto opportuna questa tua ultima precisazione che forse nella fretta e non era emersa in maniera abbastanza chiara, ed è molto molto opportuna. Come mi piace sottolineare il fatto che il controllo preventivo di legittimità nell'articolo 100 e nella funzione ausiliaria della Corte dei Conti al Governo. Nel merito, tuttavia, diciamo, visto che comunque facevo anch'io parte di quel collegio, chiaramente non sarà una questione che sarà esaminata integralmente dai colleghi quando arriverà nuovamente sul tavolo della Corte. Grazie per la domanda, dottoressa Sannino. Ci sono altre domande? Prego, dottore, giusto, si era già prenotato, dottore.
4: Buongiorno, Paolo Frosina del Fatto Quotidiano.
1: Grazie.
4: Volevo chiedervi, siccome anche se venisse approvato oggi pomeriggio dal Consiglio dei Ministri, comunque questo decreto delegato ha ancora dei passaggi di fronte, deve passare dal Parlamento, poi deve tornare in Consiglio dei Ministri prima di entrare in vigore. So che voi siete in stato di agitazione ancora permanente da mesi. Volevo chiedervi se, diciamo, come Extrema Ratio valutate iniziative di protesta più importanti, ad esempio lo sciopero.
1: Se eri... Assolutamente, l'assemblea, noi ci siamo riuniti in assemblea il 19 giugno, abbiamo proclamato lo stato di agitazione, l'assemblea è convocata permanentemente, ora abbiamo esaminato, abbiamo avuto modo di una prima lettura dei testi, credo che nei prossimi giorni, ma tra oggi, domani o dopodomani, ci vedremo in consiglio direttivo dell'associazione, per il nostro parlamentino, per un primo confronto su questi testi, e dopodiché io in autunno, gli scioperi si fanno in autunno, giusto? E allora in autunno non so se effettivamente proclameremo uno sciopero, spero che non ce ne sia bisogno, confido che ci sia apertura al dialogo da parte del governo, comunque ogni decisione sul tema è rimessa all'assemblea. Altre domande? Intanto, prego dottore.
5: Una domanda per i maligni che invece ritengono che qualche legame con la questione dello stretto ci sia. È una questione, è un intervento preventivo che può essere in futuro depotenziato dalla riforma in atto, la tipologia di intervento sul ponte dello stretto?
1: Allora, al momento no. Anzi, viene potenziato il controllo preventivo di legittimità e tutte quelle funzioni, diciamo, di ausilio della Corte al Governo. È chiaro tuttavia che se a livello organizzativo dovessero essere adottate alcune norme che rischiano di non consentire l'esercizio adeguato di questa funzione, ho fatto l'esempio prima degli atti del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, si rischia, se come Corte dei Conti siamo inondati di atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità degli enti locali, funzione che, attenzione, personalmente ritengo perfettamente compatibile col quadro costituzionale, ma naturalmente va adeguatamente meditata e ponderata in termini di impatto, perché sennò il rischio è che non riusciamo a esaminare adeguatamente la legittimità del provvedimento sottoposto a controllo e degli atti richiamati che fanno parte della sede procedimentale, per i quali all'esito del controllo preventivo o solo per il decorso del tempo, del termine prescritto dalla legge, rischia di integrare un esimente da responsabilità. Quindi è importante, che ringrazio per la domanda, che le norme sull'organizzazione non inquinino impropriamente quelle sulle funzioni, perché c'è il rischio che possa esserci un'incidenza impropria. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei tutti tutti i giornalisti qui presenti, nonché vedo anche esponenti del nostro Parlamento che ringrazio, che ho visto anche che si sono già ieri interessati in maniera approfondita e tecnicamente competente su queste questioni. Rinnoviamo l'invito a una riflessione da parte del Governo, siamo i primi giorni di agosto, ci può essere una riflessione ancora da parte del Governo su questi testi senza incidere in maniera sensibile, significativa sul successivo percorso parlamentare e di confronto con la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni. E soprattutto auspichiamo e rinnoviamo la richiesta di un incontro in merito alla Presidente del Consiglio dei Ministri. Grazie a tutti.
6: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la conferenza stampa dell'Associazione Magistrati Corte dei Conti sulla proposta di riforma del Governo e sul decreto attuativo varato nell'ultimo Consiglio dei Ministri sulla responsabilità erariale. Adesso andiamo a Capalbio Libri, al 4 di agosto Giuseppe Conte, intervistato dal direttore del Messaggero Roberto Napoletano, è protagonista con Una nuova primavera, la mia storia, i nostri valori, la sfida progressiva per l'Italia.
7: Così inizia il libro di stasera, Il diritto di sognare. Sono nato a Volturara Appula, un piccolo borgo del sud Italia, sperduto tra le colline del subappennino Bauno. L'ho pronunciato male? Scusatemi, Volturapula, scusatemi, l'ignoranza di una settentrionale.
8: No, ma non lo conoscono neppure i foggiani, i pugliesi.
7: Allora, sono stati, grazie per la comprensione. Esatto, bene. Un piccolo borgo del sud Italia sperduto tra le colline del subappennino Dauno in provincia di Foggia. Volturara è sempre rimasto il mio luogo dell'anima. Ho continuato a tornarci ogni estate, anche dopo che per via del lavoro di mio padre, segretario comunale, ci siamo trasferiti a Candela e poi, alla fine degli anni 70, in via definitiva, a San Giovanni Rotondo. Non appena ho concluso l'anno scolastico, prendevo armi e bagagli e mi precipitavo a raggiungere amici e cugini, affidato alle premura di nonna Clotilde e di zia Ada. L'emozione che mi procura ancora adesso ritornare in questo piccolo paese che ormai conta 300 anime o poco più è indescrivibile. Io lascio la parola a Roberto Napoletano, grazie.
9: Grazie. Funziona. Con la presenza del libro parleremo.
10: No, non funziona.
9: Tra un po'. Intanto, oggi lei è stato a pranzo con Alice Line, tutto a posto, tutto tranquillo. Putin, Zelensky, tutti siamo rispetto reciproco. Cosa vuol dire rispetto reciproco?
11: Rispetto reciproco significa che ciascuno esprime anche una visione, ci confrontiamo, rispettiamo anche le opinioni altrui, poi ovviamente ci sono anche delle sfumature diverse, qualche posizione diversa, ma anche molta convergenza.
9: Ma come si fa a fare una politica estera con il rispetto? Cioè, noi siamo con Putin o siamo con Zelensky?
11: No, il rispetto, attenzione, e rispetto a Schlein, tramite Schlein, poi per quanto riguarda la politica estera, non bisogna mai, come dire, confondere con il principio guida che è il diritto internazionale. La politica estera la devi fare, credo che l'Italia debba fare, ripristinando e battendosi per ripristinare il diritto internazionale che in questo momento di disordine globale e calpestato da tantissimi lati. E nel caso specifico il diritto internazionale ci dice che Putin è l'aggressore e invece l'Ucraina, quindi Zelensky, è l'aggredito. Ma questo l'abbiamo detto sin dall'inizio. Su questo non dobbiamo assolutamente avere nessuna incertezza, nessuna ambiguità. Poi ci possiamo ovviamente possiamo avere valutazioni diverse ed è quello che sta succedendo all'interno dell'area progressista. Oggi ormai è prevalso questo linguaggio campo largo che ormai ha preso il vento anche nel dibattito politico e possiamo avere delle differenze, diversità per quanto riguarda la prospettiva, come indirizzare a soluzione questo conflitto.
9: Facciamo così, diciamo, facciamo conto che sono fatte elezioni. facciamo conto che c'è un cambio, che ha vinto questo campo largo, che ancora non si capisce bene come fa, cioè nel senso come, su cosa converge, che succede nella politica estera?
11: Succede che se a Palazzo Chigi, all'esito delle elezioni, si insedierà un governo progressista, non potrà essere riproporre la stessa politica estera di questi ultimi anni del governo Meloni, altrimenti vorrà dire che a Palazzo Chigi non si è insediato un governo progressista.
9: Scusi, lei ha detto se vinciamo noi, se io torno, io per tutto da vedere, insomma, a Palazzo Chigi dice con Putin me la vedo io. Aspetta, più o meno l'ha detto Trump, non è andata proprio così, perché qual è l'arma che in più che avrebbe lei rispetto? Perché Trump aveva detto più o meno la stessa cosa, se vinco vado lì.
11: E infatti non ho detto quello che ha detto Trump.
9: Va bene. E cosa ha detto?
11: E soprattutto c'è un frammento delle mie dichiarazioni che è stato, che viene omesso. Ho detto come prima cosa, perché sfidato ovviamente a fare qualche precisazione al giornalista, era Di Angelis, al giornalista del turno, ho detto come prima cosa incontrerei Zelensky per rappresentare assolutamente che siamo con lui, siamo con l'aggredito, con la popolazione ucraina, tutto quello che sta subendo, ma anticiperei a lui che il mandato, se fossi io, stiamo ipotizzando, che ho ricevuto, perché durante la campagna lo espliciterò, è quello di imprimere una svolta negoziale, sul presupposto che ormai sono passati 4 anni e mezzo e invece continuiamo ad avere distruzioni, morti, non c'è nessuna prospettiva di risoluzione, anzi, se ci fate caso, aumentano i morti l'uno e l'altro campo, si entra sempre più, anche si va al di là nell'entroterra, anche al di là di quella che è la linea del fronte, sia per quanto riguarda Kiev, l'Ucraina, per quanto riguarda la Russia. Quindi sta andando verso un'escalation che forse di cui non siamo consapevoli. Quindi spiegherei che sarò pronto a cercare di imprimere, ma col coordinamento europeo, una svolta negoziale per tutelare meglio la popolazione ucraina e mettere fine a questa guerra, a questo conflitto. E un attimo dopo chiamerei Putin.
9: Ma quindi lei sta con la posizione europea?
11: No, non sto con la posizione europea, perché vorrei capire qual è la posizione europea, quindi io posso dire oggi sto con la posizione. Io sento oggi, vedo in Europa un'afasia politica, quindi non so qual è la linea politica, si parla un po' ogni tanto dei volenterosi, non hanno espresso, sono 2 mesi e mezzo che dovevano esprimere un negoziatore, non sono riuscito a indicare un negoziatore, quindi non posso stare con questa linea. Se andremo in Italia e in Europa, secondo me un governo progressista dovrà imprimere una svolta e dire che la soluzione negoziale, gli sforzi diplomatici e soprattutto il ritorno della politica in Europa è l'unica ancora di salvezza, non solo per il conflitto russo-ucraino, e sarà difficilissimo porre fine attraverso un negoziato, attraverso quel conflitto, ma anche più in generale l'Italia, l'Europa deve ritornare a esprimere, non dico una leadership, in questo momento mi sembra molto velleitario a livello anche internazionale e globale, ma quantomeno deve tornare a farsi sentire. Sento parlare di coalizione dei volenterosi, e come penso che l'Europa oggi abbia quantomeno bisogno premialmente di una coalizione di coraggiosi, che non c'è.
9: Veniamo in Italia, ma diciamo, come si può immaginare di fare le primarie senza avere prima un programma condiviso?
11: Infatti l'abbiamo detto, l'ho ripetuto più volte, dobbiamo sicuramente avere un programma dei punti programmatici condivisi, e poi sarà credo inevitabile che durante le primarie i candidati potranno, come dire, interpretare, esprimere un indirizzo anche per quanto riguarda la politica estera, caratterizzarlo con le sensibilità, con le visioni, con le specifiche, con gli specifici approcci.
9: Ma ne puoi indicare 2 o 3 punti? Almeno perché.
11: Ma io posso dire quello. Adesso mi vuol far fare adesso la campagna di
9: però bisogna, cioè, vuol dire. Ma se non uno lo so, il paese,
11: per esempio, le dico che come prima cosa, se mi insediasse a Palazzo Chigi, riconoscerei lo Stato della Palestina. Seconda cosa, e non vorrei far passare troppo tempo tra il riconoscimento dello Stato tra la prima e la seconda, subito in Europa mi batterei per sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e tutti gli altri criminali. Terza cosa, strapperei quell'accordo di cooperazione militare con Israele, Italia e Israele, via discorrendo. E poi ho già detto, chiamerei sicuramente subito Zelensky e lo incontrerei per rassicurarlo che stiamo con lui.
9: Ma perché i riformisti, io leggevo prima un'agenzia, la guardavamo insieme, come dire, dicono che sono
11: la risoluzione adesso,
9: che sono molto lontani.
11: Io dico la verità, qui mi prende di sorpresa perché non ho fatto il tempo ad aggiornarmi. Ho lasciato Roma che stavamo lavorando a una bozza di risoluzione comune con il Partito Democratico e con AVS, perché domani c'è Giorgetti e c'è il problema dello scostamento, no? Che per le spese sia in campo energetico che in campo militare. E avevamo una bozza su cui si è lavorato in tutte queste ore e pensavo che fosse condivisa. Adesso invece leggo la dichiarazione dei riformisti del PD che non condividono quella bozza. Adesso non lo saprei dire, parlo qui in diretta, non so perché, non ho potuto verificare la notizia. Era una bozza, però posso anticipare, su cui abbiamo lavorato, per cui lo scostamento, se va fatto, è per le urgenze dei cittadini, di famiglie e imprese, non per ulteriori spese militari.
9: Ce l'ha perché una proposta economica nuova da proporre?
11: Il direttore del Messaggero, il direttore della politica è terribile, perché stasera mi fa declinare tutte le primarie. E anche addirittura anche punti programmatici non abbiamo ancora condiviso. No, una cosa posso dire, abbiamo, direttore, lei è un esperto, oggi abbiamo delle filiere industriali in Italia che ormai sono sparite e altre sono in forte difficoltà, abbiamo piccole e medie imprese schiacciate, non solo, guardate al caro energia, al caro bollette, chi fa impresa qui lo sa, è schiacciato soprattutto dalla burocrazia. Quindi noi dovremmo semplificare, quindi non è solo un problema di tasse, perché le tasse fino a quando anche sono chiare uno sa quel che deve pagare, il problema è che la burocrazia ti schiaccia completamente, perché oggi in Italia, nonostante anch'io ho lavorato contro il governo, poi abbiamo lavorato poco, ci hanno mandato a casa per le semplificazioni varie, non siamo ancora riusciti a ottenere un effetto e vedo che anche i governi successivi non hanno continuato. Quindi oggi dobbiamo rilanciare la nostra manifattura e la produzione industriale, abbiamo una scarsa produttività, quindi sicuramente un obiettivo fondamentale sarà un fondo sovrano, ne abbiamo bisogno tantissimo. Avevo iniziato, confesso, a lavorare prima che mi facessero cadere. Un fondo sovrano, abbiamo anche un dettaglio, ho presentato alla Camera e l'abbiamo presentato al Senato, una proposta concreta, 100 miliardi per indirizzare. Pensate che il risparmio italiano solo che giace, pressoché infruttifero, nei conti correnti è 1.500 miliardi. Se poi guardiamo anche al nostro risparmio, fondi pensione, fondi internazionali, esteri, eccetera, aggiungiamo altri 2.000 e oltre miliardi. Ecco, dobbiamo convogliare con una remunerazione garantita anche dallo Stato, un fondo sovrano ci consentirebbe una dotazione iniziale di 100 miliardi per poter proteggere e poter in qualche modo recuperare una direzione industriale, una preoccupazione industriale strategica che si è persa. Noi avevamo l'IRI, un comparto articolatissimo e anche molto robusto, che in qualche modo delle partecipazioni che ci ha consentito di recitare un ruolo da protagonista anche a livello internazionale. Dopo di allora è sparito tutto, siamo un po' mangiati a destra e a sinistra, siamo governati dai fondi internazionali di investimento, un po' i francesi ogni tanto ci strappano qualcosa, i tedeschi pure, eccetera. Un fondo sovrano è assolutamente urgente, perché sarebbe il primo pilastro di una nuova politica industriale che non c'è negli ultimi anni, non c'è mai stata.
9: Beh, questa è effettivamente una novità, parliamo di cose un po' più così scendiamo un momento, ma Di Battista la preoccupa?
11: Di Battista, ma io ne ho molta stima, l'ho detto più volte, Di Battista si posso, adesso non so se i presenti hanno condividono le sue idee eccetera, ma è una persona che si è messa in discussione quando c'è stato il governo Draghi, ha fatto una scelta, si è allontanato, è stato sempre molto leale anche nel dialogo con me e io ne ho stima. Cosa vuol fare? Non devi chiederlo a me.
9: Quindi non potrebbe essere su Vannacci se partiamo così?
11: No, guardi, non lo paragonerei a Vannacci, perché Vannacci mi sembra un generale con la G minuscola. Di Battista ho considerazione.
9: Visto che siamo entrati sul capitolo, passiamo a Grillo. Con Grillo perché è finito il rapporto? Avete rotto solo sui soldi, lo voleva o su altro?
11: A con Grillo il discorso è molto più articolato e complesso. Diciamo che nel momento in cui nel nuovo corso ci sono stati dei cambiamenti che sono stati anche molto incisivi, radicali, perché chiaramente è stato un processo che ha consentito al Movimento 5 Stelle in questo nuovo corso di recuperare un'identità precisa, tant'è vero che è stata votata dalla base identità progressista, progressisti indipendenti. Quindi siamo un po' chiariti le idee, diciamo così, rispetto a un movimento di protesta in cui c'erano istanze, vogliamo definirle ideologiche, di segno diverso, destra, sinistra, se guardiamo alle classificazioni classiche. Invece in questo nuovo corso abbiamo fatto, diciamo, questo abbiamo vissuto tutti insieme questo processo. La cosa bella però è che non è stata una mia imposizione, perché Nova, adesso ne abbiamo fatto un altro di Nova, quindi democrazia deliberativa, tutti gli iscritti hanno scelto di autodefinirsi,
9: quindi.
11: E a quel punto lì, mettendo in gioco tutto, perché è un processo al basso che io non ho non solo governato, non ho governato, ma su cui non ho inciso in nessun modo.
9: Quindi prima andava bene, ora non più.
11: Alla fine c'è qualcosa che lui si è messo contro la base, perché era abituato evidentemente diversamente a indirizzare, in qualche modo offrire soluzioni, a intervenire diciamo dall'alto. E invece di fronte alla base che ha scelto, la base addirittura ha scelto, eliminiamo anche la proposta, c'è stata di eliminare anche la figura del garante a vita. E lui ha continuato a contrapporsi e quindi la votazione poi ha sanzionato, diciamo, e ha certificato che non c'era più, era un movimento, è diventato un movimento grande, adulto, e non c'era più bisogno del garante a vita che interveniva ogni tanto a dettare la linea, così sulla base del suo estro.
9: Perfetto, quindi abbiamo chiarito e passiamo alle letture che il cambiamento è politico.
11: C'è stato sicuramente un cambiamento assolutamente politico, questo ha riguardato anche Casaleggio che aveva in mano la piattaforma, e quindi non puoi oggi, insomma, dirlo voi, lo sapete, oggi chi il vero potere, oltre ai fondi internazionali di investimento, in chi riesce a concentrare ricchezza e potere perché ha le piattaforme digitali e un movimento guidato da me in modo democratico, con organi che abbiamo istituito, abbiamo introdotto, votazioni trasparenti online, non poteva essere etero diretto da una piattaforma.
9: Beh, devo dire che adesso passiamo alla lettura, però io ricordo che l'unica uscita pubblica che fece Casaleggio, il padre, mi ricordo che era Cernobbio, c'ero, e appunto mi parlava solo di questa piattaforma, e no, diceva essenzialmente che l'indirizzo partiva dall'alto e quindi chi stava sotto doveva semplicemente eseguire, e quindi un po' ci siamo.
11: Adesso siamo partiti dal basso.
9: Va bene, passiamo alla lettura.
7: La politica è una cosa sporca, fatta di biechi compromessi. I politici sono tutti uguali e se non hai un gran pelo sullo stomaco non riesci a fare politica. Dicono sempre di volersi occupare delle urgenze dei cittadini, ma poi pensano solo al loro tornaconto, ad accrescere il loro potere personale. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Quante volte abbiamo toccato con mano la differenza e la diffidenza che i cittadini mostrano verso i politici e la sfiducia che riservano alla politica in generale? Siamo arrivati al punto in cui molti sono convinti che la politica non sia più idonea a soddisfare i loro bisogni, non offra più risposte. È questa la motivazione principale che alimenta l'astensionismo. Ed è la viva preoccupazione per il crescente astensionismo che rischia di rendere ancora più fragile e vulnerabile la nostra democrazia, ad avermi spinto a raccontare in queste pagine per la prima volta il mio percorso politico e istituzionale. Mentre scrivevo, radunando i ricordi e le considerazioni che riempiono queste pagine, mi sono reso conto che la mia storia è davvero singolare. Mi sono ritrovato Presidente del Consiglio senza avere alle spalle nessuna militanza in alcun partito, catapultato direttamente a Palazzo Chigi dalla società civile. Mi sono ritrovato a guidare un movimento politico senza neppure esservi iscritto. Sono consapevole di essere stato un uomo fortunato. Sono stati anni di grandi sfide e preziosi insegnamenti. Ho imparato a conoscere ed amare ancora più profondamente il mio paese. Ho ampliato le mie competenze, ho affinato le mie sensibilità, soprattutto nei confronti di chi è considerato solo un numero, di chi rimane invisibile. Non è vero che la politica è una cosa sporca. Per quanto difficile, si può fare politica respingendo le pressioni di gruppi di potere e di comitati di affari, promuovendo percorsi decisionali lineari e trasparenti. Si può fare politica rispettando una semplice regola: non dimenticare mai quello che da elettori abbiamo preteso dagli eletti e imporsi di rimanere sempre pronti a rispondere del proprio operato, che si tratti di domande scomode dei giornalisti o delle richieste dei cittadini che pretendono soluzioni. I miei genitori mi hanno insegnato che il valore di una persona non dipende dalla sua posizione sociale, dall'importanza del ruolo che ricopre, ma dalla serietà e dalla dedizione con cui svolge il suo compito. Questo pensiero ha sempre scacciato via l'ansia del risultato, il timore di non farcela, persino nei momenti più difficili. Potevo anche non riuscire. L'importante era essermi impegnato al massimo per rimanere sereno con la mia coscienza. Tale consapevolezza ha dato più sapore alle vittorie, ha reso più lievi le sconfitte. Non l'avrei pensato prima di cimentarmi in questo mio percorso politico istituzionale, ma oggi sono fermamente convinto che la politica, con l'iniziale maiuscola, sia un'arte davvero nobile, superiore a qualsiasi altra disciplina, perché consente di comporre tutti gli interessi in gioco, costruendo tragitti condivisi che riconoscano le diversità e si indirizzino verso la cura del bene comune.
10: Bene. Non ce l'avamo messi d'accordo, però diciamo nella mia scaletta, me l'ha molto in mente, proprio leggendo il libro, ho pensato che deve essere stato molto difficile, almeno ho pensato io, passare da avvocato e professore a premier.
11: La prima difficoltà è stata l'impatto con il sistema mediatico, perché se non si è attrezzato, cioè se non c'è consuetudine di rapporti con i giornalisti, è chiaro che è stata la più grande difficoltà. Insomma, c'è stato un impatto poderoso, pazzesco, la tua vita è cambiata da un momento all'altro. Invece devo dire la verità, che iniziando poi a svolgere l'attività di governo, e mi ha aiutato molto la preparazione giuridica, sia quella accademica, quindi quella più teorica, e sia anche l'esperienza di avvocato. E questo ovviamente insieme al fatto, questo bisogna dirlo, sennò veramente uno dice un alieno, anzi un marziano. E comunque ho sempre seguito la vita, sono stato sempre appassionato della vita politica, della vita sociale e economica. Però ecco, diciamo, questa solidità di preparazione mi ha subito aiutato quando ho iniziato a svolgere attività di governo, nelle riunioni. Ecco, ho scoperto anche, non tutti, ma molti politici non leggono i dossier. E allora è chiaro,
10: una volta i deputati con la quinta elementare scrivevano le leggi.
11: No, ma non è questione, assolutamente, voi per carità, insomma, non bisogna generalizzare. Ecco, però sicuramente, insomma, se hai una preparazione solida, una competenza e in più leggi dossier, è chiaro che quando ti siedi intorno a un tavolo a discutere, diciamo che costringe anche gli altri a misurarsi su...
10: Però io vorrei sapere in che cosa, se c'è una cosa, due cose. Una che è stato veramente difficile, l'ha detto, il primo approccio è quello mediatico, ma c'è qualcosa, un momento in cui ti è sembrato molto difficile. Poi anche, invece... quello di cui è più fiero, tutto sommato, di essere riuscito a fare.
11: Ma nel libro racconto anche momenti difficili, sfide, le preoccupazioni, anche le angosce. Sicuramente è stato difficile, il momento forse, anzi, sicuramente più duro è stato quello della pandemia. Il momento della pandemia perché, adesso credo che possiate anche voi immedesimarvi perché l'abbiamo vissuto insieme, anche se da ruoli diversi. Però scoprire che si scatena il virus in Italia, primo paese, in modo così severo, iniziare a vedere il numero dei morti che cresce in modo esponenziale, riunire esperti di ogni tipo, virologi, epidemiologi, e vedere che non c'hanno una soluzione, non conoscono addirittura il virus, la sequenza del virus. Non abbiamo poi un attimo dopo iniziare a scoprire anche dal punto di vista concreto, iniziare a contare i posti in terapia intensiva e vedere che con questa progressione si esauriranno in breve le mascherine, iniziare a capire il scarseggio addirittura per il personale sanitario. È stata una cosa angosciante e posso dire che in quei momenti c'è stato un pensiero, ho detto: ma se contiamo questa progressione, fra un po' saremo tutti morti. Cioè, se gli esperti, se il sistema non c'ha una soluzione, e come faremo? Anche perché avevamo solo l'esperienza della Cina, però uno stato autocratico, non fa testo, li chiedono tutti, uscivano con i mitra, e insomma, noi in un paese democratico, come facevamo ad affrontare una tale emergenza? E quelli sono stati momenti di angoscia, però chiaramente anche per fortuna, per attitudine anche temperamentale, personale, caratteriale, erano pensieri che scacciavo subito via, rimboccare le maniche subito intorno ai tavoli e cercare assolutamente a destra e a sinistra di indirizzare, secondo un percorso anche di razionalità, massima precauzione, la soluzione. Questo è stato sicuramente il momento più angosciante.
12: Quindi per lei è stato il momento più difficile?
11: Sono stati momenti più difficili, pensato. Poi ne ho vissuti anche altri, quando eravamo in procedura di infrazione, il primo governo, quando a Bruxelles insomma ci volevano mandare di fatto una troica finanziaria. Lo racconto, è stato un momento difficile perché era un momento cruciale. Se fosse arrivata una troica finanziaria qui a controllarci i conti, nel primo governo, era un governo, se ricordate, c'era anche molti, come dire, molte declamazioni anti-europeiste. Quindi se fossimo andati alla procedura di infrazione non avremmo più potuto controllare, sarebbe stato difficile controllare le reazioni anche della pancia del paese e di alcuni tanti esponenti politici. Però anche lì insomma siamo riusciti poi a scongiurare anche quella. Ci sono stati tanti, tanti momenti difficili.
12: Torniamo un attimo al Covid, perché c'è il Covid di allora e c'è il Covid di oggi. In America Fauci ha detto che hanno mentito sui numeri, in Italia è tutto regolare?
11: Ma innanzitutto c'è una commissione Covid che è nata come...
12: Quando andrà in commissione Covid?
11: Io oggi ho scritto, perché sono ormai esasperato, mi ritrovo con tre falsi patrioti di Fratelli d'Italia in commissione che mi hanno convocato, sconvocato, sono da 2 anni che ho detto io vengo, ditemi quando devo venire, ho scritto 3 lettere per dire sono disponibile, per ribadire la disponibilità, ho fatto 2 dichiarazioni a verbale durante la commissione, non mi convocano o mi sconvocano come è successo, dove andare questa mattina, e poi dicono che io sto scappando. Mi sembra molto fanciullesco il modo di fare politica dei finti patrioti.
12: Ma in Italia, allora, è tutto regolare.
11: Oggi esasperato, la famiglia non me ne vorrà, spero, non sono ancora tornato a casa. Quindi non ancora c'è stato il re dell'azione in famiglia. Avevo scritto un post pubblico, ho detto: sentite, a questo punto mettiamo da parte vacanze, eccetera, ferie anche agostane, ditemi quando devo venire, sono disponibile tutti i giorni.
12: A Ferragosto.
11: Tenetevi liberi 2 o 3 giorni, perché qui tutto il fango che avete, mi avete buttato addosso, ve lo devo rivolgere con tutti gli interessi a faccia.
12: Mi pare che ha detto le cose su cui si è misurato, le cose di cui è più contento, la cosa di cui si pente di più? Paolo sempre da Premier.
11: No, da cristiano su tanti peccati, in realtà, e cristianamente. Da Premier, da politico, pentirmi, non lo so, in questo momento non saprei, ma non perché...
12: Ma voglio aiutare, reddito di cittadinanza, tutto ok, lo rifarete?
11: Ma reddito di cittadinanza, a parte, scusate, posso dire una cosa? Direttore, lei è molto attento. Oggi il reddito di cittadinanza c'è. Cioè,
12: si chiama inclusione.
11: Si chiama, si hanno cambiato il nome. Sì, sì. Hanno fatto un po' di cassa, hanno preso 1,4 miliardi dal reddito di cittadinanza, ma ancora lì. Perché tu non puoi non avere una misura che dia un sostegno temporaneo a chi sta morendo di fame, no, perché sennò sarebbe una pace sociale. Non facciamo il fenomeno sul reddito di cittadinanza. Poi quello che, ecco, un rimpianto, quello sì, è quello di non aver potuto accompagnare le riforme che abbiamo fatto. Guardate che questo governo, loro si vantano, credo inutilmente, perché se dopo 4 anni zero riforme, non so di che cosa, di che stabilità ti vanti. Però un grande valore, attenzione alla stabilità. Io invidio, ecco, se mi dite che cosa invidia il governo Meloni?
12: La stabilità.
11: 4 anni, sapete che cosa significa? Significa che una misura come il reddito di cittadinanza, le persone pensano comunemente che se mandi in gazzetta ufficiale una riforma, poi hai risolto il problema. Non funziona così. Quella riforma in gazzetta ufficiale la devi tradurre in misure concrete, devi accompagnarla, devi implementarla, poi ci sono le regioni con i centri dell'impiego che devono rinforzarsi e prendere quei soldi, poi ci sono i sindaci che dovrebbero, i percettori di reddito offrire dei lavori socialmente utili e non l'hanno fatto. E allora c'è tutta una filiera amministrativa per accompagnare una riforma e vedere come si sedimenta, e se del caso puoi intervenire per migliorarla, ci vuole del tempo.
12: Vediamo se riusciamo a dire una cosa anche non a favore, ma insomma non contro il governo Meloni. È un'operazione pazzesca, diciamo, quasi impossibile.
11: Ha gestito il traffico.
12: Impossibile, però voglio dire, il piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Italia ha incassato anche la una rata.
11: Mi sta facendo i complimenti?
12: No, lei, cioè, i complimenti perché è arrivato il piano nazionale di ripresa. Ma siccome lei ha parlato di gestione del piano.
11: Io sono arrivato a Palazzo Chigi, ho trovato una scrivania vuota. Giorgia Meloni, l'unico premier che si è insediato, ha trovato una scrivania con 209 miliardi.
12: Sì, d'accordo, però quei soldi noi non siamo. Questo è un paese conosciuto nel mondo perché non aveva la capacità di spendere, cioè di fare investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici sono stati fatti, c'è la ZES unica, ci sono una serie di riforme, ti danno i soldi se fai delle riforme, se metti a gara le concessioni balneari, se digitalizzi come è stato in parte. Se uno adesso deve chiedere
11: e non le hanno messe a gara,
12: sì, il processo è partito e in gran parte è avviato. No,
11: sta offendendo
12: io,
11: il
12: io dico la digitalizzazione, se io devo presentare in un'azienda uno scontrino per essere rimborsato, prima prendevo un taxi, ci davo un foglietto di carta, oggi bisogna per forza, perché è stato previsto nell'attuazione del piano, quindi da Guardo Meloni, avere, come dire, un riscontro digitale. Questo secondo me è
11: abbiamo fatto noi, direttore, scusi, lei sta offendendo questo governo.
12: Va bene, per
11: la lotteria
12: allora ci rinuncia tanto.
11: No, direttore, ascolti, visto che sta allora la digitalizzazione è un processo importantissimo per la pubblica amministrazione. Pensate che durante la pandemia è stata anche una grande opportunità. Noi siamo partiti con lo speed 3-4 milioni. In poco tempo, in pochi mesi siamo arrivati a 14-15 milioni.
12: Questo è vero, sì.
11: A Pimoni, idem. Quella è stata la grande boost.
12: Abbiamo non l'hanno interrotto per la questo processo.
11: No, quello è stato continuato, ed è continuato con Draghi e l'hanno continuato. Oh, c'è Draghi di mezzo, anche sì, se sì. Il governo Meloni non lo nomina mai. E da questo punto di vista, quindi, il processo di digitalizzazione c'era. I pagamenti digitali e il fatto di collegare a ogni commerciante, a ogni imprenditore, poi, quando c'è un pagamento, collegarlo direttamente per poter controllare me, l'abbiamo impostato noi. Pago PA l'abbiamo fatta noi, le piattaforme quelle le abbiamo fatte noi. Loro da questo punto di vista hanno fatto qualcosina, ma ben poco.
12: Guardi, mi è
11: venuto però in se mente... lei si sforza troverà.
12: No, mi è venuto in mente solo una cosa che citerò, perché un po' di anni fa, prima che venisse fuori tutto gli scandali di Schröder, cancelliere tedesco, mi intervistai a Milano, ma tanti anni fa. E lui poi insomma è venuto fuori tutti i rapporti con Putin, ma insomma è il cancelliere che fece le riforme, no? Io dico, lei ha fatto le riforme, ha salvato la Germania, ma poi gli elettori hanno votato la Merkel. E io gli chiesi, ma la Merkel mi ha detto grazie, e lui rosso in faccia disse nein, perché lui parlava in tedesco, io parlavo in italiano, Sì, va bene, ma adesso è passato un po' di tempo, no? Perché la Meloni era al secondo, terzo mandato, la Merkel era al secondo, terzo mandato di qua. Avrà fatto anche lei qualche altra riforma strutturale? Lui è ancora peloso in faccia e dice nein! Dico, ma scusi, ma qualcosa di buono questa Merkel l'avrà fatta? Vista... Sì, disse lui, ha attuato bene le mie riforme. Quindi forse magari su almeno su qualcosa che è stato avviato potremmo...
11: No, posso dire, se facciamo un discorso che va al di là delle polemiche politiche, cioè loro possono vantarsi di un fatto, i numeri dell'occupazione, i numeri totali. Ah, però andiamoli a vedere questi numeri.
12: Però è importante che abbia già detto questo, eh. Lo so che
11: è un fatto oggettivo, però non puoi estrapolare un dato e dire che è aumentato il numero degli occupati, perché innanzitutto vai a vedere, sono più over 50, invece la fascia adulta dei giovani sono diminuiti e terribilmente. E che cosa significa più over 50? E, per esempio, molti pensionati hanno una pensione bassa e lavorano per accumulare qualche soldo in più, qualche euro in più. E poi c'è un problema di lavoro povero, è un problema serio. Guardate che un lavoratore su quattro prende meno di 1000 euro al mese, cioè non puoi, se sei singolo, se parliamo di una famiglia, peggio mi sento, non riesci ad arrivare a fine mese. Quindi oggi abbiamo un problema, e poi c'è in più in generale il problema vero del lavoro povero, sottopagati, e in più poi c'è il grande problema del crollo dei salari reali. Questa forse è proprio l'urgenza che oggi abbiamo insieme a quella energetica.
12: Cioè, c'è recuperato potere d'acquisto, ma troppo poco rispetto
11: al ritardo. Anzi, per quel meccanismo che le conosce il fiscal drag, addirittura qualcuno è entrato in un'aliquota fiscale dove paga di più, ma non, con la perdita del potere d'acquisto è un voto a perdere.
12: Senta, un'ultima domanda.
11: C'è lui che mi procura angoscia. Perché...
12: Sì, lo dico, faccio un'ultima domanda. Da quando Michele, è sceso Michele, in politica, Michele, la sua vita privata è migliorata o peggiorata?
11: Peggiorata terribilmente. Peggiorata terribilmente.
12: E economicamente?
11: Ancora peggio.
12: Va bene, finiamoci qua. Grazie.
11: Grazie a voi.
7: Viviamo il tempo dell'incertezza. La corsa agli armamenti, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, la distanza tra i pochi che hanno tutto e i molti che hanno poco o nulla, la crisi climatica, l'instabilità energetica, le guerre armate e commerciali, le continue violazioni del diritto internazionale, il declino dell'Europa, le ondate migratorie, la perdita di un orizzonte di senso comune sono una realtà quotidiana. Di fronte a queste crisi aumenta il rischio di rimanere disorientati, frastornati, di perdere la bussola, di precipitare nella disperazione. Se però non lasciamo correre gli accadimenti, se ci sforziamo di trovare le giuste chiavi di interpretazione della realtà, se non ci limitiamo all'ic et nunc, ma collochiamo gli eventi nella giusta prospettiva storica, riusciremo a scorgere quella luce che può rischiarare il futuro. È la speranza. La speranza non trascura la complessità, non sottovaluta i limiti, ma riesce a superare le barriere perché esprime una visione che va oltre quel che è, per gettare lo sguardo su quel che può e deve essere. La speranza nasce dal nostro sistema di valori, dalle nostre analisi politiche ed economiche, da una consapevole visione culturale della nostra ferma determinazione. La speranza è conoscenza del passato, consapevolezza del presente, responsabilità per l'avvenire. La speranza ci riscatta dalla servitù algoritmica, dalla dipendenza, dalle protesi digitali che ci rendono prigionieri del nostro spazio di lavoro mobile. La speranza ci restituisce la pazienza, la responsabilità, il senso etico, le virtù che più facilmente scompaiono affogate da frenesie ansiogene e nevrosi crescenti. La speranza ci spinge al desiderio e all'aspettativa di un progetto di trasformazione della società, è la tensione della ricostruzione, ci induce a rinunciare a un'illusoria soddisfazione oggi per una gratificazione più appagante domani. Dobbiamo essere tutti donne e uomini di speranza. Dobbiamo osare, forti di spirito, chiari di intelletto. Possiamo cambiare la società con la speranza di una buona politica, con l'impegno di tutti, rivendicando i diritti, ma consapevoli anche dei doveri. È la speranza che mi ha indotto a scrivere questo libro. È la speranza che ogni giorno mi infonde il coraggio di osare, la forza di soffrire, la pazienza di lavorare per un domani migliore. Io devo chiedere il permesso al direttore Napolitano. Le rubo un minuto sulla scaletta, perché due sere fa abbiamo avuto qui sul palco di Capalbio Libri il neo direttore di Repubblica Stefano Cappellini e Giuliano Ferrara, che hanno lasciato Conte a lei una due domande sospese. Che quindi
11: ero rimasto al caffè.
7: Caffè
11: niente se lo domani.
7: Ora ci sono le domande.
11: Direttore, lei si opponga, viene espropriato del suo ruolo.
12: Come ha fatto a realizzare la riforma del 110% a portare in Italia i soldi del PNRR?

0: corso e come ci siamo riusciti, anche, lo dico e ve lo anticipo, parlando delle opinioni pubbliche. A un certo punto ho trovato un muro rispetto a Merkel, Rutte, olandese, l'austriaco, i paesi nordici, eccetera. Un muro veramente invalicabile. Però c'è stata una cosa che mi ha fatto scattare un colloquio con la Merkel. La chiamai di sera sul cellulare, quindi bypassando tutta la filiera diplomatica, e dopo che avevamo litigato anche in un consiglio straordinario, lei si guarda che noi saremmo devastati, non potevo più parlare di Europa ai nostri cittadini. Se è un momento di massimo bisogno, massima difficoltà, l'Europa non c'è stata. E non sì che poi voi parlate Adenauer, Schuman e tutti quanti i padri dell'Europa. E questo sogno europeo se l'Europa nel momento di bisogno non c'è. E di lì comprese lei mi disse una cosa: guarda, io sono pure d'accordo, ma il problema è che lì c'era il banchiere centrale e tutto l'establishment, eccetera, che è assolutamente contrario. E soprattutto poi l'opinione pubblica non mi viene dietro. L'opinione pubblica. E quindi lì un percorso, TV, giornali, tedeschi, olandesi, eccetera, per parlare a loro e spiegare che conveniva anche a loro. Per quanto riguarda il superbonus, è stata una misura, beh, ne ho parlato tanto, perché poi qui la polemica politica ci sotterra anche a quella che è la realtà dei fatti. È stata una misura che ho avviato per 6 mesi, poi non ho gestito come è noto. È stata una misura concepita durante appunto il momento di massimo bisogno e di necessità per rilanciare l'economia. E perché è stata fatta quella misura? È stata pensata, lo racconto nel libro. Pensate che tra i padri, non voglio tirarlo per la giacchetta, ma insomma lui lo ammette chiaramente, tra i primi con cui chi l'ha proposta, che non sono stato io, nel governo si è consultato è stato Giulio Tremonti, che è un fiscalista eccellente perché era un meccanismo molto complesso. E
1: 110,
0: certo,
1: era
0: è certo, perché se no,
1: 120.
0: ma c'erano già le agevolazioni, non sarebbe mai partito in quel momento. Ma sapete perché ha funzionato e sapete perché siamo diventati la locomotiva d'Europa? Poi ovviamente adesso la disconoscono, l'hanno applicata,
1: No, ma non è
0: l'hanno
1: questo.
0: dilatata, eccetera. Per un motivo, perché oggi che cosa sta facendo? Un'economia di guerra. Cosa significa? Significa che stiamo buttando soldi, peraltro non per una difesa comune, che avrebbe una logica e potrebbe essere anche un elemento di razionalità in questo disordine che stiamo affrontando. No. Ogni Stato si riarma per se stesso, piano di riarmo, spese al 5% insostenibili. Ebbene, ma un missile, un carro armato, perché non ha un ritorno economico? Perché è una spesa che poi rimane lì. Anzi, se lo utilizzi, ammazzi le persone, distruggi. Invece, se tu lanci col superbonus, l'edilizia ha un grande ritorno, diretto, indiretto, mediato. E quindi un euro investito lì ti ritorna in tantissime cose, perché poi le persone hanno arredato, hanno architetti, ingegneri, famiglie che hanno fatto figli, si è creato quindi un processo che ha aumentato notevolmente il PIL. Invece per quanto riguarda.
1: Questo poi ne parliamo dopo, adesso vi leggo anche la domanda di Cappellini,
0: Ah,
1: perché sennò
0: ok.
1: se mi sovrappongo a Ferrara non va bene. La domanda di Cappellini è perché bisogna negoziare con una figura come Putin e dove vede la sua disponibilità a farlo?
0: Bisogna, non lo so, questa è una, mi sembra anche la risposta un po' scontata, non voglio mancare di rispetto a Cappellini. Negoziamo con Putin perché Putin è parte del conflitto, se no negoziavamo con un altro. Cioè, da che mondo è mondo, i trattati di pace si fanno con gli avversari e non ce li scegliamo noi.
1: Allora, partiamo. Benissimo, allora ricominciamo. Io pensavo che era finita, invece
0: Io pensavo che era
1: no. Ho detto l'ultima domanda,
0: alla
1: perché ci sono 15 minuti a
0: sprovvista. È perché lui ci ha fregato.
1: Allora, partiamo da. Se lasciavi prima qualche minuto in più, e eravamo meno dopo.
0: Il tema del giorno.
1: Comunque, no, vabbè. Ah, il tema del. Sì, non abbiamo parlato di Almansi, non abbiamo parlato di Del Mastro, via. C'è qualcosa.
0: No, oggi, domani l'Aula, la Camera dei Deputati si pronuncerà sul caso Del Mastro. È successo questo, non so se avete seguito, ci sono tante informazioni che circolano, oggi è anche difficile un po' afferrarle. Oggi si è riunita la Giunta per le autorizzazioni a procedere perché la Procura ha mandato.

0: fatto le chat e ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare ovviamente queste chat, e poi addirittura ha mandato anche le chat che il difensore di Caroccia ha mandato e ha depositato nel processo. Quindi la procura chiede di poter procedere, perché sapete, stiamo parlando di un ex sottosegretario alla giustizia che un certo giorno, mentre era sottosegretario, ha deciso di fare una società, di fare affari con familiari di un prestanome di un clan mafioso. Non è una cosa di tutti i giorni. Lui ha detto che non lo sapeva. In realtà, ma queste sono fonti aperte, quando lui fa, a parte che un sottosegretario della giustizia prima di fare un contratto di società forse si informa, però bastava andare su internet e scoprire che c'erano procedimenti a carico di Caroccia e che già era, come dire, anche notoriamente, tra virgolette, un prestanome del clan senese. Ora,
1: lui non è indagato, si è dimesso.
0: Lui non è indagato. Però attenzione, oggi quindi la Procura di Roma chiede di poter proseguire nelle indagini e cercare un po' di capire se ancora una volta Caroccia, con questo schermo societario, è stato un riciclatore, un prestanome del clan, di un clan mafioso. E lui non è indagato, Del Mastro. Però attenzione, e qui non puoi bloccare, io dico, un partito che si richiama all'idea, al pensiero di Borsellino. Non può intralciare le indagini della magistratura, addirittura per quanto riguarda un clan mafioso. Due, c'è l'istituto all'articolo 68, che è uno schermo per i parlamentari, un privilegio. Ma quei costituenti hanno riconosciuto un privilegio ai parlamentari perché? Perché hanno voluto lasciare liberi di poter esprimere dichiarazioni, affermazioni, di votare nell'esercizio delle funzioni parlamentari liberamente, e quindi sono schermati. Ma tu non puoi invocare l'articolo 68 per una chat con i familiari e un prestanome di un clan mafioso. Quindi oggi abbiamo avuto, insomma, ancora una volta rigidità, diciamo così, da parte della maggioranza, che fa scudo per schermare.
1: Beh, in altri casi c'è stato anche da parte dell'opposizione in passato, cioè.
0: Non da parte nostra, non so a cosa si riferisce, ma mai da parte nostra, perché su questo riteniamo che questi privilegi non ci devono essere. Domani si voterà, ahimè, vedremo come andrà, ma mi sembra chiaro l'intenzione della maggioranza di non consentire alla Procura di Roma di poter accedere a questi chat. Attenzione, c'è anche la violazione del diritto di difesa, perché il difensore di Caroccia ha detto: fatemi utilizzare queste chat perché io voglio dimostrare veramente, anche voglio difendere le ragioni di Caroccia, del mio assistito. Quindi nel momento in cui la maggioranza, per schermare Del Mastro, peraltro non indagato, non consentirà questo, comprimerà anche il diritto di difesa, che è un diritto costituzionale. Quindi lo dico anche agli ipergarantisti, e io sono, da giurista, un grande garantista, perché ci sono le garanzie costituzionali, ma del diritto di difesa.
1: Mi è rimasta una cosa rispetto alla domanda che è stata fatta sul Superbonus. Ha detto che Tremonti, ha detto che anche Tremonti era d'accordo, ha detto, ho sentito bene, no?
0: È un congegno che è stato valutato da Tremonti dal punto di vista fiscale, notoriamente a grande competenza fiscale.
1: Allora, io sento tante volte, parlo spesso di questo anche con Romano Prodi, che appartiene a una storia che, diciamo, è comune a questa del campo largo, insomma. E lui invece discuteva molto sulla soglia, cioè del fatto di andare oltre il 100%, cioè alzare la soglia ma non oltre. Ma oltre a questo, poi chiudiamo perché veramente siamo, diciamo, c'è poi una coda di chi ha approfittato di questa vicenda del Superbonus, che non c'entra, perché io non ho difficoltà, perché lo dimostrano i numeri, a riconoscere che questo elemento ha spinto la, diciamo, noi, diciamo, la crescita italiana, che è la più alta dal post-Covid ad oggi, anche se non lo dice nessuno, è stata determinata da tre elementi. Prima, crescita di investimenti residenziali privati, sostenuti però dallo Stato, ma io le
0: garanzia nostra,
1: però le chiedo degli imbrogli. Poi sostituiti dagli investimenti di edilizia pubblica, quelli del PNRR, e prima ancora favoriti dalla riforma degli incentivi, per la riforma degli investimenti industriali, perché noi con tutti i problemi che abbiamo, grazie, siamo il quarto paese esportatore.
0: Io la ringrazio,
1: però non gli ho dato un merito, però devo dire che l'insieme di questi elementi hanno determinato la crescita. Però qualcosa bisogna dirlo sul Superbowl.
0: No, sul Superbowl,
1: sia sulla soglia, sia
0: dico come avrei fatto io. Avrei fatto così, ovviamente, se l'avessi gestito io in fase attuativa. È chiaro che il 110 era un boost, perché se tu parti con 70, 80, 90 non partiva. 110 è un boost, lo lanci e dopo, come era previsto, lo riportavi. Una volta che i cittadini iniziavano a familiarizzare con la misura, portando al 90, all'80, lo avresti portato avanti e comunque l'economia si era avviata e poteva continuare a girare. Cosa succede? Succede, ma sono dichiarazioni pubbliche, che a un certo punto tutti iniziano a inebriarsi, ma parlo di Forza Italia, parlo della Lega, parlo di Fratelli d'Italia, ci sono agli atti, sono atti parlamentari, mozioni, risoluzioni, emendamenti, addirittura per estendere o dilatarlo, eccetera. A quel punto lì è stato incontrollato, però attenzione, se dovesse capitare che ritorneremo al governo, ve lo preannuncio così questa sera qui in questa località così piacevole, diciamo, sarà mia cura, cosa che non è stato fatto mai sin qui, andare al MEF e far tirare fuori i conteggi. Li ha fatti già Banca Italia, l'ho scritto nel libro. E vediamo quando è stato investito e che ritorno c'è stato, diretto e indiretto. Perché lì i conti ce l'hanno, non li hanno mai tirati fuori. Perché?
1: Bene, mi pare che ha risposto su tutto. Credo che sono legge del libro. Credo a Marta, serata come sempre.
2: Grazie direttore Napoletano. Io come sempre arrivo a fare le mie domande di rito. La mia domanda, questo è il festival sul piacere di leggere e per cui ormai è una tradizione per me chiedere ai nostri ospiti cos'è per voi il piacere di leggere. So che il direttore Napoletano ce l'ha già detto, ha già risposto a questa domanda, ma è quasi una tortura ormai per chi viene tante volte. Cos'è il piacere di leggere per voi?
0: Adesso si deve inventare un'altra risposta, che non può ripetere sempre la stessa.
1: Faccio il telegramma, cioè, il piacere di leggere è un qualcosa da cui non puoi prescindere, cioè nel senso che leggere significa entrare un po' dentro di te e avere dalla lettura quel sollievo o anche, diciamo, porti quegli interrogativi che ti aiutano ogni giorno. Questo credo che sia importante, cioè il piacere di leggere è una di quelle cose a cui non bisogna rinunciare, anche se magari sei preso da tante cose che a volte ti impediscono di leggere. Ecco, questo secondo me non lo puoi fare, inizia la giornata così o chiudi la giornata così e vai avanti.
2: Grazie e per Giuseppe Conte il piacere di leggere?
0: Ne parlo anche nella prima parte, quella un po' autobiografica. Pensate, lei ha letto l'Incipit, per un ragazzo che viene dalla provincia, dal profondo sud, su Appennino d'Auro, 300 anime, e non c'è neppure internet. Quale poteva essere il collegamento con il mondo? La lettura. A un certo punto, quando scopro la lettura, e non l'ho scoperta da bambino, ma quando ho iniziato a superare i 12-13 anni, sono diventato un lettore, un divoratore. E quindi tutta la letteratura possibile e immaginabile, la francese, la russa, la sudamericana, il realismo magico, e poi ho iniziato a leggere di storia e filosofia, è un po' quello, e quindi è stato un moltiplicatore di conoscenza, di esperienza, pur vivendo isolato mi sembrava di avere le chiavi per capire un po' meglio il mondo. È un po' quello che dice Umberto Eco, adesso non ricordo benissimo la frase, se chi non legge, arrivato a 70 anni, avrà vissuto solo una vita, la propria, chi legge invece ne avrà vissute tantissime. E questo è un po' il tema.
2: Bellissimo, grazie. Vi ringrazio tanto del vostro tempo, grazie a tutti voi, capaggiamente grazie ai nostri ospiti, come lo fa sempre, con un assaggio del territorio da Società Agricola Clivio degli Ulivi, Azienda Artigiana Iacobelli Liquori e Cantina Monteverro. Vi ricordo che per motivi di sicurezza chi già ha acquistato il libro può avvicinarsi al firmacopie, mentre chi lo acquisterà stasera alla libreria Il Bianconiglio, allo stand della libreria Il Bianconiglio di Montalto di Castro, vi prego di fare il giro di qua. E vi ringrazio per la comprensione Vi ricordo che domani alle 19.30 siamo con Rocco Antonio Cangelosi e il suo saggio L'Ucraina e il destino dell'Europa, perché il futuro del continente passa da Kiev.
3: Signore!
2: Edito da Ida Press. Ascoltatemi! Mi metto qua, eccola, mi metto qua. Edito da Ida Press. Con Giuliano Amato, Giulio Napolitano, conduce Claudio Tito, letture di Irene Graziani Fabiani, e alle 21.30 la serata di Aspesi Reading. Arrivederci, buona serata. Grazie Bruno.
4: Molto carino per il mio video.
3: Sì, sì.
5: Questa è Radio Radicale, dopo Giuseppe Conte, intervistato dal direttore del Messaggero Roberto Napolitano a Capalbio Libri il 4 di agosto scorso, un'altra presentazione, Tommaso Cerno al Incontri al Caffè, siamo alla Versiliana Festival il 5 di agosto, il libro è Le ragioni di Giuda, condotto da Francesca Navari.
6: Buonasera a tutti, benvenuti nello spazio Caffè della Versiliana Romano Battaglia. Grazie a tutti voi di essere qui. So che c'era tanta attesa per il nostro ospite. Abbiamo qui il direttore del giornale, Tommaso Cerno.
7: Buonasera a tutti, grazie.
6: Anche volto noto TV, quindi molto pop, direi.
7: Come si dice oggi.
6: Come si dice oggi. Presentiamo Le ragioni di Giuda, il saggio di Cerno dedicato a un tema veramente spesso spigoloso, che è quello del tradimento, che viene affrontato in una maniera direi del tutto originale. Si va a scardinare ogni certezza sul fatto che spesso cambiare binario, cambiare posizione sia un qualcosa che possa generare un senso di colpa, e che la coerenza sia sempre un qualcosa di positivo. Si parte dal personaggio simbolo del tradimento, poi ne parleremo in modo approfondito, che è Giuda. E quindi in modo quasi paradossale si rivede la figura di Giuda per porci una serie di domande. Che cos'è davvero il tradimento? È una caduta morale o un modo per affermare se stessi, per affermare la propria libertà? Cambiare idea è sempre cosa negativa o la consuetudine che ci può portare a chiuderci in una gabbia dorata? Quindi in questa, diciamo, eterna lotta tra consuetudine e tra libertà ci sguazza, diciamolo chiaro, il nostro autore con questo saggio che, ve lo dico già, è un testo da leggere e da rileggere. Però comincio subito con una domanda un po' cattivella, visto che lei oggi è direttore del giornale, è stato senatore PD, è stato alla direzione di importanti testate, cito L'Espresso, cito Repubblica, solo per brevità, oggi non fa mistero della sua fede di centrodestra. Questo testo è un modo per mettere un po' le mani avanti su chi ha puntato il dito?
7: Guardi, le cito l'esempio del più grande sindacalista della storia contemporanea, che è una persona a cui io, che odio il sindacato, lo considero la summa di chi non ha mai lavorato, invece ho dedicato molti anni della mia vita, anche quando ero all'Espresso, un uomo di sinistra che è stato tutta la vita con la sinistra, che ha difeso con la sinistra diritti che poi la sinistra ha abbandonato lungo la strada. Ieri avete avuto qui Matteo Renzi, il quale era il segretario di un PD che oggi fa i referendum contro di lui. Questo sindacalista, che pochi ricordano quando si parla di quello che in Italia è considerato un cambiamento, cioè l'idea che tu mantieni le tue idee e il resto cambia, per comodità è considerato un cambiamento tuo. Poi ha fatto altro nella vita ed è diventato il più grande presidente degli Stati Uniti repubblicano della storia dell'umanità. L'uomo che ha fatto cadere il comunismo si chiamava Ronald Reagan, ha passato tutta la vita con i democratici e poi ha capito che i democratici raccontavano una storia e ne vivevano un'altra. Ha fatto le primarie da repubblicano, le ha perse contro Nixon, è rimasto lì a sentirsi dire che lui non era un repubblicano. Poi ha vinto le elezioni e ha fatto cadere quel muro che oggi i cinesi stanno riportando qua. Quindi prima di parlare di traditori è meglio ricordarsi che nella storia, quando tu cerchi un grande dipinto, cerchi l'originale, cerchi quello che ha portato avanti la visione del mondo, cerchi la lingua che prima non conoscevano, trovi i grandi traditori. Dante Alighieri, un grandissimo traditore, ha scritto un'opera che nessuno avrebbe immaginato in una lingua che non esisteva, parlando del potere che l'aveva reso grande come un potere nefasto. Michelangelo, che non seguiva mai il disegno che gli veniva fatto. E quando tu vuoi cercare dove c'è Michelangelo, cerchi il tradimento, cerchi quello che in pittura si chiama il pentimento, cioè l'idea che tu dalla norma, dal canone, da quello che tutti si aspettano, devi trovare una differenza. La vita di una società è fatta di tradimenti, tradimenti di quello che era, per quelli che venivano prima, l'unico mondo possibile. Poi passa il tempo, la storia li giudica e li chiamano, dalla stessa radice del verbo tradere, consegnare, consegnare agli altri. Quindi il senso negativo di tradimento viene dal Vangelo. Giuda consegnò Gesù, Iuda tradì diteum. Viene anche tradizione. Che cos'è la tradizione? Se non la somma di tutto il progresso, di tutti i cambiamenti, di tutti i pentimenti, di tutti i tradimenti da quello che veniva prima, che hanno inventato delle cose migliori, che quindi sono rimaste nel tempo a testimoniare che per fortuna l'uomo cambia e evolve, dicendo al potere che invece vuole vivere di standard, di cose che restano, noi abbiamo voglia di dire no. Quando senti pronunciare un no, c'è un tradimento, ma questo tradimento è anche il progresso, che non è dei progressisti adesso, ma dei conservatori, proprio perché abbiamo capito che nel grande dizionario del futuro la tradizione, cioè il tradimento migliore, è quello meditato, quello che dura, quello che sopravvive all'istante in cui ti fanno credere che dire le cose in un certo modo è affrontarle. E questo ci porta nel mondo di oggi, dove noi chiamiamo la censura politically correct e accusiamo di fascismo chi invece vuole dire le parole pronunciandole con il proprio nome, in un ribaltamento della realtà che è un grande tradimento della libertà. Tant'è vero che oggi nel mondo abbiamo 600 milioni di persone che vivono in una democrazia libera e 6 miliardi che di fatto afferiscono a poteri autoritari che stanno facendo la guerra alla nostra libertà. Ci stanno spiegando come noi sbagliamo e come noi dobbiamo cambiare, come noi dovremmo tradire per diventare adatti a loro e alla loro voglia di prendere il nostro posto.
6: E abbiamo visto, appunto, abbiamo già avuto un assaggio di come questo libro va a attraversare un po' filosofia, teologia, anche memorie personali e la politica. Poi infatti parleremo, no, di qualche grosso tradimento. Si parte comunque da Giuda. Dicevo prima, questa figura che viene rivista, pochi di noi ci hanno pensato, no? Perché in modo anche paradossale per il nostro dogma cattolico, Giuda viene visto in questo libro come un personaggio al tavolo, in fondo, di Gesù, che Gesù gli porge il pane intinto, quasi autorizzare un'azione da Giuda, quando in una bulia etica abbiamo un Pilato che invece sceglie di non scegliere. Quindi ci sono queste due situazioni. Chi è oggi il più grosso Giuda e il più grosso Pilato?
7: Beh, intanto viviamo in un'Italia dove si sentono quasi tutti Gesù Cristo. Basta sentirli parlare, gli fanno una domanda, ti spiegano che cosa deve dire il Presidente degli Stati Uniti, che cosa deve fare l'Iran, che cosa deve fare Israele, andassero a fare in culo. Cioè sono tutti capaci di risolvere le cose del mondo a parole. Poi quando gli chiedi di prendere una posizione leggermente scomoda, che gli può portare un piccolo problema, una polemica, diventano Ponzio Pilato. Chi era Ponzio Pilato? Un carrierista romano che avevano mandato lontano a fare una di quelle cose importanti che non contano niente, che ha gestito per tutta la vita cose ininfluenti, che a Roma nemmeno sanno che sono avvenute, gli è capitata una cosa nella vita, scegliere tra Gesù e Barabba, un po' come quelli che dovevano scegliere tra Bonaccini e la Schlein. E lui, invece che scegliere Gesù, ha scelto Barabba. E il problema sarebbe Giuda. Giuda è uno degli uomini con cui Gesù Cristo ha scelto di passare le sue ultime ore. Gesù Cristo sapeva che era vicino l'arresto, l'avevano considerato come considerano quelli che intorno a se stessi costruiscono